0: da 10 milioni.
1: Sì.
0: Subito. Tu rimani?
1: No!
0: Vieni con me.
1: Subito, subito. Guarda,
0: che
1: è un figlio di Zoc,
0: sei un bugiardo.
1: Sei esa bugiardo, eh?
0: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che era quello?
0: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
0: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
0: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
0: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappi con la scarpa in testa, boom, boom!
0: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
0: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
0: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
0: Fai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
2: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzi. E ste vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io.
0: Non ti
1: quando
0: senti?
1: Non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
3: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
3: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Discovery Franco presenta Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
2: I vichinghi e la medicina!
3: Io brutto sputo da mia bocca. Sente grosso alce dentro mio petto. Forse non buona idea di far mettere Pampini dentro di buco che puzza di donna di dietro albero freddo freddo. Io fatto tatruito per chiedere un consiglio. Sì, fatto tatruito. Truito Franz! Truito Franz! Apriti porto! Truito Franz, io sento che tu dentro! Truito Franz! Truito Franz!
4: Knull! Che in cazzo tu vuole tu questo momento? Presto di giorno! Tu non sai che Truito Franz impegnato a riti con moglie di Vichingo Franz?
3: Tu sta con moglie di Vichingo Franz? Che poi tu stesso nome... Curioso, noi solo 5 nomi in popolo vichingo. Tu fa magia!
4: Io impegnato a far magia con grande bacchetta vichinga.
3: Tu usa i tuoi poteri per aiutare povera moglie di Franz. Cosa lei sta male?
4: Ya!
3: Oh, che cosa ha? Forse ha malattia di streche?
4: Nein! Cose private di moglie di Franz, io non voglio parlare.
3: Forse lei ha piccolo maleficio data da altra moglie di altro vichingo per gelosia.
4: No, niente maleficio, nein.
3: Allora forse lei...
4: Knull, basta! Tu fare i tuoi Schweinsnitzel, di fatti tuoi! Basta fare domanda! Cosa vuole da druido? Vuole erba pipa che fa ridere?
3: Nein, druido! Io ho grosso alcio dentro petto che fa tanto coffo mentre dorma. Io forse ho preso tanto nevo su mio dietro che puzza mentre facevo violenza su buco che puzza di donno in foresto.
4: Mi spaccio Knur, tu a tosso?
3: Tutta erba per cura tosso?
4: Niente Knur, tu ora devi andare in Valhalla. Tu non più salvare dal destino di Vichingo.
3: Ma perché io devo morire morto? Io non voglio andare in Valhalla. Altro Vichingo Knir ha avuto tosse tu curato con l'acqua che brucia erbo.
4: Ma Vichingo Knir molto forte e giovane. Tu vecchio grasso, molto schifo.
3: Ma come schifo? Io forte come orso. Io ho ancora legno in mio pelle di gambe.
4: Tu già vecchio Knur. Tu almeno 24 o 25 solstizio.
3: 25 solstizio e stegno 12 solstizio.
4: Ma che cazzo hai detto? Io non ti capisco, Knur.
3: Cosa sentite da popolo del nord?
4: Britanni?
3: Sì, britanni.
4: Beh, ciao, Knur. Io torno a fare magio con mio bacchetto su moglie di vichingo prima che lui torni da razio.
3: Ma ti prego, tu aiutami a vincere tosso, ti prego. Sento.
4: Va bene, basta che tu va via. Adesso tieni, bevi questo pozione molto potente. E sta du lune sotto grosso pelle di orso. E sputa acqua da tu palle. Poi mangia cinghialo bianco e non beve sidro.
3: No sidro.
4: No, niente sidro.
3: Va bene, potente truito!
4: No! Nein sidro!
3: Si è capito, nein sidro!
4: Ok, dame oro per consulenza e medicino.
3: Ma io ho diritto di cura perché io di villaggio sono di sanità pubblica.
4: Nein! Questo è consulto privato! Prego tuo oro o niente medicino.
3: Ma io non ho oro. Posso trarre il mio buco che puzza puzza come per vichingo che fa guanti di pelliccio.
4: Nein, io già moglio di druido. Tu dammi oro o io faccio sortileggio e ti fa crescere albero dentro buco che puzzo dietro.
3: Ma tu pucia per pampino. Non è possibile che cresce albero il mio buco che puzzo puzzo.
4: Va bene, Knur, tu ha voluto.
5: Maran Knugrabe Fargatulip.
3: Tutto divertente con parolo buffo. Che malo. Che malo che mio. Che malo buco che puzza puzza fa malo. Più di quanto violento per guanto di pelliccia. Con vichingo che fa pelliccio. Ho fatto crescere grosso tronco il mio buco che puzzo puzzo. Tieni, questo è oro. Oro, tieni oro.
4: Oh, io non arresto, Knur.
3: No, tu tieni, non problema. Ma tieni.
4: Grazie, Knur. Mi raccomando, niente sidro.
3: Sì, niente sidro. Sì, grazie. È druido, e ora tu puoi fare magio per levare dal mio buco puzzo puzzo alberello?
4: Tu aspetta autunno, lui cade solo.
3: Grazie druido, grazie druido.
4: Nein, Knur!
3: Cosa?
4: Nein!
3: Niente sitro, io ho capito.
4: De niente, Knur, niunt.
3: Tu pazzo.
6: Lo Zoo di 105.

0: che profumino invitante. Che cosa stai cucinando di buono?
1: Grazie. Ma non è per noi, ma per i senza tetto della Casa della Carità di Nostro Signore Benedetto Figlio dell'Immacolata Concezione del Promontorio di San Sebastiano Martire.
0: Accidenti, posso assaggiare?
1: Dell'Apostolica Diocesi dei Benedettini Scalzi, devoti alla Maria Vergine, Santissima delle Orsoline Minori.
0: Ah, ok, ok, e quindi posso
1: del
0: assaggiare?
1: Del Gruppo Minore delle Associazioni Apostoliche della Santissima Trinità di Nostro Signore, Gesù Cristo.
0: Sì, certo, ma...
1: Martire del Sacro Cuore della Gioventù Cristiana.
0: Benedetto, certo, certo, posso
1: da
0: assaggiare?
1: Da non confondere con l'Associazione Cristiana dei Devoti. Voti alla Santa Croce di Malta della Vergine Immacolata dei Benedettini,
0: certo,
1: di Firenze.
0: Firenze, certo.
1: Vuoi assaggiare?
0: Beh, mi stavo giusto chiedendo se potessi sentire questa...
1: I poveretti della Casa della Carità di Nostro Signore.
0: Ma Dio!
1: Benedetto Figlio dell'Immacolata Concezione del Promontorio di San Sebastiano Martire.
0: Va bene!
1: Dell'Apostolica Diocesi dei Benedettini Scalzi, devoti alla Maria Vergine.
0: Ok, ho capito.
1: Santissima delle Orsoline Minori del Gruppo Minore delle
0: Minore,
1: Associazioni Apostoliche,
0: certo,
1: della Santissima Trinità.
0: Trinità.
1: Di Nostro Signore Gesù Cristo Martire del Sacro Cuore della Gioventù Cristiana.
0: Cristiana.
1: Saranno entusiasti di questa zuppa che ho creato con il nome della mia associazione.
0: Finito?
1: Ma amore, non ho tutto il tempo del mondo. Ti muovi ad assaggiare? Mi stai facendo perdere del tempo prezioso.
0: Ma veramente parli? Mi stai prendendo per il culo, di' la verità. E 20 minuti che mi elenchi tutte le declinazioni del nome di Cristo e della Vergine Maria, e io sarei quello che ti fa perdere tempo? Ficcami in bocca quel cazzo di mestolo, porco d***o!
1: Cosa hai appena osato fare?
0: Ops, scusa, mi è scappata, ma mi hai esasperato, non volevo essere irrispettoso.
1: Il Signore mi perdonerà, ma nessuno potrà salvarti dal peso del mio mestolo su quella bocca da bestemmiatore.
2: Cose di casa!
3: Tesoro, i vicini si stanno picchiando ancora. Mi deconcentrano.
4: Non farci caso, tanto ora che arrivano gli ospiti del Sabba, avranno finito di fare casino e potremo fare la nostra messa in onore di Satana in santa pace.
3: Che palle! Ma quando arrivano così sacrifichiamo questo cazzo di capretto sul basamento? Sta cagando in tutta la casa, santo Satana!
4: Aleppe, papà Satana, Aleppe!
3: Quanto mi ecciti, amore mio, quando sei così religiosa. Non vedo l'ora dell'orgia di festeggiamento. Il primo culo che sfondo sarà il tuo.
4: Era ora. Parti sempre dal ragionier Salvetti del quinto piano.
3: Ma amore, è solo per carineria fra vicini. Sai che è uno che ci tiene alle formalità.
2: Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.
7: Hey! 105. Hey!
8: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mie disavventure e le cose belle della mia quotidianità. Ecco com'è andata. Amore, amore! Ho deciso di prendere di petto il mio tempo libero e trasformare la mia passione in un lavoro.
1: Wow, grande! Allora comincerai a farti pagare dai camionisti per succhiarglielo nei bagni dell'area di sosta?
0: Ma che dici? Io non ho mai fatto cose del genere.
1: Ah, forse mi confondo. Ma con chi? Scusa un attimo. Pronto? Sì, sono Claudia Succhiaforte. No, non sono dalle parti di Sesto San Giovanni. No, forse domani. Sei? Rumeno 21. Ah, ok, lo Scania. Vabbè, se passo ti dico. È il tuo numero? Ok.
0: Ma chi era?
1: Niente, una mia amica, Silvia. Voleva andare a vedere i cuccioli all'allevamento per suo figlio piccolo.
0: Ma, amo, ma non hai detto nemmeno uno dei concetti che ho sentito poc'anzi al telefono. È palese che mi stai mentendo.
1: Dai, raccontami la tua stronzata in modo che possa deriderti, che c'ho voglia.
0: Beh, il punto di partenza non è proprio a mio favore. Ma vado contro ogni forma di logica e ti rendo partecipe, pur cosciente dell'epilogo amaro al quale andrò incontro.
1: Madonna, che voglia di staccarti quel pizzetto di merda con un'unghiata! Mamma mia, mi fai nervosire quando tergiversi.
0: Ma non ho il pizzetto!
1: Ancora? Dai, racconta!
0: Allora, praticamente, sai che ho la passione per il modellismo navale, no?
1: No.
0: Come no? Siamo circondati da modellini di imbarcazioni. Mi vedi ogni giorno passare ore con la colla in mano.
1: Buona!
0: Cosa?
1: La colla!
0: Ma in che senso, scusa?
1: Sniffare la colla! Cazzo se spacchi, amore! Pensa che sniffare la colla e fare surf sui treni è una delle poche cose che ci accomuna.
0: Ma, amo, io la colla la uso per fare il modellismo, mica la sniffo! E non sono mai salito sul tetto di un treno a fare surf.
1: Adesso neghi anche di essere stato arrestato a Cartagena con addosso 12 kg di coca boliviana purissima e di aver corrotto le guardie carcerarie con 12 grandissimi pompini che ti hanno donato quell'espressione di semiparesi tipo Nicholson che ti rende irresistibile d'estate quando bevi la Fanta?
0: Ma che diavolo stai dicendo? Dai amore, torniamo al mio futuro come youtuber. Voglio aprire un canale dove parlo di modellismo e insegno a fare barche con gli struzzi cadenti.
1: Mamma mia, ho già lights dalla noia. Ma perché non la smetti di fare merdate galleggianti con la balsa e ti metti a fare le recensioni dei videogames? Sai che c'è gente che guadagna anche 11.000 euro al mese?
0: Ma a me non piacciono i videogiochi, a me piace il modellismo navale.
1: A me non me ne frega un cazzo. Adesso esco e ti vado a comprare la PlayStation, l'anfetamina, fazzoletti per farti le seghe nelle pause e una poltrona da coglione colorata che sembra un sedile del 112 Abarth da rally degli anni 80.
0: Ma non puoi obbligarmi a giocare ai videogiochi se non voglio.

0: Perché non proferisci parola? Che c'è nel cassetto che apri? Che fai? Che cos'è quella borsetta?
1: Zitto! Quando entro nella concentrazione pretorturatoria che ho preso al KGB nei miei anni di addestramento in Russia, non voglio essere disturbata.
0: E non colgo...
1: Ti rifarò la domanda. Mentre metto della morfina in questa siringa per addormentarti e legarti con calma la sedia dove comincerò a smembrarti in piccoli tocchi, che ti farò mangiare con un filo d'olio.
0: Beh, se la mettiamo sul personale, accetto. In fondo, a tutti piace essere un pelo bambini ogni tanto.
1: Bravo, mi piace il tuo spirito da sottomessone di merda. Dai, dai, deficiente, accelera! Come si fa a giocare a un gioco di Formula 1 e andare ai 50 orari? Dai, deficiente!
0: Amore, abbiamo un dovere morale nei confronti delle giovani menti che guardano YouTube. Noi siamo degli adulti e non posso far vedere che vado oltre i limiti divertendomi. Sarebbe immorale.
1: Dai, stronzo di merda! Abbiamo solo 3 iscritti e 2 sono fake. Sei meno interessante della nuova Rete 4. Ci rinuncio. Torna alle tue barche di merda!
0: Sì, e vai! Posso finalmente creare il mio canale dedicato agli amanti del modellismo navale!
1: Sì, vai! Io devo cancellare la delusione con una sparatoria strafatta di Matt.
0: Ti guardi una serie su Netflix?
1: Ma che cazzo dici? Cazzo se spingono sti cristalli! Il negro aveva ragione! Esco fallito! Prepara ago e filo per sutura che non si sa mai.
0: Figa, che determinazione! Hai capito, caro diario? Da circa un mese ho aperto un canale di modellismo navale su YouTube e sta andando a gonfie vele! Sono il re della metafora! Purtroppo Cosa Fica non accetta di buon grado questa mia iniziativa e ieri è passata durante una mia live bestemmiando e dopo ha sparato in aria completamente fatta di droga. Beh, il video è entrato in tendenze su YouTube ed ora è uno dei contenuti più virali di sempre sul tubo. Ma io ho perso di credibilità. PS. Ecco il video. Ehi, ciao a tutti! Ecco, questo è il Katisar. È un creeper inglese con stazza di 963 tonnellate, varato il 22 novembre del 1869 nei cantieri navali di Scott e Linton, a Dumbarton, in Scozia. Oggi vi insegnerò a montare...
1: Dai, dai, maiale, smettila con ste cagate di merda, porco... Scopami male il culo invece di stare qui... Merda! Cristo, mi è cascata la metanfetamina accesa! Dai, dai, raccogli il pietrone che si brucia il tappeto! Cristo!
0: Amore, sono in live!

0: Amore, sono qui con un mio amico, è un problema per te se si ferma a cena?
1: Ciao, piacere, Carlo.
2: Ma figurati. Ciao, mi chiamo Sara. Ma non sapevo di un amico di mio marito che si chiamasse Carlo. Lavorate assieme?
1: No, io sono disoccupato. Poi ci siamo conosciuti oggi pomeriggio al bar. A proposito, complimenti. Anche se un po' sciattarella, sotto sotto si vede che sei ben intelaiata. Complimenti, bel fighino.
2: Bel fighino? Ma scusa, amore, ma come si permette il tuo amico che hai conosciuto praticamente 2 ore fa a parlarmi in questo modo? Non gli dici nulla?
0: Tranquilla, amore. Il Carlo è un personaggio molto folcloristico del quartiere. Non è cattivo, è che fa un lavoro atipico che gli permette di essere un po' eccentrico. Sicuramente era un complimento, non una mancanza di rispetto.
2: Artista?
1: No.
2: Attore?
1: Magari.
2: DJ?
1: Chiama Italia.
0: Che ridere.
2: Oppure scultore o qualcosa di simile?
1: No, guarda, ci sei lontana. Io per lavoro mi considero un risolutore di problemi. Praticamente chiudo i buchi lasciati dai mariti nel corso della vita frenetica e ridò il sorriso alle mogli.
2: Ah, adesso ho capito. Sei una sorta di tuttofare edile. Metti a posto le magagne di casa che combinano i mariti con il trapano in mano.
0: No, amore, in realtà il Carlo è un pelo più specializzato. Lui...
1: Mi inculo i troioni con il marito che si sega guardando, ovviamente per soldi.
2: Scusa, non ho afferrato.
1: Figa, se sei vorace saltiamo subito ai fatti. Ovviamente che non hai afferrato. Ho ancora la belva nelle mutande della Cagi. Se mi dite dov'è il bagno, vado a farmi una lavanda anale. Così che se magari ti va di fare un Dirty Sanchez, non mi esci col pizzetto di cacca. Poi mi do una rinfrescata al pipistrellone, così ti svolazzo nelle caverne con il pelo pulito.
2: Che cosa?
1: Figa che faccia di sale. Me lo cerco da solo, dai, che tanto sono 40 metri quadri cacati. Oh, mi raccomando, prima voglio vedere la fresca. O col cazzo che ci do dentro con la spaventapasseri. Oh, però gli stivali texani non li levo. Mi puzzano i piedi di ansia.
0: Allora, amore, ti è piaciuta la sorpresa? Sai che il Carlo è famoso nel quartiere? Fortissimo, vero? Allora che si fa? Si scopa in camera o sul divano? Prendo il cavalletto del telefono. Magari ce lo riguardiamo in campeggio quest'estate.
2: Ti do 10 secondi per buttare fuori di casa quella merda con gli stivali e tornare da me senza maglietta. Perché il sangue fa fatica a venire via con il lavaggio a freddo e ho in lavatrice già il bianco.
0: Ti prego, calmati!
1: Tadan! Eccolo il missile contro la noia! Tò, spaventapasseri, va che cilindrone! Scommetto che non hai mai visto un capitello corinzio da così vicino. Allora, cominciamo la festa delle pannocchie?
2: Oh, santo cielo! Ma quello non è un cazzo, ma un delfino avvolto nel domopac!
1: Grazie, spaventapasseri! Sì, mi sono portato avanti, ci ho messo già il goldone. Epatite, insomma, rischi del mestiere.
3: E basta, cazzo! Ma perché si pestano sempre mentre mi rilasso sul divano?
4: Non si stanno pestando. Ho visto entrare Carlo da loro prima. Staranno scopando!
3: Carlo? Ma chi? Quello a cui hai attaccato l'epatite?
5: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'Esselunga. Loro erano i vichinghi.
2: I vichinghi e la lealtà.
3: Conur! Conur! Aiuto! Un attimo! Io spezza ossa di questo nemico e viene subito da te! Conur! Conur! Fare presto! Io sto per soccombere! Un momento ancora! Io finisco di fare violenza su questo pappino di nemici e poi vengo aiutare te, amico vichingo Knuts! Conur! Puoi tu aiutare me che io sono in difficoltà con mio ascio e forse non posso affrontare tutto questo nemico. Solo un momento, vichingo Knuts, finisce di decapitare questa donna dopo aver fatto violenza su suo buco cacco che puzza e poi arrivo da te. Eccomi Knuts. Dov'è tuo nemico, Knuts? Perché tu ha grossa freccio dentro tuo occhio? Forse io arrivato un pelo tardo. Tu scusa me, avevo da fare in battaglia. Ma prometto davanti tuo corpo ti lagnato e tutto sporco di tuo sangue. Che per Odino io penserò a tuo famiglio.
4: Grazie, amico mio. Tu fratello fichinco, so che farà cosa giusta per mio figlio e mia moglie.
3: Non ti preoccupare, fratello mio. Ora crepa male e fa sì che corvi impazienti che ci fissano possano saziarsi con tuo putello.
4: Sì, tu hai ragione. Corvi aspetta.
3: Credo che anche il lupo aspetta di saziarsi con tuo corpo tilagnato.
4: Sì, fito, anche il lupo che ha fame mi fissa negli occhi le canto baffi.
3: Sì, io credo che anche orso fatto occhio sul tuo corpo morento.
4: Sì, anche io credo che orso sia in filo ordinatamente per fare di me pasto mangia.
3: Sì, crede anche io. Ciclo di natura molto affamato oggi. Tutti animali fissano tuo corpo.
4: E adesso basta però, cazzo e arcatino, porco cane. Non è che posso saziare tutto foresto con mio butello. E che cazzo, sembra fiero di est.
1: I vichinghi.
5: Chi non salta fisico to è? Chi non salta fisico to è? Chi non salta fisico to è?
6: Guardate i nostri uomini, possinto, sta tornando in filaggio! Noi femmine preparati, Fiolenzo, per festeggiare!
3: Ehi, tu moglie di Knuts?
7: Sì, Knur, tu fai mio sposo che io ho preso per obbligo da capo villaggio padre dei miei 5 figli e mezzo.
3: Perché figlio e mezzo?
7: Inferno lungo, poca caccia, tu vuoi campo?
3: No, io non mangio pampino oggi.
7: Tu fai mio Knuts e suo barbo rosso.
3: Tuo marito Knuts ora caco di tutto foresto. Lui caduto in battaglia ha sacrificato sue carni per sfamare intero foresto. Una cosa mai visto. Puro coniglio mangiato suo schnitzel.
7: No, Knuts è morto!
3: Tu non ti spera, Tola.
4: Ora io ho promesso lui di pensare a te e tuo figlio tutti.
7: Adi?
4: Sì, ora tu puoi entrare in tuo capanno con tutto famiglio, per favore.
7: Sì, Knur, perché tu vuole subito fare violenza su me e mio figlio tutti?
4: Oh, per chi ha preso tu me per Parparo? Io vi chinco, non Parparo.
7: Ok, grazie, Knur. Entriamo in capanno.
4: Grosso ceppo.
6: Che fa tu fuori da capanno, Knur?
4: Io mantengo promessa di onore a tuo marito e pensa a suo famiglio.
6: Grazie, Knur, tu sei grande, fichinco.
4: Grazie, grazie, tu non devi lisincarmi a me, basta vostro ricongiungimento in falalla.
6: In che senso, Knur, che tu dici con tuo bocco? Come faccio a ricongiungere in falallo? Che caldo, Knur! Tu non senti caldo, caldo?
4: Non preoccupa! Ci vorranno solo poco a poco per bruciare tutti vivo!
6: Ah, grazie, Knur! Tu grande fichinco!
4: Corficcia, pronti a divorare ciò che resta di vostro corpo, brucio, brucio! Ecco, cazzo! Ma in questo foresto avete un famo pazzesco! Va bene, carestio, ma ora state esagerando! Nemmeno tempo di moro moro! E poi tu coniglio deve mangiare fracole, non occhio! Maledetto cambiamento climatico, natura impazzita.
1: I vichinghi.
8: Radio 105. Hey!
9: 105.
8: Hey! Lo zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Che c'è?
12: Ti ucciderò.
11: Uccidi, uccidi, uccidi.
12: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
11: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
12: Marco Mazzoni ti ucciderà.
11: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
12: Hai paura?
11: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
12: Stanotte ti massacro di messa.
10: Leone Veritas.
13: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre.
12: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
13: Una vacca di tua madre, una vacca.
12: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
13: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
12: Ti ucciderò.
13: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
12: Morirai nella tua merda di invidia.
13: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
12: Addio.
13: Colpa mia.
12: Ma vai a cagare.
13: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
12: Ma va a cagare, va.
13: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
10: Leone Veritas.
14: Cuccioli stava rischiando di morire.
12: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
15: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
12: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
15: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
12: Hai paura?
15: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
10: Leone Veritas.
12: Ti ucciderò, bastardo.
15: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
6: Vado!
12: Hai paura di me, vero?
15: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
12: Quando è che vieni a Sondrio?
15: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
12: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
15: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
12: Non ho paura di te.
11: Ma che tu non devi aver paura di me, devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
10: Leone Veritas.
11: Ho sentito un'altra sera al tavolo che ho fatto tutti
12: ti capire. Ucciderò
11: Pasqua ancora il sai
9: la radio alla p***ana d'esordo.
12: Ma chi è questo figlio di p***ana?
11: Questo è uno che se ti acchiappa
12: sì?
11: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
12: ma fate
11: dalle banane alla zucca.
12: Siete due la froci, zucca. Vero?
11: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
12: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
11: Sì, mi imitate.
12: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
11: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
12: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
11: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
12: rotto le palle. Adesso ti facciamo licenziare.
11: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
16: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
17: Lo Zodi 105.

0: Ciao Fetusi, fate uno scherzo al mio amico Salvo, che sta aspettando una risposta per lavorare nella lounge dell'aeroporto di Olbia nella stagione estiva. Ha già lavorato lì l'anno scorso e quando è tornato si vantava di aver conosciuto un sacco di VIP. Facciamo che uno di loro si è lamentato di lui e quindi gli salta il lavoro? Dai, dai, dai, minchia! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, Salvo?
1: Sì?
2: Ciao, sono Antonio Summa, ti chiamo da ZZ Top Servizi, Milano. Scusami il disturbo.
1: Sì, mi dica.
2: So, scusa, noi siamo la società che gestisce tutte le lounge degli aeroporti italiani.
1: Uh-huh.
2: E so che, almeno mi hanno detto, che sei in attesa della conferma per la stagione di quest'anno, è giusto?
1: Sì, a Olbia.
2: A Olbia,
1: no,
2: esatto.
1: Già mi hanno confermato, però mi devono dare la data.
2: È proprio per questo che ti sto chiamando, perché i colleghi ti hanno confermato per la prossima stagione, ma parallelamente noi qua nella sede di Milano abbiamo delle segnalazioni a tuo riguardo per quello che concerne la stagione passata.
1: In che senso?
2: Nel senso... purtroppo no, Salvo, nel senso che i responsabili, diciamo, che compilano ogni anno una scheda di merito al termine della stagione, ci hanno segnalato da parte tua alcune intemperanze con personaggi famosi che sono sbarcati all'aeroporto, Gianfranco Zola, Alberto Tomba.
1: Sì, questi sì, li ho incontrati in effetti.
2: Chiaramente io non so chi sei, non ho presente, non so neanche che cosa sia successo. Mi permetto semplicemente.
1: Ma io onestamente non mi è mai successa una cosa di questo, nel senso, io non ho avuto mai battipecchio con nessuno, questa è la cosa strana che mi...
2: No, ma io adesso non so esattamente se si tratti di un battibecco. Qua io ho semplicemente segnalato sotto, diciamo, la parte delle note che hai tenuto un contegno non adeguato con personaggi famosi.
1: Quindi insomma che non sto capendo.
2: Vorrei sapere che cosa è successo.
1: Guardi, non so cosa dirle. Veramente.
2: Ma come? Cioè non sai che cosa è successo?
1: Ma io sì, sono venuti qualche volta quest'estate, ma non è mai successo niente di particolare.
2: Ma allora perché il responsabile ha segnalato?
1: Non saprei, responsabile chi ha segnalato, non lo so.
2: Non sono molto convinto di questa tua versione dei fatti al momento, cioè la telefonata non sta proprio andando alla grande, Salvo, sinceramente.
1: A me mi sta sembrando troppo strano perché, ripeto, non è successo niente di che.
2: Io ti dico, Salvo, molto sinceramente, questa è la politica aziendale. Noi ci teniamo...
1: No, ci mancherebbe.
2: Ci teniamo a mandare, cioè a, diciamo, a impiegare nei nostri servizi delle persone che abbiano, diciamo, una condotta limpida e irreprensibile. Anche perché si tratta comunque di un lavoro ben retribuito, un lavoro con un orario adeguato. Per cui, ti dico, la concorrenza è grande.
1: Questo ci mancherebbe.
2: Quindi al momento mi sembra che, diciamo, su per quanto riguarda il tuo contegno ci sia perlomeno qualche ombra. Ora io dovrei parlare con il responsabile, però in questo momento io non mi sento di dare il via libera alla tua pratica.
1: No, ma guardi, io male che fa posso chiamare il responsabile e gli dico che cos'è sta storia, va? Perché è assurda per me, per quanto riguarda è assurda, quindi.
2: Allora senti, facciamo così, chiamo un attimo il responsabile che ha scritto le note.
1: Sì, certo.
2: E mi faccio dire qual è il problema. Se mi aspetti solo un attimo in linea, lo vado a chiamare un secondo nell'ufficio di là.
1: Sì, certo.
2: Grazie, scusa, ti metto un attimo in attesa, abbi pazienza.
1: Prego. Round
3: 2. Pronto? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Allora, sono Francesco Maggiore, appunto.
1: Venite.
3: Allora, qua abbiamo delle note, appunto, il mio collega adesso mi ha informato a proposito della sua richiesta, giusto? Le note le ho fatte io. Qui c'è stato segnalato dei comportamenti un po', diciamo che, un po' sgraditi da queste persone.
1: Ma guardi, io non... Ripeto, a parte che io non sono viste così le persone, quindi ovviamente...
3: No, ma allora, aspetta, facciamo così, Salvo, cioè, tanto
1: fare,
3: ormai... Stiamo trattando a proposito di questo, quindi mi dica solo se è vero. Lei è vero che lei ha infilato un dito in culo a Zola?
1: No, assolutamente no.
3: A noi è stato segnalato esattamente questo, da Zola stesso, tra l'altro. Ha preso a schiaffi Alberto Tomba?
1: No, assolutamente no, assolutamente no.
3: Quindi lei sta dando dei bugiardi a questi due?
1: Non sto dando le bugiardi a nessuno. Io sto dicendo che hanno inventato, cioè non è una situazione che è successa, assolutamente.
3: Ma anche sputato in faccia da Batantuono?
1: Guardi, venite voi a verificare con i vostri occhi.
3: Senta, vabbè, aspetti, le passo il collega.
2: Sì. Va bene, niente, non siamo venuti a capo di questa questione. Io mi riservo la possibilità di attendere la conferma del suo lavoro per questa stagione. Se mi dà una settimana di tempo la ricontatto.
1: Guardi, non so cosa dirle.
2: Va bene, l'unica cosa che le volevo dire, se vuole accelerare la pratica, l'unica possibilità è di ascoltare oggi pomeriggio alle 2 lo Zoo di 105.
1: Ma andatevene a fanculo, va. Immaginavo qualcosa.
2: Hai messo un dito in culo a Zola, dai.
1: No, no, no, la foto me la sono fatta, è vero, quello sì.
2: Ma tu molesti i VIP però, di la verità.
1: No, no, no, no, no. Ma... Non molesti nessuno.
2: Ma vai, che sei un Paolini, no. Sei. Grazie, Salvo, un bacio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Amore, ma hai visto cosa sta succedendo in Europa? Ci sono moti di rivolta dovuti all'insofferenza della gente verso gli atti di violenza perpetrati da alcune minoranze formate da immigrati. Speriamo che la cosa non degeneri, altrimenti mi toccherà prendere posizione sui social. E magari potrei sbagliare.
1: Scusami, non ti seguo. Cosa c'entrano i social e le tue prese di posizione in un contesto del genere? E soprattutto, cosa intendi per «potrei sbagliare»?
0: Ti rendi conto che se metto il like sbagliato, oppure seguo la pagina non corretta, o magari mi limito a fare un commento sulla fazione sbagliata, poi rischio di prendermela nel culo? Insomma, siamo ad un bivio. Mi mostro razzistone e violento e stufo dei migrati che cacano sul nostro paese, facendoci vivere come topi in casa, per paura di essere decapitati mentre andiamo a fare la spesa. Oppure pacifista, antifascista, comunista, e minimizzo il tema della sicurezza dando la colpa alla propaganda di destra e additando le persone stufe come dei poveri coglioni?
1: Ma sei demente? Ma che cazzo di ragionamento è? Avrai una tua visione di ciò che ritieni giusto, credo che non sia obbligatorio esprimerlo sui social.
0: Ma che cazzo dici? Ormai in ogni contesto, che siano social o che sia il bar sotto casa o un dibattito in TV, se non prendi una posizione netta fra destra e sinistra, sei praticamente out.
1: In che senso?
0: Ti rendi conto che la manifestazione del Pride, dove si manifesta per uguaglianza e amore, e soprattutto per il riconoscimento nella società delle minoranze, hanno impedito a delle minoranze di partecipare per motivi politici? Il mondo è impazzito! Se non scegliamo adesso da che parte stare, presto potremmo perdere il lavoro e il saluto della gente.
1: Ti stai preoccupando troppo, amore mio. È normale che ci siano discrepanze e scontri sociali. Ci sono da sempre. Non dico di rimanere neutrali, ma almeno cerchiamo di rimanere sempre nel buon senso e non trascendere in discussioni futili. Il mondo è di tutti e ovviamente condanniamo le violenze e la delinquenza, chiunque la perpetri. Per il resto, viviamo per i fatti nostri e non ci curiamo degli altri.
0: Ok, giusto, amore. Noi siamo brava gente. Hai ragione. Anzi, vado subito a dare il benvenuto ai ragazzi del Congo che si sono trasferiti nel condominio.
1: Oh Cristo, ci sono neri nel palazzo. Presto, chiama la società di antifurti e passami il tablet che cerco un nuovo appartamento. Cristo santo, dai, due, mandate alle porte. Non voglio essere stuprata.
0: Ma è uno studio di avvocati di diritto internazionale.
2: Cose di casa.
3: Oh, momento, io ho un po' paura qua che è pieno di bianchi. Qua c'è troppi bianchi, qua mi fanno paura.
4: No, tranquillo, di cala, non ti preoccupare, che adesso ti troviamo qua, cioè, perché è vero che sono violenti questi bianchi, ma guarda che, ma non guardarli, ignorali.
3: No, cambiamo strada, per favore, io ho paura, passare di qua io ho paura, troppi bianchi, ho paura.
4: No, ma non ti preoccupare, adesso cambiamo, guarda che non li guardi, non guardarli negli occhi, non guardarli.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
3: Va bene.
4: Lei come si chiama?
3: Andrea.
4: Il signor Andrea dalla provincia di?

0: Verbania.
1: Verbania, allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora, signor Andrea, buongiorno. Allora, in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
0: Giusto.
1: Benissimo, allora, sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il montepremi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
0: Sì.
1: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
0: Muratore.
1: Muratore, quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
0: Boh, non lo so.
1: Benissimo, allora siamo preparatissimi come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
0: 69 mi sembra.
1: 69, esatto, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
0: Marco Polo.
1: Marco Polo, esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
0: Sì.
1: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a ca?
0: A caccia.
1: A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo montepremi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
0: Sì.
1: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
0: Più o meno.
1: Più o meno, sì, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora, Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
0: Di tutto.
1: Di tutto, ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo, sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
0: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
1: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso, signor Andrea! Incredibile! Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
0: Sto lavorando.
1: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea! Penso che da domani potrà cambiare, chiudi il telefono, potrà cambiare la linea! È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
2: Amore mio. Italia. Amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: E adesso chi è che rompe i coglioni? Maledetta impestata lurida di quella troia della Madonna.
1: Salve, sono il parroco in visita per la benedizione.
0: Mazzi ricordia della beatissima moglie di nostro Signore Dio Onnipotente. Sempre sia lodato.
1: Amen. Che piacere incontrare ferventi cattolici praticanti lungo il mio cammino quotidiano, atto a portare la voce di nostro Signore nelle case. Sa, purtroppo le religioni competitor stanno prendendo piede nel nostro quartiere, quindi sono più le volte che mi insultano di quelle che mi accolgono.
0: Già, il quartiere è pieno di neri, ebrei, cinesi e altra roba di importazione. Sono finiti i tempi del prodotto interno lordo. Adesso è tutto uno schema Ponzi di cazzi in culo religiosi.
1: Accidenti. Il suo linguaggio è estremamente deciso e colorito. Non starò entrando nella casa di qualche estremista fanatico di destra, spero.
0: Ma non dica cazzate, padre. Io non voto dal 1999. A me della politica non frega una beata minchia. Su, non stia impalato sulla porta come una strega di Salem. Entri, che le offro un whiskino.
1: Ma figliolo, sono solo le 9 del mattino di domenica. Non è un po' presto per bere?
0: Beh, allora metto via anche la coca?
1: Beh, tutto sommato, perché non entrare e rilassarsi un po'? La giornata sarà lunga, in fondo, e lei è così gentile. Permesso?
2: Hai capito, Don Pippotto?
0: Allora, padre, mi sembra molto giovane. Quanti anni ha?
1: 25. Wow, questa roba è pazzesca. Dove la prende?
0: Dai latinos, che abitano due vie accanto. Dopo la palazzina delle mignotte cinesi.
1: Benedetta sia l'immigrazione e l'accoglienza dei popoli sfortunati.
0: Dio benedica la Fornero.
3: Amore, sono tornata. Ho preso la pasta al forno per mezzogiorno. Adesso tira fuori l'uccello, che ho una insana voglia di essere chiavata come uno sporca lurida cagna in pe...
1: Salve, signora. Sono il parroco per la benedizione.
3: Oh, cazzo. Mi perdoni, padre. Non avevo visto che c'era qualcuno in casa. Mi scusi, non volevo metterla in imbarazzo. Ma che cazzo state facendo? Quella è cocaina!
1: Santo cielo, che figuraccia. Adesso cosa devo fare? Io non sapevo e non pensavo di trovarmi in questa situazione. Le chiedo umilmente perdono, signora. Ma suo marito mi ha generosamente invitato a condividere il frutto macerato e lavorato di madre natura boliviana e non ho resistito alla tentazione. Tolgo subito il disturbo.
0: Ci sei cascato, coglione!
3: Che babbo di minchia! Che faccia di cazzo che ha fatto lo scemo!
0: Ok, adesso ho un altro anno per pensare come creare un altro scherzo di merda al prete che verrà. Dio, come amo essere satanista!
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Be, be, be, be, be, be, be, be, be.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
2: Nannina!
3: I partigiani! Dove? Cosa è successo?
2: No, non sono partigiano. Che cosa hai in mano?
3: Ma lì, Enrichetto, ma ti ho detto mille volte che non mi devi svegliare di colpo. Mentre pisolo con la Luger sotto il cuscino.
2: Che cos'è la Luger?
3: Niente, una roba. Non dire niente a scuola, mi raccomando. Che non si sa mai che... E poi mi appendono a testa giù.
2: E che stai dicendo, nonnino?
3: Niente, Enrichetto. Dai, fatti affari tuoi.
2: Mi racconti una storia, mi sto annoiando.
3: Sì, certo, Enrichetto. Siediti sul divano accanto a me, che te la racconto. Allora, vediamo un po'. Allora, c'era una volta un bambino come te di nome Tommy. Tommy viveva in una casa molto, molto ricca. I genitori erano ricchi e lui era così ricco che si annoiava tantissimo. Perché non sapeva più a che cosa giocare, c'aveva tutto, capisci?
2: Ma tutto? Anche tutte le console dei videogiochi?
3: Tutte.
2: Anche tutti i giochi e tutte le skill?
3: Ha detto tutto, si vede che c'ha tutto, no? Anche se non è che ho capito bene che cazzo hai detto.
2: Wow, allora era ricco.
3: Ricco, sì, esatto, perché era ricchissimo, proprio pieno come un uovo di Pasqua. Ma essere così ricco lo aveva allontanato dalla realtà. Tanto che non c'aveva amici veri, perché tutti lo sfruttavano perché lui era ricco e nessuno ci voleva bene veramente al piccolo Tommy.
4: Ehi raga, ciao! Venite a giocare a casa mia? Mio babbo ha fatto costruire un circuito di mini Formula 1 dietro casa e ho affittato un Luna Park per merenda!
5: Sì! Tommy, sei il numero uno!
6: Sì, sei un idolo!
5: Che forza!
3: Ma Tommy non sapeva che tutto quello che c'aveva un giorno sarebbe svanito perché il suo babbo venne arrestato e tutta la sua ricchezza sparì di colpo. E con la ricchezza anche tutti gli amici e le ragazzine che fino a quel giorno idolatravano il piccolo Tommy, capisci?
2: Che vuol dire idolatravano?
3: Che ci leccavano il culo, Enrichetto.
2: Ah, ok, grazie, nonno.
3: Allora dicevo, il piccolo Tommy.
7: Bambini, diamo il benvenuto a scuola al piccolo Tommy, che da oggi verrà a scuola come tutti voi, perché non studierà più a casa con gli insegnanti privati.
8: Ehi, guarda, c'è Tommy il pezzente!
5: Sì, adesso fai schifo, non sederti qui di fianco a me, che puzzi di povero!
4: Ma io vi ho fatto tanti regali quando ero ricco e tu mi dicevi sempre che ero il numero uno, perché ora mi tratti così?
5: Perché sei una merda e quando avevi soldi eri fico, ma ora sei un povero sfigato, non hai più niente di divertente.
4: Ma io sono sempre io, anche senza soldi.
5: No, tu sei una merda adesso, non ti vogliamo come amico.
8: Vai a fare il culo.
9: Ammazzati.
2: Ma no, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
3: È già piccolo Enrichetto, quei bambini lo frequentavano solo per interesse.
1: La favola di Nonno Giovanni.

0: Mamma mia, che caldo, non ne posso più, la casa è un forno. Perché non ce ne andiamo al lago oppure in montagna? Magari ci facciamo qualche giorno in qualche casetta in affitto breve. Oppure cerchiamo delle case incustodite di qualche stagionale e ci infiliamo rompendo la serratura.
1: Ma sei stronzo. Un'altra delle tue idee strampalate che ci infilerebbero sicuramente in qualche super guaio, come l'ultima volta che hai deciso di andare a casa dall'aeroporto rubando un taxi.
0: Guarda che avrebbe funzionato se tu ti fossi attenuta scrupolosamente al piano.
1: Ma brutto coglione! Ma che cazzo di piano era? Ma secondo te io dovevo sfinire il tassista di Pompini fino allo svenimento per sottrargli la vettura?
0: Vedi che non capisci un cazzo di piani. Si vede che non hai visto capolavori del cinema come Ocean Eleven. Il piano funziona quando è accuratamente ragionato ed offre delle sfumature di leggera follia. Il tassista sarebbe svenuto in assenza di liquidi e per via dei continui orgasmi, i 45 minuti prima del suo risveglio sarebbero stati perfetti per arrivare a casa e abbandonare l'auto senza essere visti. Ma tu sei sempre la signora no.
1: La signora no? Ma porca troia! Ma come puoi chiedere a tua moglie di sbocchinare un tassista fino allo svenimento per non pagare 100 euro di taxi?
0: Ma senti chi parla! Ma se proprio tu mi hai costretto a farmi tua sorella più volte per farla uscire dalla depressione!
1: Tu ti sei fatto mia sorella?
0: Ma che fai? Fingi di non saperlo!
1: Tu ti sei fatto mia sorella?
0: Cristo santo, voi donne siete sempre un controsenso vivente. Prima mi fai fare lo sforzo di farmi tua sorella contro ogni mia voglia ed intenzione, considerando anche che tua sorella, per via della sua bravura nella danza, è anche particolarmente snodata ed impegnativa da soddisfare. Poi mi fai anche la scena che non è vero che me lo hai chiesto, ma insomma, a che gioco stai giocando?
1: Vabbè, tanto meglio, così almeno siamo pari, perché anche io mi sono fatta tuo fratello.
0: In che senso, scusa?
1: Nel senso che ci ho scopato.
0: Ma mio fratello il prete.
1: Ma che sei, matto? Ma no, l'altro, il paralitico in coma.
0: Ah, meno male, cazzo. Ci sarei rimasto troppo di merda se mio fratello il Don avesse finalmente assaggiato la gnocca senza dirmelo.
1: Senti, ma mi giuri che non ti vedi più con mia sorella?
0: Giuri in giurella, te lo giuro che mi cadesse la cappella.
1: Sei arrabbiato per tuo fratello?
0: Ma certo che no, in fondo comprendo che la carne può essere debole e poi considero il tuo gesto più compassionevole che passione pura. Tranquilla, adesso se non ti spiace vado a fare una telefonata. Magari fai su due bagagli che partiamo verso il fresco e così abbiamo modo di fare la pace, ok?
1: Va bene, amore, sei proprio una brava persona. Adesso capisco perché ti ho sposato. Hai un cuore gigantesco.
2: Ma lei è sicuro? I suoi genitori e suo fratello lo sanno?
0: Dottore, le ripeto, stacchi quella spina.
2: Va bene, ma come volete voi, il fratello è vostro. Cose di casa.
3: Cose di casa. Cose di casa. Bella sigla, serie di merda.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
6: Ciao.
5: Risparmia le labbra per la cappella del direttore, Galinaccia. Presto, passiamo al gioco delle buste che siamo già in ritardo, via. Pronto, chi parla?
7: Direttore, andiamo a letto ancora. Sono io, Giancarlo, ieri mi hai fatto un po' fretta.
5: Giancarlo, no, qui non c'è nessun Giancarlo, ha sbagliato numero, grazie. Allora, venite qua, tutti quanti, che facciamo i saluti!
7: La sorellina!
6: Ciao!
7: La busta, devo scegliere la busta!
5: Ce le siamo pippate tutte le buste! Chiudi, chiudi, dai!
7: Fatto!
6: Ciao!
5: Senta cazzo, la Gwendalina del Porto Gruaro che compie 169 anni, il bar da Adolf di Bolzano, le amiche del centro massaggi Il Pompino Smeraldo di Livorno.
8: Vabbè, Giacca, saluta!
5: Claudio Villa, Virna Lisi, Nilla Pizzi, il Limp Big Tits, il Lillipuziani.
8: Buona Giacca, dai, va bene così, veloci, dai, basta!
5: Bruno Pizzul, Bruno Mars, Mars Attack, veloci che siamo in chiusura, ciao. Stefano Tacconi, basta, te lo dico io! Taccagni, Gianni Agnelli, Manuel Agnelli, adesso devi salutare.
6: Ciao, ciao Agnelli,
5: Manuela Arcuri, non devi ripetere.
8: Va bene, Gianca, dai, abbiamo fatto il pieno, dai, dai, basta, Gianca, basta.
5: Non possiamo salutare tutti, mi dispiace, Chiara Ferragni, Gianni Boncompagni, salutiamo la ragazza che adesso le tira una gomitata in faccia, ha rotti i coglioni.
8: Ma che cazzo se la ricorda, non se la ricorda manco sua madre, dai, Gianca.
5: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti, però Francesco Totti lo salutiamo.
6: Ciao.
5: Salutiamo tutti in campo con Lotti, Lotito, Tito Livio, Di Livio, Liv Tyler, i tie break.
8: E cazzo, Gianca, stiamo sforando sull'ora, Gianca.
5: Spencer Tracy, Tracy Chapman, Dick Tracy, Dick Dick. Grazie a tutti, anche a Bruce Dixon, Bruce Springsteen, Springfield, Garfield, Gardaland.
8: Chiudi, chiudi, Gianca, Gianca, mi senti?
5: Lardo Buzanca, ballando con le stelle.
8: Che se non tentassero un sette, Gianca.
5: La stella polare è in ultimo, ma non ultimo. L'orso polare, Orson Welles, Helen Hidding, Ellen.
8: Va bene, manco lo sai. Chi cazzo è questo? Dai, sapete che sta leggendo il combo. Chiudi, Gianca.
5: Elena Santarelli.
6: Ciao, Elena.
5: Ciao Elena, sì, il tavernello, Mara Venier, Mario Mero, la Super Mario, Superman.
8: Ma chi sono culo, Gianca, dai, dai, l'hai salutato un centinaio, basta, basta.
5: Superman, San Giuseppe, le Seppie, Padre Pio, Erpiotta, IAR, medici in prima linea.
8: Signora, vuol dire a Gianca, ne chiude, è qualcuno che faccia un segno a sto nano di merda.
5: Irine 77, 44 gatti, Catwoman, Wonder Woman, Pretty Woman.
6: Ciao, ciao.
8: Basta, Gianca, dai, che venite a curtare dal contratto.
5: Non possiamo salutare tutti, benissimo, grazie, a domani e grazie anche a Giulia Roberts, Neutro Roberts.
8: Marco. Ciacca, dai!
5: Naruto!
8: E staccategli la spina, sto stronzo!
5: Ratatouille!
8: Basta, Ciacca!
5: Tullio d'Episcopo!
8: A me non mi saluta!
5: Stalli e Olio, Stan Lee, Bruce Blee!
8: Ma faccio io la trasmissione, saluta anche me, Ciacca!
5: Willy il principe di Ben Air, Belen Rodriguez, la balena bianca, Bianca Zei!
8: Ha salutato pure il cazzo, a me non mi saluta!
5: Bianca e Bernie!
8: Salutami, Ciacca!
5: Bernie Ecclestone, Rolling Stone!
8: Ciacca, salutami che vengo da là,
5: Vuoi salutare qualcuno? No!
8: Cazzo!
5: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti.
8: Andiamo lì domani, sta merda. La traffa culo.
6: Ciao, ciao.
8: E ciao, porcazzo pure te.

0: Porcaccia troia, guarda qui che panza di merda. Ma come ho fatto a ridurmi così?
1: Ehi, che succede? Che fai tutto nudo davanti allo specchio? Ti ho già detto mille volte che anche se normale è comunque un bel pene, non devi temere confronti con i miei ex, soprattutto con Mohamed il senegalese. Guarda che sono tutte dicerie, non è vero che sono super dotati.
0: Ma io veramente mi stavo lamentando della mia pancetta. Sono fuori forma, non stavo pensando alla collezione di cazzi impressa nei tuoi ricordi di vita.
1: Beh, tanto meglio. Comunque, amore, se continui a fare vita sedentaria, bere e mangiare come un adolescente in vacanza e sperare che una magia ti faccia rimanere giovane e magro per sempre, stai sbagliando tutto dal principio.
0: Sedentaria? Io? Ma stai scherzando? Ma se faccio 200 km al giorno, sono sempre in movimento.
1: Grazie al cazzo guidi un pullman scolastico.
0: Cazzo c'entra? Sai quei piccoli pezzi di merda quanto mi fanno impazzire coi loro schiamazzi? Dovrei essere 20 kg in meno solo per lo stress.
1: Allora è il bere. Bevi troppo, sono tutti zuccheri.
0: Amore, ma lo sai che ci sono cose a cui non rinuncio durante la mia giornata? E una di quelle è una sana birretta durante le pause.
1: Amore, ma la tua pausa parte dalle 9 di mattina, inizio lezioni e finisce alle 14 fine lezioni. Vuoi dire che bevi per 5 ore consecutive?
0: Avevano ragione nel Medioevo, voi donne siete spose di Satana. Questa stregoneria della matematica per farmi sembrare alcolista è un maleficio psicologico.
1: Mamma mia, ma sei proprio un cesso di uomo. Bevi come una spugna prima di riprendere i bambini da scuola. Ma Cristo santo, ma cosa ti passa nel cervello?
0: Calma, non farmi passare per un merda. Io mica guido sbronzo coi bambini a bordo. Prima di tutto mi ripiglio con un paio di pippotti e poi, in caso non sia proprio lucido, mi metto in braccio Dragan, il bambino sinto, che guida da quando aveva 6 anni e mi faccio aiutare. Mica sono un coglione che mette a repentaglio la vita dei bambini. Poi quel cazzo di Dragan è un pilota nato, guida qualsiasi cosa. Una volta gli abbiamo fatto usare il muletto per sollevare il pullman per cambiare la ruota.
1: Dragan? Il bambino sinto in braccio che guida il pullman mentre sei fatto?
0: Stai prendendo appunti o sei solo fissata con le sinossi?
1: Sai che non ti denuncio solo perché sei mio marito e mangiamo con il tuo lavoro. Ma da oggi smetti di usare coca, alcol e bambini per passare le ore del tuo lavoro. Chi cazzo pensi di essere? Un boss della mafia cinese.
0: Va bene, ma per la mia pancetta cosa facciamo?
1: La carbonara.
0: A parte che la battuta era una merda, e comunque la carbonara si fa con il guanciale, brutta ignorante.
1: A chi hai detto ignorante?
2: Cose di casa!
3: Ma d***o bastardo, ma possibile che quei due stronzi debbano picchiarsi tutti i giorni all'ora di cena? Ma che cazzo, si sente tutto, sono stufo!
4: Ma sì, amore, non farci caso. Tanto ho già parlato con i sinti in fondo alla via. Entro una settimana gli fanno la pelle al marito perché non ha pagato la coca al piccolo Dragan.
3: A proposito di Dragan, quando mi riporta la macchina? Ha detto che gli serviva per 3 ore, ne sono passate 4.
4: Ma come cazzo ci arriva ai pedali un bambino di 8 anni?
3: Lui pensa al volante. Ai pedali c'è sotto suo fratello Amir, tipo i robot dei cartoni giapponesi anni 80. Formazione guida unita.
4: E pensare che nostro nipote ha 10 anni è un mongoloide che non sa farsi un panino da solo. Nostra figlia doveva farsi chiavare da un giostraio, altro che avvocato penalista.
2: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
8: Ehi nonnino, mi racconti una favola delle tue, dai? Però non come l'ultima volta che ho fatto brutti sogni.
9: Vabbè, bellino Enrichetto, io alla tua età c'avevo un fucile in mano e sparavo ai buoni, eh?
8: In che senso, nonno? Vuoi dire cattivi?
9: Dipende un po' da che parte stavi dalla storia. Ma oggi sono i cattivi, ma meglio non approfondire. Comunque, siediti che c'ho poco tempo, che alle 4 devo andare al bar, che c'ho il torneo di scopa con i gli amici.
8: Sì, grazie, nonno, grazie.
9: Allora, Un po' di tempo fa, quando le persone non volavano come adesso, ma si volava molto meno, erano altri tempi, insomma, c'era un bambino di nome Jack. A questo Jack c'aveva un sogno: diventare un pilota di quei bolidi che vedeva volare sulla sua testa dal campo di Gran Turco dove lavorava il suo papà. Infatti Jack era figlio di un agricoltore del Wyoming in America.
8: Oh, che bello, nonno! Il piccolo Jack vedeva gli aerei e voleva essere un pilota!
9: Sì, Enrichetto, che cazzo ti ho appena detto? Non è che devi fare il pappagallo,
8: Scusa, nonnino, scusa.
9: Dai. Jack è lì. Allora, il piccolo Jack divenne un giovane ragazzo e poi un giovane uomo. E alla fine coronò il suo sogno di entrare in una scuola di volo.
10: Eccoci, cadetti. Oggi è il grande giorno. Ognuno di voi sarà assegnato ad una compagnia e avrà una grande missione.
11: Sì, signore!
10: Siete anche scoordinati. Tu, cadetto Jack.
12: Sì, signore.
10: Tu avrai la responsabilità di trasportare tutti i paracadutisti oltre le linee del nemico e poi tornare indietro senza farti scoprire.
12: Sì, signore!
8: Ma nonno, c'era una guerra?
9: Sì, Enrichetto. Erano gli anni 40, tempi duri e difficili.
8: Allora Jack era un eroe.
9: Sì, poi vediamo. Jack partì per la missione, un grande aereo con due grandi eliche e tanti ragazzi come lui a bordo, pronti a gettarsi per andare a combattere. Ma mentre stava sorvolando il campo di battaglia fra lampi e boati, vide una grande luce davanti a sé. E un grande uomo barbuto comparve al suo fianco nella cabina di pilotaggio.
8: Ma nonno, chi era? Un alieno?
9: Alieno. Tutti sull'aereo iniziarono a mormoreggiare stupiti e anche un po' spaventati. E a quel punto i loro vestiti sparirono. E poi sparirono le armi e infine anche l'aereo e iniziarono a volare con le loro stesse braccia, un po' come degli uccelli.
8: Wow, che bello, una magia! Sono diventati dei supereroi! Che hanno fatto? Sono andati in picchiata a sconfiggere i nemici!
9: No, Enrichetto.
8: Allora quello seduto con la barba era Zeus che gli dava i poteri degli Avengers?
9: No, Enrichetto, no.
8: No, non capisco. Se non erano Avengers e non era Zeus, perché volavano?
9: Perché nemmeno ho il tempo di decollare che Jack e tutti i paracadutisti sono stati abbattuti e fatti a tranci dai mortai. E il sogno di Jack è durato meno di pochi minuti. E l'uomo barbuto è stata un'allucinazione dovuta all'esplosione. Si sa che il cervello umano muore dopo un paio di minuti dal decesso, no? Cioè rimane un po' in vita vigile.
8: No, è una storia non molto bella, finisce malissimo.
9: Ma no, Enrichetto, c'ha un grande insegnamento dentro.
8: E quale?
9: Che il cervello umano muore dopo il corpo, una roba scientifica.
8: A me non è piaciuta questa storia, nonno.
9: Me ne sbatto il cazzo sugli scogli di Bergegi, Enrichetto, sinceramente. Dai, dammi un po' quella spilla del circolo.
8: Che cos'è?
9: Ma niente, roba di agricoltura, un fascio di grano, ma niente, tranquillo.
8: Ok.
9: Dammi anche l'aquila, vai.
8: Ti sei dimenticato la fascia nera?
9: Sì, perché facciamo un minuto di silenzio, sì. È che è morto un calciatore dei miei tempi. Fatti i cazzi tuoi un po', Enrichetto.
7: Lo Zodi 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.
13: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: Non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma dove?
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
2: Il commendator Giulio Schiappi è riuscito ad entrare in politica attraverso degli squallidi giochi di potere ed ora è divenuto onorevole della Repubblica Italiana, occupando un posto in Parlamento senza alcun criterio né intenzione alcuna, se non far del bene a se stesso e ai propri interessi spregevoli.
3: Allora, signori onorevole e privilegiati tutti, siamo qui per una mozione che io stesso medesimo ho pensato ieri mentre venivo giù a Roma con una catena di vetture blu a spese dei contribuenti.
4: Schiappi, che dice? Certe cose si sanno, ma non si dicono così. Ci riprendono in TV, c'è la TV Parlamento.
3: Ah, scusi. Allora, secondo me e alcuni dei miei colleghi del mio partito sono concordi, come Salvanelli, che ho visto due giorni fa in un'orgia a casa mia a Saint Moritz, che...
4: Schiappi, che ciò dice? Sitto!
3: Sì, insomma, un'orgia intellettuale, dicevo, fra colleghi molto capaci. Abbiamo convenuto che il sapone del bagno del Parlamento ha un aroma troppo forte per alcuni, come me, rimane un pelo nelle narici quando si aspira forte, nello stesso luogo. Non so se ci siamo capiti.
5: Mi scusi, collega, ma di cosa sta parlando?
3: Che figa, ti rimane il mughetto del cazzo nel naso se ti fai un destro.
4: Schiappi, che cazzo dice?
3: La destra ti rimane dentro perché siamo tutti patrioti, vero? Viva l'Italia!
6: Bravo!
7: Bravo Schiappi!
6: Bravo, adesso sì che mi sento un vero patriota, ha ragione quell'uomo!
7: Mi immolerei per la patria!
2: L'incredibile rete di corruzione messa in piedi dallo Schiappi arriva a picchi disdicevoli e sudici quando arriva a chiedere favori sessuali improbabili in cambio di denaro e potere a chiunque gli si pari davanti. Anche nettamente non di sesso femminile e nemmeno di un'età papabile per depravazioni sessuali appaganti, pur di poter godere nell'esercitare il nuovo incredibile potere dato dalla sua carica.
3: Scusi, lei che lavoro fa?
8: Io sono un usciere. Salve, onorevole.
3: Sì, perché sono nuovo del potere. Volevo sperimentare un po' come un novello Spider-Man, solo che non lancio tele, ma faccio degli schizzi arteriosi devastanti quando mi taglio. Colpa della coca. C'ho un 140 perenne di massima.
8: Scusi, ha bisogno di qualcosa o posso tornare al lavoro, mi perdoni?
3: Ma che cazzo di lavoro fai? Sposti i giornali dalle sedie scorreggiate dai merda del centro-sinistra.
8: Onorevole, ma che linguaggio è?
3: Allora, ti do un posto fisso in ferrovia al figlio, un banco da insegnante alla moglie e metto a posto due cugini in qualche comune, se mi fai una sega.
8: Ma, onorevole, mia moglie ha la terza media.
3: Cazzo me ne fotte! Mica ci mando mio figlio a studiare, sono sterile. Ho perso un coglione cavalcando un delfino mentre ero strafatto in Sardegna.
8: Se mi fa un nipote assessore a Catanzaro, le faccio anche un bocchino.
3: Andata! Dai, andiamo nel bagno delle donne, così sento anche le femmine che cagano e mi eccito.
2: Dopo alcuni momenti di profondo imbarazzo per la Repubblica Italiana tutta, per i servizi televisivi che immortalano lo Schiappi nudo che pippa sulla scrivania del Presidente della Repubblica, lo Schiappi viene gentilmente invitato a fare una serie di visite specialistiche presso una struttura per confermare la sua imbarazzante versione giustificativa, secondo la quale l'accaduto è una immane manipolazione dell'opposizione che lo ha drogato e indotto a promuovere azioni contro il suo volere.
5: E mi dica, mi parli un po' della sua infanzia, onorevole.
3: Allora, quando ero piccolo, mio padre mi ha lasciato due giorni seduto nella Mercedes in cortile.
5: E si era dimenticato di lei? Potrebbe essere un trauma.
3: No, aveva usato la scusa di portarmi a Gardaland per andare a chiavare l'amante.
5: Ma è terribile. Quindi l'ha lasciata in macchina per andare in albergo con l'amante.
3: No, scopavano sui sedili dietro.
5: Ma è una cosa atroce, davanti a un bambino.
3: Ma che cazzo di bambino? Avevo 17 anni.
5: Ma la trattavano come un bambino a 17 anni.
3: No, mi sono finto per 6 anni per non fare la scuola dell'obbligo. Idea di mia madre, fra l'altro.
5: Ma è una cosa atroce.
3: È lì che ho imparato a cagarmi addosso a comando. Vuole vedere? È facile, basta che rilassa lo sfintere e tira una spinta col colpo di tosse piegando lo sterno. Così.
5: Ma che sta facendo?
3: Figa che stronzo! Mi pesa un chilo la mutanda!
5: Oddio, che puzza!
2: Nel prossimo episodio di Infame in incognito.
6: Onorevole, scusi! Una sola domanda! Siamo di Report, Rai 3!
3: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap!
6: Cosa? Ma non è vero! Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
3: Ma non vede che sono È palese, Cristo!
9: Gna gna gna gna gna!
3: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari!
1: Infame in incognito.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati in questo meriggio, amici bellerrimi. Nuovamente insieme per ascoltare la leggenda dello zoo. Pavia, più o meno ai giorni nostri, e il nostro Marcolino Patatino ha messo sul suo spettacolo, il musical. Per costruire la coreografia dei balli, contatta un suo vecchio compagno del ginnasio, Roberto Bolle.
3: Balin, ma allora quando arriva sto Roberto?
4: Su, Fabio, arriverà, cazzo merdaculo.
5: Ma voi non sentite freschino?
4: Sì, tira una strana tramontana e... guardate! Bolle di sapone.
5: Tutto magico.
4: Ma guardate lassù, una stella cadente, Yogi Pappacazzi.
3: Balin non è una stella, è una persona. Sta arrivando qua, oddio.
2: La meteora cade a terra e si mostra davanti a loro. È proprio lui, l'étoile del mondo, l'arcangelo Roberto Bolle. Statuario, elegante, divino.
6: Buongiorno Marco, che piacere di vederti.
4: Bolle, sei proprio tu, pasturata al piripicchio.
5: Inca, ragazza maglia bianca immacolata che indossa sembra risplendere di luce propria, inca, arcangelo Bolle.
3: Balin, sì, non posso guardarlo, mi bruciano gli occhi, i miei occhi.
6: Calma ragazzi, vi basterà abbassare la luminosità girando il mio capezzolo.
4: Ah, ok, ecco.
6: No, il sinistro.
4: Oh, scusa.
6: Nel sinistro c'è la luminosità, nel destro il contrasto.
4: Ora ti vediamo bene.
6: Ecco, perfetto.
4: Ma non sei cambiato di una virgola? Pazzesco, porca troia.
3: Balin, grazie al cazzo, avrà 20 anni.
6: Ah, Fabio, no, non ho 20 anni. Ho la vostra età e, per essere preciso, addirittura qualche mese in più di te.
4: Minchia, e perché tu sei così bellissimo e perfetto e noi siamo degli stracci di merda?
5: Sarà perché ce l'ho ciuccia.
6: Ah, no, quello c'entra in parte. È perché mi alleno ogni santo giorno. La danza è il mio mondo, la mia più grande passione, l'unica vera espressione della mia anima più pura.
5: Profondo, viene voglia di ciucciartelo.
6: Magari dopo. Mi avete invocato per fare le coreografie, no? Volete o non volete fare sto musical?
3: Onestamente io non avevo scritto un musical, quella è roba da checche. Io sono un cazzo di maschio alfa Balin.
6: Ah sì? È un cazzo di maschio alfa Balin sa sollevare una ballerina di 45 kg con un braccio solo mentre sorride, Fabiazzi?
5: Tu ci riesci?
6: Ma certo, anche con te. Pippo, base per favore. Ok Paolo, quando droppa vieni da me.
5: Gasi, prendimi.
6: Ecco qua.

0: Sono carini, vero?
1: Marco, è uno spettacolo raccapricciante.
2: Dopo aver dimostrato la sua immensità, Roberto Bolle mette sotto con la danza il nostro manipolo di Rozzi, Bifolchi, Cialtroni. E dopo solo 789.000 ore di prove, finalmente riescono a tirare fuori la cazzo di coreografia.
0: Ok, 5, 6, 7, 8.
1: Balin.
0: Bravi, bravi così.
1: Balin.
0: Fabio non si può fumare adesso. Paolo via la bamba. Entra Marco. No, Zach, tu stai fuori. Ok, ok, pausa. Molto bene, molto bene.
2: Ovviamente questa faccenda è romanzata. Nel mondo vero i nostri ragazzi non ci hanno messo 789.000 ore per impararla. Non l'hanno proprio mai imparata. Chi c'era allo spettacolo se lo ricorda.
0: Molto bene, ragazzi.
3: Stupendo, Roberto. Grazie davvero, pomodoro con le blatte. Direi che abbiamo finito, no?
0: Finito? Questo era solo il pezzo finale. Volete fare un musical, no? Abbiamo le altre 30 canzoni da coreografare, ballando e cantando.
3: Ma porco...
2: Su, Marcolino, non ti arrendere. Ricorda che l'hai voluto tu e soprattutto dimostra ancora una volta che la fattoria è una squadra in grado di fare tutto e di spaccare i culi. Capito, piani alti? Proud to be gnagno.
4: È gnagno 5 che è gran fidata.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se voglio cambiare il nome,
3: mettetevi comodi
2: para guardare il segreto.
3: E benvenuti a Il Segreto.
4: Ma che diavolo è stato? Servastraccia? Servastraccia?
5: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di colazioni sboccate da cantanti famosi.
4: Idiota, ma non lo sai che io e i cantanti famosi abbiamo un tasco insonale?
6: Ciao, sono Vasco.
7: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti. Ciao, siamo i gemelli diversi.
8: Che esta noche negra me convierte in piedra.
4: Eccolo, eccolo di nuovo.
5: Eccolo di nuovo che cosa?
9: Potrei farle la stessa domanda! Finta precipizio. Bravo, bravo, sembrava quasi di vederlo.
4: Il rumore, maresciallo. Qualcuno si è introdotto a Villa Calabria.
5: Oddio, bisogna chiamare qualcuno.
4: Eccolo ancora, viene dalla soffitta. Presto, seguitemi.
10: Oh, ma hai una domanda.
9: Non si è capito. Ho finto degli handicap. Ah, allora è perfetto. Sei un grande.
4: Fate silenzio, dobbiamo prenderlo di sorpresa.
5: Preso! Preso! Preso! È un nano! Stai fermo, nano!
4: Mezzombico?
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico!
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico?
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico!
10: Ma ne vale la stessa domanda!
9: Finto negro anni 50.
5: Conosce questo nano, donna Ruanda?
4: Ma certo che lo conosco! Lui è Mezzombico, il mio settimo marito e mezzo!
5: Settimo marito e mezzo?
9: Potrei farle la mezza domanda! Ho deciso di cambiare anche un po' la battuta! È un fantastico calembour! Bravo, bravo, bravo!

0: Dopo tutti questi anni non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
1: E adesso sei tornato a scuola. Devi fare negro anni 50.
2: Dona Ruanda, no. Dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
0: Dona Ruanda, dopo tutti questi anni.
1: Davanti al microfono.
0: Dona Ruanda,
1: aspetta che sia, sono 43 anni di radio, vai.
0: Certo. Dona Ruanda, dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto. Sono tornato per vendicarmi.
1: Aug, questo Aug. È l'indiano. No, dico, questo è l'indiano, mica il negro.
0: Aug.
1: Cazzo di Apache dei miei coglioni, dai.
3: Male. Cosa gli ha fatto Dona Ruanda?
2: Oh, dovrei farle la stessa domanda.
1: Troppo caricaturale, ti sei montato la testa.
4: Ah, no, niente, stupidaggini.
0: Stupidaggini? Stupidaggini! Rivelerò a tutti il mio macabro segreto.
1: Sei un indiano della Gallura.
3: Che cazzo è?
1: Un indiano di Oristano.
5: C'è neanche lo stesso carattere.
6: Vabbè, qua abbiamo.
5: Allora facciamo la domanda.
1: Allora, porca troia, chi tocca? Dona Ruanda.
0: Aio.
4: Non osare o te ne pentirai.
0: Il segreto di Dona Ruanda è...
4: Non mi lasci altra scelta, mezzombico.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitano.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci qui, super puntuali per sentire le mitiche origini dello zoo. Pavia anno più o meno ai giorni nostri. Con la fama rinnovata dall'isola e da tutto il resto, Marco e i ragazzi sono stati invitati ad un mega evento in trasfertissima.
3: Wow, ma qui è pieno di influencer, artisti e un sacco di altra gente, cazzo merda puttana.
4: Inga, sì, adesso anche noi dobbiamo imparare a usare i social, inga, chiara ferragna.
2: I nostri eroi girano per l'evento. Naturalmente ogni persona che li vede chiede foto e autografi. E ovunque vada la fattoria diventa l'attrazione. Un classico. Ma ad un certo punto i ragazzi incontrano una persona molto speciale.
5: Salve ragazzi.
3: E tu chi sei, cazzo merda culo?
5: Io? Sono Venditti.
4: Ingavi per Venditti. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò in casa, bella
5: A parte che quello è De Gregori. E comunque io non sono Antonello, sono Francesco Saverio Venditti Izzo. Attore, doppiatore, super figo. E sono quello vero, non è intelligenza artificiale.
3: Quello vero? E come cazzo ci sei finito, Gnagno?
5: Magioni mi ha fatto un pompino.
3: Oh beh sì, certo.
4: Inga raga, ho portato delle caramelle. Volete?
3: Ma sì dai, merda minchia.
4: Inga, l'ho detto che sono caramelle drogate.
3: Cosa?
2: L'evento finisce e ai ragazzi non abituati alle droghe sale una botta devastante.
3: Oh cazzo merda, culo troia, non mi sento tanto bene, inca, sono pazzo per sempre, mi sto rimpicciolendo.
5: Ehi Marco, ti senti bene?
6: Bene.
3: Ma tu sei Venditti, e con le mani amore, per le mani ti prenderò, crosta succhia merda.
5: Quello è sempre De Gregori, cazzo. È proprio vero che voi della fattoria siete dei figli di troia?
3: Beh, che facciamo?
5: Boh, siamo soli. E tu sei il mio nuovo migliore amico della vita, quindi...
3: Venditti e Mazzoli Show!
5: Forza, Marcolino Bello. Prossima tappa, casa di Paolino Noise. Voglio vedere se le sue chiappe fanno davvero quel rumore di cui parli sempre.
3: Sei davvero tutto pazzo.
5: Oh sì, pazzo.
2: I due pazzi cazzi vanno a casa di Paolo, che sta dormendo serenamente.
3: Ok, entriamo molto silenziosamente. Ma che cazzo, la chiave è sotto lo zerbino, non serviva a spaccarla con un calcio girato.
7: Guarda come dorme il nostro sciocchiotto colorone. Tieni questa granata al plasma, Marco. Se si sveglia, gliela infili nel culetto.
3: Ma da dove l'hai tirata fuori?
7: Sono Francesco Venditti, non servono spiegazioni.
3: Mi piaci, tartapalla al pistacchio.
8: E ora... motosega!
4: Inga, ma che... Marco, Venditti, cazzo succede in ca?
8: Oh, porca troia, che...
4: Il mio braccio in ca!
8: E su, quante storie solo per un braccio mozzato, dai!
4: Ma tu sei tutto pazzo, in ca!
5: Non sono pazzo, sono Francesco Saverio Venditti Izzo.
8: Oh no, attento Marco, è comparso un ninja da una nuvola di fumo.
3: Manco per il cazzo, barbagianni inculatorio.
2: E super rapido, Marco Pazzo estrae la granata al plasma e fa saltare in aria la casa di Paolo. Tutto tace, ma un suono desta il nostro Marcolino. È in un letto d'ospedale.

0: Troia che botta! Cazzo merda!
1: Devi andarci piano con le droghe, Marco. Reni da donarti non ne ho più.
0: Quindi è stato tutto un sogno da droga? Berlino Ovest merda?
1: Non ne ho idea, però con te avevi questa stella ninja.
0: Ma quindi non era un sogno, Stratocaster frocissimo?
1: Ma sai cosa? Sai che cazzo ce ne frega? Ho scoperto che tu sei forte e hai anche una gran bella voce. Ti andrebbe di doppiare un cartone animato?
2: Chissà che cosa aspetta il nostro Marco. E comunque sì, era tutto un sogno. In verità il nostro Marcolino ha passato la notte in ospedale per una caramella drogata, mentre Pippo Palmieri si è bloccato a guardare Indiana Jones coi serpenti che uscivano dalla TV.
1: Esatto, bambini. Ricordate, la droga è merda.
2: Puoi dirlo forte, amico mio. Ed ora, e con le mani, amore, per le mani ti prenderò.
3: Ah, fanculo. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò.
2: Vi per venditi.

0: Lo Zoo di 105. Infame in incognito. Infame in incognito. Nelle scorse puntate di Infami in incognito.
1: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Report Rai 3.
2: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
1: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
2: Ma non vede che sono è palese, Cristo!
3: Gna gna gna gna gna.
2: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
0: In questo episodio, l'ex commendatore, ormai deputato di entrambi gli schieramenti politici ad alternanza a seconda della convenienza, Sergio Schiappi, si trova ad un bivio importante: mantenere un basso profilo per non attirare le ormai pesanti e nocive attenzioni della stampa o partecipare all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, con il rischio che qualche foto o video possa trapelare a suo danno?
2: Porca troia, che problema del cazzo! Cosa faccio? Se vado all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, potrei prendermela nel culo politicamente e finire nelle grinfie dei grigioni senza la protezione dei merda del partito! Però mi perderei la possibilità di prenderla nel culo da qualche donna con l'uccello mentre pippo dalle tette di un'asina! Che palle diventare adulti!
0: Come in ogni momento difficile, lo Schiappi si reca dall'unica persona in grado di farlo ragionare e dagli ottimi consigli, Antonio il Barbone, all'angolo di Piazzale Cordusio a Milano. Ovviamente sotto le mentite spoglie del Barbone Pierangelo. Sì, perché lo Schiappi, pur avendo le potenzialità economiche per aiutare a vita il povero Barbone Antonio, lo ha sempre mantenuto deliberatamente in una condizione di disumana povertà, per non alterare le perfette condizioni di non lucidità che permettono allo stesso Barbone di professare consigli di vita utilissimi allo Schiappi. Sì, è veramente un uomo spregevole oltre ogni immaginazione.
2: Uè, Antonio, ti sei già cagato addosso alle 10 di mattina?
4: Ciao, Pieracciolo! Figa come profumi! Sei stato dai frati?
2: No, ho rapinato uno in metropolitana, è la sua giacca questa!
4: Ah, senti, non è che hai qualcosa da mangiare, che sono 3 giorni che non mangio un cazzo!
2: E allora cosa hai cagato?
4: Credo la scarpa destra!
2: Ah, figa! Ti sei mangiato una scarpa?
4: Ho festeggiato il Capodanno!
2: Però, che stile!
4: Come mai sei qui? Non dormi mica al parco treno!
2: Sono venuto a trovarti per chiederti un consiglio!
4: Hai qualcosa da mangiare?
2: No, figa! Ti ho detto di no, cazzo!
4: Vabbè, dimmi! Dai, che c'ho il calo glicemico!
2: Sì, poi non respiro, cazzo! Di cosa era fatta la scarpa? Di pelle putrefatta? Allora, senti, se tu dovessi scegliere fra perdere l'immunità politica che ti protegge dalle tue malefatte finanziarie per partecipare ad una festa della Madonna, ma Madonna vera, che succede solo una volta all'anno, cosa faresti?
4: C'è da mangiare alla festa!
2: Sì, dai, cazzo! Non ragionare da barbone, però! Ragiona come se fossi uno che ha un piatto caldo in tavola tutti i giorni,
4: Allora c'è la fica!
2: Sì, anche i culattoni!
4: La coca!
2: Fiumi!
4: Erba!
2: Tonnellate!
4: Alcol!
2: Ettolitri!
4: Si può fare la lotta coi cazzi come le spade laser!
2: Roba da adolescenti a confronto di quello che si fa in questa festa! L'anno scorso ho inculato un orso strafatto di metanfetamine mentre mangiavo il braccio di un ragioniere di Viterbo!
4: Allora, secondo me... secondo me...
2: Cosa? No, cazzo, no! È morto il mio oracolo Barbone, che mi ha insegnato ad essere l'uomo di merda che sono! Figa come soffro! Quasi come se fosse morto il mio barbiere storico! Non posso pensarci, cazzo! Vabbè, vola in cielo nel paradiso dei Barboni, Antonio! Figa che puzza, mamma mia! La morte fa ancora più schifo!
0: Purtroppo lo Schiappi non ha avuto la risposta che cercava e prende da sé la decisione amletica, ma con un colpo di genio che potrebbe preservarlo dalla disfatta.
2: Eccomi, dottore. Allora, questa volta voglio assomigliare a Sandy Marton anni 80.
5: Oh, Schiappi, già è la sesta plastica facciale che facciamo e poi rifacciamo per farla tornare alle fattezze originarie. Si rende conto che potremmo avere delle complicazioni enormi questa volta?
2: Uè, dottore di merda, va che ti pago per farmi connotati per le mie stronzate da folle, mica per darmi consigli. Cazzo pensi di essere il Barbone Antonio? Su, taglia e non rompermi i coglioni, che sono già fatto come un cane da ieri in preparazione dell'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni.
6: Vabbè,
5: ma perché Sandy Martin anni 80?
2: Voglio fare un pompino ad uno travestito da righeire e poi fare una foto per un poster vintage di un universo alternativo delle mie fantasie.
5: Ok, capisco, certo, ero fan anche io.
0: Nella prossima puntata di Infami in Incognito.
2: Bravo, mi libera! Sei l'orso migliore che abbia mai cavalcato!
6: Schiappi, ma è possibile? Ma ogni anno la stessa storia! Ma perché ti vuoi sempre inculare un orso?
7: Infame in incognito. Infame in incognito.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Ti è morto, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Allora io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
3: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però Alà, sempre questo mi fa.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono, Alà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
6: È perlizia.
0: Vai, dai.
7: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, primo prezzo, poi vediamo.
8: Cassa di birra EPA, la lager leggera che provoca infezioni letali al fegato, 7,80€. Prosciutto cotto o fono assorbente, 3,60€ letto. Cotoletta orecchie d'elefante più scaloppina naso di zebra, 9,90€. Mozzarella adesiva per pizza a prova di rider sbadato, 1,29€. Aperitiro, sfiziose righette di... Aperitiro, sfiziose righette di bamba da inalare prima di un destro serio, 15€ l'una.
7: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
8: Autotuna, il tonno perfettamente in si bemolle, 3,69€ la scatola. Cassetta d'arance più CD di pere, 9,90€. Raffinati gamberi sottoterra, 11€. Ananas di seitan, 3,98€. Barrette misura con bordi graduati per calcolare la lunghezza del pene, 9,90€.
7: Sequestrati e transgenici.
8: Sofficiaina Fintus. Mini panzerotti fritti che fanno un sorriso di circostanza, 4,35€. Sopraffino, salmone decaffeinato, 12,30€. Ed ammammeta, fagioli di soia per figli di zoccola, 3,50€. Sai che don, zuppa di pollo in brodo di prete, 4,12€. Acqua lebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galle... Acqua lebbra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galleggianti, 99 centesimi al litro.
7: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
8: Bruttolo, yogurt con fragole andate a male, 3,30€. Antico Forno Ruffiano presenta lingua di pane più buco del culo di focaccia, 8,88€. Orzo Bimbo, surrogato del caffè per pedofili, 3,50€. Yama Mais, pannocchia nell'esclusiva confezione a forma di mutanda, 4,50€. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli che sa di figa, 24€ al chilo.
7: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
5: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta i parentesi. Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente.
10: Dio, quanto mi fate ribrezzo! Luridi accattoni senza arte né parte, che non siete altro. Proprio non saprei chi fra voi tre sarebbe il male minore, ma in fin dei conti siete pur sempre carne del mio sperma. Perciò vi propongo una piccola competizione. Avete un mese esatto di tempo. Al termine di questo mese, chi di voi tre sarà ancora vivo erediterà tutto il mio patrimonio.
9: Il dado è tratto. Cesare Parentesi ha parlato. Chi fra i suoi tre figli vorrà ereditare l'impero editoriale che porta il suo parentetico cognome dovrà uccidere gli altri due. E quale occasione migliore per darsi al delitto? La festa di compleanno dello stesso magnate.
11: Buon compleanno, padre!
10: Bah, che schifo. Ecco le tre merde che ho la sventura di dover chiamare figli. E pensare, tra parentesi, che ho fecondato tre fregne diverse col mio portentoso ammendicolo. Sperando che almeno uno di voi nascesse normale, ma niente! Siete tutti e tre più deludenti della festa di compleanno di 105. Entrate e, tra parentesi, cercate di non sporcarmi casa con la vostra mediocrità.
12: Ah, padre, che gioia e che gaudio vedere che vi siete rimesso perfettamente in salute, ah? Non sto nella pelle, oh, guarda, mi sfugge pure la carne.
13: Ah sì, padre, sei davvero in splendida forma e, tra parentesi, mi piace molto il ciuffo bianco che hai fatto sui baffi.
10: Non è un ciuffo bianco, ma latte delle mammelle di donna Sandrona, la nostra colf di 106 anni che, tra parentesi, mi allatta da quando ero bambino. Le tradizioni non vanno mai dimenticate.
14: Vuoi un pompino, padre?
10: Ah, smettetela di leccarmi il culo e tentare di fare lo stesso con la cappella. Piuttosto, avete riflettuto sulla mia proposta? Siete disposti a spingervi fino al delitto per assumere il controllo sul mio impero? Oppure no?
15: Sto valutando. Ho lasciato la macchina in doppia fila.
13: Ma quella è la mia.
15: Sto malissimo con questi sandali.
14: Chi è

0: Padre, permettetemi di farvelo notare, una cena squisita, luculliana. Voi siete il nostro Lucullo, padre. Avete anche la faccia da Lucullo.
1: Tutto ottimo, perfetto, meraviglioso, bravissimo.
2: Mangiate a sbafo e mi fate pure la scarpetta alle chiappe, ma mai che vi scomodiate a portare qualcosa. Razza di buoni a nulla, che non siete altro.
3: Non è vero, guarda, io ho portato i cioccolatini.
2: Ma sono al cocco! Io sono allergico al cocco, brutto, deficiente, rotto in culo, uscito chissà come dalle mie palle! Tra parentesi, io ho già rischiato di morire. Ora tocca a uno di voi.
3: Vabbè, e li mangeremo noi! Tra cagnotta, il adeguazio, un cioccolatino!
0: Accetterei di buon grado questa proposta dolciaria, ma... subodoro un inghippo da parte del nostro fratello culattone.
1: Puzza anche a me la cosa.
0: Sì, si sente fino da qua, forse dovresti provare un bidet.

0: Mi permettete? A me piace il cazzo, mica sono una persona orribile.
1: Va bene, allora dimostralo a tutti noi. Assaggiane uno prima tu.
0: Certo, che problema c'è? Guarda. I sound sono inganno.
2: Goblin!
3: Figlio ricchione, eppure fesso. Bene, fuori uno. Adesso rimanete voi due, buoni solo a far cagare. Vi ricordo che solo il figlio che rimarrà vivo erediterà la mia eredità ereditosa. Gradite questo liquore con un colore sospetto e uno strano frizzare sul fondo?
4: No, grazie padre, sto cercando di smettere di bere. Sai, perché poi mi chiama la sigaretta.

0: is a zoo only for you.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa credere che la diarrea siano le mestruazioni dei travoni. Ah. Benvenuti a un nuovo appuntamento col Disco Retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Salumiere. Ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Grilletto e Mezzo. Cara Grilletto e Mezzo, ti scrivo questa lettera dal porcile dello zio Peppino, dove sto ingrassando i maiali con lo sboo di Alvaro Vitali. Ah, cara Grilletto e Mezzo, ricordo ancora il giorno che ci siamo conosciuti. Io stavo affettando la mortadella con le grandi... Io stavo affettando la mortadella con le grandi labbra incancrenite di Alba Parietti quando ti notai in lontananza mentre servivi il tuo grilletto ad un anziano con la classica frase: ho fatto un grilletto e mezzo, che faccio? Lascio? E in quel preciso istante capii che eri la bagiana con la tara che avevo sempre sognato. Ah, quanti splendidi momenti abbiamo trascorso insieme. Come quella volta in rosticceria, quando dimenticasti il tuo grilletto sulla brace e si carbonizzò talmente tanto che quando lo rompemmo dentro ci trovammo un diamante a 18 slabbrati. O quella volta sul lago di Garda, quando inventammo la pancetta aromatizzata con i peli pubici di Giampiero Galeazzi. Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è memoria proprio di quei giorni felici che voglio dedicarti con questa canzone.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salumiere, dedicata alla sua ex Grilletto e Mezzo, che continua così. Eh sì, cara Grilletto e Mezzo, siamo stati veramente felici insieme. Purtroppo recentemente i NAS ti hanno sequestrato la fica perché conteneva tracce di carne di cavallo cavallo. Te l'avevo detto che il sesso con gli equini prima o poi ti avrebbe rovinata. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con una macellaia travigiana che sgozza i maiali con l'alito. Sono certo che capirai. Con affetto, tuo Salumiere. PS, lo sapevi che i cetriolini di McDonald's in realtà sono fette di cazzo alieno? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo grande appuntamento amoroso. Ma attenzione amici, prendete cappella e calamaio e segnatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: certosa. E poi perché io so già che se non stiamo io e te, non stiamo mai più di un minuto col c***o arrapato.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta I parentesi. Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, il gioco mortale è iniziato. Dei tre figli di Cesare Parentesi, solo uno potrà ereditare l'impero editoriale del padre, ovvero chi sopravviverà agli altri due. E il primo a fare la mossa è Pierre Gobelin. Ma il tentativo di avvelenare i fratelli con dei cioccolatini avvelenati gli si ritorce contro. Ed è proprio lui ad avere la peggio.

0: Tra-la-la.
1: Costretto ad assaggiare i cioccolatini avvelenati per primo, Pierre Goblin cade a terra rantolando nel vomito, nella bile, ma con la grande classe di un perfetto culattone.
2: Pierre Goblin!
3: Figlio ricchione, eppure fesso! Bene, fuori uno! Adesso rimanete voi due, buoni solo a far cagare. Vi ricordo che solo il figlio che rimarrà vivo erediterà la mia eredità ereditosa. Gradite questo liquore con un colore sospetto e uno strano frizzare sul fondo?
4: No, grazie padre, sto cercando di smettere di bere. Sai, perché poi mi chiama la sigaretta.

0: Il dottore! C'è il dottore!
1: Dottore, mi dica come sta mio figlio. Non c'è bisogno di indorare la pillola. Saperlo in compagnia dei vermi sarebbe un grandissimo sollievo per me.
2: Cavalier Parentesi, temo di avere brutte notizie.
3: Vai, è morto?
4: Sta crepando, ah, che gioia.
3: Vai, rimaniamo solo due.
4: Quella vecchia checca,
3: sì,
4: vecchia checca.
3: Sì.
4: Bastardo fraccio.
2: Proprio così. Sì, ecco. Ecco, non so bene come dirglielo, ma suo figlio è fraccio. Mi dispiace.
1: Bravo, e ora mi verrà a dire che la terra gira attorno al sole e i poveri puzzano? La pago per darsi da fare, non per dire ovvietà.
2: Non è affatto un'ovvietà. Dia un po' un'occhiata alle sue lastre. Guardi, lo vede questo enorme cerchio? È il buco di culo di suo figlio. Mai vista una roba del genere.
5: Sempre un po' in punta di fioretto, la vostra comicità mi piace, devo dire che...
1: Ma la smetta di girare il dito nella piaga e mi dica se è vivo!
2: Forse lei non capisce. In quella piaga sono riuscito a infilarci tutta la testa. Suo figlio potrebbe cagare un cucciolo d'elefante senza neppure accorgersene. Guardi, mi sono fatto anche un selfie da dentro il culo di suo figlio, guardi.
1: La smetta, dottore! Mi sta facendo perdere tempo e pazienza. E tra parentesi, le ricordo che sono uno dei più generosi benefattori di questa clinica. Se non mi dice immediatamente quello che voglio sapere, chiamo mio nipote Elon e la spedisco a curare l'Ebola su Marte!
2: D'accordo, d'accordo, si calmi. Suo figlio non è in pericolo di vita. Il veleno gli è caduto quasi tutto giù dal culo prima che potesse entrare in circolo.
4: Ah, che disdetta! Non creperà quella
3: pazienza!
4: Che... Speravo che se ne andasse al creatore quella merda.
1: Peccato! Avrebbe meritato la morte per essersi avvelenato con i suoi cioccolatini.
2: Ed è qui che si sbaglia, Cavalier Parentesi. Suo figlio non è così fesso. Aveva avvelenato tutti i cioccolatini tranne uno, quello che poi ha mangiato.
4: Non capisco. Se il veleno non era nel cioccolatino, perché è stato male?
3: Esatto, dovrebbe stare bene, non male, che è il contrario di bene.
2: Semplice, non erano i cioccolatini ad essere stati avvelenati, bensì il purè.
3: Il purè? Impossibile! Io ne ho mangiate due porzioni di purè e sto benissimo.
4: Idem con patate. Capito? Purè, patate, eh?
2: Beh, lo sanno tutti che i frocci sono più sensibili al veleno. Secondo i miei calcoli dovreste stare male fra... ora.
4: Oh! Mi duole la pancia! L'intestino! Il colon! Il crasso!
3: Correggissime!
1: Oh no! I miei figli! I miei poveri figli! Che dolore vederli così!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: No, ragazzi, mi è venuto in mente un'idea per una pellicola top, visto che siamo anche in questo periodo, magari produzione, usciamo a novembre, zona Halloween, mi è venuto in mente di fare questo movies esagerato. Stavo pensando di fare il Conte Ficula, no? Dove ci sono queste vampire succhia cazzi, c'è un'opera straordinaria. Però mi serve un po' di reattività, Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Sono un regista, la disturbo?
5: Mi dica.
4: Sì, mi perdoni per il rumore di sottofondo, ma sono sul set. Le spiego, io faccio produzioni hard, importanti. Abbiamo una commissione da Las Vegas per girare una produzione che si chiama Il Conte Ficula, dove ci sono una serie di, diciamo, di riprese. Scusi un secondo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, perché sono al telefono, non riesco a sentire. Magari tutti glielo duro con un pochino. Fammi questa cortesia, Cinzia, grazie. Allora, le stavo spiegando. Praticamente mi servirebbero una serie di bare, tante bare, in una stanza, e volevo sapere se c'era la possibilità di affittarle, cioè invece di comprarle, per girare questa scena con le 14 odalische del Conte Ficula che riescono dalle bare per succhiare i cazzi mortalmente delle proprie vittime, insomma. Se c'era questa disponibilità.
5: Che le dico?
4: Perché io mi sono rivolto a voi perché so che voi fate anche del marketing interessante, quindi si poteva cercare anche una joint venture, insomma.
5: Beh sì, noi siamo all'Aquila, siamo Tappo, non so se...
4: Sì, sì, il brand lo conosco perché seguo anche le vostre vicissitudini, diciamo, siete anche interessanti dal punto di vista di comunicazione, siete molto forti. Diciamo, lei non so se mi conosce, io ho vinto anche 2 premi Stambecco nel 2028... Conosce il mio nome, sono Remo Giramella.
5: Mai hai visto? 2028.
4: Sì, no, perché nella pornografia noi utilizziamo delle date, diciamo, diverse dalle date, diciamo, canoniche del calendario gregoriano. Cioè, noi abbiamo un po' una. Mi sente?
5: Che le dico, guardi, sì, mi sembra una richiesta. Una
4: lo
5: richiesta
4: so,
5: particolare.
4: Lo so, immagino, però deve comprendere che il mondo dell'art. Ha sempre queste esigenze un po' particolari, che avendo anche dei costi, dobbiamo ridurre, diciamo, i budget almeno sulle scenografie, perché ci costano un sacco di soldi gli attori. Cerchiamo sempre di fare renting piuttosto che costruire scenografie da zero.
5: Quindi se me le ridate pulite, se me le ridate pulite, no, se ne può parlare.
4: Un secondo, dai. Appunto, visto che stiamo parlando di pulito, un attimo solo. Scusa, sì. Scusa, Gunther, no, io ti ho detto di sbarare. Ti ho detto di sbarare. Allora, fammi questa cortesia, piantaglielo nel culo, così almeno, cioè, non me la metti incinta. Allora, pronti? Azione, vai. Mi perdoni perché sono sul set. No, beh, certo, la, diciamo, la bara, io, cioè, se il tessuto interno è lavabile, noi lo facciamo lavabile. Anche perché non credo di fare delle azioni di scopate all'interno della bara stessa. Anche perché sarebbe un po' sacrilego, se devo essere sincero. Perché io, cioè, ci si scherza su tutto, ma non si scherza sulla morte, su questo. Cioè, va bene la risata.
5: No, si può scherzare anche sulla morte, dai. Che le dico? Ma le vuole vuote o piene?
4: In che senso, mi perdono? Cioè, nel senso con il tessuto interno, col velluto, insomma.
5: Col velluto interno, sì.
4: Sì, sì, perché noi metteremo queste 12 ragazze nude all'interno con i denti, diciamo che sono le odalische del Conte Ficula, che a un certo punto in questa scena che verrà girata in questa chiesa sconsacrata si alzeranno dalle loro bare per andare a succhiare mortalmente i cazzi di tutta questa serie di persone che sono venute lì a infilare i paletti di frassino nel culo. Perché loro possono morire soltanto se sono infilzate con dei cazzi di frassino nel culo.
5: Beh, mi rendo conto, mi rendo benissimo conto.
4: Cioè, mi scusi, io parlo così perché è il mio mestiere, per me è il...
5: Certo.
4: Sono, diciamo, lo strumento del mestiere è proprio questo. Scusi un secondo perché oggi veramente non si capisce. Scusa, Gunther, stop. Che cazzo stai facendo, scusa? Ti sei imbenzinato di Chalice. A parte che c'è una tela oggi che non si può guardare, c'è le vene blu, cazzo. Fammi sta cortesia, dai, stop un secondo, finisco la chiamata con il signore gentilissimo, okay. E riprendiamo, dai.
6: Okay.
4: Fatti a fare una doccia, cazzo che puzzi. Allora sì, va bene, allora la ringrazio per la disponibilità. Io, se posso mandarle una mail, lei mi dice un attimino quello che sarebbe il costo per queste 12, diciamo, bare. E...
5: Come no, allora le do la mia email e le lascio anche il numero di telefono dell'azienda, così riparla direttamente con me. Io sono Taffo.
4: Sì, proprio il signor Taffo lei.
5: Sì, magari mi porti pure le ragazze, così le testo personalmente e vediamo se la cosa è fattibile, dai.
4: È simpaticissimo, cioè, non so, se le ragazze accettano sotto compenso, io, cioè, certo non facciamo prostituzione, noi siamo persone serie.
5: Ma certo, sto giocando.
4: Lei è la persona seria nel mondo, diciamo, della morte, io sono la persona seria nel mondo delle sbarate, cioè, questa...
5: Ci mancherebbe.
4: Va bene, allora, io mi segno il suo numero, mi dia?
5: Allora, Indocom sì, e l'email.
4: Sì, certo, scrivo.
5: Il numero di telefono è...
4: Cinzia, mi fai un favore, molla quel cazzo, segnami un attimo sul tuo telefono, ce l'hai il telefonino da qualche parte, mi segni questo numero di telefono, ma lo ripete per piacere, scusi.
5: 0862 0862,
4: vatti a sciacquare la bocca perché sei imbarazzante, grazie Cinzia. Va bene, la ringrazio signor Taffo, ci sentiamo al più presto allora.
5: Va benissimo, buon lavoro.
4: Grazie, cazzo in bocca, sempre.
5: A lei.
4: Sì, è il nostro modo, salve, di salutarci, salve.
5: Ci mancherebbe, salve.
4: Va bene ragazzi, abbiamo poltrito troppo. Gunther, ti sei fatto una doccia? Trovate la location, trovate le bare e si parte col Conte Ficula e via di frassino nel culo.
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Ehi, molle maschio cinquantenne che aspetta la pensione senza gioia. Lo sai che Sculacchia Academy è pronta a cambiare la tua vita?
3: No.
2: Esatto, Sculacchia Academy ti farà sentire di nuovo giovane, anche se sei già un morto che cammina.
3: Ah, non lo so.
2: Da oggi, infatti, puoi iscriverti al corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare. Hai capito bene, timorato di Dio. A tenere il corso ci sarà la professoressa Maremma Bucaiola, unica sopravvissuta all'incidente nucleare di Chernobyl. Sculacchia Academy.
4: Allora ragazzi, come sapete le guerre affliggono diverse parti del mondo e la minaccia di un attacco nucleare è concreta.
5: Ma la maestra c'ha due antenne sulla testa.
6: Sì sì, anche un terzo capezzolo sull'occhio.
4: Ehi, ehi, voi due, cosa state dicendo?
5: Niente, scusi, se sposta la chela glielo dico.
4: Sì. Cosa?
5: No, niente, niente.
4: Alla Maremma gatta, deve avermi punto una zanzara sul quarto braccio.
2: E la sai la novità? Con il corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare c'è in omaggio una gita formativa.
4: Wow! Ragazzi, siete contenti?
5: Sì sì, è bello, bella la centrale nucleare. Sì. Non è come quando siamo andati alla Certosa di Parma.
4: Già già, avete con voi il pranzo al sacco?
3: Sì sì maestra, ce l'ho io, guardi. Mia moglie mi ha messo le lasagne e poi due cotolette spinaci e pollo.
4: Va, perfetto, buonissimo.
7: Scusi prof, ma è sicuro stare qua vicino alla centrale?
4: Sì sì, certo. Potete respirare a pieni polmoni, siamo in aperta campagna, qui si sta benissimo.
5: Ah, ah. Certo, non è il cervino, però.
3: Ma sembra qualcosa da dire tu.
7: Ah. Ma prof, scusi, lì c'è un albero con tutti gli uccelli morti sopra.
4: Ma sì, sì, sarà aviaria.
3: Prof, le mie spinacine si sono evaporate.
4: Meglio, meglio, grassone.
7: Prof, mi brucia un po' la gola e mi gira anche un po' la testa.
4: Sarà l'altitudine.
5: Qual cazzo di altitudine? Siamo a 3 mm sul livello del mare.
4: Allora su, dai, mettetevi la mascherina che vi ho dato.
5: Ho capito, ma la mia è da paperino. Cazzo ci faccio?
7: Scusi, mi ha dato quella di Zorro? È sicuro che protegga?
5: Sicuramente protegge dallo scopare. Non ti chiama nessuno con quella maschera lì.
3: Prof, io con la mia fatta da muro di Berlino non vedo niente.
2: E se sarai tra i primi 10 a iscriverti, potrai partecipare al corso intensivo di cucina da bunker antiatomico.
8: Ecco, allora, pronti a preparare questo manicaretto?
5: Scusi prof, ma questo è cannavacciolo o un c***o?
9: Sì chef!
8: Ecco, allora, prendete questa scatoletta di fagiolini cannellini.
9: Sì chef!
8: Ecco, scolatela e sbattetela sul piatto.
4: Fatto chef!
8: Fa vedere, alla vista va bene. Una bella smerdata di fagioli. Ora assaggio. Fa schifo, coglione.
4: Mi scusi, ma sono fagioli in scatola. Di cosa devono sapere?
8: Mi dispiace, ma ti devi togliere il grembiule e devi lasciare per sempre la cucina di MasterChef.
5: Era l'unica figa che c'era. Non si può togliere il costume al ragazzo Bruno.
8: A partire da...
4: Sì, ma a questo punto andrei, allora io...
8: A partire da...
4: Posso? Chef?
8: A partire da...
5: Niente, si è bloccato, te l'avevo detto io che non era cannavacciuolo, che era un di... È un ictus!
8: Avete 45 minuti a partire da...
4: Da quando, chef?
8: Ora!
2: E se riesci a superare la prova finale, beh, dovrai ritenerti molto fortunato!
4: Eccoci qua ragazzi, siete arrivati al 34esimo giorno di digiuno.
5: Ora figa!
4: Lo sapete che le scorte nei rifugi antiatomici possono finire, quindi dovete allenarvi alla fame.
10: Quanto manca ancora, prof?
4: Questo lo deciderò io appena avrò finito di mangiare il mio panino, mortadella e burrata. Mmm, che buono!
5: Scusi, prof, tutto rispetto, ma lei è una stronza.
4: Sì.
10: Però lei sembra buona, prof.
3: Cosa c'era dentro, professoressa, dentro al panino?
4: Mortadella e burrata.
5: Figa, sono di astice. Aspetta che mi pulisco i denti con le antenne, dai.
2: Ma cosa stai aspettando ancora? Iscriviti, dai! Sculacchia Academy. Impara tutte

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, ovvero la prima puntata, abbiamo iniziato a conoscere meglio questa famiglia molto ricca e formata da persone orribili. Iniziando dai figli, tra Cagnotta...
1: Beh, direi che ormai il pubblico avrà capito qual è la situazione.
0: Inadeguazio.
2: Diamo un taglio ai convenevoli, c'è una questione urgente all'ordine del giorno.
0: E il figlio venuto male, Pier Goblin.
3: Ma si è detto fra parentesi, anch'io sogno di ricevere l'investitura di mio padre, la cui mancanza d'affetto mi ha causato un fottio di problemi sessuali.
0: Che ormai tutti sanno che è... E poi c'è il padre, severo, ricco, crudele e dubbioso su chi dovrà ereditare tutto il suo impero.
4: Ah, quanto mi fate ribrezzo! Ho sbagliato in tre fiche diverse, sperando che venisse fuori almeno un erede degno di questo nome. Invece mi ritrovo tre buoni a nulla che non sanno stare al mondo!
0: Nonostante avesse solo 98 anni e un solo polmone, un solo occhio, un solo rene, una sola palla e due cazzi, durante la riunione d'amministrazione ebbe un male improvviso e cadde a terra.
4: Molto, molto te...
5: C'è un vecchio pieno di tubi in un letto d'ospedale.

0: testamento.
1: Oh cazzo, il testamento. Dobbiamo leggerlo prima che il vecchio schiatti. Questo è capace di averci lasciato con un pugno di mosche, che oltretutto è sopra un pugno di merde e sta cenando.
2: Va bene, pensateci voi, io resto qui a guardare nostro padre che muore mentre mi accarezzo distrattamente il pacco.

0: Notaio Timbroni, nostro padre ha appeso un filo e preghiamo si spezzi presto. Dobbiamo visionare il suo testamento. Siamo disposti a pagarle qualsiasi cifra numerica per una rapida sbirciatina.
1: E se non bastasse, potrei aggiungerci anche un bel giretto in sella alla sottoscritta, che tra parentesi sarei io.
2: Mi dispiace, ragazzi. Anche volendo non potrei aiutarvi. Vedete, vostro padre non si fida di nessuno, nemmeno di me. L'unica copia del testamento se l'è fatta tatuare sul petto e, tra parentesi, pensavo che Pierre Goblin vi avesse già informato sulla cosa.
3: Dannato Pierre Goblin, ci ha fregato!

Li ho fregati! Ora tatuerò il mio nome come unico beneficiario del testamento di mio padre, diventando il suo unico erede. Erede Frocio, fra parentesi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
2: Ciao mamma, ciao, mamma. Buonasera. Buonasera a tutti.
1: Siamo pronti a giocare insieme alle nostre squadre. Iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
2: Sì.
1: Sapete
2: sì.
1: Che avete 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
3: Siamo pronti, ama.
1: 3, 2, 1, via.
3: Chi?
2: Scopa.
3: Idraulico.
2: Giardiniere.
4: Casalinga.
1: Bravo, casalinga.
2: Bravissimo.
1: Desperate Housewife. Avanti.
2: Cosa?
3: Vendi.
2: Fuori.
3: Scuola.
2: Drogate.
4: Caramelle.
1: Perfetto.

0: belle.
1: E le parole diventano due.
0: E vai.
1: Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
0: Di
2: cosa
0: puzza
2: figa.
0: Passo.
1: Acciuga è la parola, ha fatto bene a chiamare il passo. Riprendiamo.
2: Chi
0: scopa
2: Berlusconi.
0: Mubarak.
3: Nipote.
1: Molto bene, con parenti e amici va sempre bene. 29 secondi.
2: Cosa
0: sembra
2: buco
0: culo
2: dolce.
3: Ciambella.
1: Giusto, ciambella, bravi ragazzi, 6. Avanti.
2: Come? Mio?
0: Cazzo?
2: Passo.
1: Peloso era la parola. Tornati indietro, 5 parole, 35 secondi. Ma sono ancora tanti secondi a disposizione. State andando bene, avete ancora i 3 passi. Ripartiamo.
0: Gatto?
2: Di?
0: Merda?
2: Suonerie.
3: Virgola.
1: Molto bene, Marco. 8. Potete farcela.
0: Tua?
2: Sorella?
0: Chiede?
2: Pompino?
0: Macchina?
2: 30?
3: Euro.
1: Giusto, e vanno a 7. Ancora 32 secondi.
2: Cosa
0: non
2: fare
0: con
2: schettino.
1: 1 2.
0: Passo.
2: Ma dai.
1: Crociera. Finiti passo, ragazzi, attenzione. 9 secondi.
0: Dove
2: lavoratore
0: non
2: fa
0: un
2: cazzo.
3: Comune.
1: Comune, esatto, 9. Mancano 2 secondi.
0: E vai.
2: E allora lì.
1: Potete provarci velocemente.
2: Cosa
0: usa
2: tua
0: madre?
2: Orgasmo
0: anale.
3: Zucchina.
1: Esatto, Ivana, 12, sorpasso. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, con il padre in bilico fra la vita e qualsiasi cosa accada quando si esala l'ultima scorreggia, tra Cagnotta e Inadeguazio si fiondano dal notaio per scoprire chi è il beneficiario del testamento.
1: Guardate, nostro padre, piedi marci al vento che lotta fra la vita e la morte.
2: Speriamo che vinca la morte.
0: Adesso capite perché il padre li definisce delle sboccate venute male.
3: Vedete, vostro padre non si fida di nessuno, nemmeno di me. L'unica copia del testamento se l'è fatta tatuare sul petto.
0: Ma ad attendenderli Lili trovano una brutta sorpresa. L'unica copia del testamento è infatti tatuata sul grinzoso, flaccido petto del merdoso vecchio. Petto stomachevole e infestato di pelazzi cadaverici e tutti stropicciati, su cui Pier Goblin, rimasto al capezzale del padre consigliato dalla sua frocissima astuzia, sta per apporre il proprio nome ed ereditare l'impero editoriale parentesi. Parentesi.
4: Pier Goblin seduto sopra il vecchio, che ridacchi come un matto.

0: Adesso io scriverò il mio nome con questa macchina per tatuaggi sul testamento.
1: Sveglio.
0: Porca vacca, cazzo, puttana Gloria Gaynor.
1: Pier Goblin, cosa ci fa il tuo culo a doppia corsia sul mio virile petto di centenario? Volevi forse tatuare il tuo stupido nome, che tra parentesi ho scelto io, sul testamento?
0: No, io? No, che fossi frocio se lo facettessi. Oddio, come sono ignorante. Se l'abbia facciuto?
1: Ah, peccato. Almeno avresti dimostrato un briciolo di cervello e magari ti avrei scelto come unico erede dell'impero parentesi.
2: Impero parentesi.
0: No, appunto. Stavo per scrivere il mio nome, appunto per questo. Cioè, l'occasione io.
1: Fregato. Era una trappola per farti confessare. E tu ci sei cascato come un casco. Ricorda, nullità che non sei altro. Io sono molto più furbo e intelligente di te. E se solo volessi, anche più frocio.
3: Padre, sei vivo? Che bello.
1: Vorrei poter dire lo stesso di voi, inutili merde sfuggite a tradimento dai miei coglioni solo per ricoprirmi di vergogna. Ficcatevelo bene in testa, ci vorrà ben più della morte per togliermi di mezzo. Ma devo ammettere che questo piccolo malore mi ha dato da pensare. Forse è giunto davvero il momento di scegliere chi fra voi tre dovrà prendere il mio posto quando finalmente io prenderò quello di Dio nell'alto dei cieli.
4: Ah! Sono lieto, padre, che tu stia meglio, e sono oltremodo lieto altresì che tu sia in procinto di nominarmi tuo erede in quanto primogenito.
5: No, i tempi stanno cambiando. Ci vuole una donna al comando. Scegli me.
0: Ma scusa, ma se potessi avere tutte e due, un uomo e una donna? Sono frocio.
2: Peculatore!
4: No, è meglio che scelga me.
5: Ma una donna è molto meglio.
4: No, sono più adeguato a questo ruolo.
5: Io sono più donna.
0: Ma tu stai male coi tacchi?
4: Non è vero, lei sta molto bene coi tacchi. L'ho vista in quei video su OnlyFans.
0: Ma è tua sorella.
4: Infatti mi sono segato con la sinistra.
1: Silenzio. Dio, quanto mi fate ribrezzo, luridi accattoni senza arte né parte che non siete altro. Proprio non saprei chi fra voi tre sarebbe il male minore, ma in fin dei conti siete pur sempre carne del mio sperma. Perciò vi propongo una piccola competizione.
4: Ma non capiamo, padre, ripeti, per favore.
1: È molto semplice. Avete un mese esatto di tempo. Al termine di questo mese, chi di voi tre sarà ancora vivo erediterà tutto il mio patrimonio.
5: Ma nel senso che siamo malati?
4: Capito?
0: Non ho colto.
4: Stiamo forse andando all'altro mondo, oddio, tirando le cuoia.
0: Ma che voglia di Cosmopolitan?
4: Il giornale o il cocktail?
0: Il cocktail? Ah. Sono frocio.
2: Culottone!
1: Idioti, non avete capito un cazzo. Chi di voi vuole davvero ereditare il mio impero? Dovrà uccidere gli altri due.
4: No! Sono sconvolto!
5: Dio!
0: Da quando non trovavi i biglietti al primo posto per vedere Celine Dion che non mi sentivo così male!
2: E la Madonna! Che brutta merda! Questo magnate non ha vergogna! Cosa faranno i

0: il gioco abbia inizio.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
5: Leo, allora, il foglio che stai portando
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami. Ma perché stai parlando?
2: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Ma chi t'ha? Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
3: Ma questo che mi mette la mano... Come mai che la guardi? La guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
2: Fammi... Dai, Leo!
3: Dai, un cazzo! Come faccio?
2: Tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... La guardi... Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che è una fan sfegatata di Renato Zero. Ha tutti i suoi CD e i DVD dei suoi concerti e il suo sogno nella vita è quello di incontrarlo faccia a faccia. Occhio, che è più logorroica del signor Palanca, quindi se parte a raccontare non si ferma più. Non abbiate pietà. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scusi se la disturbo, sono Mirko Zoppato, la sto chiamando da Mediaset.
1: Mi dica.
2: Mi scusi signora, allora sua figlia Alice l'ha iscritta a sorpresa a un programma per fan di Renato Zero.
1: Oh.
2: Nella descrizione sua figlia ci scrive che lei è una grandissima fan del cantante.
1: Purtroppo sì, cioè tra parentesi, però cioè sono andata a Roma e ho il biglietto anche per marzo a Conegliano.
2: A Conegliano, certo, ci risulta, certo.
1: Ecco.
2: Il programma in pratica permette alle persone molto affezionate alle loro star di passare del tempo esclusivo con loro nelle loro abitazioni, signora.
1: Oh!
2: Capisce che bella sorpresa che le ha fatto sua figlia?
1: Una delle tante, ma questa è più piacevole.
2: Guardi signora, questa è una cosa straordinaria che noi stiamo facendo. Il programma partirà questa primavera. Noi naturalmente incominciamo a registrarlo nelle prossime settimane. E come fan numero uno di Renato Zero, gli autori, e io sono uno degli autori, poi le passerò il capo progetto, hanno scelto il suo profilo perché lei è veramente una fan sfegatata. Gatata a quanto ci risulta.
1: Oddio, cioè forse non so cosa le ha spiegato mia figlia, però io le canzoni a memoria non le so.
2: Sì, sì,
1: ma seguo uno che lo imita, Max Pianta, sì, che è della zona. E Alice, avevo messo nome Alice per Alice Visconti, quella di Alice, la cantante.
2: Certo. Certo, certo signora.
1: Sono legata alla musica, non sono sportiva, però adesso qua tra dire e fare non lo so.
2: Vabbè signora, non si dilunghi tanto, andiamo al sodo perché questo è un programma. Allora, sua figlia ha detto che lei ha tutti i CD.
1: Certo.
2: Anche alcuni piratati, ci ha detto sua figlia, è vero?
1: Beh, piratati forse li ho masterizzati, ma non...
2: Non si fa signora, non si fa,
1: No, beh, no, quando si poteva li ho scaricati, no.
2: No, in realtà non si è, scusi signora, ma in realtà non si è mai potuto, è sempre stato come rubare, lo diceva anche la
1: pubblicità. Vabbè, ma una volta mi sono fatti copiare da un amico che li aveva.
2: Va bene, signora, sì, stringiamo, ecco.
1: Non è.
2: Io adesso le passo il capo progetto che le spiega nel dettaglio che cosa dovrà fare, va bene signora, è contenta?
1: Sì, anche no, perché non ho coraggio, cioè nel passato sono andata a Verona e ho trovato Stefano Senesi, il pianista.
2: Sì, ecco. Sì, adesso sa che purtroppo Stefano ha l'uncino. E purtroppo ha perso una mano in un brutto incidente.
1: Ah mamma, forse non l'ho visto l'ultima volta che non c'era lui.
2: Per quel motivo lì signora, perché adesso gli hanno messo questa mano meccanica che è più una chela, diciamo, da granchio che una mano. Quindi riesce solo a aprire e chiudere e il massimo può fare il granchio o... può fare una nota sola, diciamo, può suonare il sassofono e può spremere le arance. Sì, purtroppo con questa chela non può più suonare con Renato. Però signora, ecco, magari queste cose poi ce le raccontiamo quando lei viene qua, Le passo il capo progetto Gianni Barbuto.
1: Ok, grazie mille.
3: Round 2. Pronto signora?
1: Pronto, buongiorno.
3: Salve, sono il dottor Barbuto, sono il capo progetto di questo programma che si chiama Golf GTE, che è questo programma che fa incontrare, diciamo, i super fans con i loro miti. Ho piacere di conoscerla, ho visto che
1: è una sorpresa e mi trova imbarazzata perché...
3: No, ma sia a suo agio signora, è una cosa bellissima quello che sta succedendo oggi.
1: Ripeto a lei quello che ho detto al suo collega che mi ha chiamato.
3: Sì, sottoposto, perché è un autore e sono capo progetto, non diciamo che è.
1: Nel 92 ho avuto il primo figlio, che ho messo nome René, invece che Renato. René,
3: come balanzasca, sì.
1: E niente, io ho sempre detto, prima di morire spero di incontrare Renato Zero al di fuori di concerti, che si poteva qua e là, insomma, ecco. Però non so, mia signora, figlia, da quanto tempo
3: ha scritto. Ho un arancio in gola, signora, sono devastato da... c'è troppo sentimento adesso, facciamo un passino indietro, perché sennò Renato ci manda a cagare, nel senso non bisogna esagerare col sentimento, perché poi diventa un po' una rottura di coglione il programma si chiama Cof GT. Praticamente lei dovrebbe trasferirsi per un mese a casa del signor Renato Zero, col quale condividerebbe dei momenti, diciamo, da faccendiera, da persona che si occupa di lui in toto.
1: Ecco.
3: Cioè, praticamente lei si sveglia la mattina, lo va a svegliare col caffè, gli rifà il letto, lo lava, gli va a fare la spesa. È un po' la colf del signor Renato, gli lava i piedi, gli taglia le unghie, gli fa la barba. Perché il signor Renato anche, diciamo, è un po' poltrone, nel senso che non, raramente si pettina anche da solo. Cioè, una persona che non si lava neanche i denti da sé, perché non ha voglia proprio di fare un cazzo, glielo dico proprio chiaramente. Forse è anche il più pelandrone di tutti quelli che abbiamo. Neanche Vasco Rossi, che 70% della giornata è ubriaco, non va trattato in questo modo, capisce?
1: Ho capito.
3: Quindi lei passerà il tempo a le piaghe da decupito. Le piaghe che ha il signor Renato dietro la schiena, perché passa, diciamo, 18 ore sdraiato a giocare alla PlayStation. Cioè, lui è una persona un po' così.
1: Ho capito.
3: Scusi un attimo. E quindi lei, praticamente, noi la seguiremo 24 ore mentre gestisce. Pronto?
1: Ho capito, non so neanche io se accettare, perché è una cosa un po' dura da fare.
3: Sì, no, capisco, anche perché poi ci sono anche dei momenti in cui il signor Renato Zero parte con dei pianti devastanti, lui passa anche ore e ore a piangere mentre scrive canzoni. Poi è una persona molto bella, bellissima persona, però complessa, che ogni tanto, lei è una persona impressionabile, perché lui spesso e volentieri cosa fa? Pianta dei chiodi, lui stacca i quadri.
1: Ah, ho capito.
3: Pianta i...
1: non lo sento tanto bene.
3: Sì, va via, un attimo che le passo l'autore.
2: Signora,
1: ecco.
2: Come le stava dicendo il collega, anzi il responsabile, Renato è una persona un po' strana, stava cercando di raccontare che lui ogni tanto stacca i quadri e ripianta i chiodi con la fronte, fa queste cose strane.
1: Guardi, mi trovo un po' a bruciapelo e decidere subito sì, non... le cose sono un po'...
2: Ci vuole pensate. Pensare un po', signora, ci vuole pensare?
1: Allora mi lasci che parli con i familiari qua e dopo...
2: Va bene, signora, va bene. Allora le ripasso solo un attimo il capo progetto, che la saluta e la ringrazia, eh?
3: Allora, praticamente io la saluto e la sua figlia Alice ha già l'indirizzo di dove eventualmente dovete recarvi, che è presso Largo Donegani 1, dove c'è la sede di Radio 105, dove va in onda il programma Lo Zoo di 105, dove lei in questo momento è protagonista di uno scherzo. Ha capito, signora?
2: È uno scherzo, Maria!
1: Ma dai, siete dei cretini! Mi sembrava una cosa un po' particolare.
3: Ma perché? Lei non voleva vedere Renato Zero che piantava i chiodi con la testa nel muro, signora?
1: Insomma, no tanto, perché mi sembrava strano.
3: Grazie, signora, un abbraccio!
2: Un abbraccio, arrivederci!
1: Salve!
2: Salve, salve!
1: Grazie mille!

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una vera sega.
5: no cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
9: Soggetto 125 514 17. Avvoltoio minaccioso incazzato col fisco. Contatto.
10: Chi è?
11: Upa?
10: Chi è?
11: Upa, ci sono domande, cazzo, lo mangia cazzo.
10: Quella socca mangia cazzo di mamma.
11: Afa.
10: Quella sorta di fortuna. Ma me lo hanno la curiosità. Con 2 metri di pompa, quanta pompina fai? Uè, sorta di mo***o.
11: Afa. Afangula.
10: Vaffangula a te, quella scrofa di sorta.
11: Mamma te bottenesta.
10: Mamma ti fece i chinotti, uso io, i chinotti belli.
11: Batta, se fichi batta.
10: Che da putta.
11: Ma fa?
10: Tu mi fai i chinotti, vuoi sorto di mo***o? Ma vuoi che mo ti venga a picchietto la seguente che ti sfonna la cucca?
11: La fa, c'è la tremore a King Kong, tu.
10: Tremore di mamma, te va a te, ne va.
11: È sorto la magia che si te capedra. Upa, Giuna.
9: Soggetto 55 54 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
10: Pronto?
11: Vituccio?
10: Sì, mi dica.
11: Io pago e te lo ciuccio.
10: È sbagliato il numero.
11: Afa, gula. Afa, gula.
10: Sono fortunato che ora non posso rispondere.
11: Afa, mocca.
10: Ma chi sei?
11: Gula, amamata.
10: Vuole prendere l'appuntamento?
11: Lala.
10: Va bene, mi vuoi richiamare fra una mezz'oretta?
11: Gula, non posso. gula, ma
10: di,
11: gula,
10: clienti.
11: Gula, mamma.
10: Va bene, ti ringrazio. Se mi chiami
11: basta,
10: fra mezz'oretta, ti dico tutta la messa.
11: Gula, mamma.
10: Ti voglio bene.
11: Ah, fammo, ci sono molte bive. Gula.
9: Soggetto 12 51 89. Vecchio scassato campanaccio raccoglie olive. Contatto.
10: Pronto?
11: Opa!
10: Ehi!
11: Ehi, faccio le cazzo di chi è?
10: La capi, ci voglio, chi si?
11: Qua socco di mamma, ti mangio ancora lo cazzo!
10: Appango, voglio aspettare!
11: La polpa tu!
10: Sono detto che la ti capisci!
11: Gula mamma, te lo capisci o no?
10: No!
11: Gula so, te lo capisci o no?
10: Non ti capisci nulla!
11: No! Moca mamma! Gula!

0: Pronto?
1: Un paciona.
0: No, perché giustamente Kukal effettivamente serviva un'altra presa per il, un'altra presa in culo. Come Ruegger, Bolzo, Pacchir, Metti Dol.
1: Moca, mamma.
0: Ramusca, da mamma. Ma sono stato Xirbal, Stimois, che non mi si chiama. Mi ha ignorato per tanti mesi. Si è detto, ma finalmente è guarito, sto guagnando. E faccato poi accidente da qualche persona garbata come Cristo che mane. Ma mi si è scassato che io. Mi mostri.
1: Bula.
0: Ma però volevo sbraiare, non più. Che c'è cazzo da fio, ti non c'è manco la cosa, non c'è fio. Ma come faccio lasciare? Tu non fai, tu facci scippare solo tanta baba, capito? Sì, però che non vola di un soldo, non c'è. In un mangia merda da chi mi hai visto, picco di stinghio, e io sto tua merda, ti ho da venire a parlare, che mai da che set, wanna? Ma chi te è molto vino, wanna? Da dongo a chi te è molto vino, ah?
1: E mamma, la fece da chi?
0: Mamma da una troia svergine la cazza tra da mendia, ma addirittura non fa un far parte mio, ma facci di baby shower, ma non far svergine la cazza, vei mamma te vei, ci metto da bella pa croce, dici mani fighi, mani ne tu niente, parabam, e abbiamo fatto voci sbarrato, dai, la un pochino sbarrato, come ha detto più tanto, ma ti va mamma, vieni a caccare che ghiù, mamma, guarda che sono sotto lo show, c'ho tutto il sottocoppa dei coglioni sudato, ma da venire a leccare che ghiù, tio, non è che mi chiama, a cazzo di che ho, ma da venire a leccare che ghiù, se devo, che tengo mal.
1: Siri.
0: Ramon, vaffanculo la morte di mamma, da tanto di chi te è morto. Io ti ho detto, così da due tre mesi, non mi stai chiamando chi io guarito, ma finalmente sei detto, Cristo, ma va in gloria, Tina mamma te c'è una scassa che ghione da chi non mi hai visto, frecca cazza, ora punta momento e devi cacare che ghione a mamma, che sono un bravo cristiano.
1: Ma frecce il polpo tu?
0: No, un chiro fresco che mamma ti hai. E poi mi faccio la canzone, quando sei arrivato ti stavo aspettando con il cazzo più grande del mondo, quante troie ti schiacci al giorno, sempre a trombare, cazzo grosso fino in gola, come ci dimmi alla vecchia chi ci sta stasera, hai risolto un bel problema e va bene così, adesso ne schiaccio altre mille, ti schiaccio altre mille, mi schiaccio a mamma, tra sorda e tutta la femmina della razzata, si capisce tutto, non è faccio di ciò, vaffangulare molto di mamma, te come si chiama te right?
1: Brava. Gula mamma.
2: I Puglieri, primo contatto, fallito.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105 Tamarri.
1: Quei due scemi pagliacci hanno ancora la bocca tutta scassata. Cercano un dentista che li aiuti. Fanculo. Mi fate venire il nervoso, così nervoso che per calmarmi devo farmi 10 grammi. Scemi di merda. Puttane, pippare.
2: Studio dentistico, buonasera, sono.
3: Inda, c'hai proprio il monotono. Sono Massimini di Quarto. Chiamo perché praticamente sono scippato una mola. Sono tutto spaccato, mi fa malissimo la bocca.
2: Io le posso dare un appuntamento.
3: Appuntamento, minchia. E senti, pagando quello che c'è da pagare, non mi faccio paranoia. Il dentista non può venire qua?
2: Non ho capito, mi scusi.
3: Minchia, italiano parlavo. Ho detto, ma il personaggio, il dentista, non può venire qua pagando quello che c'è da pagare, senza problemi proprio. Proprio a fresca che vuole.
2: Cioè, il dentista deve venire, l'odontoiatra deve venire lì da lei?
3: Sì, che c'è di strano?
2: Ce l'ha, guardi, le gambe. Facciamo una cosa.
3: Cos'è, montato su una sedia, abitato, che non si muove.
2: Non ho capito, mi scusi.
3: Ho detto, cos'è, non si muove, non ce l'ha le gambe. La macchina, i mezzi di trasporto. Sì, ma tutta sta pausa, io sto soffrendo come un pazzo.
2: Per favore.
4: Mia, questa pausa è come ciuccia i cazzi.
3: Mia. Che è passata all'estero, è passata. Sta chiamando i carabini.
4: Sì, adesso sì. Ma è andata a controllare se il dentista c'ha le gambe, te lo dico io.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Allora, mi sono informata, noi abbiamo disponibilità per lunedì.
3: Sì, ho capito, però mi sembrava che nella discussione precedente avessimo già precisato il fatto che io sto malissimo e volevo che il dentista veniva un attimo da me.
2: Mi scusi,
3: Sì.
2: Ma com'è possibile una cosa del genere?
3: Minchia, gliela spiego proprio brevemente. Praticamente fa quattro passi verso la porta. Apre la porta, esce dalla porta, la chiude dietro di sé, da due mandate che non si sa mai qualche perché niente gli ruba la roba.
2: Scusi,
3: Sale in macchina tranquillo, fa la strada col navigatore, gira a destra, gira a sinistra, parcheggia, citofona, sale in casa e mi visita. Una cosa semplice.
2: Guardi, mi dispiace, ma noi oggi pomeriggio non abbiamo dottori in studio.
3: Ah, ho capito. Come vivete? Di caccia raccolta vivete?
2: Come?
3: Vivete di caccia raccolta che non c'avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano a golf il venerdì.
2: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? Saluto intanto.
3: Madonna, come sei acida. Che sei una spruzzo di limone.
4: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
3: Pensa a te, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
2: Pronto?
4: Mi hai buttato giù il telefono? Ho bisogno
2: io?
4: Del... Ah, ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
2: Veramente,
4: È una roba incredibile. Senti, io c'ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso c'ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista subito.
2: Va bene, ma tu chi sei?
4: Ancora. Giovanni. Sul documento c'è scritto Giovanni, ma gli amici mi chiamano Giovannino.
2: Ah, va bene.
4: Se siamo intimi, proprio mi puoi chiamarmi anche col fischio. Senti, come faccio per venire al dentista? Dobbiamo fissare l'appuntamento, vengo subito, può venire lui da me. Come funziona?
2: Vale.
4: Give me a motherfucking beat. Vabbè, un paio di coglioni. Io c'ho male i denti, bastardo di merda. Minchia, mi vuoi dare sto cazzo di appuntamento o devo chiamare Reagan?
3: Dai, di sta puttana.
4: Non c'è una voglia di fare un cazzo, poi c'è la crisi. Ma vaffanculo, va, bastardi di merda.
1: Sono stanco, non concludete mai un cazzo. Io le avrei prese tutte a calci nel culo e invece vi siete fatti fare a merda. Fanculo.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, ciurmabd!
3: Oh, non si è cominciato neanche con un cazzo, non si è cominciato neanche con un cazzo. Sta avanti, si è scarpia, brutto, figlio da pochino.
4: Ah, va!
3: Non mi ha dato con un cazzo, ci sta avanti, ma tu come ti ha cominciato, brutto bastardo. Non ha da fare ad esserci, tu non ti faccio mai, ma va a far mocca che da bocchino di mamma, te brutto ricchio.
4: Due, razza, due morte di... Terremoto!
3: Io ti giuro che se ti chiappo ti storpio le gambe, qua che tu sta a rischio. Se c'è un madò, sei un bastardo, sei solo un bastardo, e figlio da bocchino.
4: Sì,
3: ti aspetti le gambe, te, ad esserci, ti aspetti le gambe, brutto ricchio, nechino da me. Sì. Sotto a Wang, ti ha sfrandume le dinte. Quando è vero Cristo, ti ha venuto da chi è, gli ha sapete sì, brutto bastardo, ma da sciocco un cazzo avanti.
4: Ma si
3: sinuchino da te cito, sinuchino da merda avanti.
4: Sufi,
3: tu sei soltanto un romate bastardo.
4: Sufi di Riccardo, tu? Afa.
5: I Puglieni.
2: Soggetto 55, 54. 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
4: UEFA?
6: UEFA?
4: UEFA c'è the cats the cat.
6: All'ascolta.
4: E tu?
6: Io lo sapevo, perché con l'anonimato mi chiami soltanto tu, pezzo di merda.
4: Muro.
6: Pezzo di merda.
4: Sì.
6: Porco d***o, porco, porco d***o. Ci cazzo sinte?
4: Upa.
6: Piccione di mamma,
4: da. E da sorda,
6: tu piccione di sorda, è anni, anni che mi sto a cagare lo cazzo, porco d***o.
4: E canet.
6: Porco d***o, porco d***o.
4: E canet.
6: I muerti tue, le muerti tue di chi destra muerto. E di chi destra male mila mila male mila mila male mila male mila male mila mila mila mila muerto.
4: Male mila male mila male mila male mila male mila
6: disorda. I muerti di mamma da.
4: Le fece la trona
6: di chi destra male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male muerto almeno.
4: Tutta la razza tua.
6: E di mamma da.
4: E sorda.
6: E sierda.
4: E padre.
6: E zieta.
4: E frate.
6: E mucchierda.
4: Da tanto.
6: E nipote.
4: Si
6: e le muerte di mamma da. Mi sta chiamando pure sotto. Mannaggia il diavolo. Mannaggia c***o. Ma vaffanculo a chi destra male mila male mila mila male mila mila mila mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila
4: male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila male mila
6: male. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Parla mo, coglione.
4: Lef.
6: Parla mo, coglione. Di dove sei, coglione? Parla mo.
4: Lef.
6: Affa, le fece le bucchine, tu e mamma da.
4: Tu è sorda, la so, la mangia a casa.
6: Mamma le mia muerto arredo.
4: La me?
6: Culo di destra muerto arredo.
4: Quella so, quella
6: mo posso bestemmiare liberamente, pezzo di merda che sono sul lavoro. Figlio di puttana, culacchi destra muerto, mali mila muerto, mila mali, non mali mila, mali mila e mila mali. Quindi mali mila, mila mali, mali mila, mila mali, mali mila, mila male, male, male, mili, mali, mili, mila muerto almeno.
4: Mali
6: mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, m cazzo, mannaggia, ci può provare a fargli este ma gusto.
5: E tu?
6: Mannaggia santa.
5: E tu?
6: Figlio di puttana.
5: E tu?
6: La chi ti è morto?
5: E tu? Non freggio la polpa tu?
6: Tu li faccio i bucchini tu, ricchio?
5: Vai, tremao!
6: Tremolo un cazzo di bale di gusto, ma hai mai capito?
5: Tobie.
6: Ti piace un cazzo a te, eh, ricchio?
5: Ti piace la giula?
6: Ma vieni a fare un salto qua da queste parti e vedi che cazzo di combiniamo, pezzo di merda.
5: Nicola, ti piace la giula?
6: No, posso parlare, pezzo di merda.
5: Nicola.
6: Ormai c'è l'orario, chiami durante il lavoro, pezzo di merda.
5: Nicola, ti
6: e devo
5: piace
6: pure
5: la
6: chiudere,
5: giula?
6: Pezzo di merda. Se c'hai poco.

0: Vaffanculo, mamma.
1: Ah, va, mocca sorda. Vaffanculo a chi deve starmi morto. Sono morto, ciao.
0: Gula.
2: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mini Naya, maxi cazzata. Questa è veramente, questa di tutte le puttanate che abbiamo sentito nei primi 30 giorni di governo, questa è la più bella. Allora, il presidente del Senato, La Russa, propone una mini Naya, cioè un servizio militare facoltativo di 40 giorni. E in cambio, oltre a vestirsi da stronzo mimetico e andare a sparare ai piccioni, ti abbonano anche un paio di esami universitari e ti danno qualche punto in più nelle graduatorie per i concorsi pubblici. Ma voglio sentire voi, magari voi pensate che sia utile, magari voi pensate che sia più utile vestirsi da coglione e andare 40 giorni a farselo cacciare in culo nelle docce di una caserma, piuttosto che fare, che ne so, dico, propongo, 6 mesi di servizio civile ad aiutare i vecchi e i poveri che muoiono di freddo. Ma questo magari sono io, eh? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto dove c'è Eustachio, vai.
4: Va bene, perché i miei genitori l'hanno fatta.
3: Cioè, e allora, 40 giorni.
4: 40 giorni cambiano una persona.
3: Sì.
4: Prima che... sei un coglione e
3: Poi sei un coglione che sa sparare ai piccioni.
4: In 40 giorni tu parti dalla mattina, facciamo finta, ipoteticamente alle 6.
3: Sì.
4: Fino alla sera, anche se sei, mettiamo 12 ore continue, quindi 12 ore devi sputare sangue e ti
3: a che scopo? A che scopo? A che scopo? Poi quando
4: rispetto alle persone.
3: Con la naia si impara a portare rispetto.
4: Con
3: le
4: naia, sì, perché.
3: Si impara a casa,
4: casa
3: tutti
4: i miei genitori vanno a fare
3: i tuoi
4: TikTok,
3: genitori sono letame.
4: Sono letame.
3: Tutta la gente su TikTok è tutta gente che ha fatto il militare.
4: Dai.
3: Guardali, su, guarda.
4: Faccio diventare un tablet a te che fai TikTok in virtuale da rompere i coglioni.
3: TikTok in virtuale, di cosa stai parlando?
4: Suca,
3: dai, Suca, dai, vatti.
4: Suca, ti sento,
3: dai, basta,
4: Suca,
3: levati,
4: Suca,
3: dai,
4: Suca,
3: fuori dal cazzo.
4: Ficciami la cappellotta.
3: Va bene, sì, adesso. Bene, ci vediamo nelle docce del car a ciucciarti la cappella. Ciao, vaffanculo. L'inutilità di questa telefonata. Via, un altro. Andiamo da Petronio, vai Petronio, vai.
5: Un ignorante in merito.
3: Lei è un ignorante.
5: Esatto.
3: Sì, questo era scritto nelle stelle, proprio era incastonato nel firmamento che lei è un ignorante di merda.
5: Sì, la vorrei mandare a fare in culo.
3: Prego, lo faccia. Perché si trattiene?
5: Vada a fare in culo.
3: Ecco, allora adesso che ha sfogato la sua repressione di cittadino inutile, ha un punto di vista su questo argomento? Oppure vuole continuare a ribollire nella sua frustrazione di merda parassitaria al limite dei bordi della società, eh?
5: Ma è sempre più simpatico.
3: Io sono una persona di immensa simpatia, ho vinto anche dei titoli.
5: Eh sì.
3: Bene, allora visto che non ha una posizione, si tappi il naso e affoghi nel magma di feci in cui vive. Arrivederci. Un altro. Sentiamo Belzebù, Belzebù, dalle profondità dell'inferno. Vai Belzebù, vai.
6: Lasciamo perdere che è meglio.
3: No, dica, sono curioso.
6: No, non penso niente perché.
3: Non pensa.
6: Sembra ridicolo totale, lasciamo stare.
3: Lei ha una voce molto profonda, da dove chiama? Dalle profondità dello Stige.
6: Ma va.
3: Nel fiume infernale, lei è un caronte, eh?
6: Mamma mia, come sei bravo, come hai fatto a capirlo?
3: Io sono bravo e miliardario, lei invece sento...
6: Sì, spieghiamo il brim bram.
3: Brim brom bram, che cazzo ha detto? Che cazzo ha detto? Brim brom bram, cos'è, una formula magica saudita? Babauli, sì, in spirito natalizio.
6: Ai,
3: paloma.
6: Oh, mannaggia miseria, che non bello che sia vicino.
3: Porca miseriaccia.
6: Mannaggia la
3: porca puttanaccia. Ha finito di... finito di imprecare nel Valhalla? Ha finito?
6: Non lo so,
3: lei. Sa che per sentire una voce come la sua dovrei fare una seduta spiritica?
6: No,
3: cioè, io pensavo che le voci...
6: Ce ne sono tante, ce ne sono.
3: Mi faccio un incantesimo, forza, tiri
6: ma
3: fuori.
6: No, quelle robe non lo so fare.
3: Adesso guarda, mi strofino la cappella e lei mi esaudisce 3 desideri.
6: Giuro, madonna. Facciamo così, io adesso vado perché ce l'ho da fare, no. Poi magari mi richiama e...
3: Sì. No, ma prima di andare, prima di andare mi faccio un Barba Calabria, che è la formula per andarsene a fanculo. Torna all'inferno, Mefisto. Un altro. Andiamo a Roma, Roma.
7: Ma tutti,
3: siete tu. Sei un Hezbollah anche
7: che
3: tu.
7: Che cazzo vuoi? Che cazzo?
3: Parliamo
7: vuoi,
3: di mini naia.
7: Ma fammo così, aspetta.
3: Sì, di.
7: Fermo,
3: Sì, dai.
7: Me voglio armar.
3: Sì.
7: Mamma, domanda te voglio rispondere una volta.
3: Sarebbe un passo avanti per la civiltà, bestia. Proglodita.
7: Che domanda vuoi fare?
3: Stai calmo. Tu abusi, si sente che abusi di cocaina,
7: Ma quale cocaina? Magari porra. Così, ma me sfondo di cocaina. Pippa meno. Dimmi, fa la domanda. Che hai detto? Che cazzo è? Il militare, che cazzo vuoi?
3: Calmati.
7: No, della puttana, di quattro.
3: Dai, parliamo di cose serie. Dai, stai sclerando. Parliamo di cose serie. Dai,
7: schifo, ma.
3: Frustrato. frustrato, pazzo, frustrato. Parliamo di
7: Continua, continua, offendi. Tu chiami, offendi, non... poi la gente come cazzo fa a rispondere?
3: Ma non ascolti neanche la domanda. Domanda.
7: Tu sei l'unico uomo della terra che quando lo sento radio vorrà andare contro un muro. Mannaggia la
3: Finito?
7: Cazzo voi?
3: Hai finito? Ti sei fatto la tua seghina? Va. Ecco, senti che stai pippando, senti, senti, drogato malefico.
7: Mannaggia la Mannaggia la
3: Mini
7: Naya. Cazzo fa? Io voglio capire come fai, mi porti proprio all'omicidio puro.
3: Ma non ascolti.

0: Non si è capito un cazzo! Sclerotico! E chiudiamo con lui direttamente da Grey School. L'amico mio, ma che dico amico mio? L'amore mio, amore!
1: Ma perché non vai in Iran a trasmettere? Perché non vai in Iran a trasmettere?
0: Fa freddo in questa
1: stagione. Tu staresti bene là in Iran a trasmettere. Con le persone che hanno là per le donne, capito? Tu staresti bene là.
0: Farai la mininaia di 40 giorni di La Russa, la farai?
1: Ma cosa cazzo, servirebbe la mininaia? La mininaia servirebbe a te?
0: Cosa?
1: Che ti chiudessero dentro un armadio, hai capito? Ti facessero cantare le canzoni.
0: Ah, tu sei per il bullismo? Ah, questo è il tuo rispetto! Questo è il tuo rispetto! Aspetto, bullista, bullo, bullo, sei un bullo, sei solo un bullo, sei capace solo di prenderla con i più deboli, bullo, non hai niente da dire, non hai niente
1: da dire, tanto da dire, sei tu che non
0: anche questa volta zero contenuti,
1: e te l'ho detto che prima di parlare con me devi portare rispetto per tutte le donne,
0: anche questa volta non hai detto niente, anche questa volta sei lo zero assoluto, nullità, non sei niente,
1: brutto onto maledetto, ti ho detto che prima di parlare con me devi affrontare.
0: Io prima di parlare con prima di parlare con te mi faccio una striscia di coca. Cosa? Non dici niente. Sei vuoto. Sei un guscio vuoto. Guscio vuoto.
1: Te lo prometto, Cruciani.
0: Cosa? Sì, come l'altra volta. Ma cosa?
1: Forse è l'ultima.
0: Ma dai, è la decima volta. Sempre la stessa.
1: Ma
0: non ti si vede.

0: come è fatto l'acido? Ha cambiato, Jeffrey Dahmer è più originale, eh. Si vede che si fa di Netflix. E beh, dai, mi fa piacere che abbia i soldi per l'abbonamento. E per tutto il resto no. Ciao, alla prossima.
1: Radio 105.

0: super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.

0: Nella puntata precedente.
1: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
2: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
1: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
3: No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo?
1: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
3: Perché il secondo è più forte? Il primo, cioè, teoricamente è un climax discendente, quindi...
1: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
3: E adesso si è ammosciato. Come un palloncino sgonfio, scusi.
1: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
3: Ma che è Sherlock Holmes? Non ho capito. Troppa roba. È de passaggio.
1: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
3: Dove va? Dove va? Perché sei andato?
1: Hai detto di passaggio.
3: No, di passaggio nel senso è una battuta, diciamo, di contribuzione.
4: Provi di spalle.
1: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
3: Non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco.
1: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
3: Perché sei in cazzo? Non è. Perché sei in cazzo? Non sei in cazzo, singhiozzo.
1: Singhiozzo?
3: Cos'è il singhiozzo?
1: Cos'è?
3: No, lei lo deve dire a me.
1: Ah, e non lo so.
3: No, lei mi deve dire a me. Singhiozzo?
1: Singhiozzo?
3: Cos'è il singhiozzo?
1: Non lo so.
3: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
1: A chi?
3: A Iron
1: Man. Ma non lo so cos'è.
3: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
1: Lo sa?
3: Certo.
1: Cos'è?
3: Che?
1: Cosa?
3: Che cos'è che?
1: Il singhiozzo.
3: Chieda.
1: Che cos'è?
3: No, il singhiozzo, che cos'è?
1: E non lo so!
3: A lui lo deve chiedere!
1: Che cos'è il singhiozzo?
5: Ed ora, la seconda parte di... I super erotici. Oh. I super erotici.
3: Bene, ok, sul singhiozzo siamo cariti. Poi vanno avanti? Ecco, allora ripartiamo da Iron Pen che spiega che cos'è questo singhiozzo. Dopo un cliffhanger dei 4 minuti... Bene, prego.
2: Minchia, super comparsa! Oh, non sai cos'è il singhiozzo? È il singhiozzo al cazzo!
6: Iron Pen, aiuto!
3: No, poveroccio, no, senta, no! Ma che siete della stessa famiglia? È un po' alterato, un po', cioè è una persona un po' così.
7: Perché io propongo 1 e 100, così poi...
3: facciamo 54!
7: Facciamo 54!
3: Ecco, prego, questo è un po' LGBT, dica!
6: Iron Pen! Aiuto, Iron Pen! Ho singhiozzo!
2: Non sei l'unico, Vulvericchio! Oh, è venuto anche a me, è a super comparsa! Non può essere una coincidenza! Deve essere una specie di maledizione! C'è una sola persona al mondo capace di cose simili. Il malefico Dottor Strazio. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Arlo! Presto! Contattate i seguenti super erotici! Tarzanelli sui peli delle orecchie man. La donna squirta coriandoli. L'uomo con la cappella a forma di Luca Carboni. Gli inchiavabili. Tempesta anale. La donna con la vagina nel cuore. Ascelle pelate man.
4: Sul potere è poi.
2: Lo straniero con gli occhi sul cazzo. Il pipinguino. L'enigminchia. Gigi la troia. Il magnaccia Gandhi. Elisabetta Analis. E coglioni sui talloni man. Forza! In viaggio supererotici!

0: Ma porcaccia, ma pure l'erme si confonde. Ma sono quattro righe di sopra, porcaccia la. Eh no, ma no. Poi
1: ho letto male, ho letto male, colpa mia.
0: Mi chiedevo che cazzo si grida. Stavo a 2 mm, ma non vedi che ci sono 4 metri di microfono.
2: Questi attoracci non...
0: non faccio lo spiritoso, che è pure peggio. Prego.
1: Ivan Penn, mi chiedevo quanto...
3: cattivo.
1: Perché era alla fine. Ok, vabbè.
2: Ma dove li raccattiamo questi?
1: Ma io sono della tua academy.
2: Ah.
1: Ho studiato da te.
2: Lui è molto bravo.
0: Sì, eh. Il prossimo ricano lo giriamo in Mongolia, eh. Torniamo a Los Angeles a girare, prego.
4: Iron Pen. Mi chiedevo quanto ci avresti messo a capire che c'ero io dietro questa epidemia di singhiozzo.
5: Minchia, che risata di merda. Ma sarà l'ultima, perché ora ti inculiamo per bene. Forza, l'attacco, super erotici.
6: Dai, super comparsa, buttaci dentro anche i coglioni, dai.
2: Non è che... Non è bellissimo. Mi tira.
5: Ragazzi, ma non sa neanche simulare questo.
2: Se vuoi ti tiro dei gran colpi di bacino sulle chiappe.
0: No, senta, tira i capelli lei.
2: Sì, ah, ok.
0: Tira i capelli.
6: Vai, Gervaso! Gonfiami le palle, vai!
4: Tutto qui quello che sapete fare, super erotici!
5: Dannazione! Il singhiozzo ci impedisce di combattere al meglio delle nostre possibilità! Così non riusciremo mai a sconfiggerlo! Abbiamo bisogno di rinforzi! Abbiamo bisogno di rinforzi!
7: Arrenditi, dottor Strazio! Com'è il singhiozzo nell'attacca?
4: No? E perché?
7: Perché io sono... Capitan Impotenza!

0: Il singhiozzo è sparito! Viva Capitano in potenza!
1: Viva!
2: Grazie!
0: Grazie Capitano in potenza! Ti chiedo ufficialmente di entrare a far parte dei super erotici!
3: Grazie dell'offerta, Iron Pen, ma devo rifiutare! Preferisco lavorare da solo! Ma se un giorno avrete di nuovo bisogno di un cazzamoscio, state tranquilli! Potete sempre contare su Capitano in potenza!
0: Ah, quanto lo invidio!
2: Beh, in realtà è molto debole come eroe, basta dargli un Viagra e morto.
4: Adesso ha spoilerato. Ha spoilerato, dovevamo fare lo spin-off.
0: No.
4: 12 puntate su Netflix, Capitano in potenza.
2: Ho un bicchiere d'acqua, ho sciolto dentro.
4: Ho capito, ha spoilerato. Basta, niente. Contratto con Netflix. Vaffanculo.
2: Beh, non era questa grande trama.
4: Adesso dovremmo fare i fantastici quattro coglioni.
5: I fantastici quattro coglioni. Su Netflix, Amazon e Telereporter.
6: Prossimamente.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
9: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
10: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là.
11: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
12: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
11: Ma
12: Marco,
11: chi?
12: Ma che cazzo stai dicendo?
11: Tu se non eri con me, a conoscenza.
12: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
11: Sei venuto.
12: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
11: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
12: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
11: no,
12: a fare
11: no,
12: il culo?
11: No, ti ho messo.
12: Che ti facevi schiacciare?
11: No, non capisco.
9: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
11: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
6: Prossimamente, nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
13: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
14: Pronto?
15: Sì.
14: Calzolaio?
15: Sì.
14: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Posso chiedere?
15: Sì.
14: Io ho una scarpa. Cioè, ne ho due. Cioè, un paio di scarpe. Le come si chiamano? Sono le Timberland. Ha presente lo scarponcino?
15: Sì, mi dica.
14: Ecco, e c'è la suola che si è praticamente scollata dalla pelle.
15: Ce la porti, la aggiustiamo.
14: Me lo può fare?
15: Sì.
14: Ma lei cosa fa? Incolla direttamente poi la suola? Vabbè, lo saprà lei.
15: Venga, che insieme poi vediamo quello che si può fare.
13: Un minuto.
14: Bene. Bello come attività il calzolaio, eh? Bella attività perché.
15: Va bene.
14: È un lavoro storico proprio.
15: Dico,
14: è un lavoro storico molto.
15: Sì, ma venga, è inutile.
14: Sì, no, ma perché sto allungando un po' la conversazione, così almeno mi ricarico anche il telefono, no? Che ho l'autoricarica.
13: 2 minuti.
14: E se sto un po' al telefono, lei sta con me un attimo, parliamo un po', io mi ricarico.
15: No, io devo lavorare, non è che posso parlare.
14: Sì, no, vabbè, se vuole può lasciare anche il telefono aperto, io parlo intanto e lei
15: guardi,
14: può fare le sue cose.
15: No, forse non ci siamo capiti, questo negozio stiamo lavorando, non è che possiamo parlare.
14: Va bene, senta, a che ora posso passare oggi?
15: Vuole. Noi ci siamo dalle 8 alla mezza, dalle 2 alle 7.
14: Ah, quindi fa la pausa lei?
13: 3 minuti.
15: Dalla mezza alle 2.
14: Ok, senta, un'altra informazione, davanti al negozio io vengo col monopattino, posso lasciarlo davanti?
15: Sì.
14: Non
15: sì,
14: ci
15: sì.
14: Sono problemi, sa che poi la gente
15: non
14: un po'.
15: Niente, ma è.
13: 4 minuti.
15: Siamo in
14: Allora, aspetti un attimo, perché se stiamo ancora al telefono 30 secondi io mi ricarico di 10 euro. Quindi aspetti un attimo.
15: Ma stia a sentire, ancora. Facciamo un lavoro. Lei se c'ha voglia viene sì. Al negozio e ne parliamo.
13: Mancano 40 secondi.
14: No, no, però, no, ma se lei mi lascia il telefono anche aperto adesso io mi posso... Ma com'è il tempo oggi lì? Sta piovendo.
13: 20.
15: Andiamo in giro.
14: No, non butti grazie. Giù, per favore. Il tempo com'è lì da lei? È bello? C'è il sole? Qui piove.
13: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico.
1: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
7: È perlizia.
1: Vai, dai.
16: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
17: Tutto il resto è gioia.
18: Allora, buongiorno a tutti e buona settimana. Prima di occuparci dell'argomento del giorno, che vi anticipo è la remigrazione, volevo regalarvi un piccolo e gustoso scambio di opinioni tra il dottor Morte e il mio grande grandissimo amico David sul tema cani. Cani, ascoltate qua, ascoltate qua.
19: Allora, i cani,
18: sì.
19: Via.
18: I cani via tutti. Come?
19: Tutti.
18: Perché? Perché?
19: Tutti. Mi danno fastidio, puzzano, puzzano in bocca.
18: Puzzano in bocca i cani.
19: Sì.
20: Ma tua madre è quella vacca.
18: Scusa, c'è David che non è d'accordo con la tua affermazione sui cani.
19: Dici a David che me lo deve succhiare.
20: Efficiente, che i cani sono più intelligenti di te, coglione.
19: Ma in culo, coglione, non rompere i maroni, vai.
20: Ma senti come parla sto buffone, senti. Cazzo, allora, sei africano, metto... dai, su.
19: Ehi, bestia, se ti metti in ginocchio ti prendo a calcio in culo. Ma in ginocchio, capito?
20: Ma vai a cagare, vai. Io faccio la televisione, sono pieno di soldi, ignorante.
19: Ma tu sei un coglione, ma tu sei un coglione. Te neanche tua madre più ti vuole. Ma tu quando entri a casa tua devi mostrare il documento, coglione.
20: Ma mi puoi solo baciare le palle belle che c'ho.
19: Ah, peggio ancora, Raus, via.
20: Ma
19: tutti.
20: stai zitto. Vai a sbandierare con la bandiera del cazzo lì della Palestina.
19: Vai, la Palestina te la picchi tu bene la Palestina. Free Palestine, sapete neanche dove è la Palestina.
20: Ma non sai neanche dove cazzo è, cretino.
19: Bestie.
20: Ti accarezzo la testina come se fossi un cane, coglione.
19: Io ti ammazzo di botte.
20: Ma cosa vuoi ammazzare? L'unica cosa che puoi fare al massimo è una bella sega o un pompino, come vuoi tu.
19: Quando e dove vuoi.
20: Qui sei culatore.
18: Benissimo, ringraziamo il dottor Morte, che sentiremo più tardi, anche il mio amico David, per l'equilibrio e l'eleganza del loro scambio. E ora ci occupiamo di remigrazione, che è la parola di moda questa settimana. Tutti parlano di questa cazzo di remigrazione, ma nessuno ti spiega come si fa a fare e soprattutto con che soldi e soprattutto dove cazzo li mandi, visto che coi paesi di origine molto spesso non c'è nessun tipo di accordo diplomatico. E ovviamente si tratta di una trombetta per far abboccare gli allocchi, come diciamo, tutte le semplificazioni in campo politico, e che lavora sull'odio e sulla divisione, e per questo funziona, perché l'odio è la più grande moneta da spendere in politica da sempre. Ma voglio sentire voi sul tema della migrazione. Apriamo le linee. Apriamo con Raffaele da Varese. Raffaele da Varese, vai Raffaele, dici la tua remigrazione.
21: Che cosa buona e giusta, ecco. Tu li prendi e li rimandi da dove sono venuti, cioè ecco. È il massimo.
18: Come ce li rimandi?
21: Paghi anche il viaggio di ritorno, meglio di così.
18: Come ce li mandi?
21: Se sono venuti col gommone li rimando col gommone. Sono venuti in aereo? No, con l'aereo prima classe.
18: E se sono venuti a piedi?
21: No, sempre con l'aereo, li mandiamo a casa, a meno il ritorno glielo facciamo fare di prima classe.
18: Come? Cosa devono avere come bonus per il ritorno? Vai!
21: Aereo in business.
18: Business, tutti, quindi aereo vuoto dietro, davanti pienissimo.
21: Champagne, sì, come ultimo viaggio, e poi così li abbiamo spediti. Se c'è anche un bocchino sull'aereo, bravo, con una hostess, il bocchino d'ordinanza, e poi fuori dei coglioni,
18: ecco,
21: e
18: senti,
21: non tornano più.
18: Senti, ma per i musulmani che non bevono champagne, doppio bocchino o c'è qualche altro bonus?
21: No, non possono neanche il doppio bocchino, sono cazzi loro, l'hai scelto loro, gli facciamo i booster di pollo, quelli che fanno l'IKEA, che adesso gli diamo una scatola di booster di pollo.
18: Quindi li dotiamo di business class, wurstel di pollo, e poi dove li portiamo?
21: Ognuno a casa sua. Se vengono dall'Azerbaigian, se vengono di lì, da dove cazzo arrivano li rimandiamo.
18: Ma con che aerei ce li porti?
21: Almeno l'ultimo viaggio glielo facciamo fare bene, un bel aereo a pedali, così pedalano anche.
18: Ah, ho capito. Come funziona? Come funziona? L'aereo ha pedali di progettazione vinciana. Come funziona?
21: È che tu più pedali più vai, quindi hanno più voglia di tornare a casa, perché se no cade giù tutto.
18: È un'ottima soluzione, Raffaele da Varese. Ti abbraccio, sei il solito genio del male.
21: Ciao fratelli.
18: Ciao fratellanza, ciao, un bacio, ciao ciao. Ok, prima di continuare su questo tema, però urge occuparsi delle condizioni di salute del grande amico mio del cuore, diventato mono perché un travestito gli ha mangiato un orecchio in una rissa. Andiamo a verificare le sue condizioni di salute in mono, ripeto, non in serio, vai.
0: Pronto?
18: Amico mutilato, buongiorno!
0: Sei il mio capo, tu mi sa,
18: Addirittura capo,
0: Ma...
18: Dov'è?
0: Perché non c'è.
18: E dov'è?
0: È in ospedale.
18: Ancora in ospedale sta, che ci fai in ospedale?
0: Ah, si deve essere un altro casino, però non so se lo posso raccontare a te, che magari lo vai a raccontare in giro.
18: No, cioè, assolutamente, io sono la discrezione fatta persona, dimmi pure.
0: E siccome è l'orecchio che gli hanno staccato,
18: sì,
0: l'avevano preso da una parte del su di dietro.
18: Del sedere, sì, sì, lo so.
0: Sì. E c'è stato un problema, da quello che ho capito. E il corpo ha rigettato, insomma.
18: L'orecchio ha espulso il culo, per dirla in modo molto semplice.
0: Tipo sì.
18: Non voleva avere la faccia di culo e la
0: Però sì, sta che adesso è in ospedale di nuovo, ancora a casa.
18: Quindi scusa, è in ospedale per farsi togliere il culo dall'orecchio? Spiegami. Ma dimmi tu, cioè, nel senso, che rapporto hai con lui?
0: Tipo un po' particolare, certo.
18: C'è un pezzo di culo in faccia, c'è un orecchio in meno.
0: Non è tanto
18: in bolla.
0: Tanto normale, insomma.
18: Ma perché l'ha lasciato a te il telefono?
0: Voglio dire, che cazzo.
18: No, figurati, ci mancherebbe altro, chi ti si incula? No, va bene. Tu non hai idea di quando ritornerà perfettamente.
0: No, non lo sa
18: funzionante.
0: Non lo sa neanche il nostro titolare al momento.
18: Ok, quindi non.
0: Però non è una situazione proprio delle migliori.
18: Certo. Beh, se gli manca un pezzo d'orecchio, l'altro pezzo è un pezzo di culo, voglio vedere.
0: Proprio.
18: Un abbraccio grande, ciao, grazie per la info, buona giornata. Ciao. Bene, purtroppo dovremo aspettare forse un'altra settimana per parlare direttamente con il mio amico Mono da Grey School. Chiudiamo quindi l'argomento remigrazione, come anticipato, con il parere del Dottor Morte. Buongiorno Dottor Morte, che cosa ne pensi della remigrazione? Qual è la tua visione?
3: Cambiamo il nome.
18: Perché
3: sì, è un nome troppo aggressivo.
18: Troppo aggressivo, effettivamente, sì.
3: Come chiamiamola? Deportazione.
18: È peggio, scusa, deportazione è peggio di remigrazione.
3: No, perché, scusa,
18: perché?
3: Assolutamente.
18: No.
3: Allora, mi hanno chiesto, proprio adesso sono in una stazione, mi hanno chiesto 3-4 volte l'elemosina. Sai cosa gli ho dato?
18: Cosa gli hai dato?
3: Sto cazzo.
18: Vabbè, ma adesso anche io non faccio l'elemosina perché non me ne faccio.
3: Li prenderei e li butterei sotto i binari. Li prenderei proprio a calci in culo, in faccia.
18: Mi sembra un modo di remigrare un po' rapido questo.
3: No, vabbè, allora parliamo seriamente. L'immigrazione è una cosa seria che deve essere fatta in modo per bene. Questi qua che stanno avanti le stazioni, tutti questi pezzi di merda, schifosi, balordi. Non servono a niente. Purtroppo abbiamo importato il terzo mondo e siamo diventati il terzo mondo.
18: Non è che l'abbiamo importato, sono arrivati da soli, non è che siamo andati là.
3: No, ce l'hanno fatto arrivare, perché guarda che se fai come lo strali, col cazzo entri. Tu vuoi fare come dico io? Calmati!
18: Dove vai? Sì,
3: tu ti metti al mare? Ok. E metti delle barriere.
18: Questo qui, scusami, dottor Morte, questo era il famoso blocco navale che la Meloni ha promesso in campagna elettorale 4 anni fa. E non è stato fatto! Non è stato fatto! Perché non si può fare!
3: Fammi parlare, tu ti metti.
18: Sì.
3: In questa linea immaginare. Ti metti là e dici. Fai venire un traduttore perché poi parla una lingua di merda.
18: Certo.
3: Schifosi. Smocco la lingua da fuori. Li fai venire.
18: Sì.
3: E dici, guarda. Che hai detto? Calma, tu dove vai?
18: Certo.
3: Questa è la parola che dico.
18: Nella loro lingua.
3: Alambacandocalandede.
18: Ecco, sì. Capito? Me lo so.
3: Alambacandocalandede.
18: Alambacandocalandede, sì.
3: Loro ti risponderanno. Capito? Allora tu non li capisci.
18: Non li capisci.
3: Dici, io non ti capisco. Quando è bello. E affonda il barcone.
18: È omicidio.
3: Mangiare per i pesci.
18: È omicidio.
3: Cambiamo la dieta.
18: È omicidio premeditato questo.
3: Sì, premeditato. Premeditiamo che ci vengono a rompere i coglioni qua a casa. Giusto.
18: Esatto.
3: Giusto.
18: Quindi tu sei favorevole all'omicidio premeditato.
3: In questo caso sì.
18: In questo
3: perché
18: caso
3: io allora, avere un altro uno che mi chiede l'elemosina, un altro uno a Milano Centrale, un altro uno a Roma Termini, non mi serve.
18: Hai sempre una soluzione per tutto, dottor Morte. Ti mando un abbraccio.
3: Sempre. Grazie anche a te.
18: Ciao grandioso. Ciao. Bene, in conclusione, se io proprio dovessi remigrare qualcuno, remigrerei sicuramente il dottor Morte. Non mi sento sicuro a girare per le strade sapendo che ci sono persone che la pensano come lui. Ma il mondo è bello perché è vario, ma soprattutto perché c'è la fica. E vi lascio con questa grande verità. Arrivederci alla prossima settimana. Ciao, andatemela a far culo. Ciao.
22: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
4: Italia Bubu presenta Le capre, le capre, le capre, le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime! Ecco, adesso aspetto un attimo che mi sono alzato in piedi, sto ballando. Vedi con la base? La base però va per i cazzi suoi perché non sono capace.
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero incredibile!
2: Casissimo! Incredibilissimo, signori! Non mi viene neanche un cazzo da dire!
3: Perché le cincopole!
2: Non mi hanno dato, aspetta!
1: Applauso del pubblico!
2: Cazzo, che bello essere disorganizzati!
1: Parleremo infatti di furti nei supermercati!
2: Fortissimi! Cazzo, aspetta che mi alzo, ballo ancora un po'. Faccio un balletto del cazzo, mi giro. Grafica, vai con la grafica. Adesso mi siedo, chi sono io? Non mi conoscete perché stiamo riciclando un po' di gente alla televisione pur di fare 4 puntate a settimana.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo! C'ho un sacco di amici potenti, per quello sono qua.
3: Sì, però cazzo, cioè leggi il gobbo, perché sennò poi dopo, cioè capisci che poi ci accavalliamo e...
2: C'ho 160 anni! Se metti gli occhiali si capisce, vedi che c'ho 4 tinte in testa.
3: 4 tinte. Neanche una, 4 tinte.
4: Come cazzo mi resti con 4 tinte?
5: Colore su colore.
3: Quattro tinte. Però immagino che fa la tinta, aspetta che si asciuga. Fa la seconda tinta, aspetta che si...
2: Minchia, un lavoro. Alla fine i capelli li distacca come un cerotto dalla testa, cazzo.
0: Le capre.
1: Molti italiani sostengono di essere poveri.
2: Ovviamente tranne noi che facciamo questo programma, che prendiamo 50.000 euro a puntata e 800 euro a servizio. Avete capito? Ma figo di essere dispiaciuto. Ma poi giuro che quando in Maserati mi faccio dei pianti.
1: E questi presunti poveri ricorrono ai furti nei supermercati per racimolare del cibo. Ce ne parla meglio la nostra capra, Maurizio Pompano.
2: Maurizio Pompinissimo, bambino, tua mamma è puttana. Vai Maurizio. Appena arriva il provino di uno, neanche lo guardiamo, lo prendiamo subito, perché dobbiamo riempire di servizi 4 serate a settimana.
0: Le capre.
6: Secondo un recente studio del ministro del tesoro, il 35% degli italiani guadagna meno di 1000 euro al mese. E allora? Cazzo ce ne frega. Rubate e non rompete i coglioni. Rubare è un diritto, specialmente nei negozi che non espongono un cartello che lo dice. Avete mai letto all'ingresso di un supermercato la scritta «Vietato rubare»? No. Quindi, se hai fame e non hai la fresca, entra, ruba e poi scappa. Rubare è un diritto. Dovrebbe far parte della Costituzione italiana. Se i politici rubano, ruba anche tu, coglione. Ora entriamo in questo supermercato con questa telecamera nascosta, in questo drone luminosissimo, e vi insegno a rubare.
3: Ma perché entrare con un...
2: Mi chiamo proprio un drone, cioè
3: poi
2: andiamo col telecomando.
3: Perché? Ma poi è luminosissimo qui.
6: Sono col mio assistente camuffato con in mano il telecomando. Vieni Ugo.
7: Ehi, non mi starre troppo lontano che non riesco a seguirti col drone.
6: Eccomi. Siamo all'interno di questo supermercato della Coop, totalmente riconoscibili.
8: Ma lei è delle Iene?
7: Hanno visto il drone.
8: Figa, a 5 metri, porca puttana, sembra Independence Day, cazzo volete qua dentro?
6: Ora si faccia i cazzi suoi e pigi sui tastini della cassa.
8: Va bene, guardi che la tengo d'occhio, eh. A lei e al panda grasso sudato qua che è con la macchinetta.
7: No, ma noi non ci conosciamo, io sono...
8: Sì.
6: Ecco amici, ora metto un prodotto che non mi serve nel carrello. E quelli pregiati, come questo tartufo bianco d'alba e questo zafferano rarissimo, nella tasca della mia giacca.
8: Uè, pinguino, guardi che l'ho visto che sei incassato la roba, eh.
6: Ma che fai, mi stai spiando?
8: Uè, Lupin Terzo, metti giù la roba lì sullo scaffale che ti ho visto, guarda che chiamo la polizia, eh.
6: Tu chiami la polizia? Perché? Sei un neofascista? Vuoi la dittatura? Un paese con un regime poliziesco? Sei fan dei chips? Sei seguace del commissario Rex?
8: Ma che cazzo vai di lì, Rado? Cazzo sei? TV Sorriso e Canzoni? Guarda che te lo dico per l'ultima volta, vai fuori dalle balle o chiamo la polizia.
6: Ma che fai, minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali? Guarda, mi tolgo gli occhiali!
8: No, cosa fa adesso? Non alzi le mani? Ehi! Tenga giù le mani, sa? Basta, mi pega il culo! Cazzo, vado a fare,
6: Aggressione! Mi sta picchiando il pugno con quella guancia! Ora cerca di colpire questo martello con il suo naso!
8: Guardalo!
9: scandalo!
6: E voi a casa che fate? Correte nei supermercati, derubateli! Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra caca stanca? Rubate! Rubate!
8: Ma si vergogni, pagliaccio incravattato, si trovi un lavoro serio! Cretino in bianco e nero!
7: Io sono andato a cagare, cosa?
8: E lei si levi, ciccione di merda! Senta, si levi dal cazzo! Rimetta a posto la pancetta! L'ho vista che si sta sgranocchiando la pancetta, la rimetta a posto,
7: Non c'era la carta igienica, mi sono pulito con le mani!
8: Sì, e poi quando li prude il cazzo cosa fa? Ci infila un salame?
6: Rubare è un diritto dei cittadini! E come dice lo slogan di questo supermercato, la COP sei tu e io ti inculo di più! Morite, non ladri di merda!
1: Servizio fantastico! Grande la nostra capra Maurizio!
8: E adesso sto ballando! Grande, gigante, enorme, immenso, disumano come il mio conto corrente! Anzi, ora vado a comprare una Bentley e insegui i barboni al parco e schiacciarli!
1: Ci vediamo la prossima settimana per una nuovissima puntata di Le Capre! E ricordatevi che noi siamo dalla parte dei più deboli!
8: Sì, ricordatevi che sono uscito con 4 libri, 5 dischi diversi e non so neanche cantare! E settimana prossima ho un lancio della mia linea abbigliamento. Probabilmente farò un duetto con Mina. E se mi girano i coglioni vado in televisione a fare 4 programmi diversi che si fanno a fanculo uno con l'altro su 3 reti televisive. Avete capito? Aspetta che ballo. Viva i poveri! Viva i poveri! Non ci credo nemmeno io che l'ho detto.
3: Guarda che le sono cadute le chiavi della Maserati dalla tasca.
8: Eppure sono venuto con la Bentley. Con questa cazzo l'ho aperta.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, in Germania è appena passato un disegno di legge che aumenta il prezzo delle sigarette a 12 euro. Non è una grande novità, ci sono paesi del mondo dove costano anche di più, si arriva fino a 20 euro, 25 euro per un pacchetto di sigarette. Questo perché, obiettivamente, anche detto da un fumatore, le sigarette fanno male e ogni anno sono veramente decine di migliaia i fumatori che pesano sul sistema sanitario nazionale per colpa di queste cazzo di sigarette che, lo ricordiamo, sono una droga merdosa e mortale, peggiore di qualsiasi altra. Ma se anche in Italia adottassimo questo tipo di provvedimento, ci sarebbe la rivoluzione per il prezzo delle sigarette, o ancora una volta abbasseremmo la testa come gli asini al pascolo? Voglio sentire voi su questo argomento. Apriamo le linee, dai. Andiamo dal Ciminiera. Vai, Ciminiera da Treviso, apriamo con te. Vai, Ciminiera.
4: Ma che cazzo me ne frega me? Io sto in Italia, che cazzo me ne frega me della Germania?
3: Ho capito, ma lei pensa che dovrebbe essere esteso anche all'Italia questo provvedimento o no?
4: No, ce ne sono, ne paghiamo già troppe di tasse, costano già troppo, perché devono aumentare ancora, scusa?
3: Perché i fumatori costano, pesano sul sistema ospedaliero.
4: Quindi? Cazzo me ne frega me? Fumi anche lei?
3: No, deve
4: fumare tutti, almeno così godiamo tutti.
3: No, oppure lei smette di fumare le sue cazzo di sigarette di merda, così non pesa sulle casse pubbliche, eh?
4: Ma no, perché devo smettere io di fumare?
3: Allora le paga 20 euro.
4: Ma già costano tanto, già no. 6 euro un pacchetto di sigarette è troppo, perché? Porco.
3: Che cazzo ne sa lei? Che cazzo ne sa lei che è tanto? Cosa ne sa di quanto?
4: Porco, 6 euro cosa le sembra poco? Ti sembra poco?
3: Pochissimo, dovrebbero costare 50 euro le sigarette.
4: Perché... Ma vaffanculo. Mettiamo anche l'alcol e il caffè a 50 euro allora.
3: Il caffè non c'entra un cazzo.
4: È dannoso il caffè.
3: Sì, è dannoso come. C'è scritto. Ah, lei le risulta che comprando una confezione di caffè c'è scritto nuoce gravemente alla salute.
4: Dove... 50 al giorno magari o 20 al giorno.
3: Allora 50
4: lo stesso, come
3: 50 al giorno, 50
4: al giorno,
3: 50 al giorno fanno male anche le aragoste, glielo assicuro. Soprattutto se due se le infila nel culo. Arrivederci. Andiamo da Saltimbanco da Pistoia. Vai, Saltimbanco. Qual è la tua posizione?
5: Io buono, state attenti allora.
3: A cosa? Che cazzo sta dicendo?
5: Qui a Pistoia si brucia tutto.
3: Brucia tutto a Pistoia, come mai?
5: Che ha bisogno?
3: Dico, visto che in Germania il prezzo delle sigarette è arrivato a 12 euro, presto anche...
5: 12 euro in Germania?
3: 12 euro.
5: Cristo, allora in Inghilterra, a Londra?
3: Che cazzo ne so, scusi, cosa sono il suo tour operator?
5: 20 sterline!
3: Mi ha scambiato per Booking, mi ha scambiato.
5: No, grazie Ciccio, grazie. State
3: Ciccio
5: Kids,
3: grazie di che cosa? Grazie al cazzo, che cosa ne pensi?
5: No, grazie al cazzo.
3: Sì, grazie al cazzo, grazie al cazzo. Cosa
5: gentilissimo,
3: ne...
5: va a mangiare Ciccio, ciao.
3: Completamente fuori di testa. Cioè. Questo veramente si fuma le dita dei piedi. Un altro, dai. E facciamo un salto dallo zio Bepi sul trattore, vai, buongiorno zio Bepi.
6: Guarda, no, non fammi neanche parlare delle sigarette che mi accava il dottore di cancro nuovo che ne arriva da una settimana che non fumo più, ma sono nervoso come una iena.
3: Te ne accenderesti una? Te ne accenderesti una, caro Bepi, te ne accenderesti una?
6: Che manca, do tre, varago, il pacchetto che mi fissa, a me la fastidio anche a me dallo massa anni per quelli che gli hanno adesso. Quindi mi ha detto che ho da limitarmi con le sigarette, certo. Col vino, ho detto, tota, il vino non sta neanche a toccarmi il vino, ho detto, esatto. Piuttosto cavo le sigarette, però sento una roba mia.
3: Dimmi.
6: A stecca del Marlboro, sì. Ai miei fiori, perché ho detto no, va tranquillo, non fumo più tutto qua. Ma mi sono sconto un pacchetto. di sigarette.
3: Hai una mente criminale, hai una mente criminale, Bepi!
6: No, certo cosa, mi avori a morire con un gotto di vin rosso in mano. Perché è tanto bello. Svegliarsi la mattina che te cacco il retrogusto del vin rosso in bocca.
3: Due bei colpi di tosse appena sveglio.
6: Sì, ma anche una bella scatarosso giallo dentro la lavandiglia, proprio. E anche il catrame.
3: Perfetto. E quindi tutto questo per soli 12 euro al pacchetto.
6: Sì, no, 12 euro. Anche 12 euro.
3: Sì, ma devi.
6: Un pacchetto.
3: Il vizio che ti ucciderà lo devi pagare, baby. E questa è la politica.
6: È vero. Ma
3: paga per crepare. Ecco, fra poco un pacchetto di sigarette costerà più di una zoccola, eh?
6: Beh, insomma, è una zoccola col cazzo e ora.
3: Non si butta via niente, Beppi, ti do un abbraccione, stai bene.
6: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il contributo imprescindibile dell'opinionista numero uno della Zecca. È con noi il dolce amico mio del cuore. Buongiorno dolce amico mio del cuore, ricoperto non so di estratto di caramello.
7: Tu adesso mi devi dire qual è il motivo per cui mi rompi i coglioni ogni sacrosanto lunedì.
3: Perché
7: che
3: tu,
7: già di partire un giorno
3: perché
7: di
3: tu,
7: merda in
3: perché
7: più tu,
3: perché tu. Perché tu sei il piccolo dolce caramellato amico del mio cuore.
7: Piccolo dolce caramellato amico del mio cuore.
3: Esatto, esatto.
7: Ma tanto cane, fatti vedere. Ma no, tu sei il dolce caramellato del mio cuore.
3: Sei caramellato.
7: Vuoi dire, che non sei,
3: vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Sei caramellato. Ammetti di essere caramellato.
7: Allora, brutta merda, cane.
3: Ecco.
7: Dimmi che cazzo di motivo hai da rompermi i coglioni.
3: Perché?
7: Cerca di essere serio.
3: Esatto. Allora, adesso sono molto serio perché mi interessa il tuo punto di vista su questa questione. Allora, in Germania le sigarette sono state portate a 12 euro. Che cosa ne pensi, dolce carotina?
7: Allora, vedi, intanto, allora, se cosa? Tu dici parto serio, perché cazzo mi dici dolce carotina?
3: Dolce carotina?
7: Che mi si gonfia a giugolare.
3: Ma perché?
7: Brutta merda. Allora,
3: ma è bellissimo,
7: allora.
3: Dolce carotina è bellissimo, dolce carotina è bellissimo.
7: Tu vuoi la mia opinione, fermo,
3: ecco.
7: Ti do la mia opinione.
3: Dai,
7: vediamo,
3: dai, dai,
7: vediamo,
3: dai, se, vediamo se sei in grado. Vediamo se sei
7: allora,
3: in grado.
7: Ripetimi cos'è in Germania le sigarette a 12 euro.
3: C'hai Alzheimer, non ti ricordi neanche più una cosa che ti ho detto 2 secondi fa, come mai?
7: Ma tu sei stupido tu? Ma tu sei stupido? È la droga che ti fulmina così?
3: A me, certo, certo, certo.
7: Ti ho detto.
3: Cosa?
7: Ti ho detto.
3: Cosa?
7: Tu vuoi la risposta?
3: Ti ho detto. Ma vedi il dolce furetto piccolo struzzo che nasconde la testa nella sabbia?
7: Dolce furetto, cane! Ti trasforma a marroni, cane!
3: Vedimi.
7: In un furetto depilato!
3: Depilato!
7: Maledetta merda, cane!
3: Perché depilato? Perché depilato?
7: Che cazzo vuoi nella mia vita, porco!
3: Perverso!
7: Se non rompermi i coglioni!
3: Ti faccio tutto sul culetto, dolce furetto!
7: Ma cazzo, cane! Smettila, porco, cazzo!
3: Non ti agitare che ti cade il pezzo di culo dall'orecchio, non ti agitare.
7: Go to sleep.
3: Adesso le minacce anche in inglese. Altro livello, ragazzi. Questa persona è il super Saiyan della minaccia e della schizofrenia. Ma dove lo troviamo un altro così? È proprio vero. Chi trova un amico mio, trova un tesoro mio. E un dolce furetto. Alla prossima settimana. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio, i tamarri dovranno trovare un tosatore di cani per tosare il cane serpe.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Tu sei Pasquale Occhiobello?
3: No, ho sbagliato numero.
4: Ah, vabbè, oh, magari non sei tu. Insomma, uno mi ha dato il numero e ha detto: guarda, chiama sto toilettatore che è bravo di brutto e si chiama Pasquale Occhiobello. Magari non ti chiami Pasquale Occhiobello. C'era uno prima che si chiamava Pasquale Occhiobello.
3: Non lo so, in che zona vi serve?
4: Tu sei Pasquale Occhiobello?
3: In che zona vi serve la toilettatura? Io a Bibbo sono, a Bibbo.
4: Dove sei? Sei, te lo porto, non è un problema.
3: Sì, dimmi tutto.
4: Va bene, senti, allora praticamente cos'è successo? Il mio cane è un cane un po' particolare da gestire, no? Perché prima lavorava per un circo e si chiama Serpe.
3: Però
4: Serpe praticamente cacava a comando, è un cane un po' strano e gli è rimasto un po' questo problema intestinale. E lui quando c'ha le sue emozioni spara le feci, però le spara un po' pesanti, cioè proprio fa le cannonate. Allora siccome dove le portava a toilettare si lamentavano, infatti ho avuto anche delle discussioni, mi sono fatto 3 mesi di carcere per questa situazione, perché mi hanno maltrattato il cane, poverino. Che cazzo di colpa a lui se spara la merda, capito? Allora stavo cercando qualcuno che avesse un modo di fare un po' gentile, mi evitasse alcune parole mentre lo lava, lo tosa, perché sennò lui comincia a correre e spara la cacca.
3: Il cane che spara cacca in toilettatura non...
4: Vabbè, non è che ti ho detto che imbraccia un fucile e spara in aria e fa la cacca.
3: Sì, sì, quando vuoi, guarda, io adesso sono chiuso, chiamo pomeriggio che prendiamo un appuntamento.
4: Cioè, ti va di gestire sta situazione, dico, prima che poi
3: certo,
4: mi chiami.
3: Certo, gestiamo tutto, non ci sono
4: l'importante
3: problemi.
4: È che non mi maltratti il cane, che sennò mi incazzo, finisce male, capito? Cioè,
3: io cane non è maltratto.
4: Bravo.
3: Che ti ha mandato da me sicuramente lo sa che non è maltratto.
4: Bravo,
3: tu mi lasci il cane e te ne vai, quindi se
4: però...
3: il cane già i suoi traumi, sicuramente non sono io che glieli creo.
4: Perfetto, okay.
3: Quindi quando lo viene a prendere io non voglio storie che io ho maltrattato il cane.
4: No, l'importante
3: è... Se non lo perdere glielo porto parte tranquillamente.
4: Stai calmo, non da agitare, tranquillo.
3: Okay.
4: Sì, non da agitare, stai calmo.
3: Lo vuoi portare, calmo?
4: Ma sto parlando, stai calmo un attimo che sto...
3: Prendiamo l'appuntamento e lo facciamo.
4: Allora, vai avanti, sto parlando, che poi mi si traumatizza il cane se mi sento urlare.
3: Ok, facciamo così.
4: Allora,
3: va
4: avanti, che cazzo fai? Ma fammi dire, ma sto parlando, vai avanti da solo, che cazzo fa?
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Pronto? Tu sai tu si cani te?
3: Dica, chi è?
5: Buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, finalmente trovo una persona gentile, va al telefono perché chiamo sempre.
3: Io la sento molto lontano, troppo, quasi non sento.
5: Così come mi sente?
3: È un poco meglio, dica.
5: Sarà al telefono, no? Senta, io ho un chihuahua.
3: Ho capito. Vuole prendere un appuntamento per lavarlo?
5: Sì, lavarlo.
3: No, le do il numero della ragazza che si prende gli appuntamenti, perché è lei che gestisce tutto.
5: Ma non è lì in negozio, fai prima a passarmela.
3: Sta là dietro.
5: Ah, è troppo lontana, ci vuole il telefono. Perché ti spiego, fammi parlare che ti spiego il problema. Ho questo chihuahua.
3: Sì, ma
5: ma mi devi fare parlare prima.
3: Ho capito, però io non capisco niente di cani. Le volevo dire che la ragazza le può dare qualche spiegazione.
5: Va bene, mi dia il numero allora.
3: Allora, 320.
5: Sì.
3: 76.
5: Sì.
3: 7.
5: Ascolta, ti spiego.
3: Il cane
5: è un chihuahua. Chihuahua con la testa da lupo. È un incrocio. È piccolo ma con la testa grossa. Ma è proprio grosso, cioè è proprio come se agganci due cani.
3: Ho capito, se ha un problema lo dici a me, io non capisco un cavolo.
5: Ma allora che cazzo stai a fare nel negozio se non capisci un cavolo? Non capi? Ma stai lavando il cane?
3: Ma voglio stare per piacere.
5: Ma come cazzo fai? Ma stai lavando il cane o no?
3: Ma non sto lavando io il cane, le ho dato il numero della ragazza, è lei che gestisce tutto.
5: Ma allora che cazzo stai facendo
3: nel negozio?
5: Ma che cazzo fai nel negozio allora?
3: Ma sono cazzi tuoi!
5: Sono cazzi miei, sì, che t'ho chiamato! Coglione!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto... Bello,
6: bello,
5: con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
4: Quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Di tutta minghia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: E puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: La passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
6: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
4: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è solo adesso.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai! Mai!
6: Dai, con
5: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova
4: a vero!
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilti col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
4: Dai,
5: La
7: moglie,
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, animaletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Sì.
5: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa,
7: sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il pieno.
4: Il pieno.
5: La cosa pieno.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua.
4: Guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
5: mia
7: metti
5: moglie,
7: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
5: Lui. Io.
7: A che età?
5: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
5: macchine? Ma non c'erano le
7: negli
5: macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma
7: sembra...
4: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui.
4: E
5: ma adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di...
5: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
4: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
4: 80
7: si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sacco. Un brucazzo, è possibile.
7: Vaffanculo.
5: Vedrai, però,
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo
5: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri
5: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
5: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
7: Devi andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
7: Vabbè, grazie.
4: Io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
8: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
8: Insieme nella discutibile unità antibulli.
9: I nostri tre eroi si godono il meritato riposo a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver migliorato la sistemazione della Via Lattea con degli scaffali dell'IKEA.
10: Ho i muscoli che sono Ikeati. Bella IKEA.
11: Attenzione, unità antibulli.
12: Sua maestà Lord Faccia.
11: Sbagliato, non sono Lord Faccia, sono il suo oscuro gemello malvagio Lord Nuca.
12: Sua maestà Lord Nuca.
11: Esatto, brutto Jägermeister, un piccolo bullo, a sua volta un problema di bulli. Presto, intervenite.
10: Un bullo bullizzato. Porco Polase, ma è contrario alla catena alimentare.
13: Eppure a quella del cesso. Odio quando le cose vanno contro natura, come Hulk con la fica, gli uccelli che non volano e le gocciole della Lidl. Giusto, Shaq?
14: Ma possiamo usare nomi dei brand nel programma?
10: Vendetta, Shaquille! La montagna dovrà aprire un portale dimensionale producendo 1,21 gigawatt con lo sfregamento dei capezzoli sulla canotta acrilica.
13: Yeah, broski! Andiamo a debullizzare il mondo un quarto di pugno alla volta. Attaccatevi a me ed urlate con una giusta angolazione. La foto del muscolo lo fa diventare ancora più grande.
12: Con una giusta angolazione, la foto del muscolo lo fa diventare ancora più grande.
14: Ma angolazione è una parola che non esiste.
9: E in un mezzo frame, fra piogge di pugnali e geyser di nitroglicerina, l'unità antibulli atterra ad Ostia, la città che da poco c'è anche per celiaci.
15: Leonardo, sei proprio ignorante.
16: Sei proprio vetusto. Ciuccio bestia.
17: Qual è la radice angolare di 4?
16: Sto cazzo.
18: Bruto, sei un ignorante, insipiente e pure poco scolarizzato.
19: Sarò anche un bullo ignorante, ma i McDonald's sono pieni di gente con la laurea.
20: Gne gne gne, McFlurry, sai cosa vuol dire perifrastica?
19: No, non lo so.
20: Che merdaccia, è la radice quadrata di 36.481?
19: No, sono un bullo.
20: Già, guarda, non hai neanche un brufolo e i tuoi occhi hanno tutte le diottrie.
19: Non è vero, un brufolino mi sta uscendo sulla schiena, davvero, guarda, guarda.
10: Puttana la cometa di Halley! Il piccolo Billy Bullo è bullizzato da dei bulli secchioni! I paradossi mi fanno contrarre tutti i miei 700.000 muscoli simultaneamente! Anche a te, Shaq!
14: In verità è solo un po' di giustizia per una categoria spesso oppressa!
10: Giusto, Shaq! Dobbiamo debullizzare i neobulli prima che questa aberrazione causi un collasso della linea temporale e si apra un buco nero!
13: I buchi neri puzzano di culo, anche se te li sbianchi! Ottima deduzione, Shaq! Sei il fisico quantistico a cui vorrei concedere la mano di mia figlia.
14: Veramente io ho fatto Lise e fa sinsinnato.
10: E il segnale! Addosso!
9: E come una spira di drago, The Rock inizia a tirare pugni supersonici come Kenshiro, facendo tutti i suoi versi e il suo cinema che spappola cranei e budella. La montagna inverte la gravità come in Inception, facendo schiantare tutti i bulli secchioni al suolo, e Shaka tira fuori dal suo zainetto magico una moviola con il quale permette ai suoi compari di ripetere all'infinito il loro atto di giustizia.
10: Ottimo lavoro, ragazzi! Abbiamo debullizzato i secchioni.
13: The Big Bang Theory ce lo suca, cazzo! Ora il piccolo bullo Billy potrà tornare a bullizzare, come è giusto che sia!
14: Io davvero a volte non capisco come funzioni il vostro cazzo di cervello.
16: Ma quindi voi tre gorilla siete l'unità antibulli?
13: In muscoli e taurina!
16: Pezzi di merda! Mi avete fatto vivere nel terrore per anni! Adesso datemi i soldi del pranzo e levatevi dal cazzo!
10: Tu cuoque brute, fili me.
13: Aspetta, il piccolo bullo Billy ci sta bullando?
14: Pronto? È un bullo, che cos'altro dovrebbe...
10: Hai detto bullo, Shaq! Dove ci sono i bulli?
13: C'è l'unità anti-bulli! Spappoliamo questo bullo, figlio di puttana capitalista ed oppressore del proletariato!
14: Mio Dio, quanto vi odio!
9: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra dalla faccia della madre terra quel bullo prima bullizzato, poi bullizzante e adesso cenere fumante.
10: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
14: Ma testa di cazzo, l'abbiamo distrutto, il piccolo Billy!
13: Giusto, Shaq! Le tue parole sono un segno di rispetto inequivocabile per il sacrificio del piccolo Billy!
10: È morto per tutti noi, come Gesù Crispy McBacon!
13: Ed allora onoriamolo facendo 7 miliardi di flessioni a petto nudo! Dentro la lava!
10: Sì! Una! Due! Tre! Quattro!
14: Sa che è arrivato il momento di mandare in giro qualche curriculum.
8: Unità antibulli.
21: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
22: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Merda!
21: Però...
13: Flessioni a petto nudo dentro la lava!
10: Sì! Una! Due!
13: Tre!

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissimers. Oggi ci troviamo a bordo di questo barchino a vela sul meraviglioso lago di Varese. Vi chiederete perché mi sono palesato in questo video in questa veste alternativa di skipper.
5: Sì, me lo sto chiedendo anche io. Oltretutto questa mini bagnarola puzza tremendamente di cacca.
4: Certo che puzza di cacca. Viene usata per ripulire lo scarico delle fogne che sversa nel bacino. Me lo sono fatto prestare da un cugino di secondo grado, un certo Sandrini Amedeo. Persona rude ma molto cortese.
5: Ma che schifo!
4: Dai, dai, muchela! L'ho personalmente ripulita con la canna al porticciolo.
5: Ma non è nemmeno una barchina a vela vera. C'è un manico di scopa infilato in un buco e una tovaglia a fiori appesa sopra.
4: Eeeh, arriva la signorina Pershing. Chi cazzo sei? La figlia dei cantieri Riva? Sei diventata la signora Soldini. Ma che cazzo ne vuoi sapere tu? Che cazzo ne sai tu di barche?
5: Ma dai, si vede a un chilometro che è un taroccone. La vela manco si gonfia e stiamo andando col motore. Ma che cosa vuoi fare con la barchina sul lago di Varese?
4: I cazzi miei. Mi voglio fare i cazzi miei. I cazzi miei! Taci! E fammi parlare, no? Così lo capisci!
5: Va bene, va bene. Basta che ti muovi che sono in ansia. Non mi dai molta fiducia come comandante di un'imbarcazione.
4: Sì, dai, Muchela. Mica siamo a Cap Horn, brutta deficiente. Siamo sul lago di Varese. La massima onda che ho visto qui è più bassa della mia pelle d'oca quando ti guardo i denti gialli da vicino.
5: Vabbè, ma allora che cosa facciamo qui?
4: Fammi fare e lo capisci, cazzo! Allora, stavo dicendo, cari amici che state guardando, come vedete questo è un enorme, potentissimo magnete. Grazie a questo adesso dragherò questo piccolo tratto di costa del lago di Varese alla ricerca di piccoli oggetti persi e che magari possono diventare un grande tesoro.
5: Questa volta mi stai stupendo. Questo è un contenuto fighissimo.
4: Oh, e brava la mia spaccacazzo. Vedi che alla fine sei solo una diffidente di merda. Allora, adesso calo il magnete con la corda e poi dragheremo lentamente il laghetto fino a che sentirò che abbia agganciato qualcosa di metallico. E tac! E dai su! Cazzo, aspetta, Cristo, ho agganciato qualcosa!
5: Non ci credo, che figata! Sono troppo curiosa, magari è un tesoro o una cassaforte come quel tizio su Instagram. Dai, dai, tira su!
4: Ecco, sì, sì, cazzo, sì, sì, oissa, oissa, e ecco, lo sento che sta fiorando, ma è enorme, è enorme!
5: Ma che diavolo è? Sembra un piccolo razzetto grasso!
4: Non lo so, secondo me è una cassaforte di design. Magari gettata per nascondere il bottino di qualche rapina. Siamo ricchi, cazzo, siamo ricchi!
5: Beh, a me non sposterebbe.
4: E lo so, brutta bastarda, tuo padre è pieno come un cane, ma io ho le pezze al culo e se trovo soldi e oro, giuro che ti bacio con la lingua. Tanto avrò abbastanza soldi per farmi cancellare la memoria e vincere i traumi.
5: Che schifo! E comunque non ti permetterei mai di farlo anche

0: super euforia. Ci tengo che i nostri rapporti rimangano professionali.
1: Ma vaffanculo, va! Che se te lo caccio fuori ti ci butti come buffone ai rigori dei mondiali! Non vedi un cazzo da quando giocava a Baggio!
0: Ma smettila! E tira su sta cosa che vediamo cos'è!
1: Figa! Cazzo se pesa! Guarda! Oh, guarda, c'è su una svastica!
0: Oh, Cristo! Ma è qualcosa della Seconda Guerra Mondiale! Mi sovviene un piccolo dubbio.
1: Figa! Sì, sì, cazzo! È un residuato dello zio Adolfo! Sta cassaforte grassa ci renderà ricchissimi!
0: Ma aspetta! Butta subito in acqua quella cosa! Non è una cassaforte! È una cosa!
1: Una cosa! Gelosa di merda! Sei gelosa che ho avuto un colpo di culo!
0: No! È una
1: Bologna?
0: No, una
1: Bottega Orafa!
0: Ma che dici? È una bomba!
1: Ma quale bomba? È una cassaforte grassa con un bellissimo capezzolo sopra! Va che bello! Me lo lecco anche!
0: Fermo!
1: L'inespressivo?
0: Ma no, è l'inestimabile! È l'inestimabile!

0: Ah, la la la. Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Ok, c'è lo zoo. Minchia come ci piace.
3: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace.
2: Minchia come ci piace.
3: La tua vita più colore.

0: Pronto?
1: Pronto, Ro?
0: Sì.
1: Di Forlì?
0: Sì.
1: Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato per signore vecchio avere fermato autobus pieno di negri perché pensava che nessuno avesse pagato biglietto.
0: Ma va là? Ma quando? Ma chi?
1: Un signore avere fermato e dopo venuto polizia, controllato tutti e tutti aveva pagato biglietto.
0: Allora cosa c'entra?
1: Vecchio di merda di Forlì fatto figura di merda. Tu contenta?
0: Ma noi non c'entriamo niente, ma come fa a dire che è questo qui, questa persona che sta qui, scusi, eh?
1: Allora è stato altra persona?
0: Ah sì sì, guardi, garantito, glielo garantisco io, guardi, parola d'onore.
1: Io però chiederei una cosa.
0: Dica.
1: Allora, tu contenta?
0: Se sono contenta io?
1: Sì, contenta?
0: Ma di che, scusi, eh?
1: Di uomo di merda che ha fatto brutta figura.
0: Tu guardi, ascolti, questa persona di merda è qui vicino a me, glielo tascio.
1: Sì, basare.
0: Sì.
1: Brondo?
0: Oh.
1: Stato tu a fare brutto gesto? Tu, colpa tua, hai fatto brutto gesto tu autobus? Era tu sopra pullman?
0: Ascolta, lascio perdere, va là.
1: Tu contenta?
0: Pronto?
1: Brondo, caduta linea.
0: Ascolta. Smettila, eh?
1: Io voglio solo sapere, tu...
0: Smettila!
1: Tu contenta? Tu figlio di puttana! Uomo di merda!
0: Sì.
1: Adesso io mangiare babba con soldi tuoi!
0: Ascolta, guarda che ti denuncio, eh!
1: Tu denunciare negri, fatto brutta figura! Uomo di merda! Io chiamare polizia, eh?
0: Ascolta.
2: Pronto, buongiorno, salve.
0: Non sono io.
2: No, signora, sono il commissariato, la polizia.
0: Dica.
2: Buongiorno, salve. Senta, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo una persona di colore che sta telefonando a delle persone di Forlì.
0: Sì, infatti sta telefonando a casa mia.
2: Riguarda il fatto del pullman, giusto?
0: Io non c'entro.
2: Aspetti, commissario, sì, è quello del pullman, sì. Senta, allora, cosa le diceva al telefono questa persona? Era bianca o era negra?
0: No, per me era negro.
2: Aspetti, commissario? Era negro, sì. Allora, senta, il signore è quello che l'accusava di essere il signore del pullman, giusto?
0: Ma sì, io ho letto stamattina al giornale.
2: Certo, lei non c'entra niente, ovviamente.
0: No, ma che siamo? Io abito qui per lì.
2: Aspetti che facciamo così, guardi, le passo il commissario, così chiudiamo la pratica. E almeno facciamo un esposto. Stia in linea, glielo passo, eh. Aspetta.
1: Brondo? Tu contenta?
0: Ascolta, smettila, va là.
1: Essere tu su pullman? Uomo di me? Essere stato tu su pullman?
0: Ma che pullman? Non sono andato in un supporto, ma smettila!
1: Tu contenta?
0: Ma smettila!
1: Ma tu contenta?
0: Oh, guarda che non sono io, pezzo di merda!
1: Messo giù? Vabbè, io andare che sennò perdo pullman. Ovviamente il mio biglietto pagare con 40 euro vostri, eh. Salutare, contenta, ciao.
3: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un foglio, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ah, vedete come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ah, da vedere sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei figli puttani! Testi cagli, vuoi che ti metto i figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San! Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: Rispetto.

0: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Non parlo!
4: Wanda Truffa Cadabra, è questo il nome della cartomante veggente e indovina sparita nel nulla la sera dello scorso 4 luglio. Una vita che sfiorava la santità, quella di Wanda Truffa Cadabra. Figlia di Calabro Truffa Cadabra, famoso baro di poker 7 volte campione europeo di testa o croce, e di Mafietta Truffa Cadabra, addestratrice di e poetessa di raro talento, conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue bellissime raccolte di poesie. Tra le quali ricordiamo Cosa fa rima con troppo pio, La ballata dello sfintere sbrindellato e la famosissima Ed è subito sega a due mani.
5: Sono santo!
4: Sì, piacere!
5: Piacere, siete bravissime, vi seguo sempre tutte e due, gemelle, bellissime!
4: Ma grazie, ma sono da sola!
5: Ah, allora si vede che sono io che sono strabico! Ma faccio una visita, richiamo!
4: Di nuovo. Pronto!
5: Non è che per caso è incinta?
4: No, neanche.
5: Vuole pisciare su un bastoncino?
4: No, grazie.
5: Così siamo sicuri!
4: Fin da piccola, Wanda dimostra di avere incredibili capacità paranormali. A 7 anni è in grado di leggere nel pensiero delle galline e capire istintivamente che ore sono semplicemente guardando l'orologio. A 16 scopre di avere l'incredibile capacità di far triplicare le dimensioni di un pene infilandoselo in bocca e a 21 è già in grado di comunicare con l'aldilà, che però non gli risponde. Attenzione dalla redazione, mi segnalano una telefonata. Sì, pronto.
6: Mamma!
4: Non sono tua madre.
6: Mamma!
4: Ciao bambino.
6: Ciao mamma, senti, sento la pupù, sento la pupù.
4: Piccolino, mi sa che hai sbagliato numero.
6: Puoi tornare a casa.
4: Guarda, hai presente la tazza che c'è in bagno, quella bianca?
6: Mi scappa la cocca.
4: La tazza bianca col buco, lo centri e la fai dentro.
6: Allora ti taglio i vestiti con la forbice.
4: Non sono la tua vera madre! Simili capacità non possono andare sprecate, così Wanda decide di avviare un'onesta attività di cartomanzia e previsione del futuro, con la quale spillerà milioni e milioni di euro a poveri deficienti in cerca del vero amore, di un posto fisso o della possibilità di parlare con la bisnonna defunta a cui hanno dato fuoco per sbaglio la sera di Capodanno. Il talento e la fortuna della Truffa Cadabra però si scontra con l'invidia, il risentimento e la gelosia del magistrato De Giudicis, che avvia su di lei un'indagine che la vedrà costretta a restituire tutti i soldi guadagnati e a trascorrere 5 anni in galera con l'accusa di truffa, circonvenzione di coglione plurima e aggravata e appropriamento indebito. Sì, pronto dalla redazione!
7: Amore, dove hai messo la cintura col c***o?
4: Amore, ti ho detto di non chiamare al lavoro?
7: Dai che la voglio legare alla sedia, c'ho un colpo di libidine.
4: Quella dannata sera del 4 luglio, Wanda stava appunto ritornando dall'udienza del processo d'appello per un secondo processo riguardante la vendita di amuleti fatti, a suo dire, con le lenti a contatto di Gesù, quando si fermò dal tabaccaio per comprare un mazzo di carte. Dopo questo episodio, però, di lei si sono perse completamente le tracce. Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Wanda.
8: Sì, ma la ricordo, era una cicciona vestita da faraone. Entra, mi chiede un mazzo di carte da briscola e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare i gratta e vinci e all'improvviso fa: ma vieni, sì, ho vinto, fa culo alla legge, me ne scappo in Brasile! E poi corre via come se avesse vinto la lotteria.
4: Dopo questo episodio, di Wanda Truffa Cadabra non si è saputo più nulla. Data l'esistenza irreprensibile e felice, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e sembrano propendere per il rapimento alieno a scopo di estorsione. Il tempo stringe e più passano i minuti, più le speranze diminuiscono. Per questo, noi di Chi l'ha visto lanciamo un appello a voi, cari telespettatori. Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra... Attenzione, forse abbiamo delle informazioni straordinarie in diretta, qui!
5: Scusate,
4: Sì?
5: Sì, io non ho notizie sulla donna scomparsa.
4: Sì?
5: Però ho un poster di Scialpi che piange sangue. Non so se può interessare.
4: Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra redazione, scrivendo al nostro indirizzo mail che è salacabula@chimisincula.bibidibobidibu@chilasvisto.it. Alla prossima puntata.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Radio Ergenera.
2: Buon pomeriggio a tutti. Avete sbagliato. Vi siete fatti inculare. Benissimo. Oggi parleremo della manovra sgranata a Melograno. E quando si aprono le chiappe di una donna con le due mani per ammirare le sue bellezze. Ma prima ci ascoltiamo un classico degli anni 70, Barry Black con In culo dolcemente.

0: classe da hotel.
1: Questa ve la consiglio tantissimo quando dovete incuare una donna. Aiuta tantissimo. Ma ora, come di consuetudine, apriamo le linee telefoniche per parlare con i nostri ascoltatori di questa meravigliosa manovra, la sgranata a melograno.
2: Chi è che parla?
1: Ma lei è un uomo, quindi le cambio la domanda al volo. Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
2: Citofonare il culo da una donna?
1: Cosa ne pensa lei? Pronto? Purtroppo la gente quando deve aprirsi diventa timida e chiude. Maledetti bastardi infami.
3: Pronto?
1: Buongiorno. Salve signora. Pronto?
3: Pronto?
1: Lei si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo? Forse è caduta la linea.
3: Pronto?
1: Lei si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo?
3: Vai a quel paese. Arrivederci.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Pronto?
1: Pronto. Salve, signora.
4: Chi parla?
1: Oh, si è mai fatta fare la sgranata a melograno al culo? Cosa ne pensa lei?
4: Ma va a cagare, Milan!
1: Ma che cazzo ha detto? Cazzo, mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
5: Pronto?
1: Mamma mia, che bella voce da ricchione.
5: Pronto?
1: Ti posso fare una domanda?
5: Ma vai a fanculo.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Buongiorno. Come sta? Tutto bene?
6: Ma chi sei?
1: Sono Jürgen.
6: Porco.
1: Pronto? Ma che cazzo ha detto?
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
1: Pronto? Mi scuso se la sto disturbando. Sono Jürgen.
6: Sono in bagno, puttana la
1: c***a. Hai mai sgranato il culo della tua compagna?
6: Sto cagando, bastardo, vai a calare.
1: E quando l'uomo pronto? Avete sentito? La gente caga mentre ci ascolta. Vabbè, dai, ora chiuderei. Che ne dite? Cosa? Lei, la vecchia di Padova? Ok, dai, passatela in diretta. Cercherò di non farla arrabbiare.
4: Pronto?
1: Salve, pronto? Signora maledetta che tira i cancri alla gente.
4: Cosa?

0: che te vengono, ma tanto cancro, maledetto, schifoso.
1: Specchio riflesso.
0: Anche preso e controllato dalla polizia e i carabinieri. Schifoso, maledetto, male, un cancro.
1: Specchio riflesso.
0: Dico il cazzo di merda che t'hai in mezzo alle gambe, schifoso.
1: Specchio riflesso. Ti tornerà tutto indietro. Oh.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: Pasqua!
1: Dimmi.
0: Ho già avuto l'idea che è incredibile!
1: Speriamo che non sia come l'idea che la da foto.
0: Quale?
1: Che è quello che volevo pagliacci e invece che la zoccola per la Dio Ceribà.
0: La zoccola l'avremmo trovata!
1: Ma trovata la zoccola!
0: Perché c'è pure la mamma!
1: È solito pure che la buchina!
0: Adesso prendiamo 400-500 carlini, i cani piccoli.
1: Ah, quella che la faccia piatta proprio.
0: Quella che la faccia se mette e si è gettata al terzo piano.
1: Ma si è gettata a bassa la faresti.
0: Prendiamo 300-400, anche 500. Facciamo 600.
1: 600-800 carlini.
0: 1000 carlini.
1: Ma se sanno 1000 carlini?
0: Non lo so.
1: Non
0: prendiamo
1: lo so.
0: 1000 carlini, gli facciamo trainare la cosa, la carrozza.
1: Che ste un'idea meravigliosa. Così,
0: bello!
1: Chiam, vieni tu a quanti?
0: 4000 carlini!
1: Wow, sono tantissimi! Pronto?
2: Sì, mi dica.
1: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulo, Quagliarulo è figlio del 1945, buongiorno!
2: Buongiorno a chi? Che cosa interessa?
1: Allora, io volevo sapere se voi tenete cani.
2: No, non abbiamo cani.
1: Ah, non tenete i cani? Come mai?
0: E che allevamento abbiamo chiamato, se mi permettete?
2: No, ma... Che cosa vi interessa?
0: Noi stiamo cercando cani. Dobbiamo affittare dei cani, comprare dei cani.
2: Questa è una pensione per
1: è la pensione, ma perché i cani tengono la pensione?
0: La danno pure
1: Com'è con
0: la danno gli extracomunitari, ma non gliela danno ai cani.
1: Cioè, o cane a che età vai da pensione?
2: Non ho capito.
1: Il cane, dico. A che età vai in pensione?
0: Ma che te ne fotte a te?
1: È una curiosità, spiccio.
0: A noi servono i cani per trainare la carrozza.
1: Avanti.
2: No, non ci interessa a noi, grazie, arrivederci.
0: Ehi, Eus, ehi.
1: Adesso è il modo di fare.
0: A bucchinema!
3: Pronto per le tessere a pelugani?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale Quagliarulo, buongiorno.
3: Com'è?
0: Non ti capisce perché, sì? Perché sei napoletano.
1: Scusatemi, mi capite quando parlo, no?
3: Sì, prego, sì. Mi dica.
1: Voi tenete l'allevamento dei cani?
3: No, io non ho un allevamento, io ho una toilettatura.
0: Magari ci può fare da tramite. Lei sì. Conosce allevatori?
3: Sì, ma mi deve dire che la vuole, quando vuole spendere, cioè nel senso.
1: Vi spiego io che sono capace di parlare. Praticamente noi teniamo bisogno di una muta di cani.
0: Grossa
1: muta di cani. Per far trainare
0: anche che parlano.
1: Vabbè, ma sto parlando.
0: È muto, non è bello il cane muto.
1: Allora, dei cani parlanti che tirano questa carrozza proprio. Sopra la carrozza, coppa la carrozza stanno gli sposi.
0: Sono 300-400 cani.
3: 300-500 cani da tirare una carrozza, anche se, dei cavalli, mi scusi se allora, devo usare i cani per trainare una carrozza.
0: Aspetta, allora i cani se sono piccoli sono 500,
1: se sono grossi
0: sono
1: 300,
0: 200, anche 150.
3: No, guardi, mi dispiace,
0: 100,
3: non posso.
0: Facciamo 100 cani.
3: Non posso aiutarla, grazie, 50 arrivederci.
0: Un cane, ma fanculo, manco un cane.
2: Pronto? Sì.
1: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulli.
2: Chiama il culo.
1: Come?
0: Struzzo. Merda! Come ti permetti?
1: Oh, fratello, cazzo.
2: Come ti permetti di mettere in mano i tuoi fraghetti 25 e 37 e sciomolo che ha barbette?
1: Ma va a fanculo tesoro. Senti, tiene cane tu.
2: Ma tu chi sei?
1: Io sono Pasquale Quagliarulo.
0: Tuo fratello cazzo.
2: Ci pare che sia un fratello cazzo.
0: Li tieni carlini tu?
1: Dai, è stato abbasciato da lei.
0: Fichiamo sto strunzo.
1: Ma
0: perché ti ha riconosciuto che sei povero?
1: Non sono povero.
0: Ah, sei povero.
1: Ah, ma non ci mai pagato una tassa in Italia.
0: La pensione... Pronto?
2: Ma la volta tu?
0: Bocchi!
2: Tutto qua.
0: Li tiene i carlini, i cani. I cani, ce li hai i cani.
2: Ma dai che fa stamattina,
0: No!
2: Viene che fa, non
0: è figli mi si sposa con figli di sto struzzo.
1: Ma perché sto?
0: E mi ha fatto innervosire. Ci servono i carlini per trainare la carrozza.
2: Dacci capire, che ti servono?
1: Aspetta, un momento che io non capisci un cazzo. Allora.
2: Dimmi che ti serve.
1: Allora, tieni presente il cane carlino.
2: Ma
0: si sente che sei povero.
1: E il problema l'ha pigliata a male parole, però.
0: Richiamo.
2: Pronto?
0: Ma che venga e ti tiro una pistolettata in mano?
2: Io ho sputo in faccia.
0: Ehi, ti picchi a pistolettate se la finisci. E che metti giù la cornetta? Mi servono i carlini. Ma vuoi capire?
1: Niente. Lo capisci. Cosimo, stufate la carrozza trainata da cane. È una stronzata.
0: È proprio un'idea di merda. Hai proprio avuto un'idea di merda.
1: Io l'ho già avuto un'idea. L'idea è tua.
0: No, l'idea è stata tua.
1: No, è stata tua.
0: Non ci mettiamo cose in bocca che non sono le nostre.
1: Diglielo pure a tua figlia.
0: E pure la zocca di mamma.
1: Strun.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh, bentornati su Radio Ergeneral. Io sono il vostro caro attore porno Jürgen al microfono per parlare di sesso con voi. Oggi parleremo della manovra a tenaglia. È quella manovra dove la donna si fa chiavare da due uomini contemporaneamente. Voi l'avete mai fatto? Lo vorreste fare? Parliamone insieme. Ma prima ascoltiamo il nuovo singolo di Barry Black, Ti chiavo la bocca.

0: non è passione, demenza in armonia.
1: Scusate, ma io non resisto. Che brano incredibile. Lo vorreste, vero? Tranquilli, perché dal 15 di giugno lo potrete ascoltare su... Vi aggiornerò presto. Ora concentriamoci sull'argomento di oggi, la manovra a tenaglia. Apriamo le telefonate. Pronto?
2: Miranda.
1: Madonna mia, ma chi mi avete passato? Il figlio di Jabba the Hutt. Lei ha mai fatto la manovra a tenaglia?
2: Lei non si è mai fatto furbo?
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Tu sei un imbecille, vaffanculo.
1: Interessante. Avete sentito? Alla gente piace la manovra a tenaglia.
2: Sì?
1: Mi scuso, sì, se la sto disturbando. Sì. Pronto?
2: Sì, pronto. Dimmi.
1: Buongiorno, come sta? Tutto bene?
2: Sì, tutto bene.
1: Sono Jürgen.
2: Eh?
1: Lei ha mai fatto la manovra a tenaglia?
2: La manovra a tenaglia?
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: No, aspetta un attimo. No, se c'è un po' che si può fare, devi dire un'altra cosa. Devi...
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Certo, porco cane.
1: Interessante.
2: Eh?
1: Sto dicendo che è molto interessante, anche se lei mi sembra particolarmente mongoide.
2: Ma tu sei deficiente o mi vuoi rompere i coglioni?
1: Se ti puoi citare la cosa, puoi chiamarmi Banana.
2: Dove sei tu adesso, Banana?
1: Ma che cazzo te ne frega dove sono io?
2: Dove sei adesso?
1: Vedi che sei mongoide.
2: Dove sei adesso?
1: Sì, succhiala bene. Succhiala tutto, vai.
2: Sì, e adesso dove sei?
1: Sono in radio con la sbarra in super erezione.
2: Dimmi una cosa, puoi fare loro.
1: Madonna mia, ma non riesci manco a parlare. Mi spiace tanto che tu sia mongoide.
2: Sì, ascoltami, io prendo una pallina. Ciro!
1: Lei preferisce il gatto...
2: Metto una pallina! Lei prefer- una pallina, fa una pipata per lui, me copiesco, una pipata alla fome, figa. E ora che problema è?
1: Ma che cazzo ha detto? Pronto?
2: Dove sei tu, coglione? Dove sei?
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Sì.
1: Oh.
2: Banana?
1: Oh. Sì, chiamami Banana, che mi sto eccitando.
2: Dove sei tu adesso?
1: Quanto te lo vorrei mettere nel culo?
2: Adesso dove sei?
1: Cosa preferisce lei?
2: Tutto bene.
1: Sei ricchione.
2: Culo, tutto bene. Mi piace tutto, ma...
1: Oh.
2: Tu dove sei adesso?
1: Regia, per favore toglietemi questo mongoloide dalla diretta. Regia, lasciatemi questo numero di telefono da dare al mio amico Wender. Gli aspettano 2 anni di vendetta.
3: Wender!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e con me in regia c'è sempre Suor Cavalla. Allora, siamo pronti subito a sentire i nostri fedeli all'ascolto per pregare insieme e cercare di andare incontro sempre alle vie del Signore che sono infinite. Pronto? Come stai?
3: Ciao. Come stai tu?
2: Quanto tempo?
3: Dove sei andato?
2: Sono andato a fare pellegrinaggio a Santiago di Compostela e poi dopo sono andato a San Giovanni Rotondo dove c'è Padre Pio.
3: Io veramente ho detto forse è andato al campo scuola con noi bambini,
2: non
3: mi ha chiamato.
2: Tu come stai?
3: Io adesso sto meglio, Padre Bon.
2: Cosa è successo?
3: Non ci sono stata bene.
2: Cosa è successo?
3: Ho avuto la la nobella.
2: Quindi avevi malissimo proprio.
3: Sì,
2: ma scusa,
3: male,
2: non hai preso
3: male,
2: magari degli antidolorifici?
3: Sì.
2: Cos'hai preso?
3: L'ho preso.
2: Ti è andato il Kaffenberg?
3: Aspetta che ce l'ho qua una.
2: Sì. Lo Scanfendor. Come?
3: Extra.
2: Anescrefa?
3: Sì.
2: Anescrefa. Allora, abbiamo tempo forse per cantare qualche preghiera insieme.
3: Okay.
2: E ricordare sempre che il dono è comunicato nella preghiera intensa e fervorosa, è vissuta nella fede, nella presenza del Signore che ci salva con l'ascolto della sua musica, come queste due suore calabresi di Paola e Chiara, che fa così.

0: sai, la ibala.
1: Esta vita nueva. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Esta vita nueva. Vamos a bailar. Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Signore, amen. Allora, sentimi bene, adesso chiudiamo con questa, questa sarà inserita a Natale, questa preghiera, soprattutto nei, negli oratori, con i ragazzi, perché ultimamente dopo il Covid si stanno comportando un po' male.
0: Certo.
1: Ok?
0: Certo.
1: Allora, questa canzone fa così. Ho milioni di views ma vivo in un monolocale.
0: Mi fa volare,
1: mi fa volare.
0: Tutti fanno le storie con il cellulare. Mi fa volare, mi fa volare.
1: Questa grande convinzione
0: mi fa piace ti aiutare.
1: Mi fa volare, mi fa volare. Quando sto cantando Gianni cerca di scappare.
0: Che sta scappando, però.
1: Ma questi giovani di oggi no. Però.
0: Però ti giuro non le capirò. Facciamo presto.
1: Mi fa volare.
0: Non è uno scherzo. Mi fa volare. Mi hanno costretto. Mi fa volare. Ma tutto questo mi fa volare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino.
1: Sto volando, prego, non mi disturbare.
0: Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Il problema è di come atterrare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Mi fa volare, mi fa volare.
1: In nome del Padre,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Va bene, Domenica.
0: Ok, un abbraccio.
1: Sono proprio contento di averti risentito, eh.
0: Anch'io. Io veramente stavo con il pensiero.
1: Il pensiero è sempre lì.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Belle cose. Anche a te tanti ciao proprio. Ciao.
0: Grazie. Ciao.
1: Tanti ciao veramente. Ciao. Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalek Nikos, e Kalek Nikos, e Kalek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati, che
10: ti metto due dita negli occhi, calmati.
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio di puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
3: Pronto?
2: Mi senti?
3: Pronto?
2: Mi senti? Pronto?
3: Pronto?
2: Sono qui. Pronto?
3: Buonasera, buongiorno.
2: Buonasera, buonasera. Come sta?
3: Ma un po' dura.
2: Senti, allora io per stasera devo far cantare a questa parrocchia, ai FEL 65, questa canzone che è stata scritta dai tre abati torinesi e sono famosi anche per l'amaro, quello famoso che fa l'amaro da Budì da Budà, che è un amaro torinese, no?
3: È un amaro.
2: Sì, con la gianduia.
3: La gianduia, sì.
2: Da Budì si chiama, non so perché la mia mamma l'ha chiamato così. E fa così, fa.

0: nel blu dipinto di blu
1: cosa resterà?
0: Un centro di gravità, acqua azzurra o alba chiara, e di una terra promessa
1: cosa resterà?
0: Un centro di gravità indifferente.

0: nome del Padre, del
1: Padre,
0: figlio,
1: dello Spirito Santo.
0: Ti piace? Amen. Ti piace?
1: Sì, è bello, sì, è bellissimo.
0: Ma per i ragazzi bisogna farli un po' ballare, perché sennò questi
1: sì,
0: sempre
1: certo,
0: seduti in chiesa, dopo un po', scusami se lo dico, ma si rompono anche un po' le scatole.
1: Certo.
0: Poi a Milano, adesso alle che ore sono? Alle 5 faccio cantare questa canzone, poi prendo il treno, il Frecciarossa, che in 40 minuti arrivo a Milano. Poi a Milano, adesso alle che ore sono? Alle 5 faccio cantare questa canzone, poi prendo il treno.

0: E mi piace. Anche se non ci sei più. Sei più. Ma mente dorme anche se non sogno.
1: Senza l'ai, con il pai.
0: Sul divano.
1: Se dormi troppo poi ti svegli morto.
0: Sono d'accordo. Quindi dove andiamo?

0: Ah.
1: Amen.
0: Ci sentiamo allora nei prossimi. Anche a te, anche a te. Mi raccomando, oggi chiudiamo con un saluto greco.
1: Ok.
0: Che in greco ciao si dice malaka.
1: Malaka.
0: Benissimo. Malaka a te allora.
1: Ok, malaka pure a te.
0: Ci sentiamo, okay, eh?
1: Ci sentiamo, tante belle cose.
0: Ciao, un abbraccione.
1: Ciao.
0: Ciao Domenico.
1: Se senti a Papa Francesco me lo saluti.
0: Ma sicuramente.
1: Se per caso.
0: Se per caso, non ti preoccupare.
1: Se per caso.
0: Sei sempre la prima nella lista.
1: Grazie.
0: Prego, prego.
1: Ok.
0: Un abbraccione.
1: Ciao, buona serata, un abbraccione. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Malaka, ciao. Ciao, ciao.
1: Malaka, pure a te. Ciao, ciao.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.

0: che sofferenza, caramba.
1: L'uomo che troviamo mezzo vivo e mezzo morto su questo letto d'ospedale turco, con le ossa tutte rotte, i baffi scompigliati, un cazzo che non c'è e la vescica gonfia come una zampogna, è il povero Ilmaz. E non c'è difficile spremere una lacrimuccia per questo sfortunato che da mesi s'affanna come un coyote nel valoroso tentativo di sburrare sburra nella figa della sua bella Zuleia. Forse potevo evitare di ripetere sburra due volte. Anche fica, insieme alle due sburrate, era un po' eccessivo. Vabbè, scusate, sono molto concitato.

0: figlio, amore mio, ex amore mio, me l'ha detto. Non ci... la situazione lo richiedeva.
1: Certo.
0: Non ci credo che dopo 3 lunghi e dolorosissimi mesi sto finalmente per lasciare l'ospedale. E ora che ho di nuovo il cazzo, sono tornata alla morte come prima. Più di prima, amore mio, ex amore mio. Mannaggia. Ma dimmi, dove hai trovato i soldi per pagare tutte le operazioni? E questo bel vestito? E tutti sti gioielli? E non è che per caso ti sei messa a battere il marciapiede, fai la vita?
1: Ma no, il mazzo, sono fatta di meglio, molto di meglio! In questi tempi sono preparata una grassa sorpresa per te. Forza, sì!

0: Mimì, non facciamo aspettare l'auto.
1: Ma che fretta, ma che furia. E dove mi stai trascinando, amore mio, ex amore mio, lucido negli occhi miei e anche di quegli altri? E di che auto stai parlando?
0: Ora lo guarderai con la stessa faccia tua. Tadà!
1: Tadà! Oddio, una limousine! Hai affittato una limousine per venire a prendere all'ospedale? Ma sei impazzita!
0: Non sono la frittata la limonosina, la sono comprata.
1: Ma come hai comprato una limousine? Ma come hai fatto? Con che soldo?
0: Lo scoprirai presto come. Forza autistico, portaci allo stadio di Lontantinopoli.
2: Subito, signora Zuleia. Stia attenta a non calpestare i peli delle ascelle. Forse dovrebbe accorciarli un po'. Pure i baffi.
1: Allo stadio?
0: Ehi.
1: E che ci andiamo a fare allo stadio?
0: Andiamo e scopriamo allo stadio, amore mio.
1: Allo stadio.
0: Ehi. Devo ancora leggere la storia, amore. Leggiamo, andiamo avanti.
3: Scopare allo stadio? Cosa intenderà Zuleia? Cosa avrà architettato quella pelosissima mente calma?

0: Ma non mi viene, sorella, che succede? Ma chi è tutta sta gente? Chi li conosce?
1: Sono qui per guardarci che scopiamo, amore mio. Ho venduto 80.000 biglietti in un solo giorno, con la promessa che ficcavamo davanti a tutti.
0: Sorella, sono commosso, sconvolto, un po' schifato anche. E ansioso, c'ho un pelo di ansia da prestazione, c'ho il cazzo che sembra un mignolo. Ma molto, molto, molto arrapato, amore mio.
1: E allora cosa aspettati? Lanciamoci su quel lettone in mezzo al prato e diamo spettacolo.
0: Oh sì, sì, andiamo, corriamo, andiamo. Prima corriamo e poi andiamo, contestualmente corriamo e andiamo allo stesso tempo.
1: Sì, secondo me è meglio.
2: Italia, no! Dai il max, tira fuori il cazzo.

0: 80.000 persone. Uno stadio gremito di tifosi paganti, pronti per assistere all'evento più importante della storia, più importante del Super Bowl, della Champions, della Coppa Cobram. Addirittura più importante di quando Fabio si compra un paio di scarpe nuove.
1: E buff mi danno un po' fastidio quando li moniamo, non li puoi tagliare?
2: Sì, cosa, amore mio?
1: Ci siamo! Ci siamo! Sto per penetrare! Sto per penetrarti, amore mio! Senti il cazzo mio!
2: Fallalo, fallalo! Penetrapami, penetrapami, amore mio!
1: Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sono dentro, oddio! Sono dentro nell'andra scura della caverna, oddio!
2: E io sono tutto attorno!
1: Forza! Adesso agitiamoci in modo goffo per creare attrito fra i nostri sessi! Oddio! Oddio! Oddio, raggiungo l'apice! Raggiungo il vertice! Che devo dire? Che devo dire adesso?
2: Viva, viva!
1: La figa! Già ce l'ho! Iaculo, iaculo! Iaculo turca!
2: Mi ripeti! Amore mio, è stato...
1: L'esperienza più brutta della vita mia.
2: Esatto, uno schifo, proprio una merda, che ribrezzolo.
1: Zuleia, sono mortificato. Ma tra di noi non c'è proprio compatibilità sessuale, non c'è chimica, proprio, sei proprio un bacco di legno.
2: Hai ragione proprio, proprio zero compatibilità.
1: Zero, ma zero, proprio, ma neanche una cosa, cioè, infilare il cazzo in un termosifone era meglio.
2: Sì.
1: E pensare che abbiamo aspettato questo momento da tutta l'eternità. Che delusione, che scoramento, che abbattimento, che sconforto.
2: Ma pure ficcarmi Dio un ananasso dentro era più meglio, proprio.
1: Che hai detto?
2: Dico, ficcarsi un ananasso dentro era più meglio, sì, sì.
1: È una forma strana l'ananasso.
2: Lo so, fa pure male.
1: E vabbè, ma adesso?
2: Che facciamo?
1: E che facciamo? E mi sa che tocca fare quello che fanno tutte le coppie della nostra condizione, Zuleia, amore mio, ex amore mio, chiavato orribile.
2: Facciamo un bambino!
3: Ma siete stronzi! Un figlio!

0: This is a zoo, only for you. California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago dell'Oceano Indiano. I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi col Conner?
4: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
4: Una business relationship. Tutta la stessa way, le Seychelles di nuovo.
3: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora Lindsay, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è
3: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay?
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
4: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
4: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
2: ma
5: sei.
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
5: Che dici? No.
3: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Libertiamoci Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Logan?
4: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevi, adesso va bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
9: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
4: Rover?
3: Rover
4: Vogue.
3: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vogue Vogue. Ma dillo così,
4: la
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: siamo arrivati, giovani aspiranti Top Gun. Questa è la famosa base di Guantanamo.
1: Oh, che emozione! Allora è qui che mi chiederai di sposarti, ufficiale Mavericchia.
0: Baci, brutto innaffiatoio per assorbenti che non sei altro. Non ti sposerei neppure per tutti i cazzi di questo mondo. Te lo vuoi mettere in testa, sì o no?
1: Ho capito, sei arrabbiato perché ho rovinato la sorpresa. Va bene, farò finta di niente allora.
2: Scusi signore, ma che cosa siamo venuti a fare nella base segreta di Guantanamo?
3: Già, è vero, lo voglio chiedere anche io.
0: Stop, che non c'era questa parte.
4: Super compa, dai, ma è una cosa semplice, la stagione nuova, non ce l'ho per cazzo.
3: Ma non
4: era necessario, già l'altro tutto incazzato gli ha detto che non ha capito che fanno e stava a spiegare, cioè, ascolta.
3: Però ho visto che avevo una spalla inquadrata, quindi...
4: De quinta sfocata, brutta, che poi la tagliamo.
3: Pensavo di dover comunque dare un senso alla mia presenza.
4: E questo è il problema, te ne devi pensare, devi eseguire.
0: Oh Rooster, quanto vorrei che le mie chiappe fossero di pane per farci un hot dog con il tuo bel Wooster.
1: Io le mie cose posso fare il ketchup.
0: Zitta! Rooster, la tua domanda era più che legittima. Vedete, miei cari cadetti, la vita del Top Gun non è solo pirolette spericolate nei cieli come nightclub gay.
1: Quanto è etero! Aia!
3: Ma no, è froccio, cioè culattone...
4: Sì, ma non puoi spoilerare! La serie si chiama Mavericchia.
3: Vabbè, lo sanno tutti, si vede.
4: Ma appunto
3: è l'unico con la tuta rosa.
4: E che allora ci metto anche la sirenetta trans. Bisogna lasciare questo alone di mistero, perché fino alla fine
3: ma beve il caffè con una tazza coi coglioni, mi scusi.
0: Ci sono anche aspetti crudi, oserei dire terrificanti, ai quali per il bene della patria un buon soldato non può e non deve sottrarsi. Come sapete, ormai da anni la nostra nazione è in guerra con il Castratizan, uno stato che mi sono appena inventato per non offendere nessuno, ma che non per questo va preso alla leggera.
2: Mi scusi signore, non ho capito, questo cazzo di stracazzistan esiste o non esiste?
0: Ed è per questo che l'esercito catratistano. Ah, l'esercito catratistano.
2: È lo stesso signore, diciamo quello lì, abbiamo individuato comunque l'esercito nemico.
0: Ed è per questo che l'esercito di castrati è ancora più pericoloso. Le sue tecniche di combattimento sono diaboliche, super crudeli e violano apertamente la convenzione di Ginetto.
1: Di Ginevra? Aia!
0: Qui alla base di Guantanamo si trova prigioniero l'unico soldato
2: castrachistano, signore!
0: L'unico soldato castratistiano... No. L'unico soldato castrato che il nostro esercito sia mai riuscito a catturare. Il suo nome è... Tommaso Cruisello, ecco.
1: Che nome terrificante! Ho paura, mi abbraccio, ufficiale Mavericchia.
0: Questo prigioniero è un vero esperto in tecniche di tortura castrate. Castratistane,
2: signore!
0: È uguale, un osso duro. L'ho inventato al momento, scusa, Ma la nostra intelligence è riuscita a piegarlo e ora lo costringe a forgiare i nostri valorosi combattimenti affinché arrivino preparati alle diavolerie dei
2: Castratistane, signore!
0: Grazie.
2: Ci mancherebbe, signore, dovere. Insomma, questa gente castratistana castra i nostri soldati, signore!
0: Sì, questo è un altro modo per dirlo, ma io preferisco usare il verbo forgiare. E visto che tu sei l'allievo più in gamba di tutta la classe, avrai l'onore di essere il primo ad essere forgiato.
2: Gira, me la riprendo sempre nel culo io, comunque!
0: Poche storie, questo è un ordine. Purtroppo io ho un appuntamento con l'ambasciatore del Vatlapigliandescan e non posso essere presente, ma quando torno voglio che mi raccontiate tutto.
1: A presto, Mavericchia, pensami.
3: Mi porti un duetto di Fesa e Tacchino, che sono a dieta?

0: bestia? Che cosa ci fa qui? Non aveva un impegno? E perché ha la barba finta e le unghie lunghe posticce?
1: Io non sono Mavericchia, sono...
2: Tommaso Crisello?
1: Sì, sì, sono Tommaso Crisello. Parla, soldato, confessa tutti i tuoi segreti.
0: Tommaso Crisello? Lascia stare l'uccello! Ah, lo sapevo! Tocca sempre a me finire in questa fogna!
3: Posso non guardare mentre si fa un po' un p***o?
0: Sì! Basta che durante non mangi la fesa di tacchino! Mi dà fastidio l'odore!
3: Me l'ha portata?
0: Non vedi che ce l'ho arrotolata nel culo?
4: Questo è Mavericchia.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa puntata Wender utilizzerà le voci di quel tizio che su Instagram fa sempre vedere il trapezio. Lui si chiama il Mac, ma l'altro giorno ha postato un video in macchina, tutto spaccato.
2: Ragazzi, non sto scherzando! Sono carico! Sono carico a 10.000! A 10.000 volte!
1: Wender ha subito catturato le voci e le utilizzerà per questo nuovo scherzo telefonico, ma qualcosa andrà storto.
3: Pronto?
2: Ragazzi!
3: Pronto?
2: Lo sto scherzando! Sono
3: ma chi parla?
2: Sono carico! Sono carico a 10.000! Mettiscimi davanti!
3: Ma chi parla?
2: Sono carico, ragazzi! Non scherzo! Sono carico! Ragazzi!
3: Cosa c'è?
2: Lo sto scherzando! Sono
3: carico! Guarda che hai sbagliato numero!
2: Sono carico 10.000! Sono carico, ragazzi!
3: Ma chi parla?
2: Non scherzo! Lo sto
3: scherzo!
2: Lo sto scherzando! Sono carico!
3: Ma non capisco!
2: Mettiscimi la morte! Sono carico, ragazzi!
3: Ma chi parla?
2: Sono carico 10.000!
3: Non capisco niente!
2: Sono carico, ragazzi!
3: Ma vorrei cagare.
1: Wender, dopo aver chiamato la vecchia, ha lasciato il tasto che permette di agganciare la telefonata in on. E così la linea del telefono della vecchia rimane agganciata a Wender. Se lei dovesse chiamare qualcuno, Wender lo sentirebbe. Infatti, dopo un minuto ha sentito questo suono. Questo è il numero di telefono che sta facendo la vecchia per chiamare qualcuno. Quindi Wender, essendo un grandissimo pezzo di merda, ha caricato immediatamente le voci di Carlo Verdone per rispondere alla chiamata. Quindi la situazione si è ribaltata. La preda va dal cacciatore. In questo caso, quel mongoide di Wender. Ho lasciato qualche secondo di base per creare più tensione. È proprio scemo, Wender.
4: Pronto?
3: Pronto, Barbara?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
3: Ma chi parla?
4: Io sono un amico da tuo fratello.
3: Quale fratello?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
3: Ma guarda che io non ho fratelli!
4: Pronto, Amedeo?
3: Ma va a cagare!
4: Ci sentiamo allora!
1: A questo punto Wender ha lasciato la linea della vecchia sempre collegata con il suo computer, aprendo la sessione di Jürgen con la speranza che la vecchia richiamasse Barbara. L'attesa è durata qualche minuto, quando... La vecchia carogna sparacandele ha richiamato. Ora Wender la terminerà a colpi di frasi porno.
5: Chi è?
3: Pronto? Ma chi parla?
5: Puttana che sei...
3: Cosa c'è?
5: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore. Pronto?
3: Pronto?
5: È in forma, maggiore?
3: È in forma, maggiore? Pronto.
5: Adesso ce la facciamo tutte e due. Poi leviamo i soldi a questa puttana mangiacazze.
3: Ma chi parla?
5: Sì. Ecco.
3: Ecco.
5: Ecco, sto per sbagliare.
3: Parli, mi dica cosa vuole.
5: Baciamelo piano.
3: Mi dica cosa vuole.
5: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
3: Ma va a cagare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Sperma e martello. Nonostante siano più di 1,5 miliardi, i cinesi hanno problemi di fertilità. Per far fronte a questo problema, in Cina si stanno moltiplicando le banche del seme, ma non tutti possono diventare donatori. Eh no, per poter contribuire alla fecondità della madre patria, i candidati devono possedere un requisito fondamentale: essere comunisti. Solamente coloro che possono dimostrare di essere fedeli alla linea dettata nei secoli da Marx, Lenin, Mao Zedong e Che Guevara possono candidarsi a spruzzare nel vetro per perpetuare la specie comunista. Noi dello Zoo di 105 possediamo il candidato ideale: Fabio Alisei, nipote di partigiano, figlio di sindacalisti della CGIL, tessera numero 9 di Rifondazione, canzone di Guccini sull'iPhone e una spiccata predilezione per le donne asiatiche. Ma è perfetto! Chiamiamo gli ospedali e lo offriamo volontario.
3: Allora, buongiorno, mi dica.
4: Buongiorno, senta, io sto cercando delle informazioni per la donazione del seme.
3: Cioè, lei vuole donare?
4: Sì, esattamente, perché ho letto che in Cina stanno cercando del seme di veri comunisti. Siccome io sono un comunista al 100% certificato, figlio di comunisti, genitori sindacalisti, eccetera, volevo contribuire, diciamo, alla banca.
3: Guardi,
4: del seme.
3: Il centro non è interessato alla donazione del seme, mi dispiace.
4: Ma perché sono comunista?
3: Buongiorno.
4: Perché sono comunista? Mi state discriminando perché pronto?
3: Buongiorno.
4: Abbi pazienza, compagna, però è nell'interesse di tutti, voglio dire, cioè si tratta di preservare comunque un certo tipo di lignaggio.
3: Ascolti, il centro non...
4: No, dammi del tu, compagna, tra di noi diamoci del tu, compagna.
3: No, guardi, è proprio che non siamo interessati, no? È un servizio che non facciamo, quindi non è un discorso discriminante, che è proprio un servizio che
4: no,
3: non facciamo.
4: Questo è un discorso fascista, perché voi naturalmente, chiaramente, non volete che il gene comunista...
3: Scuso, ma io devo lavorare.
4: Venga distribuito nel mondo. Questo è un discorso fascista, questo è fascismo, è un abuso di potere. Fascisti! Avete rovinato l'Italia!
5: Laboratorio?
4: Sì, pronto, buongiorno. Stavo cercando informazioni sulla donazione di sperma.
5: Guardi, deve chiamare il... Aspetti,
4: Sì, grazie. Perché mi hanno passato il suo numero.
5: Può richiamare, sì, può richiamare questo numero dopo alle 2, che viene la dottoressa che se ne occupa.
4: Ma alle 2, diciamo che così l'erezione un po' se ne sarà andata, diciamo. Cioè, da qua alle 2 ore e mezza, non so se riesco a tenere l'erezione così a lungo, capisce?
5: Un attimo solo.
4: Grazie. Pronto? Dai, fammi fare sta sborrata, cazzo, dai, la quinta telefonata, la prossima volta chiamo un 899.
2: Le banche del seme italiane sembrano riluttanti ad accettare il nostro candidato. Puntiamo decisamente più in alto e contattiamo direttamente il consolato cinese.
6: Quindi, prego Pippo, fa il numero del consolato cinese.
4: Sì, buongiorno compagna, sono il compagno Fabio Alisei.
3: Sì?
4: Sì, scusami se ti disturbo, volevo informazioni per quanto riguarda la donazione di sperma che è stata richiesta in Cina. Ho visto che, diciamo, si sta cercando sperma di donatori al 100% comunisti e io sono un comunista referenziato, volevo offrirmi volontario.
3: Ma lei si rende conto, cioè, che sta chiamando un ufficio dove stiamo lavorando per dire cazzate?
4: Ma non mi sembrano cazzate, scusi, è un articolo che è uscito sul giornale.
3: No, lei è fuori di
2: testa. Sfanculati dalla diplomazia internazionale, decidiamo di ricorrere ad un rimedio amatoriale: produrre lo sperma a casa e inviarlo privatamente in Cina con un servizio di consegne.
7: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, volevo delle informazioni per spedire in Cina dei prodotti organici.
7: Con chi parlo?
4: Mi chiamo Fabio Alisei.
7: Nello specifico di quali prodotti si tratta?
4: Si tratta di liquido seminale.
7: No, questo non lo trasportiamo. Siamo di prodotti alimentari.
4: Beh, c'è anche chi lo mangia, nel senso, però siccome io ne ho un discreto quantitativo da spedire in Cina e deve arrivare in condizioni di assoluta asetticità, volevo sapere come devo fare.
7: Ho l'impressione che questo non sia un servizio attualmente offerto. Chiaro che posso chiedere al nostro attuale partner, ma parliamo di container, parliamo di via aereo.
4: Ma io potrei essere in grado di realizzarne un container con un po' di tempo e tanta pornografia. Diciamo che adesso il contenuto è abbastanza limitato, però se mi dà del tempo le riempio anche un container.
7: Guardi, io onestamente di persona non ho mai gestito questo tipo di carico, posso informarmi se sia possibile.
4: Allora, si tratterà di una modica quantità di sperma di comunista, 100% comunista, che per le banche del seme cinese, come richiesto dall'autorità cinese.
7: Guardi, pazienza, io...
4: No, ma io, guardi, cioè...
7: Lei... Devo essere presa in giro in questo momento, però mi mandi la mail se...
4: Mando la mail,
7: quello che mi sta dicendo, ok?
4: Io ho prodotto una modica quantità di sperma per contribuire alla grande causa maoista e adesso vorrei inviarla ai compagni cinesi, mi sembra... una cosa assolutamente normale.
7: Sì, guardi, io sono completamente, ripeto, a disposizione. Lei ci mandi la mail.
4: Va bene.
7: Se possiamo fare questo carico.
4: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Aggiungo anche un bicchierino per lei, che è stata dolce e sensuale. Va bene?
7: La ringrazio, molto gentile.
4: Alla salute.
7: Buongiorno.
4: Ni hao.
2: Bene, la nostra missione è parzialmente riuscita. Adesso possiamo andare con Fabio a picchiare un paio di preti e mangiarci un panino con bambino. Hasta siempre, compagni!
1: La bastardata del giorno.
8: Yeah. Yo.

0: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
0: Cosa c'è?
1: Chiavi, prendilo, prendilo. Oh.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
0: Prego?
1: Con due c***i in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
0: Che meraviglia. Perché non te lo infili in bocca a te, brutto porco?
1: Ah! Oh!
4: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi. Grazie.
0: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
0: Vai a fanculo a te, chi sei?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Ma tu vuoi andare a fanculo a te, chi sei?
1: Sei inculata.
0: Ti ho ribambito di uno. Ma che io ti denuncio,
1: Ti piace?
0: E non la piace.
1: Vai così, basta. Vai. Voi. Nessuna telga.
5: È arrivato il momento tanto atteso dai nostri ascoltatori. Chiamare la vittima preferita di Wender, la vecchia spara canker.
6: Pronto?
1: Chi è?
6: Ma vaffanculo!
1: Ecco.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
6: Pronto?
1: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
6: Cosa?

0: Ma vaffanculo, sono chi e che puttana e compare che passa l'altra volta dove copante. Vaffanculo, dico il cazzo di merda che sta.
1: Vai così, vai, voi.
2: Adesso verrà chiamata la vecchia Sparaserrande.
0: Pronta?
1: Dammi un piccolo bacino qui.
0: Ma vaffanculo!
1: Sulla cappella del mio cazzo?
0: Oh.
1: Sì. Oh!
2: Wender, non soddisfatto e dipendente dalla padovana bastarda, la deve richiamare. È più forte di lui, non resiste. Ormai è la sua droga. Vai, digita il numero della sparacacca.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Ah, fan io per bene. Venga, entri, maggiore.
2: Wender è distrutto dentro. Mortalmente distrutto. La vecchia Sparacanker non gli sta dando nessuna soddisfazione. Non cede, non esplode, non gli regala il momento che lui sta aspettando. Ma siccome Wender è un grandissimo pezzo di merda, invece di mollare, ha fatto la cosa più infame possibile. Ha aspettato 20 minuti durante la registrazione. L'ha lasciata cuocere nel suo brodo. E poi l'ha richiamata per il colpo finale. Sentiamo.
0: Sei capace di fatto non dar metri in culo?
1: La volta per sì.
0: Senza olio vaselina, così che prende più gusto.
1: Sì, tesoro.
0: Se metti in culo lo puoi prendere. Se vuoi una figa, nessuno ti ha.
1: In questo mondo.
0: Sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento, se vai a finire male. Hai capito? Una volta per tutte. Marabutto maledetto schifoso.
2: Diamogli il mega colpo iper mega bastardo finale del finale.
0: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
1: Sì, tesoro.
0: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che te venga il cancro alla prostata, ecco. Che non ti possa neanche andare a pipisciare. Disgraziato, schifoso.

0: Ciao Umbriake, sono Emanuel, le tue sdrenate sono top, vorrei dedicarne una alla mia fidanzata Paola. Ha 35 anni e una porcona con due tettone da paura. Siamo fidanzati da 9 anni e questo 8 marzo mi ha fatto le corna. Adesso si è pentita dicendomi che mi ama e le dispiace. Io però per perdonarla le dico che mi deve dare il c***o, ma lei niente. Io amo tantissimo questa scema, forza, pensaci tu.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao Paola, sei tu?
1: Sì.
2: Ciao, io sono Umbriake. Ti sto telefonando perché Emanuel mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sderenata.
1: Ah.
2: La vuoi sentire?
1: Sì.
2: Ora te la faccio subito.
1: Va bene.
3: Paola, come ti piace la ciaola? Sei una mandrillona, grande vitellona, c'hai due tette. Che si può camminare, che guardi il bel vedere, e sono grandi quanto un quartiere. Emanuel è quello che ti smolla l'uccel. Già da 9 anni voi due state insieme, ma l'8 marzo tu l'hai cornificato.

0: Eccoci qua. Allora Paola, ti è piaciuta la canzone?
1: Grazie.
0: Gli vuoi dire qualcosa a Emanuele?
1: Che lo amo e basta.
0: Lo ami e basta. Che bella storia, che bella storia. Beh, allora stasera sai già cosa devi fare.
1: Sì. Grazie, grazie.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 a Totò calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: Scaleio. No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: E questi gym della Stonehenge?
4: Dell'astronauta.
3: Questi gym cos'è, che è? Questi gym della Stonehenge.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stonehenge.
4: Stone
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola e intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: c'è la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se non mi spugna.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! Oh, no, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così,
10: e così
2: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta...
4: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà... Birre a nastro!
3: Il Grinta.
4: Tequila a manette!
3: Il Grinta.
4: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
3: Il Grinta.
4: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
1: Pronto?
4: Ciao raga! Buona giornata!
1: Chi parla?
4: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà una notte da leoni!
1: Ma chi è sto matto qua?
4: Stasera tequila a manetta!
1: Ma è imbriaco sta strada?
4: E che sia una giornata con la grinta!
1: Grazie sbaglia numero, beo!
4: Giusta!
1: Gianni!
4: Pamma! Pamma! Pamma!
1: Gianni!
4: Con la grinta giusta!
1: Che maso sono?
3: Il Grinta!
1: Pronto?
4: Buongiorno raga!
1: Ma chi eri tu Gianni? Eri tu chi?
4: Venerdì mattina ore 7:30, siamo pronti per un weekend con la grinta giusta!
1: Ma se che magazzino matto, patoco!
4: Stasera ragazzi, preparatevi perché le sei birre da mezzo!
3: Il Grinta!
1: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno raga! Buongiorno raga!
5: No, non sono in mezzo, sono su mano!
4: Venerdì mattina, ora 7:30! Siamo pronti per un weekend!
5: Quello che non ho capito!
4: Siamo pronti per un weekend! Con la grinta giusta!
5: Dai, ascolta, sei tu Daniel o sei tu Nicola?
4: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le sei birre da mezzo!
5: Non
4: e che
5: capito.
4: Sia una giornata con la grinta!
5: Cosa avete fatto?
4: Con la grinta!
5: Con la grinta!
4: Giusta!
5: Ma dai, chi è questo qua che parla? Senti Daniel!
4: Pamma! Pamma! Pamma! Dai raga, che siamo pronti per una serata!
5: Che serata?
4: Prosecco a fiumi!
5: Ma chi è questo?
4: E mi raccomando?
5: No, non so, raccomandare cosa raccomando?
4: E mi raccomando?
5: Ma dove andiamo? Dove andiamo?
4: Prepariamoci perché stasera... sarà stasera
5: io metto giù a pasto
4: tequila a manetta.
3: Il Grinta.
6: Pronto?
4: Ciao raga.
6: Pronto?
4: Buona giornata.
6: Pronto?
4: Ragazzi, prepariamoci pronto? Perché stasera sarà...
6: Pronto? Pronto? Testa di cazzo!
4: Una notte da leoni!
6: Ma coglione!
4: Stasera...
6: Ma che cazzo è cazzo sono della pianta?
4: Tequila!
6: Di merda. Ma dimmi chi che sei! Ma chi sei, figlio di puttana?
4: Mi ciao, raga!
6: Chi sei? Mi sei?
4: Buongiorno!
6: Mi dici chi sei? Ma mi dici chi sei?
4: Birre a nastro!
6: Ma vai a cagare, stronzone, figlio di puttana! Vai a farti incurare, imbecille!
4: Pamma!
6: Testa di cazzo di figlio di puttana!
4: Boom!
3: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata.

0: Pronto?
1: Gianfranca?
0: No, non ci sta nessun Gianfranca qui.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Ma signora, che cosa vuole, mi scusi?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Signora, sta sbagliando telefono, ha sbagliato numero.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Signora, mi scusi, lei non so chi è e con chi sta parlando, che cosa vuole, ha sbagliato numero, signora.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo,
0: non
1: quel secchio.
0: No, non vi so spiegare niente, non so cosa volete.
1: Beh,
0: devo chiudere, arrivederci.
1: Non si chiede cude, è proprio buo. Gianfranca?
2: Yeah.
1: Gianfranca? Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
2: Sì, sì, vai al comune e ti danno un secchio di merda.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
2: L'orgasmo, prendilo l'orgasmo.
1: Beh, non si chiede cude, è proprio buo.
3: Ora Wender chiamerà la moglie della famiglia degli orchi calabresi.
0: Pronto?
1: Gianfranca?
0: Sì?
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Chi è lei? Scusi signora.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Scusi, chi è lei?
1: Gianfranca?
0: La Franca? Non sono la Franca.
1: Ma bisogna andare
0: al numero.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Sì, ha sbagliato il numero, io non sono la Franca.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dello.
0: Ma siamo agevolati, non so niente io di queste cose qua.
1: Ma bisogna andare
0: cosa sta dicendo?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Sì, va bene. Chi è lei? Mi dici il suo nome per piacere?
1: Gianfranca?
0: Ancora, non so. Franca!
1: Non si chiede cude, è proprio buono.
0: Hai sbagliato numero!
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Castellaneta, io non so cosa dirti, io non sono la Franca comunque.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Allora vada al comune, vai a vedere. Io non sono andata a nessun posto.
1: Beh, non si chiede cude, è proprio buono. Gianfranca!
3: Ora è il momento di una nuova vittima che Wender sta testando per la prossima stagione. È stato chiamato qualche settimana fa. Era quel vecchio che parlava di pippare tutto fatto in culo. Ora verrà testato ancora. Ricordate che il Wenderland è sempre costantemente alla ricerca di nuove bestie da torturare. Da oltre 30 anni troviamo sempre la miglior vittima per portartela fresca fresca in onda, fino alla scadenza.
1: Gianfranca?
2: Pronto?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Gianfranca?
2: Dimmi.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
2: Ma io non so chi sei, che cazzo sei?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Ma bisogna andare al comune a richiederlo.
2: No, non so chi sei, perché chi sei tu, scusa un attimo, col numero per
1: Gianfranca?
2: Quando?
1: Gianfranca?
2: No, non è sabato oggi, domenica.
1: E noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
2: Ma vaffanculo.
1: Beh, non si chiede cude, è proprio buono.
4: Radio 105.

0: Come ogni giorno, sono qui a renderti partecipe degli accadimenti della mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, conosci per caso uno che si occupa di riparare le tapparelle?
1: No, ma se vuoi, ho un amico che entra nelle case di notte e si chiava la gente dopo averla narcotizzata. Poi si frega la roba e scappa dopo aver cagato per terra in mezzo al salotto.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Beh, comunque le mani sulle tapparelle le mette.
0: Già, in effetti. Ma non credo che faccia il caso mio. Purtroppo mia mamma ha rotto le tapparelle in legno e mi ha chiesto di farle riparare. Solo che non so chi chiamare.
1: Vuoi che provi a sentire un mio amico che si occupa di anziane?
0: Ah, un tuttofare che aiuta la terza età.
1: No, uno stupratore seriale che fa fuori le vecchie su commissione per liberare appartamenti per gli eredi.
0: E la Madonna, che ferocia! E che inusitata violenza verbale mentre si parla di una parente prossima acquisita, nonché mia genitrice.
1: Alla fine ragiona. Quanto costa riparare la tapparella? E quante altre cose si romperanno? Con quei soldi li diamo a Mustafa. Lui va là, la chiava, la scanna, la butta nel ticino, tu ti trovi un appartamento sfitto da mettere a reddito.
0: Ma è mia madre, ma stai scherzando?
1: No, se avessi scherzato avrei imbracciato una roncola e ti avrei tagliato un dito, per poi nasconderlo e vederti girare per casa mentre ti cronometravo un minuto secco, prima che la decomposizione ne impedisse il ricongiungimento con l'arto.
0: Effettivamente ti preferisco seria.
1: Senti, Smorfia, a me tua madre è palese che mi stia sui coglioni.
0: Vero? Non l'avrei mai detto.
1: Lo so, lo nascondo bene per non farti rimanere male.
0: Grazie, lo apprezzo.
1: Comunque, quella vecchia troia di tua madre deve crepare male.
0: Ah, è giusto per nasconderlo meglio.
1: Senti, forse un amico che potrebbe risolvere il problema della tapparella di tua madre. Ma sappi che lo faccio solo perché ti amo e voglio che apprezzi lo sforzo che faccio per sopportare la megera del cazzo. E poi perché a Natale voglio un mitra e un'anaconda.
0: Ma un semplice diamante?
1: Roba per froce puttanelle.
0: Giusto, giusto. E comunque grazie, amo. Lo apprezzo. E questo tuo amico risolverà il problema?
1: Sì, vai tra. È un esperto.
0: Ah, grazie, grazie. Hai capito, caro diario? Purtroppo avrei dovuto sincerarmi sulle capacità e l'ambito di competenza dell'amico di Cosa Fica prima di dargli l'indirizzo di mia mamma. Avrei evitato quello che è successo. Io sono felice per lei, ma mandarmi delle foto mentre si limona un ugandese di 28 anni in vacanza alle Canarie un po' mi urta. Praticamente Cosa Fica gli ha mandato a casa un gigolò di colore. Dalle chilo e mezzo. Io voglio la sua felicità, ma le foto in perizoma avvinghiate al signor chilo e mezzo mi fanno incazzare a morte. In fondo lei è mia mamma. E che dirà il mio papà da lassù? E poi che nome è chilo e mezzo? P.S. Cosa Fica mi ha fatto vedere una foto che gli ha mandato il suo amico chilo e mezzo a letto con mia madre. Trauma. PS2. Ho visto la foto di mia madre con in bocca quella cosa nera piena di vene che sembrano corde da risalita. Super trauma. PS3. Ora so perché si chiama chilo e mezzo. Il chilo è il cazzo. E il mezzo i coglioni. Mega trauma.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo?
0: Lo Zodi 105.
5: Tamarri.
6: Massimino e Giovannino vogliono diventare degli spacciatori di scarpe per ragazzini, quindi vogliono comprare scarpe nei negozi per poi rivenderle a prezzi pazzeschi sui siti di sneaker. E una volta prese, le devono far pulire dai calzolai.
5: Tamarri.
7: Canta?
8: Oh! Sei calzolaio tu? Eh?
7: Sì.
8: Senti, coglione, ha spaccato le scarpe.
7: Eh?
8: Coglione, ha spaccato le scarpe, me le devi riparare subito. Oh.
7: Ma che cazzo sei, Leo?
8: Che scusa, perché sono già nervoso. Ho rotto le scarpe, ho un problema di collera. Sono nervosissimo, cazzo. Ho rotto le scarpe. Praticamente ho preso queste nacche. Aspetta, mi trasformo normale, aspetta. Ah, mi sono fatto un pippotto. Aspetta. Adesso sto meglio. Sono tornato normale. Praticamente cosa è successo? Ho comprato un paio di Nike. Le ho messe per fare i cazzi miei. E poi ho scoperto che le vendono a 4 volte di più. Perché sai che la gente è tutta pazza adesso, che si rivende le scarpe da ginnastica a 500-600 euro, no? E io le devo riportare come se fossero nuove immacolate. Tu sei capace?
7: Cos'è che devi fare? Te le devi infilare al culo una a una e ritornano nuove.
8: Ho capito dove volevi arrivare.
7: Canzone di merda.
8: Oh, adesso mi fate innervosire di nuovo.
7: Sì, cornutone, sì, vero?
8: Madonna, sai che ti tiro i capelli, te li sposto dietro la schiena che sembri un istrice. Poi quando ti arrabbi
7: mi tiri, è una bella pippa, mi tiri.
8: Madonna, c'hai due cazzi tu. Perché sì, ne hai due, sì, piccolini.
7: È uno per te, uno per
8: tu
7: te.
8: Tu hai due cazzi e un coglione in mezzo. Perché praticamente Gesù Bambino si è sbagliato. Ti ha messo due cazzi al posto dei coglioni in mezzo alla palla.
7: E invece
8: senti, naso pagliaccio.
7: Stronzone.
8: Mamma, che voglia. Sai che ho voglia di accarezzarti con la carta vetrata? Per 44 minuti però. Il 45esimo ti tiro uno schiaffo così forte che ti sposto gli occhi sulla parte destra della faccia. Mamma, ci facciamo una spaghettata di merda.
7: Ti rigiro come una busta.
8: Che voglio di cagarti nel piatto che c'ho. Sai che prendo. Tu ce l'hai quella molla del cazzo che gira per fare le scarpe.
7: Ti ci metto la faccia
8: e ti cancello la faccia. Ti lascio le orecchie, i capelli e la faccia liscia, cazzo.
7: Mamma mia.
8: Sì, perché immagino la tua faccia di merda mentre ti stacco i denti uno a uno e te li appiccico sulle spalle e ti faccio i grandi come i carabinieri.
7: Mamma mia, che
8: fantasia. No, sai cosa faccio? Ti metto con la pancia, ti metto con la pancia nell'acqua. Ti infilo nel culo e vado a remare con le braccia. E tu con la lingua fai il pedalò. Andiamo avanti sull'acqua, coglione. Mamma mia. No, ti devo mordere. Aspetta, alza la testa che devo morderti. Devo morderti la gola. Madonna, che morsi che ti do. Mamma, che voglio dire.
7: Roscione che ne sei.
8: Ah, sai cosa faccio? Ti pianto una bicicletta nel petto e ti uso come monopattino comodo.
7: Brutto ricchione. Mamma mia.
8: No, ti spacco i denti. Ti metto le ruote degli skateboard, uno in bocca e uno in culo e ti uso di marciapiedi. Però sei uno skateboard molle, tipo i serpenti, che ti muovi tutto. Anguilla di merda!
7: Bene il serpente, eh.
8: Mamma mia, che bello. Va bene, senti, allora queste scarpe me le puoi mettere a posto?
7: Sì, ti metto a posto il connotati. Bene. Come cazzo pure sei? La targa ti metto. Quanto sei strozzo.
8: Quante N hai messo nella fra? E ride la faccia di cazzo. Mamma mia, mamma. Ti disarciono tutto proprio. Proprio
7: diventi
8: una sacca di pelle con dentro le ossa che fanno cri. Ti usano la festa del paese. Faccia di merda. Allora, praticamente facciamo così. Ti infilo in culo tutte le palle che trovo e ti porto come stendardo alla festa del paese. Mamma, che voglio di picchiarti.
7: Quanto
8: sono strafatto. No, sono fattissimo, frate, scusami, sono fattissimo.
7: Ma si sente.
8: No,
7: che
8: sono veramente strafatto. Però fumato l'impossibile.
7: Cambia spacciatore perché stai male.
8: No, non posso perché spaccio io. Cioè, mi sono fatto la mia stessa roba. Pensa quanto è buona.
7: Ce l'ho io più buona di quella che c'hai te, guarda.
8: No, più buona di questa è impossibile. C'ho sta il bazzacalabre. Sto parlando io. Sto prevaricando. C'ho sta il bazzacalabrese che è una roba fortissima. Senti come ride lo stronzo. Quindi mi fai spaccare. Sai che c'ho voglia di farmi due pippotti con te? Devi essere una compagnia fantastica. Ci mettiamo lì. Aspetta, fammi finire, dai, veramente. Ci facciamo due. Che sto parlando?
7: Finito,
8: dai, sto dicendo.
7: Già finito,
8: praticamente ci facciamo due pippotti e poi ti metto la faccia sulla mola. Ti preso la faccia.
7: Comunque, quando vuoi fare le scarpe, vieni qua che ti faccio pure un bel portafoglio, ti metto dentro come un dollaro.
8: Mi fai anche un pompino?
7: Sì. Tu chiacchiera.
8: Dai, io non sto chiacchierando. Dai, che devo mettere a posto queste scarpe. Cosa facciamo?
7: Ma vaffanculo.
8: Ma vaffanculo tu, cretino.
7: Non ho tempo da perdere con te. Ciao.
8: Ti scanno. Ti buco, ti ho bucato già. Sei già pieno di buchi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi voglio parlare dello schiaffo di rovescio alla panatta. Come si fa questa manovra? Si tiene dai capelli la donna a pecorina e durante il galoppamento gli si tira uno schiaffo di rovescio alla panatta. Sentite il rumore del rovescio. Schiacciaf! Vi state già arrapando, vero? Quante donne maiale che abbiamo qui su Radio Ergeneral. Bene, allora apriamo le linee e sentiamo le nostre ascoltatrici. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
3: Sì.
2: Sì, brava. 15-0 sul culo. Suo marito non l'ha mai messa a pecorina?
3: Ti metto il dito in culo, dai, ti porto a spasso, ti faccio una manovra a gancio. Mario.
2: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Sentiamone un altro.
3: Pronto?
2: Dai, non fare la santarella.
3: Mario.
2: Avrai...
3: Mario.
2: Pronto. Buon pomeriggio.
3: Trapanami il culo. Dai, Mario, dai.
2: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
3: La puttana di tua madre, Mario. Ti ha cagato o ti ha partorito, Mario?
2: Pronto. Questo ascoltatore mi sta arrapando tantissimo. Lo devo richiamare immediatamente.
3: Pronto?
2: Come stai?
3: Come qua, sono qui che sono morto vivo.
2: Lei si fa inculare da su...
3: Chi è morto, che è morto, che si venga... Un bacio, ti sbaglio negli occhi.
2: Una bella sbrata fa sempre piacere.
3: Ti spermatozzo la vista, che è morto e vivo.
2: Sentiamo subito un altro ascoltatore. Dai, adesso parliamo seriamente.
3: Sì, parliamo di quando sei stronzo.
2: Sei ricchione.
3: Però mi scopo tua madre e tua sorella, e tua moglie e tutta la razza tua. Hai capito che ti stai a morte? A me le scopo forte.
2: Vorrei una sua opinione.
3: Con la manovra martellone, hai capito? Le picchio da sopra, capito? Non le picchio in diagonale, in linea retta, le picchio da sopra, capito?
2: Secondo lei è giusto?
3: Mi metto con il peso sopra e salgo e ho anche i piedi quando do le botte. Hai capito, Mario?
2: Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
4: Sì, pronto?
2: Salve, signora. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
4: Ma ti posso darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tuo mare che sta cagata che volta?
2: Mi dica.
4: Brutta bastarda troia.
2: Brava, così.
4: Ma come carriera io cagarti che te esci sofea. Tu capito una volta per tutte. L'hai capito che il mio telefono è sotto controllo della polizia. Hai
2: brava,
4: capito?
2: Brava, così.
4: Disgraziato, chissà che te vengi un cancro con quel cazzo di merda che sta.
2: Cosa
4: ma
2: ne pensa?
4: Ma che te vengi che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Tu capito? Perché anche le mie maledizioni arrivano a porto.
2: Dai non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Pronto? Wow, solo noi di Radio Ergeneral abbiamo ascoltatori di questo tipo. Qui si sentiva che la vecchia malvagia era vogliosissima. Anche oggi abbiamo capito che agli italiani, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, piace il rovescio alla panatta nel culone. Adesso vado a provare il mio nuovo plug anale a forma di bottiglia di detersivo da 15 litri.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa imparare a usare l'iPhone con la cappella. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Alberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sbiancanegre ed è dedicata... ed è dedicata al suo ex fidanzato, il nano Sborrolo. Caro Sborrolo, caro Sborrolo, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di insegnare a Rihanna come sbucciare una mela avvelenata con la bagiana. Ed è proprio in questo momento, mentre di fianco a me Cenerentola si sta provando un vibratore di cristallo, che capisco quanto mi manchi e quanto vorrei essere lì con te. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero in coma nella foresta incantata, quando tu rompesti l'incantesimo che mi teneva prigioniera, leccandomi il grilletto per 6 ore. E fu in quel preciso istante che capii che eri il nano con la cappella in mano che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando rubammo lo specchio parlante della regina cattiva e lo piazzammo sopra il nostro letto. O quella volta che cospargemmo di zolfo il grilletto della piccola fiammiferaia e la facemmo scopare con Pinocchio, e poi li guardammo bruciare vivi mentre godevano come dei porci. Ah, che attimi stupendi! Ed è in ricordo di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: scansa, se la tira quasi in ogni circostanza. La patonza, ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza. Bada bene all'apparenza, perché c'è anche chi la svende in prima istanza.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sbiancanegre, dedicata al suo ex fidanzato Sborrolo, che continua così. Caro Sborrolo, abbiamo trascorso momenti indimenticabili assieme. Purtroppo ultimamente ho scoperto di essere bisessuale e per questo ho deciso di lasciarti, farmi trapiantare un cazzo e iniziare una storia a tre con Mariah Carey e il fantasma di Michael Jackson. Sono certa che capirai, con affetto, tua Sbiancanegre. PS. Lo sapevi che il principe azzurro lo chiamano così perché ha il cazzo di puff? Perché ha il cazzo di un pufo? Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail a cui potete inviare le vostre lettere calde, calde di amore. Che è...

pischi, tanti c***a, tanti spruzzi. In campagna ed in città, com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre con chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa, trovi un altro birillo che problemi non ha. Radiobarona.it. Oppure, se preferite scrivere direttamente al mio indirizzo mail, attenzione amici, segnatevelo attentamente, l'indirizzo è... Tutti dicono che lo sperma se si ingoia è una follia, ma per una che è già vacca, tutto questo che vuoi che sia, tante volte deglutirla è la cosa che fai anche tu. Spompare, spompare, per sbottare sempre di più. Ma mangiando la cappella io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando in bocca qualcosa c'è. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Com'è bello far le pompe, io ingoio e tu. Tanti spruzzi, a chi tanti c***a, tanti spruzzi. In campagna ed in città, com'è bello far le pompe da Trieste in giù.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Presi come sempre a fetenti pesci in faccia dal destino, Zuleia e il Maz erano usciti da una serie di esperimenti alieni, una col cazzo e l'altro con la fregna. Cacatosi sotto alla prospettiva di venire scopato dal proprio pene, Ilmaz si dà alla fuga, lasciando sprofondare Zuleia nella spirale dell'autoerotismo fallico compulsivo. Dopo tre lunghi mesi di separazione, nei quali neovaginato Ilmaz si afferma come apprezzatissima danzatrice del ventre.
3: Camarello, camarello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twerkano?
0: Zuleia, mani callose e occhiaie fino ai malleoli, riesce finalmente a rintracciarlo e lo convince a mollare la promettente carriera per sottoporsi a un intervento chirurgico che restituirà a ciascuno il proprio sesso.
3: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio, mi piange il cuore.
0: Ma l'anziano chirurgo, scovato dalla demente, schiatta a metà dell'operazione e quando si risvegliano, là sotto Zuleia ai sessi di entrambi.
3: Oddio, che è successo? Non c'ho più nulla! Né cazzo ne fregna! Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken! D***o Ken e Barbie!
4: E Ilmaz, guarda! E io invece le ce l'ho tutte e due! 2-0 per me!
0: Mentre il povero Ilmaz diventa, come tutti ci immaginiamo, una specie di Mario Giordano.

0: Guarda il Matt, le tue palle sembrano un batacchio per bustare sulla mia patata. Toc toc, chi è sto cazzo?
1: Guarda Zuley, amor mio, ex amor mio, col cazzo mio e lo sticchio tuo che vorrei che fosse mio. In un'altra occasione mi incazzerei del fatto che ti burlo di me in questa situazione. Ma devo dirti che senza organi sessuali mi sento stranamente leggero, libero, come se non avessi più un problema al mondo.
0: Toc toc, chi è? Sono il cappellano per la benedizione. Non l'ho capita manco io.
1: Figurati di io. Vorrei dirtelo che non me ne frega un cazzo, ma non ce l'ho. Mamma mia, quando sei scemunita, ex amore mio, di nuovo amore mio, poi ex amore mio, poi adesso amore mio col cazzo mio, lo sticchio tuo è mio. Ma soprattutto ex amore mio, perché ti dico la verità, senza sesso non ho più il tormento di doverti scopare. Che male! Oddio! Avverto degli strani dolori ai reni, romoli e reni!
0: Toc toc, chi è?
1: È best! Mi hai rotto il cazzo anche se non ce l'ho! Mi duole la vescica! Mi duole! Scappa a pisciare! Oddio!
0: Pisciati allora, amore mio!
1: E dove cazzo piscia? Non c'è più nulla! Ah! Che dolore! Ma si sta gonfiando la vescica! Presto! Devo andare all'ospedale! Chiamo un daxo!

0: Presto, signor tassista, facci più presto! Sto per pisciarmi dentro, non addosso! Mi imblodo, mi autopiscio!
1: Scusa, capo, ma a questa l'ora di punta, il traffico è veramente possibile?
2: Senza cazzo e senza fica, ma comunque con la vescica. Da dove svuota il piscio il povero il Maz? È una corsa contro il tempo, verso l'ospedale turco.
3: Toc toc, chi è? Sono il traffico, traffico di cazzi!
0: E best, oddio! Oddio, non resisto più! Sendo la vescica che mi sta per scoppiare, tipo che è in giro! Oddio, non c'è altra scelta! Devo farmela a piede, da corsa! Via! Corre!
3: Aspetta che mi rimetto la mutanda del mazzo!
0: Ma vaffanculo della mutanda! E poi hai preso quelle con scritte è uomo e tu sei donna! Ecco! L'ospedale! Lo vedo! Ci sono vicino!
3: Attenziotto al mazzo, attenziotto allo coso!
0: Cosa?
3: È il coso che... Bro, meno!
4: Cazzo! Attento!
3: Ma se vivi, se muori, rispondetemi, toc toc.
0: Ma quale toc toc? La puntata è finita, qui ci sta un zanzan.
5: Zanzan.
6: Facciamo un repilogone della storia del coglione.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Giorgio, grandissima, bella sta idea dell'escape room, un pomeriggio diverso, una roba...
3: Lo so, me l'ha consigliata la Silvia di Rossano.
2: Ah, figa lei,
3: Una bella attacca sul fucile con la cappella.
2: Dai, scemo.
3: Allora, entriamo? Dai, come funziona?
2: Abbiamo un tempo per capire come uscire e il percorso dell'escape room, insomma, quelle cagate lì, dai.
3: E se non ci riusciamo?
2: Ma niente, aprono le porte, che cazzo mica rimani dentro.
3: Ah, scusa, e se non si aprono e rimaniamo bloccati?
2: Ma che cazzo dici? È una roba gestita da umani, mica ti lasciano fino a che arriva qualcun altro. Anche perché non è frequentatissimo, cioè, non è che tutti quanti si mettono la domenica a fare l'escape room.
3: Capito? Capito, vabbè, dai, partiamo, dai allora.
4: Benvenuti nell'escape room.
5: Sì! Infatti!
6: Una settimana dopo.
7: Oh, bella sta cosa dell'escape room! Ma che puzza di urina e feci?
8: Parve, dai, sì, si vede che è un po' che non la usa nessuno, ecco, è tutto automatizzato.
7: Ecco, metto il codice e si apre.
9: Ah, la luce! Aria! Datemi dell'acqua, dell'acqua!
10: Vaffanculo, Giorgio!
9: Non entrate, non entrate! Ho dovuto mangiare le mie feci, che giorno è?
6: Lo dicono tutti. Che fritta è buona anche la merda.
9: Dai, dai, apri sta finestra, dai!
11: Aspetta, sì, calmo, fare casino che si svegliano tutti i vicini.
9: Sa che tu non fare bordello con quel cazzo di piede di porco! Poi sei sicuro che sono andati in ferie?
11: Sì, cazzo! Il pedino da un mese, sti stronzi saranno già rimini in spiaggia.
9: Hai preso i sacchi?
11: Sì.
9: Ecco, aperto, dai, entriamo!
11: Vai! Figa! Ma che puzza!
9: Si vede che hanno lasciato il cibo per cane in giro!
11: Ma sei sicuro che sta famiglia è in ferie?
9: Ti dico di sì, sono in ferie!
5: Ehi, infatti!
9: Ehi, ma c'è qualcuno che sta cagando sul letto!
12: Cosa fai tu qui?
11: Ma questo chi cazzo è?
12: No, tu che cazzo sei? Io sono qui a rubare!
11: No, noi siamo a rubare!
3: Scusate, ma voi che cazzo siete?
9: Ma quanta gente c'è qui dentro?
3: Allora, mettiamoci d'accordo. Allora, io sono di Avellino e sto qua per rubare loro.
9: Ma perché tu stai cagando sul letto?
12: Perché cosa vuoto? Faccio dispetto.
11: Ma porca troia, allora, tu caga sul letto che io la faccio sul divano.
3: Scusate, io?
9: E tu caga sul tavolo in cucina.
3: Ma perché sul tavolo in cucina?
9: Non lo so, il codice dei ladri. Se non trovi niente, ti cago in casa, è la regola.
3: Ah, e non posso cagare sul divano io, che sto più comodo.
6: Le regole sono regole.
7: Amore, hai preso tutto per la spiaggia?
13: Ma sì, amore.
7: Dai, muoviamoci che così troviamo un posto in riva.
13: Sì, dai, calma, su, figa, sono le 5 di mattina.
7: Amo, non voglio rischiare di rompermi i coglioni a trovare posto per la macchina. Poi lo sai che la gente si accalca in spiaggia.
13: Ma che dici, amore? È una riserva naturale, a numero chiuso, al massimo 100 famiglie. C'è posto, stai serena.
7: Vabbè, dai, allora me la prendo con un pelo più di calma.
5: Ehi, infatti!
14: Scusi, ehi! Ma mi può togliere per favore il piede dal culo?
9: Già, io sono qui dalle 4 di notte per riuscire a stendere il polpaccio, che poi mi vengono i crampi e arriva lui!
14: Cristo!
7: Amo, guarda, c'è la sabbia a quel punto!
13: Non la vedo, amore, dove?
7: Tra quei corpi ammassati!
13: No, ma come bianca!
7: Che bella la riserva naturale!
13: È già la natura!
9: La palla! Scusi, signore, mi dà la palla!
6: Beh, comunque c'ha ragione. I crampi al polpaccio sono brutti.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
15: Radio 105. Lo Zoo di 105.
16: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
17: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Aux.
18: Aux, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremunzione, io sono resuscitato.

0: funzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
3: Pratica gogna da campeggio, 321 euro. Elegante trita rifiuti in avorio, 987 euro. Putin, armadio scomparsa, ci metti i pantaloni e non li trovi più, 28.000 rubli. Tromba da stadio con silenziatore per tifo moderato, 19 euro. Ombrello kosher per quando piovono porconi, 11 euro.
2: Casa, giardino, fai da te e animali.
3: Economicissimo! Lucchetto antieffrazione con combinazione numerica ad una cifra, 3 euro. Piastra per capelli più griglia da unghia per cena davvero pezzente, 78 euro. Noiosissimo! Twister per daltonici, gioco in scatola con 36 cerchi di colore grigio, 21 euro. Solo per campioni, indovina chi? Pentito Edition, coi personaggi di spalle leggermente sfocati, 23 euro. Set di asciugamani per coppia LGBTQI, composto da telo mare, telo spugna, telo ciuccio e telo tronco nel cucciolo, 119 euro.
2: Giochi e prima infanzia.
3: Piede di tofu, versione vegana del piede di porco, 34 euro. E come fai? Bonsai gigante! No, che mi si aprono i punti, cazzo. Bonsai gigante, oltre 16 metri, 369 euro. Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate. È bellissimo! Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate precedenti, 29 euro al mese. Poltrona da fitness, 818 euro. Aperizoma, intimo commestibile che fa venir voglia di mangiare la fregna, 13 euro.
2: Arredamento interni.
3: Tetto di tacchino multifunzione, 2 euro al chilo. Pupazzetto Raggi X, l'amico di Asterix con la tubercolosi che sputa sangue, 28 euro. Trivial Pursuit Vittorio Feltri, 1500 domande a cui puoi rispondere. 1500 domande a cui puoi rispondere froci o vaffanculo, 27,50 euro. Eiaculo, il rubinetto con getti molto irregolari, 78 euro. Giubbotto antipapa, 42 euro.
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando sei via?
4: Ma lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornbab. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una della seta. Ah! Ah!
8: Sì!
5: Dai!
8: Sì!
5: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
5: Che cazzo!
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo!
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo!
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No, no.
7: Scusa, vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
5: Eh?
4: Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
5: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao a tutti, ho appena scopato una cliente. Ora che sono più leggero chiamerò un po' di gente a casa per proporre delle incredibili novità nel mio immenso mobilificio. Puzzoni!
1: Pronto.
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
1: Pronto.
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina.
1: A me non mi serve niente, mo chiamo i carabinieri, so, ciao.
0: Pronto? Ma vattene a fanculo.
2: Pronto?
0: Si dice pronto e non pronto. Brutta ignorante scimmia del cazzo.
2: Yeah.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
2: Mi avrà sicuramente. Solo, non capisco tante cose.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot Vabbè. Del mobilificio. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot
2: no,
0: del mobilificio.
2: Niente.
0: E quello spot dove io sono davanti.
2: Più tardi, perché ci sono le persone, io non lo so che cos'è.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
2: No, non mi capisco, che mi dispiace perché intanto mi sento.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio! Cazzo, non sono riuscito a dirle niente.
3: Pronto?
0: Questa ha proprio la voce da troiona. Pronto? Salve, signora. Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
3: Scanted.
0: Perché se lei... Ma perché la gente mi tratta così?
4: E al sabato grande festa.
5: Pronto?
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
5: Pronto?
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Salve, signora. Si ricorda di me?
5: No.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: No, perché le pubblicità mi urtano i nervi.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
5: Ho capito, ma io cosa c'entro?
0: Le rubo solo 30 secondi. Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire. E poi...
5: 100.000 lire.
0: Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7.400.000 lire.
5: Ma le lire non ci sono più.
0: Ci sono le lire, ci sono sempre, signora. Se lei pagherà in contanti le faremo ancora più sconto.
5: Ma lei però si aggiorna.
0: Ha saputo che abbiamo aperto il mobilificio anche a Padova?
5: Io sto nelle Marche.
0: Benissimo.
5: Chiami a qualcun altro.
0: Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Cucina compresa di elettrodomestici, come la lavastoviglie Ingoio e il frigorifero Pino Turbo, che tira un porcone ogni volta che aprirà la porta, e a sole 15 milioni.
5: Capito, ma a me non mi interessa questa cosa.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante.
5: Cosa dici?
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante, bella vaccona. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
4: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
6: Pronto?
0: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongoloide. Lei è scimmia?
6: Scusi,
0: pronto?
6: Ma chi è che sta chiamando?
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
7: Risponde la segreteria telefonica
0: di sto gran cazzo.
4: E al sabato grande festa.
8: Pronto.
0: Ciao vecchio bastardo.
8: Ma chi? Chi sei?
0: Ti andrebbe di darmi 6 uova in cambio di una vasca da bagno?
8: Chi? Porcala. Chi sei?
0: Ho saputo che si lava ancora nella gomma.
8: Ma vai a cagare, bastardo!
0: Brutto gorilla antropomorfo infame!
8: Ma chi stai cercando?
0: Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
8: Giro, vai a vedere, Giro, lo riconosco, Giro!
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
8: Ma che Ma che cosa stai dicendo? Come parli, brucia verba?
0: Si ricorda di me?
8: No!
0: Le rubo solo 30 secondi.
8: Puttana la... Chiamami dopo! Chiamami dopo! Sto lavorando!
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio!
8: Vai a cagare, brutto bastardo!
0: Can! Super scimmia! Benissimo! Anche oggi sono riuscito a portarmi a casa nessuna vendita! Ma non c'è problema, perché tanto questo weekend ci saranno porte aperte al mobilificio Puzzoni con il sosia della donna invisibile. E poi... Tarrar, il mangia tutto, mangia vetro, mangia lattine, bottiglie, pile esaurite, umido, carta, medicinali scaduti e se poi muore, grande festine, bottiglie, pile esaurite, umido, carta, medicinali scaduti e se poi muore, grande festine.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
2: Ok ragazzi, la missione di oggi è quella di far accettare la lentezza agli italiani, che ormai corrono sempre più velocemente. Per farlo però mi servirebbe l'immagine di una persona estremamente lenta. Ce l'ho! Davide Mengacci! Allora aspetta, mi concentro. Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Ecco, sono diventato Davide Mengacci. Adesso possiamo telefonare alle persone. Signora!
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Davide Mengacci.
3: Oh!
1: Come sta, signora?
3: Bene, grazie.
1: È contenta di sentirmi?
3: Sì, sì.
1: Lei contenta?
3: Senta, ma vuole dire qualcosa?
1: Sì, io sarei interessato,
3: sì,
1: a venire da lei oggi per riprenderla con la telecamera mentre cucina da mangiare. Che dice?
3: Ma io oggi esco, no, non sto qua, mi vengono già a prendere, già...
1: Noi le portiamo tutta la spesa gratis.
3: Non è possibile, non sono disponibile.
1: E lei cucina?
3: Questa settimana sono impegnato, tutto programmato.
1: Lei no. Di solito, signora, come si veste in casa sua, signora?
3: In casa mia mi vesto secondo come mi va il cervello, mi dice il cervello.
1: A volte va in giro nuda?
3: No. No, a me no, queste cose non esistono.
1: Non va mai in giro con il buco del culo senza mutande?
3: Vedete perché le donne proprio depravate fanno queste cose.
1: Pronto. Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto.
4: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono Davide, mi ha riconosciuto?
4: No, no, non ti conosco.
1: Davide Mengacci, signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Senta, lei è di Bari, vero?
4: Di Bari, sì, certo.
1: Ma è vero che i baresi sono dei terroni di merda?
4: No, perché? No, non è così, non è così. No.
1: Perché qui a Milano,
4: sì,
1: sostengono che i meridionali,
4: ecco,
1: sono come la merda.
4: No, no, non è vero, non è vero. No.
1: Però quando vanno in giro, hanno lo stesso odore del buco del...
4: No, non so niente queste cose.
1: Cioè, i pugliesi hanno un odore corporeo,
4: no,
1: che
4: no,
1: è
4: no,
1: simile al cazzo.
4: Beh, devo lasciarti per mio marito.
1: Al cazzo. Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
5: Pronto?
1: Pronto, signora?
5: Con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Davide, signora.

0: Mi ha riconosciuto?
1: No, forse si è sbagliato numero.
0: No, signora, sono Davide Mengacci. Come sta?
1: Cosa cerca?
0: Volevo sapere se lei fosse disponibile per fare delle riprese mentre lei cucina da mangiare. Tra l'altro è la puntata dedicata al couscous.
1: Ma io sono pugliese.
0: Ma infatti io, per metterla a suo agio, signora, verrei in casa sua con 14 marocchini.
1: Sì, per fare cosa?
0: Se lei potesse accogliere me e i marocchini in disabilié.
1: Sì, te lo metto a te, a tua moglie e tutta la razza tua.
0: Ha messo giù? Io sarò lento, ma la signora è velocissima a fare la bastarda di merda, eh?

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, te mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però this is the zoo.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fate

0: Ma che piscosi?
1: Mette in piscose.
0: Te le metti qua.
2: Andiamo avanti.
0: Basta. Hey! 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Chiamata per l'unità antibulli.
5: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli. Insieme nella discutibile unità antibulli.
6: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver ingerito ettolitri di magma per risolvere il problema delle placche perifaringee.
7: Il magma! Gargarismi magmati!
8: Attenzione, unità antibulli!
9: Sua maestà Lord Faccia!
8: Samantha soppressata, una bambina con poteri particolari, ha un problema di bulli. Presto, dovete intervenire!
7: Bulli? Poteri? Problema? Sono le mie tre parole preferite con la P. Interveniamo!
10: Veramente bully si scrive con la B.
11: Hai fatto bene a ricordarlo, Shaq! Dove ci sono i bulli, c'è l'unità antipulli!
10: Non è quello che ho detto io.
11: No, Shaq! Non è il momento di bere 12 uova per rendere lo sperma più cremoso. Un piccolo Billy di nome Samantha ha bisogno di noi!
12: E allora andiamo! Aprirò un portale magico rimanendo in posizione di plank per 3 anni!
10: Ma se prendessimo la macchina?
11: Sì, meglio!
10: Allora mi sentite quando parlo?
9: Andiamo!
10: Ok.
6: E con sole 19 ore di autostrada senza nemmeno fermarsi a pisciare, l'unità antibulli si materializza a Cosenza, senza tanti effetti speciali come quella frociata pirotecnica di Dottor Strange.
13: Brutta scema,
14: capone.
15: Samantha è una strega. Strega.
16: Dovete smetterla di dire queste stupidaggini da medioevo. È colpa vostra se continua a fomentarci lo stereotipo sul meridione arretrato, il reddito di cittadinanza e le vocali aspirate.
15: Oh, che paroloni. Sicuramente sono stregoneria da strega.
17: Ehi, streganda, quanto fa 5 più 5?
16: Ma è 10.
15: Ecco, vedi, strega.
11: Cavolo, è terribile! Il piccolo Billy viene deriso solo perché ha i poteri paranormali.
12: Già, e non può neanche utilizzarli a pieno, perché sennò violerebbe i regolamenti della magia contro i babbani. Giusto, Shaq?
10: Ma sa semplicemente la matematica. Che magia!
11: Hai ragione come sempre, Shaq! Quei piccoli bastardi sicuramente sono immuni alla magia perché hanno bevuto il sangue di Schwarzenegger, che ti rende immune alle stregonerie e alle malattie venere!
12: No, a quelle no! Però si guarisce con le punture e si diventa forti a tirare i pugni in pancia!
15: Credo di essermi fatto l'anduia marrone addosso!
12: Spacchiamoli!
6: Ed immediatamente The Rock gonfia il suo pugno come quello di gomma di One Piece e spacca tutto cose, spolpizzando qualche bullo. La montagna invoca un'orchestra per fare la cavalcata delle valchirie mentre sputa fuoco con effetti demoniaci. E Shaq tira fuori uno tsunami dal suo zainetto magico che ripulisce tutto il macello e spazza via le macerie.
11: Ottimo lavoro, ragazzi! Abbiamo ripulito il mondo di un po' di bullo.
12: Perché, come diceva sempre il nostro mentore Nicki Minaj, puliremo il mondo un quarto di pugno alla volta. Giusto, Shaq?
10: A parte che mentore, e poi Nicki chi?
16: Grazie, unità antibulli, mi avete fatto capire l'importanza delle cellule staminali.
11: Pronti via, piccolo Billy, ma tu non devi avere paura di utilizzare i tuoi poteri.
12: Ha ragione, piccolo Billy, impara a controllarli e potrai diventare insegnante di difesa contro le arti oscure di Hogwarts e fare i soldi con i film.
16: Ma a scuola le maestre non ci insegnano queste cose.
11: Negligenza scolastica? Questa mi sembra una cosa da bulli! La montagna controlla sull'antico papiro del dio egizio Red Bull!
12: L'ho lasciata a casa, Drock! Tra le fessure degli addominali ho portato solo un bilanciere e dei wafer. Ma forse Shaq lo sa.
10: credo di voler cambiare compagnia.
11: Esatto, Shaq! Ottima intuizione! Dobbiamo abbattere Hogwarts con delle palle di demolizioni, tipo Miley Cyrus nuda con gli anfibi.
12: Sai sempre tutto, Shaq! Tu sei il nostro Albert Frankenstein!
2: E così l'unità anti-bully prende di mira un castello qualsiasi, vagamente somigliante alla scuola immaginaria di Harry Potter, solo per poter utilizzare dei colpi finali dai nomi altisonanti.

0: pizzicotto.
1: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra un rudere di merda schifato pure dalle belle arti e ripulisce l'aria dall'inquinamento.
0: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
2: Grazie, unità antibulli. Ma perché mi chiamate piccolo Billy? Io sono una femmina.
3: Piccolo Billy, sei uno spasso. Serviva una battuta finale per concludere la puntata e ci hai dato proprio un bello spunto di riflessione. Giusto, Shaq?
0: Onestamente, odio queste americanate.
4: Giusto, Shaq! E allora mettiamoci in posa mentre dietro di noi qualcosa esplode, così le casalinghe sgocciolano dalla vagina!
5: Sì!
1: E l'unità antibulli torna a casa.
0: Davvero, ragazzi, prima o poi dobbiamo parlare.
6: Unità antibulli.
5: Ah!

0: Ma chi cazzo sta picchiando alla porta da 2 ore? Santo Dio!
1: Non ci crederai mai, ma è nuovamente il proprietario di casa.
0: Ma come cazzo si permette sto stronzo? Non dirmi che ancora pretende che ce ne andiamo da casa sua? Ma come glielo dobbiamo spiegare che abbiamo occupato? Insomma, non ha capito che stiamo esercitando il nostro diritto ad avere un tetto sulla testa?
1: È proprio un vile. Lo sanno anche i sassi come ci si deve comportare con chi ti occupa casa. Insomma, ci sono regole e leggi. Non può piombare qui come un delinquente e bussare e infastidirci. Se solo si azzarda a insultare o alzare le mani, lo denuncio, sto pezzo di merda, e gli porto pure via le mutande.
0: Se non la smette, chiamo i carabinieri e lo denuncio.
2: Brutti figli di troia, andatevene subito da casa mia, o giuro che sfondo la porta e vi uccido con le mie mani.
1: Si vergogni! Per chi ci ha preso per dei comunissimi sinti? Noi siamo italiani e brava gente. Abbiamo occupato la sua casa con tutti i crismi e le regole del caso. E lei si deve attenere alle regolamentazioni fra inquilino abusivo e proprietario. Ha fatto regolare domanda di sfratto?
2: Ma mi stai pigliando per il culo, brutta cloaca. Aprite sta cazzo di porta e andatevene da casa mia! Sono 2 anni che non pagate l'affitto, ne ho pieni i coglioni! Che poi siete 2 schifosi, perché avete un lavoro e una bella macchina. Non siete nemmeno indigenti, brutte merde che non siete altro.
0: Ok, adesso basta. Non riesco più a tollerare un'altra offesa da questo bastardo. Adesso apro la porta e lo rovino di pugni.
1: Calmati, amore. Stai facendo il suo gioco. Chiamiamo i carabinieri e così la smette di molestarci. La legge è dalla nostra parte, noi siamo in casa e lui ci sta minacciando.
0: Poi appena stanno arrivando, tu apri la porta e mi tiri una centra sul naso. Poi diciamo che è stato lui. Così in tribunale gli portiamo via anche i denti a sto rompicoglioni.
2: Ma state parlando seriamente? Guardate che vi ho sentito, brutti debosciati. Siate dietro la porta.
3: Scusi, che succede qui?
0: Zitta, sono arrivati gli sbirri.
3: I vicini ci hanno allertato che c'era un problema.
4: Meno male che siete arrivati, agente. Io sono il proprietario di casa e sto cercando di cacciare delle persone che mi hanno occupato casa da 2 anni.
3: Favorisca i documenti.
0: Adesso gli fa il culo a questo imbecille.
3: Ma come si permette di disturbare delle persone che hanno occupato un appartamento facendo un sit-in non autorizzato dietro la sua porta di casa?
4: Agente, ma sta parlando seriamente? Questi mi hanno occupato casa e lei chiede i documenti a me. Ma stiamo scherzando?
3: Sa che se sapessi che li ha minacciati, la porterei subito in caserma. Ma non si vergogna? Ma che razza di persona è lei?
4: Io? Ma parla seriamente, agente.
1: Spostati, amore. Tocca a me adesso. Agente!
3: Signora, eccomi. Sta bene?
1: Aiuto, questo signore ci ha minacciato. E mentre ero fuori per cambiare per la 6ª volta la serratura, mi ha tirato i capelli. Per fortuna il mio pitbull lo ha fatto desistere dal continuare a percuotermi, allora ci siamo chiusi dentro. Non apro perché il mio cane è molto feroce e non sopporta le divise.
5: Bau bau, grrr, bau bau. Son cattiv, bau bau, sbav, sbav.
3: Tranquilla signora, torni pure alle sue cose e calmi il cucciolone. Io porto questo scarto della società in caserma per degli accertamenti. Buona giornata.
4: Ma non sta parlando seriamente. Io sono il proprietario. Ma che cazzo di incubo è questo? Non è vero che hanno un cane. Stanno recitando.
6: Seguimi, delinquente.
0: Oggi è anche troppo facile. Grazie, Italia. Sei il paese più bello del mondo.
7: Cose di casa.
8: Hai visto, amore? I vicini ci sono riusciti un'altra volta. Saranno anche 2 rifiuti umani, ma apprezzo lo stile.
9: A proposito, anche questo bimestre dobbiamo pagare le spese condominiali aumentate anche per loro che sono morosi.
8: Porco d***o!
7: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
10: Bella sigla, serie di merda.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
14: Boticco, buongiorno.
15: No.
14: Pronto?
15: Pronto? Non ho colto, scusi.
14: Pronto?
15: Pronto, non pronto. Pronto?
14: Sì, mi dica.
15: No, dico, lei è?
14: Johnny.
15: Ah, inglese?
14: No, no.
15: No, non...
14: Prego, ditemi che vi serve.
15: Serve, che vi serve. Allora, sì. Salve, mi chiamo Banner. Senti, voi vi occupate di piantumaggio, serre, piante in generale, insomma?
14: Aspetta un attimo.
15: Cosa? Perdoni, pronto?
14: Mi dica ora.
15: Che è successo?
14: Sì, dimmi.
15: Dica o dimmi, cioè, del lei, del tu? Che confusione. Allora, mi chiamo Banner, sono del nord, come avrà sentito, settentrionale.
14: Allora, purtroppo vede che titolare non ci sono.
15: Mi perdoni, non riesco ad avere nell'occhio perché sto cercando di ascoltarla e tradurla contemporaneamente. Non parlando il vostro linguaggio autoctono, faccio un po' fatica. Cosa ha detto, scusi?
14: Il titolare non c'è a questo momento, potete provare a chiamare nel pomeriggio.
15: Questo momento?
14: Sono un indipendente, non vi posso dare spiegazioni. Lavoro io qua.
15: Tutankhamon? Cosa ha detto, scusi? Faccio fatica. Non c'è il titolare?
14: Il titolare non c'è a questo momento.
15: Ma lei non sa fornirmi delle informazioni? No. Cioè, no. Perlomeno avete le piante, dico.
14: Sì, le piante sì, le abbiamo.
15: Le piante le avete, perfetto. Ma fate la vendita di... Cioè, le chiedo delle cose basilari, siamo all'ABC, quasi al pallottoliere. Dico, ma voi fornite, vendete le piante o venite a piantarle le piante? Necessario. Ho messo giù la cornetta e il terrone. Queste cose mi fanno innervosire. Beh, lo sapevo io che temporali ai meridionali tu sei l'otelità!
14: Pronto?
16: Uè, terrone di merda! Come ti sei promesso mettermi giù la cornetta? Cos'è? C'avevi fretta di mangiare l'anduia con le mani a chela? Bastardo di merda! Mi hai fatto incazzare, mi hai fatto! Ti ho detto di levarmi le piante da terrone, ma non c'era anche la terza elementare, bastardo!
14: Ma anche a chi cercate, scusate?
16: Brah, ti mangio la testa, hai capito?
14: Avete sbagliato numero.
16: Ma io ti scanno!
14: Non ho capito.
16: Un attimo, terrone, aspetta che mi sto trasformando.
14: Pronto?
15: Pronto?
14: Chi è, scusi?
15: Sono Banner, perdoni. Ho perso il controllo perché, sa, dell'occhio meridionale.
14: Ho sentito che stavate litigando.
15: No, poi ho sentito in tuo culo nella telefonata precedente, mi ha andato fuori di testa, l'operaio mi ha messo giù la cornetta, sono andato fuori.
14: Capito? Mi dica.
15: Allora, stavo chiamando prima, come le stavo spiegando. Io ho l'esigenza di levare da questa proprietà che ho comprato giù nella Calabria, mi fa schifo anche dirlo. Devo levare tutte le piante da meridionale di merda che ho piantato nel terreno, no? E vorrei cortesemente il servizio di piantumaggio, vorrei dai tulipani alle stelle alpine, cioè tutto quello che fa parte della vegetazione del nord Italia, dei bei pini, proprio montani.
14: Ho capito. Ma non lo so se è possibile questa cosa.
15: Dai, terrone. So che a te ti fa male al petto levare i peperoncini dal terreno, però... Dai che mi sto nervosendo a parlare con i terroni.
14: Lo so, ha ragione, però io non è che
15: ha ragione con una sola R. Ha ragione, non esiste nell'italiano, vedi? Sto nervosendo.
16: Terrone di merda, dai, levami le piante di mandorla. Cosa hai detto? Sei in culo.
13: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: Ehi amore, spero che non hai già cucinato niente, perché stasera voglio andare a mangiare al ristorante.
1: Per caso vedi un testamento da firmare nella mano che non brandisce un ferro da stiro?
0: No, perché?
1: Ti ho dato forse l'impressione di avere in tasca un rosario e di chiamarmi Maria Concepción?
0: No, ma non capisco dove stai andando a parare.
1: Semplicemente, da quando ti sei messo nella testa che io sia la tua Filippina?
0: Solo perché ti ho chiesto se avevi già cucinato? Figa, ma che carattere! Era un modo per introdurre la voglia di andare fuori a cena. Mica volevo asserire che tu sia obbligata a prepararmi da mangiare come ogni donna che si rispetti, che sappia accudire il proprio uomo dopo una lunga giornata di lavoro.
1: Brutto maschilista, pezzo di merda! Che cosa vorresti asserire che io non sia una brava moglie solo perché lavoro? E non ho tempo di farti da mangiare le fettine panate come Kiss Melicia?
0: E la Madonna! Che citazione vintage!
1: Sono stanca dei tuoi modi patriarcali del cazzo.
0: Figa, ma solo perché ti ho chiesto di uscire a cena? E se ti avessi proposto un weekend a Monte Carlo, cazzo, facevi mi cagavi nelle scarpe?
1: Sono decenni che noi donne combattiamo per l'uguaglianza. E poi mi arrivi tu con quel fare spocchioso da patriarcato e mi umili chiedendomi se per caso fossi in ritardo nell'adoperarmi nel servirti. Che schifo.
0: Uè Mandela, va che sei a 2 gradini dal scendere nella cantina del fanculo. Ti ho solo chiesto se volevi andare a cena fuori e mi tiri tutto sto pippone del cazzo sui diritti femminili? Va che io sono figlio di 2 donne e so bene cosa significhi il diritto all'uguaglianza.
1: Ma tuo padre non è una donna, si è solo scoperto ricchione a 60 anni.
0: Cazzo c'entra, è come se lo fosse sempre stato. Mentre i miei compagni di classe giravano in BMX, a me mio padre mi regalò un pony e gli fece incollare alle ossa del cranio un unicorno di plastica.
1: Ma questa non la sapevo, non mi hai mai detto nulla.
0: È un ricordo troppo doloroso.
1: Perché i tuoi amici ti prendevano in giro?
0: Ma no, perché il povero Ernestino è crepato di setticemia fra atroci dolori in 2 giorni.
1: Che cosa orribile! E dove l'hai seppellito?
0: Funerale vichingo.
1: Non colgo.
0: I vicini palermitani lo hanno macellato e grigliato intero su una pira e ce lo siamo mangiato. Il teschio con il corno incollato dovrebbe essere attaccato al furgoncino dei panini di un cugino del vicino giù a Palermo perché era troppo figo da buttare.
1: Mamma mia, che tristezza. Mi spiace, amore, forse sono stata troppo dura con te. Andiamo fuori, dai. Prendo la giacca.
0: Visto che fa caldo, ti scazza se andiamo in bici?
1: Ti prego, amore. Capisco il trauma infantile, ma mi vergogno di girare in centro con te su una BMX da bimbo con le frangette al volante e le mollette fra i cerchi.
0: Preferisci la macchina con il corno sul cofano e la criniera sul tetto?
1: Ok, andiamo in bici. Cose di
2: casa! Amore, presto vieni a vedere alla finestra. Credo sia arrivato il circo.
3: Io vado subito a mettere il doppio lucchetto alla cantina. Ostagiri sinti ci fanno fuori nuovamente tutta la scorta di passata e olio buono. Ste cazzo di cavallette itineranti!
2: Ah, non è il circo. È quel demente del nostro vicino che va in giro con la bici dei pagliacci. Ma che cazzo di problemi ha? Ma non si vergogna di andare in giro come un mongoide?
3: Sempre meglio di suo padre, che si presenta a trovarlo su una Tesla limonando un ragazzo equadoregno di 30 anni.
2: Una Tesla? Ma sei seria? Ma allora è veramente frocio. Cose di casa!
4: Cose di casa! Cose di casa! Bella sigla, serie di merda.
5: Yeah. Yo.

0: Amici, torna lui, sì, Amleto, ma in versione porno. Utilizzerò queste voci un po' strane, un po' così, diciamo, stilose del porno per chiamare la gente a casa. E vediamo se questo...
1: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
2: Pronto.
1: Fottere o non fottere, scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro...
3: Ora risponderà il marito.
4: Pronto, carabiniere.
1: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
4: Da dove viene?
1: Se fottere o meno.
4: Carabinier Urbino, lei sarà chiamato in caserma.
1: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Ma è questo il vero dilemma.
4: Da dove viene?
1: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
5: Pronto?
1: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
5: Ma si può... posso sapere con chi parlo?
1: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure
5: ma
1: andar...
5: ma non rompa i coglioni! Vergognevi, non avevi altro tempo da impegnare le vostre ore.
1: Che cazzo?
6: Pronto,
1: fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Con qualche baldracca.
6: Buona.
1: Ci mancava
6: questa,
1: anche
6: questa. Questa è buona.
1: Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
6: Questa sì che è buona.
1: È strano.
6: Te saluto e tanti ringraziamenti, tanti.
1: E invece qui non si alza un cazzo.
2: Pronto.
1: Che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
4: Chi è lei?
1: Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Fai la pugnetta.
1: Che fanno porcherie. Non è normale.
4: Fatti la pugnetta, non fai con la mano.
1: E invece qui non si alza un cazzo.
4: Da con le mani, figlio di puttana.
1: E che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita. Baldracca.
7: Sarada.
8: Qual falange di Cristo Redentore? La gioia.
4: Pronto?
1: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
4: Ah no, cos'è? Non ha quello funziona poi, dottor.
1: E che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
4: Devo dirlo, però io cosa ne ho complicato, Nacqui?
1: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
4: Mica mette anche al culo, Nacqui.
1: È strano, come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo. E invece qui non si alza un cazzo.
4: No, il cazzo mio si alza, diciamo che non è un briciolo di pelo di figa, ma questo è un altro discorso.
1: Decidere se fottere o meno.
4: Fotti.
1: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al
4: fotti,
1: cazzo.
4: Fotti.
1: E vivere soltanto di fantasia. Che cazzo? Ci mancava anche il...

0: non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
1: Lo stufamento?
0: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Incominciate a cagarvi addosso, perché è tornato Al Pacino. Sì, avete capito bene, Al Pacino. E questa volta nei panni del colonnello Frank Slade.
2: Andate a fare...
3: Pronto, chi è?
4: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
3: Ma che vuole da me? Che mi chiama a fare?
2: Che cosa vuoi?
3: Cosa vuole che a lei?
2: Che cosa vuoi qui?
3: E va a incularsi, cretino!
1: Urrò! Faccia a faccia!
3: Oh, scemo, cosa vuole?
4: Fai la paternale a me, piscia
3: cosa
4: sotto.
3: Cosa vuoi?
4: Fai la paternale a me, piscia sotto.
3: Chi sei, cretino?
4: Ti do 10 giorni di consegna.
3: Non ti capisco, non ti sento.
4: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
3: Non ho capito mai cazzo.
4: Poi ti...
3: Vai curarti e non rompere i coglioni, cretino.
2: Stronzo, t'ammazzo.
1: Urrò. Faccia a faccia.
3: Chi è che rompe?
4: Ti ho sentito.
3: Cosa vuole? Oh, scemo.
4: Sparisci.
3: Cosa vuoi, cretino?
4: Sparisci!
3: Sparisci che vai a cagare! Vai nella merda!
2: Stronzo, t'ammazzo!
3: I coglioni, vai nella merda! Al manicomio, cretino!
2: Io non ce l'ho una vita!
1: Faccia a faccia!
5: Pronto, Mimì? Pronto?
4: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
5: Ma davvero? E io non voglio l'America, voglio... le pucce, voglio le centenarie.
1: Urrò!
5: Forza e coraggio.
4: Come te la passi?
5: Che io domani voglio 2 euro per andare a prendere il pane.
4: Gloria, gloria, alleluia.
5: E oggi esco alle 2 a comprare il sugo.
4: Fai la paternale a me, piscia sotto?
5: No, lascio stare, io dormo.
4: E allora levati quei cazzi di tappi dalle orecchie, sturatele!
5: No, fai il bravo che vivi, fai il bravo che vivi, fai il bravo. Esco alle 2.
4: Anche meglio.
5: Ciao.
2: Io non ce l'ho una vita!
5: Ho i soldi, li ho io i soldi.
2: Io non ce l'ho una vita!
5: La laborante Anna Maria non li ha.
2: Io non ce l'ho una vita!
5: C'è la laborante, ma tu ce l'hai la vita. La laborante non li ha i soldi, io li ho. Ciao.
4: Ti do 10 giorni di consegna.
5: Li ho lavorato e lavoro ancora.
4: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
5: No, maltrattatemi, provatemi a maltrattare ancora.
4: Poi ti schiaffo di corvo in culo.
5: Ma risparmio e voglio avanzare dei soldi.
4: Poi ti schiaffo di corvo in cucina.
5: C'ho male un piede, ciao.

0: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti. Come te la passi?
1: Dell'esercito? Come ti chiama? Nome, cognome e perché ne hai residenza?
2: Che cosa vuoi?
1: Nome, cognome, perché ne hai residenza?
2: Che cosa vuoi qui?
3: Non si preoccupi, signore, conosco il mio uomo. Metterà una buona parola.
0: Ti ho sentito.
1: Guarda che non è rotto, sei coglione! Io te lo fatela da Gesù Cristo! Tu che ne dire, smorta e vive! Perché mi tutta la famiglia tua di fecondere tanto ormai! Non capisci niente che sei il suo padre!
2: Io non ce l'ho una vita!
1: Ma che male! Sei pezzo degli animali selvaggi!
2: Prova a crescere!
1: Ma vengono tutto il tuo, morte e vive!
0: Ti ho sentito.
4: Idiota, eravamo impegnati col disco terrestre, ma la prossima volta non ci prenderà di sorpresa.
5: Idiota, eri tu che dovevi prenderlo di sorpresa. Il tuo piano è fallito.
4: Ti prometto che la prossima volta non fallirò.
5: O sarà la tua fine. Se vogliamo conquistare la Terra, dobbiamo eliminare il suo robot.
1: Stavendo pure un cuore, 500 me la lepero,
2: Stronzo da
1: faccio un culo!
2: Stronzo t'ammazzo!
1: T'ammazzo! Ma che è? Sto fatto un culo, bello, bello, no, 500 ore!

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E buongiornissimo caffè a tutti, piccole bimbe di Pezzali, col vostro unico santo Max qui per narrarvi il mito dello zoo. Anno 2000 qualcosa, Pavia e dintorni. Marco e Paolo erano sull'isola insieme, ma purtroppo il nostro orsacchiotto goloso Paoletto si è sentito male e l'hanno dovuto portare via. Marco ora è solo, ma motivato. Deve vincere.
2: Oh, mannaggia i pescivendoli. Mi sento troppo solo senza Paolo. E la fame inizia a farmi strani scherzi. Ehi, che cos'è quell'oggetto volante non identificato lassù? E se fosse un'astronave?
1: Il nostro eroe è veramente stremato. Vede perfino gli alieni. Ma ormai la vetta inizia ad avvicinarsi. Devi resistere, Marchino mio. Ovviamente intanto manda sempre le sue registrazioni alla fattoria.
2: Ehi là, ragazzi, come va? Cazzo minchia sudore. Son qui, solo, su questa fottuta isola merdosa. Paolo se n'è andato e non ritorna più. Ma io devo vincere. Per tutti noi, Barbagianni Saccarosio.
3: Belin, Marco, dai, non mollare. Già Paolo è morto, su. E allora forza, ragazzi. Dobbiamo lavorare tutti insieme per questi ultimi periodi in cui il nostro Marco è ancora lì. Ascoltiamo cosa ci dice e facciamo fuori la concorrenza.
1: Marco si destreggia nelle ultime prove dell'isola, tipo tirare la fune, rimanere appeso ad una trave, aprire un cocco, insomma, giochi da intellettuali. Il tutto sempre sincronizzato coi messaggi che manda la fattoria, dicendo chi va mandato fuori dallo show se gli crea problemi.
2: Ragazzi, c'è chi paone fuori dal marone.
1: E la flotta lo butta fuori.
2: Ragazzi, caldonazzo fuori dal cazzo.
1: E la flotta la butta fuori.
2: Ragazzi, camassa fuori dalla scumquassa.
1: E la flotta la butta fuori.
2: Ragazzi, Elena Prestes, vaffanculo porco d***o.
1: E la flotta, vabbè, avete capito. Gli ascoltatori della fattoria danno questo super assist, ma in verità già da solo il nostro leader sull'isola si sta mostrando in una nuova veste davanti al grande pubblico. Ormai lo amano. E quindi a Marco tocca perfino dare ragione a quella vecchia merda di Leone che diceva «Out, mazzò, falla l'isola!»
2: Cazzo, ormai sono su quest'isola da, 6.000 anni? Quando stracazzo finisce con Orrea sbrodo la merda? Ormai siamo rimasti solo io e tu! Che sei?
4: Salve, sono l'altro finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, ma chi sei?
4: Non sono particolarmente famoso, come tutti i concorrenti di questa edizione, in effetti. E infatti sono qui per farmi conoscere.
2: Ma che cazzo di senso ha? Uno va all'Isola dei Famosi perché è famoso, merda Peppe Guru Guru.
1: E non hai tutti i torti, Marchino Bello. Ma basta con questa satira tagliente, dobbiamo arrivare al gran finale. C'è immenso fermento. È stata l'edizione più vista della storia e per questo grande finale i ragazzi della fattoria si sono organizzati per vedere insieme la diretta durante una mega cena da Ciccio Pizza, Viale Umbria 64, Milano, Pavia.
3: Belli ragazzi, dai su, ormai ci siamo, sta per cominciare la puntata. Dai, dai, dai, che è il momento della verità.
5: Zio Faust, dai su, ne devi vincere Marco. Dai, dai, che comincia la puntata, silenzio, ne?
6: E allora ragazzi, Marco, come va?
2: Ciao Ilari, sono tutto scombussolato, merda minchia pappalardo.
6: Ormai ci siamo, state per tornare a casa. E quindi siamo pronti per il momento della verità. Stiamo per scoprire chi è il vincitore fra Marco Mazzoli e quell'altro.
1: È il momento della verità.
7: Il naufrago che vince l'Isola dei Famosi è...
1: Tutta Pavia è ferma, con gli occhi al cielo, a guardare la finale dai maxi schermi di Times Square. Ormai ci siamo.
6: Marco Mazzoli!
1: Grandioso Marco, hai vinto per tutti noi. Beh, c'era da aspettarselo. E come c'era da aspettarsi anche che la sua vittoria avrebbe anche fatto incazzare qualcuno, tipo Filippo Bisciglia, coi suoi occhi minuscoli, che sui social si è lamentato del fatto che hanno fatto tutti gli ascoltatori della fattoria.
8: Ragazzi, stanno facendo tutto loro e niente, bravi, complimenti per quello che state facendo. Dai, grandi.
1: Sì, è vero, ma quindi? Se c'è un televoto con un pubblico, e quel pubblico è il nostro pubblico, cosa ti aspettavi? Magari un giorno lo capirai cosa significa essere i numeri uno, rosicone. Intanto il nostro Marco torna trionfante a Pavia, dove la fattoria e la sua famiglia lo attendono a braccia aperte insieme al sindaco che gli dona le chiavi della città e gli fa fare una conferenza stampa straordinaria davanti alla cittadinanza tutta.
2: Popolo di Pavia, è stata dura, ma abbiamo vinto tutti insieme. Sapete, quando sono arrivato lì, non sapevo cosa mi aspettava. Ho visto che molta gente mi odiava ed io non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho capito che neanche loro mi piacevano. Ma durante quella permanenza forzata ho visto cambiare le cose. Cioè quello che provavate per me e quello che io provavo per voi. Questa vittoria ha dimostrato che noi, la fattoria, è vero che siamo tutto parolacce, rutti, bestemmie, computer e scherzi telefonici, ma abbiamo una grande anima e siamo sinceri. E lo abbiamo mostrato anche lì. Insomma, quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Cazzo merda culo.
1: Esatto, Marco, il mondo può cambiare ed essere messo sotto sopra. E con questo brillante e introspettante monologo chiudiamo la quarta stagione di Gnagno, serie ormai amata da tutti.
2: Adriana e Stefania!
1: Ma non temete, di storie da raccontare ce ne sono ancora e le racconteremo in Gnagno 5. Stay tuned, bastardi.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Peterlizia.
3: Vai, dai. Lo Zoo di 105 presenta
4: Il segreto.

0: Serva straccia? Serva straccia? Ma dov'è finita quella mignotta cenciosa? Serva straccia?
1: Eccomi, signora! Eccomi! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la sua collezione di testicoli da campeggio!
0: Idiota! Lo sai che io e il campeggio abbiamo un trascorso anale?
1: Mi scusi, donna Ruanda, non lo sapevo. Come posso farmi perdonare?
2: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
0: Oh, maresciallo Sciallomare, non poteva capitare in un momento migliore. Stasera c'è un incontro di box a cui non possiamo assolutamente mancare.
1: Chi combatte? Mike Tyson?
0: Ma no, cretina! Non lo sai che io e Mike Tyson abbiamo un trascorso anale? L'incontro di stasera è molto importante perché combatterà mio figlio Algericchio.
1: Suo figlio Algericchio? Pensavo fosse morto!
0: Deficiente, non lo sai che io e i morti abbiamo un trascorso anale?
2: Porca troia che zoccola! Anche coi cadaveri! Comunque, potrei farle la stessa domanda!
3: Bravo, bravissimo!
4: Bravo.
2: Vabbè, prima era un quesito reale, perché penso che sia una gran puttana!

0: raccomando, all'incontro ci sarà molta gente. E di certo tutti vorranno scoprire il mio
1: segreto.
0: Ma nessuno dovrà scoprire il mio
1: segreto.
0: Vi è tutto chiaro?
2: Chiaro come il sole, donna Ruanda.
0: Demente, non lo sai che io e il sole abbiamo un trascorso anale?
3: Vabbè, allora, dai, adesso anche col sole, non so.
4: Voglio vedere il tuo buco nel culo bruciato.
0: Vai, Algericchio, figlio mio, siamo tutti con te.
5: Mamma, mamma, guarda come sono forte e maschio.
2: Donna Ruanda, mi scusi se dubito di suo figlio, ma non è un po' troppo effeminato per questo sport?
0: Ma cosa dici, lurida plebebete? Mio figlio è una vera forza della natura. Una volta ha ucciso una zanzara con la sola forza delle mie mani. Ecco, entra lo sfidante, poverino, non sa a cosa sta andando incontro. Inizia, inizia, vai Algericchio.
5: Vado, mamma, vado. Un attimo, no?
1: Galoide!
5: Ma... Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia, ma sei scema!
1: Giallo!
5: Cretti... Aia! Mi rovini tutta la French!
0: No, è scivolato! Mio figlio è scivolato!
2: È il cazzo! È in coma! Ora l'arbitro lo conta!
6: Uno, due, tre!
7: Un passito avanti Maria! Un, dos, tres! Un passito avanti Maria!
6: La finiamo!
7: Scusi!
6: Quattro! Cinque! Sei! Sette!
0: No, mio figlio Algericchio non può perdere! Devo fare qualcosa! Ho deciso! Rivelerò a tutti il mio segreto! Così saranno troppo scioccati e si dimenticheranno dell'incontro!
2: Rivelerà il suo segreto? Davvero?
0: Attenzione! Attenzione! Ora rivelerò a tutti il mio segreto!
6: A nessuno è venuto in mente che sono l'arbitro e avrei già finito di contare da un pezzo, vero? Va bene, allora fingiamo che lo spazio temporale delle battute non abbia coperto il mio countdown, che era già arrivato a 8, giusto?
7: Hai rotto il cazzo, vogliamo sentire il segreto!
6: Va bene, allora fingiamo che lo spazio-tempo...
7: Ehi, stronzo vestito da Footlocker, la vuoi piantare?
8: Segreto, segreto!
6: Va bene, va bene, va bene! Facciamo finta che non abbia finito di contare!
7: È una cazzo di fiction, lo sanno tutti, è una fiction!
6: Va bene, me ne sto nel mio, capito?
1: Galoide!
6: Chi è quello stronzo, scusate?
0: Io, donna Ruanda di Ponte Vecchio, ho un terribile segreto e questo segreto è...
6: A nessuno è venuto in mente il fatto che lei riveli il suo segreto, non inficia sul fatto che suo figlio abbia perso, no?
7: Sto affittando un sicario per levarti dai coglioni!
0: E io sono...
9: Sono...
6: Ma siete sicuri di questa scelta, voglio dire? Cioè, suo figlio ha già il tappeto in coma! Ho già finito di contare, cioè... È finito l'incontro, no?
10: Buongiorno, salve, sono... Lei è l'arbitro?
6: Sì!
10: Sono di Amazon.
6: Ah, salve.
10: È arrivato il gran cazzo che ci ha rotto in questa scatola. Se lo vuole ritirare...
6: Non l'ho ordinato io.
10: Può mettere una fermetta?
6: Ah, è un regalo.
10: Arrivederci.
6: Prego. Grazie.
0: Sono disegrate.
2: Cosa? E questo sarebbe il segreto?
6: Sei una puttana!

0: Difficilmente mi arrendo di fronte alle sfide. Sono figlio di una generazione di resilienti, di persone cresciute con il pane raffermo nel latte a colazione, di uomini che hanno visto cambiamenti sociali disarmanti e si sono dovuti adattare continuamente per non rimanere avulsi dalla tecnologia e dalle tendenze. Ma vi giuro che fare da doppiatore per questa serie mi ha veramente sfinito. Non so per quanto resisterò ancora, intanto vi lascio all'ennesima puntata di questa porcheria. Buona visione, merde.
1: Heidi, il nonno in questi giorni è molto triste. Tu sai perché?
2: Non saprei, Peter. Io non ho notato nulla di diverso. Si alza alla mattina bestemmiando, sputa un chilo di catarro nel portaombrelli. Poi esce a cagare nella latrina e torna in casa bestemmiando. Poi, per il resto, lo vedo occuparsi di tutte le solite cose, come fare il formaggio, pestare il cane, insultare Clara, sputare nella zuppa che fa per Clara, fare dispetti a Clara, fare rumori fortissimi appena Clara si addormenta per il riposino. Insomma, tutte le attività che fa di solito. Tu cosa hai notato che non ho notato io?
3: Cosa cazzo fate voi due? State confabulando alle mie spalle? State decidendo come spartirvi la mia eredità dopo avermi ammazzato a cacciavitate nella milza?
2: Eredità? Quale cazzo di eredità, che l'unica cosa che possiedi che valga qualcosa è il contenuto del tuo torace per un espianto? Ma considerando che abitiamo a 2000 metri, i tuoi organi non arriverebbero in tempo da nessuna parte. Quindi sei proprio un pezzente di merda.
1: Già, nonno, sei un pezzente del cazzo.
2: E poi perché dovremmo concepire un omicidio? Se tanto l'alcol l'ha proprio un pezzente di merda.
1: Già, nonno, sei un pezzente del cazzo.
2: E poi perché dovremmo concepire un omicidio? Se

0: ci avresti sfregiato per un affronto così diretto.
1: Hai ragione, piccola Heidi, ma ormai mi rendo conto che il tempo sta passando molto velocemente. Vedete, per me, che ho 38 anni, ormai la vita sta volgendo al termine. Si sa che noi uomini di montagna non vaccinati e che vivono nella merda delle vacche e le zecche, abbiamo un'aspettativa di esistenza paragonabile a un mendicante medievale. Diciamo che dopo i 25, ogni giorno è un regalo. Io ho già vissuto oltre ogni possibile speranza.
2: Cristo santo, nonno, ma che cazzo ti ha preso? Lo sai che l'erba grama è la più dura a crepare? Tu sei un cazzo di vichingo pieno di merda. Hai sicuramente un sacco di tempo avanti a te per tediare l'esistenza di Clara e farti tantissimi pippotti. Non posso vederti così. Fai qualcosa, santo Dio, riprenditi.
1: Anche quella povera ragazza mezza stronzizzata dalle storpierie ultimamente mi fa tanta tenerezza. Non riesco più nemmeno a pucciare il pene nella sua acqua del comodino. La guardo lì a rantolare quando le rubo la sedia mentre sta cagando. E invece di spingerla nella latrina per farla nuotare nella sua merda, la aiuto e la ripulisco. Credo che oggi mi scuserò con lei per tutti i torti che le ho fatto. Almeno quando morirò, sarà l'unica a non pisciarmi in bocca ubriaca per farsi un selfie.
0: Ci stai prendendo per il culo, vero?
1: No, Heidi, parlo seriamente. Anzi, lo farò innanzi a voi, così che anche lei capisca la serietà delle mie intenzioni. Clara, vieni qui, per favore.
3: Ti prego, nonnino, non mi sparare. Ho appena finito di guarire dal foro nella spalla.
2: Aspetta, nonno, non parlare, guarda! Quindi, come ti senti adesso?
1: Avete ragione, ma che cazzo m'era preso? Sparare a quella merda è la cosa più divertente che si possa desiderare di fare.
2: Bentornato, brutta merda!
4: Ecco, e con questo credo che la mia nausea si sia acutizzata ulteriormente. Credo che domani mi metterò in malattia. Ho bisogno di fissare il soffitto e farmi domande esistenziali. Al prossimo episodio...

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il cavaliere col pisello che aveva il pisello.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del cavaliere col pisello che aveva il pisello. C'era una volta, tanto tempo fa, un bruttissimo cavaliere errante, famoso in tutto il regno, perché aveva fra le gambe una bella minchia parlante. La bella minchia parlante del brutto cavaliere errante, per di più, non era solo bella e parlante, ma anche dotata di una minchia tutta sua, tre volte più grande di quella del cavaliere errante. Tutto ciò, manco a dirlo, faceva molto, molto soffrire il povero cavaliere errante. Infatti, ogni volta che il cavaliere si portava a letto una cortigiana, questa finiva sempre per scegliere il cazzo del suo cazzo, come ripieno per la propria bagiana.
4: Sì,
3: cazzo parlante, urlava di piacere la cortigiana di turno, scopami col tuo cazzo molto più grande di quello del cavaliere errante.
4: Non è giusto, non è giusto,
3: si lamentò un giorno il cavaliere errante con il suo cazzo parlante, sei sempre tu a scopare, mentre io sono solo costretto a guardare.
4: Rise il cazzo parlante, che cazzo vuoi da me, non è mica colpa mia se tu hai il cazzo piccolo e io ce l'ho grande.
3: Così, umiliato, confuso e offeso, il cavaliere errante decise finalmente di vendicarsi. Una notte, invece della solita brava cortigiana, se ne portò a letto una che nel culo teneva nascosta una lama. Adesso gli farò una bella sorpresa, pensò il cavaliere mentre la donna gli porgeva la parte offesa. Credendo di chiavarsi la solita brava cortigiana, il cazzo del mio cazzo verrà mortalmente

0: letteralmente trafitto dalla Dalai Lama. E così accadde. Urlò il cazzo parlante mentre il suo cazzo veniva tranciato di netto. Vittoria! Vittoria! Vittoria! Gridò il cavaliere errante, prima di svenire per la troppa perdita di sangue. E fu così che, per vendicarsi del proprio cazzo, il cavaliere errante finì per morire in un lago di sangue. La morale di questa storia è che invidia e vendetta a volte ci portano a compiere gesti che vanno contro i nostri stessi interessi. Fine nenenenesbo.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: This is the zoo, only for you.
1: Mi piacciono i cazzi.
2: Lo deve
1: fare.
2: No, sì.
1: L'ha messa, andevo. Lui lo dice sì e dice no. Dice sì e dice.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa lunedì che un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Figlio di merda. 1, 2, 3. Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace. The 105 Zoo.

0: Benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Calapito, operetta, pimpa, la cacciotta, disco, il ristorante che poi faccio la messa. Andiamo subito al dunque, che gli Argonauti sono fessi. Che ce n'è uno morto ammazzato che si chiama Luigi Cheyeye. Che mi risulta il servizio sia bello, perepe. Fa il tacchino? No, andiamo con il servizio del nostro uomo dalla barca che fica il nostro Giacomo. Regia, fica aperta.
1: È notte a casa del signor Merda di Pezzo e il silenzio di un sonno profondo viene disturbato da una porta che si apre lentamente.
2: Ho sentito una porta che si apre lentamente.
1: Il signor Merda di Pezzo si sveglia di scatto per via del rumore e, spaventato, si dirige nella penombra verso l'ingresso di casa, dove poi verrà ritrovato.
2: Chi è? Chi è? Non vedo niente. So che potrei accendere le luci, però registicamente così è più cupo alla ricostruzione. Chi è? Chi è? Non vedo nulla. Sono a casa mia, non trovo gli interruttori di casa. Chi è? Chi è?
1: Non ha nemmeno il tempo di rendersene conto che l'intruso tramortisce il signor Merda di Pezzo con un colpo ben assestato, dato con una scimmia.
2: Cos'è questo odore di piscio, frutta e feci? Sente anche un verso tipo uno scimpanzé?
0: Ah! Ah, una scimmiata! Ah!
1: La scimmiata in pieno volto fa cadere il signor Merda di Pezzo a terra, dove viene raggiunto da un colpo di bazooka in pieno volto che ci fa un buco. Ma senza che vengano toccati organi vitali per rimanere vivi. Infatti il signor Merda di Pezzo non muore subito, ma riesce con la parte ancora esistente della testa a comporre il numero dei carabinieri per chiedere soccorso, ma non ha più la bocca.
3: Pronto, carabinieri, chi parla? Pronto? Pronto? Sono carabiniere! Pronto? Mando subito una volante fra un'ora e mezza. Sono carabiniere.
1: I carabinieri accorsi sul luogo del delitto trovano una scena impietosa. Un corpo straziato di una povera scimmia riversa su un morto con un buco in faccia. Gli inquirenti sono sulle tracce di un bambino di 6 anni che ieri non ha fatto i compiti. Staremo a vedere.
0: Bene, bene, bentornati in stupido. Ottimo lavoro di ricostruzione, facciamo i compiti tutti che poi i nani ci mangiano i piedi. Col col, dice Barbabio. Dai che adesso sentiamo da Casalegno i fogni. Dai che i social, i nostri Squarto Graders. Sebastiana.
4: No, non chiama nessuno.
0: Bene, brava, brava Sebastiana, dai Poporno. Ma che poi si chiacchiera i cazzi. Adesso sigla l'Ardo Mazzasega.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 188 13 29. Camionista sputa infamia, incazzato con Gesù. Contatto.
3: Salute.
4: Pronto?
3: Upa?
4: Pronto?
3: U paccione de sort classo che mangia cazzo, sbuccio con più.
4: Ma c'è questo?
3: Pasquale?
4: Allora.
3: O feci zesanale?
4: Stu caca che...
3: Le
4: stavo pure un uomo, ma c'è che ti ha dato un numero a me?
3: Pasquale?
4: Sei proprio una sciugnata di merda, oh, chi ne sei? Non mi si chiama chi, ammazzo?
3: Pasquale?
4: Io vuoi fare te, ma ero tu che sto gelo, madonna, ma sto cacchietto.
3: Ah, fa mocca ci te stramorda,
4: fa mocca assurda, oh, quando ne tiro, vuoi chi ne merda? Non mi si chiama chi, oh, va a fango, oh.
3: Mamma, ma,
4: oh, vatti, non vedi, vatti, lo faccio.
3: Ma, mamma, ti tiro lo pocciolo sbrrrr.
2: Soggetto 432221, muratore barlettano, già pippato al mattino. Contatto.
5: Pronto?
3: Ehi, stronzo!
5: Allora, ma gira che avessi stai sconosciuto handicappato.
3: Afa? Afa? Afa? Oh!
5: Se capisci un cazzo, ma quando parlo.
3: Upa!
5: Upa!
3: Upa, sciolo di merda! Cazzo, che non mangia cazzo di cavallo!
5: Quando si un picca tra mano, se sto fatto.
3: Ma, lo friggi il porto tu?
5: E volti!
3: A volte!
5: Figli la puttana!
3: Tua mamma!
5: I mortali, i bastardi!
3: Tu e tutta la razza tua morta beef! Cazzo, che da mamma! Culo! Ma va fanculo!

0: Pronto?
1: Upa!
0: Madonna, ma gli si è pigliato gusto a chiamarmi, eh?
1: Che fai?
0: Dimmi a dottia che te venga per te, te dog, prima una sacrestita mazzata, te dog, eh? E poi te dog pure feo, te dog.
1: La ma. La immagine, che cazzo di cavedro.
0: Però fratto, ma è una fissazione questi cazzo, ma non è che si recchiamo, ma non è che ti nuovo portiamo, ti piace il ciccio battacchio, ti piace. Sì. Non sa niente di male, figurati, però siccome ti sembri sti cazzo che va di nuovo al Captain, e incomincia a pensare che ti piace un sanzoi, che ti piace.
1: Ma
0: briconcello! Come ti piace che anch'io! E rito sei un bombaccio alla palla, ma sorte tremavo!
1: Tony! Tu faccio lo baff, bastard!
0: Il tuo oltre a essere bastardo e figo da bacchino, c'è pure recchione, visto che ti pinto sei un barciolder cavato.
1: Tua mamma.
0: Ah, c'è cioè, tanto tino conglomerato di problemi e vieni a scassare chi ghiuna mai.
1: Mamma.
0: Tu da penzio a cacato, c'è un consiglio che ti do, te lo do gratis. Frisco baciare chi ghiuna mai, volta tremavo. Madonna, ma c'è proprio un carnevale, manna. Cino car e hai attento volt che taggi come di ghia.
1: Ah! E mamma! Lo friggi la polpa, mamma!
0: No, che re mamma ti hai. E mo hai fatto un'altra tecnica, frate. Prima l'impana. Poi già faccio tremare una King Kong che dovevo meno. Proprio una cosa seria, carbelt. E poi lo metto a fresh. Poi magari lecca pure attorno a torno, qualche squiccio di sbracchi, e poi vai, bello, su faccio calo che è una bellezza. Buon addio, sì, nutra, man, buon addio, maruta, che chio. Dio è tutto che chi ritragnano come a te.
1: Oh, sap, si collina una pallina, tua madre una bocchina.
0: Mamma è una bocchina. Io so fatto la canzone a mamma, so fatto. So solo che la fica, da quando l'ho assaggiata l'ho gradita, ma quanto è bella metterla pecorina, madonna quando fai la selvaggina, poi parliamoci che è selvaggina, è modo di dire, perché mamma è una troia, una viking del Kirmeri, cioè mamma è la king del pigliate in ghiol, c'è lo caro, vabbè, diciamo, una piccola licenza poetica, concedimela, dai.
1: Mangia,
0: maestro, tu sei uno che ghia una lambetta e a me si dice questo con capo, confuso lo fate da. Cioè va a fangolare molto da tanto da mamma, a te è tutta la razzata, sto sorto da viking da che ghiamo.
1: Mamma! Mamma! Mamma! Upa! Paciona!
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, si dice che chi si scotta con l'acqua calda poi c'ha paura anche di quella fredda, e quindi in questi giorni stiamo leggendo con moderata preoccupazione queste notizie che arrivano sull'antivirus. Antivirus che potrebbe essere una nuova forma di Covid che risveglia in noi ricordi della pandemia, che peraltro io ho passato in modo mirevole essendo ambiente e non come voi pezzenti in fila per il lievito del cazzo. In ogni caso c'è anche una seconda lettura collegata un po' all'amministrazione Trump. Se ci fate caso, ogni volta che Trump va male nei sondaggi spunta qualche nuova pandemia, guerra, UFO. Però questa naturalmente è una lettura molto molto complottista. Voglio sentire voi però sul nuovo antivirus. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Cacciapalle, dalla Romagna. Vai Cacciapalle, apriamo con te. Via.
4: Cazzo, mi fai ridere. Sì, ascolta, sono immune dalle malattie infettive.
3: Perché sei immune?
4: Sono tranquillo.
3: Perché sei immune e tranquillo? Cosa ti rende tale?
4: Mi rende tale la mia tranquillità perché ho fatto un'alimentazione sempre sana, sono sempre stato molto sano.
3: Sì, ma sti cazzi dell'alimentazione, questo è un antivirus è mortale.
4: Ma siamo sicuri? Siamo sicuri?
3: Questo dicono. Se dovesse arrivare, lei che fa?
4: Chi lo dice? Ma chi lo dice?
3: I mezzi di informazione dicono che è morta pure della gente.
4: No, non succederà.
3: Perché
4: stavolta?
3: Non succederà stavolta?
4: No, da dove chiami?
3: Ma fatti i cazzi tuoi! Chi cazzo sei, Raffaella Carrà? Che devo indovinare i fagioli? Fatti i cazzi tuoi!
4: Ok. Stavi bene. Ma a presto.
3: Te invece no, visto che sei immune. Stammi male a sto cazzo. Ciao, ciao, grandioso. Ciao, ciao. E andiamo dallo zio Beppi, dal trattore. Zio Beppi, sta arrivando un nuovo virus, antivirus, una specie di Covid. Che ne pensi?
5: Altro Covid ancora?
3: Sì, più o meno, ci assomiglia.
5: Ancora no, porco tutti sarà in casa così, no? Merda. Fai grosso troppo, a parte che ti dirò una roba, sì. Mico il Covid, ho guadagnato tanti schei, te lo dico, ho guadagnato tanti schei.
3: Come mai?
5: Perché tutti ieri senza in casa.
3: Sì.
5: E faceva i grigliate, pescava e tutto quanto, e mica portavo il vino.
3: Certo. E quindi, scusa, quindi.
5: Quindi se viene fuori un altro coronavirus o Covid, merda, Covid.
3: Anta. Quindi tu insomma accoglierai positivamente l'arrivo di una nuova mortale pandemia.
5: Sì, ma non mi un cazzo, ma per tanto te lo sai come cazzo ho fatto. Come di fa? Quando che è il negozio del vino, sì. Avevo due o tre fighe da guardare, mi sto contento, certo. Come sigarette, avevo il vino.
3: Sarei stroncato prima dall'alcol e dal catrame che dal nuovo antivirus.
5: Beh, un cazzo, mi sto contento, mi godo la vita ormai. Giusto. 78 anni, che cazzo mi sa, mille coronavirus, antivirus, poia virus, ma c'è un cazzo, mi bevo, sono contento, fumo e ogni tanto se riesco va ancora in frega, quindi mi sa un cazzo.
3: Perfetto!
5: Mica posso dire.
3: È il tuo punto di vista che manda avanti il paese. Un abbraccio Beppi, ciao!
5: Ciao Beppe, stame bene!
3: Ciao, anche te, ciao, buon lavoro, ciao! Andiamo da Sotterfugio, vai Sotterfugio, antivirus, che cosa ne pensi? Dilla tua, vai.
6: L'antivirus è una minchiata, praticamente un sistema per riuscire a fottere tutti.
3: Sì.
6: Questo è l'ultimo tentativo che ha il governo turbomondialista, come dice uno che parla spesso in TV, su YouTube. Di incurare il prossimo.
3: Scusi, cos'è il turbomondialista? Cos'è il governo turbomondialista? Non mi è chiaro.
6: E praticamente sono quelli che hanno fatto girare il fumo fino ad oggi che stanno perdendo, quindi devono inventarsi un'altra puttanata.
3: Ma chi sono però? Chi sono questi?
6: I soliti a schiena zitti.
3: Stiamo parlando quindi di un'elite sionista.
6: Sì, bravissimo.
3: Okay. Quindi questa elite sionista, come ultimo tentativo per dominare il mondo, ha messo in giro l'antivirus.
6: Ma sì, le solite troiate, come quelle del coronavirus. Però no, guarda, dovrei venire lì in trasmissione.
3: Ma
6: per
3: non ti ci voglio qua. Statene pure a casa che sono già pieno di teste di cazzo qua. Ciao, bello, ciao. Andiamo dal dottor Morte, vai dottor Morte, che cosa ne pensi dell'antivirus? Dacci la tua visione e la tua soluzione, vai dottor Morte.
7: Tutte cazzate, ci vogliono tenere per le palle, coronavirus, l'antivirus, guerra Ucraina, Palestina, tutte cazzate, per tenersi sempre appeso un filo.
3: Perché?
7: Per farci vivere nel terrore, e nella questione che calmato! Dove vai? Capito?
3: Sì, però scusa, ti faccio questa domanda, un po' complottista. Sì. Ma non ci hai fatto caso che tutti questi virus vengono fuori quando l'amministrazione Trump traballa un po'?
7: È vero, perché quel cornuto è un cornuto.
3: Ecco.
7: Quel cornuto che fa? Quando escono i file di Epstein, quando escono le figlie meni bomba, meni virus, capito? Tutte cazzate. Addirittura il coronavirus uscì che il pipistrello fece 900 km e andò a fungere a mordere l'uomo. Calma, dove vai Trump?
3: Esatto, quindi secondo te Trump ha messo in giro questa falsa notizia di una nuova pandemia?
7: Sì, il topo, la nave da crociera, già tutto detto dai Simpson. Mo ti spiego come risolvere la situazione.
3: Oh, bravo, dammi la tua soluzione, dottor Morte. Bella, allora, laconica come sempre, vai.
7: Allora, andiamo a mettere Trump nel torchio.
3: Chiediti.
7: Il torchio, no, è un boccio, perché il torchio è uno strumento vecchio. È cingolante
3: il torchio, sì.
7: Tu prendi, ci. Allora lui fa, hello, how are you guys? Poi non ti capisce che dice, perché ovviamente stai per essere schiacciato.
3: Certo.
7: Una volta schiacciato, prendi la goccia di sangue e dici, messicani, tanti quelli so, quattro ignoranti, quattro pecora. Sì. Messicani, dove verranno? Andale, andiamo con quella cazzo di musica. Prendi. Bevete, questo è il sangue di Trump. O meglio, un sangue di chi testa la miliarda di chi d'ammur. Questo è, diciamo, il finale, no?
3: Sì, i messicani capiscono chiaramente.
7: I messicani, io sono un policlotta, la mia lingua la capiscono ovunque.
3: Tutti.
7: Dico, sangue di chi testa la miliarda di murto. Lo capisce l'arabo, il cinese,
3: Il finlandese.
7: Perché comunque è una bella lingua.
3: Ma soprattutto la capiscono i coglioni come te. Ciao, grandissimo dottor Morte. Ciao. E chiudiamo la puntata odierna con il parere più atteso, quello dell'amico mio Dolce da Grey School. Piccola Dolce Libellula Tremebonda di Palude,
8: cancella immediatamente questo numero, brutta merda mio cane.
3: Senti,
8: te l'ho già detto, hai capito o no?
3: Senti Dolce Gelato alla Vaniglia,
8: hai capito o no?
3: Senti,
8: smetti la brutta merda, devo aprirmi i coglioni. Merda cane, affrontami di persona, bastardo!
3: Amico mio, crema del mio caffè, carotina!
8: Non c'è niente, amico mio! Non c'è niente oggi, cane!
3: Oggi
8: devi chiedere scusa a tutte le donne, cane! Maledetta merda!
3: Le donne
8: tu sei un problema sociale!
3: No, tu sei un problema! Tu sei un pazzo!
8: Sei un infame!
3: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce...
8: Per la forza di Cristo! Il potere merda! Maledetta merda di cane! Mi arrivi tanto bastardo! Ti sembrerò dei tettini, maledetta merda di cane!
3: Rifiuto il confronto!
8: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto persiano, maledetta merda di cane! Devi morire male, devi morire!
3: E niente, non sappiamo se questo antivirus ci sterminerà tutti o seppure invece una troiata propagandistica inventata dai giornali. L'unica cosa della quale siamo sicuri è che lunedì prossimo l'amico mio mi augurerà nuovamente la morte. Andatevene a fanculo.
9: Lo Zoo di 105.
10: Ignorante? Scoordinato? Disagiato? Fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti! Senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok...
11: Tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti!

0: Tutorial Express. Impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
1: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni. Così, perfetto, adesso...
2: Ah! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial. Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato. Cazzo, è in tedesco! Vabbè.
0: Partita a twister fra daltonici.
3: Mano destra sul verde.
1: E mo quale cazzo è?
3: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
1: Ma che sei stronzo.
0: Il ballo della verruca.
4: Ok ragazzi, fatelo bene. Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro sinistro, chop chop, destro sinistro, chop chop, virus virus, chop chop, destro sinistro, chop chop.
0: Nagasaki, the musical.
5: Solo giapponese, solo giapponese.

0: Problemi delle ragazze con l'apparecchio? Check!
1: So, raga, ma voi per i del cazzo incastrati fra i denti come li levate? Perché io col colluttore non ci riesco. Risp, please. Cioè, tipo, adesso.
0: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
1: Allora, vediamo un po'.
2: 13%. 13%.
1: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo!
1: Cioè?
2: 0,07%.
1: Ah, ecco, in effetti! Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
4: Radio 105.
5: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferminando monitor.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
5: Osceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
7: Rottermaio.
8: Però se c'è un paraurti di una panna.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Marien.
6: Rottermarien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermarien.
7: Maier.
6: Maier sei tu, è quella puttana de so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
5: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo...
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo...
7: Vagabondo.
9: Nauseabondo.
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
9: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che hai permessi sport? Allora...
6: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
7: Nauseabondo.
9: Sì,
6: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
9: nauseabondo?
6: Vuoi... Dove è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
5: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
5: Figli di Troia. Figli di Troia.
10: Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
11: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
7: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
12: No, terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
7: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Oh.
12: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
12: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
4: l'amonio?
10: No! Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace dell'amonio!
4: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Aiazzone! Ayace! Ayace è quello grosso, Aiazzone!
4: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
10: Esatto.
4: Sì!
10: Attento, attento, sta venendo!
4: Aia!
10: No!
4: No! No!
10: Il culo giù!
4: Attento!
10: Il culo giù!
4: Attento!
13: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
4: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
13: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
14: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
7: Ce l'ha fatto.
14: Ho sbagliato?
7: No, giusto.
14: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
7: No!
14: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
5: Troiano Ano di Trota Junior. È questo il nome del giovane scomparso nel nulla più oscuro e tenebroso la sera dello scorso 11 aprile. Una vita che se la vai a raccontare in giro col cazzo che ti credono, quella del giovane giovanotto che rispondeva al nome di Troiano Ano di Trota Junior.
6: Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Franco Barottilego!
5: No, sei un bambino?
6: Quando torni a casa, mamma?
5: No, non sono tua madre, non ho figli io. Hai sbagliato numero, forse?
6: Adesso ci metto il coltello alla gola, Frank.
5: No, no, no, come ti chiami?
6: Faccio la cacca sul divano se non torni a casa, mamma.
5: Va bene, non è un problema mio. Ti saluto.
7: Ti saluto anch'io, puttana.
5: Ma lei è Batman?
6: No, il mio amico Franco.
5: Figlio di Troiano Ano di Trota Senior, poeta e pallavolista nano, inventore della frase «Mi hai sminchiato i coglioni» e di Mariangela Ballobrutto, ex ostetrica di Letame al reparto grandi stitici dell'ospedale San Lazzaro di Forlì. Fino al 2001, unica donna al mondo capace di fare una sega con le scapole mentre un fenicottero le smangiucchia le piante dei piedi. Il piccolo Troiano cresce in una famiglia molto unita e felice. Il padre è alcolizzato e molto violento, ma solo con se stesso, e passa le giornate a bere grappa prendendosi a calci da solo. Mentre la madre, affetta da una grave dipendenza dagli psicofarmaci scaduti, comincia a prostituirsi fra i personaggi immaginari che abitano la sua fantasia. Con due modelli così solidi alle spalle, il futuro per Troiano Ano di Trota sembra più che assicurato. All'età di 7 anni la sua famiglia viene sfrattata e costretta a vivere in macchina. A 8 anni l'auto viene confiscata e si trasferiscono su un motorino. È allora che i genitori mettono la testa sulle spalle e si decidono a mandarlo a lavorare. Dopo aver sgobbato per 2 anni come cave in un laboratorio di cosmetici per pagliacci del circo e aver messo da parte un bel gruzzoletto, Troiano viene narcotizzato dai genitori che gli rubano tutti i soldi e scappano in Albania. Rimasto solo e senza una lira, il giovane si rimbocca le maniche e per 3 anni lavora come becchino per feste di compleanno finite male, mettendo da parte un bel gruzzoletto.
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Sono Batman.
5: No, guardi.
7: Check, check, prova.
5: Sì, funziona il microfono.
7: Grazie.
5: È allora che i genitori tornano dall'Albania, lo pestano a sangue e gli rubano tutto il denaro scappando in Somalia.
8: Pronto?
5: Non so perché, ma temo sia Joker.
8: No, no, sono Franco, ho preso il Covid. Scusi, ho sbagliato il numero.
5: Ah, arrivederci. Niente paura però, perché Troiano è uno che non si dà per vinto e riesce a trovare un impiego come manichino da crash test. E in 4 anni accumula un discreto patrimonio, per vederselo però rubare dai genitori che, tornati dalla Somalia, lo pestano a sangue e lo gettano in fin di vita in un cassonetto dell'umido. Quella dannata sera dell'11 aprile scorso, Troiano era appunto appena stato dismesso dall'ospedale quando si è recato in tabaccheria per chiedere lavoro. Da quel momento però di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Troiano.
9: Sì, sì, me lo ricordo, era congiato male, ma entra, mi chiede se per caso cercavo un dipendente, col cazzo gli rispondo, e allora lui mi chiede un gratta e vinci, poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa, sì, sì, ho vinto il gratta e vinci, cazzo ho vinto, e poi se ne corre via tutto contento, fino a quando un nano e una tipa con i piedi tutti smangiati non gli tirano un colpo in testa, un attimo, che non mi ricordo tanto bene, un colpo in testa e lo ficcano nel bagagliaio di una tipo targata Somalia. Ma che strano modo di festeggiare, mi sono detto, guarda.
5: Dopo questo episodio di Troiano si sono perse completamente le tracce. Gli inquirenti non hanno il benché minimo indizio su cui indagare e finora l'ipotesi più accreditata è che il giovane sia stato divorato da un ippopotamo ubriaco. I suoi cari genitori invece non perdono la speranza e hanno registrato un appello rivolto a chiunque abbia notizie del loro amato figlio.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Nel prossimo decreto sicurezza è contenuta una proposta che mi fa veramente sorridere. In pratica, un premio in denaro leggermente superiore ai 600 euro per gli avvocati che dovessero riuscire a convincere un immigrato a tornarsene a casa sua. E se ci riesce, perché comunque non è facile, prende un premio dallo Stato di circa 640 euro. Siamo, no, ma questa roba qua è veramente l'italianità portata al paradosso. Cioè, siamo un popolo estremamente geniale, ma voglio sentire voi su questa proposta per il prossimo decreto sicurezza. Vi voglio sentire, scatenatevi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con lo zingaro del Veneto. Vai Zingaro, dici la tua, che cosa ne pensi di questa ricompensa agli avvocati? Vai.
4: Ma guarda, per me gli avvocati dovrebbero esplodere, poi sono utili solo per il divorzio. Noi altri straccioni di merda. Cagli operai, 1.400, fa fatica ad arrivare a fine mese, e sto coglione 600 euro per mandare via un immigrato, te lo faccio
3: per
4: io.
3: Per convincerlo, non per mandarlo via, per convincerlo a tornarsene al suo paese.
4: Ma come convincerlo? Ma che cazzo vuoi convincere?
3: Non lo so.
4: Ma invece di dare 600 euro agli avvocati, non sarebbe meglio dare 600 euro allo straniero, così si integra meglio? Anche per un è giusto che rimanga qua. Prova a metterti anche nei panni di queste povere persone che devono andarsene via dal loro paese di merda per venire in un altro paese di merda. Cioè, anzi, fa ridere che loro scappano via dalle guerre e dopo arrivano qua, e forse era meglio stare nella guerra, capisci?
3: Infatti, tornatene a casa tua e vattene a fanculo. Ciao Zingaro, ciao
4: merda.
3: Ciao.
4: Punto.
3: Andiamo da Ciccio Geometra. Vai Ciccio Geometra, che cosa ne pensi di questo provvedimento?
5: La forza d'opinione è che devono tornare tutti a casa.
3: Devono tornare tutti a casa chi?
5: Sì, gli immigrati.
3: Sì. Gli immigrati devono tornare tutti a casa.
5: Sì, hai capito proprio bene.
3: Quindi lei è d'accordo sul fatto di premiare con del denaro degli avvocati che convincono gli immigrati a tornare a casa?
5: Oltre ai soldi che già si pigliano.
3: Oltre ai soldi che già si pigliano.
5: Case devono andare su. Ah, va bene, ho capito. Va bene.
3: Cosa ne pensa?
5: Lei è avvocato, quindi lei è avvocato.
3: No, a me non me ne frega un cazzo, io faccio la radio.
5: Lei è una persona molto diretta, maleducata molto sporca.
3: Ma ho anche dei difetti. Vuole rispondere alla domanda o no?
5: Io voglio che gli immigrati, soprattutto i clandestini non regolari, se ne tornassero a casa loro.
3: E questo l'avevo.
5: Fa parte di quell'Italia che non li vuole.
3: Fa parte di quei quattro gatti che erano in piazza Duomo a Milano domenica. Quattro gatti, i patrioti. Per la remigrazione, quattro gatti spelacchiati, come si fa? Spieghi.
5: La legge si interpone, li prende tutti e li mette su un barcone e li porta a casa.
3: Sul barcone li porta a casa? Dove?
5: Sul barcone, se uno abita
3: in una nazione dove non c'è il mare.
5: Lo fiondiamo nel suo continente, nel suo paese.
3: Come? Spieghi la dinamica.
5: Lo troviamo in qualche modo.
3: Spieghi la dinamica.
5: Guarda, io con gente come lei che di sinistra non ci vorrei neanche spendere un minuto della mia vita, quindi non penso che dobbiamo concludere la chiamata qui.
3: Sì, anch'io. Io invece con gente come lei di destra passo moltissimo tempo, soprattutto quando la calpesto sui marciapiedi e non porta neanche fortuna. E andiamo dal Mugnaio, vai, dici la tua, Mugnaio, vai.
6: È un'idea geniale.
3: Geniale. Perché?
6: Perché praticamente quell'immigrato clandestino che sarebbe dovuto rimanere a casa sua, aiutiamoli a casa loro.
3: Sì.
6: E l'avvocato può tranquillamente convincerlo, ma giustamente un professionista che sta lavorando va retribuito per il suo lavoro.
3: Certo.
6: E quindi automaticamente lo convince a rientrare a casa propria e a fare il parassita del suo stato, non del nostro.
3: Esatto, e nel frattempo si busca anche quasi 700 euro.
6: È buonissimo, ottimo, va benissimo, va retribuito l'avvocato, no?
3: Però io ti faccio questa domanda. Allora, adesso mi metto un attimo dal punto di vista dell'immigrato, no? Questo ha speso come minimo 7.000 dollari risparmiati dalla sua famiglia per anni per pagarsi il viaggio in barcone dopo essere stato almeno un anno e mezzo in un lager libico senza nessun tipo di diritto, picchiato, forse anche stuprato. Quando arriva in Italia c'è un avvocato che lo convince a tornarsene indietro.
6: Come lo convince? E gli fa capire che praticamente rimanere qui significa andare nel centro in Albania.
3: Non ci vanno, sono vuoti i centri in Albania, sono vuoti.
6: Ok, andremo a verificare, che ti devo dire.
3: Chi ci va? Lei in motorino in Albania?
6: No, no, ci vado a nuoto, io sto ad Otranto, quattro bracciate e sono arrivato.
3: Bravissimo, allora fermati a mezza strada, c'è quest'isola che si chiama Vaffanculo, fatti il bagno lì, ciao grande.
6: Grazie,
3: ciao Mugnaio, ciao Mugnaio, ciao.
6: Ciao.
3: E chiudiamo questa meravigliosa puntata con la telefonata più attesa, quella con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, una tempesta di bacini!
7: Anche se qua vanno a marchi della radio, che è puttana, che è galera.
3: Un uragano di bacini per te, amico mio del cuore.
7: Allora, io non voglio avere nulla a che fare con te. Mettetelo bene impresso, scrivitelo.
3: Ascolta,
7: brutta merda.
3: Ascolta, simpatica lucertolina sparacuori.
7: Sentila, vedi, bastardo cane, ascoltami, ascoltami bene cane, apri quelle orecchie e pulisciti lì cane, pulisci bene, apri le orecchie e cerca di capire, porco.
3: Sì, piccolo pulcino,
7: dimmi. Non devi rompermi i coglioni, chiamarmi a questo numero, è un numero privato, è mio e decido io chi, anche, a chi cazzo rispondere.
3: Anche mio è mio.
7: Hai capito?
3: Pulcino arruffato. Pulcino arruffato, pulcino arruffato, pulcino arruffato, mi stai ascoltando, pulcino arruffato?
7: Bravissimo. Brutta merda, cane, non ho niente da ascoltare, come che mi chiama pulcino arruffato.
3: Bellissimo.
7: Brutta merda, cane.
3: Senti, simpatica tartarughina, volevo la
7: propria. Sì, simpatica tartarughina, cane.
3: Ma ti incazzi sempre, però, non ti si può dire niente.
7: Organizzami, io mi incontro con la lettera, quella Rovigo che mangia i gatti.
3: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Un taglierba acceso sei, un taglierba. Pa, pa, pa, pa.
7: Stupido sei, pa, pa. Ma quanto stupido sei?
3: Ma ti ascolti?
7: Ma tu sei proprio andato in gallo veramente?
3: Non ce la fai. Senti, pasticciotto dolcioso, che cosa ne pensi?
7: Pasticciotto dolcioso è bello.
3: Bellissimo. Volevo la tua modesta opinione.
7: Ascoltami bene, cancella immediatamente questo numero. Infame maledetto, cane.
3: Vivi per me.
7: Infame maledetto.
3: Vivi per me, pasticciotto. Senti, volevo la tua modesta opinione.
7: Pasticciotto dolcioso! Pasticciotto! Quando vengo lì, bastardo, cane! Non scappar via come mi fai! Ti ridurrò a poltiglia! Farò poltiglia di te, maledetta merda, cane!
3: Ti piaccio!
7: Ti farò fare la fine! Che fece fare le sue vittime! Sei un killer! Bastardo, cane, morirai male! Soffrirai mille pene dell'inferno, brutta merda, cane! Devi morire male, devi morire!
3: Che fine farò? Non ho capito questa volta. Chi era? Picchindolor. Che cazzo ha detto? Però pasticciotto dolcioso era bello. Non ho capito perché sei incazzato del pasticciotto dolcioso. Ora ditemi la verità. Nel mondo, a chi è che non piacciono i pasticciotti? Una persona che non ama i pasticciotti è un serial killer. Infatti lui lo è. O perlomeno lo diventerà. Alla prossima. Ciao, andate a fanculo.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Questo è Wonderland.
2: Nel Wonderland di oggi, chiameremo gente a caso, con le voci campionate della famiglia porno.
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Andiamo.
5: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
6: Ah, bene.
5: Presenta.
2: La famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
1: Porno.
7: Oh, pronto?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
7: Ah.
6: Ho bisogno d'essere chiavata, sì.
7: Hai bisogno?
6: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai, tira fuori quel cazzo, lo voglio.
7: Ma mo da qua come faccio?
6: Dammi il tuo cazzo.
7: Da qua non si può da.
6: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
7: Ma sono dove stai tu? Oh.
6: Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo. Ti posso rendere la giornata piacevole?
7: Ah?
6: Vieni, dai. Voglio solo giocare, dai.
7: E poi che ci fai quando giochi?
6: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
7: Ah.
6: Dai, per favore. Così dopo possiamo lavorare tranquillamente e anche meglio.
7: Ma mi vuoi dire dove stai?
6: Ho bisogno d'essere chiavata, sì.
7: Ma se non so dove stai, tu come faccio a dartelo?
6: Dammi il tuo cazzo.
7: Ti ho capito, ma dove stai tu? Oh, pronto?
8: Chi è?
2: Attenzione, anomalia nel sistema operativo, c'è stata l'attivazione automatica di Jürgen.
7: Chi è? Mi avete chiamato? Dimmi!
8: Ah, Fanio per bene. Venga, entri, maggiore.
7: Dove?
8: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
7: Io sono in forma, sì, sono in forma.
8: E ha voglia di incarsi la signorina Elgan, Fanuber?
7: Se è bella, sì.
9: Sto per sbarre.
10: Sbroro. Oh, sì, che roba.
7: Ti sei venuto?
8: È in forma, maggiore?
7: Sono in forma, tu te sei venuto?
8: E ha voglia di incarsi la signorina Elgan, Fanuber?
7: Sì, ma tu te sei venuto tu!
10: Prendilo!
11: Pronto?
6: Sì, pronto?
11: Sì.
6: Perché non facciamo qualcosa?
11: Che?
6: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
11: Non capisco, che dite?
6: Ho bisogno d'essere chiavata, sì!
11: Che?
6: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, lo voglio! Ti faccio licenziare.
2: Il sistema richiede l'aiuto di Jürgen, pronti al lancio.
12: C'è Jürgen, c'è Jürgen, c'è Jürgen.
7: Pronto?
9: Cappella.
7: Pronto?
9: Cappella.
7: Pronto?
9: Cappella.
7: Pronto? Pronto?
9: Guarda il mio castello perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
7: Pronto?
8: Chi è?
7: Pronto?
8: Chi è?
7: Ma che cazzo sei tu?
8: Ah, Fanio per bene.
7: Vuoi sapere chi sono io?
8: Venga,
7: devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
8: E ha voglia di incarsi la signorina.
7: Sei un animale, una sorda e ammalata.
9: Guarda il mio cazzo come...
7: Pronto? Sta morendo.
9: Vai.
7: Grazie Sofì, fate capisci, sì.
9: Sto per salvare.
7: Pronto?
9: Cappella.
7: Chi è?
8: Allora, caro Fanuber.
7: Eh?
8: Chi è?
7: Tu devi dire chi parla, chi è?
9: Sto per salvare.
7: Che cazzo vuoi?
9: Cappella.
7: Ma che parla? Sono Cappella, tu chi sei?
10: Sbroro.
7: Vaffanculo. Ma ti può sapere chi vuoi?
10: Oh sì, che l'ho usata.
7: Vaffanculo, va.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se qualcuno ti dice fidati di me, controlla il portafoglio. Sii uomo. Se ti fanno una domanda a cui non sai rispondere, non dire non lo so. Di sono cazzi miei. Sii uomo. Trascura i messaggi importanti e rispondi a tutti i meme. Sii uomo. Se un amico ti presenta la sua nuova ragazza, chiedigli subito se dà il culo e se ingoia davanti a lei. Sii uomo. Chiama tutti fratello, tranne tuo fratello. Lui chiamalo vecchia merda. Sii uomo. Non perdere tempo a capire. Giudica. Sii uomo. Sei divorziato? Racconta a tutti che è stata una scelta strategica per la fiscalità. Sii uomo. Se qualcuno ti dice ti prego fallo per me, tu rispondi che cosa ci guadagno, soprattutto se è tua madre. Sii uomo. Di alla tua ragazza che le hai preparato una sorpresa e poi portala allo stadio in curva. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede di guardargli il bambino, mettilo davanti a un porno ed esci a fumare. Sii uomo. Se ti invitano a un matrimonio, calcola quanto costa il regalo e bevi il doppio. Sii uomo. Lascia sempre una goccia di piscio sul water. Segna il territorio. Sii uomo. Correre fa male alle ginocchia. Se devi andare da qualche parte, finisci in coma etilico e vacci in ambulanza. Sii uomo. Grattati i coglioni fingendo di cercare le chiavi di casa. In pubblico. Sii uomo. Schiaccia i vestiti sotto il materasso e chiama la cosa stirare. Sii uomo. Non buttare i calzini spaiati. Conservali per farti le seghe. Sii uomo.

Lo Zoo di 105. Stamp your feet together, buttocks tight, stomach pulled in, arms straight out to the side, shoulder height, and circle forward. Togli la mascherina! Metti la mascherina! Togli la mascherina! Rimetti la mascherina! Chiuso, aperto! Chiuso, aperto! Pubblico, privato! Cinema, supermercato! Speranza! Ma perché cazzo ci hai preso? Per la nazionale di aerobica! Dai, porca troia! Ma siamo assurdi, amici, ma questa non è sanità! Questo è un tucatucca, figa! Ma dai, dai! Per fortuna che contro la dittatura del pensiero unico, dei pacifinti, dei dangerous and draghi, ci siamo noi, amici, noi di fuori dal culo! Chi non urla è complice e chi non salta le prende da bughini! Sì, noi che non solo non mettiamo la mascherina, ma nemmeno le cazze e le mutande! Te, ciappa qua! Donato, fai vedere un bel primo piano! Dai, in cuore mi sta altalena di carne!

0: dai, dai. Ma che elicottero che ti faccio? No, altro che Leonardo da Vinci, figa, dai. Oh, adesso, guarda, guarda, una Apache. Faccio anche un muoio. Spacca i missili, figa. Dai, vediamo i titoli di oggi prima che ci facciano fuori tutti con il grande reset.
1: Ok la pandemia, ok la guerra, ok l'Italia fuori dai mondiali, ma vuoi mettere i pollini? Eh sì, perché anche quest'anno, come ogni volta, l'Italia si è fatta trovare tragicamente impreparata a questo dramma stagionale che, secondo le statistiche del sindacato autonomo costruttore di Nacchere, colpisce ogni anno 4 miliardi di persone. E dove? Nei paesi liberi tipo Inghilterra, Russia, Florida e Monte Carlo? Ovviamente no. In Italia, perché il governo, manco a dirlo, non fa un cazzo e pensa solo a far sposare i sodomiti. Ma questa volta c'è chi non ci sta. Come il signor Guglielmo Anafilattico, che da 20 giorni vive incatenato ad un pioppo senza cibo e senza acqua per dire basta ai pollini. Una battaglia sacrosanta seguita da una raccolta di firme che ovviamente fa storcere il naso ai sinistri, da sempre al soldo dei produttori di antistaminici. E intanto dagli archivi della Rai spariscono le stories del bar mitzvah di Hitler. Chissà come mai.
0: Ma come si fa ad abbandonare così i cittadini italiani? Ma è possibile che un governo che ti ruba il 98% di quello che guadagni non abbia due soldi per impedire ai pollini di volare? Ma cazzo, ma sparateli, ma dateli fuoco, figa! Cioè, l'inceneritore in centro a Roma va bene, perché lo dice il PD. Però un rogo a quattro pioppi di merda, no, no, sono tutti ambientalisti per i pioppi. Cazzo ci fai con i pioppi? Cosa servono i pioppi? Dici, ci fai la carta? Ma la carta non si usa più! Adesso è tutto digitale, figa! Io mi pulisco il culo con l'iPad a casa! Dai, dai, altro pezzo, dai, altro pezzo.
1: Insalata di tonno, parente di troia, tossici illuminati. E questa è solo la cima dell'iceberg. Eh sì, perché da quando il governo guerrafondaio ha castrato il cognome del padre, uccidendo per sempre il maschio, le tradizioni e la storia dell'uomo, sono decine di milioni le persone che per colpa del doppio cognome obbligatorio non possono più uscire di casa per la vergogna. Eh sì, un'altra volta, perché purtroppo chiamarsi Sereni non sarebbe un problema se tua madre non si chiamasse Bocchini. E nemmeno il signor Duro era mai stato a disagio perché sua madre si chiama Gazzo, almeno fino ad oggi. Così i preti ricconi Bamba Amara e Sedano Arculo d'Italia e tanti altri come loro si sono radunati sotto Montecitorio per chiedere l'abolizione di questa legge comunista che ha distrutto per sempre le loro vite e quelle dei loro figli. Perché col doppio cognome un conto è se ti chiami Umberto Viva Gesù, un conto è se invece ti chiami Gianluigi Bomba Atomica.

Bello torna la prossima settimana su Rete 4, il canale che manda in onda mezz'ora di comizio del ministro degli esteri russo e dice che è giornalismo. Vabbè, comunque, fantastico, dai. Oh, oh, senti questa. Se chiudi gli occhi forte, forte, forte, forte, anche la male è una fica, però devi chiuderli forte. Dai, dai, ciao, dai, dai. La prossima settimana qui a Fuori dal Culo, Pippo Baudo e Piero Angela che si mettono le mani addosso in un cerchio di fuoco. Non perdete. Ciao, ciao, ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolette, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scorreggiata, Sam! Sam, al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un'enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
11: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
10: May.
11: Fiona May!
9: Fiona May!
11: Fiona!
9: Fiona May!
11: Fiona!
9: Fiona May! Forrest Gump!
10: Gampa! Gump!
11: Gump!
9: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpi ripetenusa, Pimpi ripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
14: È facile, sei intuitivo!
9: Allora! Pim pim pim pim pom pim.
11: No, pom pim.
9: Allora, oh. No. Animaletto. Pim ripet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
9: Pim ripet nusa.
11: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripetepam.
9: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburger della vita.
11: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim ripet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non
16: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
18: Oh,
5: Amore, io esco!
18: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
18: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
18: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
18: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
18: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
19: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
20: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
18: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
20: Burro e acciughe.
18: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
20: Ostriche e champagne.
18: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
19: Pornhub. The spiration is in the thick.
20: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
20: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
18: Sì.
20: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
18: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
20: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
18: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
19: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
19: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
18: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
20: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
18: Puttana.
20: E intendo proprio qualunque cosa.
18: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
19: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
18: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
20: Molto volentieri.
18: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
20: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
18: Oh, dai, Ambrogio Foga.
20: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
18: Venga a me.
19: Anche tu mi fai impazzire.
18: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
19: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
18: Sì, spaccagliela sta bastarda.
20: Andrea, prendimi ora.
18: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
19: Dai. Oh cazzo.
18: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
19: No, porca troia, porca puttana.
18: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
19: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
18: Ma che schifo.
19: Aria.
18: Ma che schifo, ma che cazzo.
19: Eccomi. Scusa.
20: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
18: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
20: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
18: Non se l'ha anche lavato.
20: Sì.
18: Dai.
20: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
18: No.
20: Scusa, vista.
18: No, regia, dove va?
5: Oddio!
18: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
19: Tutto a posto?
18: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
20: Sì, più o meno.
18: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***o sul c***o.
21: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
18: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
20: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
18: Minchia.
21: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
20: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
18: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
21: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
20: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
21: Oh, porca merda, mi viene da...
18: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
20: Oddio, anche a me, anche a me!
22: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
21: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
20: Con l'happy ending!
21: Vaffanculo, puttana!
18: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
23: Amore, sono tornata!
18: Meno male!
23: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
18: Quello che avanza del mio cazzo.
23: Sembra un'ostrica.
18: L'ho presa su Amazon.
22: Valuta il film.
18: Una merda!
24: Porn Bob. The spiration is in the fic.
22: Donkey Kong Johnny Boy è un fighissimo idraulico super scolpito che lavora a petto nudo mettendo in mostra i pettorali sudati, tipo quegli spot della Pepsi che piacciono alle casalinghe e alle persone sodomite. Insomma, il tipico fustaccio che viene a casa vostra per smontare le tubature, ma finisce col montare la padrona di casa, che nel 90% dei casi è vostra madre.
25: Ho scelto di farlo idraulico perché i posti da boia nel braccio della morte erano tutti presi, ma anche perché il mio grande eroe è Super Mario Bros, anche se italiano, come le ascelle pelose e la mafia. Infatti, in suo onore, mi sono strafatto il cervello di funghi e ho 21 paia di baffi sparsi su tutto il corpo. Perché? Beh, si sa, l'uomo peloso fa bagnare di più e dove ci sono perdite, serve un idraulico. Comunque sia, ora devo aggiustare il lavandino che questa panzona dell'Alabama ha riempito di capelli e ossa di pollo. Ma, diamine, mi si è rotta la chiave del 16. Jim e Bob, voi che siete dei pazzoidi, aiutatemi. Intanto, mentre aspetto la chiave, quasi quasi, chiavo la panzona. Capito, no?
26: Bob e Jim, due amici. Due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob.
27: Jim e Bob.
26: Loro sono i Forgiacose.
28: Ehi, Bob! Oggi dobbiamo andare in un posto pieno di persone senza la punta del pene, imbecilli e gente del colore sbagliato a piede libero.
29: Diamine, la notte degli Oscar?
28: No, in Alabama, la terra di Forrest Gump e dei matrimoni fra consanguinei.
29: Ah, meno male, il mio amico Bill dice che la gente di Hollywood mangia i feti crudi per rimanere giovane.
28: Che sciocchezza! Chi mai mangerebbe dei feti crudi quando da Walmart ci sono i barbecue a gas a 399,90?
29: Eh già.
28: È ovvio che li grigliano prima. Sveglia, credulone!
29: Quando Jim dà fondo a tutta la sua proverbiale pazienza per darmi dell'ignorante di merda senza ferire i miei sentimenti, vorrei che lui fosse un cane randagio ed io un idrante che, in una torrida giornata d'agosto, viene irrorato copiosamente dalla sua urina, anche se non sono
22: Per forgiare una chiave del 16, i Forgiacose decidono di acquistare tutte le chiavi inglesi disponibili in ogni punto vendita di tre stati, per fonderle in un'unica, vera, grande chiave americana coi controcazzi.
28: Forgia! Forgia! Forgia!
29: Ehi, Jim, come facciamo a sapere se la chiave che abbiamo forgiato è inglese o americana?
28: Semplice, dall'accento.
29: Scusa, ma non ho capito.
28: Ti faccio vedere. Che ore sono?
29: Le 4.
28: Allora, avvicinati a quel tizio col cappello da cowboy che fuma appoggiato al suo pick-up e spaccagliela fra i denti.
29: Ok, Jim. Ehi, scusi, Mandriano?
30: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana!
28: Che ha detto?
29: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana. E poi mi ha sparato nei testicoli.
28: Visto? Gli inglesi a quest'ora non sparano, bevono il tè. È una vera chiave americana.
2: Figata, però ho un buco che sanguina in mezzo alle gambe.
28: Non farla tanto lunga, Bob. Anche le donne hanno un buco che sanguina in mezzo alle gambe. Ma quando si lamentano, che facciamo?
3: Le giriamo dall'altra parte come ci insegna George W. Dio.
22: Dopo aver cauterizzato la ferita con la marmitta della loro Jeep e due giri di nastro isolante Saratoga, Jim e Bob raggiungono l'appartamento in cui sta lavorando Johnny Boy.
4: Cazzo, Jim e Bob, siete venuti prima di me.
2: Oh sì, bell'imbusto. Hai veramente dei capezzoli ipnotici, te l'hanno mai detto? Cioè, tra uomini intendo.
4: Sinceramente no. Comunque, mi avete portato la chiave inglese che mi serviva?
28: Abbiamo fatto di meglio, Johnny Boy. Ti abbiamo portato una vera chiave americana. Tieni.
4: Ma è fantastica, è così perfetta che mi viene voglia di usarla per tenere in ostaggio una scolaresca al posto del solito mitra.
2: Anche a me.
28: Ma... forse abbiamo interrotto qualcosa, Johnny Boy.
4: Oh no, non preoccupatevi. Stavo solo sistemando lo scarico di questa vecchia panzona disperata. Vero, porcellina?
22: Per un curioso scherzo del destino, la fanciulla in questione, oltre ad essere una satanata sovrappeso, è anche la sorella di Bob.
2: Ma quella è mia sorella Lizzie.
28: Certo che è piccolo il mondo.
4: Già, non come il suo culone. Pare una mongolfia. Aia, ai, aia. Ai.
28: Per Giove, Bob, perché l'hai fatto?
2: Non lo so, per gelosia, credo.
28: Cosa? Sei geloso di tua sorella?
2: No, di lui.
28: Bob, è da un po' che voglio chiedertelo, ma... non è che niente niente tu sei ricchio?
2: Lizzie! Trascina qui quel dirigibile che hai al posto del culo e portami due sacchi della spazzatura. Grandi, capito? Grandi!
22: Un'altra splendida giornata americana è giunta al termine e, grazie ad un trauma cranico che ha cancellato la memoria a breve termine di Jim, molte altre avventure attendono i Forgiacose. Alla prossima e... forza petrolio!
26: Jim e Bob, i Forgiacose.

0: This is a zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se tua moglie si mette a piangere, piangi più forte di lei. Battila sul suo terreno. Sii uomo. Se tua figlia ti dice papà ti voglio bene, tu rispondi ok e cambia canale. Le emozioni sono cose da femmine. Tu non lo sei. Sii uomo. Se ti si rompe un'unghia, non limarla. Strappala con i denti e sputala nelle piante. Con cima. Sii uomo. Se un amico ti racconta un sogno, interrompilo dopo 3 secondi e digli non me ne frega un cazzo. I froci sognano, gli uomini soffrono. Sii uomo. Non sostituire mai la lampadina bruciata. Vivi al buio per 3 mesi, poi compra una casa nuova. Sii uomo. Scala una montagna, arriva in vetta e celebra il panorama con una scorreggia e una siga. Sii uomo! Occhi secchi? Non usare il collirio. Sbuccia una cipolla a mani nude. Sii uomo! Non togliere i peli di cazzo dallo scarico della doccia. Sono un monumento alla tua virilità. Sii uomo! Accompagna tua figlia all'altare in moto. Sii uomo. Non ordinare quello che c'è sul menù. Chiama il cameriere e digli cosa vuoi e come cazzo lo vuoi. Sii uomo. Quando fai il pieno, lascia il motore acceso. Il caldo fa andare più veloce la pompa. Lo sanno tutti. Sii uomo. Compra un tappeto di erba finta e poi annaffiala come fosse vera. Salva le apparenze. Sii uomo. Pulisci il pavimento con la spugna per i piatti. Eppure l'auto, il cesso, il parabrezza e la lettiera del tuo gatto. Ottimizza. Sii uomo. Se in azienda c'è uno stagista bravo, non assumerlo. Caccialo con la scusa che non vuoi rovinargli la carriera. Sii uomo. Disprezza le panzone in pubblico, ma poi segatici di nascosto. Sii uomo. Mentre gliela lecchi, bestemmia. Sii uomo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Urban in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazza bubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Io ce lo faccio,
3: aspetti
2: faccio,
3: signora, visto che siamo in vena d'affari io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
2: Sì.
3: Affare fatto?
2: Affare fatto. No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana, l'uomo amara schifosa. La vacca di tua madre puttana troia, e la vacca di tua madre puttana, e la vacca la puttana di tutti quanti che siete, l'uomari schifosi! La cane!
4: Schifosi! Porca troia, come sei bestialita! Schifosi!
1: Mettetevi comodi, inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
2: Pronto?
1: Signora?
2: Pronto?
1: Signora, mi sente? Sono Alfio, base terra.
2: Dimmi.
1: Come sta?
2: Ho la pressione alta, 200.
1: Minchia, cazzo è una Fiat Croma. Signora, c'ha la pressione di una mongolfiera praticamente. Beh, mongolfiera.
2: No, che stia attenta, caro. Perché se qua non si fa quello che si dice il dottore, si crepa.
1: Pom! Le parte l'arteria e. Pom! Si va in paradiso.
2: Speriamo in Dio, perché ormai sono stufo.
1: Lo so.
2: Di fare questa vita.
1: Ha ragione. Poi mi scusi se mi permetto, signora, però anche lei ha dei gusti di merda. Nel senso che se.
2: È 80 anni, sai, non è più 20 anni.
1: Se proprio deve scegliersi un uomo, non si scelga uno che incula le pecore nel tempo perso, signora. Però vabbè, senta signora, guardi, io invece la chiamo per una bella notizia, perché io sono un portatore sano di belle notizie e malattie venere, eh? Che bello è, signora. Allora, sono riuscito a parlare con suo marito, che in questo momento, suo ex marito, che in questo momento si trova su Marte.
2: A Marte?
1: Sì, perché sta facendo una missione spaziale per la NASA. Si chiama Pompino 11 ed è una missione che serve a capire.
2: Ma che fa così?
1: Serve a capire.
2: Adesso non c'è più la Vanessa che era sposato con Vanessa.
1: Mi fa parlare, signora. Bastardo infame. Ecco. Allora, la missione Pompino 11 è per verificare se su Marte ci sono aliene che hanno la fica e fanno i pompini. È una missione molto, molto importante per gli Stati Uniti, questa. Allora, se lei vuole, signora, io le organizzo un viaggio per raggiungere suo marito su Marte, magari domani, in giornata, così vi parlate, vi chiarite, magari vi fate anche una bella ficcata, dito in culo. Così fate la pace e sistemiamo sta storia, signora, perché è un peccato rovinare un matrimonio così bello, eh?
2: Sì, era stato bello quella volta, sì.
1: Allora, senta, io le passo.
2: Non me lo dimenticherò mai. E c'ho anche le foto.
1: Le passo il dottor Candio, che lavora per l'agenzia Actarus, che è specializzata in trombette, Ron, viaggi spaziali, pompini volanti e Fiat Duna senza il turbo. E le organizza il viaggio, se vuole domani parte in giornata, va su Marte, vede suo marito e poi magari non so torna indietro, insomma, eh? Glielo passo.
2: Io
1: un secondo
2: di navigare,
1: ma no,
2: non so,
1: ma no signora, lei si siede comoda sull'astronave, la mandiamo su Marte in un quarto d'ora. Un attimo solo che le passo il dottor Candio, un attimo. Dottor Candio, mi riceve?
3: Sì, eccoci. Pronto? Salve signora, come sta? Abbiamo avuto l'incarico di venirla a prelevare per portarla su Marte da suo ex marito.
2: Sì, quando domani.
3: Ci passa dalla porta l'enorme paletta per le feci di cane che abbiamo costruito per raccoglierla in casa sua e rovesciarla in questo sacchetto spaziale. È un sacchetto per le feci di cane giganti.
2: Ah, sì. Sì, dovete venirmi a prendere perché ho la pressione alta.
3: Lo so, appunto, noi siccome per prenderla.
2: Ecco, basta che domani sia meglio che il tempo anche.
3: No, ma speriamo di no, signora. Allora, la palettona di cane gigante entra allora dalla finestra, facciamo, dai. La preleva, la versa in questo sacchetto fatto apposta. Abbiamo riprodotto un sacchetto per feci di cane di dimensioni enormi per lei. Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
2: Ho capito.
3: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
2: Sì, sì.
3: Sì, signora, allora le stiamo preparando la tuta spaziale a forma di scarpa, di suola di scarpa che pesta la merda. Va bene, allora domani le facciamo avere la suola di scarpa che deve indossare.
2: Sì.
3: Va bene?
2: E sì,
3: poi
2: va bene.
3: La andiamo a prendere con la palettona per le feci di cane. Perfetto, signora, domani.
2: Va bene, tutto.
5: Grazie, signora, buona giornata, eh.
2: Eh?
5: Mi conferma che lei è una goloide?
2: Sì, confermo che io sono una monocoloide.
5: Perfetto, grazie.
3: Perfetto,
5: signora.
3: Grazie.
5: Salve.
2: Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Scrivi un messaggio di testo lunghissimo su WhatsApp. Poi non inviarlo, cancellalo e rispondi con lo sticker del vecchio papa che eiacula. A tua madre. Sii uomo. Se uno sconosciuto ti sorride senza motivo, tu non ricambiare. Parcheggiagli le mani in faccia e vattene. Non essere Joker. Sii uomo. Non migliorare la tua vita. Peggiora quella degli altri per bilanciare. Sii uomo. Compra un libro. Non leggerlo. Mettilo sul comodino per sembrare intelligente con la donna delle pulizie. Sii uomo. Apri i pacchi di Amazon con il coltello del pane e poi lamentati che sono fallati. Sii uomo. Cazzo, ascelle, buco del culo. Non c'è altro da lavare sotto la doccia. Attieniti al piano. Sii uomo. Compra le buste della spesa. Dimenticale a casa. Ricompra le buste della spesa. Ridimenticale a casa. All'infinito. Sii uomo. Addormentati sul divano all'istante. Poi vai a letto e scotoletta fino all'alba senza riuscire a riaddormentarti. Sii uomo. Appoggiati un mirino della Mercedes sul cazzo e punta la figa di tua moglie urlando brum brum. Sii creativo. Sii uomo. Compra un pesce rosso. Dagli un nome. Affezionati. Poi dimenticati di dargli da mangiare e dopo 2 mesi buttalo nel cesso. Sii uomo. Se lei ti scrive ho bisogno di te, dille ci sono. Poi spegni il telefono e apri Pornhub. Sii uomo. Al ristorante bevi dalla bottiglia di un altro tavolo. Sii uomo. Va in palestra e occupa una panca solo per scrollare su TikTok. Allena la coordinazione occhio-pollice. Sii uomo. Se lei ti dice che si sente trascurata, dalle un bacio in fronte e poi vai al pub. Sii uomo. Pippa appena sveglio. In tutti e 2 i sensi. Sii.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto in

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hay amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che per aiutare la famiglia lavora presso un negozio di fiori. Un giorno, mentre sta consegnando dei fiori in un ristorante, conosce un giovane e affascinante pianista, Fernando José.
2: Hay que comprenderlas, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación.
3: È permesso?
4: Per Dildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?
0: I due ragazzi si innamorano l'uno dell'altra dal primo istante.
3: Ah, che destino infame! Dio, Dio, perché mi fai soffrire così tanto?
5: Perché puzzi di carogna bagnata!
3: Povera me, non so cos'è peggio, il fatto che siamo poveri o questo odore di merda e burrito lasciato a marcire nel culo di un muflone lebroso che viene dalle mie ascelle incrostate.
5: La puzza, fidati, è quella!
3: No, ma chi voglio prendere in giro? Non importa se ho le orecchie cariate, la riga del culo schifo! La riga del culo farcita di formaggella dei piedi e sono 3 mesi che mangio solo guano di piccione fritto nella mia stessa piscia. Ah, l'unica cosa che mi fa soffrire è essere lontana dal mio bel Fernando. Oh, Fernando! Che destino beffardo!

0: l'unico uomo al mondo che mi ama per la mia puzza è proprio l'unico che non posso avere. Siamo come Romeo e Giulietta.
1: A voglia! Ma solo se Giulietta fosse in carico delle dame!
0: Ah, che tristezza! Ho bisogno di confidarmi con qualcuno. Chiamerò Gonzago, il mio unico amico. Oh, che strano! Suona il telefono! Pronto? Chi è?
2: Uè, pupazzo di diarrea, sono Gonzago!
0: Che appellativo! Come fa a stare insieme un pupazzo di diarrea? Oh, Gonzago, amico mio fidato! Che coincidenza, stavo appunto per chiamarti!
2: Sì, l'avevo capito quando ha cominciato a puzzarmi il cellulare!
0: Ma ti sento molto lontano, dove sei?
2: In Perù!
0: E che cazzo ci fai in Perù?
2: Ho deciso di camminare finché non sentivo più la tua puzza. Sono arrivato in Perù. Ma se esce all'aria aperta, dovrò spingermi fino alla Terra del Fuoco.
3: Tu non puoi passare!
2: Figa, sono già alla Terra di Mezzo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Ma che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
2: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
8: Papà, dammi lo soldo.
3: Papà, dammi la soldi, dammi la soldi, dai subito, dammi la soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con Jack Flix, presenta La famiglia Murphy.
3: Puoi scommetterci il culo.
2: La famiglia Murphy.
4: Faccia di merda.
5: C'è qualcuno qui?
6: Chi va cercando, scusa,
5: Mi ascolti, devo parlarle.
6: Cosa?
5: Sono io, Frank Murphy.
6: Guarda che ha sbagliato nome, sbagli persone, sbagli case, sbagli tutto.
3: Mi stai prendendo per il culo.
6: Basta adesso.
3: Che cosa hai detto?
2: La famiglia Murphy.
7: Pronto?
8: Cosa? Cosa mi hai detto?
7: Di nuovo, io mi dite le fede che è finanziere. Ma chiamo il direttore del finanziere, de Fascarsè.
8: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un
7: ma
8: vero uomo. Giuro che ti faccio uscire la lingua dal collo.
7: Non va bene, non così, esagimente a me.
5: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
7: Ah! Oh.
5: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana. Beh, non mi serve nessuna...
7: Ma poi tu da che telefono sempre.
8: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
7: Beh.
5: Ah, lo sapevo.
2: La famiglia Murphy.
7: Pronto?
5: C'è qualcuno qui?
7: Pronto?
5: Faccia di merda.
7: Ma vatti in crepi.
2: La famiglia Murphy.
9: Pronto?
8: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
9: Come?
8: Credi che siccome hai la cravatta puoi rivolgerti così ad un adulto?
9: A chi parla?
8: Eh?
9: Va a farti un metro in c***o.
5: Ah, lo sapevo.
2: La famiglia Murphy.
7: Sì.
5: C'è qualcuno qui?
7: Tu chi parli?
5: Sono io, Frank Murphy.
7: Ma vaffanculo.
3: Puoi scommetterci il culo.
2: La famiglia Murphy.
9: Pronto?
5: C'è qualcuno qui?
9: Pronto?
5: Mi ascolti, devo parlarle.
9: Chi vuole lei?
5: Sono io, Frank Murphy.
9: Sì, ma io non lo conosco.
5: Vuoi che ti accenda il condizionatore? Coglione.
9: Io non capisco niente.
8: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un vero uomo.
9: Dite.
8: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana. Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
9: Vai a fanculo.
8: Ogni volta è così.
9: Vai a fanculo.
8: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
2: La famiglia Murphy.
5: C'è qualcuno qui?
9: Pronto?
5: Mi ascolti, devo parlarle.
9: Pronto?
5: Sono io, Frank Murphy.
9: Non si sente?
3: Mi stai prendendo per il culo.
5: Faccia di merda.
9: Pronto?
5: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
9: Pezzo di merda.
8: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
9: Coglione.
5: Figlietto di puttana.
9: Che cazzo vuoi?
8: Sto parlando correttamente o ti hanno bocciato anche in grammatica?
9: Ma che cazzo ti prende?
8: Piccolo succhia c***i.
5: E usa un tono rispettoso.
2: La famiglia Murphy.
10: Pronto?
3: Puoi scommetterci il culo.
10: Ma chi parla?
5: Ah, lo sapevo. Figlietto di puttana.
3: Oh merda.
10: Pronto?
11: Va bene, hai ragione.
10: Allora,
3: che
10: noi
3: perdita...
10: abbiamo le telefonate registrate dalla polizia. Stai attento a tornare a telefonare.
11: Se passo
10: hai capito?
11: Se passo
10: chi
11: rin...
10: è?
11: Se passo
10: chi sei?
11: Rin...
5: Sono io, Frank Murphy.
10: Chi?
5: Sono io, Frank Murphy.
10: Frank Murphy.
11: Se posso rinfilare gli intestini di un uomo nel suo corpo, posso sopportare questo
10: strumento. Ma culo! Vai a fare un culo! E non chiamare più!
5: Faccia di merda!
2: La famiglia Murphy tornerà presto nello Zoo di 105.
5: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
12: Lo Zoo di 105.
13: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
14: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora, settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo.
15: Testa di cazzo, ancora una battuta e ti stacco la testa a colpi di minchia.
14: Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
13: Beh, Joe non è sicuramente famoso per la sua simpatia. E dopo una carrellata di offese razziste e dopo aver sputato merda su qualsiasi locale visitato, scopriamo chi è il nuovo ospite di questa puntata.
14: Allora, produzione, chi è sto terrone qua? Io, sinceramente, ormai arrivati a questa edizione, mi aspetto di avere degli ospiti di un certo, come dite voi, calibro. Anche gli anticipati adesso abbiamo in trasmissione.
0: Allora, giusto che parlate di calibro, ascolta, mia palla da bowling. Cazzo, tu mi hai invitato, che cazzo vuoi?
14: Beh, interessante il fatto che le scimmie anche adesso abbiano imparato a parlare. Piace molto queste cose.
0: Guarda che, a proposito di scimmie, potresti offendere qualcuno in questa macchina.
4: La vogliamo finire? Io sono nato a Milano, son Milanese. Il fatto che abbia la pelle scura riguarda le mie origini, scemo.
13: Una puntata tutta in discesa. Se cominciamo così, prevedo sangue e budella prima della sigla di chiusura.
14: Allora, stavo leggendo tua scheda. Sei mica già stato in trasmissione qua?
0: Sì, sono stato, che abbiamo fatto la puntata sui panini, è stata anche una bella puntata, eri gentile.
14: Allora, ecco, infatti mi ricordavo di aver avuto un coglione ospite in puntata.
0: India pure.
14: Allora, senti, Paolo, c'è nuova usanza in Foodish. Ora noi fermiamo macchina davanti a questa struttura modernissima.
0: È un Carrefour.
14: Mm-hmm. Questa si chiama lista della spesa. Tu ora vai dentro e...
0: E cosa?
14: Vai dentro e praticamente mi compri tutte queste cose con tua carta di credito, ovviamente, e poi mettiamo in baule. Fa parte del...
0: Ah, è tipo una storia di gaming, che faccio la spesa, poi andiamo al ristorante, cucinano... E fa pomeri, la produzione mi ridà i soldi.
14: No, no, questo proprio va. È mio frigorifero a casa con mia moglie. È proprio una prova di abilità.
0: Mm? Ah, la tua abilità. La tua abilità è essere un figlio di puttana.
14: Di mettertela in culo.
13: Proprio così, Joe fa accostare l'auto della produzione, consegna una lunga, lunghissima lista a Paolo e lo obbliga a comprargli la spesa per casa.
0: Non andiamo a mangiare nei ristoranti, faccio 5.10, vince lui.
13: Mamma mia, che brutto carattere che ha questo Paolo. In fondo, il povero Joe è costantemente impegnato in televisione a fare mille programmi e non ha tempo di fare la spesa. Gli ha solo chiesto un semplice favore. Inizia a stare sul cazzo anche a me. Ma che brutto carattere che ha questo Paolo. In fondo, il povero Joe è costantemente impegnato in televisione a fare mille programmi e non ha tempo di fare la spesa.

0: qual è il lardo più foodish d'Italia?
1: Che schifo. Cioè, mangiare lardo, andiamo.
0: Stiamo per entrare.
1: Mi da vomitare, che schifo. Scusa, mangiare lardo così, ma è tipo di colonnata.
0: No, no, lardo quello.
1: Da macellaio, proprio che lo stacca dalla cotenna, proprio. Una merda. Va bene.
2: Ed eccoci alla prelibatissima trattoria da Rocco. Specialità grasse per persone obese. Un pranzetto luculiano li attende, a base di lardo, grasso e cotenna.
1: Devo vomitare, cazzo, ma sta proprio di porco.
0: Mm-hmm.
1: Non è proprio eccezionale questo.
0: Ecco, in questo momento state vedendo Paolo Noyes che praticamente sta effettuando cannibalismo. Sta mangiando se stesso.
1: Ho capito dove stai andando a parare con questa puntata. Ho capito dove stai andando. Ho capito, scemo. Ho capito dove stai. Ti stai dirigendo questa cosa.
0: Allora, dammi tuo voto adesso da 1 a 10 per capire quanto è buono questo grasso, proprio lardo merda.
1: Sì, sa proprio di maiale appena alzato dalla sua merda dentro il porcile. Proprio una.
0: Voto?
1: Voto niente. Che cazzo di voto ti devo dare? Mi sto ciucciando la cotenna di un maiale. Ma che cazzo di foodish è? Ma chi è che va a mangiare la cotenna di un maiale? Ma tu perché stai mangiando la pasta asciutta? Perché stai facendo che cazzo di rigatoni al pesto? Cosa? Io lardo i rigatoni al pesto. Non ho capito che ristorante è questo.
0: Quindi voto?
1: No, io non voto. Io non voto, io me ne vado proprio. Sì, me ne torno anche col taxi, me ne torno, faccia di merda.
0: Quindi possiamo seriamente dire
1: che sei un figlio di puttana. Tu è quello che guida, che sta ridendo.
0: Il
1: queste cose non si dicono.
3: Sono negro. E allora?
1: Vabbè, se lo dici tu, sì.
3: Io lo posso dire!
2: Razzista, classista, grasso, con la faccia enorme, antipatico, con le gambe bonsai, bruttissimo carattere e decisamente scorbutico e sicuramente frocco.
1: Ma vaffanculo, va!
2: Il voto glielo do io a sto Paolo Nocito. Voto 2.
1: Ma che cazzo mi avete chiamato a fare? Per fare un destro.
0: In che senso?
1: Destro.
0: Perché avete tutti fissa di fascismo in Italia?
2: E si conclude anche questa puntata di Foodish. Chiediamo scusa per le volgarità espresse da quella bocca grassa dell'ospite di oggi, che scopriamo solo a fine puntata essere fascista e probabilmente nazista, comunista, omofobo, classista, maschilista, troia e sicuramente causa principale delle guerre in corso e della pandemia. Alla prossima puntata di Foodish.
4: Radio 105.

0: Ragguardevolesima puntata. L'uragano Ennio ha colpito duramente l'Arcanada mentre avrebbe potuto buttare giù casa di Mazzoli a Miami e saremmo stati tutti più contenti. Robbos e Alfregna si mettono disperatamente a cercare di salvare qualcosa della loro casa.
1: Che disastro!
2: Amore, mi viene da piangere.
1: Non preoccuparti, Alfregna. Ci sono qua io adesso, tutto andrà bene.
2: La nostra casa è distrutta.
1: Ma la ricostruiremo ancora più bella di prima, sempre di legno e pangrattato. E sarà bellissima, vedrai.
2: Non abbiamo più niente.
1: Non è vero. Guarda quante cose essenziali ho recuperato.
2: Cibo.
1: No! I caricabatterie e il router.
2: Bravo, amore mio. Iniziamo subito a postare le foto del disastro su Instagram.
1: Aspetta, Alfregna. Ogni cosa ha suo tempo. Dobbiamo prima cercare la cassaforte.
2: Ancora quella dannata cassaforte.
1: Dentro ci sono dei documenti preziosi, lo sai?
2: Sì, lo so, c'è il certificato di battesimo che dimostra che Lionel Ernie è in verità il fratello segreto da parte di Yogurt del nuovo coordinatore della dittatura aziendale.
1: Esatto, e non solo quelle. Ci sono le foto del famoso party in cui il coordinatore

0: Direttore della dittatura aziendale si droga e urina nella statua dedicata all'eroe nazionale Attilio Cacini.
1: Scusa, ma il dittatore aziendale tiene una statua in casa?
0: No! Però organizza i suoi famosi party in Cacini Square, l'unica piazza dell'Arcanada in grado di contenere 80.000 invitati.
1: Perché? Invita 80.000 persone?
0: No, parecchi si imbucano. Lui in genere ne invita solo 79.900.
1: Ah, ecco, bene, allora mettiamoci al lavoro.
0: Bingo!
1: L'hai trovata?
0: No, però ho vinto alla tombola online.
1: Amore, forse l'ho trovata io.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Bisognerà aprirla.
1: Che combinazione?
0: Eh sì, è stato un caso fortuito.
1: Intendo dire, qual è la combinazione per aprirla?
0: Te l'ho detto, bisogna scrivere la password che è... Eh sì, è stato un caso fortuito.
1: Amore, c'è tutto.
0: Perfetto. Con questi documenti ricatteremo il coordinatore della dittatura aziendale e potremo ricostruire la nostra casa. E vedrai che nulla, nulla potrà impedire al nostro amore di...
1: Che succede?
0: Io... Dannazione... No!
1: Amore, mi stai facendo paura.
0: Dove sono? Dove sono?
1: Cosa?
0: Degli importanti medicinali!
1: Quali medicinali?
0: Delle pillole che prendevo per... Non ha importanza, ma devo trovarle!
1: L'uragano le avrà spazzate via, ma che problema c'è?
0: Ma non capisci, Alfregna! Senza quelle pillole il nostro amore è compromesso!
1: Ma perché, Robos? Perché? Sono così importanti!
2: Riuscirà Robos a continuare ad amare Alfregna anche senza i suoi preziosi medicinali? E perché quelle pillole spazzate via dall'uragano sono così importanti? Lo scoprirete nella prossima androloga puntata di Dissapori, che si intitolerà Viagra col vento.
3: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Mo ce n'ho 75.
3: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'anno mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati?
4: Di arretrati.
5: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciamene un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci sta, è giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
3: non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Saldi.
6: Only for you. The zoo. This is the zoo.
7: Nina.
6: This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo.
7: Nina.
6: This is a zoo.
7: Che delizia.
8: Vai, dai!
9: Tamarri.
10: I tamarri sono ancora alla ricerca di un sartaio per farsi fare dei vestiti da strappare per le risse in spiaggia.
11: Buonasera.
12: Pronto?
11: Sì.
12: Sarta?
11: Sì.
12: Buongiorno, salve.
13: Aspetta, vuoi fartelo sto pippotto, me lo finisco io.
12: Fai tu. Signora, buongiorno. Sono Giovannino dei Abbiate Grasso, salve.
11: Sì.
12: Che ride?
11: Sei Giovanni Medici?
12: No, sono Giovannino, io. Giovannino. Senti, Talpa.
13: Alla.
12: Mi senti?
11: Sì.
12: Ok. Mi servirebbe il vestito. Aspetta, che gli chiedo alla signora se c'ha. No, praticamente io avrei bisogno di questo vestito da strapparmi durante l'estate. Però vorrei che lei mi togliesse le cuciture e mi mettesse le cuciture leggere, in modo tale che io la maglia la strappo tipo dal petto e si vede tutto il fisico con gli addominali, i tatuaggi, la canottiera, la collana. Dai, taglio il cucito, dai. Macchina da cucire Singer, con l'agopuntura, tutte ciucciante, limitrofe, dai. Palpebra laterale, evangelistica,
13: la ciucciata.
12: Sai che ti talpo, ti sento tutta carognata, ti sento modificabile. Puoi proprio. Ti sembra proprio da ciucciarti proprio la pancia 46 minuti proprio, che ti viene fuori un ematoma dalla ciucciarmi. Ti succhio proprio anche le vertebre, hai capito? Tappona, dai. Ti stai incaragliando? No.
11: Ok.
12: Senti, sta prendendo.
13: Dai.
12: Sta prendendo la cis. Ma come ti chiami? Che facciamo amicizia così.
11: La sarta.
12: La sarta.
13: Non cazza un altro.
12: La sarta. Sei simpatica proprio, sei incredibile. Senti,
11: anche tu, simpaticissimo.
12: Lo so, sartaia. Senti un attimo, allora, come ci mettiamo d'accordo che vengo a portarti le t-shirt e mi fai questa cucitura leggera, bro, che io devo strapparla proprio. Se vuoi poi la strappo davanti a te, facciamo la prova, che tu mi guardi tutto. Io
11: certo,
12: tutto
11: ovviamente dobbiamo fare la prova.
12: Certo.
11: Prima che dopo.
12: Prima che tutto possente, che sono tutto canagliato, che prendo proprio, che ti spacco tutta proprio. Che ti trasformo in...
11: In un razzo missile.
12: Bravo, in un razzo missile con mille valvole, hai capito?
11: Con circuiti di mille valvole.
12: Vai. Ti sento tutta cagnagliata proprio. Sei spalmabile, racconta un po'.
11: Grazie tante. Io sì. Ti aspettavo lunedì.
12: Sì.
11: Invece, meno male che ho finito l'anticipato.
12: Ma stai, no, con chi stai? Con chi stai parlando?
13: Oh, chiedi se c'è un'amica per favore.
12: Ce l'hai un'amica per mio cugino?
11: No.
12: Che vengo giù.
11: Allora, dal lunedì al venerdì, 8:30, 18, orario continuato. Adesso.
12: Ma sei fica?
11: Sì, lo so.
12: Ma anche se sei in carne, a me non c'è problema, mi piace, ti stai incarognando. Mi sto incarognando anch'io, vediamo di chiudere sta telefonata.
13: Come
12: ti piace, Ukaiz. Ciao, senti, allora passi in negozio?
11: Sì.
12: Fantastico, come ti riconosco? Che sei, come sei, tutta...
11: In carne.
12: Sei tutta in carne. Colore dei capelli, castana.
11: Sì.
12: Minchia, allora sei tutta talpa. Ci sentiamo,
11: Ciao.
12: Allora facciamo la prova del vestito, strappiamo una cosa tutta camogli. Tutta camogli, dai, autogrill, dai, panino senza ketchup e cetriolo dal McDonald's, per i bambini, dai, ciao. Ciao,
11: niente.
12: Grande. Oh, ciao, grande.

0: criminali! Mi chiamo Lorenzo e vorrei fare uno scherzo al mio amico Andrea, che oltretutto ha anche l'R moscia e quindi si merita il peggio. A metà maggio deve partecipare ad una conferenza negli Stati Uniti, in Virginia. Siccome ha saputo che potrebbero controllare i suoi social network, preso dal panico, ha cancellato il profilo Instagram sul quale seguiva meme satirici su Trump e teorie complottiste. Secondo voi si può fare? Uccidetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal consolato americano di Milano. Buongiorno, sono Ghisolfi.
1: Ah, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, mi scusi, io stavo esaminando la sua pratica per il viaggio negli Stati Uniti, 16 maggio.
1: Sì, sì.
2: Destinazione Washington.
1: Ok.
2: Ok, all'atto della richiesta a noi risultavano attivi dei social network, in particolare un account Instagram, che dopo la richiesta è stato disattivato.
1: Ah, sì, non lo sto usando più, però se serve posso darlo.
2: No, il problema è che, come lei sa, con la nuova normativa introdotta recentemente da Trump, è necessario mostrare su richiesta alle autorità i propri social network, diciamo, i propri profili, soprattutto Instagram e X, ex Twitter. Avendo lei soppresso i suoi account...
1: No, ma io lo posseggo, l'ho solo disattivato momentaneamente per non usarlo, però sì. Se serve lo posso riprendere, questo dico.
2: Esattamente, il problema è che avendo lei fatto questo tipo di operazione in concomitanza con la richiesta, naturalmente è finito in una blacklist. Okay. Perché lei ha chiuso i social network?
1: Sì,
2: no, è una domanda, perché lei ha chiuso i social network?
1: Ah, sì, no, per non usarlo, perché a me mi occupava un sacco di tempo, cioè lo utilizzavo tantissime ore al giorno e ho detto basta, cioè, ma non è chiuso, è sospeso, io posso entrare nel mio account e riattivarlo, cioè,
2: d'accordo,
1: se serve lo faccio.
2: Ma lei capisce che questa cosa non sta in piedi? Cioè, se lei l'avesse fatto in un qualsiasi altro momento della sua vita, non ci sarebbe stato problemi. Dal momento che lei l'ha fatto in concomitanza con la richiesta e l'emissione del visto, potrebbero esserci dei problemi legati alla sua partenza.
1: Ah,
2: senza peraltro il rimborso del volo e eventualmente delle altre tratte di viaggio. Il mio suggerimento è quello di prevedere un piano B e innanzitutto allertare chi la sta aspettando in Virginia. Perché lei potrebbe non partire, ma da un momento all'altro, cioè, nel senso, la comunicazione potrebbe arrivare da un momento all'altro e lei potrebbe ritrovarsi in braghe di tela, diciamo.
1: Cioè, ma sì, cioè, nel senso, io magari adesso, appunto, sapendolo con vediamo, sono il 17 marzo, con un po' di anticipo, cioè non c'è modo per fare niente, per fare in modo di
2: il problema è questo, che le autorità non sanno che cosa c'è sui social che lei ha chiuso e naturalmente lei deve immaginare che ogni anno sono quasi 100 milioni gli stranieri che si recano negli Stati Uniti, capirà che diciamo per vagliare la messaggistica,
1: sì,
2: i social network,
1: ma io dico non,
2: di 100 milioni sto parlando,
1: mi scusi,
2: mi faccia finire il discorso, sto parlando. Allora dico, capirà bene che per esaminare i social network di 100 milioni di persone è necessario un po' di tempo, quindi soprattutto in questo momento con quella che è la situazione e l'equilibrio internazionale, lei capirà che attività di questo genere non vengono prese per niente alla leggera. Lei ha fatto un grosso errore, mi scusi se glielo dico.
1: Ma io non ne sapevo nulla che queste cose potessero essere collegate, cioè nel senso...
2: Ma lei perché l'ha fatto? Cioè no, questa cosa non ha senso.
1: Ma è una motivazione che... Ma come non ha senso? Cioè io utilizzo Instagram e ogni giorno vengo bombardato di notizie negative.
2: Sì, ma lei lo ha fatto in concomitanza col viaggio negli Stati Uniti, sapendo che negli Stati Uniti possono richiedere l'accesso ai suoi social network, e questo è il problema che ha innescato...
1: Ma ne ho altri, cioè nel senso WhatsApp e Facebook ce li ho, li uso, perché non sono così...
2: Noi vogliamo sapere, noi nel senso del governo degli Stati Uniti, vuole sapere lei che cosa ha tolto dalla nostra vista, e questo è il problema.
1: Quindi lei mi sta dicendo praticamente che io questi dati li ho, cioè non sono stati toccati, ho solo congelato il mio account per dire
2: ma sa quanto ci mettiamo noi a controllare i suoi dati? Cioè se la sua pratica anche ottimisticamente partisse oggi, ci vorranno mesi prima che arrivi il suo turno, mesi. Quindi lei il 16 maggio non parte proprio.
1: Va bene, ma io sto parlando con chi?
2: Sono il vice console.
1: perché così dico, guardate, mi ha telefonato il consolato americano, mi ha detto queste cose e niente, non se ne fa niente, cioè troviamo.
2: E poi c'è da augurarsi che sul suo account non ci siano riferimenti agli Stati Uniti in nessun modo. Lei può garantirmi questa,
1: sì,
2: trasparenza?
1: No, ma questo lo posso garantire, però ormai mi sta dicendo anche lei che è troppo tardi.
2: Cioè lei, quindi... lei non ha mai criticato il governo degli Stati Uniti, non ha mai pubblicato teorie cospirazioniste?
1: No, no, cioè io lo uso per chiacchierare con i miei amici, per inviarmi delle scemenze.
2: Sì, però
1: cioè,
2: se il suo, mi scusi se glielo dico, io non sono un tecnico, però se il suo algoritmo continua a mostrarle, come ha detto lei, parole sue, cose cattive, cose che la deprimono, è ovvio che lei, diciamo, gli account che segue sono orientati,
1: sono
2: in quel senso.
1: Sono account di giornalismo, sono account di giornalismo.
2: Bisogna vedere,
1: essere...
2: certo, bisogna vedere lei come ha interagito con questi account.
1: No, aspetti, non ho capito un attimo. Cioè, per questo accade perché ho disattivato un account?
2: Senta, glielo dico molto semplicemente. Allora, se lei sul suo Instagram ha scritto Trump è un coglione,
1: sì,
2: normalmente il problema è molto limitato, è un'espressione di opinione. Ma essendo lei finito nella blacklist, una frase di questo genere potrebbe comportare la sospensione da parte del Ministero dell'Interno italiano del suo passaporto da 2 a 4 anni, per non creare ovviamente incidenti diplomatici con l'ambasciata e il consolato americano.
1: Cioè, mi perplime che sia successa una cosa del genere, ma io ora sono nella posizione di...
2: no, lei,
1: è impossibile per...
2: La sua posizione è molto semplice, signor Mena, lei è nella merda, glielo dico proprio fuori dai denti. Lei, perché il governo degli Stati Uniti si incattivisce su queste cose e noi,
1: okay,
2: non abbiamo modo di aiutarla se non andare a scavare nella sua vita e basta.
1: Cioè, nel senso, mi dica lei che cosa posso fare io per evitare futuri problemi. Non dico, questo ormai è andata, cioè informerò, però mi dica, cioè, riattivare tutto e basta, aspettare.
2: Guardi,
1: che venga controllato, giusto?
2: Certo, per quello che ho capito io di lei, secondo me la soluzione migliore, io le consiglio di scaricare l'app di Radio 105 e di ascoltare domani la puntata dello Zoo di 105, perché è uno scherzo. Andrea,
1: di quella puttana,
2: ci sei cascato come un coglione.
1: Ma come cazzo ti siete arrivati? Vi ha mandato Lorenzo, sono sicuro.
2: Esatto.
1: Ma
2: è la vendetta tremenda di Lorenzo.
1: Mamma mia, ma siete terribili, cioè io ero sull'orlo del, non lo so, ma dove cazzo è sto contratto, ma chi è Andrea Risolfi? Ma vaffanculo. Dai, l'abbiamo ascoltato tantissimo, quindi sono contento, è un privilegio essermi fatto inculare così.
2: Esatto, ma ti sei proprio fatto inculare con tutte le braghe,
1: Madonna,
2: caro Andrea.
1: Ma veramente, cioè,
2: ci sei cascato proprio in pieno. Ciao bello.
1: Dio, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Forse non tutti sanno che...
2: Forse non tutti sanno che...
1: Forse non tutti sanno
3: forse
1: che...
3: Forse non tutti sanno che...

0: Forse non tutti sanno che agli albori del cristianesimo le preghiere rivolte a Dio funzionavano veramente.
1: Signore, ti prego, fa che il mio amore non muoia.
2: E va bene, to guarisci.
3: Moglie, sto benissimo, sono guarito.
1: Ma Dio, ma che fai? Io mi riferivo all'idraulico.
2: Ah, ok, allora to muori tu e l'idraulico guarisci.
3: Moglie, sto morendo.
0: In generale la gente era molto soddisfatta e tutti, grazie alle preghiere, beneficiavano di un'altra qualità della vita, anche se talvolta poteva sembrare monotona.
4: Poker d'assi!
5: Anch'io poker d'assi!
4: Aspetta!
6: Dio, fai che mi viene una scala reale!
4: Scala reale!
7: Eppure io scala reale!
4: Ma che palle però, allora io ti ammazzo, te!
7: Ehi, muoio!
0: Fu così che l'unico gioco praticato divenne pari e dispari, perché almeno lì Dio non poteva accontentare entrambi i giocatori. Come avrete capito, le preghiere che funzionavano non arrecavano solo benefici. Nessuno lavorava, nessuno si guadagnava quello che aveva e niente aveva più il minimo valore. L'umanità intera decise pertanto che era arrivato il momento di sottoporre la questione al grande Paride da Messina.
1: Anselmo, da quando c'è questo tizio che esaudisce le preghiere, nessuno mi rompe più i coglioni, ma che bello!
8: Maestro, per la verità ci sarebbe quel buffo rappresentante dell'umanità che...
1: Ti prego, Dio, fallo morire!
2: E va bene, toscano, muori!
3: Osobo Paride!
1: Ma avevo pregato che morisse!
3: Oh Paride, e s'aveva già pregato di risuscitar prima! E son mica grullo io! Oh Paride!
9: Non è morto, Paride! Viene risuscitato, dai, sbrigati, vai subito!
1: Che c'è questa volta? C'è Dio che esaudisce tutto, chiedete a lui, no?
3: Oh Paride, e la gente c'ha tutto, la gente s'annoia, e qui non muore più nessuno! E siamo diventati 803 miliardi di abitanti! Oh Paride, e che cazzo dovevo fare, Paride?
1: Ma chi cazzo se ne frega, io sto tanto bene senza fare niente!
8: Maestro, siate ragionevole, queste preghiere che esaudiscono tutti i desideri stanno creando notevoli problemi di ordine pubblico. Le belle donne non riescono a mettersi un vestito addosso che subito...
1: Basta! Non mi scocciate, adesso è pure un problema che in giro c'è pieno di belle femmine nude. Ve lo dico io qual è il problema, che siete dei maledetti, viziati, capricciosi e avete rotto i coglioni. Porca porco porco porco porco.
2: Ah, è così che la mettiamo?
1: Ma no, Dio, veramente, non fraintendere, io non volevo.
2: Allora, da ora in poi, non esaudirò più le vostre preghiere. Così imparate a paragonarmi a vari animali domestici.
1: Ma io non...
3: Oh, sommo Paride, tu hai salvato l'umanità!
1: Vabbè, allora per la consulenza fanno 120...
3: Oh, sommo Paride, addio, e grazie ancora, Paride!
9: Ciao, Paride, ciao!
1: Paldello, mi dai almeno qualcosa
9: di... niente,
8: maestro, sicuramente con questa nuova scoperta vi ammanterete di gloria, ma... Ma è sicuro che sia una buona cosa aver inventato la bestemmia?
1: Ma certo, Anselmo! Oltretutto mi casca a fagiolo per quel vecchio progetto che avevo messo da parte. Ora, grazie alla bestemmia, potrò portarlo a compimento.
8: E che progetto era?
1: L'invenzione del Veneto! Can...
10: Lo Zoo di 105.

0: Per quasi 10 anni, l'infameria telefonica è stata il vertice del nostro cinismo e della nostra ferocia. In oltre 200 puntate abbiamo impersonato chiunque, creato qualsiasi tipo di situazione, credibile o assurda, traendo in inganno ogni genere di persona e ricevendo insulti, risate, minacce. Ma la puntata di oggi oltrepassa il limite della crudeltà e diventa probabilmente lo scherzo più brutale e spietato che abbiamo mai fatto. Il mandante è Federico, 17 anni, studente di Carpi attualmente in Oregon per un programma di scambio. La vittima è sua madre, una donna semplice e apprensiva che probabilmente non ci perdonerà mai per quello che le abbiamo fatto. E dopo che avrete ascoltato questa telefonata, non potrete che essere d'accordo con lei. Pura barbarie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo da Language for Life.
1: Sì.
2: Sono Matteo, buongiorno. Mi scusi se la disturbo, signora, ma ci è arrivata questa mattina una comunicazione via mail dalla West Salem High School in Oregon, dove risiede attualmente suo figlio, per segnalarci dei problemi di condotta del suo ragazzo all'interno della struttura. E in questo momento la West Salem High School sta pensando al rimpatrio del ragazzo perché la sua permanenza in loco ha violato quelli che erano i termini contrattuali, diciamo.
1: Ma cosa ha fatto mio figlio?
2: Guardi, adesso siamo in questo momento in comunicazione con loro, stiamo aspettando tra l'altro che arrivi un invito per una chiamata Zoom per approfondire il problema. Naturalmente noi come referente italiano stiamo cercando di tutelare la posizione di Federico, ma...
1: No, ma certo, ma io non so cosa sia successo, io so che ieri non dovevo andare a scuola.
2: Allora, guardi, di solito quando arrivano queste segnalazioni le motivazioni più frequenti sono legate o al possesso di sostanze stupefacenti o all'abuso di alcol o a comportamenti ritenuti inadatti dalla scuola, ad esempio nel rapporto con altri ragazzi, altre ragazze.
1: Lo sto scherzando.
2: Il ventaglio è molto ampio. Adesso guardi, io ho la mail aperta, sto aspettando comunicazioni, ma nel frattempo volevo sapere se lei era a conoscenza di qualcosa.
1: Assolutamente no. Cioè, io so che mio figlio non è andato a scuola perché era il senior skip day.
2: Ma è probabile magari che il ragazzo nella giornata di ieri abbia ecceduto con sostanze alcoliche o abbia fatto uso di droghe?
1: Assolutamente no, ma non l'ha mai fatto in Italia.
2: E non è un bevitore abituale di alcol?
1: Assolutamente no.
2: Perché lei sa che negli Stati Uniti il consumo di alcol...
1: Ma lo so benissimo questo.
2: Avrà visto anche sul contratto che in presenza di questo tipo
1: ma
2: di...
1: Ma certo che ho visto tutto io.
2: Guardi, al momento sto... Ah, ecco, aspetti che leggo un attimo. Aspetti, che devo tradurre al volo, un attimo. Allora, da quello che ho capito io, signora, nella giornata di ieri il ragazzo, come le dicevo, come l'avevo anticipato, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti che in Oregon non sono legali e sostanze alcoliche. Pare, insomma, ha fatto una bravata e ha avuto dei comportamenti inadeguati nei confronti di una compagna.
1: Non sto scherzando.
2: Tale Cindy Madison. Conosce lei questa Cindy Madison?
1: No.
2: Non sa se il ragazzo magari ha avuto una storia con questa ragazza?
1: Assolutamente, non sappiamo niente.
2: Allora, purtroppo la situazione è questa. Cioè, la West Salem vuole rimpatriare il ragazzo.
1: Cioè, posso parlarne con mio marito?
2: Sì, ma signora, stia tranquilla. Adesso vedrà che troviamo...
1: Cioè, ma mio figlio non ha mai fatto uso di droghe.
2: Magari si tratta di una modica quantità. Magari suo figlio si è fatto...
1: Ha offeso, sì. Cosa ha offeso?
2: No, dico, magari si è fatto uno spinello, signora. Si è fatto uno spinello, avrebbe avuto una birra. Se era un giorno off, nel day off, si sa, magari il ragazzo è in contatto con ragazzi più grandi.
1: Ma non ho capito cosa c'entra la ragazza.
2: Nel corso di questa bravata pare che abbia ecceduto, diciamo, nei confronti di una compagna di classe, questa tale Cindy Madison. Suo figlio ha fatto un po' il disco.
1: Ma ecceduto cosa vuol dire, mi scusi?
2: Signora, gli avrà toccato il culo, che ne so. Ma no, cioè, mi perdoni la franchezza, non so cosa può aver fatto. Gli avrà toccato le tette. E adesso se... non lo so, signora, non so, lei ha conoscenza di comportamenti abituali di suo figlio in questa direzione?
1: No, ma assolutamente no.
2: Magari, signora, si è fatto una canna, si è bevuto due birre, gli è partito un attimo l'embolo e diciamo...
1: No, io ho capito, possiamo provare di giungere a patti.
2: Guardi, possiamo provare a vedere innanzitutto di che entità è il danno e poi eventualmente... Lei parla inglese?
1: Scusi, ma... io faccio fatica, cioè.
2: No, perché altrimenti potevamo organizzare una chiamata Zoom con il ragazzo, il suo responsabile laggiù in Oregon. Oltretutto negli Stati Uniti, cioè diciamo, le violazioni che può aver commesso il ragazzo non sono di entità sufficiente per finire nel penale in Oregon, ma in Italia sì.
1: In Italia si finisce sul penale?
2: In Italia, signora, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti c'è il carcere.
1: Ma mio figlio ha detenuto e spacciato?
2: Non so se ha spacciato, sicuramente ha detenuto, perché qua si parla di modi che... Si parla di uno stato di alterazione, signora. Poi non è che gli avranno fatto un'autopsia, cioè magari ha delle frequentazioni laggiù. Lei sa di qualche frequentazione nuova, di amicizie che ha stretto in loco?
1: So che ha stretto degli amici, ma non cose particolari.
2: Cioè, ricorda qualche nome di questi, amicizie così?
1: No, Rauf forse.
2: Rauf?
1: Certo, Rauf. Sì, è l'unico che ricordo.
2: Aspetti che controllo. Sì, è presente anche lui. Si vede che questo Rauf... Lei ne ha mai sentito parlare da parte di suo figlio?
1: Di Rauf sì, ho delle foto, sì.
2: Ma non ha idea di che tipo sia...
1: No, assolutamente.
2: Perché può darsi che l'abbia portato sulla cattiva strada, perché...
1: Non lo so come faccio a saperlo qua.
2: Guardi, di una cosa assolutamente sono certo io: che questa permanenza in Oregon di suo figlio lo ha molto cambiato, e questo è evidente, e l'ha reso talmente infame che ha scritto a noi dello Zoo di 105 per farle uno scherzo. Signora,
1: Mamma.
2: È uno scherzo della radio. Sta pigolando, signora, stia tranquilla. Va tutto bene, va tutto bene. Federico è bravissimo. Sta così bene che le ha organizzato uno scherzo transoceanico, signora. Signora, no, non faccia così che mi spezza il cuore.
1: Ma chi è stato a fare una cosa così? Ma mio marito. Insisto, ma io lo ammazzo.
2: No, signora,
1: era... Ma mio figlio.
2: Forza, coraggio, signora, sono un padre anch'io, capisco la sua preoccupazione, ma per fortuna è tutto a posto.
1: Ma dov'è mio figlio?
2: Suo figlio è in Oregon, signora, ci ha scritto una mail dicendo: sono in Oregon, fate uno scherzo alla mia mamma che è un po' boccalona.
1: Niente, io lo uccido, dove uccido? Cioè, veramente, mio figlio, cioè, mamma mia, io devo andare. Signora, arrivederci.
2: Signora, vorrei darle un abbraccio forte forte, perché la capisco, sono un padre anch'io.
1: Arrivederci
2: signora, mi saluti suo marito. Va bene.
1: Arrivederci,
2: un abbraccio, signora, salve. Porco diavolo, che stecca. Povera donna, cazzo, mi sento veramente una merda. No, non è vero, non mi sento una merda. Lo scherzo era bellissimo.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.
5: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
6: Lo Zoo di 105 presenta
5: gli stagisti nello Zoo di 105.
7: E oggi ce n'è un altro,
8: mi sembra un terroncello.
9: Ciao.
8: Vabbè, adesso noi chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, ok?
9: Babù.
5: Gli stagisti
8: è un negozio di strumenti musicali.
10: Buongiorno, attendi in linea per essere indirizzato ad uno degli operatori.
7: Quegli strumenti a fiato, va.
10: You are waiting to be connected to the...
7: Pronto?
11: Buongiorno, salve, telefonavo per avere delle informazioni su degli strumenti a fiato.
12: Flauti, dolci o traversi?
8: Dolce.
11: Dolce, dolce.
7: E salato, sa.
12: Io, infatti, ne ho...
7: Me ne servono 30.
12: Finaio.
11: Me ne servono 30. c'è un ensemble di bambini.
12: Tedeschi o barocchi?
7: Tedeschi.
11: Tedeschi, precisi. Tedeschi.
7: Faccio fare le marce in classe. Fare...
12: C'è l'imbarazzo della scelta, sono strapieno. Gli Avlos giapponesi che sono molto
7: bravi. Il più costoso?
12: Il classici Honor 9508.
11: Diciamo, come gamma di prezzo, il più costoso qual è?
12: Il più costoso 12,50 euro, mi pare.
7: Porca troia!
11: Porca troia, 12 euro. Va bene.
8: Il diametro qual è?
12: Sono quelli in resina con la doppia camera. È il signor prodotto, eh?
11: Ah, resina con la doppia camera. E che diametro hanno?
12: Il diametro dei soprani.
11: Diametro dei soprani, quindi sì. 5 centimetri, 3 centimetri.
12: No, no, direi che siamo sul centimetro un scarso all'interno, sì.
11: Un centimetro scarso.
12: Fado dolce soprano, sì, è quello acuto, insomma, prima del sopranino. Poi ho anche degli altri in casa, sempre dell'Aulos che
8: Senta,
12: vengono.
8: Una domanda.
12: Ma non ne ho 30, ne avrò una decina.
11: Ah, 30 forse. No, ma posso fare un'altra domanda, volevo farle.
8: Si suona solo
12: sono
8: con la bocca.
12: I contratti,
11: ovviamente, flauto che si suona solo con la bocca, immagino.
7: Sabe che a me piace suonare col buco del culo.
12: Armonica a bocca, se volesse dare dei colori particolari.
11: No, il flauto, a me piace molto suonarlo col buco del culo.
12: Sì, vabbè.
11: Che interessante.
7: Faccio delle sinfonie.
11: Faccio delle sinfonie incredibili. Prima un mezzo chilo di fagioli, dopo una bella sinfonia col flauto dolce.
7: Quindi mi assicura un centimetro di diametro.
11: Quindi un centimetro di diametro assicurato.
12: No, non è un centimetro, il diametro dello strumento, l'imboccatura è prevista che vada nelle labbra, quindi è
7: sicuro. No, io voglio sapere il diametro proprio.
11: No, è l'imboccatura, quant'è il diametro dell'imboccatura?
12: Non è un diametro,
11: cioè
12: piatta,
11: è il semidiametro, la lunetta. Quant'è? Mezzo centimetro?
12: No, sarà.
7: Calcoli che poi mi faccio male al culo, eh?
12: Quando è piatta, ovviamente, dovendo.
11: Sì, non vorrei farmi male al culo.
12: Sulle labbra.
11: Quando le
7: c'è anche per vagina!
12: Labbra, l'imboccatura, quindi non è circolare.
11: Ah, quindi va bene per la vagina pure.
12: Sì, va bene.
11: Va bene.
7: Me ne mette via 30?
11: Me ne mette 30, ce li ha allora? Se sì. Passo dal negozio a ritirarli.
12: Sì, sì, ne ho in quantità industriale.
7: Mi riconosce subito, sono quello che cammina un po' storto.
11: Va bene, quando arrivo in negozio mi riconosce subito, cammino un po' storto.
7: Perché sto masticando una gomma col culo.
11: Questo appunto, sto masticando una gomma col culo. Fra un po' faccio un palloncino.
8: Sto arrivando!
12: Tutti quelli che
8: vuole. Ciao, grazie!
11: Ciao, grazie mille.
12: Ciao.
7: Va bene, dai, bravo, Embriè.
9: Gli stagisti nello Zoo di 105 Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda seccata. Vieni.
2: Non ti azzardare.
3: No, stai qua,
2: voglio che le pisci addosso.
1: Io rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello è la briacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è la briacatura?
1: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
1: Leone.
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai zitto, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La principessa con tre buchi nel sedere.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba della principessa con tre buchi nel sedere. C'era una volta, in un regno pieno di cadaveri da tutte le parti, una bellissima principessa, chiamata Principessa Palla da Bowling. La Principessa Palla da Bowling era chiamata così perché una strega cattiva le aveva lanciato una maledizione, triplicandole i buchi del culo. Piangeva ogni notte la principessa con troppi buchi nel sedere, ripensando ai suoi troppi buchi nel sedere. Secondo il mago di corte, l'unico modo di spezzare la maledizione era quello di sfondare il buco originale. Ma nessuno sapeva con certezza quale fosse il buco originale. Un giorno, nel regno pieno di cadaveri, arrivò un prode cavaliere. Principessa, mi concederebbe l'onore di buttarglielo in uno dei suoi tanto rinomati buchi del sedere? Chiese il prode cavaliere alla principessa, che pensava avesse tre buchi nel sedere. Oh, prode cavaliere, io me lo farei buttare più che volentieri nel sedere, ma la maledizione dice che se me lo butti nel buco sbagliato, tu morirai e il numero dei miei buchi del culo verrà ulteriormente triplicato. È il 33% di possibilità, accetto il rischio, disse il prode cavaliere. Forza, mostrami il sedere. La principessa si tolse quindi le mutande e offrì il suo sedere al prode cavaliere. Gridò il prode cavaliere, ma tu ne hai molti di più di tre, di buchi nel sedere. Infatti, disse la principessa plurianale, ne ho 9.876.333. Sai, in molti hanno tentato e fallito prima di te, e sono morti, mentre ogni volta il numero dei miei buchi del culo veniva triplicato. Fa niente, voglio provare lo stesso, disse il coraggioso cavaliere, anche se ora aveva lo 0,000000000000001% di possibilità di riuscita. E così, con grande coraggio, il cavaliere infilò il pazzo in uno dei 9.876.333 buchi del culo della principessa, che urlò di piacere. Ovviamente, il buco era quello sbagliato, e il cavaliere morì sul colpo, mentre il numero di buchi del culo della principessa veniva ulteriormente triplicato. La morale di questa storia è che la matematica vale anche nelle fiabe. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta?
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati al vostro ultimo aggiornamento sul traffico prima della tomba.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la Paradiso Radio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Ancora chiusa per lavori l'A25 fra Cascina, Twitterona e lo svincolo per Vuvuzela sul Naviglio, dove un toscano di Neanderthal a bordo di una BMW decapotabile ha perduto il controllo del mezzo grazie a due precisissime cagate di piccione che lo hanno colpito nei vicinissimi occhietti alla Pieraccioni, facendogli perdere il controllo del mezzo che è entrato poi a buon diritto e a tutta velocità nella vicina area di sosta, dove 127 turisti giapponesi si stavano sgranchendo le repellenti gambotte giallastre e spellacchiate e scattando fotografie a cazzo di cane. Tutti morti cinesi di serie B e anche l'ominide, in una strage che a noi vivi fa venir voglia di danzare sulle note di una bella canzone.

0: cazzo vi comprate il fuoristrada se lo usate poi in centro a Milano? Brutte teste vi cazzo. Isoradio, andiamo avanti con le notizie, ha un collegamento rapidissimo con il nostro inviato Alfio Scomunicato dal Veneto per un aggiornamento sul traffico.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Porco!
3: Porco! Porco!
2: Ostrofobico il culo di c***o, isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
0: Ecco, purtroppo è caduta la linea, proveremo a ricollegarci con Alfio più avanti. Se state cercando casa, vi sconsiglio di spulciare fra gli annunci di Scrofa Marina, in provincia di Pescara, dove 426 ottimi cristiani sono evaporati come piscio di vacca al forno, nel medesimo istante in cui un motorino Garelli senza pilota si è schiantato a 190 km orari contro la locale fabbrica di nitroglicerina, radendo al suolo il paese con la violenza di un estetista. E di fronte a questa bella notizia ci viene proprio voglia di ballare con il prossimo disco.
1: Gianfranco Sinistrone con L'auto non nuota su Isoradio.

0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno. Ho un altro velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, ci chiede la linea il nostro inviato Alfio Scomunicato.
1: Allora, sto paese qua è un paese di gente brava a posto o un paese di rompi coglioni che gli vuoi che te faisci a tutti i costi? Guatemalteco, cancaro. Dove sito, faccissima da merda? Dove cazzo sito? Vieni basso, boia. Vieni basso che qualcuno bisogna che mi attacca, can. Una merla. Fatto di merda. No, merda. Fatto di merda. Mal can e mal sepolto, boia. Torna sua terra, maledetto. Torna, can.
0: Grazie Alfio. E un'ultima ora ci giunge dal passo dello Storpio al confine con l'impero austro-ungarico, dove quella che i sopravvissuti hanno descritto come una ciccione nuda in skateboard ha scelto un bizzarro modo per sfogare la propria diarrea, cioè scendendo a tutta velocità i ripidi tornanti della strada di montagna, provocando il panico fra gli automobilisti che per evitare lei e il suo fetido propellente sono finiti a capo sotto nei burroni circostanti, per un conto totale di 21 vittime che non ci soddisfa del tutto. Ed è tutto per questo rapido aggiornamento sul traffico. Ora qui a Isoradio ci occupiamo di politica.
2: Notiziario parlamentare.
3: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio.
4: Il punto della giornata.
3: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco.
4: Le interviste di GR Parlamento.
3: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
5: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
6: La sessualità discussa da tre professori internazionali.
7: Sai che io la prima volta mi ha messo le mani in andrologo al c***o, non avevo più il pene. C'erano le palle e non c'era più il cazzo.
6: Teorie scientifiche.
8: La donna fa la figa, no? Lei dice no, ma per loro è facile, mi capri le cosce e lo pigli. Ma noi...
9: non è vero.
7: Oh, aspetta, poi ci sono certe sgnoppe che c'hanno la figa, che è una roba, ragazzi. Il libro di Harry Potter, eh. Cioè, non è che tutte le donne hanno la fichina bellina.
9: No, è vero, ci sono delle
7: fighe, certe
9: Marco.
7: Mugnaie, bastardo.
8: Mugnaie.
7: Che c'hanno i portafogli di Harry Clapton.
6: La vagina delle donne è tutta uguale o c'è qualche differenza?
9: Giuro, la cosa più schifosa mi è successo con una di Bari, che è bella manza. Minchia, a un certo punto gli levo le mutande e vado giù per dargli il leccone della vita. Sai quando devi entrare nella tenda della quecia?
7: Sì.
9: Così.
7: Sì,
9: sì. Cioè ho dovuto proprio spostare con le mani.
7: Ah, che schifo.
9: Hai capito? Minchia, ma poi aveva sto clitoride che era stanco. Cioè,
8: come sta?
9: Era appeso. Mica lo prendevi un campanellino, era fuori dal figone e tu lo prendevi col dito e lo tenevi in mano. Cioè non era...
7: Sai che sto per vomitare.
9: Sembrava, sai, l'occhio del riccio.
6: Cosa c'entrano i ricci? La dimensione del pene è veramente così importante tra uomini?
7: Sono l'unico che quando va in palestra cerca di smaniarselo un attimo per fare la doccia e mi guardano tutti male. Mi sgamano sempre. Allora pensano che sono frocio, che mi sto tirando il cazzo.
9: No, beh, ma
7: io prendo il Viagra per andare a fare la doccia in palestra.
8: Per non far figure di merda.
7: Sì, c'ho la letto porno nell'armadio, prendi il Chalice. Ok, adesso vado a fare la doccia.
8: Perché?
6: Cazzi, palestre e docce hanno qualcosa in comune. Sex and the City al cinema.
8: Beh, ma a me è capitata una che aveva i peli sulla schiena, come gli uomini, ma su tutta la spina dorsale. Che schifo, la criniera, come i cavalli.
7: Ma faceva il cazzo davanti.
8: No. Aveva anche un musino dolce.
7: Ma si chiamava Corrado.
8: Ma no.

0: is a zoo only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci ancora qua per un super contenuto per il mio canale.
3: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: Anche meno, dai.
1: Cosa? Cosa? Cosa? Cosa anche meno? Ma ti pare che mi devi fare incazzare già sui saluti? Ma veramente lo stai facendo? Ma cosa ti spinge? Ma fai parte di una setta satanica a rompere i coglioni all'umanità per portarla allo sfinimento? No, dimmi! No, dimmi! No, ma dimmelo!
0: Scusa, dai, hai ragione. Inizio video effettivamente potrebbe distrarre.
1: Ma porca troia! Ma sei stronzo allora! Cosa mi spiazzi così? Così mi spiazzi, cazzo! Non sono abituato alla gentilezza! Non si fa! Non si fa! Non si fa! Io sono un traumatizzato infantile obeso per via delle mie disfunzioni affettive. Sono un instabile, sono un problematico, ma non si fanno ste cose. Non si esce dal naturale copione della vita. Ma come ti sei permessa? Ma è disumano, cazzo!
0: No way! Non sta succedendo veramente.
1: Vabbè, adesso non ti stare a crogiolare, stronza. Rimango sempre un adorabile bipolare. Quindi ora taci! Dicevamo, oggi sarà un video particolare. Infatti io, essendo alla canna del gas, ho deciso di fare una live dove donerete per farmi compiere delle azioni che compirò insindacabilmente a seconda dell'entità della donazione. Tutto chiaro? Apriamo il contest ora! Vai!
0: Ma sei scemo? Questa cosa non finirà bene, lo sai?
1: Taci e leggi la grana e le richieste. Renditi utile, altrimenti che cazzo ti pago a fare?
0: Ma tu non mi paghi. Lo faccio per istinto di Croce Rossina e per un debito morale nei confronti dei meno fortunati di me.
1: Non so cosa cazzo hai detto o perché ho perso di attenzione appena ho intravisto i tuoi denti ingialliti dalla nicotina. Scusa veramente, non era mia intenzione. Sono costernato, figa.
0: Smettila di sottolinearlo sempre. È la mia unica frustrazione, lo sai. Non posso farci nulla perché sono una tabagista incallita e me ne vergogno.
1: Sì, sì, ok, va bene, dai, ok. Dai, muchela, please, e leggi la chat della live.
0: Ustia, Amedeo di Modena ha donato 300 euro per vederti pestare la faccia contro un sasso fino a farti sanguinare il naso.
1: Ma vaffanculo, Amedeo, con 300 euro al massimo tiro fuori una palla dalle mutande e saltello. Ecco, lo faccio.
2: Ma che schifo, metti via quella palla.
1: Uè, quante storie! Va che prima o poi un pazzo Von Helsing che ti fila il paletto di frassino nel figone lo incontri e le palle saranno un jolly che ti picchia sulle cosce, hai capito?
0: Priscilla da Varese ha offerto 2000 euro per una semplicissima capriola.
1: Cazzo, ma chi è sta cogliola? Grande! Immediatamente, guarda! Che cogliona! Una capriola! Ecco, Priscilla! E uno, e due, e tre, e opla! Porca troia! Mi sono rotto la gamba! E le dita! Cristo! Ho un osso che mi fissa!
0: Priscilla da Varese ha offerto 1000 euro per leccarti l'osso che spunta dalla gamba.
1: Che male, Cristo! Ma chi cazzo è sta Priscilla pazza di merda, sadica, bastarda!

0: Io sono Priscilla da Varese, coglione.
1: Oh cazzo, ma sei una malata di merda. Però se mi giri un altro 500 mi siedo con il buco del culo su una bottiglia.
2: Le cose verissime.
3: Lo Zoo di 105.
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
6: Pronto? Pronto? Pronto?
7: Sì, siete.
6: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
7: Sì.
6: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
8: Pronto?
6: Pronto, signora?
8: Chi parla?
6: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
8: Sì.
6: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
8: Vabbè, io devo andare a lavorare.
6: No, senti, usciamo insieme.
8: Siamo piedi per terra.
6: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
8: Pronto?
6: Pronto?
8: Sì?
6: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
8: Guardi, ho scritto un tempo, mi ho ammazzato.
6: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
7: Pronto?
6: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
9: Pronto?
6: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
9: Sennò se la ficchi in culo.
6: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
10: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
6: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
10: E come chiudiamo stavolta?
6: Questo cazzo.
5: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
11: Lo Zoo di 105.
12: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
13: Amici di Freedom, oltre il cortile, avete porte a casa? Io ne ho 56 e oggi le apro tutte. Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta!
5: Freedom.
13: Siamo in una zona della...
5: Freedom.
13: Il mistero che si cela fra le mura di questo castello è da millenni...
7: Otto, come lo vuole il panino?
13: E salamella, cipolla e peperoni.
7: Maionese?
13: No.
7: Sono 5 euro.
13: Drone sul portafogli della produzione che paga.
5: Freedom.
13: Alziamo un drone e inquadriamo la bellezza di questo paesaggio notturno. Anche se non si vede niente, il rumore del drone è bellissimo. Sentite. Che è successo?
14: Non ci vedo, non riesco a pilotare al buio.
13: Omar!
1: Sì?
13: Tira una testata!
1: Subito! Aia!
13: Attento, Omar!
1: Ma me l'hai detto tu!
13: Dronata sulla polemica!
5: Freedom.
13: Siamo fuori dall'ingresso delle famosissime grotte di...
15: Toirano.
13: Grazie, signor speleologo.
15: Salve.
13: Entreremo coadiuvati da questo cane guida.
15: No, guardi, non credo sia il caso.
13: Il mio cane Silvio ha un fiuto eccezionale.
15: Mi perdoni, ma è pericoloso, dovremmo entrare in sicurezza. Non credo che il suo cane, con tutto rispetto, sia in grado di guidare una spedizione nel profondo delle grotte.
13: Drone!
15: No. Niente droni, eh? All'interno ci sono delle stalattiti antichissime, sarebbe pericoloso.
13: Allora due droni, uno che filma l'incidente.
1: No!
13: Terzo drone sui dubbi e avviciniamoci alla porta della grotta che grazie a un permesso speciale potremo aprire per...
15: No, non ci sono porte nelle grotte!
13: Spegni Omar, andiamocene!
5: Freedom.
13: Il Museo Egizio di Torino, un luogo pieno di porte e mummioni, pane per i nostri denti affamati di conoscenza. Oggi sveleremo alcuni dei più grandi misteri dell'umanità. Ma prima, un giro di drone sui murazzi. Belli i marocchini.
5: Freedom.
13: Professore.
16: Ah, no, vi prego, no, basta. È inutile che mi chiedete di partecipare alla trasmissione, tanto non mi fate parlare. Poi non mi interessa, andate via, per piacere. Non so neanche perché siete entrati.
13: Ecco, professore, questo braccio di mummione, secondo lei, potrebbe essere usato per aprire una porta come un bastone?
16: Ma cosa ho fatto? Ho staccato il braccio alla spoglia di Nefertari!
13: Drone!
16: No, non mi ridia quel braccio!
13: Adesso apro la porta con il braccetto secco del mummione. Attento, Omar!
1: Aia!
16: Mi dia quel braccio!
13: Ammazza come puzza!
16: A 3000 anni!
13: Guardi, professore, reggi anche le chiavi con il mazzo con le dita secche!
16: Che vilipendio clamoroso, non ci posso credere, lei è pazzo!
13: Drone sulla bava del professore e... porta!
16: Me lo dia!
13: Attento, Omar, che è stretto qui!
16: Cosa fai? Esca dal sarcofago, per favore!
1: Aia!
16: Faccio uscire anche il suo operatore!
13: Attento, Omar, che chiudo il coperchio!
16: Allora, esca immediatamente dal sarcofago! È un oggetto prezioso! Esca fuori di lì!
13: Qui dentro è molto stretto. Attento, Omar!
1: Aia!
16: Esca dal sarcofago!
13: Drone?
16: Ma un drone e un operatore dentro il sarcofago! Ma com'è possibile? Come fate a starci dentro?
1: Aia!
13: Attento, Omar, alle eliche!
16: Esca!
13: Non trovo la porta!
16: Ma non c'è la porta, è un sarcofago!
12: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Lo Zodi 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Cari amici, ho buone notizie per voi. Se siete convinti che la vostra esistenza non valga il fischio di un cazzo, di essere dei ridicoli scherzi della natura, buoni soli a far strozzare dalle risate chi vi osserva vagare come zombie obesi in questa valle di lacrime che vi ha ripudiato il giorno stesso che avete messo il naso fuori dalla vagina di vostra madre. Insomma, se credete di essere l'ultimissima fra le merde, beh, io non posso che darvi ragione. Ma su col morale, perché siete in degna compagnia. Quest'oggi parleremo infatti dei panda, in assoluto l'animale più inutile, patetico e indegno di tutto il creato. Vai col servizio!
3: I panda sono juventini di merda? Ci troviamo nella regione del Sichuan, nel cuore della Cina. Una panoramica mozzafiato ci mostra la sterminata foresta di bambù che ondeggia su e giù lungo una distesa di dolci promontori, riportando alla memoria le tettone muschiate di una tassista amica di mia sorella che mi ha fatto un bocchino un paio di capodanni fa. In questo scenario mozzafiato vediamo arrancare Nando e Lando, due panda adulti in piena digestione.
4: Oh, che mal di pancia! Sono stanca di bambù. Fammi un pompino, va! Non vedo l'associazione fra bambù e pompino. E che sono stanco, della stessa vita, sempre abbracciata la pianta. Che sembra a chi fare Juve. Fammelo un bocchino, va! Ancora, non vedo l'associazione. Non vedo l'associazione. I panda non fanno l'associazione. Fanno le macchine 4x4. No, i panda stanno nella foresta a mangiare bambù. La Fiat ci ha fatto un sacco di soldi. Infatti, io volevo fare una class action tra tutti noi e denunciarli per appropriazione indebita del nostro... Parole troppo grosse per un panda. Perché ho studiato all'estero. Pompino. Cosa? Pompino. Non vedo l'associazione fra parole troppo grosse.
3: La stanchezza di Nando e Lando non è affatto insolita. Per decreto diretto di nostro Signore Iddio, infatti, i panda sono perennemente a corto di energie. Nella sua infinita bontà, il creatore li ha plasmati con un sistema mandibolare e digerente tipico dei carnivori, ma, scherzo scherzetto, ha poi completamente tolto loro la capacità di percepire il sapore della carne.
4: Oh! C'ho mal di pancia, sono stanco.
5: Ho una cura per te, toh, questo bambù.
4: Ancora bambù, ma che schifo il bambù, ma perché mangiamo solo bambù?
5: Stasera vieni a mangiare a casa mia, che facciamo gli spaghetti al bambù.
4: Ancora bambù.
5: Poi una bella bistecca a bambù, con delle belle verdure fatte di bambù.
4: Ma senti un attimo, noi abbiamo dei canini lunghi 40 centimetri, siamo plantigradi. Perché i nostri cugini, guarda i grizzly, quello si mangia il pesce, si mangia il cacciagione, il cadavere, è onnivoro, no?
5: Io mangio i cazzi.
4: Sì, ma masticali poi, che ti rimangono sullo stomaco.
3: Ci tengo a specificare che non tutti i panda sono culattoni, solo un panda su mille è attratto dai gatti e tra panda viene chiamato il mazzoli. Ma anche se non fa nient'altro se non abbuffarsi, il panda è comunque sempre in debito d'energie, a tal punto che piuttosto che camminare preferisce rotolare giù dai monti, con risultati spesso disastrosi.
5: Oh, dobbiamo andare giù!
4: Da che parte vai tu?
5: Di là!
4: E io vado dall'altra parte, se no ci crolliamo addosso come la...
5: Ma scusa, abbracciamoci forte, certo si annudi.
4: No.
5: Io ti prendo a cucchiaie da dietro.
4: No, perché io...
5: E rotoliamo giù come due amiconi.
4: Guarda che abbiamo già rischiato l'estinzione una volta. Tu fuori di metterlo in culo, tu ci pregiudichi il futuro. La fica.
5: Allora io ti abbraccio così.
4: E basta, non siamo in carcere!
5: Ehi!
3: se ancora avete qualche dubbio che qualcuno lassù stia spingendo alla grande per far estinguere queste inutili palle di grasso e pelo, basterà dare un ultimo schifato sguardo alla loro vita sessuale per farvi cambiare idea. Le femmine di panda sono infatti fertili per la bellezza di 2 interi giorni all'anno, periodo durante il quale il maschio, afflitto da impotenza cronica e dotato della libido di un cassonetto della monnezza, deve ingravidarla con il proprio pene di 4 centimetri.
5: Sono i due giorni, dobbiamo scopare.
4: Aspetta, sto provando a farmelo tirare, aspetta.
5: Ma è piccolo.
4: Lo so.
5: Ma ci ha fatto grossi, coi denti tutti belli accumulati, e un cazzo piccolo che non mi tira.
4: Sì, almeno tu sei juventino, io sono interista, cazzo!
3: Per ovviare i due problemi, alcuni panda provano a farsi le seghe, tentando di renderlo almeno turgido.
5: Aspetta, faccio io.
4: Andiamo avanti, te l'ho spiegato 1000 volte.
5: Ma allora io sto dietro, non mi vedi?
4: Non devi stare dietro, non devi stare davanti.
5: No!
3: Ma il panda con tendenze culattoniche è sempre dietro l'angolo per approfittarsene.
4: Non mi devi stare vicino proprio, mi dà fastidio.
5: Sto dietro e faccio la voce femminile.
4: Io non ti sopporto più.
5: Abbiamo 2 giorni per chiamare sta stronza. Sto dietro, faccio la voce femminata per me non un cazzo. Così pensi che sia donna.
4: Non funziona.
5: Guarda, non funziona.
4: Proviamo.
5: Sei di dire bello proprio.
4: Proviamo.
5: Mi fai schifo.
6: Uè, allora, guarda quanto tu è che per ragazzo.
5: Sei anche un imitatore di merda.
4: Mi sento male, manco le proteine. Dammi un bambù.
5: Un bambino?
4: No, magari ma mangiassi un bambino.
5: No, pompino!
4: Ma tu sei proprio fissato!
5: Quindi?
4: Quindi tutto va a fanculo e io mi faccio la sega!
5: Vabbè.
2: Cosa vi avevo detto, emeriti coglioni? Come avete visto, siete in buona compagnia. Secondo le mie fonti al mondo, rimangono circa 1900 esemplari di panda, che guarda caso è lo stesso numero di pallottole che conservo sotto il letto. Io dunque imbraccio il fucile e vado a metter fine alle sofferenze di questi pagliacci di pelo. Alla prossima puntata, faccette di cazzo, porco... li secco tutti!
3: Nella prossima puntata di Quark parleremo di una specie animale molto pericolosa, gli Ilaria Salis, squilibrati mentali che inneggiano il comunismo mentre buscano uno stipendio di circa 20.000 euro al mese e dormono in alberghi a 5 stelle dove la gente non ha da mangiare. Alla prossima puntata, ipocriti del cazzo.
0: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a 2 cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la canzone di Matrix.
11: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
13: Sì.
9: Sì.
13: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo!
13: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo!
13: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No,
11: no. Scusa, vista.
9: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
13: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano?
9: Eh?
8: Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
9: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Lo Zoo di 105 presenta

0: Bacca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Allora, il crocifisso ce l'ho. No, qua il ferro di cavarro.
2: Cavarro.
1: Mi ho fatto distrarre. Sentivo odore di fragola qua. Allora, il crocifisso ce l'ho. Vediamo un po' il ferro di cavallo pure. Il corno porta fortuna, dov'è? Eccolo qua.
3: Bow bow, vecchio orso! Che fai? Stai andando allo stadio!
1: Uè! Stai andando allo stadio a vedere tua madre, eh? Quella che c'aveva il culo così grosso che doveva cagare a San Siro. Sto andando a fare una seduta spiritica, sacco di pulci.
3: Bow bow! Dico bow perché sennò la gente non capisce che sono un cane. Una seduta spiritica, ma quelle cose sono pericolose, non lo sapevi? Bow!
1: Uè! Non lo sapevi, bow, lo vai a dire a tua madre! Quella che c'aveva le mestruazioni al tritolo. Dai, levati dalle palle che sono già in ritardo qua, dai.
4: Ciao nonnino, arrabbiatissimo.
1: Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a tua ma... Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a...
4: Uè.
1: Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a tuo padre, Quello che c'aveva il cazzo pieno di spine. Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta...
3: Alauna!
1: Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta spiritica. Qua.
4: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Guarda, ma nemmeno se riesci a morderti le grandi labbra.
4: Ma nonnino!
1: Zitta! Porco, rispetta tuo nonno!
4: Dai, nonnino!
3: Oh, ma sai che cane mi fai nervosire? Anche a me, boh! Sta puttana!
1: Tu stai qui e sotterra... Tu stai qui e sotterra la tua vagina in mezzo al bosco, chiaro?
4: Nonnino, ma che dici? Ma che parole usi?
1: Aspetta tuo nonno.
4: Dai, nonnino.
3: Aspetta un attimo. Il mio olfatto 300 volte superiore a quello olfatto dell'essere umano mi dice che a questo punto deve essere morto il pianeta. Perché proprio è come se i vulcani eruttassero buche del culo che raggiunta l'atmosfera cacassero proprio la merda dal cielo colpendo la terra. Gli schizzi prodotti dalla merda che cade per terra vanno nelle facce delle persone che vomitano, perché la merda negli occhi lo fa vomitare. E questo vomito mista alla merda fa crescere piante di merda che si allargano proprio verso il cielo coperto di merda.
5: Ciao Heidi.
3: Ah no, è solo il bambino che dorme sotto l'ascella di Pierluigi Pecora,
6: che è un ascoltatore dello zoo che è maleodorante.
4: Ciao Peter.
3: Oh, porco!
5: Heidi, perché ti esce acqua dagli occhi? Ti è scoppiato un rogo nel cervello ed è scattato l'allarme antincendio.
4: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare una seduta spiritica e mi ha lasciata qui da sola. Io volevo tanto parlare con un fantasma, sai?
5: Ma non c'è problema, Heidi. Per fortuna io ho sempre un fantasma nelle mutande.
4: Davvero?
5: Sì, specialmente il giovedì. Prendilo, prendilo il fantasma, prendilo!
4: Subito, Peter!
5: Ecco, brava, prendilo il fantasma, ecco, così, brava!
1: Uè! Uè! Infame! Giù le mani a quel cazzo, nipotana!
4: Ma vecchio orso, non dovevi andare alla seduta spiritica?
1: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter, che è andata dal parrucchiere.
5: Ma vecchio orso, ti stai sbagliando. Mia nonna è pelata, porta la parrucca. C'è stato un equivoco.
1: Ah, ecco perché quando le vengo sui capelli non si lamenta mai. La bastarda di tua nonna.
3: Pelata puttana anche.
5: Sì. Ma vecchio orso, cane.
3: Ecco, bau.
7: Che schifo che fate, porca noia.
8: Un cinismo.
7: Cioè, fate veramente schifo.
8: È una roba inascoltabile, la violenza verbale che stiamo sviluppando.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Risa sguaiate, femmine col pisello più grosso dei maschi, fraticidio istituzionalizzato, reciproche e appassionate leccate di coglioni, mobbing, estorsione e ovviamente grandi abbuffate di merda. No, non stiamo parlando del nuovo entourage di Matteo Renzi, ma di una specie altrettanto abominevole e repellente, le iene. Animali che da soli rendono idiota qualsiasi speranza in un Dio creatore animato da buone intenzioni. Questi satanici aborti a quattro zampe sono infatti quanto di più vomitevole può trovarsi in natura. E nella puntata di oggi andremo a scoprire fino a che punto facciano cagare il cazzo le iene. Allacciatevi dunque le cinture e preparatevi a sboccare, care le mie faccettuzze di merda. Vai col servizio!
3: Le iene fanno i pompini? Siamo nuovamente nella savana, foresta dalla calvizie incipiente. Il soffocante silenzio del mezzodì è rotto dalle diaboliche risa di Ghigno e Grugno, due maschi di iena che si incontrano all'ombra di un baobab.

0: La prima domanda da porci è: ma che cazzo hai da ridere? Sicuramente non sono a partita IVA e non hanno una moglie e dei figli adolescenti, altrimenti anche a queste merde passerebbe la voglia di sghignazzare come idioti.
1: Ciao Grugno!
2: Affangulo! Perché cazzo ridiamo sempre, mo?
1: Perché fa ridere?
2: Senti, ma tu sei donna o uomo?
1: Chi lecca le palle?
2: Tu lecchi le palle, io ne lecco i palle.
1: Io sono allergico alle palle.
2: Ma tu sei ricchione?
1: No, io sono di Foligno.
2: Senti, allora facciamo così. Facciamo.
1: Tu lecchi la palla destra, io lecco la palla sinistra.
2: Facciamo un 69.
1: No, anche un 70, vai. Quanto dobbiamo leccare?
2: Non lo so.
0: Come è consuetudine per i maschi della specie, le due iene sono costrette a dimostrare reciproca fiducia lasciando leccare all'altro i propri coglioni senza opporre resistenza.
2: Per me sta condizione, ho capito, ma se ci ha fatto l'occello, che creatore, ma perché non sta sotto le donne? Perché le donne hanno l'occello pure loro?
3: Ciao la cazza più grossa, ne ne ne ne ne.
2: Ma che cazzo ridi, femmina?
1: Questo è body shaming, sì.
2: E comunque la tua cazza non tira.
3: Sì, la mia cazza tira pure le schiaffe.
1: No, la tua cazza non gira sotto i palli.
3: Uè, tacite voi, brutti scemoniti senza cazza. Muove meno con la mia cazza, forte.
1: No, non ci menari.
2: Ma pensate, ma io devo essere anche bullizzato da una donna.
3: Uè, smettetela.
1: Va bene, ti chiedo scuse.
2: Ma tu qui sono sottomesso, drogata e sottomesso.
1: Lei mi vende l'ero.
2: Pure spacciatore.
0: Ma il fatto di doversi succhiare vicendevolmente i cazzi è l'ultimo dei problemi dei maschi. Le iene sono infatti una specie fortemente matriarcale. Le femmine, dotate di livelli di testosterone più elevati di quelli dei maschi, sono più grandi, più forti e fanno il bello e il cattivo tempo all'interno del branco. Praticamente come a casa di Paolo, Marco, Pippo e Fabio, dove comandano ovviamente le loro mogli e loro non contano un cazzo.
3: Tu, vieni qua, mamma scopi.
2: Io?
1: Sì, vai tu che sei più... No. Che hai studiato per questo.
2: Questo mi fa paura.
1: No, vai tu.
2: No, ma questa situazione matriarcale mi rompe il cazzo, non mi sei messo come leone.
1: Io ho lasciato la carogna in seconda fila, da mangiare.
3: Uè, ma qualcuno mi scopa, sennò vi faccio saltare tutti i denti che vi ridete coi denti.
2: Guarda che la nostra mandibola è molto potente, guarda che ti tiro un mozzico e ti strappo la testa, eh.
3: Uè, fate pari a dispari, ma qualcuno mi deve scopare.
1: Io non so qual è dispari.
2: Io non so qual è pari.
1: Allora io pari.
2: Allora io dispari.
1: Ho vinto.
2: No, ho vinto io.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Che numero è?
2: Boh.
1: Appunto, è pari.
3: E basta, ma mi sono rotto i cazzi. Anzi, la cazza mi sono rotta. Cioè, mi scopi tu.
1: Tu, ha detto tu.
2: Tu o tutto io?
1: Tu. Occupato, richiama.
0: Ma questa netta superiorità delle femmine ha anche i suoi lati negativi, decisamente negativi. È proprio attraverso i dotti di questo mega clitoride con cui le iene urinano, si accoppiano e partoriscono. L'atto sessuale appare ai nostri occhi dunque come una iena che cerca di infilare il cazzo in un cazzo di un'altra iena. Operazione laboriosa e tutt'altro che piacevole.
2: Senti, ma io è la prima volta che faccio l'accoppiamento per la riproduzione, ma tu sei femmina esperta perché qua
3: sì,
2: nel branco...
3: Sì, si fa tipo la battaglia con le spade laser.
2: Ma in che modo? Non capisco.
3: Tipo due bacetti con le punte.
2: Ma scusa un attimo, ma perché non diciamo che questo accoppiamento è tutto complicato? Guarda il leone che futte, l'elefante futte.
3: Ma io c'ho la cazza.
2: Appunto, la zebra futte, ma ti spieghi perché noi che... Perché abbiamo due cazzi?
3: E così sono fatta io, non è che...
1: Scusate, ma state ferme che non riesco a fare un video.
0: Trascorrono 3 mesi e mezzo e per sgrigna è tempo di partorire. Cari maschietti all'ascolto, immaginate di dover sputare fuori dal vostro pene una pantegana di circa 1,5 kg. È questo che tocca in sorte alla povera femmina di Iena. Operazione niente affatto semplice e molto, molto dolorosa.
3: Aiuto, aiuto, mi è rimasto ingastrato la cucciola nella cazza. Aiuto.
1: Vedi che farci la cazza è una roba brutta.
2: Mamma mia, ma è una cosa veramente brutta. Ma chi cazzo ci ha disegnato a noi?
0: Tanto che la maggior parte dei cuccioli rimane incastrato a mezza via, senza mai vedere la luce.
4: Bene, scommetto che d'ora in poi non vi lamenterete più delle pene del parto o di quanto sia difficile scoparsi una chiattona nella posizione a cucchiaio. Ed è proprio a questo che serve la cultura, a dare un po' di sollievo a merdacce decerebrate e inchiavabili come voi. Ora, se volete scusarmi tutto questo parlare di cazzi dentro cazzi, mi ha messo un certo appetito, se capite cosa intendo. Ho già il cazzo duro e sento pulsare la cappella. Che bello essere divulgatore scientifico. Posso dire quello che voglio e la gente mi vede sempre come un dio. Alla prossima puntata, faccette di merda che non siete altro.
0: Nella prossima puntata parleremo dei toscani, una specie animale che, al contrario delle iene, non ride e non fa mai ridere. Analizzeremo due esseri esemplari, il Panariello e il Matteo Renzi, ovvero quello più sfortunello e handicappino della specie.
5: Lo Zoo di 105.
6: Amici, sono andato a prendere le voci di un personaggio storico del Wonderland, dello Zoo di 105. Quel signore che non ha un nome, ma cerca sempre
7: Armando.
6: E cerca ovviamente Mirella.
7: Chi è Mirella, quella lì che ride come una pazza?
6: Siamo pronti a portarlo nel presente e chiamare i pazzi di oggi? Andiamo! Perché io i vecchi li porto nel futuro.
7: Sì, pronto?
8: Pronto?
7: Sì.
8: Armando!
7: Ho sbagliato il numero.
8: Armando! Senti, cornutaccio! Come stai?
7: Ho sbagliato il numero di telefono.
8: Chi parla?
7: Non sono Armando, sono un altro.
8: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
7: Ah?
8: Ma lei chi cerca?
7: Ma io sono... non sono Armando, mi sta sbagliato il numero di telefono.
8: Senti, ma che stai facendo? Ma lei chi cerca?
7: A me, io non avevo suonato il telefono e ho risposto.
8: No, ho messo qui il mio telefono, stavo dormendo io.
7: Non so chi è che l'ha chiamato.
8: Ma meglio così.
7: Va bene, ok, un saluto, salve.
8: Bestia!
7: Salve.
8: Bestia!
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Pronto, chi è?
8: Armando!
9: Senti, cornutaccio, come stai?
8: Mamma mia, cazzo sei!
9: Armando, come stai?
8: Che non posso dire, io ne so.
9: Senti, ma che stai facendo?
10: Chi è?
9: Armando!
10: Sì, le vacche.
9: Senti, cornutaccio, come stai?
10: Bene, bene.
9: Ma lei chi cerca?
10: Fatto tu, ma
8: parli
10: tu, ma che cazzo vuoi?
8: No, ho suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
9: Dimmi un po' una cosa! Ma tu non hai chiamato! Ma non di che cazzo vuoi?
8: Armando!
9: Oh, ma non di che cazzo vuoi? Cornutaccio!
8: No, ho suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
9: E senti, ma che stai facendo?
8: Oh, a me mi hai rotto i coglioni!
11: La mazurka di periferia!
12: Pronto?
8: Pronto?
12: Sì?
8: Armando! Senti, cornutaccio, come stai?
12: Io sto bene, secondo me l'hai sbagliato numero.
8: Chi parla?
12: Non sono Armando.
8: Armando,
12: Ma Armando, sti due maroni, ti ho detto che non mi chiamo Armando.
8: Bestia!
12: Bestia stucata, Vai, direi, insomma. Zio Peter.
8: Bestia!
12: Bestia sti due maroni, dai.
8: Bestia!
12: Ma che boia, non sarà anche l'odore.
13: Voi non avete idea di chi sta arrivando.

0: Pronto? Armando!
1: Qua non è casa Armando!
0: Armando! Come stai?
1: Non sono Armando io!
0: Chi parla? Chi parla?
1: Ma tu chi sei? E se senti, lo fa una mamma per... Pronto?
0: Pronto?
1: Sì?
0: Armando! Armando!
1: Qua non è Armando!
0: E senti, ma che stai facendo? Chi è Mirella quella lì che ride come una pazza?
1: Ma che cazzo parla? Italiano o tedesco?
0: Ma lei chi cerca? Ma lei chi cerca? Bestia! Bestia!
1: Pronto?
0: E senti, ma che stai facendo? Armando!
1: Senti, qua non è casa Armando, tu dimmi, chi sei tu?
0: Senti, cornutaccio, come stai?
1: Non è casa Armando, è la seconda volta!
0: Bestia!
1: Vaffanculo!
0: Bestia!
2: Radio 105. Hey! 105. Lo Zoo di 105.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Adamo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Masca m***a.
8: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
3: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fate bene.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepe.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
9: Vai,
12: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito,
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi. Ma
9: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte?
6: Teo. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
5: È difficile.
6: To. To. To. To. To. To. Pas. Pas. Pas. Leo. Leo. Leo.
9: Passerano Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su cane.
6: Sono un Spider-Merd.
10: No, no. Sono Spider-Merd. No, no.
6: Sono Spider-Merd.
9: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
13: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché il gomito così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
9: Mi chiamo Cry, mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No!
13: aspetta.
6: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
6: Dai.
5: Sì, sei Dylan... Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
6: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crashapus.
13: Sto... No, non formare. Come hai detto prima, fermare. Il dottor Crashapus.
6: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crashapus. Sto venendo a prenderti.
13: Che è supermercato Crashapus.
11: Ti ucciderò.
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
13: Non è un mago.
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
13: Proprio...
6: Ma vaffanculo.
13: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
13: No, Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
10: No, Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
13: Che?
6: Obi-Wan Kenobi.
10: Bravo.
13: Bravo, adesso di farlo.
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
11: Leon San! Odi mio io, figlio di p***a, ti ho sentito!
14: Ce l'hai la mutata?
11: Faccia la cinese, figlio di p***a!
14: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
11: Odi mio, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
6: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
4: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
15: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
6: Sky V Laur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la corrida,
10: ma porca.
6: Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su cane.
17: Only for you. No. This is Zoo.

0: on Welcome
1: World. Lo Zodi 105.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, amici cose verissime. Settimana scorsa ho esplorato il vecchio nosocomio delle mie zone. Un luogo che, al dire di molti, è infestato da oscure presenze. Io e la mia assistente del paranormale, super presa bene Priscilla, abbiamo vissuto una situa veramente difficile. Un'entità ci ha sottratto dal mio zaino chiuso il mio portafoglio, le chiavi di casa e una stecca di Diana Blu. Adesso vi mostrerò le tremende immagini super spaventose della nuova indagine da me condotta. Tenetevi forte. Abbiamo visitato un noto parapsicologo di Varese, un vero veggente, un uomo in grado, a suo dire, di parlare con gli spiriti. E abbiamo effettuato una vera seduta spiritica, dove sono accadute cose inspiegabili. Ho la pelle d'oca. Eccomi. Ciao cose verissime. Io e Priscilla siamo qui davanti alla porta del mago Totocamon, un famoso lettore di tarocchi e spiritista venuto dal profondo sud dell'Italia per compiere i suoi prodigi qui nel Varesotto. Salve, immenso Totocamon.
4: Ciao. E ciao anche alla bella ragazzetta che c'ha la camerina nella mano. Ciao.
3: Sì, lei è Priscilla, la mia assistente.
5: Totocamon mi ha toccato una tetta facendo finta di niente.
4: Io no, che dici? Io sono un uomo di spiritismo.
3: Totocamon, adesso ci sediamo a questo tavolo e lei ci mostrerà come entrerà in contatto con l'aldilà. Ho la pelle d'oca.
4: Sì, sento già gli spiriti che vi sono attorno. Le sento.
5: Totocamon mi ha messo il braccio attorno al collo. Mi sento a disagio.
3: Smettila, Priscilla. Totocamon è un uomo con dei poteri sovrannaturali che ora ci mostrerà un esperimento metafisico da pelle d'oca. Entreremo in contatto con i morti.
4: Che c'è problema mentale sto ragazzo?
6: Sì, è in cura da tanto.
4: Ah, ho capito. Si vede bene, dai, sediamoci!
3: Questo è il famoso tavolo delle sedute spiritiche. Guardate! È probabilmente sporco di ectoplasma, questa sostanza viscida e appiccicosa che è presente tutto attorno a questo postal market del 1987 aperto sulle pagine di Intimo Donna, che probabilmente serve ad attirare gente morta nel ventennio precedente.
4: Bravo, sì, sei uno che capisce tu, bravo, un attimo che metto, pulisco anche un po' con l'ecloplasmon, con la fazzolettina, ecco, scusate, è che stavo facendo una seduta prima che arrivavate, gli spiriti, pulito, dai.
5: Il mago Totocamon si è fatto una sega prima che arrivassimo.
4: Sedetevi, adesso che spengo la luce, accendo la candela!
3: Ho già i brividi!
5: Il mago Totocamon mi ha sferrato il sedere con il pene passando.
3: Smettila, Priscilla! Adesso è il momento di tenere i nervi saldi, perché vedremo e sentiremo cose spaventosissime. Adesso è il momento di tenere i nervi saldi, perché vedremo e sentiremo cose spaventosissime.

0: Nipoto, sogno Marangela!
1: Ma nonna, sei nata in Austria e hai sempre vissuto a Varese. Perché nell'aldilà hai l'accento meridionale?
0: Oh, perché qui frequento tante persone, spiriti del sud Italia! Oh, mi è rimasto l'accento!
1: Incredibile cose verissimers! Avete sentito? Nel mondo dei morti la gente si vede e si frequenta! Come in questa dimensione fatta di carne! Nonna!
2: Secondo me il mago Totocamon ti sta pigliando per il culo.
1: Taci, Priscilla!
0: Avete visto? La ragazza mi ha fatto fuggire lo spirito! Bericchina, vieni qua, vieni qua! Non si deve dubitare dei morti che si offendono!
2: La può smettere di abbracciarmi come in un ballo lento del liceo, per favore? Continuo a sentirmi a disagio.
1: Sono scosso e incredulo a ciò che ho appena sentito! Avete visto e sentito anche voi! Grazie, mago Totocamon, per la sua testimonianza! C'è anche un forte odore di zolfo! Probabilmente la scia lasciata dagli spiriti!
2: Il mago prima ha scorreggiato.
0: Va bene, dai, adesso che andate via, dammi un bacetto, piccolina, vieni, abbraccia Totocamon, vieni, dammi un bacetto.
2: Chiamo i carabinieri.
1: Eccoci di nuovo nella quiete della mia stanza, cose verissime. Avete visto? È stato un contenuto un po' forte e per me vivere queste emozioni è stato incredibile. Ho parlato con la mia nonna, che ora ha l'accento meridionale. Pazzesco! Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale e non perdete il prossimo video, dove mentre cerco gli elfi nei boschi vengo pestato da due nigeriani che stavano cagando.
3: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se il tuo amico ti confida un segreto, usalo come aneddoto al prossimo aperitivo. Sii uomo. Se tua moglie ti dice dobbiamo parlare di una cosa importante, rispondile, scrivimi una PEC. Sii uomo. Se trovi un parcheggio perfetto, occupa due posti, anche con la Smart. Sii uomo. Se tua figlia ti presenta il fidanzato, stringigli la mano fortissimo e poi chiedigli quanto fa di panca piana. Se fa più di te, pestalo. Sii uomo. Quando vai a un funerale, chiedi se dopo è previsto dell'alcol. Se la risposta è no, dai un calcio alla bara e vattene. Sii uomo. Se il tuo amico si sposa, chiedigli se è sicuro durante il fatidico sì. Sii uomo. Se il tuo capo dice siamo una grande famiglia, chiedigli se ti fa chiavare sua cugina. Se il tuo capo dice siamo una grande famiglia, chiedigli se ti fa chiavare sua cugina. Sii uomo. Non andare dal dentista. Tanto nella vita non c'è un cazzo da sorridere. Tieni quella fottuta bocca chiusa. Sii uomo. Quando nasci, tagliati il cordone ombelicale da solo. Sii

0: Uomo da subito. Se un collega è in mutua per una malattia grave, scrivigli Beato te ogni mattina alle 8:01. Sii uomo. Quando vai in palestra, occupa 3 attrezzi e poi usa solo il telefono. Sii uomo. Se la tua donna si lamenta che l'anal fa male, dille: quello che non uccide fortifica, e continua a trivellare come un petroliere. Sii uomo. Se il tuo vicino ti saluta, guarda dietro di te come se stesse parlando con qualcun altro e ignoralo. Sii uomo. Non prendere decisioni importanti sobrio. Non sei te stesso. Prima bevi, poi sii uomo. Se la vita ti mette in ginocchio, approfittane per leccarle la fica. Non cercare di capire che cazzo ho detto. Sii uomo e basta.
1: Radio 105. Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi
4: incontrato? Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: che
4: lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuba. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già 10 anni.
4: La sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
2: diciamo.
5: Una libellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano,
2: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, è un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, domani, tomorrow, you want less. Poi dice, guarda,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, è una accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Only a 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Pronto.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Con chi parlo?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
3: Parla, tranquillo.
2: Se io vedo 5 strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li
3: sono
2: faccio fuori
3: io,
2: quei bastardi,
3: stato
2: questa
3: stato
2: è la mia linea politica.
3: Sono stato io.
2: Cosa?
3: Sono stato io.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Ok, abito a Prato, in via numero 15, ok?
2: D'accordo.
3: Grazie, arrivederci.
2: Sì!
1: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Non ci credo, se hai bisogno vieni qua.
2: Voglio farle alcune domande.
4: No, io per telefono non faccio niente.
2: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
4: Eh?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: No, io non ho niente adesso.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: No, ma che cazzo vuoi?
2: Va bene,
4: sono io dei carabinieri.
2: Cosa?
4: Vado io.
2: Cosa?
4: Il numero 100 privato, che cazzo è? Se hai qualcosa, il che vengono da me i carabinieri.
2: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
4: No, io non so niente, se hai bisogno vieni qua.
2: Ehi, mi stai facendo male. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
1: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
4: Ascolta.
2: Cosa?
4: Andiamo a farti ciavare.
2: Niente di cui preoccuparsi.
4: No, ma fate ciavare.
2: C'è qualche cosa?
1: Il tenente Drebin.
5: Pronto?
2: Che bella topa.
5: Chi è lei,
2: scusa? Ehi, mi stai facendo male.
5: Io non ho fatto niente di cattiveria.
2: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
5: No, che leggo? Io seguo la televisione, ma lei ha sbagliato numero qua, mi scuse.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
5: Ma mi lasci in pace? Ma lei che è qualche maniaco, che è qualche malato?
2: Sarà per la prossima volta, allora.
5: Ma guarda, se ne vada!
2: D'accordo.
5: Oh!
1: Il tenente Drebin.
4: Aspetta!
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
5: Drebin, che sei?
2: Drebin, Frank Drebin.
5: Che Frank Drebin? Ma chi sei, bastardo?
2: Voglio farle alcune domande.
5: Porca la ma non ti conosco! Guarda che c'è il telefono al controllo! Ho messo il telefono al controllo! Mi ha detto che c'è il telefono al controllo!
2: Cosa?
5: Mi ha detto che ci ho messo il telefono al controllo! Mi ha messo il telefono al controllo, bastardo!
2: Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile.
5: Ancora più di prima!
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
5: Ma che cosa sei a connesso? Che cosa, vacca la m***a?
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente!
5: Puttana la m***a, ma si dà che se parte in parte salti fuori, brutto bastardo!
2: Ce l'ho spesso questo problema.
5: Ma che cosa è il problema? Ce l'hai in testa del problema, brutto bastardo, la madonna bastarda!
2: Voglio farle alcune domande.
5: Dio! Puttana! Ma non ti conosco, mi devi lasciare stare! Che c'ho il telefono al controllo! Ma detto che c'ho il telefono al controllo, brutto bastardo!
2: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
6: Cerco un centro.
5: Bastardo, vai a cagare! Ma solo nel tempo che sto lavorando! Mi devi lasciare stare!
2: D'accordo. Sarà per la prossima volta.
5: Ciao, allora. Bastardo!
2: Grazie.
1: Il tenente Drebin. Nulla lo può fermare.

0: 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Lascia che gli altri sistemino i tuoi casini. Sii uomo. Prometti cose che sai già che non farai. Sii uomo. Se qualcuno è più bravo di te, di che un raccomandato di merda. Sii uomo. Se qualcuno ti dice che sente puzza di gas, accenditi una sigaretta per dimostrare che si sbaglia. Sii uomo. Quando rompi qualcosa a casa di altri, di era già così e vattene. Sii uomo. Vai a giocare a calcetto con la febbre a 39 e stai a casa dal lavoro con 36,9. Sii uomo. Se il tuo amico è in ospedale, posta una storia e basta. Sii presente a modo tuo. Sii uomo. Se sbagli strada, continua. È la meta che si adatta a te, non il contrario. Sii uomo. Se dopo il sesso lei vuole parlare un po', mettile un audiolibro su Spotify e dormi. Sii uomo. Quando finisce il detersivo, lava i piatti con la birra. Sii uomo. Quando tutto va a puttane, di che è colpa del femminismo. Sii uomo. Se ti dicono che stai esagerando, raddoppia. Sii uomo. Se qualcuno è stanco, digli che una volta si lavorava davvero. Sii uomo. Quando eiaculi, urla gol ed esulta con le braccia al cielo. Sii campione del mondo del coito. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai,
6: dai. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.

0: Questa canzoncina ignobile, merdosa, che state ascoltando, è estratta da un video realizzato da alcuni impiegati della Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere, che nella giornata di ieri è diventato improvvisamente virale. Ora io mi domando, anzi domando a voi, di chi è la colpa? Sono loro cinque derelitti che vanno a prendersi per il culo, è giusto prendere per il culo? È giusto che una banca come Banca Intesa chieda ai propri dipendenti di mettersi in gioco a fare una merdata di questo genere? Voglio sentirvi su questo, cominciamo da Raffaele da Varese. Raffaele da Varese.
1: Che il video era una merda, non una cagata, è palese.
0: Sì, va bene.
1: No. Però perché sputtanare una direttrice in quel modo lì? Chi è che l'ha postato su Facebook?
0: L'ha postato un veterinario di Lucca.
1: Che cazzo gliene frega sto veterinario di
0: Per Lucca? Prendere quattro like di merda e sfottere.
1: Non poteva tagliare i cazzi ai cani o sterilizzare i gatti anziché rompere il coglione. Sì,
0: io condivido la posizione, ma ormai il danno è fatto. La vita di queste persone è rovinata, cioè della signora Katia e del signor Fabio.
1: Sì,
0: è distrutto.
1: Fabio è quello che è stato a casa, il numero uno, ha capito che aria tirava, si è messo in malattia.
0: Sì.
1: Però cazzo, anche la torta con scritto, cosa c'era scritto?
0: Io ci sto.
1: Sì. Neanche fosse un night pieno di troie che si io ci sto.
0: Ma secondo lei la colpa è de Banca Intesa che chiede ai dipendenti di fare questi video di merda, di chi l'ha messo in rete, degli stronzi su Facebook che l'hanno bullizzato, di chi è la colpa?
1: La colpa è sempre delle banche che sono dei rapini di merda, quindi
0: sì, c'è anche dell'antisemitismo in questa roba, la ringrazio.
1: No, scusi, il Conte, scusi, fai un video di merda per la banca.
0: Sì.
1: Conte.
0: Sì, penso che il risultato poi sia stato quello, forse non era di merda così nelle pretese dei capi.
1: Però okay. Infierito. A me piace che per quegli altri dipendenti più che obbligati a fare qualcosa lì,
0: a fare una figura di merda, diciamolo.
1: Sì, ma ce ne sono, figura di merda e quando fai una scorreggia ti caghi addosso.
0: Sì, delicatissimo. Guarda, ancora
1: io andrei a aprire il conto corrente, anzi andiamo tutti ad aprire
0: il conto corrente a Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere,
1: poi prendiamo un mutuo e non lo paghiamo.
0: Benissimo, quindi lei, la sua è una protesta contro le banche che affamano la gente, sono tutti stronzi.
1: Sì, ma perché, che cazzo c'entra sta Katia, si chiama
0: Katia.
1: E darei anche due colpi, io vestita.
0: Vabbè, lei però ha dei gusti barbari, scusi, lei, cioè,
1: ma
0: veramente.
1: Mentre le canelli, questa qua fa col cuore.
0: Sì.
1: L'amore.
0: E lei ci ha visto un culo invece?
1: Sì.
0: Lei non scopa dai tempi della lira, se ne rende conto questo, sì.
1: Ma lei chi cazzo è che mi...
0: Ma come chi cazzo sono io? Chi cazzo è lei? Io sono Giuseppe Bruciani. Ma vada a fanculo, lei è Castiglione delle Stiviere, dai, butta giù. Un altro, dammene un altro. Parliamo del video di Banca Intesa, della signora Katia e del signor Fabio.
2: Ma guardi che se devo andare in macchina e c'è i vigili su di lì, grazie, mi scusi.
0: Che cazzo me ne frega a me, mica sono della stradale io, per cosa mi ha preso? Per onda verde?
2: No, ma c'è i vigili.
0: Cosa me ne frega a me dei vigili? E si fermi, accosti, cosa fa?
2: Ma cosa devo vedere, scusi?
0: Ma no, guardi sto cazzo se ci riesce, cosa deve vedere? Deve dirmi che cosa ne pensa di questo video pidocchioso.
2: Non l'ho visto, niente, non ho visto niente. Mi dispiace.
0: Non ha un profilo Facebook. Dove cazzo vive lei? A Babilonia? Cosa sta costruendo, sì, una torre per raggiungere il signore?
2: Va bene.
0: Non va bene, non va bene. Lei è fuori dalla società civile, è una persona che non ha niente a che fare con il presente.
2: Va bene, mi scusi.
0: No, non va bene, si aggiorni.
2: Va bene.
0: No, non va bene. No, grazie al cazzo, di cosa mi ringrazia?
2: Va bene.
0: Lei sta guidando in stato di ebbrezza, chiaramente. Ubriaco, marcio, fetido.
2: No, no.
0: Sì, lei si spacca di grappe, Si infila i vermouth nel culo? Dica la verità.
2: Va bene.
0: Lei si infila i Tampax in crisi di vermouth nel culo.
2: Grazie.
0: Va bene, alcolizzato, via, dai, butta giù l'alcolizzato, per favore. Questo qua che fa i giochini erotici con la grappa, dai. Lupomane, sentiamo Lupomane.
3: Uè, Peppino caro, teme tosto.
0: Peppino il cazzo, nessuno mi chiama Peppino, io sono Giuseppe e Giuseppe rimango, non ci allarghiamo.
3: Scusa la confidenza, scusa, perché oggi è una giornata di merda.
0: Come mai, Lupomane, dica.
3: Oggi ho litigato con mia moglie stamattina.
0: Come mai hai litigato con te?
3: Abbiamo fatto una lite puttana proprio, ma di quelle micidiali.
0: Una lite puttana?
3: Ciao, puttana. Litighiamo sull'igiene intimo, in bocca parola.
0: Non ti lavi il cazzo?
3: Hai capito, hai detto proprio bene, l'uccello non me lo voglio lavare.
0: Perché non ti vuoi lavare l'uccello?
3: A me è un rompimento di palle, questo volte lo lavo 10 volte al giorno. Non è capito che si consuma l'uccello, lavarlo sempre. Ma
0: non si consuma il cazzo, non diciamo fesserie su Lupomane, per favore. Quindi tu...
3: mi rompo le scatole.
0: A lavarti l'uccello.
3: L'uomo deve essere ogni tanto, sì, deve lavare, non deve lavare, l'uomo deve puzzare, se no non è uomo.
0: Sì, ho capito, ma puzzare di cazzo è brutto.
3: Sai come si dice dalla mia parte?
0: No, come si dice?
3: Qua ciolo, non è ciolo, ci non fate da ciolo, cioè è così,
0: ho capito.
3: Deve essere così.
0: Ma c'è un limite a tutto, quando mosche e tafani si assiepano nei tuoi boxer vuol dire che forse ci devi dare una lavata.
3: No, vabbè, a quel livello non sono ancora arrivato. Tocchi una cosa e ti devi lavare. Madonna.
0: Scusa, tu tocchi le cose con il cazzo in casa? Cioè tu hai le schermo cazzo screen.
3: Ma una volta lo sai che ho provato a girare le foto sul telefono col pisello.
0: Hai provato a usare
3: la cappella, sì.
0: Hai provato a usare uno smartphone utilizzando la cappella.
3: Sì. E che cosa? Girano le foto, girano.
0: Girano le foto.
3: Girano le foto. No, adesso... perché funziona. Funziona. Però attenzione, che non deve essere onda, sennò poi lascia tutto l'alone sullo schermo.
0: Giustamente, certo, non è neanche molto igienico.
3: Il giusto punto di morbidezza. Né troppo onda, né troppo secca.
0: Né troppo secca.
3: Se è troppo secca.
0: Esatto.
3: Sei presente quando accarezzi i palloncini, che ti senti il rumore.
0: Sì,
3: poi
0: sì,
3: fa
0: sì.
3: Così sul telefono.
0: La tua cappella fa rumore di palloncino.
3: Sì, quando è secca, sì, quando certo. È umida, un po' umida, scivola meglio.
0: Una battuta sull'argomento del giorno, Banca Intesa, hai visto il video di quei quattro impiegati?
3: Di quei quattro rincoglioniti là che si sono messi a fare il video.
0: Che cosa ne pensi?
3: In primis sono degli attori di merda, cioè dobbiamo dire che sono degli attori di merda.
0: Fanno i bancari, non fanno le tue.
3: Buona volontà, ma proprio fa cagare i cani.
0: Fa cagare i cani, è giusto, però adesso...
3: Fa cagare i cani proprio.
0: Le loro vite sono rovinate però adesso, perché tutti li stanno piando per culo.
3: Purtroppo, la maggior parte di quelli che sui social vanno a denigrare, come hai detto tu giustamente, sono i primi a loro essere degli spiegati di merda che si fanno le seghe al contrario, con la mano al contrario, che pensano che gliela stanno facendo, cioè.
0: Quindi tu stai dicendo che chi denigra questa povera gente sui social è comunque un segaiolo.
3: Sono i primi spiegati che sono frustrati psicologicamente, sfruttano il mezzo del social per andare a rompere i coglioni a questi qua che pure loro spiegati vanno a fare con le merda.
0: Va bene, grazie mille Lupomene, il tuo saluto tipico e poi ci sentiamo più avanti, dai.
3: Tiro filo, tiro spec, tiro cazzo, cazzo frec.
0: Un abbraccio, la prossima volta non rispondere al telefono col cazzo però, lavati, Puzzone.
3: No, va bene, ciao Giuseppe, ciao.
0: Ciao Puzzone, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se perdi le chiavi di casa, non impazzire a cercarle. Cambia casa. Sii uomo. Compra solo mobili che non passano dalle porte. L'architettura è roba da froci. E tu non lo sei. Sii uomo. Quando ti dicono segui il tuo cuore, ignorali e continua a seguire il tuo cazzo. Sii uomo. Quando qualcuno alza il calice per fare un brindisi, bevi prima che abbia finito di parlare. Sii uomo. Se non capisci qualcosa, di che è sopravvalutata. Sii uomo. Passa una serata meravigliosa con la tua donna e rovina tutto prima di chiavare. Sii uomo. Quando ti senti vecchio, compra qualcosa di giovane. Diventa ridicolo, ma sii uomo. Se ti senti solo, apri una nuova chat di WhatsApp, posta uno sticker con una bestemmia e abbandonala. Sii uomo. Ricorda, quando compri una casa con lei, stai comprando una prigione. Accetta l'ergastolo. Sii uomo. Se lei ti chiede a cosa pensi e tu rispondi a niente, è perché è vero. Sii decerebrato. Sii uomo. Nella vita servono solo due veri amici, quello col furgone e quello con la bamba. Fai selezione. Sii uomo. Apri un conto cointestato con tua moglie, ma mettile il massimale della carta di credito a 23 euro. Evita il default. Sii uomo. Se la tua squadra perde, di che il mister è un coglione. Se vince, di che è un coglione, ma almeno a culo. Sii severo, ma giusto. Sii uomo. Metti in carica il telefono in un posto del cazzo e rimani prigioniero in una posa da stronzo. Sii uomo. Leggi tutti i file di Epstein. E invidialo. Sii uomo di merda, ma pur sempre uomo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora,
4: oggi secondo test, ok? Sei pronto?
5: Prontissimo.
3: Vuoi in destro?
5: No.
4: Sinistro?
5: Neanche.
3: Frontale?
5: In che senso, scusa?
3: Allora vaffanculo, andiamo con la telefonata. Fai quello che ti diciamo.
5: Grazie.
3: Adesso devi chiedere delle informazioni sulla bara,
5: Sì, pompe funebri?
6: Sì.
5: Sì, salve, volevo delle informazioni sulla bara, cioè volevo capire un po' i costi della funzione.
6: Dipende che cosa dovete fare, la cremazione, acquistare un fornetto, prendere...
5: No, la bara in legno, cassa in legno.
6: No, non funziona così, funziona in base al tipo di servizio funebre che dovete fare, se va in cremazione, se prende un fornetto...
3: No, sottoterra!
5: No, verrà seppellita sottoterra.
6: Il decesso è avvenuto a Roma, in ospedale...
3: No, devo ancora ammazzarla!
5: No, devo ancora ammazzarla.
4: È mia zia.
6: Ah, comprendo. Guarda, se parli in altri 2 minuti registriamo bene la chiamata.
5: Ok, va bene.
4: Tu la canti Piccola Ketty al funerale?
5: Cioè, se io chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Pronto?
3: Ci possono avere anche delle luci?
6: Mi dica.
5: Dico, se chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Magari con delle luci, da discoteca.
6: Sì, sì.
3: E tu canti, si può fare il karaoke?
6: Dai, ultimo.
3: Ti può fare il karaoke?
6: Pronto?
5: Dico, tu canti, cioè tu puoi fare il karaoke?
6: Sì, dico se continui un altro minuto, registro il numero così te ne canti a casa.
5: Sì, sì, sì, va benissimo, non c'è problema.
3: Quanto costa il tutto,
5: e
3: dai?
5: Quindi quanto costa il tutto?
3: Che brutta cosa.
7: Io vi odio, sono orribile.
1: Gli stagisti.
8: Queste cuffie pesano 2 grammi.
3: Pesa sto cazzo. Allora
9: senti un altro, dai, su.
3: Senti un attimo, papà ciccia, come ti chiami?
8: Cristiano.
9: Dai, Francesco, non rompere i coglioni, su.
3: Qua c'è scritto Francesco Zanotti. Allora senti, adesso noi facciamo una telefonata. Tu fai quello che ti diciamo noi, ok?
8: Va bene.
3: Allora chiamiamo un negozio di dischi. Devi chiedere
9: l'ultimo disco dei Pooh.
3: Ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Poi gli fai la domanda del disco dei Pooh.
8: Sì, ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Chiamavo per avere un'informazione. E avete per caso in casa l'ultimo disco dei Pooh? Quello
10: no,
8: Futuring
10: no,
8: Salmo? Ma come no? È uscito venerdì? No.
10: Ma noi vendiamo solo usato, mi spiace.
9: Cosa c'hai di usato? Dimmi
8: ancora,
9: un po'.
8: Di usato cos'è che hai dei Pooh?
10: Ci sono cassette svariate, non le ho catalogate.
9: Ce l'hai in live, stappami la cappella.
10: Ho preso 3 giri, aspetta.
9: Diglielo cantando.
10: Ti dico al momento.
8: E ce l'hai in live, stappami la cappella.
10: C'è Rotolando Respirando, Alessandra, I Colori dei Pensieri, Forse Ancora Poesia. Ma... e la Collection 81-84.
8: Ma anche, anche Rotolando nel culo c'è?
10: Senta, buona
9: giornata. Non fare la stronza.
8: No, ho capito, dai, ma io chiedo.
9: Bravo. Adesso levati dal cazzo.
3: Promosso, vai, fuori i coglioni.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105. Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, giorno... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
2: cioè, è un principe lei.
1: Mio padre Narduzzi.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
2: si chiama?
3: Sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
2: Sì.
1: Biberò?
2: Biberò?
1: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
2: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
2: Le bibite.
1: B, banane.
2: Le banane.
1: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
2: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
2: sa, esistono.
1: Io non posso respirare con le b***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
2: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna!
5: Basta, si alza.
2: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo, vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
2: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici cose verissime. Eccomi in tutti i miei splendidi 123 kg di maschio alfa con felpa, fan di Topolino, investigatore. Vi sono mancato? Credo proprio di sì. Viste le molte mail, quasi 10, arrivate in soli 3 mesi. Beh, rientro alla grande con un super regalo per voi. Mi sono strutturato tecnicamente per delle esterne e da oggi riuscirò a vivere il mistero direttamente indagando per voi come inviato. Grazie al mio ultimo iPhone 5S che ho ricevuto in eredità dopo l'incidente mortale in scooter di mio cugino Silvano. Ma non sarò solo, con me ci sarà anche una nuova figura, la mia assistente, nonché cameraman Priscilla, che ha accettato con un enorme entusiasmo e 100 euro e una stecca di Camel Blu di aiutarmi a scovare il mistero. Ho la pelle d'oca. Eccoci, siamo in un nosocomio abbandonato di Varese. Qui un tempo c'erano le persone pazze e molte di esse qui ci sono morte. Proprio come mio padre, suo padre prima di lui, una stirpe intera di malati di mente. Ma non voglio parlare dei miei avi, perché grazie al cielo io ho spezzato la catena ereditaria del probabile gene della follia. Grazie al cielo io sono normale. Allora Priscilla, entriamo e attenta alle macerie che potresti scivolare. Occhio anche alle siringhe che probabilmente sono antiche e risalienti a quando la struttura era operativa.
3: C'è mica uno spingio.
2: Salve, anche lei è un indagatore del paranormale?
4: No, si buca.
2: Ok, proseguiamo. Sento già il freddo e si sentono rumori sinistri. Hai sentito, Priscilla? Potrebbe essere uno spirito che ha sentito la nostra presenza.
4: Il tossico sta cagando dietro il tuo scooter.
2: Ho i brividi a pensare a ciò che è successo dentro questo posto. E chissà quanti spiriti si sono fermati qui. Guardate! Alcune stanze sembrano essere ferme nel tempo. Ci sono ancora i materassi e qualche rimasuglio di un pasto.
4: E la casa del Tofa, fra?
2: Ecco, brava! Diamo un nome allo spirito che dimora in questo luogo. Il Tofa è perfetto!
4: No, il Tofa è il tipo che si percia, che dorme qui.
2: Sì, qui dorme uno spirito da decenni e adesso cercheremo di invocarlo. Si sta facendo buio e appena sarà buio accenderò le luci simili infrarosse che ho comprato su Alibaba, che c'è scritto che si vede al buio. Ecco, sono passate 2 ore e ormai qui è buio pesto. Si sentono rumori spettrali e sembra che ci siano passati attorno a noi.
4: Oh, secondo me è meglio che ce ne andiamo.
2: Lo so che hai paura. Non avere timore. Gli spiriti non possono nuocerci in alcun modo. Non possono manifestare la forma fisica.
4: Eh già, gli spiriti, certo.
2: Hai sentito, Priscilla? Un rumore demoniaco come di passi dietro di me.
4: Che odore di urine.
2: Sì, sì. Forse ho perso alcune gocce di urine per lo spavento, ma ho il cambio nello zaino. Ho pensato a tutto.
4: Wow.
2: Sento come un tocco. Qualcosa mi sta toccando. Sento le sue mani.
4: Secondo me è il tossico.
2: Presto, presto, corri Priscilla! Qualcosa di atroce si è risvegliato! Ah! Lo spirito ha assunto una forma terrena e ho sentito la zip del mio zaino aprirsi! Corri!

0: siamo scappati appena in tempo. Ora siamo innanzi alla porta di casa mia. È stata un'esperienza atroce. Guardate, lo spirito ha aperto il mio zaino e ha preso le chiavi di casa, il portafoglio e anche la stecca di Camel Blu che dovevo dare a Pris... Ecco amici, questo è stato il primo servizio di oggi. Purtroppo si interrompe proprio verso la fine, perché la mia operatrice ha interrotto il video e mi ha scagliato il telefono addosso, appena appreso della mancanza di parte del compenso pattuito. Ma la pelle d'oca è a livelli mai visti. Io ho visto e sentito cose da brividi. Quel posto è infestato e sicuramente tornerò, magari con delle attrezzature di monitoraggio notturno più adeguate. Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale e non perdete il prossimo video, dove darò fuoco ad un asilo per cronometrare l'intervento dei pompieri. Ciao!
1: La la la. Le cose veri

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Avevano preso la coraggiosa decisione di crescere i propri figli nelle fogne. Da 2 settimane a questa parte di loro non si ha più alcuna notizia. Semplice, serena, lontana dal caos e dalla frenesia del mondo moderno. Era questa l'infanzia che Pierponcio e Tetanina selvaggi sognavano per Eschimo, Lattina e Umido, i loro 3 figlioletti di 6, 4 e 2 anni. E con questo sogno in mente avevano quindi scelto di lasciarsi alle spalle la civiltà per stabilirsi in un paradisiaco angolo di fogne alle sotterranee porte di Milano, dove da anni vivevano in completa armonia con le fogne, provvedendo personalmente al sostentamento e all'educazione dei loro 3 rachitici angioletti. Purtroppo, a turbare la felicità senza tempo e senza doveri di questa casa nella prateria dei canali di scolo, erano infine arrivati gli odiosi servizi sociali. Abbiamo un'altra telefonata.
7: Sì, pronto!
6: Sì, salve!
7: Ciao, siamo gli Sniffy, i cugini cocainomani dei Puffi!
8: Sì!
7: Noi viviamo nel parco di Rogoredo!
6: Ho capito, e quindi voi avete informazioni sulla famiglia della Fogna?
7: No! Però noi volevamo fare una protesta!
6: Ah, sì!
7: Perché il nostro acerrimo nemico, Fentanyl!
6: Sì? Dica pure!
7: Ha rapito un po' dei nostri amici Sniffy!
6: Sì, io credo che voi siate dei tossicodipendenti.
7: No!
6: Vabbè, riprenderemo più tardi la telefonata con questi simpatici omini del boschetto. Con una zecca garbugliismo capzioso e decisamente puttanfigliesco, un giudice senza cuore aveva disposto che i 3 figli fossero allontanati dai genitori per venire dati in affidamento a una struttura dotata di acqua potabile, riscaldamento e subdoli soffici e materassi con cui rammollire lo spirito dei bambini per poterlo piegare con più facilità alla suprema volontà del sistema. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, salve.
6: Sì.
9: Io vi ascolto e vi guardo televisione da... Il centro massaggi cinese dove sono adesso.
6: Sì, mi scusi, ma...
9: Allora, mi sto facendo fare un massaggio e forse quella persona di cui stavate...
8: Ti piace mano calda così?
9: Di cui stavate parlando, forse...
8: Dopo un bicchiere d'acqua.
9: Le ho viste!
8: Vado così, vado. Dai.
9: Potete rimettere... Dai. Sovraimpressione! Dai. Metti la bocca.
6: Scusate,
9: Potete rimettere sovraimpressione le fai... Oh! Prima che finisca il massaggio! Sta finendo il massaggio!
6: Sì, va bene.
8: Bravo.
9: Com'è calda lei!
6: Scusate, io sono al telefono qua.
9: Li ho visti.
6: Ha visto la famiglia nella fogna?
9: Li ho visti. Quelli della guardia di finanza sono fuori. Spostati, devo uscire. Levati, cinese, porco...
6: Bene, ringraziamo i nostri amici delle forze dell'ordine. Dicevamo che la notizia ebbe un'eco straordinaria e aggiungere inaspettatamente in soccorso di Pierponcio e Tetanina fu proprio la risposta dell'opinione pubblica. Lasciateli vivere nelle fogne, era il grido unanime che si levava sui social e nei bar. Terrorizzato da queste dilaganti manifestazioni di solidarietà, lo Stato infame e codardo si era dunque visto costretto a scendere a compromessi, obbligando i genitori a trasferirsi nella nuova struttura insieme ai figli nella speranza di placare le masse. Abbiamo... Pronto, una nuova telefonata. Sì.
8: Ciao!
6: Salve.
8: Siamo i Fognetti!
6: I Fognetti,
8: viviamo nelle fogne. Hai detto che parlava delle fogne.
6: Sì, parliamo della famiglia nelle fogne. Voi la conoscete?
8: No, qui passa tanta merda. Proprio degli stronzi, no? Dei topi ogni tanto.
6: Sì.
9: Noi siamo piccoli amici che si mangiano la cacca.
6: Ma scusate, ma... Siete ragazzi di prima, siete gli Sniffini.
8: Guarda, arriva uno stronzo grosso, prendi un pezzo.
9: Prendilo prima che lo prenda Morandi.
6: Bene, insomma, dicevamo, qui inizia il mistero. Perché dopo appena qualche giorno di sofferta residenza nella struttura, la famiglia Selvaggi sparisce letteralmente nel nulla. Finora le ricerche negli alberghi, stazioni e aeroporti non hanno dato alcun risultato. Che fine hanno fatto Pierponcio, Tetanina, Eschimo, Lattina e Umido? Rapiti dai servizi segreti di un paese straniero? Fuggiti in qualche paradiso fiscale? Rapiti dagli alieni amici di Obama? Le domande sono tante, ma di risposte purtroppo ancora nessuna. Abbiamo un'altra telefonata però, pronto?
9: Salve signora!
6: Sì, salve! Avete notizie sulla famiglia delle Fogne?
9: No. E volevo sapere...
6: Nessuno.
9: Domani c'è la partita sul 3?
6: Non saprei dirle, noi facciamo un altro
9: tipo di...
6: Dovete
9: mettere registrazione.
6: Ma noi facciamo un altro tipo di servizio.
9: Non lo sa lei?
6: Ma comunque c'è lo streaming eventualmente.
9: Scusi, lei, lei che lavora lì?
6: Sì, ma io...
9: Non sa niente di domani?
6: Ma sono la conduttrice io di un altro
9: programma. Che squadra tifa?
6: Non, nessuna.
9: Mi piace il calcio?
6: No, non particolarmente.
8: Giuliano, sto guardando su TV Sorrisi e Canzoni.
6: Sì.
9: Sì, ma è la pagina del 1986, te l'ho detto mille volte. Scusi, mia moglie non è normale.
6: No, sì, l'avevo notato, ma anche lei non è che...
8: Ma c'è la partita domani?
9: Sei un troione!
6: No, non sono
8: un
6: troione.
8: Quelle facili quelle.
9: Sì, l'hai data tu per fare la TV?
6: No, me lo sono guadagnato.
8: Sì, con tutte così dico.
9: Senti, mia moglie sta scambisti, vuoi venire sul campo?
6: No, grazie.
9: Cucina la pasta.
6: No, grazie, comunque credo sia circonvenzione di incapace con sua moglie.
9: È una cretina.
8: Ha detto sta signora, non ho
9: capito.
8: Gli
9: piace vederti fare la pasta e mettermelo succhia.
6: Non ho detto questo.
8: No, io no.
9: Dai, che ti piace.
8: Io quelle cose vuoi, dai, smetti
9: di
8: fare quelle cose.
9: Puttanone.
8: Dai,
9: mettiti a 90 sul
8: tavolo.
9: Dai, che
8: poi adesso scopami, mi sono curami.
9: Che culone che hai.
8: Sono troia.
9: Sei una troia, fai la pasta, dai.
8: Chiamami con un altro nome,
9: Giuliano.
8: Come Giuliano.
6: Le domande sono tante, di risposte purtroppo ancora nessuna. Per questo motivo noi di Chi l'ha svisto rivolgiamo un appello ai nostri ascoltatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della famiglia Selvaggi è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail della nostra redazione.
9: Venga a prenderti adesso!
6: Come, scusi?
9: Adesso venga a prenderti, mica ti devi far chiavare mentre mia moglie guarda.
6: No, guardi, non ho accettato l'offerta.
8: Sono accaldata adesso.
9: Io ho appena fatto il culo.
8: Mi è piaciuto, deve provarlo signora.
6: Sì, grazie, magari un'altra volta.
9: Tempo di levarmi i lipidi dalla cappella e arrivo.
6: Che schifo. Che schifo.
8: Ma cos'è lipi?
9: La merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Chi è?
1: Chi cazzo deve essere, Cinzia? Sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare al pub e quindi io sono venuto. Venuto, diciamo, solo al portone, perché qua...
0: Certo, Potito, come no? Dammi solo 2 minuti, mi bevo una birra e scendo.
1: Ma scusami, ma che cazzo di rispetto è che uno, cioè, ti devi bere la birra e...
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, dovevamo scendere mezz'ora fa, dobbiamo andare al pub. Tra l'altro ti sei bevuta la birra prima di andare al pub, ma cioè, che comportamento è?
0: Sì, scusami... Ma ho avuto un inconveniente con la macchina che taglia l'eroina. Scendo subito, dammi solo 2 minuti che prima voglio insegnare il cinese al mio cane morto.
1: Come fai il cane?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito! E che ci fai da queste parti?
1: Mi rompo i coglioni!
0: Ah, bravo!
1: Bravo un cazzo, sono 2 ore che ti aspetto per andare al pub. Dai, che fa un freddo cane, dai!
0: Scusami, Potito! Scusami tanto, ma ho fatto un trapianto di cervello e ho perso tutta la memoria. Scendo immediatamente. Dammi solo 2 minuti, voglio vedere quanti bigodini riesco a ingoiare prima di morire.
1: Ma no! No, no, non ingoiare i cose, che se muori...
0: Sì? Chi è?
1: Sono un pervertito lebbroso col cazzo piccolo.
0: Promette bene. Sali, che intanto mi spoglio e cerco di cagare i bigodini.
1: Ma che cazzo dici? Dai, che piove, mi fa male pure la gola, sono Potito.
0: Ah, e io che mi ero illusa.
1: Che faccio, salgo? C'ho un pene normale io, discreto.
0: No, per l'amor di Dio. Scendo io.
1: Sì, però dai, che piove, non c'è neanche l'ombrello.
0: Certo, dammi solo 2 minuti che voglio vedere se riesco a infilarmi un francobollo nella basana e farmelo uscire dal naso.
1: Ma perché devi fare queste magie a quest'ora poi? Dai, guarda che c'ho pure la raucedine. Porca troia schifosa ladra lurida, dai, scendi, cazzo.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, troiona, scendi! Sono fracido, fradicio, come cazzo si dice, scendi!
0: Scusa, Potito, sono mortificata. Per farmi perdonare ti lancio il phon dal balcone. Acceso!
1: No! No, il phon!
0: Potito? Sei lì? Potito? Sbrigati, lo sai che non mi piace aspettare!
1: Puttana!

0: Mamma mia, che fetore! Amore chiama immediatamente gli spurghi. La merda sta salendo ancora dal cesso.
1: Ma che stai dicendo? Gli spurghi sono venuti 2 giorni fa. Non c'è nessun problema in bagno.
0: Allora fatti curare la sinusite, perché in casa c'è un fetore di cacca e cadaveri, come se un'apocalisse zombie si fosse conclusa con una epidemia dissenterica e Dio avesse deciso di far piovere stronzi su una devastazione post-apocalittica dovuta ad una crisi sanitaria mondiale che ha fatto cacare addosso tutta l'umanità.
1: Ma non è che ti riferisci al profumo della mia zuppetta della nonna?
0: Ma perché? Tua nonna era coprofagica?
1: In che senso, scusa?
0: Sì, stai bollendo la merda.
1: Allora, fammi capire. Una volta che ti accolgo a casa con un piatto caldo senza chiamare un Glover o senza prendere i cibi precotti al market, tu ti metti anche a fare lo scemo?
0: Amore, ti ringrazio per lo slancio culinario, ma avrei preferito mangiare una pizza caduta per terra da una bicicletta elettrica modificata di qualche cingalese e poi rimesso nella scatola, piuttosto che sentire questo fetore. Ma che cazzo hai messo dentro quella pentola?

0: Dentro un mondo di verdure stagionali, verza e anche un po' di carne di maiale e manzo. Questa è la cassela.
1: A parte che si dice cassola, brutta terrona. In ogni caso conosco il profumo, la faceva anche mia madre. E questo non è il profumo della pietanza tipica milanese che conosco, ma una cazzo di rivisitazione di voi meridionali. Tua nonna era di Foggia po***.
0: Ma che cazzo vuol dire? La cucina è cucina, lei ha imparato a fare le pietanze milanesi negli anni 50 quando è emigrata qui. Lavorava a casa di alcuni signorotti milanesi come governante e li ha imparato tutto.
1: Ah cazzo, non sapevo di questa storia. E a casa di chi lavorava? Ti ricordi il cognome?
0: Fammici pensare, anche perché mia nonna non ne parlava mai volentieri. Anche perché mio padre è frutto dell'amore segreto fra lei e il padrone di casa. Sai come andavano queste cose.
1: Quindi tuo padre è un bastardo.
0: Ma come cazzo ti permetti?
1: Non mi fraintendere, intendevo bastardo, ma con rispetto. Né senso di figlio non riconosciuto, come lo fu anche Leonardo da Vinci.
0: Ah, ok, va bene, ho capito. Comunque adesso mi è venuto in mente il cognome. Si chiamavano Gusalba Frascati. Erano della signoria milanese, credo dimorassero in via De Amicis a Milano.
1: Oh, Cristo!
0: Cosa? Che succede? Perché quella faccia?
1: Tua nonna per caso si chiamava Severina? Ed era un po' nana e tarchiatella?
0: E tu come fai a saperlo?
1: Perché mio nonno è il padre di tuo padre. Si dà il caso che anche mia nonna prestava servizio presso la stessa famiglia e anche lei rimase incinta dello stesso pezzo di merda. E mi raccontava sempre di questa Severina che rimase incinta come lei dello stesso bastardo.
0: Quindi io e te siamo parenti?
1: Sì, cazzo.
0: Ma questo sai cosa significa, vero?
1: Che non c'è cosa più divina
0: di scoparsi la cugina.
2: Cazzo! Amore, i vicini si stanno menando ancora durante il TG. Adesso vado a rompergli il culo.
3: No, stanno scopando.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Si sente vibrare il cazzo di voi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Poi i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza la gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai zitto.
2: Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite 2 cazzo su.

0: un piatto d'argento sei arrivato.
1: Beh, si è spaccato in piazza e è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
0: È proprio sfigato.
1: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzone.
0: Bravo.
1: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
0: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
1: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
0: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
1: Ne faccio
0: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
0: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Ma io faccio 38 LP, non posso.
0: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
0: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa,
0: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo,
1: l'ho lanciato io.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Allegria. Sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio? Noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista. Ci fa vedere un po'. Regista. Passo regista. Passo regista, stia lì un attimo. Io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
4: Prima che chiamerà la camera, ma che continua a chiamarmi quando io sono preso. Pronto!
5: Pronto, Ennio!
4: Chi sei?
5: Sono Sir Taki il regista!
4: Ma io non vi intacchi la mano, la puttana la... Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la...
5: Dobbiamo metterci d'accordo per fare delle riprese. Cosa preferisci, il drone o il droione?
4: Ma che è il broione? Ma che cosa è il broione?
5: No, il droione.
4: Il droione?
5: Droione.
4: Basta la... Non ci voglio parlare con te.
5: Vuoi parlare col cameraman?
4: Ma sì, col cameraman. Dai.
5: Cameraman. Dico me cameraman.
4: Cameraman.
5: Ok, te lo passo subito.
4: Pronto!
5: Pronto, Ennio! Ennio, sono... Natalino! Sono il camera... Dobbiamo metterci d'accordo per fare le riprese!
4: Dobbiamo
5: metterci d'accordo!
4: Come cavolo stai?
5: Dobbiamo metterci d'accordo per le riprese, mi devi dire. Allora, cosa vuoi? Se vuoi la camera, il drone, il droione. E poi devo venire lì.
4: No, perché
5: poi tu mi dici una cosa, il cameraman mi dici un'altra. E io vado fuori di testa, capito?
4: Mi stai facendo venire l'asta!
5: Scrivi, prendi un foglio, scrivi.
4: Pirra volante! Ma che cosa vuoi?
5: Mi serve il tuo indirizzo, devo scrivere, prendo un foglio, scrivo, dai. Allora mi devi dire l'indirizzo. No, perché devo venire lì a fare le riprese. Devo fare le riprese, perché poi
4: il regista... Ma devi riprendere, che tanti devi riprendere, bastardo!
5: Senti, il regista mi dice...
4: Ma non vedi come sei messo questa da palla? Parli troppo veloce e non ti capisce niente!
5: Ti spiego, perché io devo fare quello che mi dice il regista, no? E il regista mi dice una cosa, poi tu me ne dici un'altra, il campo è tuo, io devo capire che cosa vuoi fare tu.
4: Se non ti capisco!
5: Vabbè, ho capito, allora ti passo l'altro camera, perché magari è un po' più di me. Aspetta, lì in linea. Ehi, Arnaldo! No! Barnaba! Arnaldo! Vieni qua!
4: Arnaldo!
6: Avviare i motori!
7: Motori Alfa avviati!
8: Avanti!
4: Ma non ti posso capire, che cosa vuoi?
5: Devo fare le riprese a casa tua.
4: Vai, rotto le palle, devo andare a lavorare.
5: Mi serve l'indirizzo di dove abiti per fare le riprese col drone.
4: Ma ti la testa con un bello grano, te la bastardo! Ma perché devi parlare, bastardo, così?
5: Ma è il mio modo di parlare, Ennio, io non lo faccio apposta, parlo così!
4: Aspetta, mi stai sulle balle! Mi stai sulle balle!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Studio più, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno. Ordine pronto, l'Aide sta arrivando, d'accordo.
3: Ok, a che nome è?
4: Nome è Marco.
3: Ok, va bene.
4: Sì, allora esce, paga so 32 euro, fa 30, va bene se paga contante. Ho messo 4 biscotti fortuna, perché purtroppo non c'era la Biola Bapole, Beldula, c'era solo la Biola Bapole gambero, mi ho messo gambero, però va bene lo stesso, non faccio pagare, metto 4 biscotti fortuna, 32 euro invece fa 30.
3: D'accordo. Avviso il collega, va bene, grazie
4: allora,
3: mille.
4: Tu esci, mi raccomando, digli che, perché Marco è mio cliente, digli che lo saluto da Gona d'Oriente.
3: Ma che cognome?
4: Marco.
3: Perché ce n'è più di uno.
4: Io c'ho Marco qua.
3: Sì, va bene, avviserò.
4: Allora,
3: va
4: tu avvisa Marco, dici che è tutto buono, pronto fuori. Mi raccomando di uscire ora che l'Aidel sta arrivando. Poi se no se si fredda, lui dice che è freddo, non è buono. Una volta è successo. Tu gli dici di uscire subito.
3: Grazie,
4: d'accordo,
3: grazie.
4: D'accordo, ciao, buon appetito.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
5: Pronto?
4: Sì, pronto,
5: sì.
4: Ordine pronto, sta arrivando l'Aidel. Solo che io non ho potuto mettere le gambe lì in tuo nudo, smetto il pollo, va bene?
5: Ma con chi parlo?
4: Dragone doliente, ho fatto ordine prima.
5: Io non ho fatto nessun ordine.
4: Sì, io ho questo numero di telefono, Bia Jojo Zhang. Bia Jojo Zhang, questo numero di telefono.
5: Mi scusi, ma con chi parlo?
4: Dragone doliente, ristorante cinese.
5: Non ho fatto nessun ordine.
4: E io ho questo numero.
5: Non
4: io ho questo numero di telefono.
5: Non ho fatto nessun ordine.
4: Tu hai fatto ordine, io ho questo numero di telefono, tu non mi prendi in giro.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo, semplice e efficiente.
5: Buongiorno.
4: Sì, ordine è pronto, sta arrivando. Solo non avevo la Bioli Barbedula, ho messo la Bioli Gambeli, buono uguale. L'Aidel sta arrivando, ok?
5: Quale ordine, scusi?
4: Ordine Dragone d'Oriente, ristorante cinese.
5: Qualcuno
4: sì.
5: È ordinato dal ristorante cinese?
4: Sì.
5: No?
4: Sì.
5: Sono ordinato.
4: Via senatore. Io ho questo indirizzo, tuo indirizzo. Sì, giusto. Ma ha fatto ordine Marco.
5: No, non c'è nessuno che si chiama Marco in questo
4: no,
5: studio.
4: Forse è Laura.
5: Cognome?
4: Sì, ordine è fatto, cioè noodles pollo, kung pao maiale poco piccante, pollo con beldula, riso con Kelly, poi ho regalo 4 biscotti fortuna, sì.
5: No, non sapevo che ci fosse questo, arriva bene.
4: Sì, ordine. Allora tu esce, ce l'hai dal fuori, è arrivato, da 30 euro, pagare bancomat
5: no,
4: o contanti?
5: No, ma io non ho soldi, no?
4: Anche allora, va bene bancomat, sì.
5: No, non ho neanche bancomat, io non so chi ha fatto
4: questo. Puoi fare bonifico, ti dico IBAN.
5: Perché io non so chi ha fatto questo ordine.
4: Ma io abbia senatore 8, questo numero che ha chiamato e mi ha lasciato questo numero. Quindi tu vai, esci, paga, prendi, mangia, buono. Biscotto fortuna.
5: No, ho capito del biscotto, ma...
4: Puoi anche mettere foto del biscotto fortuna, tagli su Instagram Dragone Doliente. Si scrive Dragone Doliente, Milano, chiaro.
5: No, ma io non posso pagare, non ho i soldi.
4: Sì, tu hai i soldi. Tu fai pensare.
5: Aspetti che... Allora, richiami tra 5 minuti.
4: Non posso richiamare, l'Aider è fuori, cibo si fredda. Poi mi chiama e dice cibo è freddo. Grazie a cavolo che è freddo, l'ha lasciato fuori con l'Aider.
5: Io non posso accettare un ordine che nessuno qua risulta aver fatto.
4: Ma
5: devo
4: è buono
5: chiedere... Ma non c'entra che sia buono. Se qua nessuno l'ha comprato, perché devo pagare per un ordine che nessuno ha fatto. Devo chiedere se magari qualcuno che non è in ufficio l'ha fatto. Ma non, ovviamente se non è in ufficio devo fare la telefonata. Adesso
4: ma
5: se
4: è molto
5: bene,
4: complicato.
5: Se lo tiene lei per ora.
4: No, è complicato. Tu prendi come segno di destino questo ordine arrivato
5: che
4: per te.
5: Destino,
4: buono,
5: no,
4: quattro
5: no.
4: Biscotti fortuna. Portano fortuna per quattro. Buono,
5: no,
4: tutto buonissimo.
5: No, guardi, di fortuna ne ho già abbastanza.
4: Sì,
5: no,
4: ma così più fortuna. Saggio dice cinese. Più fortuna tu hai, più culo avrai. Dice saggio cinese.
5: Comunque no, io non ritiro un ordine.
4: Si fredda l'ordine, devi prenderlo, perché poi mi dite che è freddo. No, chi lo devo dare? Daglielo tu a qualcun altro. Si paga, daglielo a qualcun altro, a me non mi importa. Oh, sempre così, italiani, figli di puttani.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
0: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
8: a cazzo!
7: Bentornato al nostro pubblico in studio, ma soprattutto bentornato al nostro super campione, il signor Giuseppe Di Milazzo. Buonasera, signor
8: salve
7: Giuseppe
8: tutti,
7: Di Milazzo.
8: Salve.
7: È una voce, hai cambiato voce? Come mai?
8: No, volevo fare un'imitazione per fare simpatico.
7: Chi stava imitando? Chi stava imitando?
8: Stavo imitando me stesso che facevo la voce diversa.
7: Una cosa un po' cerebrale, ma sì, infatti lei è un
8: Emilio.
7: No, è un coglione.
8: Strano, mi piacciono tantissimo le carote.
7: Sì. Ma adesso è il momento di essere seri, signor Giuseppe Di Milazzo. Andiamo a scoprire l'argomento delle 20 domande di questa sera. E l'argomento è il cazzo! Cioè, il calcio! Signor Giuseppe Di Milazzo, lei è un calciofilo?
8: No, bambini, no, dai.
7: No, no, dicevo, lei segue il campionato di Serie A, team.
8: Ah, sì.
7: È tifoso di qualche squadra?
8: Sì, sì.
7: Quale?
8: La... come si chiama? Sono partito proprio,
7: Non si ricorda, così.
8: Aspetta.
7: Lei da dove
8: viene? Mi viene in mente,
7: Lei da dove viene?
8: Da Palermo.
7: Da Palermo, quindi è tifoso del PA?
8: Pakistan.
7: Del Pakistan. È strano, come scelta.
8: Sì.
7: Esatto. Quindi lei è pakistano?
8: Anche.
7: Ah, come anche?
8: E chi l'ha mai conosciuto mio padre?
7: Beh, giustamente. Allora, occupiamoci subito delle 20 domande per arrivare al premio da 150.000 euro. Via con il tempo. Attenzione, signor Giuseppe Di Milazzo, 20 domande,
8: Sono concentratissimo.
7: Per entrarvi servono i preliminari.
8: Fica!
7: Di cosa parlo se dico San Paolo?
8: Banca intesa è un video di merda.
7: Quello di Del Piero è diventato proverbiale.
8: Uccello!
7: Pesa 453 grammi.
8: Mezzo chilo di bamba prima del taglio.
7: Lo segnala l'arbitro alzando un braccio.
8: Che fascista!
7: Ha collezionato 102 punti in un anno.
8: Un falegname distrattissimo.
7: Da dove proviene Cacà?
8: Dal buco del culo.
7: Un famoso cannoniere.
8: Ciccio Bombo.
7: I suoi colori sono il giallo e il rosso.
8: Mutanda in quei giorni.
7: Si dice di chi tira di destro e di sinistro.
8: Cocainomane.
7: Si associa alla mano de Dios.
8: Sega della Madonna.
7: Chi ha due stelle sulla propria divisa?
8: Il bisceriffo.
7: Cosa vuol dire quando un calciatore fa la Veronica?
8: Che arrotonda facendo il travestito.
7: Dove troviamo il quarto uomo?
8: In un'orgia!
7: È diventato celebre per il suo codino.
8: Fiorello!
7: Fa coppia con Ghulam.
8: Mammata! Infatti si dice Ghulam Mammata!
7: Siede in panchina.
8: Barbone!
7: Cosa si intende per fallo laterale?
8: Il cazzo storto da una parte!
7: 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 sono tutti...
8: numeri!
7: Quando entra in azione il raccattapalle?
8: Quando mi cadono i coglioni!
7: Bravissimo, signor Giuseppe Di Milazzo, bravissimo! Che rush, come il famoso Ian...
8: Strambde!
7: No, Ian Rush, era un gioco di parole.
8: Chi cazzo lo conosce?
7: Adesso manca tanto così... Al premio finale di 150.000 euro deve rispondere esattamente all'ultima domanda. È pronto?
8: Minchia!
7: Via con il tempo, ultima domanda. Allora, signor Giuseppe Di Milazzo... parliamo di un portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Ha vinto gli europei nel 1996 e il pallone d'oro. Qual è il nome di Kahn?
8: Ma lo sanno tutti, almeno nel nord Italia.
7: Ma che cosa?
8: Kahn.
7: Ma no, signor Giuseppe Di Milazzo, era Oliver Kahn.
8: Era vero, l'ha detto anche Predolin.
7: Questo era Oliver Rolf Kahn.
8: No! Scusa, è automatico ormai.
7: Lo so, ho capito.
8: Ma qua era proprio voluto, era proprio una bestemmia, perché ho perso.
7: È come il cane di Pavlov, se io dico Kahn. Esatto, come il cane di Pavlov.
8: Ah, bestemmia il cane.
7: No, è il cane di Pavlov. Non glielo sto a spiegare, lei purtroppo ha perso.
8: Ma ogni volta.
7: Vabbè, signor Giuseppe Di Milazzo potrà tornare per rifarsi la prossima settimana.
8: No, mi faccio anche adesso, appena abbiamo finito.
7: Lei ha detto che si fa.
8: Certo, c'è un grammo.
7: L'appuntamento con tutti voi è per la prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo...
8: A cazzo!

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci nuovamente sintonizzati con la meglio programma del fottuto etere, col vostro Maxi Max Pezza Pezzali a raccontarvi le leggende dello zoo. Sempre a Pavia, sempre nel 2000 e qualcosa. Marco, insieme a Leone, che si è messo in contatto con lui dal suo pianeta, ha salvato il mondo dal Covid, dal lockdown e da tutte le camorrie che ne conseguono. Come Thanos che guarda il sole sorgere su un mondo grato, il nostro eroe, il popolo tutto, escono finalmente di casa senza mascherina.
2: Oh, finalmente, si torna a respirare, a vivere come si deve, stracazzo, stramerda, straporca di quella puttana. Bisogna festeggiare. Ma dove potrei trovare un posto giusto, accogliente, che ti faccia sentire a casa, che unisca al fascino rustico della cucina pugliese alle spiegazioni incredibili ma fatte con l'R moscia?
3: Uè, Marco, buongiorno, come va?
2: Oh, il mio vecchio amico Luca Tramonto, il più grande consulente immobiliare di Pavia, cazzo minchia ruspante.
3: Oh sì, proprio io, Luca Tramonto, acciaieria, Manchester United, porcini. Ed ora anche proprietario della Ceppa, unico ristorante di cucina bombettante. Ti serve un posto in cui fare un party? Ma venite tutti lì, no?
2: Mi sembra un'ottima idea. Scrivo sul gruppo WhatsApp e invito tutti quanti per fare un grande party. Troia inculata dromedaria.
1: Esatto, ragazzi, perché per fare la tua cena speciale non esiste posto migliore della Ceppa, la cucina tradizionale pugliese come quella di mamma tua, direttamente in tavola, piazza Tito Minniti numero 3, Pavia. In ogni caso, i ragazzi si radunano tutti per fare questa incredibile cena di fine Covid. Amici vecchi e nuovi, tutti insieme per festeggiare come se fosse il finale dei fottutissimi Avengers.
2: Quanta gente, porca miseria, stanno arrivando proprio tutti, bla bla bla, testa di cazzo.
4: Ciao Marco, che piacere rivederti anche dopo che mi sono montato la testa e ho lasciato la fattoria di Radio Norba. Sono proprio lusingato.
2: Salve, gran maestro Herbert, vieni, vieni, schiaccianoci bastardissima.
5: Salve Marco, sono venuto anch'io, il calmissimo Angelo De Robertis, per festeggiare questo tuo grande momento.
2: Grande Angelo, che piacere averti qui. Forza, vai a sederti. Crosta al culo paranoica.
5: Però calma.
2: C'è veramente un sacco di gente patata bollita nella merda.
1: Puoi dirlo forte, mio vecchio compagno di merende. C'è perfino quello che viveva dentro la tasca di Leone, Viale, che di solito non lo invitate mai.
2: Oh sì, e ci sono anche Johnny, Lucilla, Fraprosdoxistox, la Chicca, la Puccioni, Fabio, Pippo, Wender. È proprio bello fare queste cene, wacca wacca vaffanculo. Ehi, ma dov'è Paolo?
6: Eccomi.
2: Ah ecco, mi sembrava strano che non venissi. Ehi, ma chi è quel prete dietro di te?
6: Mara che sboro, mi sto Don Mazzi. Migo aiuta il nostro piccolo Paolo a uscire dal tunnel della bamba, sto stupido.
7: In casi, mi sono proprio dovuto ripulire dopo tutta quella bamba, quel Covid, quel pipistrello, Batman.
2: Oh, ottimo, siete tutti benvenuti. Però, porca di quella puttana, quanta gente.
3: Allora, io proporrei un antipastino misto con polpette pugliesi, purea di fave, poi orecchiette e infine bombettine. Che ne dite, eh?
7: L'importante è che porti il piatto caldo, scemo.
6: Guarda ancora. Paolo, se ora di smetterla, basta godito. Che t'ho capito? Ancora che te che caschi. Guarda Paolo che ti sei sbusato tutto il naso. Guarda che roba, come ti si concia. Vergognate.
3: E poi, amici, appartamento di 20 metri quadri su 7 piani. Chi lo prende, eh? Chi lo prende? Solo 30.000 lire al mese.
8: Belin, ma questo qua vota?
3: Ascolta, Lisenji, zecca di merda. Sempre ad essere invidioso te, eh?
9: Ma zio Faust, cos'è che sta succedendo? Qua è tutto casino, ne?
2: È proprio fantastico essere di nuovo qui, tutti insieme. Questa è la fattoria di Radio Norba. Vivaldi, succhiaci i cazzi.
10: Ecco voi le portate, ragazzi, prego.
11: Gnam gnam, sono un piatto di leccornie pugliesi fumante e sfizioso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
10: Io spero sia tutto di vostro gradimento e vi auguro buon appetito e buona continuazione.
2: Ma Luca, anche i tuoi camerieri hanno l'R moscia, troia mangia troia.
3: Oh, lui è Olli, mio figlio. Sogna di fare il cantante, ma non sa su che cosa fare la canzone, sto flauto.
2: Beh, falla su questa serata, che dopo il Covid è bello ritornare a ridere, piangere, fare l'amore ed altre frociate così.
10: Non è male come idea di pezzo.
1: La nostra allegra brigata di pirati pazzi sotto sopratori festeggia e sbraita. Bevono come merde fiumi di rosato salentino e mangiano come dei cinghiali bastardi. E in piedi sui tavoli cantano tutti ciuchi.
12: Quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore.
3: Porca troia, adesso sti ubriaconi non se ne vanno più. Dai su, ragazzi, la festa è finita. Dai, dai, su, su. Tutti a casa, via, via, fuori di bar, fuori di bar. E mi raccomando, si paga in contanti. Capito, Porco d***o.
1: I ragazzi si avviano tutti, Pippo in scooter, la Puccioni in bici, Paolo in Uber, Fabio attraverso le fogne e tutti gli altri li accompagna Maggioni. Ma Marco no, Marco si gode una passeggiata, barcollante tutto stronzoloide pieno di Averna.
13: Lo sento nascere, lo sento crescere in me e non ti mollo mai. Welcome to the factory. Oh cazzo, merda culo, devo vomitare.
1: E in quel momento Marco si mette a vomitare su una turbo Maserati Lamborghini parcheggiata lì vicino.
13: Oh cazzo, questa macchina super sciantosa sarà di qualche tipo importante. Spero che non se ne accorga.
14: Ehi tu, hai vomitato sulla mia macchina.
13: E te pareva? Oh, scusa ragazzo, ma sì, comunque è solo vomito, dai, minchia troia bugiarda.
14: Ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria, non ci credo. Io vi ascolto davvero da sempre.
13: Beh, hai un buon gusto, ed anche una bella auto. Ma chi sei?
14: Molto piacere, Fabio Rovazzi.
1: Ed è proprio così che nascono le grandi storie d'amore, con delle belle macchine e del vomito. Seguite il divenire di questa nostra grande storia nei prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.

0: su Radio Fame. Io sono Roberto.
1: E io sono Gianni. E con noi c'è la nostra
0: Gianna. Allora siamo pronti, prontissimi a giocare con il nostro primo concorrente. Pronto?
1: Pronto Maurizio?
2: Sì, prego.
3: Come stai, Maurizio?
2: Bene, bene, bene.
0: Bene, bene. Allora ti spiego il gioco. Per vincere il premio di oggi devi indovinare il colore dei capelli di Gianni, che è il mio collega qua di fianco. Attenzione, perché ti do un piccolo indizio: ha un taglio di capelli alla Jim Presley.
2: Colore biondo.
3: Quasi.
0: Quasi.
2: Non è biondo?
3: Un po' più scuro.
2: Castano chiaro.
0: Castano! Grandissimo Maurizio. Allora,
1: hai vinto.
0: Allora hai tre buste, quale scegli? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
3: Allora, mamma mia Maurizio, hai vinto? Sei pronto?
2: Sì.
3: Un impianto hi-fi da discoteca Petruzzelli con cui scatenarti dove vuoi.
0: Attenzione Gianna, allora dici quanto vale questo impianto hi-fi Petruzzelli.
3: È 7.000 euro.
1: Incredibile!
0: Bellissimo, bellissimo. Vabbè, potrai scegliere dove metterlo, soprattutto in casa, per avere un impianto stereo veramente all'altezza di Petruzzelli.
3: Bellissimo! Vuoi salutare qualcuno Maurizio? Non vuoi salutare nessuno.
0: Non vuole salutare nessuno, non ce ne frega un cazzo. Benissimo, allora ti passiamo Gianna e noi andiamo avanti con il nuovo disco di Fabio Rovazzi featuring Gesù.
3: Pronto, pronto. Okay, Maurizio,
2: grazie.
3: Mi senti?
2: Sì, sono qua.
3: Ok, siamo fuori dalla diretta adesso. Insomma, parli okay. Con me, perché così ci mettiamo d'accordo per la spedizione, d'accordo?
2: Va bene.
3: Ok, senti, allora questo impianto da discoteca Petruzzelli è veramente, veramente un pezzo unico, perché tra l'altro è firmato da David Guetta, insomma un famoso DJ che l'ha disegnato per Petruzzelli. È davvero, davvero un pezzo. Guarda, sono, guarda, ti dico solo che sono invidiosa. Allora, senti, dammi il tuo indirizzo, eh.
2: Allora, il mio indirizzo è sotto Trieste.
3: Benissimo. Allora, adesso ti dico anche come è fatto l'impianto stereo, insomma, così tu inizi anche a pensare dove lo puoi mettere, eh? Okay.
2: Ok.
3: Allora, l'impianto stereo è composto da 4 casse stereo da 100.000 watt l'una, alte 2 metri.
2: Cavolo. Enorme.
3: Ascolta, il camion, che come immaginerai sarà un camion grosso, si può parcheggiare vicino a casa tua per scaricare?
2: Per scaricare dipende quanto è grande.
3: Beh, insomma, immagina un camioncione, ecco.
2: Ok.
3: Senti, allora, quando arriva il corriere, siccome il pacco è molto fragile e voluminoso, c'è un piccolo contrassegno da pagare di... ma cazzata, scusa la parola. Sono 712 euro, eh?
2: Quanti?
3: 712.
2: Cavolo, non è proprio una cazzata.
3: Beh, insomma, se tu consideri il valore di questo pacco, che è di 7.000 euro, ecco, sono bazzecole.
2: Ho capito, però non è che è proprio... cioè... sono sempre 700 euro.
3: Sì, beh, certo, però in confronto a 7.000, ecco.
2: Ma no, lasciamo stare allora, tenetevi il pacco, perché comunque non, cioè, non vado a spendere 700 euro per un impianto che proprio... cioè, non è che mi serve, non è che lo uso, eh.
3: Beh, ma una volta che lo avrai, eh?
2: Vabbò, guarda, lasciamo stare allora, dai. Tenete voi, siamo comunque...
3: No, no, guarda,
2: felice, basta.
3: No, non possiamo tenercelo, te lo dobbiamo inviare per forza, perché hai partecipato al nostro gioco.
2: Sì, boh, ma comunque 700 euro non sono pochi, cioè una paga.
3: Va pagato. Pronto? Maurizio? Ci sai?
2: Comunque 700 euro dopo...
3: Cosa Maurizio, eh? Pronto?
0: Non risponde più?
3: No, non risponde Maurizio, deve essere svenuto.
1: Si vede che i nostri premi fanno svenire le persone.
3: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
7: Leone! Leone! T'ha licenziato?
8: Eh?
7: Ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che, come si chiama quello del programma?
8: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
8: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre.
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
8: Oi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
8: Sì.
10: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
10: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
8: Ti fai preso per il culo.
10: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
8: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
8: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
8: Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
8: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
8: E Mazzoli. Ah, giorni, tre giorni che stanno licenziando, ormai lui è che licenziato. Sembra quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
8: Passa Alberto.
10: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
9: Licenziato!
8: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno. Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
11: Amore, io esco!
9: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
9: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Porn Bob. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
13: Fermi tutti.
9: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai.
14: Non si beve anche la carellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
13: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
14: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
14: No, dai, anche la vomita.
13: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me.
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
12: Con l'happy ending.
13: Vaffanculo, puttana.
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
11: Cos'hai in mano?
14: Eh?
11: Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica!
14: L'ho presa su Amazon!
15: Valuta il film!
14: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Belle tettone! Mi vogliono cancellare uno dei miei 6.000 programmi, ma perché faccio così poca televisione? Guadagno già così poco! Oh, la vostra Barbarona è tornata e per dimostrare a tutti quanti la mia potenza, oggi come ospite... Guarda il capezzolo, guarda come turgido! Oh, guarda! Oh, oh, mi serve una resta! Quella dei cavalieri, ve la ricordate? Per appoggiare le loro lance, perché sono così grossi i miei capezzoli! Un attimo che chiedo al mio opinionista Ricchione cosa ne pensa. Opinionista Ricchione!
1: Sei Barbara!
0: Non sei Ricchione così...
1: No, sono etero, mi hanno assunto perché l'orpinista Ricchione se n'è andato a fare un altro programma di Mediaset.
0: E allora licenziato, voglio solo cose vere nel mio programma. Sbomeriggio live, con voi la vostra Barbarona, che adesso vi porta all'ospitone che avete sempre sognato. Perché con noi, oggi pomeriggio, c'è niente popò. Ah, le popò. Niente popò. Tanto popò. Niente popò di meno che Will Smith.
2: Ciao a tutti, salve, sono io, sono Will Smith,
0: all'anagrafe, pensate, si chiama Willard Carol Smith Jr.
2: Eh sì, perché sono nato gemello con una ragazza siamese, una sorella, me la sono mangiata, lei era Carol, dopo la nascita, poco appena nati me la sono mangiata nel passeggino.
0: Will.
2: Perché eravamo poveri da piccoli.
0: Immagino Will, allora sei nato il 25 settembre del 1968, sei un attore, rapper e produttore cinematografico americano. E sei anche
2: stuntman e chef.
0: E sei anche nero, ricordiamolo, questo è importante. Perché...
2: sono ma nero, ecco. nero.
0: Proprio. Ricordiamo che se non sei nero adesso non puoi più fare niente nel mondo dello spettacolo americano. Cioè
2: io sono tanto nero, cioè guido macchine nere, certo, vado in giro solo di notte, vesto di nero, mangio solo cose nere, tipo nero di seppia, ma ammazza.
0: Come è diventato famoso Will Smith? Lo ricorderemo?
2: Con la cocaina le sparatorie.
0: No. Allora, tu sei in realtà diventato famoso grazie a una serie che è diventata famosa in tutto il mondo, anni 90, si chiamava Willy, il principe di Bel

0: Principe di Bellagio è stato un momento bello della mia carriera all'inizio, perché io sono questo principe che abita sul lago, vicino a Como, sono a Bellagio, no? E, però tutti quanti, stiamo parlando degli anni 80, no? Dicono, minchia, questo principe nero, che cazzo, tutti i lombardi erano che abitava a Bellagio, che cazzo. E io dicevo, ma io sono principe, mi piace vivere nel lago perché... ho anche un cugino che mostro e che lui fa, gli piace stare al lago, no? Quindi mostro nel lago.
1: No, non era, tipo, non era così. Ah, ho capito. Allora, senti, Will Smith, intanto è un onore averti qui con noi. Cinematografia incredibile, Bad Boys del 1995, grande film con la regia di Michael Bay, eh?
0: Sì, non l'ho capito di
1: Bad,
0: questa
1: Bad Boys, il film Bad Boys.
0: Bebone è la storia di questa, questo orango, si chiama Bebone, no, del circo Oleandro. Io allevavo questo orango, che l'orango Bebone, che sta in questo circo, e ci tenevo un sacco a sto orango, tant'è che tipo ci solleticavamo, ci spulciavamo.
1: No, Bad Boys, ragazzi,
0: stavo proprio nella gabbia con lui, no? E poi a un certo punto Bebbo un po' così va un po' fuori di testa, perché ci manca di essere scimmia nella foresta, sì. Allora io cerco di farlo scappare, di portarlo nella foresta del Conco, e lì divento anche cattivo per quello che ragazzi cattivi, perché io già lui dico, oh, Bebbo, ma rotti i coglioni, però non è che posso energico con una scimmia.
1: Però scusa, nel 2003 hai fatto Bad Boys 2.
0: Eh sì, perché poi io e Bebbo, che comunque ci siamo, le strade si erano separate, perché io non è che potevo vivere con una scimmia, non avevo neanche i soldi per mantenerla, perché si mangiava 50 kg di banana al giorno, sta bastardo. A un certo punto però Bebbo fa più soldi di me, cioè è una scimmia che riesce a trovare un lavoro in banca. Io faccio l'operatore ecologico a Palermo, e lui invece lavora per la Banca Popolare di Milano e concede i mutui.
1: Bebbo
0: l'orango.
1: Ma senti, ma nel 2020 è uscito Bad Boys for Life.
0: Cioè, a un certo punto, minchia, Bebbo mi fa ingazzare, no? Bebbo Fortnite, là, come si chiama?
1: For Life.
0: Perché quello lì, perché lui fa questa dieta incredibile, dimagrisce con questa dieta Life, Pro Life, e diventa, però lui è molto peloso, non si capisce che è dimagrito, capito? Minchia, mi viene a cercare a Palermo, devi vedere come arriva con sta Mercedes, perché comunque lavora ancora in banca, è diventato direttore addirittura. L'orango Bebbo, questo ti fa capire il sistema bancario di Milano, arriva con una Mercedes tutta sfondata perché non sa guidare la scimmia, no? Però si è messo di punto buono, ha detto, minchia, io devo arrivare a Palermo, sta cazzo di scimmia, ha preso l'autostrada, il traghetto, minchia, macchina devastata con i morti attaccati, proprio perché proprio incidenti stradali senza domani, mi trova che sto spazzando tra parentesi con i cocci di vetro dei fanali che mi cadono, mi incazzo, oh, credi, così, sono Bebbo, minchia Bebbo, come sei dimagrito, vedi? Allora gli ho dato soddisfazione.
1: Ho capito. Bene, andiamo avanti, perché c'è un'altra serie infinita, Men in Black, gli uomini in nero, con la regia di Barry Sonnenfeld.
0: Gli uomini in nero è stato
1: che è successo?
0: Perché io questa azienda di lavoro interinale, no, dove trovavo da lavorare ragazzi, anche ragazzi del sud Italia. Però minchia, non c'è stata una volta che ho staccato una fattura, mai, ma mai, proprio. Avevo sotto di me 500 persone, tutte rigorosamente nere. Ma ho fatto certi circhi con la Guardia di Finanza in quel film, è bellissimo, è una storia crudele.
1: E il 2? Perché poi hanno fatto il 2 e il 3 anche.
0: E minchia, perché la finanza ha cominciato a cercarmi, perché mancavano proprio ritenute da conto, fatture false.
1: Uomini in nero, solo uomini.
0: Minchia, no, le donne no, perché le donne comunque, perché una l'avevo chiamata, ero finito in tribunale per violenza carnale, quindi te lasciamo stare.
1: Beh, comunque è un film meraviglioso, Io sono leggenda, famosa storia. Dove il mondo praticamente...
0: Eh no, ma non avete capito, è il seguito dei tre uomini in nero. Quando uno riesce a vivere 12 anni facendo lavorare 500 persone in nero, ragazzi, diventa leggenda. A Palermo, ogni volta che arrivo col mio pastore tedesco, minchia, sei una leggenda. Infatti io sono leggenda.
1: Vabbè, senti, sarebbero tanti altri, magari faremo un'altra puntata da...
0: Sì, adesso devo uscire dalle porte di dietro per...
1: C'è la finanza.
0: Sì, ho paura di sé.
1: Va bene, grazie Will Smith, ci risentiamo in Sbomeriggio Live, è stato un piacere.
0: Salutami Rovazzi.
1: Perché?
0: Non lo so, mi dicono di dire così, di fingere di conoscerlo.
1: Ok.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata, cazzo merda culo.
2: E rieccoci ancora una volta sintonizzati su queste frequenze, sempre col vostro Max, sempre col vostro Gnagno. Che poi, chissà chi minchia è sto Gnagno. Nello scorso episodio, le radio di Azan sono state tutte acquistate da una grossa multinazionale con a capo il signor Illustrissimo, che per la nuova policy ha abolito le parolacce dalla fattoria. Marco, deluso e affranto, decide così di abbandonare tutto a ritmo di cazzo merda culo.
3: Ah, vaffanculo la radio e vaffanculo le policy. Una fattoria di Radio Norba senza parolacce, come un'Orietta Berti senza reumatismi, un Freddie Mercury senza AIDS, un Michael Jackson senza bambini inculati. Minchia, minchia puttana.
4: Auz, e allora, bazzò, che facciamo? Ciao Manin, ce ne andiamo?
3: Ma non lo so, Leo. La radio è la mia vita. Via di qui, dove posso andare? E poi sarei da solo, merda spaccavacca.
4: Da solo? Non sei da solo. Ricordati della tua famiglia, Mazzon.
5: Zio Faus ha ragione, Marco. Ovunque andrai ti seguiremo, ne? Vero, ragazzi?
6: Sì.
3: Grazie, ragazzi. Ma, Leo, anche tu?
4: E certo, Mazzò. Io sono come il capitano del Titanic. Anche quando la nave affonda, rimango sempre a bordo. Mica mi chiamo Schettino.
3: Ok, ci sto. Cosa posso fare, quindi, stronza porca frocia?
4: Mazzò, guardati. Tu sei nato per far l'attore.
3: Porca troia, hai ragione. Me lo dice sempre anche mia moglie. Sono diventato molto bravo a fingere l'orgasmo. Ma dove posso trovare dei casting, Valtellina porca troia?
5: Zio fa, Marco. Siamo nell'era moderna. Li puoi trovare dove si trova tutto. Su Facebook.
2: E allora Marco si mette a guardare su Facebook, smanettando come se fosse un hacker della NASA, tra gruppi di terrapiattisti, pagine di meme, annunci improbabili di marketplace, trova finalmente un gruppo di casting. E anche un'altra DeLorean, con motore fuso, senza ruote, senza volante e coi sedili tutti sborrati. Cazzo, che affaroni che fai con Facebook.
3: Ragazzi, ho trovato un casting troppo interessante.
7: Beh, Landi, per cosa? Un film?
3: No, una serie. Nell'era moderna vanno solo le serie. Se devi guardare un film di 2 ore, che rottura di cazzo. Ma una maratona di 70 puntate di 45 minuti l'una va bene, merda puttanaccia.
8: Minchia, sì. I ragazzi di oggi si spaccano di MD, sciroppi e tutte ste robe nuove ed hanno la soglia d'attenzione che dura come una scoreggia nel vento.
7: Beh, comunque, che serie è?
3: Una roba nuova, si chiama Gomorra.
8: E parla di cazzi nel culo?
3: No, credo di mafia. È ambientata a Napoli. Dovrei scendere per girare e catar lo Stratocaster.
4: E che aspetti, Mazzò? Mandala candidatura. Mandala.
3: Non lo so, Leo. Non sono mai uscito da Pavia. E poi Napoli è piena di napoletani, merda minchia merda.
4: Ma vai tranquillo, Mazzò. Napoli non è più la città pericolosa di un tempo. Ora c'è Milano con tutti i maranze, il bosteggiatore della metro, quelli che ti violentano. Meno male che noi ce ne siamo qua a Pavia, di riva al mare.
3: Dite che devo andarci, cazzetto Pulcinella?
4: Assolutamente sì.
3: Va bene, vado. Minchia bastarda scaccolata.
2: E così Marco prende un treno per Napoli e per la prima volta esce dalla sua amata Pavia. Con il cuore colmo di gioia e la mente svuotata dai brutti pensieri.

0: l'isola, anzi l'isolissima.
1: Oh yeah, Leone Caino gli ha piantato una bella inculata al nostro Marco Patatino Bello, che ingenuamente arriva finalmente a Napoli.
2: Cazzo, ma Napoli è meravigliosa, anche se qui non ci ascoltano molto però, eh.
3: Uè, yamme bei.
2: Oh, ciao, cazzo merda culo.
3: Sono uno scugnizzo di Napoli, ma interpretato in maniera magistrale da Morgan Freeman. Io saci chi sei te, sei kill delle radio del nord.
2: Oh sì, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco
3: Si fargetta tu, t'hacci riconosciuto subito dai capelli. Amonin, dammi un cappellino discorato, dai.
2: Ma vaffanculo, terrone di merda.
3: Andiamo, facciamo una foto che metto in coppa Instagram e taggo a te la panicucci.
2: Dai su, levati dei coglioni che hai già rotto sette cazzi.
3: Ah vabbò, vabbò, sta carno, me ne vado. Vaffanculo, fargetta.
2: Ma, dov'è il mio fumagazzi? Ma che cazzo merda culo.
1: Si prospetta una grande avventura per Marco e vedremo se è vero come dice il popolo partenopeo che vedi Napoli e poi muori. Beh, speriamo proprio di no. Ma fossi Marco, un'impastata agli Zebedei ed un cornettino contro le fatture, io in tasca me lo terrei. Avanti tutta, proud to be gnagno.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
6: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
7: Sì, già. So tutto. Sì, io so tutto. Visto tutto, ho visto tutto.
5: So cosa hai fatto l'estate scorsa, nel culo di quell'orsa. Approfittare delle targo altrui non è mai stato così divertente.
8: Netflix. Netflix.
6: Sul pacchetto storpi.
9: Cazzo. Ho The Walking Dead delle mutande.
5: 28 giorni dopo, il ritorno delle mestruazioni zombie.
8: Netflix.
6: E domani alle 18, non perdere.
10: Super soppressata, abbiamo bisogno del tuo aiuto. C'è un'emergenza a Catanzaro Centro.
11: Arrivo tra un'ora. Anzi, facciamo due. Devo far prima colazione.
5: I Guardiani della Calabria, supereroi Marvel che si svegliano a mezzogiorno.

0: neri.
1: Ciao Dori!
2: Uè, Dori!
0: Ciao Dori!
3: Ma io non mi chiamo Dori.
4: La chiamavano Dori perché aveva la patata al gusto di pesce. Un cartone per tutta la famiglia.
0: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato!
3: Scusa, non mi ricordo cosa stavamo facendo.
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, non ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, ma non mi ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Mi sa che me lo stavi succhiando.
4: 50 volte il primo boccaciccio. Una ragazza smemorata e l'uomo più fortunato del mondo.
3: Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando. Abbonati a Netflix. Netflix.
0: Sul pacchetto Storpi.
4: Il Troni di Spade. Elettrodomestici.

0: classici nel Medioevo. Pomodori verdi fritti e mignotte liofilizzate alla fermata del treno. Un classico del cinema d'autore.
1: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo!
2: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
3: È che riceverai un bullo!
2: Ma che cazzo vuol dire?
1: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
0: Netflix. E non perdere l'incredibile serie sulla nana, che era meglio non sfondare. Non aprite quella corta. Netflix.
1: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco...
0: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio nuovo canale Twitch, che oggi può andare la partnership con due canali molto potenti. Sto parlando, come tutti già saprete, del Book del Tafano e Vomito Pordenone 80, con i quali stiamo facendo queste video reaction alle telecamere dell'autostrada. Cazzo, una roba esilerante, cioè passano le macchine, devi indovinare il modello, mica suspense, che manca Stephen King. Guardate questo clip, guardate. Fiat Tipo.
2: Sbagliato, era una Citroen.
1: Cazzo, mi fai morire, Tafano. Aspetta, ne arrivo un altro. Una Lancia Y.
2: Sbagliato, era una Golf.
1: Porca zozza. Oh, mi fa male la pancia, Tafano. Ma come cazzo ti vengono certe cose? Cazzo, che forte. Vabbè ragazzi, non voglio spoilerare troppo della puntata di stasera, quindi andiamo a scoprire un nuovo gioco, vai! E il Molo Prof di oggi è dedicato a un titolo che farà tremare la Epic Games, un FPS sparatut vietnamita, che si intitola, vediamo un po', Fortnite. Fortnite. Mo, diciamo che il titolo assomiglia un po' tanto a quello della Epic, a Fortnite. Ma sicuramente è fatta apposta, ragazzi, è scam, capite? Perché il mondo del videogioco è una giungla e io modestamente sono Tarzan. Oh, oh, oh, oh, oh.
3: Ehi, Terone! Gatto finito di gridare! Guarda che lo so che ti fatto il wifi, stronzo!
1: Mo chiedo scusa, signor Trevisan, mo abbassi il volume! Sto boomer di merda. Che umiliazione, che delusione. Vabbè, giochiamo, va. Eccoci dentro la schermata principale di Fortnite. Vediamo cosa dice. Per accedere tira il dito con R3. Schiacciamo R3. Ma ha fatto la pernacchietta, ma ha fatto. Riproviamo. Beh, un'altra pernacchietta. Sarà la scheda audio che è imballata. Beh, riavviamo. E rieccoci dentro Fortnite. Andiamo a scegliere il nostro personaggio, che ovviamente all'inizio è molto basic, diciamo. Quindi sarà, diciamo, sprovvisto di tutti gli accessori. Vediamo. E infatti una riga con due gambe, due braccia e un cerchio al posto della testa. Ma c'è cazzo sta giocando l'imbicchiato? Chiede Lucio. Chi ha prossima zio? Vabbè, andiamo avanti, va. Scegliamo la modalità Battle Royale per combattere contro gli altri avversari casuali. Eccoci infatti nell'area di gioco. Vediamo mo cosa possiamo fare. Allora, R1. Ha fatto il pirito. Proviamo L1. Un altro pirito. Cerchio. Amamata. Quadrato. Assorta. Triangolo. Appatata. Quadrato. Ah, che lo c'è merda di fratata. Sono tutti scurreggiati, so. Ma c'è cazzo sei, mondiale di meteorismo. Ecco però laggiù in furia la battaglia. Senti proprio i suoni della guerra. No, che cazzino. C'è cazzo è un'epidemia. Aspetta che mi nascondo, va. E infatti sta arrivando un altro player. Questo si vede con bro dall'attrezzatura. Ma ha visto. Ma ha visto. Vediamo che cosa fa. Ma c'è cazzo è la score di Trieste. L'uragan Cacchin. E questo mi ha ammazzato con la scurreggio. Mi ha ammazzato. C'è cazzo è l'incredibile Kulk. Ma che trivialità, che delusione. Torniamo al menu principale, va. Abbiamo capito che per vincere a Fortnite bisogna comprare i pacchetti aggiuntivi. Con 4,99€ potete acquistare i booster per scurreggiare più forte, che sono ad esempio scatole di fagioli, lenticchie, carciofi. E con questo variano la vostra scorreggia dal livello 1, sentite, al livello 5. Ma c'è cazzo c'ho? La banda dei pompieri nel culo. Che delusione. Che approssima zio. Un'altra cosa che potete fare con i pacchetti è personalizzare i vostri piriti con i personaggi dell'universo Star Wars. E questa è una cosa figa. Vediamo, c'è Chewbacca. Poi sta Darth Vader. E pure R2D2. Ma che bestemmie però, dai. Che mancanza di rispetto per George Lucas, dai. Che delusione. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata andremo a scoprire il nuovo titolo Nintendo che si chiama Super Mario Draghi, il platform che schiacci il tasto play, aspetti un mese e non succede un cazzo. Ciao!

0: This is a zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Ciao!
3: Upa, ciurdomandra!
2: Oh, pusciando surda!
3: Uè, ricchio!
2: Oh, cazzo, guarda la gamma! Ma ci siamo veri fino a mo, eh?
3: Claro.
2: Fino a mo siamo veri, ma che mi va più? Pensavo che l'avevi cancellato il numero mio, che da fissa da mia, da quella parte.
3: Da sorda!
2: Dazzo, che non mi amo, che la puttana, non si chiamano più a Marco questo numero, basta.
3: Luffa?
2: Luffa? C'è cazzo di lingua per lui, ma come per lui? Cazzo, non si chiamano più, questo che cazzo sta malattina, è tutto stupido. Tu manchi va a chiamare, va a fissa da mia amata.
3: Ma faccio la bucchina lungo mare?
2: A me ti faccio i bucchini a roba, ma ora,
3: basta.
2: Ma wow, fango, non si chiamano più, oh! Cancello il numero mio, oh, tramo!
3: Ci è sta cagato!
4: Sei pronto?
3: Lillo!
4: Oh, chi è?
3: Nel culo di un grillo!
4: Pronto!
3: Capacchione!
4: Oh!
3: Oh, upa!
4: Chi è?
3: Upa, c'è una domanda!
4: Oh!
3: Lillo!
4: Dimmi chi sei,
3: Uteni cazzaspillo.
4: Buonanotte.
3: Sordo, cazzocolo.
4: Oh, allora, chi cazzo? Da di come si chiama?
3: Bafamuk.
4: Buonanotte. Che mafia, ma non sa che si?
3: Cite.
4: Pronto.
3: Cite.
4: Oh.
3: Cite mort stramorte vivo. Tutta la razza tua.
4: Sì.
3: Pinuccio.
4: Dimmi.
3: Tu canti io ciuccio.
4: Vuoi ricchio. Tu sei un ricchio.
3: Tu è mamma di razza.
4: Sordo, no mamma. Mo se lo da sopra me mamma.
3: Lofre. Lofre ricchio da polpo mamma.
4: Sì, basta.
3: Ngula.
4: Vieni tu, che trom cucu.
3: Upa.
4: Ua, un cazzo che da vengo.
3: Un pacciono di mamete.
4: Un pocione di sorte.
3: Lala.
4: C'è stato sopra a me un pocione di sorte, tu sa.
3: Lala, trino di sorte, che da...
4: C'è un travesti.
3: Uè, faccio tutto il bastone.
4: Due mutacci da tanto. E domani ti pesci naso, che da so di puttana.
3: Culara?
4: Di che ne ti senti buono, ricche?
3: Cularotta?
4: Lo vuoi nel culo?
3: Pinuccio!
4: Pinuccio è quello che te lo mette, non Pinuccio.
3: Vuoi fai il termone al ciuccio?
4: Il ciuccio? Vieni, ma non da quando è un cicciario, via.
3: Tremau.
4: Lasci a fango tu, perché è da puttana sotto.
3: Tremau.
0: I Puglieni.
5: Pronto?
3: Upa!
5: Ramuta da tanto, c'è il ferro, non prendo come da cacarchi di una mai, ma...
3: Upa, ce l'ho da mamma te!
5: Ah?
3: Ah?
5: Ah?
3: Ah?
5: Oh!
3: Ah?
5: Oh!
3: Oh!
5: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! DJ ti ha imbarattato, ferma! Dopo il DJ crepa la mai, da feo, scraccia una palla, scraccia con l'altra, scraccia con una palla, scraccia con l'altra! La baldracca da mamma della sorte che era trambata anche io. C'è te lo terabatte l'anghiol, dai, no? Terabatte l'angulo.
3: Cite sta morte, cite strabive. Cite sta morte, cite strabive. Cite sta morte, cite strabive. Cite sta morte, cite strabive.
5: Cite morte, cite morte, cite morte.
3: La fa.
5: Ритма черки гюрма, вот это роман. Ритм бачер паломай, да, ритм бачер паломай, ой, смурзе как гьяну, а макара мурда там, да, мамбет.
6: Ну, фече ли, бокина лунга мая?
5: Да, я мамбет, я кася тебя в потут или тур. Какие, да, фаче на бокини тур, мамбет, фаче лунга мая тур. А, пегьям, кача традамен, кача профушен, су лунга мая. И это фаче тут ле тапе. Се фата беор, са ба фанго, да, чит, кася га парлая, на маромбер ки гьяну. Fa Bari, fa Ancona, fa Venezia, fa tutto, tutto se faccio.
6: E va? Tu?
5: Va a tenere squarciato quando io c'è crema, va a tenere. se mette pure la mazza per la bandera, se mette, ne, ancora non lo sai, lo dico io e tu lo dico.
6: E tu? Lo faccio il tremonac in gomma.
5: Buona tu dai, io sono scritto che usano il tremonac, no, ma è mamma che ti faccio il tremonac in gomma, eh? E su faccia di un meo non fa e poi scopaccio mamma mia che vigliacca che disonesta mamma mia una lurida
6: faccio da bravi faccio da cazzo da chien
5: ma mai faccio da cazzo ma ti sei visto why not
6: uacchio
5: ah dai c'è tante brutte regioni ciccio bese che ti chiamano Yannick Dinner ti chiamano altro che Yannick Sinner batti in tramau altro che vi diciamo queste cose ma no ma vi tali da nanzare che ghiò stu sordo da tramau
0: i Puglieni primo contatto fallito
7: Radio 105.

0: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, uè, due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, sveglia Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Cos'è, un ladro?
5: No, Papà Castoro, vogliamo una storia.
3: Dai, tornate a dormire qua, va, cane.
5: E dai, e dai, e dai, per favore, raccontaci una storia.
3: Vabbè, vi racconto la storia di come mi prendo a calci nel culo fino all'inferno se non mi lasciate dormire, eh?
5: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
3: Basta! Va bene! Vai, vi racconto una storia, cane!
5: Evviva!
3: Allora, senti, questa storia si intitola I 33 porcellini.
5: I 33 porcellini? Oh!
3: Allora, senti, c'erano una volta 33 porcellini.
5: E poi? E poi? E poi?
3: E poi vi infilo nel c***o con la t*** di vostra madre se non la finite qua, eh?
5: No, ti preghiamo, Papà Castoro, raccontaci la storia dei 33 porcellini.
3: Oh, ok. Allora, c'erano una volta 33 porcellini. Il primo porcellino c'aveva un vizio segreto.
5: Un vizio? Quale vizio? Quale vizio?
3: Un attimo. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava un pezzo di ferro nel culo e iniziava a correre nel bosco cantando le canzoni di Toto Cotugno.
5: Un ferro nel culo? Oh! E poi? E poi? E poi?
3: Ehi! Basta questo e poi, eh? Allora, anche il secondo porcellino c'aveva un vizio segreto.
5: Davvero? Quale vizio? Quale vizio? Quale vizio?
3: Mi fa scoppiare la testa qua. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava Toto Cotugno nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Tiziano Ferro.
5: Oh! E poi? E poi? E poi?
3: Anche il terzo porcellino c'aveva un vizio segreto. Ogni notte si infilava un mango nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Ramazzotti.
5: E poi? E poi? E poi?
3: Aspetta che mi fischiano le orecchie qua. E poi c'è il quarto porcellino.
6: Lasciami indovinare, Papà Castoro. Il quarto porcellino si infilava una mano nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di mango.
3: Ah, ma allora la sapete. Allora non ve la racconto, eh. Ciao, al prossimo, ciao. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Sì, chi è?
3: Upa, Cholubamba. Ciao.
2: Scusi, chi è lei?
4: La fece la Tramona.
2: C'è di Cremona?
4: L'offre.
2: Eh?
4: L'offre c'è la polpa, tu?
2: Ma chi è lei?
3: Upa! Upa, Cholubamba. Ciao.
5: Chia?
3: Upa!
5: Chia?
3: Upa, c'è una domanda, cazzo!
5: Luce, sì!
3: Lo mangio, lo cazzo!
5: Mamma, te mangio, lo cazzo!
3: Gite!
4: Muerte!
3: Gite!
4: Vive!
5: Ma... Gite! Oh, ma c'è cazzo, voglio allungarmi con la mati! Ma c'è cazzo, voglio!
3: Ma Ma è vero che lo mangio, lo cazzo?
5: Ma me me la metto un po' a mano. Ma che cosa vuoi? Dici, sì.
3: Ma
5: ma che c'è da rompere un cazzo la mattina? Voglio mai mangiarci.
3: Baccio, non trema di glazzo.
5: Ci si, un po' luce. Ma io, ma un cazzo, sì, dai, di, veloce, va.
3: La.
5: La zocca delle vavate,
3: la latrina, la latrina di sorte, stacca,
5: beh, bello, di saluto, state buona, ho fatto spengere un culo e posso fresh la polpa, ciao.
3: Culo?
5: Pronto?
3: Upa!
5: Guarda tutto il sì, fisso da sordo, capito che non mi chiami chio?
3: Serricchione?
5: E' gusto da catina.
3: Serricchione?
5: Rocchione, si trova che la fissa da me, ma te... La mancia.
3: Condino,
5: vatti, sto caffè di che va, ma sto cacacchiezza, rutto che sto caffè di che va, alle smappe da mano, a mano mi si chiama più per pesta, sarà la busca, avessi, all'esmo, vatti, va, vengo la sud.
3: Gura mamma, gura sord.
6: I Puglieni.
7: Pronto?
3: Un paccione da mamma, te con la puttana di sord, pure.
7: La faccione che dà chiave capo la rotta da mamma.
3: Cite morto sa morte viva.
7: Ma fa moca che a te quando si cornuto tutto e tutta la settima generazione.
3: La morte che ti mangia la cazzo.
7: La mortaccia da mamma in carrozzella che dà strappiata all'orda in zavallo.
3: Lo freggio la polpa tu? Ma...
7: Anche da culo rosso da maghiere.
3: Ricchio,
7: dici un meccangulo a mamma ti assordo, quindi... E tu meccangulo pure a te, carnù.
3: La
7: va? Vattine, bacchinus. au!
3: A fa mocca ci destramo a te vive quando
7: la
3: diemo!
7: Fa mocca ci destramo la murta a te quando si cornuto! E tutta la razza che ho convamato!
3: La mangi la lambasciuta tu?
7: E tu te la mangi la cetrone, la scamata, cornuto!
3: Te scaffa in culo, cetrone!
7: Io ci capo in culo, c'è tra una la coppa rossa e la bastonacca dove ci manda col carnello.
3: Upa!
7: Un puccione da sorda!
3: E da mamma tu!
0: E da caretta!
7: Mamma, c'è mamma tu puccione, non utene!
3: Sì!
7: Mamma tu puccione, non utene, utene mamma tu puccione, non utene sguarrato, utene!
3: Ma c'è la culo rotta per te, soccolo di me, rilacchi!
7: Mamma, che da culo rotta, ambassata culo rotta del mamma, carnello!
3: La mangi la sassi di sette di cavetto, tu?
7: Io mi sono mangiato la salsiccia di cavetto, ma a te ti tocca sta salsiccia di 23 centimetri, a te assorti che da culo rotto.
3: Se
7: te
3: stramur.
7: Chi te muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: bentornati qua su Radio Fame. Io sono il vostro caro Roberto.
1: E io sono il vostro caro Gianni.
2: E io la vostra cara Gianna.
0: Ma attenzione, perché arriva il gioco, la parte più importante di questo programma. Attenzione, c'è Gianna che ci dice tutto. Vai Gianna.
2: Allora ragazzi, il gioco di oggi è davvero divertentissimo. Ed è... indovina quanti anni ha Gianni!
0: Fantastico, un gioco veramente difficile. Quindi adesso sentiamo, abbiamo già in linea un nostro concorrente. Pronto, ciao!
1: Ciao Tonia!
2: Ciao Tonia!
3: Ciao!
2: Come va?
3: Benissimo, grazie.
2: Ottimo!
0: Bene, fantastico. Senti, allora Tonia, noi facciamo un gioco molto semplice. Diamo dei bei regali ai nostri ascoltatori. Quindi se sei pronta, noi possiamo iniziare con questo gioco?
3: Va bene.
2: Allora Tonia, mi raccomando, concentrati, eh. Devi indovinare quanti anni ha Gianni. Adesso lo faremo parlare, così tu potrai capire dalla sua voce quanti anni ha.
3: Va bene.
1: Pronto Tonia, sono Gianni. Devi capire quanti anni ho dalla mia voce.
0: 35. Congratulations.
2: Come hai fatto? Pazzesco Tonia, incredibile, brava.
0: Comunque attenzione Tonia, perché adesso ci sono tre buste che tu puoi scegliere tra la 1, la 2 e la 3, e lì dentro ci sarà il tuo premio. Allora sei pronta? Scegli la busta
3: 3.
2: Al suo interno Tonia ci sono 10 sacchi di ghiaia di media dimensione.
0: Con la ghiaia quante cose si possono fare?
2: Ma tantissime. Brava.
0: Comunque attenzione, senti, adesso noi andiamo avanti con il programma radio e nel frattempo rimani in linea, perché ti passiamo Gianna che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questi sacchi pieni di ghiaia. Attenzione,
3: di ghiaia.
0: Va bene? Ciao, sentiamo il nuovo disco di Eros Ramazzotti.
2: Allora Tonia, mi senti?
3: Sì.
2: Ok, ci dobbiamo mettere d'accordo per la spedizione. Ti ripeto che hai vinto 10 sacchi di ghiaia di 25 kg l'uno, che arrivano, pensa, corredati di rastrello e vanga per poterli sistemare. Sei contenta?
3: Ma siete seri? Cioè, devo dire,
2: ma
3: veramente
2: certo, ma certo Tonia.
3: Ma si può cambiare il premio?
2: Qualcos'altro. Aspetta un secondo che devo parlare un attimo con la produzione. Dammi un attimo.
3: Grazie.
2: Tonia.
0: Tonia,
3: sì,
0: ciao, sono Roberto. Senti, abbiamo un treno di gomme per la macchina.
3: Quante sono?
2: Sono 4 gomme da fuoristrada.
0: Estive e invernali, eh?
2: Sì, può usarle sempre.
0: Sono 8 gomme, sì.
3: Allora sì.
2: Sono gomme Yokohama, quindi è una marca molto importante.
3: Importante, sì, è vero. Credo
2: di gran qualità. So, te lo posso assicurare, io le ho sulla mia Fiat Punto, sono splendide.
3: Perfetto, è fantastico.
2: Bene.
3: Siete fantastici, grazie.
2: Senti, allora adesso ci mettiamo d'accordo per la spedizione, ok?
3: Va bene, sì.
2: C'è un piccolo contrassegno da pagare di 294 euro alla consegna.
3: Cosa?
2: Preferisci contanti o assegno?
3: Scusi, ma non ha detto che li avevo vinte?
2: Sì, certo, però è da pagare il corriere.
3: E mi devo pagare il corriere? Ma stiamo scherzando?
2: Eh sì,
3: bene.
2: È la nostra policy.
3: E che cazzo me ne frega a me, non ho capito. Avete fatto tutto questo, mi avete chiamato, mi fate vincere a destra, mi fate vincere a sinistra e mi devo pure pagare il corriere, ma state bene.
2: Eh sì, ma perché il corriere parte da Catanzaro, quindi è soprattutto anche
3: e
2: un pacco voluminoso.
3: E chi se ne frega che viene a piedi da Catanzaro?
2: No, in bici.
3: Pronto?
2: Pronto? Sì, scusa Tony, era cascata per un attimo la linea, avevano sbagliato collegamento. Viene in bicicletta.
3: Ah, con 8 gomme addosso viene, ma mi state prendendo per il culo allora.
2: Ma guarda che è anche molto pericoloso, c'è un'assicurazione per il corriere perché fa la Salerno-Reggio Calabria.
3: Appunto, come la mettiamo?
2: Guarda.
3: Pronto, ma allora?
2: Tonia, ascolta, se il corriere non ti trova, te le lancia sul balcone le gomme.
3: Vaffanculo, grazie.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì.
6: Come and rain. Should I rain.
7: Lei non è di colore, però.
6: Fatto la cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu.
7: Cosa? Che c'è?
8: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai, dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
7: Gaccia d'Avè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio davvero.
8: Cagaccio avai. Oh, moro.
7: E fino al
8: cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio davvero.
7: Gaccio davvero.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: voce non tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi,
7: sì.
8: Dico al prega morta spirito, metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
8: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato adesso. Sotto.
8: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nero.
8: Vai tu adesso che fai
10: dentro.
8: Bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: fatti
8: tu.
10: Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No! Se. Adavadai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Questo è Cobra Khan.
2: Maria, ma che ti è successo? Perché hai la gamba ingessata? Colpa delle lezioni di karate, te l'avevo detto!
3: Ma che, Miguel, ma no! È stato un incidente domestico! Stavo spolverando la mia libreria e mi è caduta una tetta sul piede! Oi, guarda che male, non puoi immaginare!
2: Ai, mi dispiace, quindi oggi non viene l'allenamento speciale?
3: Quale allenamento speciale?
2: Ma non ti ricordi? Oggi il sensei ci porta a Madonna di Campiglio per tembrare il nostro spirito guerriero. Dovremmo scalare una montagna ripidissima. Peccato che tu non puoi venire, visto che ti è caduta una tetta sul piede e te l'ha rotto.
3: Ma ti ho detto di volta il cazzo, Miguel? Ma certo che vengo! E non posso mica stare a casa ogni volta che mi cade una tetta sul piede.
2: Ma perché ti succede spesso questa cosa?
3: Ogni volta che rilasso il diaframma.
2: Cazzo. Ma scusa, spiegami, ma come pensi di poter scalare la montagna con una gamba ingessata? Impossibile!
3: Miguel, è molto semplice. Mi porterai in spalla tu?
2: Io! Ma io peserò sì e no quando un tuo capezzolo, non ce la faccio mai, c'ho pure l'artrosi.
3: Miguel, uffi, sei solito cagasperma. Facciamo un petto, se riuscirai a portarmi in spalla fino alla cima della montagna, ti lascerò infilare il cazzo nella mia patata per 20 secondi.
2: 20 secondi, ma è troppo, sono due rapporti sessuali completi. Ah dai, va bene, dai, ci sto, ci provo.
1: Questo è Cobra Khan.
4: Allora, Buttei!
5: Cane, mi viene da piangere, poi.
2: Cosa è successo?
5: Ho tanti ricordi qui. Cazzo.
2: Pregava qui.
5: Sì, pregavo. Pregavo che finisse la sbronza, poi. Vabbè, allora, innanzitutto, benvenuti a Madonna di Campiglio, che è una località, ma è anche una mossa di karate.
2: Esatto.
5: Avvicinate un attimo, Terò. De Campiglio, senti che fa male al torace. Allora, lassù sulla sinistra che è il picco de Dio.
2: Quello?
5: Sì, soprannominato anche Sfalco il picco de
2: Can.
5: Esatto, il picco de Can, perché è praticamente un'analogia, no?
2: Sì.
5: Abbiamo capito la battuta.
2: Sì, sì.
5: Fate le due risate, Terò. Cosa ha avuto dell'anduia? Dai, mangia il panino con l'anduia, almeno te ridi, boy. Partimo de corsa, l'ultimo che arriva in cima, boia, lo ranco.
2: L'oranco,
5: sì.
2: La scimmia, l'oranco.
5: Oranco tanco, no, quello è un primate della foresta. No, l'oranco nel senso che metto un braccio in culo e poi selettivamente che tiro fuori i denti uno a uno.
2: Aia.
5: Il premolare, il molare passando dal culo, ma sono di una precisione. Campare una partita a forza 4, poi. Ti ho capito? Dai, sì. Forza, 3, 2, 1, dai, andiamo, corre.
4: Maiale, porco, cane, porco, cane, maiale.
5: E ti ho capito chi è Bolt?
2: Ma superato.
3: Miguel, va forza, Falco, già a metà strada, dai, non c'è tempo da perdere, prendimi sulle spalle. Dai, Miguel, ma muoviti.
5: Che cazzo sei, The Village People, boia, dai, prendi sulla troia, cane, corri.
2: Scusi, ma Maria, io non ce la faccio, fai troppo peso, cerca di rilassarti un po',
3: Vabbè, ok, ci provo, rilasso un attimo il diaframma.
5: Brava, che mi rilasso il goldon, così femo due f***a. E ti ho capito la battuta?
2: No,
5: l'anticoncezionale, boia, no?
3: Era divertente queste bestie.
2: Ma vabbè. Scusa, ma tu non hai detto che se rilassavi il diaframma ti cadeva una... Ah, porco!

0: cielo, come va il piede?
1: Come va? Mi fa malissimo, Maria. L'importante è che siamo salvi. È stato un miracolo che i soccorritori ci abbiano trovato così velocemente con tutta questa neve. Guarda, guarda il piede, guarda.
0: Già, e tu che mi prendevi in giro quando mi sono fermata a farmi annusare le tette dai cani del soccorso alpino.
1: Vabbè, sai, a proposito, ma il sensei alla fine l'hanno trovato?
2: Trovato?
3: Qualcosa che mi scalda il cuore. Sì, sì, che sono. Fuoco!
4: Oh, aspetta.
3: Pinguino. Rosso. Tan! Maglione!
1: A furia di ciamale, si arriva! Ah, no, sei un San Bernardo, non è... Sei proprio un altro can.
5: Questo è Cobra Khan. Only for you. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zoo 105.
1: Tamarri.
2: I due balordi di periferia, Massimino e Giovannino, a giugno hanno devastato il loro magazzino lurido con una festa piena di gente pesante. Ora lì dentro sembra scoppiata una bomba. Bottiglie ovunque, muri incrostati e soprattutto un frigo che urla vendetta. Con dentro un tonno marcio che potrebbe sterminare un quartiere intero.
1: Tamarri.
3: Pronto? Sal, sono Massimino di quarto. C'è Bruce Bongo? La polizia? Merda!
1: Tamarri.
4: Buongiorno.
3: Pronto? È caduta la comunicazione. Stavo cercando la città.
4: Pronto?
3: Sì, no, mi è arrivata una telefonata in faccia. È la stessa persona di prima?
4: Mi perdoni. Sì, siamo un'impresa di pulizie, mi dica.
3: No, niente, stavo cercando. Allora, questa è la società di pulizie dove c'è Bruce Bongo?
4: Non so cosa sia Bruce Bongo.
3: Bruce Bongo? Allora, le spiego. Mandate il numero di telefono. Siccome noi dobbiamo risolvere un problema di pulizia in grande per un mezzo magazzino, no? Allora c'è questa persona del quartiere che si chiama Bruce Bongo. Ha detto, chiama questa società e di che ti ho dato io il numero.
4: Io non ho idea di chi stia parlando, però non c'è problema. Magari riusciamo a organizzare un lavoro. Mi dica di cosa ha bisogno.
3: Praticamente è una cosa tipo loft. Siamo andati via 2 mesi che siamo andati in vacanza. Siamo tornati, purtroppo con lo sciroccato di mio cugino si è dimenticato tra il frigorifero, in giro credenze. Cioè quando okay. Si arriva all'ingresso sto finendo di spiegare andiamo uno sopra l'aggi, parla. Minchia, proprio la scostandezza. Il modo di fare proprio sta musica da porno anni 70 proprio. Sai che adesso un pochino mi sto alterando. Prossimo cristiano che mi sente la musica house. Mica mi sta salendo proprio la bamba di Ibiza, mi sta salendo.
5: Vai Massimino.
3: Mica sono l'Ushuaia.
6: Pronto?
3: Mi stava salendo l'Ushuaia, cioè vede la segreteria telefonica di Ibiza, fantastico, con Jimmy Sachs, mica Spack, c'avevo tutta la bamba nel naso mentre stavo ascoltando. Allora praticamente stavo spiegando alla collega che se l'ha presa malissimo di sta cosa, che io devo fare ste pulizie in questo mezzo loft che ci abbiamo in periferia di Milano, no? Perché siamo andati in vacanza 2 mesi. Allora mio cugino che è un coglione ha lasciato aperto la roba in frigorifero, credenze, insomma c'è la casa che è infestata che sembra ci vogliono i Ghostbuster. Poi puzza veramente in una maniera in vera conto. Cioè c'è un... potete venire un po' con le tute a rimettere tutto a posto? Quanto costa?
6: Guarda, ti dico la verità, noi per i prossimi 2 mesi siamo strapieni di lavoro, non so proprio come fare.
3: Madonna, cos'è successo? C'è stata un'epidemia di peste? C'avete la maschera col corno con dentro?
6: Lavoriamo in tutta Italia, quindi siamo... devi secondo me cercare una società un po' più piccola della nostra.
3: Minchia, sono 1000 metri quadri di capannone, che cazzo chiamo? Mohamed marocchino chiamo.
6: No, lo so, ma sono in grado di aiutarti.
3: Va bene, allora ti ringrazio, scusa se ti ho scassato
6: Mi dispiace perché è lavoro, ma non sono in grado di mandarti veramente nessuno.
3: Cazzarola, vabbè. Ma senti, facendo uno strappo, tipo se mi dici un cliente che ti sta antipatico, gli brucio il capannone e vieni a fare il mio. Magari, ti ridi come i film, sei Bruce Willis, cazzo, faccia l'anima sua che adesso tutta di c***o. Vabbè, dai, che mi ha rotto il cazzo, fratello, ti bacio, dai. Stai buona giornata, dai. Oh, uno schiaffo. Di coglioni. Cazzo, parlo tutto il tempo a parlare. Che cazzo della confidenza l'ha data sta confidenza? Ma che cazzo l'ha data sta confidenza?
7: Ma diglielo un attimo, sto coglione.
3: Ma che cazzo ti ha data sta confidenza?
1: Tamarri.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno, salve. Mi ha dato il numero di telefono Bruce Bongo, un mio amico della zona mi ha detto di chiamare voi. Oh.
8: Ok.
7: No, okay. Non ti sentivo più. Ma sei di dove sei?
8: Ancora non ho parlato, già c'è un accento.
7: Ah, ok, pensavo fossi Terrone, non sei Terrone.
8: No.
7: Cosa sei, Filippo?
8: No, non sono Filippo.
7: No, non sei Filippo. No, Filippo, intendo sei delle Filippine?
8: Filippine.
7: Minchia, no. Grande, sei un filippino?
8: Non sono Filippo.
7: Non sei Filippo, cazzo, non ho capito. Senti, allora ti spiego il problema, così mi puoi dire. Okay. Magazzino, ci sono un po' di robe da ordinare e pulire. Perché noi prima dell'estate abbiamo fatto un festone, io e mio cugino. Okay. Una roba grossa, ci siamo sfasciati tutto. E abbiamo lasciato le robe anche nel frigo.
3: Ci sono i topi pippati.
8: Ma servono anche le trappole per i topi pippati o senza trappole?
7: No, perché saranno morti sicuramente.
3: Ma che c'è uno che sta correndo da 2 ore, sto pezzo di merda.
7: Ancora sta correndo.
3: E se sta un'occhiata alla bamba.
7: Ma porca Senti un attimo, allora ti volevo chiedere, visto che c'è anche il frigo pieno, che da me abbiamo lasciato la carne, le robe, solo che non si può aprire perché appena lo apri sembra il frigo di Ghostbuster.
3: Che Beppe ha cagato sul divano.
7: Chi?
3: Beppe ha cagato sul divano.
7: C'è un nostro amico Beppe Martello che ha cagato sul divano, cosa, vabbè, da pulire tutto la roba. Fa schifo, te lo dico.
8: Ma fuoco tutto? Non facciamo prima.
7: No, fuoco no, pulizia.
3: Cosa fuoco?
7: Pulizia. Ha detto che vuole bruciare tutto.
3: A chi vuoi bruciare, coglione?
7: Ha detto che vuole ma non bruci niente. Che cazzo fai? Non ho capito. Ma pensa a te, questi pigliare le confidenze e bruciare le cose. Ti bruci i capelli, scemo. Cazzo vai. Senti, quando è che puoi venire, Garbangio?
8: Quando volete.
7: Aspetta che chiedo. Aspetta che devo chiedere al mio cugino. Mica questo si allarga già quando vengo qua.
3: Che cazzo t'allarghi?
7: Ha detto che quando vogliamo può venire.
3: Che cazzo t'allarghi?
7: Quando lo facciamo venire?
3: Adesso.
7: Puoi venire dopo pranzo?
8: Ah sì.
7: Sei un grande! Grande.
3: Via Pascarella, quarto Giaro.
7: Ti aspettiamo, Numero 3.
8: Numero 3.
7: Ti ho detto.
3: Oh, pezzo di merda.
7: Va bene, state che non ascolti. Ok. Ciao grande, ti aspetto, Ti aspetto fuori. Ti aspetto fuori. Non mi guardare negli occhi, non mi guardare.
3: Che cazzo fai?
7: Che mi stai guardando negli occhi? Ma pensa a te, abbassa la testa, coglione. Ti aspetto, ciao grande.
8: Ciao, dopo.
3: Già ti fissava.
7: Mi fissava sto coglione.
3: Che cazzo fissa? Abbassa lo sguardo.
7: Ma pensa a te. Si è messo paura il coglione. Che cazzo fa?
3: Ma tu che cazzo mi guardi?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
6: Ascolteremo te.
5: Sandy, chi è là?
7: Papà Castoro,
5: andate via, mi sono scoppato una mignotta. Così.
7: E poi
5: glielo metto nel culo se ve ne andate,
7: Papà Castoro, la sentiamo tutti i giorni questa storia. Papà Castoro, esci e raccontaci la nuova storia.
5: Col cazzo, dottor Mario, mi ha costato 200 ghiande. Dai, via.
7: E dai, Papà Castoro, per favore, raccontaci una storia. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore.
5: E va bene, adesso vi racconto una storia. Porca miseria.
7: Yeah!
5: Allora, questa storia si intitola Ginocchio. Dunque, c'era una volta un falegname con la passione per il salame che si chiamava Geppetto. Geppetto decise di costruire un burattino per tenerci compagnia e lo chiamò Ginocchio.
7: Perché lo chiamò Ginocchio? Perché?
5: Fatemi finire un attimo. La chiama Ginocchio perché lo aveva costruito col cazzo che gli arrivava fino al ginocchio, capito?
7: E poi?
5: Madonna, un giorno mi fate scoppiare questa testa di merda che c'ho, eh? Allora, un giorno finalmente Ginocchio si accorse di essere un burattino e chiese a padre Geppetto, disse: perché io sono fatto di legno e le altre persone no? È perché tu sei ricchione, rispose Geppetto.
7: E poi?
5: Ancora un'altra volta che sei poi, mica? Guarda, ve lo metto in bocca, ve l'ho detto, eh? Guarda, poi non parlo più, eh? Ve l'ho detto. Allora, Ginocchio chiese a Geppetto, disse: che cos'è un ricchione, babbo? E Geppetto rispose: un ricchione è un burattino che quando dice una bugia il suo pisello si allunga magicamente e torna normale solo dopo che l'ha data al falegname.
7: E poi?
5: Oh, ecco, mi piace, nella bocca? Piace a te? Allora, aspetta che lo tolgo. Ecco. Allora, niente, poi un giorno Ginocchio disse una bugia, corse da Geppetto con la sberla tutta dritta e glielo diede.
7: Oh! E Geppetto cosa fece? Cosa?
5: Quanto è difficile raccontare questa storia, madonna. Allora, Geppetto lo prese, ma fu troppo ingordo. Aveva costruito Ginocchio con un pene troppo grande che gli provocò un'emorragia interna e fu così che Geppetto morì.
7: E poi?
5: E poi il povero Ginocchio uccise tutti gli altri falegnami della città a causa del suo enorme pene di legno e si sentì molto in colpa. Così in colpa che, guarda, che proprio che decise di diventare lui stesso un falegname e quindi andò all'IKEA.
7: E perché andò all'IKEA? Perché?
5: Come perché? Senti, andò all'IKEA per comprare una sega.
7: E cosa fece con la sega? Cosa?
5: Si tagliò il cazzo, se lo infilò in culo e morì pure lui. Va bene? Dai, ciao!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?

0: solo te.
1: Solo me?
0: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Beh, mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella regina?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
3: no,
0: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
2: Anche a me,
3: terzo piano, stai zitto, terzo
0: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
1: lui via, io vado.
0: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender
2: che bugiardo
0: è un figlio di Zoc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
2: era? Tu mi hai detto, tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
2: uno schiaffo
0: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
2: Tu a lei?
0: Sì, dico vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap e cazzi. E stai vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
4: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
4: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il signore degli anelli vaginali.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del signore degli anelli vaginali. C'era una volta, in un posto chiamato la Terronia di Mezzo, un nano farmacista coi piedazzi pelosi e le orecchie a papera, conosciuto col nome di Frodo. Frodo era un farmacista hobbit di coscienza. E in quanto hobbit di coscienza, nella sua farmacia non vendeva contraccettivi. Un giorno, un camorrista degli inferi, chiamato Sauron, esce un attimo dagli inferi per comprare l'anello vaginale alla tizia moldava che si scopa quando sua moglie è a fare la dialisi a Posillipo. Frodo, però, si rifiuta di vendergli l'anello vaginale, e pur di non venderglielo, se lo infila nel culo e scappa via con altri hobbit di coscienza e un vecchio mago con la barba tutta sboccata.
4: Frocio, volevo dire Frodo, dobbiamo scappare prima che trovino l'anello.
5: Sì, però c'hai la barba sboccata.
4: Cose personali, Frocio, Frodo.
3: Purtroppo, l'anello vaginale nel culo di Frodo ben presto inizia a rilasciare ormoni femminili a spruzzo. Sotto l'influsso dell'anello, la personalità di Frodo cambia, l'hobbit di coscienza comincia a fare shopping compulsivo, disimpara completamente a parcheggiare, e viene preso da un'irrefrenabile voglia di cazzo e coccole. Preoccupati dal suo comportamento, gli altri hobbit di coscienza gli dicono: uè, ma come minchia stai messo scemo e merda? Ma Frodo è diventato troppo sensibile e scoppia a piangere, dicendo che fra loro è finita perché non c'è più dialogo, e riattiva il suo account su Tinder. A questo punto, il mago con la barba tutta sb***ata, che ormai c'ha i coglioni che strisciano per terra, decide che l'anello è troppo pericoloso e bisogna andare a Napoli e distruggerlo. Così, il mago e gli altri hobbit di coscienza, inseguiti da Sauron, trascinano Frodo fino alla città partenopea, gli danno un lassativo e lo costringono a cagare nella bocca del Vesuvio. L'anello vaginale, cagato nel Vesuvio, viene così distrutto, e grazie a ciò il malvagio Sauron finisce per mettere incinta la tizia moldava, venendo sgamato dalla moglie che lo riempie di mazzate. E finalmente la pace ritorna, nella Terronia di Mezzo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati al consueto aggiornamento sulla viabilità.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico rallentato in tutto il centro Italia, ma in particolare sulla A9 Tirreno-Terrona, dove si segnala una coda di 9 km fra Casal Pustoletta e Mogadiscio degli Abruzzi, in direzione di Calcutta. A causa di una tempestosa frana che è piombata con impeto divino a stroncare per sempre l'esistenza di un'allegra famigliuola di persone per bene che è rimasta orrendamente spiaccicata come merda molliccia sotto macigni grossi così, ora grondanti di sangue vermiglio, denso e ancora caldo, che sta attirando a valle branchi di ululanti sciacalli famelici. E ora un bel disco!

Isoradio e Mamma Rai sconsigliano fortemente di farselo succhiare mentre siete al volante, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti e Booking Assicurazioni. Torniamo al traffico. Traffico e funerali.

spargendo il suo pericoloso carico sull'asfalto e facendo squiscisciare almeno 50 vetture. In un mortifero, spim pam pum pata pins bam bam sfuchts, che oltre ad essere stato una vera gioia per gli occhi e per il cuore, ha causato 53 morti e almeno il doppio degli zoppi! E ora vai con la musica!

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: E nuovi aggiornamenti ci giungono dalla A69 fra Malfregnona e Gesù mio che merda di città, all'altezza di Storpio Bislacco, dove un monopattino che viaggiava contromano a 120 all'ora si è scontruto con un SUV con a bordo 5 volontari della Croce Rossa di ritorno dal Burundi.
0: Isoradio e Mamma Rai.
1: Morti sul colpo tutti e 5 i passeggeri del SUV, mentre illeso il conducente del monopattino che ha proseguito la sua corsa armato di mitraglietta, sparando all'impazzata sulle auto in transito. Un giga spettacolare! Con sangue mozzichi di cervella e schegge d'osso che volavano a destra e a mancina in una gloriosa mattanza settembrina. E adesso un po' di musica!

0: attenti sul traffico! Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra conta dei morti al ritmo di musica! Linea a Tafazio per le ultime notizie su Isoradio e Mamma Rai! Ciao!
1: Notiziario parlamentare.
2: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio!
3: Il punto della giornata.
2: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco.
3: Le interviste di GR Parlamento.
2: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
5: In quel tempo il Santissimo...
6: 105 mi casa!
5: Ho sbagliato. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno venne colto da illuminazione quasi identica a quella che avvenne a San Paolo sulla via di Damasco.
6: Girolamo, zozzo, schifoso, merda, puttana, dove sei?
7: Padre, ma sono qui, non mi vedete?
6: Come? Ah, scusami, puttana, mi è venuta un'idea geniale che ci farà fare tanti soldi.
7: Ma per i poveri i soldi?
6: Certo, i pescatori di caviale ti sembrano persone ricche? L'abito firmato che indosso mi impone di provvedere a dar loro di che sfamare le loro famiglie.
7: Che parole di santità e di Dio!
6: Grazie, puttana!
7: Allora qual è la vostra idea?
6: Semplice, guadagnare tanti danari facendo una cosa facile facile che sono capaci tutti.
7: Più facile del sacerdote?
6: Certo, avvicinati che te la dirò un orecchio.
7: Eccomi qua, padre.
6: Oh!
7: Ma che fate? Non dovevate dirmi una cosa all'orecchio?
6: Lo so, ma l'istinto di sputarti è qualcosa di irresistibile. Puttana mamma!
5: E fu così che il Padre Santissimo mise in pratica la sua geniale idea per guadagnare tanti danari con poco sforzo.
7: Padre, ma siete sicuro che lo sapete fare?
6: Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Lo fanno tutti, pure vacche, vacco! Che vuol dire che vacco è meglio di me?
7: No, padre, ci mancherebbe altro, allora procediamo!
6: Certo, ma dividiamoci i compiti. Io penso a invitare delle donne nel privé offrendo loro un rinfresco a base di naso.
7: E io?
6: Tu intrattieni questi giovani peccatori che vogliono ballare.
7: Ma come? Non lo so fare!
6: Ma cosa ci vuole, puttana? Pigia dei bottoni e urla delle frasi da coglione al microfono, tipo... Sulle mani, puttane!
7: Ma se metto un CD di Pippo Palmieri va bene lo stesso?
6: Ma sì, va bene, fa schifo, ma tanto laggiù sono tutti drogati, non se ne accorge nessuno. Puttana, ma...
5: Ed ecco il Santissimo Padre incassare un lauto assegno più i diritti SIAE, truccando il bordereau per poi godere dei vantaggi di una nuova carriera nel mondo della musica.
7: Padre mio, un fiasco totale!
6: Ma cosa?
7: La serata non è andata bene.
6: Ma cosa dici, puttana?
7: La gente ci ha fischiato.
6: Fischiato te? Perché sei un mediocre. Per me è stato un successo incredibile.
7: Veramente?
6: Certo. Le immagini di me che redimevano giovani ubriache introducendo loro il verbo hanno totalizzato 2 milioni di visualizzazioni su YouTube.
7: Ma che c'entra con la musica?
6: In verità ti dico... Che cazzo ne so! L'importante è che c'entri coi danari. Infatti mi hanno offerto un posto in una prestigiosa radio, una radio a sfondo religioso che piace molto ai giovani drogati senza Dio.
7: Veramente? Di che radio si tratta?
6: La Virgin Radio Maria.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico da Noemi Tamponi, che sono io.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico bloccato in tutte le direzioni sulla A12 Roma Civitavecchia, all'altezza dello svincolo per Burundi Marittima, dove l'autista di un mezzo adibito al trasporto di tripponi pesanti ha perso il controllo delle staffe ed è andato a schiatolarsi a spron suicida proprio contro il guardaraglio di sicurezza. Il mezzo, che al momento dell'impatto viaggiava a 275 km orari, si è subito scapputtato in un triplo carpiato, esplodendo in aria con un pirotecnico sfrigolio di pancetta umana e nuvolette di non più colesterolo che non lasciò mai nessun vivo. Se mi permettete di parafrociare Dante Alighieri. E ora un bel disco!
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Sono un fattorino.

0: Radio. Si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Isoradio, la radio che non serve! E registriamo con gioia forti rallentamenti sulla A44 tra Torsolo di Minchia e la tomba di Jessica Rizzo, all'altezza di Casa Limene Barbuto, dove un gigantesco stormo di quaglie è calato inspiegabilmente sul fittissimo traffico del primo pomeriggio, causando un filotto di spettacolari stampunamenti a catarro ed esplosioni e roghi e fiamme e urla lancinanti e morte e ancora morte.
0: La conta delle sacche.
1: Il conto delle vittime per ora è fermo a 28 cristiani belli e pronti per la fossa. Ma le autorità sperano che il numero possa raddoppiare entro la fine della giornata. E ora continuiamo in allegria con una bella canzone. Yeah, yeah.

0: Treviso Radio, la radio dello Stato che paghi tu. A proposito, paga il canone, che a Natale ci vogliamo abbuffare alla faccia vostra.
1: E nel frattempo la nera signora, insomma la morte, ha menato la sua falce sull'affollatissima autostrada dei Bon Jovi sul valico del Monte Amianto. Mi stanno arrivando in tempo reale le immagini dei brandelli e le simpatiche boccacce dei soccorritori che non perdono occasione per farmi sorridere. E ecco, appena arrivata la conferma, la nuovissima galleria è stata costruita senza seguire le norme di sicurezza e patapam, è crollata su una decina di vetture, spiaccicandole come insetti sotto una mortale caterva di cemento armato e detriti. Innumerevoli vermi e brandelli hanno invaso le due corsie, sparpagliati qui, lì e là, e ora balliamo!
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali. Zig, zig.

0: radio. Ridi che ti fa bene.
1: E per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra mattanza ballerina. Linea a Tafazio per le ultime notizie dal mondo.
2: Notiziario parlamentare.
1: Oggi scegliere tra destra e sinistra è come scegliere tra la diarrea e il vomito a spruzzo.
3: Il punto della giornata.
1: Uguale a ieri, non cambia un cazzo, gli esseri umani fanno cagare e io non riesco a scopare. Porco.
3: Le interviste di GR Parlamento.
1: Siamo con la russa. Senti, ma hai provato con lo sciroppo per la gola? Hai una voce di merda e quando parli sembra che rutti. Il mondo fa schifo, porca m***a.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccomi qua, in cifosi e occhiali, per darvi un nuovo contenuto sulla mia seguitissima pagina YouTube. Ho la pelle d'oca. Oggi voglio aiutarvi e darvi la possibilità di diventare spudoratamente ricchi, proprio come farò io con questi. I semi dell'albero dei soldi. Sì, avete capito, bravo! Questi semi ipertecnologici sono stati creati per germogliare in una pianta OGM in grado di produrre, al posto dei fiori, delle vere banconote della zecca di Stato dell'Unione Europea. La pianta in questione è talmente segreta e introvabile che per averne i semi ho dovuto fare un'operazione rischiosissima, che vi racconterò brevemente. Ho la pelle d'oca. Tutto ha inizio circa un mese fa, quando mio zio Castaldi Antonio viene a mancare dopo una vita dissoluta. Lo zio Antonio, in punto di morte, ha deciso di lasciare a me e a mia mamma un'ingente somma di denaro, circa 180.000 euro, nascoste nel pavimento del bagno. Tale somma, prontamente recuperata da me e la mia genitrice, è stata immediatamente nascosta nella cassaforte di casa, in attesa che la mia genitrice trovasse il modo di poterla reintrodurre nel naturale circolo finanziario, senza intercorrere in alcun accertamento della Guardia di Finanza, datosi che il denaro proveniva da attività illecite del defunto zio Antonio. Ma è qui che il genio umano in mio possesso ha dato il massimo. Mi sono messo subito all'opera e come segugio cibernauta sono entrato interamente, anima e corpo, dentro i meandri del profondo deep web, grazie a svariati litri di Red Bull modificata con il Rohypnol e un paio di pastiglie della requietezza sottratte dalla credenza della mia genitrice. Ho la pelle d'oca. Tra uno spasmo facciale e alcune vacillazioni semi-ischemiche, sono finalmente incappato alla risposta di una mia domanda lanciata su un forum segreto. Ho scritto, cito testualmente, ho 180.000 euro e voglio essere ripulito. Una frase degna del miglior film poliziesco, dove lasciavo intendere chiaramente che avevo del denaro sporco da riciclare. A questo punto arriva un hacker, una figura molto misteriosa e decisamente inquietante, dal nickname probabilmente ispirato a qualche figura mitologica. Tale Malvasia Salvatore Hacker. Ho la pelle d'oca. Egli ha immediatamente proposto di mandargli 180.000 euro con un Bartolini, con una borsa anonima in un bar in una piazza di Napoli, al quale avrebbe riconsegnato una busta molto segreta contenente i semi che ora vi sto mostrando. Questi che sembrano simili a dei semi di girasole masticato, con anche dei pezzi di buccia sul fondo, come se fossero anche stati sputacchiati. Beh, mi pare ovvio, per celarne il segreto, come il film di Missione Impossibile. Che coglioni, mica penserete che i semi dell'albero dei soldi abbiano un sacchetto con scritto albero dei soldi? Ho la pelle d'oca. A questo punto il Malvasia Salvatore Hacker mi ha mandato una mail con un tutorial dove mi mostrava il suo albero dei soldi e mi spiegava come e dove piantarlo e che tipo di soluzione usare per annaffiarlo. Non ci crederete mai. Sono ancora sbigottito da ciò che ho visto e ora ve lo mostrerò in questo breve estratto.
3: Allora, poi, dai. Questa è l'albero dei soldi, vedi, guardi là. Qua sta la banconota, vedi, questo è il rametto. Da che se la metto io colgo la banconota matura e scende. Hai visto? Allora metti in tastacca. Vedo sta banconota qua attaccata a molletta gialla, vedi? Questa, vedi che arancione. Questi sono 500 euro, ancora non sono maturi. Devi aspettare, mo sto 4,40, 4,45. Quando sono maturi diventa viura. Ehi, mi raccomando, non la dicerà nessuno sto fatto. Quello che devi fare, pigli il seme, oietti in da terra e annaffia con champagne. E avrei un mese e mezzo, nasce la prima piantina fai monetine, 5 centesimi, 10 centesimi, massima 20, a roppa un mese. 500, 1000, 2000, non la dice a nessuno.
4: Pazzesco, soldi appesi come frutti su rami, qualcosa che potrebbe cambiare le sorti di chiunque. Ed ora è in mio possesso. Appena rivelerò a mia madre che ho moltiplicato i 180.000 euro in chissà quanti soldi facili, solo da raccogliere dalle fronde del nostro albero dei soldi, piangerà di gioia e io mi sentirò pagato, perché non c'è cosa che rende più ricchi che la felicità di chi ci ama. Bene, vi terrò aggiornati e intanto, se vi è piaciuto il video, mettete like al canale e non perdete il prossimo video, dove parteciperò ad una challenge di TikTok dove devo darmi fuoco mentre mi butto dal quarto piano su 12 Rottweiler inferociti con i farmaci.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Che c'è?
8: Ti ucciderò.
7: Uccidi.
8: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
7: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
8: Marco Mazzoni ti ucciderà.
7: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
8: Hai paura?
7: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
8: Stanotte ti massacro di messa.
6: Leone Veritas.
9: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
8: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
9: Una vacca di tua madre.
8: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
9: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
8: Ti ucciderò.
9: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
8: Morirai nella tua merda di invidia.
9: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
8: Addio.
9: Colpa mia.
8: Ma vai a cagare.
9: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
9: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
6: Leone Veritas.
10: Cuccioli stava rischiando di morire.
8: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
11: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
8: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
11: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
8: Hai paura?
11: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
6: Leone Veritas.
8: Ti ucciderò, bastardo.
11: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
10: Vado!
8: Hai paura di me, vero?
11: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
8: Quando è che vieni a Sondrio?
11: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
8: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
8: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre in mezzo alle gambe.
6: Leone Veritas.
12: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
8: Ti ucciderò.
12: Pasqua, ancora il sai.
13: La radio. La radio. Alla p***ana d'esordo.
8: Ma chi è questo figlio di p***ana?
12: Questo è uno che se ti acchiappa,
8: sì?
12: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
8: ma fate
12: dalle banane alla zucca.
8: Siete due froci, vero?
12: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
8: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
12: Sì, mi imitate.
8: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
12: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
8: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
12: Però sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
8: Adesso ti facciamo licenziare.
12: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
14: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, questo è uno scherzo che ironizza su preconcetti sbagliati e sul campanilismo di una società degli anni Ottanta che fortunatamente non esiste più. Ricordiamo che nello zoo abbiamo tutti origini meridionali, quindi fatevi una risata e fanculo ai mangiapolenta.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Sì, salve, scusi se la disturbo. Io dovrei recarmi presso la vostra rivendita di ortofrutticola,
4: sì,
3: per acquistare dei prodotti.
4: Sì.
3: Sì, però volevo prima sincerarmi che aveste i prodotti che mi necessitano, insomma.
4: Si dica.
3: Cioè, le spiego. Siccome io ho una sorta di avversità gastrica per i prodotti provenienti dalla zona meno produttiva del paese, diciamo del sud Italia, insomma, voi avete prodotti ortofrutticoli solo del nord? Cioè tipo, non so, la pera Kaiser, la Melinda?
4: Sì.
3: Cioè, ma la frutta la tenete?
4: Quando viene qua ci chiede la provenienza e non glielo diciamo.
3: Sì, no, nel senso che per me è importante perché mi fa un'acidità,
4: la roba
3: dei terroni mi fa acidità. Voi avete per caso, cioè, ma mi serve una persona del sud Italia oppure gente, diciamo, gente che lavora onesta?
4: Gente che lavora onesta.
3: Sì, dico, cioè non avete terroni?
4: No, ce n'è qua, quanti ne vuole?
3: Aia, cioè nel personale voi utilizzate anche i boscimani?
4: Sta chiedendo delle cose un po'
3: fuori, so che può risultare un po' particolare come chiamata, però
4: quasi un po' razzista, però
3: cioè guardi che io sono Brambilla da 7 generazioni, quindi
4: ma a me non mi interessa,
3: questo lo comprendo, però a me interessa che il meridionale non mi abbia toccato la frutta.
4: No, allora forse conviene andare al supermercato almeno lì.
3: Là non ho assolutamente sicurezza sulla provenienza.
4: Lì è sicuro, bravo.
3: Senta, ma il fatto che lei mi sta facendo un po' il Leonida dei 300, non è che lei è meridionale?
4: Mi sta facendo il
3: Leonida dei 300, la sento che sta difendendo l'etnia.
4: No, ma io non sono un
3: lei è terone?
4: Io? No, non glielo voglio dire.
3: Ah, ho capito, sento un po' di Pulcinella nel modo di fare, cioè
4: ho capito.
3: Allora
5: mi ha messo giù il meridionale.

0: è lo scostante, è il pulcinella, è lui. Ah, non ce la fa, non resiste, deve essere prepotente. Ah, lo aggredisco.
1: Pronto?
0: Ehi, Terone, come hai usato a mettermi giù la corretta? Pronto? Ehi, Terone!
1: Uè, scornacchio di Napoli!
0: Che schifo di lingua stai parlando! Io vengo
1: coglione.
0: Lì...
1: Coglione!
0: Vengo lì, ti sfondo il muso con un pugno!
1: Coglione! Coglione a tre corna da qua a New York e da New York qua!
0: Sei un Terone!
1: Uè, polentun de mer! Faccio di ciolo! Coglione a sette orecchie! Pederasto! Ricchione! E faccia di cazzo!
2: Pronto?
1: Sì!
2: Perdoni, mi ha messo giù la cornetta e mi ha fatto trasformare, mi sono innervosito. Il Terone.
1: Ho capito.
2: Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni e...
1: Sei stato esposto a quella puttana di tua madre.
2: No, però se fa così io poi mi ritrasformo, diventa una discussione.
1: Sì, quella puttana di tua madre che si trova a buttare nel buco del culo a sette volte.
0: Non li sopporto! Non è colpa mia!
3: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: denti.
1: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
2: Traffico e funerali.
1: Si tinge di sangue la statale dei Chiodi fra Salso Peggiore e Auschwitz de Janeiro, dove un autotreno che trasportava casse da morto si è scapputtato a 220 km all'ora, strafulgendo automobilisti scatafottere, prima di pigliar fuoco e tuffarsi in uno sburrone, in fondo allo quale si trova fa un raduno di Boy Scout che ora è tutto poltiglia incommestibile. E ora bel disco!
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: E ora tutti in pista!

0: atroce.
1: Isoradio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
2: Allerta maltempo su tutta la Sicilia e in particolare sulla Vito Corleonica, fra Pippiri Pippiri Pippiri Pippiriri e la casa di Montalbano, dove una violentissima tromba d'aglio si è abbattuta sulle auto e i carretti trainati dai ciucci somari, sollevandoli nell'alto dei cieli, prima di depositarli proprio dentro al fumante cratere dell'Etna, dove si sono sciogliuti come il boffacchione di Terminator 2. Minghia!
1: Il traffico visto dai veneti.
2: Mi chiede la linea Alfio Scomunicante per un aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea, Alfio.
3: Blasfemo, pittore tridimensionale, big bestia, coi coglioni costantemente in posizione cane di giramento, cioè in posizione di elicottero, porco. Coglioni chi fa da ventilatore, cane.
1: Fiabilità e smoccoloni.
4: So come dirlo senza biestemmare, ma mi tocca biestemmare, ma lesbica.
3: Longobardo, claustrofobico il culo di c***o, isotopo radiativo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
2: Grazie Alfio, ci ricollegheremo fra poco per altri aggiornamenti in tempo reale.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: E ora tutti in piedi!

0: E notizione dell'ultima ora che ci arriva dalla A55 all'altezza di Casal Zimbabwe, dove una banda di hacker sibero-toscani è riuscita a prendere il controllo di una ferocissima Tesla al bordo della quale viaggiava una simpatica famigliuola felice, che esplosa insieme a tutta quell'inutile merdaglia di plastica. E anche oggi abbiamo fatto la conta delle sacche e dei brandelli su Iso Radio, la radio che paghi tu. Per il momento è tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro saltellante ragù di Cattaferi. Ops! Mi sta chiedendo la linea il nostro Alfio per altri aggiornamenti sul traffico.
1: Iso Radio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
2: Dimmi tia che ora cavo ca stasera mi che bifolcazza della mamma del torpedine, can, non sognaca fin d'occhi arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can, a me che vorrà 3 ore e un porco pa' arrivarghe. Bionico, can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana. Da di fioi di una puttana di porco. I vorrei buttare in una piscina piena da merda.
3: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
6: In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, porco...
7: Non è possibile! Non posso più andare avanti!
8: Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo!
7: Lo dici tu! Ma per me che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio è un dramma! Sono distrutto!
8: Ma supereremo anche questo problema, vedrete!
7: Ma cosa vuoi superare, puttana? È mortolo! Lo sono distrutto!
8: Ma supereremo anche questo problema, vedrete.
7: Ma cosa vuoi superare, puttana?

0: Rendo al Papa che è stato accusato di eresia.
1: In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo.
0: È una cosa grave, è stato accusato dai vescovi cattivi, insomma.
1: Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol.
0: Ma è un'accusa grave, padre, eresia.
1: Non so nemmeno che cazzo vuol dire.
0: Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi una volta riconosciuto colpevole viene spogliato dei suoi averi.
1: Eh? Ma così, per curiosità, continua a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia?
2: E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Ogni tanto ci vuole.
1: Allora forza, facciamo entrare il primo accusato di...
0: La signora De Bonis...
3: Buongiorno, padre.
1: Maronna, ma questa è proprio... Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi?
0: Sì, padre.
1: Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli. Allora, di che cosa è accusata, signora?
0: La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra santa romana apostolica e alabarda spaziale chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata.
1: Risposata con chi?
0: Con Erminio De Bonis, un ricco possidente.
1: In comunione dei beni?
3: Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono.
1: Non lo so, perché qui le accuse sono gravi, Ci sarebbe il rogo, ma... Ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora.
3: Va bene qui?
1: No, più vicino.
2: E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito, con confisca dei beni, fustigazione pubblica e un anno di evasione obbligatoria delle partite del Milan.
1: A posto, due ville a te, due a me, le auto d'epoca superano i 300 all'ora?
3: Non credo, padre.
1: Allora quelle te le regalo, io mi prendo la Porsche nuova.
3: Ottima scelta.
1: Eh sì, gran macchina, è veramente, veramente una Porsche della Madonna.
0: Padre, ma avete bestemmiato.
1: Che, io? Ma quando mai? Che cazzo dici?
0: No, perché mi sembrava...
1: Hai sentito male, è stato Mazzoli!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
4: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare un po' di spiegare. Prima spiegare.
5: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo?
6: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
4: Non me lo fanno mai dire.
6: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè,
3: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
4: Sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
3: E invece non vengo.
4: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare.
3: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
6: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
4: Ma questo che mi mette la mano. Mike, la guardia. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
3: Fammi. Dai, Leo!
4: Dai un cazzo! Come
3: fai? Tu vai avanti, no?
4: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone, lui.
3: Questo gorilla stavi per dire.
4: Sì, dice, perché lui è da stamattina. Sì.

0: portiamo avanti indietro, no. Li tra guardi dice che gli bruciamo la pancia.
1: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
2: Lo Zoo di 105
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
4: resto è gioia. Italia si ribella, si ribella. L'Italia in piazza, ristoratori, manifestanti, anche gruppi di destra, insomma, camorristi, palestrati che scendono in piazza e spaccano le vetrine di Gucci per protestare contro la chiusura, diciamo, di fatto, di tutte le attività alle 18. Ora, posto che a me dei Gucci non mi frega un cazzo che tanto fai vestiti per i froci, ma mi domando io, questa gente che cazzo vuole? Cioè, che cazzo devi fare? Devi stare a casa, devi stare a casa. Cioè, la verità è che devi stare a casa e quindi te chiudono tutte le attività che di fatto ti portano fuori di casa. Dispiace per i lavoratori di questi settori, dispiace veramente. Io personalmente ne frega un cazzo, tanto c'ho lo stipendio fisso, ma dispiace, però voglio sentire voi su Italia si ribella, siete d'accordo oppure pensate che è una manica di stronzi? Dai, apriamo le linee, dai. Ernesto, Milano, sentiamo Ernesto, incazzatissimo.
5: Vanno bene, perché mi sono rotto il cazzo.
4: Perché?
5: Io mi sono rotto il cazzo.
4: Di cosa?
5: Mi sono rotto il cazzo.
4: Di cosa ti sei rotto
5: il cazzo? Perché non si può andare avanti così, ci sono famiglie che ci perdono, ecco, la vita, cazzo.
4: E quindi?
5: Succedono, perché qui chiudono l'attività. Che, ecco, senso ha? Che senso ha tenere aperte le chiese e, sì, chiudere gli stadi?
4: Ma chi cazzo ci va in chiesa?
5: Ma
4: chi cazzo? Ma chi cazzo ci va in chiesa? Ma chi ci va?
5: Porco
4: di... Appunto, che cazzo ci vai a fare? Ma sei un bestemmiatore, che cazzo ci vai in chiesa? Che ci
5: ma
4: si va una volta
5: la domenica? La chiesa comanda, sì, chi cazzo i soldi?
4: Comanda i soldi. E quindi la chiesa sta pagando il governo occultamente per avere i fedeli in chiesa la domenica?
5: Sicuramente, c'hanno i loro trusci interni e io,
4: esatto,
5: ne ho i coglioni pieni.
4: Ecco,
5: io ne ho i coglioni pieni.
4: Quindi la colpa della chiusura è della chiesa?
5: La colpa è della chiesa, dello Stato e di tutti i cristi.
4: Sì. E invece qual è la tua alternativa?
5: La mia alternativa è tenere tutto aperto.
4: Tutto
5: chi
4: aperto.
5: Se vuole morire esce fuori di casa.
4: Bravo. E se tuo figlio? E se fosse tuo padre che muore perché hai tenuto tutto aperto? Tu che cosa fai?
5: Ma mio padre e mio figlio devono usare la testa come la testa la devono,
4: sì,
5: usare tutti. Se
4: sì,
5: te l'ho la mascherina nel ristorante, io tengo la cazzo di mascherina.
4: Sì.
5: Il plexiglass è il cazzo di tutti i cazzi di puttani che stanno mettendo.
4: Quindi tu stai dicendo che chi ha preso il coronavirus alla fine se l'è voluto prendere?
5: Perché non sono le regole le cose che al governo non frega, come i trasporti a Milano e Roma,
4: sì,
5: c'è un puttanaio sulle metro e quello non gli frega un cazzo a nessuno.
4: E ma come ci va la gente a lavorare? E come ci va la gente a lavorare secondo te?
5: Come ci va la gente a lavorare nei ristoranti la sera? Li chiudi?
4: Tu non sai accendere il tagliaerba.
5: Non sai accendere il tagliaerba.
4: Non sai mettere la sveglia sull'iPhone, non sai mettere la sveglia sul telefono e vuoi gestire, capisci? Non pensano. Dai, un altro che sarà meraviglioso. Macerata, andiamo da Macerata. Cioè Ezio, pronto Ezio?
6: Cioè, se ne penso che è ora che i giovani si svegliano, devono lottare
4: i giovani. Perché cosa devono lottare? Per l'aperitivo o per la palestra?
6: No, che uno e l'altro, via, dai.
4: Ok, quindi aperitivo e palestra in cima alla lista delle nostre priorità, giusto?
6: Certo.
4: Non il fatto che il 49% dei giovani sotto i 34 anni non ha un lavoro, no? Aperitivi e le palestre e le discoteche, giusto?
6: Vabbè, poi viene tutto il resto, no?
4: Viene tutto il resto, però dopo l'aperitivo e dopo la palestra.
6: Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
4: Sì, anche a Franco a quel che è di Franco e al cazzo a quel che è del cazzo. Però dico, lei ad esempio è dispiaciuto del fatto che della chiusura dei teatri? Ad esempio lei mi sembra un frequentatore assiduo.
6: No, quello è sbagliato, perché i teatri la cultura italiana.
4: Mi ricordi brevemente un paio delle ultime pièce che è andato a vedere di recente, insomma in epoca pre-Covid, mi ricordi?
6: Che ne so, la morte di Garibaldi.
4: La morte di Garibaldi, famosissima.
6: La morte di Garibaldi. La morte di Giuseppe Verdi.
4: Certo, tutte lei. Ma scusi, lei è andato a un funerale o a teatro? Non ho capito.
6: Sono andato al teatro, sì, però ricordando questi grandi personaggi.
4: Certo, la Candida di Cavour l'ha visto? Il tetano di Mazzini è una bellissima pièce, credo Pirandello.
6: Certo.
4: E il colera della puttana tesorita l'ha visto? Dai, vattene a fanculo, dai, mi fai perdere tempo, testa di cazzo, ignorante di merda. Dai, un altro. Sentiamo Bruno da Caltanissetta. Bruno, pronto Bruno?
7: E che pensa?
4: Non pensa niente?
7: No. Toro seduto, no, mi sente? Porca puttana, o devo arrivare lì con le perline colorate e la sveglia al collo? Toro seduto, mi ascolti bene, esca dal TP, molli un attimo il tomaco e mi dica, che cosa ne pensa? Della chiusura, alle 18?
6: Che attività? Pensare? Niente, che pensare?
7: Questo non è una voce, è un temporale, non capisco un cazzo.
6: Non capisci un cazzo, non ti posso fare un cazzo.
7: Ecco,
6: cosa vuoi?
7: Questo è sicuro, perché lei è totalmente impotente in qualsiasi campo della conoscenza, eh?
6: Oh, è un sacco di problemi se ti metto anche io a lei.
7: No, ma lei ha ingoiato un tubo di Scottex, cioè, altrimenti è inspiegabile questa cosa. Va bene, Neanderthal, mi hai rotto il cazzo, dai, Tomahawk.
6: Mi hai rotto il cazzo da me.
7: Va bene, io lo capisco che a te non te ne frega un cazzo perché tu vivi di caccia al bisonte nelle grandi praterie. Dai, adesso vai a pregare Manitou e levati dal cazzo, ciao. Ciao. Sì, chiudiamo con Salerno, Luca da Salerno, pronto Luca.
8: Ci sono tante incongruenze in queste misure, perché se io vorrei festeggiare per esempio il mio matrimonio.
7: Sì, se usassi la consecutio temporum giusta, se io volessi festeggiare, ignorante di me.
8: Se io volessi festeggiare.
7: Esatto. Sì, è l'italiano, lo insegnano da lì, dai 6 ai 16 anni. C'è la scuola dell'obbligo. Comunque proseguiamo, sì, con i suoi condizionali.
8: Per il mio matrimonio, al posto di andare in un ristorante dove posso invitare solo 30 persone,
7: sì,
8: dico alla gente di prenotarsi un biglietto aereo, diventiamo 180 e ci prenotiamo un aereo.
7: Non
8: e
7: ho capito che cazzo c'entra
8: sull'aereo.
7: Che cazzo me ne frega del suo matrimonio? Per chi mi ha preso? Per Paola Marella? Dai, vattene a fanculo. Sei ricchione cornuto.
8: Ma vattene a fanculo.
7: Su, ma non ti sposare. Non ti sposare, che sei frocio. Sei frocio. Va bene, se sei etero sei cornuto. Dai, va bene, ciao Ariete, ciao. Ma che cazzo me ne frega a me? Non vi rendete conto? Perché sei un terrone del cazzo! Terrone, non nel senso di meridionale, nel senso di persone ignorate di merda! Come tutti voi! Adesso andate a rompere anche le vetrine di Prada, mi sta sul cazzo, dai, ciao, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Ma grande muschione, oh! Sta zingarata sulla barchetta banana, mica spalanca.
3: Eh sì, poi oggi si sta da Dio, guarda che acqua.
2: Barca banana tua madre.
3: Oh, ma se prenotassimo un ristorantino con il molo privato?
2: Bella, bella, chiamo io. Conosco un posticino da ste parti.
3: Cazzo dici che è la prima volta che vieni?
2: Ma tu non sai un cazzo di me. Guarda che quando venivo al lago di Como io, tu sballonzolavi ancora tra un coglione e l'altro di tuo padre.
3: Dai, dimmi come si chiama quello cerco con Maps, che devo fare la rotta, devo fare tutti i cazzi.
2: Allora, aspetta, si chiama Taverna del Lago.
3: Yeah, proprio di nome.
2: Si sono spesi la fantasia.
3: Vabbè, comunque aspetta. Oh, ma sono 60 minuti di navigazione dall'altra parte. Non ho cercato la benzina, le condizioni meteo, cioè, non è che me la sentita.
4: Ma non dire cazzate, che cazzo sei, Acab? Figa, siamo sul lago, mica sul mare del nord.
2: Dai, bernacca di sto cazzo che c'ho fame, accendi la banana.
3: Vabbè, oh. Io comunque un jack lo facevo. Porco c***a! C'ho l'alito di Nessi!
4: Figa, hai mangiato più lavarello tu che un pesce gatto!
5: Scusate ragazzi, guardate che si sta alzando il vento. Io inizierei a rientrare fossi in voi.
3: Vento? Mica vado a vela! Portaci altri tre whisky, stronzo!
5: E io lo dico per le onde.
2: Ma qual cazzo di onde, mica? Ma siamo sul lago, siamo! Non ci sono le onde sul lago!
6: Ehi, hey, fatti!
7: Che cazzo di onde ci sono?
8: Ah, non ho mai visto una cosa simile!
9: Non voglio morire!
8: Uomini, oggi nessuno perirà! Vi terrò in salvo io!
9: Che cos'è stato? Cos'era quel bip?
7: Che cazzo è sto rumore, Musco?
8: La benzina! Abbiamo finito la benzina! No!
10: Ci sono le onde, ci sono. Acab di sto cazzo.
11: Uè, Johnny, eccomi. Sei pronto per la serata?
12: Pippo, scusa, ma tu hai noleggiato un'auto elettrica per andare a fare la serata?
11: Certo, grazie a Autonoleggio e Autofficina Lugli, Cormano. Vuoi mettere? Minchia, è bellissima.
12: Bellissima, Pippo, ma ti vorrei ricordare che dobbiamo andare in Liguria e non credo che pulluli così tanto di colonnine per ricaricarla.
11: Stai sereno che adesso partiamo. A metà strada ho pensato di fermarci per prendere un caffè in autogrill. Facciamo una ricarica da 15 minuti e poi ripartiamo. Tanto mi hanno fatto scaricare l'app per le soste.
12: Ma sarà, io non mi fido tanto delle auto elettriche, Pippo.
11: Ma figurati, guarda, guarda, abbiamo 320 km di autonomia. Ne dobbiamo fare circa 200-205 e volendo ci torniamo anche indietro con questa ricarica qua.
6: Ehi, fatti!
12: Pronto, ciao amore. Sì, come ti ho detto, ci manca l'ultima tappa alla colonnina di ricarica e dovremo arrivare a Milano. Purtroppo fra aria condizionata e traffico l'autonomia è scesa un pelino. Sì, sì, lo so, hai ragione. Mica è colpa mia se Pippo è un coglione.
10: Già. Pippo è un coglione.
13: Fa? Hai un secondo?
14: Sì, dimmi.
13: Allora, ho avuto un'idea per un blocco. Volevo fare uno scherzo telefonico dove mi fingo una suora che chiama... Fa? Mi stai ascoltando?
14: Eh? Sì, sì, no, tu parla, stavo facendo una roba con ChatGPT, ma ti sento.
13: Sì, ho capito, ci stai un po' troppo su quel telefono.
14: Che cazzo dici? Ma cosa cazzo di... Io sto creando il futuro, cazzo. Io mi sto evolvendo. Voi siete dei cazzo di cromagnoni. Io sapiens, sapiens, sapiens, capito? Quando voi scoprirete il fuoco, io avrò già creato la prima auto volante. Non so se hai capito come sto performando.
13: Sì, sì, vabbè, secondo me a guardare uno schermo tutto il giorno diventerai strabico. Comunque, ciao.
14: Ma che cazzo dici, strabico? Io sono Superman. Voi siete i cazzo di gatti di Piccolo Miracoli. Pensa a te.
6: Ehi, fatti!
15: Ragazzi, mi dispiace, ma oggi non vengo in radio. Sono al pronto soccorso oftalmico, fate bene fratelli, e stanno cercando di capire perché mi vedo due cazzi e quattro mani. Vi aggiorno, ciao.
10: Noi gatti di Vicolo Miracoli, Tubocelli.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.
16: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
17: Amore, io esco!
18: Vai via?
17: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
18: Quando stai via?
17: Non lo so, un'ora?
18: Perfetto!
17: Ci vediamo dopo allora!
18: Mi dedico a due cose!
17: Sì, lava i piatti!
18: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
19: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
20: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
18: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
20: Burro e acciughe.
18: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
20: Ostriche e champagne.
18: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
21: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
20: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
18: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
20: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
18: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
21: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
21: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
18: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
20: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
18: Puttana.
20: E intendo proprio qualunque cosa.
18: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
21: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
18: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
20: Molto volentieri.
18: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
20: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
18: Oh, dai, Ambrogio Foga.
20: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
18: Venga a me.
21: Anche tu mi fai impazzire.
18: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
21: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
18: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
20: Andrea, prendimi, prendimi ora.
18: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
21: Sì!
18: Sì!
21: Sì!
18: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
21: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
18: Che cazzo!
21: Devo andare in bagno.
18: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
20: D'accordo, ma sbrigati.
18: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
21: Oh, cazzo.
18: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
21: No, no, no, porca troia, porca puttana.
18: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
21: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
18: Ma che schifo.
21: Aria.
18: Ma che schifo, ma che cazzo.
21: Eccomi. Scusa.
20: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
18: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
20: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
18: Non se l'ha anche lavato.
20: Sì.
18: Aspetta.
20: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
18: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
21: Tutto a posto?
18: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
20: Sì, più o meno.
18: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
21: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
18: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
20: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
18: Minchia.
21: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
20: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
18: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
21: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
20: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
21: Oh, porca merda. Mi viene da...
18: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
20: Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
21: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
20: Con l'happy ending.
21: Vaffanculo, puttana.
18: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
18: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
18: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
18: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film!
18: Una merda!
22: Porn Bob. The inspiration is in the fic.
23: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
24: Vrem vrem vre vre vre vre vre vrum vrum vrum vre vrum vrum vrum.
25: Rarry Tardanello di Guana Rotter, hai perso l'ultimo neurone che ti era rimasto? Che cazzo di versi fai?
24: Sei proprio un ignorante, Hermione. Non vedi che ho comprato l'automobile invisibile? Senti che roba? Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom.
25: Qui l'unica cosa che c'è di invisibile è il cazzo che ti ha trapassato il cervello mentre tua madre ti cagava in un cesto dell'autogrill. Sei un coglione, Rarry Rotter. Sei un coglione, Rarry Rotter.
24: Ma perché sei così crudele, Hermione? Aia! Mi fa male la cicatrice sulle palle. Questo vuol dire che Ravenloft deve essere vicino.
26: No, Rarry Rotter, sono io che ti sto strizzando i coglioni, faccio di capra morta, figlio di puttana e pezzo di merda. Ricordiamoci sempre che comunque un drago ti ha sbagliato in culo fuoco. Ehi, annotatelo.
24: Ron, anche tu mi tratti a trulli in faccia. Oh, me, misero, che vita di merda.
26: Ti odio, figlio di puttana.
27: Silenzio! Seduti, giovani promettenti maghi e quella scella di culo di Rarry Rotter. Ho una brutta notizia. Le tigri di Hogwarts hanno un misterioso male. Bisogna andare di fretta ad avvisare la strega veterinaria. Chi si offre volontario?
24: Io.
27: Allora nessuno si offre volontario?
24: Io.
27: E va bene, Rarry Rotter. Sarai tu a portare il messaggio alla strega veterinaria. Ma se fallirai, ti strapperò personalmente i coglioni a morsi. Che ne dici, Ron? E poi una bella inculata. s***a dal drago inculatore.
26: Sai che sono rimasto scioccato? A lui gli ha s***ato in culo il drago il fuoco. Annotatevelo tutti, eh?
2: Sì.
24: Non temere, Anusilente, non fallirò. Qual è il messaggio?
27: Il messaggio che devi portare alla strega veterinaria è... Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. Capito?
24: E secondo te io ce la faccio? Vabbè, capire. Vabbè. Certo, ma non me lo puoi scrivere?
27: No, te lo devi ricordare a memoria. Ora vai o ti strappo le chiappe e ti sculaccio, negro.
24: Vado, vado! Ecco la casa della strega veterinaria.
3: Sì? Chi è?
24: Strega veterinaria? Strega veterinaria, ho un messaggio urgente da Anus Silente. Il messaggio dice...
2: E azione!
5: Strega! Spolda!
24: Vabbè, allora. Strega! La tigre intrigante! Eh? Intrigante. Strega! La tigre! Strega! La tigre intrigante! Perché è impossibile!
2: Ah, è impossibile!
24: No, è una roba.
5: Non ti arrendere, Forrest.
24: La lingua che ho scritto Brunello Cucinelli.
5: Tieni duro, Forrest.
24: Allora. Strega! La
2: Ma perché urli? Io non capisco perché urli.
24: Che mi c'è? Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre la tigre. Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre le tigre.
5: No, tetra, tetra.
24: Tetra?
5: Non tretra.
24: Fai il culo. Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra. No! Fai il culo! Allora.
5: Strega!
24: Strega! La tigre intrigante trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro! E allora!
7: Scusa, giovane! Non ho sentito cosa hai detto, avevo le cuffie alte! Puoi ripetere, per favore?
24: Malarario!
8: Sto cercando. Porco d***o.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
27: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio Ergenera.
3: Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jurgen. Lo sapevate che fare poco sesso può portare per l'uomo il distaccamento del pene e alla donna la chiusura della bresaola? Sentiamo i nostri ascoltatori cosa ne pensano.
4: Pronto?
3: Lei scopa di frequente? Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima.
5: Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi. E se non li ficca sono cazzi. Una domanda, lei scopa di frequente?
5: Ma vada via, scritti, e trovate che te dai là quando sei da scritti. Pirla!
3: Ma lei è proprio un grosso maleducato di merda.
5: Pronto?
3: Lecca la cappella.
5: Ma vai a cagare, sei chi ti ha dato il latte.
3: Ah.
5: Rimbambito, vieni qui e fatti come dire in faccia che ti pago il caffè. Prendilo nel culo duro che ti fa godere un bel palo della luce.
3: Lo sapevo.
5: Ma va a cagare, il bambino.
3: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
6: Come avrete notato, negli ultimi giorni Wender è in fissa con la coppia degli orchi calabresi. La moglie ride con le parolacce e il marito si incendia come un albero. Sentiamo.
3: Pronto.
7: È in culo.
3: Buongiorno.
8: Vendetta.
7: Vendetta.
8: Vendetta.
7: Pronto.
3: Bella troiona iperstellare. Pronto. Buongiorno. Sono Jurgen. Una domanda.
7: E che tu già?
3: Pronto. Pronto.
7: Ma è un cedissimo.
3: Buongiorno, sono Jurgen. Questa è Radio Ergeneral.
7: No.
3: Una domanda. Dopo che è stata a pecorina, quando si sdraia, le esce questo suono dal figone. Vorrei una sua opinione. Mi dica.
7: No, ma ho scemo. Io sono Paolo.
3: Quella di Paolo era il Wonderland di ieri. Signora. Pronto. Lei scopa di frequente?
9: Ma lavoro, parmuto, puoi te buttare, va, va! Hai una abbondanza come tia, rompi le coglioni a rileggere, capito? Stupido che non sei altro.
3: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
6: Attenzione, perché Wender, per portarsi a casa la prossima telefonata e beccare la sua vittima preferita, è rimasto in radio fino alle 8 di sera per rompergli il cazzo durante la cena. Sentiamo.
5: Vai!
3: Pronto.
5: Vai!
3: Buongiorno, sono Jurgen.
5: Porca la... Chi sei?
3: Sono Jurgen.
5: Dunkler, che ti male?
3: Sono Jurgen.
5: Non ti conosco, Dunkler.
3: Sono Jurgen.
5: Ma non ti conosco, Dunkler.
3: Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi. E se non li ficca sono cazzi. Una domanda, lei scopa di frequente? Lei scopa di frequente? Mi dica. Vorrei una sua opinione. Lei scopa di frequente? Cioè lei tira la minchia sulla bresaola?
5: Che la bresaola?
3: Cioè lei...
5: Non ne vedo di bresaole!
3: Lo sapeva che scopare poco fa cadere l'uccello.
5: Ma che ne c'è? Vai a cagare! Ma io non ti conosco, Dunkler, non ti conosco!
3: Sono Jurgen.
5: Ma vai a cagare, ma sarà... Ma che cosa stai cercando?
3: Allora rispondi alla mia domanda. Quanto è lungo il tuo uccello?
5: Ma porca di... Sei ancora?
3: Quanto
5: ma
3: è lungo? Quanto è lungo?
5: Sai chi non ho tentato? Ma non ti conosco!
3: Quanto
5: porco! Chi stai cercando?
3: Quante seghe ti fai durante il giorno?
5: Ma che porco di un tanto ti svito la testa come un bello grano!
3: Come ti chiami?
5: Bastardo!
3: Come ti chiami?
5: Ma che cosa vuoi?
3: Come ti chiami?
5: Ennio, con la doppia G, Ennio, Ennio!
3: Che nome di merda che hai, Ennio?
5: Ma vai a pagare, sarà bello tuo, bastardo di merda!
3: Allora...
5: Sto lavorando, mi devi lasciare stare, bastardo!
3: Una domanda.
5: Vai, deve!
3: Sei mongolo?
5: Ma vai a cagare, fai tua madre, bastardo!
3: Anche oggi i nostri ascoltatori si sono aperti e hanno detto la loro opinione su cazzi che diventano di pietra. Ciao a tutti! Dal vostro attore porno Jürgen.
1: Oh, oh, oh, sbaglio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Fica, non è arrivato nessun messaggio.
2: Ah, ok. Che si fa allora?
1: Mettiamo un altro disco, ok?
2: Ok.
1: Ricordati come sempre che non si parla sul disco quando cantano, chiaro?
2: Ok.

0: Sì, lo faccio io. Quando parli io abbasso la musica e poi la alzo quando finisci di parlare, però parli sempre.
1: Posso farlo anch'io?
0: Certo, hai lo spumino lì davanti.
1: Ma quello dici, questo? Questo qua?
0: Mica stai ferma.
1: Wow, ma mi divento moltissimo usare questo. È come un bottone, ma no.
0: Dai, smettila, fai andare il disco.
1: Va bene.
0: Ludovica, alza lo spumino.
1: Cos'è?
0: Ludovica?
1: Sì?
0: Buco! Radio 105 Weekend.
1: Allora, devo dire una cosa importante. Volevo dire brava alla Federica Pellegrini perché ha vinto la coronavirus. Campionessa nello sport e nella vita.
0: Ma non ha vinto!
1: Ha preso la corona d'argento? Sarà arrivata seconda! Gigi, come sono andata questa volta?
0: Vai con la citazione!
2: I nostri negozi preferiti dagli italiani sono attenti alle nuove disposizioni ministeriali per contrastare il coronavirus. È per questo che vi invitiamo a venire a fare acquisti ai nostri punti vendita, che vi garantiscono la massima sicurezza. Vi aspettiamo presto in tutta Italia i nostri negozi. Radio 105 Weekend.
3: Ragazzi, anche il candò piovere qua a Milano, un po' prima. Che adesso è però, che strano. Ma
0: è vietato proprio in radio, non si può mangiare.
1: Ok, vuoi?
0: Cosa?
1: Queste patatine da barbecue.
0: Ma veramente non potrei.
1: Dai, Gigi Bottoniere, sbottolati un po'.
0: Va bene, grazie.
1: Prego, tieni. Beh, Gigi, ti piacciono?
0: Sono veramente buoni, buonissime.
4: Cosa stai facendo?
0: Niente, direttore, Ludovica mi ha offerto le patatine.
4: Sai che è vietato mangiare in radio?
0: Ma anche lei sta mangiando.
1: Non è vero, direttore, guarda!
4: Lei è bella e brava, tu?
0: Io... Buca! Radio 105 Weekend.
5: Radio 105 Weekend. Radio 105. 105 Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
5: Ah, che bello essere da solo a casa in quarantena. La la la la la la la la la la. Adesso mi guardo un bel filmino porno sul computer. Pornbub, ho anche rinnovato l'abbonamento e non so per quale motivo. Vediamo cosa c'è di bello.
6: Fregna, fregna fresca, fregna, comprate la mia fregna, fregna fresca.
7: Buonasera signorina, buonasera.
6: Ciao bello, vuoi della fregna, vero? Sei nel posto giusto, io ho la fregna migliore di tutta la città.
7: Sì, lo vedo. Ma sai, io è la prima volta che vado, cioè che vengo, insomma, che ha deciso di servirmi di una
6: di andare a Fregna?
7: A Fregna, sì.
6: Bravo, non è mai troppo tardi.
7: Ecco appunto, siccome è la prima volta, no? Non so bene quali sono i prezzi, insomma, diciamo, le opzioni, capisci? Una cosa. Ha capito, no?
6: Certo, bello, certo. Ora ti dico tutto e poi decidi tu con calma. Allora, io prendo 50 euro di bocca.
7: 50 euro?
6: 100 all'amore.
7: Forse questo è un bel po' di budget.
6: 120 nel culo.
7: Quello non ho mai provato, manco sapevo che si...
6: 30 per una sega.
7: Quello è gratis, me la faccio da solo.
6: 40 per una spagnoletta.
7: Non conosco la lingua, ho fatto francese.
6: 35 d'ascella.
7: No, che la puzzo, cazzo, poi ti piace.
6: 25 nell'incavo del ginocchio.
7: No, l'ha fatto solo Fabio Alisetti.
6: 55 in faccia.
7: Non ci sono abbastanza buchi.
6: 175 per una roba a 3.
7: Va bene, d'accordo, vabbè, ho capito più o meno.
6: 250 se puzzi troppo.
7: È impossibile, ho fatto il bidet con l'antitarme.
6: 130 euro per una roba a 3 con due nani.
7: Va bene, una chiavaglia.
6: 150 per una roba a 3 con un solo nano.
7: Che bocchino.
6: 130 nel culo con un cane che guarda.
7: No, sono allergica al pelo.
6: 195 se mi vuoi vestita da suora e o infermiera e o coi vestiti di tua moglie e o sorella e o madre.
7: Galà bocchina.
6: 450 se mi vuoi frustare e o spegnere una sigaretta sull'alluce e o nell'orecchio.
7: Ah, buona, ma a me bastava proprio una cosa classica che lui fa.
6: 325 se mi vuoi scopare rasata a zero e o ricoperta di pece e piume d'oca.
7: No, ma proprio lui fatti c'è l'indo la macchina.
6: 10 euro per ogni dito in culo. Dopo il settimo gli altri sono gratis.
7: No, adesso non sono fortissimi in matematica. Non secondo il 30%. Sono...
6: Solo 20 euro per morderti i coglioni.
7: Cazzo, un profiterol.
6: 25 per morderti i coglioni e abbaiare.
7: Sempre che lo fate che sta allergico per l'animale.
6: 60 per un po' alla Spider-Man, cioè appesa testa in giù.
7: Ah, che poi si gonfia tutta la faccia, fa impressione.
6: Allora 400 euro per farlo in una chiesa abbandonata.
7: Ah, io sono devoto e poi ho paura del demonio.
6: 500 per farlo in una chiesa abbandonata in fiamme.
7: E non ho l'accendino, non fumo.
6: 215 se mi vuoi scopare vestita da pagliaccio.
7: No, vero, che sto fatto Ronald McDonald, ma fatto sembra scioccato.
6: Senti questa, 800 euro se vuoi dar fuoco i miei documenti dopo un rapporto anale.
7: No, sempre quello fatto non tengo l'accendino, proprio non fumo.
6: 600 euro per un crick nel culo.
7: Sono venuto con i mezzi, non ho nemmeno la macchina.
6: 200 euro pompino più massaggio ai piedi contemporaneamente.
7: Sono zoppo, quindi può fare 100 euro che tengo un piede su.
6: 700 euro se vuoi che mi tatui il tuo nome su una chiappa.
7: Momentaneamente non mi ricordo come mi chiamo, quindi no, no.
6: Allora 35 euro per una sega con bacchette cinesi.
7: Mette anche la salsa di soia a spese sue.
6: Ma certo, pure 40 euro per una sega con bacchette da batteria.
7: No, francamente ingolarmi tu lo capisco, proprio non mi ha mai preso.
6: Allora 180 per un pomino mentre suono la chitarra.
7: Pure ingolare break a me, proprio non mi ha fatto proprio mai, non mi ha acceso mai.
6: Ascolta, con 215 euro ti faccio una e ti controllo la pressione delle gomme.
7: Che cazzo so, Hamilton.
6: 270 euro sega coi piedi più sms illimitati verso tutti.
7: Ma mo so gratis proprio, al massimo dice che le cose gig.
6: 300 euro pacchetto di 8 pochini più un buono sconto di 20 euro da spendere in qualsiasi punto vendita autorizzato.
7: Ma che sanno i punti vendita dei bocchi?
6: Per 180 però ti scopo e ti faccio il limoncello.
7: Che sei bello però, 180 è un po' importante per il
6: limoncello. Lo so. Ma senti, con 425 euro mi scopi tre volte e poi mi lancio dal secondo piano del palazzo.
7: Te ne do 500 se lo fai adesso.
6: Per 58 euro puoi infilarmi una piadina nella bagiana.
7: So celiaco.
6: Ma con 200
7: basta, rotto cazzo, basta, deciso. Fammi un bucchino tradizionale, bocca cazzo, va benissimo. Basta, va bene un bucchino.
6: Ottima scelta. A che nome devo intestare la fattura?
7: A della puttana mamma. Gli hai fatto bene! Mettigliela in culo allo Stato! Ah,
1: ah. Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Lo Zodi 105.
9: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: un grande giorno nel quartier generale di Mediaset. La società a delinquere di supereroi priva di etica e valori. I nostri amici si apprestano ad incontrarsi in sala riunioni per discutere dei dati di approvazione da parte del popolo. Il famoso indice di gradimento.
1: Allora, Frocioni, sono appena arrivati i dati di gradimento. Come sapete, ogni anno l'agenzia che ovviamente possiedo io, ma risulta intestata a una mia cugina di terzo grado, stabilisce l'indice di gradimento di tutti i supereroi.
2: Bravissimo!
3: Bravo, lo so.
1: Basta! Silenzio! Forza Ashley, segretaria calva e con la parrucca del discount. Leggi quanto mi amano.
4: Beh, ciao Salvalander, non preferisci leggerli prima di renderli pubblici?
1: Sciocca! Leggi, fai sentire quanto sono amato dal mondo intero prima che mi fai perdere la pazienza e ti tiro una laserata e ti cancello i peli della fregna.
4: Allora, secondo la Salvalander Data Collection, azienda totalmente indipendente che non ha nulla a che fare con Salvalander, se non un casualissimo caso di omonimia, vi leggo le percentuali di gradimento della popolazione mondiale. Insomma, i supereroi più amati.
2: Scusi, guardi che io sento puzza di truffa qua. E come facciamo a fidarci di un sondaggio fatto da un'azienda che si chiama come uno dei componenti?
1: Scusate, mi è scappato. E non fate quegli sguardi, forza! Andiamo, leggi sta cazzo di classifica, che poi voglio farmi una sega sul tetto del palazzo.
4: Al quinto posto, Abissi.
3: Bravo.
4: Un applauso.
2: Sì, sono forte.
4: Al quarto, A-Train.
2: Guardato.
4: Al terzo, Black Noir. Al secondo, Soldatino.
2: Agli ordini.
4: E al primo posto,
1: Dai, che c'ho già il cazzo duro!
4: E al primo posto, Emmy!
1: E vai! Sono sempre primo! Sempre il primo!
5: Imbarazzo.
6: Mi perdoni, ma lei è al 31esimo posto?
3: Cazzo, la laserata!
0: Dopo essersi autoconvinto di essere ancora in testa alle preferenze e dopo essersi fatto una sega fotonica sul tetto di un grattacielo,
1: vado a farmi una sega, ragazzi! Che bello essere il più amato del mondo!
0: Salvalander viene convocato dal mega capo supremo di Mediaset, nel lussuoso ufficio arredato con la pelle dei dipendenti scomparsi per motivi ancora misteriosi.
2: Veramente è 31esimo.
3: Infatti lo odiano tutti, lo odia anche Gesù, secondo me.
7: Sarà anche bellissimo, però insomma.
2: Ma perché poi si fa una sega su un palazzo?
8: Salvalander, come va la gestione degli altri supereroi?
1: Mio signore, non si deve preoccupare. Finché ci sono io alla guida di quegli scazzati ignoranti de merda, non ha nulla da preoccuparsi.
8: E come vanno i consensi del popolo?
0: Salvalander, famoso per le sue capacità di prestigiatore anni 80, istruito abilmente dalla scuola di magia di Publitalia, inizia ad armeggiare con i fogli e le statistiche che manco David Copperfield negli anni d'oro, e con un paio di sim salabim e salagadula ribalta tutti i risultati e lo imbarca bene bene.
1: Ecco, come vede, mio stupendo capo supremo del re dell'universo, i dati danno il tuo amato Salvalander come il più amatissimo del mondo, del pianeta intero.
8: Ma perché tieni i fogli al contrario?
1: Ma i business plan dei meeting su Zoom con le policy dei bullet point, marketing strategy e win situation, il team building è perfettamente briffato.
5: Imbarazzo.
8: Ho capito. Quanti soldi ti servono, Salvalander?
1: Allora, calcolando che devo dare gli aumenti a tutti per una questione di team strategy e creare un band ambassador, che è mio cugino, e alla macchina rossa, e più 2 più 3 non fa 7, farei un 2 milioni di euro.
8: Ok, ma mi raccomando, cerca di dare un bel premio a tutti, così abbiamo una squadra felice e serena.
1: Ma certo!

0: Allora, 100.000 a me, 2 euro per il direttore, 200.000 a me, 15 centesimi alla segretaria, 300.000 a me, 30 euro Black Noir, 100.000 a me, 1 milione a me.
1: E così, mentre Salva Lender continua a ricontare i 2 milioni in contanti che ha sul tavolo, solo perché lo fanno arrapare, entra di colpo una povera segretaria, pagata 2 euro all'ora, senza ferie, senza contratto e con 12 figli a carico.
2: Dottor Salvalender, mi duole disturbarla, ma sono 8 anni che lavoro qui e non mi avete ancora dato un aumento. Io fatico ad arrivare a fine giornata.
0: Ops, mi è scappato! Ma chi se ne frega? I poveri mi fanno venire l'eritema Rolex! Oh, dimenticavo, torniamo a me. 100.000 be, 50.000 be, 100.000 be, 200.000 be, 2 euro da Mammazzoli, 2 euro a Paolo Nois, 50 centesimi a Lisè, che è un comunista di merda, 100.000 be.
3: Viva i soldi!
4: Tratto da una storia vera.
3: Viva i soldi!
5: Radio 105.
6: Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
8: Scusi, signore Rotter, mi vede? Sono qui, sono un puffo.
9: Dimmi.
8: Gli avevamo detto già 1000 volte di non usare la nostra sigla per i suoi momenti.
10: Adesso ci hai rotto il cazzo. Fottiti in c***o.
11: Rarry, figlio di una baldracca con l'H ingoiata, Rotter. Cosa cazzo hai da cantare che fai schifo pure all'ombra dei tuoi tarzanelli?
9: Hermione, sei troppo crudele! Ma ti farò vedere io! Un giorno io, Rarry Rotter, diventerò presidente della Repubblica! Suona bene, vero? Il presidente della Repubblica, Rarry Rotter!
11: Mi fai troppo ridere, Rarry! Sei una sagoma! Per questo voglio premiarti con un bel incantesimo! Abracadabra! Fai uscire dal culo di Rarry Rotter una famiglia di cobra!
9: Orrore, orrore! Mi esce dall'anno un serpente marrone!
8: Quello è perché non ti lavi il culo, aborto anale che non sei altro! E poi il
9: serpente marrone!
8: Quello è perché non ti lavi il culo, aborto anale che non sei altro! E poi ricordati che ti ha sp***ato in culo il fuoco il drago!

0: sono invidiosi di me, perché io ho il nuovo iPhone R.
1: Hai l'iPhone R?
0: Sì, e ho installato Riri.
1: Riri? Vorrei dire Siri.
0: Ma no, Riri, è l'evoluzione di Siri, ascolta. Ciao Riri.
2: Ciao brutta merda.
1: Ah, visto che è Riri, stasera volevo andare al cinema a vedere il film Madonna Santa.
3: A me lo dici.
1: 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri. Me lo cerchi, per favore?
0: Ma certo! Riri, cerca il film! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e il ri... No! No! No! 33 trote imburre... 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e inorirebbe... No! Aspetta. Allora. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e imburre... Porco... Allora. Allora, aspetta. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri!
2: Stai cercando...
0: No! Ho detto cerca! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
2: Stai cercando un bravissimo logopedista?
0: Ma no! Devi cercare! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
2: Sto cercando gargarismi anali di uno storpio con l'R moscia.
0: Ma no! Ho detto cerca! 33 trote! Basta, Marco, non ce la faccio più!
2: Sto cercando una lunga scorreggia di un macaco monco.
0: Bravo mio!
2: Sto cercando porco d***o.
4: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e la cappella filosofale. Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: Bye. This is the zoo.
5: This
4: is the zoo.
5: Che bellezza.
6: Vai, dai. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamè.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen!
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
6: Dei zizzagnate, delle!
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
9: Zizzagnamè.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
11: Mi spiace al 7 per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi spiace al 4.
7: Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
12: Signora, non si ha pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
14: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: No, capito, ma non le serve. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
14: Se lei non si lava le ascelle.
11: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega!
12: Ma per peste, allora facciamo che spazio!
3: In questo

0: questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
1: Dai, per favore,
2: permesso!
1: Ma lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
2: Ma mi fate entrare, no!
3: Ma lei è Zizzania?
2: Sono Zizzania! Piacere!
1: Facciamo entrare!
2: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
4: Ah, ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
1: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
1: È stato lei, signor Zizzania!
2: Lei si sente la puccia di
1: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Aia! Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
1: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
2: Ah, l'avete ammazzato!
1: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
2: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
1: Sì,
6: grazie, Zizzania, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
2: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
1: Chi è che ha il portafoglio mio,
6: Non guardi meglio, non ce l'ho.
1: Stato lei?
2: No, io non faccio queste cose. Zizzania me non fa queste cose qua.
1: Prendiamo quello del cadavere.
2: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La prima serie TV ispirata al mondo di oggi.
2: Ispirata al mondo di oggi.
1: E a come saremo nel futuro. Incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall'introduzione di nuove tecnologie.

0: Questo è Black Mirror. Come i vibratori wifi, i baffi robot e i bocchini virtuali. Tutto questo è Black Mirror. Lo schermo molto scuro, praticamente nero.
1: Benvenuto su Netflix. Il film novità di oggi è Uno strano esorcismo. Vuoi guardarlo? Tasto destro no, tasto destro premuto col cazzo sì.
2: E questo è va bene, dai.

0: Padre, finalmente è arrivato.
1: Sia lodato Gesù Cristo, figliolo, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie, altrettanto.
1: No, dico, lei deve rispondere, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie, altrettanto. Allora, venga presto, non c'è un secondo da perdere, qui ho problemi con la mia figliola.
1: Ecco, allora dove si trova la piccina posseduta? È vestita? Dico, è vestita la piccina?
0: Sì, sì, allora...
1: Mannaggia la miseria.
2: A te la scelta! Dove si trova la bambina? Tasto destro, nella camera da letto. Tasto sinistro, nella stanza con le pareti di merda.
3: Eh beh, questa è una scelta giusto per dare un po' di dinamica. Tasto destro, sinistro. Tasto sinistro, le pareti di merda.
0: Allora, è nella stanza con le pareti di merda, venga. Guarda, l'avverto che è uno spettacolo raccapricciante,
1: L'ha visto meno. Oh, per Giove. Senti, un attimo, sto parlando. Un secondo, ecco. Se la metti piano, si possegga da sola piano.
0: Non fare così! Lo vede, prete, lo vede
1: e
0: che
1: lo
0: fa!
1: Lo vedo. Ecco, non c'è altra spiegazione. Questa bambina...
0: Mi caca dappertutto!
1: Allora, prima di tutto ha dei problemi intestinali.
0: Quella è la madre!
1: No, quella è la manna. È posseduta da...
2: A te la scelta! Da cosa è posseduta la bambina? Tasto destro, dal demonio. Tasto sinistro, da Diego Abatantuano.
3: Beh, questo è facile, Abatantuano tutta la vita. Violenza!
1: Questa bambina purtroppo è posseduta da Diego Abatantuono, papacco.
0: Ma com'è possibile, prete? Ma com'è possibile?
1: Quello è un vecchio volpone, ci tira certe capellate.
4: So diabolico nell'amblesso, sproporzionato per quanto riguarda le dimensioni del sesso. E si trova la donna giusta, me la ciccia come una racosta.
0: Porca troia, padre! Porca puttana! È così da giorni! La pre, mi dica che si può salvare, mi dica che si può fare qualcosa! Zitta! Puttana!
1: Faccia vedere il Milan un attimino, così si calma, ecco. E non ne sono sicuro, guardi, è la prima volta che mi capita un caso di possessione del genere nel Cristo. E caccio, è la limitazione peggiore di Diego Abatantuono proprio dall'alba dei tempi. Però purtroppo si tratta di una possessione di Diego Abatantuono.
0: E basta! Mi c'ho il mal di testa!
4: Come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ira di Dio! L come lacco di sangue e A come adesso vengo e ti sfascio le corna!
1: Porca puttana, che imitazione da merda. Fosse almeno fedele all'originale uno si
0: Ma almeno mi faceva Carlo Verdone, che a me mi piace di più.
1: Sì, sì, sì, un Nino Taranto.
0: Chi?
1: Nino Taranto.
0: Ma vada a fanculo, prete.
1: Sono un padre. Oh, Signore Gesù Cristo protetto dal segreto del confessionale. E cos'è quest'altra diavoleria? Sta lievitando la bambina. La lieghina. Sta lievitando.
4: Papà, sto lievitando, sto lievitando.
0: Madonna, la faccia smettere, padre, la prego. Sarò costretto ad ucciderla. Quando restano.
5: Arrosserò, cerfo di montagna, oppure migrerò.
1: Scusi, signor possessore.
5: Migrerò.
1: Non è così.
5: Come un maiale migratore.
1: Non è così, non è così. Io rinascerò. Come? Io rinascerò. Dimmi te.
5: Io rinascerò.
1: Cervo di montagna.
5: Cervo di montagna.
1: Oppure migrerò. Come un uccello migratore.
0: Ma cazzo, prete, ma ci si mette anche lei.
5: Come un uccello migratore.
0: Ma qua per salvare la bambina.
1: Vedi, la bambina non me ne frega un cazzo, però vada tua, non ci tengo. Cioè,
0: Madonna,
1: patrimonio nazionale. C'è una cosa sola da fare a questo punto. Prima di tutto farla smettere, perché mi sta rovinando proprio la vita. E seconda cosa.
2: A te la scelta. Qual è la loro ultima possibilità per salvare la bambina? Tasto destro, recitare un'antica preghiera esorcizzante. Tasto sinistro, scorreggiarle fortissimo in faccia.
3: Questa è... Sarei per l'antica preghiera. Ma minchia, quanto mi piace Abatantuono. Poi anche le scorregge mi piace. Tasto sinistro, scorreggio in faccia.
1: Purtroppo, figliolo, nel Cristo l'unico modo per esorcizzarla è scorreggiarle fortissimo in faccia.
0: Me?
1: No, alla bambina, scorreggiare a lei, a essa. Diciamo, ecco. È pronto, lei le sa fare a comando.
0: Sì.
1: Tira il dito.
0: Proviamo.
1: Tira il dito che carico. Hai sentito come sono sempre pronto io?
0: Che schifo, cosa ho mangiato?
1: L'ostia.
0: Questa è l'ostia, eh?
1: Sì,
0: sì. È l'ostia variata, eh?
1: Purtroppo questo passa al convento. Allora, uno, due e tre.
6: Papà, papà, ma che succede? Perché tu e il prete avete il culo di fuori?
1: Ecco, questa è una domanda che mi hanno fatto anche in altre occasioni.
0: Ha funzionato! Ha funzionato, padre!
1: Oh, perfetto, ne sono lieto. Allora, il mio compito qui è finito, nel Cristo e addio, ecco.
6: Papà, ho tantissima fame.
0: Lo so, piccolo, va bene, adesso vado in cucina e ti preparo qualcosa, eh.
5: Mmm, che profumino!
4: Che state cucinando? Poppette di merda?
0: Ma vaffanculo di nuovo!
6: Wow!
7: Tutto questo è Black Mirror. Praticamente nero.
6: Wow!

0: lo Zoo di 105.
1: Qualche giorno fa, mentre Wender scrollava Instagram, gli è capitato un reel con un audio assurdo. Sentiamo.
2: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao Camilla! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
1: A Wender gli si sono alzati immediatamente 4 capelli. Il quinto è caduto nel vuoto e si è messo subito a lavoro chiamando un sacco di vecchi. Quanto tempo ci ha impiegato a fare questo scherzo? 4 ore.
2: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io!
3: Il mio sbagliato numero!
2: Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti.
1: Tranquilli, il telefono è caldo. La richiamiamo subito.
3: Pronto?
2: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io.
3: Prego, chi è?
2: Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Camilla!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Ciao Camilla! Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta!
3: Sbagliando persona, mi costringo a fare una denuncia se continua.
2: Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando finisce. Camilla!
6: Contro?
2: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
6: Chi parla?
2: Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
6: Chi è che sei?
2: Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe.
6: No, chi sei?
2: Porco! Ciao Camilla!
6: Oh, ciao, ciao!
2: Porco!
3: Pronto? Pronto?
2: Ciao Camilla!
3: Chi parla?
2: Volevo mandarti questo audio io!
3: Ma scusa, ma con chi parlo?
2: Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta.
3: Ma vaffanculo, tieto mare puttana.
2: Ciao Camilla.
7: Qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino la sua forza e lo

0: Sì.
1: Ciao Camilla! Volevo mandarti...
0: Ciao Camilla, la marca cane! Ciao, come stai? Boia!
1: Volevo mandarti questo audio io!
0: Cane! Chi sei Camilla? Sei cavaca, questo sorella? Cane!
1: Spero che mi senti, che riceverai questo audio!
0: Coglione!
2: Qualcosa non quadra. Per Wender, il camionista veneto non ha reso abbastanza. Allora ha aspettato la mattina successiva, cioè stamattina, e l'ha richiamato con la speranza che dia il meglio delle sue bestemmie. Sentiamo.
0: Pronto?
1: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare.
0: Poi ancora, spiegami perché... Perché vuoi scatenarmi il mio demone, porco?
1: Volevo...
0: Perché? Questa... Perché che Satana mi dia la forza?
1: Camilla! Camilla!
0: Voglio, maledetto bastardo! Cancero! Maledetto la... Porco!
1: Camilla!
0: Porco! Verrò all'inferno, gioia!
1: Camilla!
0: Mi proprio l'anima, bastardo! Cane! Mi mangio il tuo cuore, porco! Mi mangio il tuo cuore, bastardo! Bastardo, mi anche la... Puttana!
1: Camilla!
3: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Attenzione! Attenzione Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro! Via!

0: abbastanza luce. Si vedono le rughe sui capezzoli. Porco. Dai, dai, dai, dai, regia, dimmi qualcosa.
1: Un attimo, aspetta. Stiamo spegnendo un asilo per bambini con i problemi. Aspetta un attimo. Ok, vai. Stanno crepando, vai.
0: Bene, bene, bene. L'importante è che io abbia abbastanza luce per non far vedere che ormai sono anch'io una vecchia, che sto cadendo a pezzi. Ma avete mai visto una vecchia con queste tettone? Oh, guarda, guarda, guarda, guarda. Dai, vecchio segaiolo sul divano, che mi guardi sperando che mi esca un capezzolo da questo vestito. Eccomi, sono la vostra Barbarona, Barbarona nazionale. Sono tornata e oggi con noi abbiamo un grande ospite. Oggi viene una che anche lei è invecchiata male. Era una bella figa, adesso è tutta caduta la faccia. Sembra uno Sharpay, è con noi, purtroppo doppiata da un doppiatore maschio perché la nostra doppiatrice è stata male. È con noi Jennifer Aniston.
2: Salve a tutti, salve. Salve. Ciao. Scusate, il doppiatore maschio, nonostante sia femmina, ecco, sembrerà un trans nell'intervista, ma purtroppo mia sorella che fa i doppiaggi aveva un problema e allora è
0: Jennifer,
2: caduto su un cazzo.
0: Jennifer. Che, sì, piacere, sì. Che piacere averti qui. Beh, diciamo che il tuo vero nome non è Aniston, ma è Anastasaskis, giusto?
2: Detta da tutti Ano, cioè tutti, diciamo, nel quartiere mi chiamano Ano, per via anche del fatto che io con l'ano faccio un po' tutto, diciamo, ho la fortuna di avere un ano piuttosto versatile.
0: Bene, bene.
2: Lo uso anche per scrivere, per mangiare, io parlo anche con l'ano. Volete sentire come parlo con l'ano?
0: Ma sentiamo.
2: Aspetta un attimo. Ecco, avete capito?
0: Bene, bene, bene.
2: Salutati i parenti a casa.
0: Jennifer Aniston, con noi oggi qui a Sbomeriggio Live. La Aniston ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel nella popolare sitcom televisiva Friends dal 1994 al 2004. Un ruolo che è valso tra l'altro un premio Emmy e un Golden Globe. Porco...
2: Infatti mica stiamo a buttarlo i premi. Diciamo, ho fatto questa ragazza che si chiama Rachel, che praticamente, diciamo, il nome era Caterina, però siccome durante la produzione, siccome mi imboscavo molto spesso a succhiare cazzo,
0: no,
2: perché ero abbastanza, diciamo, a rivista, no? Tutti quanti mi chiamavano, ma Ray c'è Ray, infatti non mi trovavano sul set, e da lì da Caterina è diventata Ray c'è, capito? Perché non c'ero mai fondamentalmente.
0: Certo, certo, certo.
2: Continuamente Ray c'è.
0: Beh,
2: c'è,
0: diciamo,
2: Ray.
0: Che quel telefilm in particolare ha fatto sì che tu venissi notata dall'uomo più bello del mondo.
2: Sì, ma più i pompini mi hanno fatto, diciamo, per la carriera, se devo essere sincera. Mi sono anche mezzo sfigurato, ho subito tre operazioni.
0: Come?
2: Mi hanno rimesso i molari, perché proprio a cappellate mi hanno sfigurata la gola.
0: Ma,
2: parlavo così, purtroppo, però adesso è tutto a posto, diciamo.
0: Beh, diciamo che l'uomo più bello del mondo a un certo punto ha voluto conoscerti e vi siete sposati. Stiamo parlando del meraviglioso Brad Pitt, giusto?
2: Sì, minchia, proprio... Lui è l'uomo più bello del mondo, tutti lo sanno che è l'uomo bellissimo. Purtroppo, forse la gente non lo sa, ma lui non ha la parte di sotto del corpo. Lui è, no, diciamo, sì, no, purtroppo ha fatto un incidente brutto. Adesso non dovrei dirle in televisione queste cose perché lui non l'ha mai voluto rivelare. Però lui è soltanto metà corpo, è Brad Pitt. E il resto del corpo lo attacchiamo quando serve, un po' a un busto di cane, no, a un'automobile, no, in casa gira su un, diciamo, sai, quegli sgabelli con le ruote motorizzati. Purtroppo lui ha subito questo incidente, non c'ha la parte di sotto il corpo.
0: Non c'ha il cazzo, sì. Non c'ha il cazzo.
2: No, no, niente.
0: Niente. E come avete fatto a sopravvivere? Diciamo?
2: Quel rapporto di coppia, dici, ma c'è delle dita enormi, c'è delle dita che sono dei cazzi.
0: Bene, bene, bene, non entriamo.
2: A pennarello sull'indice gli faccio una striscia che sembra una cappella e gli facciamo quello che dobbiamo fare.
0: Jennifer Aniston, ospite oggi a Sbomeriggio Live. Beh, diciamo che il film che ti ha reso famosa, successo tra l'altro enorme al botteghino, è stata Una settimana da Dio nel 2003.
2: Sì.
0: Parliamo di questo film, bellissimo.
2: Allora, praticamente sono morta per un flash di eroina.
0: No.
2: Questa è una storia bellissima.
0: No.
2: Io muoio, per me è proprio un flash di eroina. Mi sto facendo sotto in un parco in provincia di Varedo. E a un certo punto vengo colpita dall'overdose e crepo.
0: No.
2: Crepo e finisco proprio in paradiso. E incontro Dio e dico: guarda, sono morta.
0: Non era così.
2: E lui: guarda, mi spiace che sei morta. Vuoi fermarti qua una settimana e decidere se magari se non è un problema? E io sto una settimana settimana con Dio, no. Dormo a casa di Dio, uso la macchina di Dio, sto là, mangio in cucina di Dio, faccio tutte le cose che normalmente fa Dio, no?
0: Senti, Jennifer, se tu dovessi dare un consiglio, no, alle tue fan, Jennifer Aniston, grande attrice, se una ragazza in questo momento ci sta ascoltando e volesse intraprendere la tua carriera, diventare famosa come te, qual è il segreto del successo?
2: Fare culo fica, però mai culo fica, sempre prima fica culo, perché si trasmettono poi i batteri, si infetta.
0: Grazie.
2: Figurati.
0: Jennifer Aniston, a Pomeriggio Live.
2: Qualcuno vuole un bombino?
3: Pomeriggio Live.

0: Pronto?
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto.
0: Pronto?
1: Pronto? Non ti sento, cosa hai detto?
0: Chi parla, scusate.
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: La famiglia.
1: Madonna mia, quanto odio i terroni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito di lei. Che cosa vuole?
1: Portati una felpa perché magari fa freddo.
0: Ma scusi, ha sbagliato numero. Non capisco di chi sto parlando.
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
0: Porca m***a, lo dico io. E tu parli solo che... non ho ancora detto nulla io.
1: Ascoltami un attimo perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per andare sul Monte Bianco ad Halloween?
0: Ma di che sta parlando? Non ho capito. Guardi, non so chi sta cercando lei, ma io non so la persona lì. Intanto chi è lei? Si qualifi.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi?
0: Ma scusi, io non la conosco punto. Chi cazzo è lei? Voglio sapere, mi rompo coglione il pomeriggio e sto lavorando.
1: Ma come chi sono? D*** cane. Sono Paolo Giustissimo.
0: Ma d*** lupo, d*** cane, lo dico io, corpo. Mi chiama mentre sto lavorando. No, non so chi è, questo Paolo, non la conosco. Dove è lei?
1: Quando avete finito scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia...
0: Ma assorbe la seggiovia. Ma sono un piano io, sono un piano. Sono Garfagnana, non ci sono seggiovie qua. Guardi, ha chiamato... No, non è con me che deve parlare. No, non è con me. Mi lasci dal mio lavoro.
1: Se Fabio è ubriaco, dai. Tu vai via. Tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio.
0: Senta, guardi. Io non so chi sei lei. Però mi sta rompendo coglioni. Adesso prendi il numero e vado a Carabinieri. Forza.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok?
0: Ma io con lei non ho appunto cominciato. Cane, non ho cominciato neanche. Non so che lei mi romperò gli occhi la seggiovia al Monte Bianco. Cane.
2: Porco
0: lo dico io.
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Vaffanculo.
1: Basta, mi hanno rotto tutti i coglioni. E Wender non prende l'aereo. Paolo si lamenta di ogni hotel perché non c'è il vino senza zucchero in camera. Quell'altro con il cazzo mozzato sbaglia treni e si perde nel centro Italia. Fabio lasciamo stare. L'unico che si salva è Pippo. Peccato che pensi solo al basket. Ma cane, è alto un metro!

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, la scuola di Cobra Khan sembra aver definitivamente chiuso.
3: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
4: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
3: Ci deve essere sotto qualcosa.
4: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
3: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
4: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
2: Ma come in tutte le serie televisive di serie B, c'è sempre il colpo di scena che permette agli autori e agli attori di continuare a lavorare invece di finire a fare i camerieri in qualche bar frequentato da produttori famosi e doverli spompinare per avere una parte. E così...
5: E tu chi sei?
6: Son John Crisi, maiale spudorato, e son venuto a riportare ordine alla mia scuola... Maiale sporco de merda! Candela suina!
3: Wow, che professionista!
5: Porca son già fan!
2: Ma l'arrivo di John Crisi non aveva fatto molto piacere a Johnny Lawrence, che iniziò a pestarlo a sangue davanti a tutti gli alunni.
6: Porco! C'ha la pasta su per il muso del gnaro!
5: Ti piglio con... Una stronza!
6: Bastardo de merda, ingrato, schifoso maial come quel porco del cane in
5: Ma merda su straporcon, dai che te copo!
3: Forza sensei, forza!
5: Che incontro! Panda ciliegia quel porco de...
6: Senti, Fiol, mi son messo mal, can. Molto mal. Go dovuto anche a fingere la mia morte, perché go più debiti di Paolo Noyes a Miami. Fame bosegato. Fame lavorare con te, che t'aiuto io a formar sti quattro infami balordi pessi de roia. Cani!
5: Ma che cazzo ho avuto che me ne fote a me, can, che te sei un pessente de merda, panda pittore scorticata agli aborigeni. Cante si vece, boia! Vai al macello, la saron scorre giù in culata in cinghiali, alce!
7: Non abbiamo bisogno di te, vecchio porco!
6: Can maiale bastardo inciudala, porco! Con quella cresta de merda te stai a parlati, brutto sacco de merda con la sgomata de Formula 1 sulla bocca! Balordo infame, bastardo volante! Can!
7: Mi arrendo, sei troppo forte, sensei! Forse questo signore ti può aiutare,
6: Ascolta, porco, se Tite mi fa entrare nel tuo dojo, maiale bosegato, te porto bamba puttane gratis, can!
4: Solo bamba, serve solo bamba. Per le puttane, basto io!
6: Ben detto, Roya! E poi, mi ti aiuti a devastarla russo, quel balordo bosegato porco!
3: Comunque, sensei, io credo che sia importante che la scuola rimanga...
5: Basta zitto, coglione, dai, noi altri vogliamo la bamba! Bamba, bamba!
4: Puttana, puttana, puttana!
3: Maria Scollata, non ti riconosco più però. Quando ti ho conosciuta eri tutta Bibbia e religione.
4: Sono sempre la stessa persona, Miguel. Sono tutta Bibbia, religione, bamba e pisellate.
3: Ma se ti piacciono le pisellate, perché non hai voluto il mio, scusa?
5: Per sto motivo qua, te!
3: E la madonna.
5: Ara, ara che bastone.
7: Guarda il mio, gli mancano le ruote, i bambini che salutano. Bastardo, sembra uno scuola bus.
5: Ara che scivo.
3: Scusate, ma voi non siete normali, voi siete malati.
5: Ma porco amico il Mose qua, guarda come si alza. Può venire l'acqua alta la figlia.
3: Ma non sono cazzi, questi sono due ambracci di Conan il Barbaro.
4: e pensa che ci entrano tutti e due insieme.
3: Ma porco
4: volgare.
3: Io.
2: Nel frattempo, nel concessionario di auto impossibili di Daniel LaRusso.
8: Scusami povero, mi chiameresti il ragazzino nuovo che ho assunto, quello lì che c'ha le dita gialle?
5: Intende il figlio di Johnny Lore, signore, cioè quello che ha assunto per mortificare ulteriormente il Pippo Franco biondo e più indebitato di Paolo Noyes e Mazzoli, a Miami aggiungo.
8: Ah, sì esatto, che fatica a risponderti.
9: Signor LaRusso, mi ha fatto chi chiamare?
8: Siete sicuri che... Però è proprio una tenerezza. Vieni, figlio dell'indigenza. Raccontami un po' la tua infanzia. Che mi piace sentire storie di cambiali, post datati e scarpe con più chilometri di uno Scania.
9: Vede, signor LaRusso, mio padre mi ha abbandonato quando ero piccolo e mia madre è un'alcolizzata ed essendo povera ha sempre usato la sua vagina per avere cose in cambio. Non ho mai avuto un pasto sicuro e i vestiti sono sempre scarseggiati. Signor, mi scusi, signor LaRusso, cosa sta facendo? Perché muove la mano velocemente nella tasca mentre le racconto la mia storia?
8: No, niente, che sto cercando le chiavi del Bentley. No, come mi dispiace che sei così povero.
2: Nel frattempo, tutti i ragazzi del Cobra Khan avevano deciso di celebrare la decisione di integrare John Creasy nella scuola e far ripartire i corsi. Miguel, che era rimasto a pulire la palestra, arrivò a casa del sensei qualche minuto dopo. E...
3: Ragazzi! Oh! Mi aprite? Sono Miguel! Cosa stanno facendo?
10: Ma sì, dai, tutto dentro! Non mi sfondatevi, forza!
3: Ragazzi, apritemi! Sono io, Miguel!
2: Cosa succederà?
11: Cosa succederà?
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la candida, tranne Miguel.
10: Tutto dentro il figone!
3: Ma porco...
4: Schifoso, vergognati!
3: Io?
0: Radio 105.

0: It's 105.2, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto... Bello,
5: bello,
4: con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia.
4: Lì tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è.
3: È una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì.
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamo lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
4: mia
7: metti
4: moglie,
7: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
7: A che età?
4: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
7: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te, diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? No, però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il cazzo da morto così. Okay. Oh, vecchi, t'ha morto. 3 euro con la puttana. Questo è un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
7: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
7: Grazie. Grazie,
3: io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Terminator contro Ennio. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
4: Ennio! Tua madre!
5: Va, va, va, va!
4: Va, va, va, via il culo, va!

0: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
1: Ma chi sei?
0: Sono un Terminator.
1: Ma ti terminalo, poi terminalo, ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
0: Perché?
1: Ma che cosa?
0: Negativo.
1: Ma che porca nonna, ma te hai sbagliato numero? Ma te l'ho detto già ieri! Ma terminello da figa!
0: Sì.
1: Ma te hai sbagliato cosa? Ti hai chiamato Ennio!
0: Sì.
1: Con la gira! Porco!
0: Sì.
1: Ma che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi terminello, porca nonna? Ma tu mi vuoi far morire?
0: Sì.
1: Ma tu mi vuoi far morire? Ma,
0: sì.
1: ma muori prima te! Ma muori prima te, bastardo!
0: Negativo. Negativo. 120 anni con la batteria in dotazione.
1: Ma che batteria stai parlando? Ma che batteria stai parlando? Tua madre la batteria! In mezzo alle gambe, porca mia! Ma
0: mio...
1: mi devi lasciare stare! Bravo, Ico!
0: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
1: Ma non ti capisco se ti parli di così difficile, porca mia! Che te venga un accidente!
0: Perché?
1: Ma perché ce l'hai con me, bastardo?
0: Perché?
1: Ma io non ho fatto mica niente! Ma tu mi devo venire... Ma guarda, no! Mi fai venire il sangue alla testa, io ti zitto la testa, ma te la apro dopo con un melograno proprio io!
0: Sono un Terminator.
1: Ma Terminello della Blood! Terminello della Blood! Hai sbagliato numero!
0: Negativo.
1: Ma con chi vuoi parlare? Dimmi con chi vuoi parlare!
0: Più ho contatti con umani, più imparo cose.
1: Ma che ho contatto con gli umani? Ma che cos'è? Ma che cos'è, porca c***o? Cosa stai dicendo?
0: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
1: Ma che terminato che cosa? Ma te sei morto, ti terminello porco io? Ma te, ma io so come dirti! Ma tu hai chiamato Ennio, vacca brutta impestata ladra!
0: Esatto.
1: Ma che ti venga un cancro che ti venga!
0: Perché?
1: Ma io non ce la faccio più con te, terminello!
0: Perché?
1: Ma non mi chiamare più che non ti conosco, puttana velona di quella troia!
0: Negativo.
1: Ma vai a fanculo, vai! Tua madre è negativa! Tua madre!
0: Negativo.
1: Ma tua madre è negativa!
0: Negativo. Negativo.
1: Ma porco... Ma te sei dura con la testa! Porco... No, no, ma terminello! Ma chi sei? Ma dove chiami? Dimmi dove chiami che ti vengo a prendere! Ti svito la testa, te la svito!
0: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
1: Ma che cosa c'è in memoria? Cosa? Ma che cosa c'è in memoria? Ciao, tira la memoria, vacca!
0: Ho in memoria
1: tutta l'anatomia. Ciao, anch'io, Terminello, vai chiamato l'altro giorno, mi hai chiamato! Insieme a Gianfranco, aspetta, mi hai sbagliato il numero,
0: Perché me l'hai ordinato?
1: Ma che cosa ti ho ordinato? Io non ti ho ordinato, non ti ho detto mica niente, io non ti conosco, porco!
0: Missione non prioritaria.
1: Ma vaffanculo, va bastardo!
0: Esatto.
2: Ennio in the Movies. I classici dello scorso millennio sono tornati.

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: buono, il brutto e il merda, ma sono veramente deluso.
1: Sembri uno che sta cagando in un cespuglio.
0: Sono travolto dalla delusione, affranto, abbattuto, frantumato dentro.
1: Max, se ti riferisci all'uccisione di Charlie Kirk, beh, molti si sentono come te.
0: Non ho idea di cosa tu stia parlando.
1: Max era su tutti i giornali. Il tizio che faceva i dibattiti nelle università.
0: Perdonami, ma io leggo solo giornali che parlano di me e delle cose meravigliose che faccio. Max 2000, il Corriere del Brigante, il Resto del Brigante, il New York Max.
1: Non vorrei contraddirti, ma credo che sti giornali non esistano.
0: Perché sei un ignorante di merda? Comunque, la mia delusione, il mio volto così imbronciato è dovuta al fatto che ho ricominciato una nuova stagione di 105 mi cacca e non ho visto festeggiamenti davanti alla sede della radio. Mi aspettavo almeno una banda di paese che suona solo Sei bellissimo della Nannini in loop. 100 maggiorette nude, fuochi d'artificio che formavano la mia faccia in cielo, una limousine ripiena di sporcaccione, un coro gospel, una torta alta 3 metri che riproduce il mio pene, un lancio di coriandoli fatto con i biglietti delle mie serate. Insomma, roba normalissima. E invece niente, zero, nisba, niet, eins, drei, polizei. Sono stato accolto all'ingresso come un Mazzoli qualsiasi, un inutile Alisei, un normalissimo Paolo, insomma, come se fossi uno di loro, una grossa e inutile merda.
1: Max, perdonami, ma mi sembra una reazione leggermente esagerata. Sei solo tornato dalle ferie, non è che hai scoperto la cura al cancro.
0: E con questa affermazione...
1: Max, ma dove cazzo vai?

0: Charles, puoi tornare in onda per favore?
1: Bla bla bla bla bla, non sento quello che dici. Bla bla bla bla bla.
0: Dai, non fare il bimbo. Per me sei il re indiscusso della radio. Se fossi omosessuale, saresti il primo con cui sognerei di scoppare. Il tuo volto è come il sole, illumina la stanza. I tuoi occhi riflettono la luce del Signore. Ti vesti benissimo e adoro le tue Maserati.
1: Non mi hai ancora convinto, vai avanti.
0: Quando parli nel microfono diventa più turgido. Se potessi solo avere le tue dita dei piedi sarei sicuramente un essere migliore. Quando Dio ha creato l'uomo, ha voluto farne uno perfetto e quello sei tu. Pensa che adoro la puzza delle tue scorregge e mi piace tantissimo quando fai finta di non vedermi quando attraverso la strada e mi passi sopra i piedi con le ruote del tuo Maserati.
1: Ok, ok, mi hai convinto, torno in onda solo perché è un mio dovere morale e perché riesco a far godere milioni di donne attraverso la mia voce che ha lo stesso effetto di un vibratore sui clitoridi.
0: Sì, certo, certo.
1: Beh, salutiamo la mia serva, la mia tuttofare Nodia, che è pronta per una nuova stagione. Ciao Nodia, come ci si sente a rivedere il proprio divino dopo un mese di pausa?
2: Oh mio sommo Max, ti ringrazio per avermi notata. Sono felice di essere al tuo servizio. Ho portato il ferro da stiro e il lucido per le scarpe. Dimmi quando vuoi che ti lavi i denti e ti pulisca le orecchie.
1: Aspettiamo la pubblicità per questo. Ora, per non consumare la mia vista, potresti riassumermi gli ultimi eventi che sono avvenuti in radio, così sono aggiornato.
2: Certo, divino. Tra le novità più eclatanti, hanno cambiato i pavimenti in tutto il primo piano, hanno allargato l'ufficio delle serve, insomma le sottomesse della redazione e... hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche finestre, allo zoo di 105.
3: Hanno dato un ufficio enorme con due gigantesche finestre.

sacrilegio. Adesso è guerra, Nodia, passami il borsello di Dior e il lucida labbra, che non posso picchiare qualcuno senza essere alla moda.

0: Datevi al peggio. Alisei, tu sei il primo e tu, Vincenzo Giannatempo, che sembri lo zio Fester con handicap mentali. Occhio, vedrete un Max brillante come non lo avete mai visto.
1: Max, dove cazzo vai?
2: Dottor Max, non vuole che le pulisca le orecchie prima di andare?
0: Fanculo alle orecchie, stirami la giacca, stronza.
3: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone

0: Si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
1: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
2: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
3: Salve!
1: Salve!
3: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
2: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
3: C'è fica sugli altri pianeti.
2: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
3: Sono di Pilate!
2: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos!
4: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
7: Eiaculatore precoce!
5: Cinese di m***a!
7: Leon-san! Leon-san!
5: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
5: Beh,
7: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
5: No, no.
7: Vieni qua.
5: Tu all'italiano non
7: vieni
5: puoi fare.
7: Vieni qua,
5: Leon-san. Non puoi fare cinese.
7: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
6: No, è più puttana.
7: Metto la cela. Tolgo la cela.
5: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo, l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione. Imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop
9: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
1: In questo episodio di Infame in Incognito,
2: il dottor Barambani, sotto le spoglie di un orientale suo stesso dipendente, entra per la prima volta nella filiera produttiva della sua azienda tessile.
3: Uè, ciao, io sono il nuovo Mangiagatti, operaio orientale della tessile.
2: Tu non sembri orientale.
3: Sono cilese di madre, ma mio padre è di Salerno.
2: Ah, mezzo sangue telone.
3: Cazzo fai, razzista?
2: Qui cinesi odia tutti i teloni, ruba lavoro a noi regolari.
3: Figa, che change dei poli. Dove devo mettere i vestiti? Che mi sono cambiato da spregiudicato ambiente in megaloide senza Jaguar.
2: Puoi appoggiarle su una sedia in spogliatoio comune.
3: Ma sei fulminato, Pion Pen. Solo la giacca col collo di volpe vale la tua pensione. Non c'è un appendiabiti?
2: Cosa?
3: No, dico, ma quanto manca la pensione?
2: È presto per pensione, tu giovane. Devi sputare sangue almeno 20 ore di giorno per tanti anni per pensione.
3: Ah, ok. Senti, quasi panda, ma come butta qui nell'ufficio del personale? C'è gente che fa favori o che non si comporta bene?
2: Tu che fa questa domanda? Tu forse è una spia di padrone?
3: Ma va, cazzo dici, Shanghai? Quale padrone? Io sono rosso nell'anima. Cazzo di padrone? Sono così comunista che al mio secondo figlio, il primo, l'ho bollito come regalo.
2: Ma tu sei sicuro di essere cinese di mamma?
3: Figa se sono giallo. Guarda, ti sembra un cazzo occidentale?
2: Ma che fa? Mette via tuo pisello!
3: Va che roba, sembra il dito di un infante.
2: Ma basta farle vedere, tuo pisello, va a fare primo giorno di lavoro in catena di montaggio cerniere per famosi piumini Barambani made in Italy fatti da cinesi.
3: Sì, ok, ma non fare troppo lo sprezzante, che con un giro di chiamate torni a spellare polli al wet market di Shanghai, occhi piccoli.
4: Cosa ha detto?
3: No, dico che ti dona lo sguardo alla Melania Trump.
2: Uè, Leonia Suo chiamandola non mi piace. Stai attento a tue spalle, cinesi molto vendicativi.
3: Uè, dittatura! Va che siamo a Prato, mica Tiananmen.
2: Vuoli da questo ufficio, va a lavorare, schiavo!
3: Cazzo che carattere, il mangia risorse mondiali. Però mi piace, sto giro niente TFR, ma lo segno sul taccuino degli infami. Poi ci rifletto.
2: Che scrive tu?
3: Niente, niente, Kong Pao. Come ti chiami tu?
2: Chen Pao.
3: Figa che nome del cazzo.
2: Cosa?
3: No, niente, niente, pangolino.
2: Ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops,
3: ops, ops, ops, ops, ops, ops, oh, piano piano, Kawasaki, non sto al passo. Mi stai ansiando.
2: Tu devi sbrigare e cucire veloce etichetta made in Italy per perfetti balamani, eh? O perde ritmo. E Kawasaki è molto giapponese, non cinese. A me non piace tua ironia.
3: Vabbè, cinese, giapponese, sempre il tramonto negli occhi avete.
2: Tu fortunato che io sto lavorando e non vuole disodorare il mio tonno. Altrimenti io ti avrei colpito con mia grossa mannaia.
3: Uè, Jackie Chan, cazzo viene a lavoro con la mannaia?
2: Ma perché tu non hai mannaia? Ma che cinese sei? Tu non velo cinese, tu non hai occhi di orientale e tu non hai mannaia, eh? Io non fido te, tu guarda a tue spalle.
3: E sono due. Figa, mi sa che urge il metal detector in ingresso in fabbrica. Ho la prossima discussione con un cacca one ton, mi rifanno le sopracciglia alla mate, porca. Ciao, segno anche questo testa nera sul taccuino degli infami. Oh zio, come ti chiami tu?
2: Chen Pao.
3: Anche tu?
2: Noi tutti in fabbrica con stesso nome falso. Qui tutti chiama Chen Pao.
3: In culo a Marco Polo e la CGL muta.
1: Infame in incognito. In incognito.
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
6: C'è 105 mi cacca!
7: Eccoci, il vostro divino è tornato. Sono il Brillante e solo quando ho voglia passo in questo mezzo di comunicazione obsoleto per regalare alla plebe momenti di altissima radiofonia. Sono arrivato con il mio autista che, pensate, riesce a guidare due delle mie Maserati e contemporaneamente. Saluto i miei 32 assistenti, le mie 12 segretarie e datemi qualche secondo che devo sfilarmi la pelliccia di koala realizzata a mano da un gruppo di gnomi che si occupano del mio look. Arrivo subito, metti una base Simo Gay.
8: Ma se è arrivato l'ospite.
7: Con calma, devo togliermi gli orologi. Allora, anche stasera con noi un ospite internazionale, ovviamente inferiore al sottoscritto, ma abbastanza conosciuto nell'ambito del cinema. Ha fatto qualche filmetto famoso, nulla di paragonabile alle mie compilation, alle mie serate, ai miei podcast o ai miei artisti, ma come diceva il grande Fred Buscaglione, illudi i disperati e verrai ripagato in Maserati.
5: 105 mi casa senza filtro.
7: Diamo il benvenuto a Tom Cruise.
9: Ciao Brillante, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 105.
7: Tom, non ti allargare che poi mi sballi gli equilibri. Allora, una carriera abbastanza tranquilla. Hai fatto qualche film che è andato benino. Mai come le mie compilation e i miei programmi radiofonici, ovviamente. Pensa che una volta, mentre ero a cena con Beyoncé, che ho ovviamente portato a mangiare a Palazzo Parigi, a bordo della mia Maserati del giovedì e mentre sorseggiava una boccia di barbaresco cricepage di Roagna, roba da un paio di millini, mi guarda negli occhi e mi dice: Brillante, amore mio, sai che hai proprio lo sguardo da eroe da film hollywoodiano?
9: Beh, tante volte.
7: Aspetta ad interrompermi, perché mi è successa la stessa cosa quando sono andato alla festa di compleanno di Giorgio Armani, che ovviamente saluto. Gio, aspetto ancora che mi ringrazi per i consigli sulla prima linea. A quella festa passa Angelina Jolie, mi strizza l'occhio e mi dice: se fossi stato al posto di Scorsese, Gangs of New York, lo facevo interpretare a te. Brillante.
9: Interessante.
7: Ti dico solo che Angelina mi batte il pezzo da una vita. Quando stava con Brad Pitt mi mandava dei WhatsApp di notte dicendo che gli puzzavano i piedi e che non lo sopportava più.
9: Ma posso?
7: Era palese che volesse qualcosa di più da me, ma in quel periodo avevo una mezza tresca con Miss Keta e non mi piacevano le donne con la faccia scoperta. Sai, ho comunque uno charme incredibile. Numero uno in radio, numero uno come manager, numero uno come podcaster, collezionista imbarazzante di Maserati, voce che fa venire la pelle d'oca e questo sguardo languido che fa gocciolare persino gli uomini. Il tempo sta volando con tutte ste storie incredibili. Mi sovviene quella volta in cui camminavo per il centro di Manhattan e una signora di un certo livello mi ferma e mi dice: Ma lei è Paul Newman?
9: Certo, certo.
7: Io mi sono slacciato il Patek Philippe che avevo al polso e gliel'ho regalato. Perché anche se sono bello, intelligente, sensuale e decisamente irresistibile, sono comunque capace di scendere di livellanza ed esternare la mia immensa umiltà. Tom, è stata una chiacchiera pazzesca, mi sono veramente divertito. Ti auguro di raggiungere il mio livello e chissà, magari un giorno avrai l'onore di recitare al mio fianco in qualche colossal cinematografico.
9: Ma vaffanculo, coglione.
7: Cosa ha detto Simo Gay?
8: Credo ti abbia mandato a fanculo.
7: Che maleducato del cazzo. Minchia, ha parlato solo lui, sto nano di merda. fanno due filmetti e pensano di essere delle star. Mi ha ricordato tanto Johnny dello Zoo, che dopo due spettacoli a teatro si crede Gigi Proietti, sto unto sporcaccione. Amici, il brillante c'ha da fare, stasera cenetta da Nobu con la mia amichetta Sharon Stone e poi sfilata in Monte Napo con la mia Maserati modello 2025. Adoro i poveri che mi sbavano sui vetri. Alla prossima puntata, ciao inferiori!
5: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
6: C'è 105 mi cacca!
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo. Allora, silenzio in aula, per favore.
2: Scusate. Scusate se vi interrompo.
3: Scusi, lei ha appena interrotto uno, il signor giudice che ha bestemmiato, e lei è anche uno zio.
2: Non importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione e io adesso vi faccio saltare in aria in nome di porco.
3: No. Ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
2: Non si crede? Tiri questo filo.
4: Signor Fausto,
3: questo?
2: In onore di porco.
5: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
6: Non si muove per niente.

0: This is the zoo, only for you. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Cosa lo spinge a perseverare nonostante sia un plurifallimento conclamato? Ancora nessuno sa dargli una spiegazione. Ma rimane il fatto che i suoi contenuti funzionano e fanno grano. Quindi gli diamo spazio e fingiamo di assecondarlo con entusiastica fiducia. Stiamo parlando ovviamente di Silvio Zagarolo e il suo grande podcast dall'improbabile titolo Faccio cose ad occhi chiusi, che oggi si arricchisce di un nuovo episodio dal titolo Faccio box ad occhi chiusi.
1: Allora, come negli altri podcast, purtroppo per una serie di motivi non sono andati come speravo, anche in questo episodio compirò un'azione ad occhi chiusi, acutizzando e dimostrando che, appunto, acutizzando gli altri sensi, noi possiamo sviluppare la capacità di affrontare alcune prove sempre con gli occhi chiusi. Mi trovo in questo momento su un ring, dall'altra parte c'è il campione dei pesi massimi che affronterò, come vedete ho dei guantoni, ad occhi chiusi, dimostrando che le capacità che ho sviluppato attraverso l'affinamento di alcune tecniche di concentrazione mi permetteranno di pugilare con codesto campione ad occhi chiusi. Ecco, è stato il gong, ho gli occhi chiusi. Dove sei? Basta!
0: Gennaro Periotti, un nome, una garanzia. Ma come ci stupirà questa volta? Come riuscirà a darci ancora i brividi con il suo podcast della serie Urla su cose? Beh, lo scopriremo con il nuovo entusiasmante episodio dal titolo Urla sulle strategie.
2: Allora ragazzi, tutto chiaro. Allora, tu alle 7 di mattina porti il furgone nella parte centrale dove caricheremo tutti i pallet, poi partiranno per il
0: Bebo Catania ha esagerato. Questa volta ha finalmente battezzato un nuovo format derivante dal suo podcast, uno spin-off della sua serie principale. Ma con un unico denominatore comune, ovvero tediare quel povero opinionista e cercare in tutti i modi di evitare che possa esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Il titolo del nuovo podcast è Non ti mollo un cazzo. Scherzi e appostamenti. E tanta cattiveria, ai danni del solito ed unico opinionista che sa qualcosa sul Medio Oriente che non sapremo mai.
2: Grazie, salve. Io dovrei andare verso Viale Monteceneri.
3: Sì, sì, certo, Monteceneri. Ma mi perdoni, ma dove l'ho già vista? Ma lei per caso è uno famoso della televisione, del web?
2: Ah no, si riferisce... Sì, ho fatto dei... presenziato dei podcast, sono un opinionista.
3: Ah, ho capito chi è lei. Lei è quello della questione del Medio Oriente.
2: Sì, sono io, sì. Anche se non è una cosa di cui vado molto fiero, purtroppo sono vittima di un... l'estofante che mi...
3: No, ho capito, sì, infatti sono dispiaciuto, ho sentito la storia, ho seguito un po'. Senta, visto che ormai siamo in macchina io e lei, no? Ma se le facessi io questa domanda, perché ormai la curiosità, capisce, è alta, no? Ma senti, ma questa questione del Medio Oriente, ma perché non me la dici? Io sono curiosissimo.
2: Guardi, però se è curioso, io guardi, ben volentieri, anche perché non riesco a dirlo a nessuno.
3: Prego, prego, guardi, sono tutto orecchie.
2: Ah, è un piacere. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...

0: Sì.
1: Mi scusi, era troppo gustosa.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: Lo Zodi 105 presenta
1: Tua madre!
0: Le avventure telefoniche di
1: Ennio
0: Bestemmio.
1: Madonna!
0: L'uomo che ti spezza come un melograno.
1: Ma te sei morto!
2: Oggi chiameremo con le voci di Ennio, nonno Carletto, ma prima bisogna riscaldare bene Ennio, chiamandolo e facendolo parlare con le renze dei culi dello zoo.
1: Ma chi è? Pronto? Ma che sei? Ma chi sei? Ma chi versi fai? Ma che cosa stai facendo? Ma chi sei? Ma bastardo, chi sei? Ma che versi fai, bastardo di merda? Ma cosa vuoi? Ma chi cerchi?
2: Ora è arrivato il momento di chiamare con le voci di Ennio la nuova entrata di questa settimana, nonno Carletto.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Chi parla?
1: Chi è?
3: Eh?
1: Ti conosco, chi sei?
3: Ma chi parla?
1: Ennio!
3: Mannaggia Ennio. Che è l'assassista!
1: Ah! Chi è?
3: Ma chi è?
1: Ennio!
3: Pronto, ma con che ce l'hai tu?
1: Chi è?
3: Mannaggia c***o! Ah!
1: Ma che vengo lì, ti apro la testa come un melograno dopo ti sgrano,
3: Pronto, ma la dico con chi ce l'hai?
1: Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
3: Chi hai chiamato?
1: Ma non ti conosco io.
3: Se posso sapere chi hai chiamato?
1: Ma devi provarci a svitarmi il cranio.
3: Ma vuoi che a fanculo? Ma tu hai a fanculo?
1: Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
3: No, tu che cazzo sei? Chi mi hai chiamato?
1: Non ti capisco, falla più piano, porco. Che non ti capisco, ma brutta la c***a, ma chi sei?
3: Tu non lo dici chi sei, stronzo!
2: Bene, ora è arrivato il momento del test di personalità. Se supererà lo scherzo, entrerà nella cerchia dei vetti massacrati dalle telefonate per i prossimi 3 anni. Buona fortuna, nonno Carletto.
0: Il test di personalità.
3: Pronto, chi parla? Ma io non capisco niente. Chi è?
1: Ma come che vuoi? Ma dici chi sei?
3: Ma io come mi chiamo, non sai che mi hai chiamato? E faccia da merda sei tu!
1: Oh! Faccia da merda sarei tu!
3: Ma la faccia da merda sei tu! Ma la faccia da merda sarei tu!
1: No, sei tu! Chi non t'ho chiamato! Non t'ho cercato! Mi chiama tu! Ma dici che cazzo vuole!
3: Ma non dici che cazzo vuole!
1: Ma dimmi un po' una cosa, ma tu c'hai niente a fare?
3: No, sta zitto, deficiente!
1: No, deficiente tu! Tu me la dici che niente a fare! Se non c'è niente a fare, vada via il culo!
3: Ma che cazzo dici? Parla piano, che vuoi capire!
1: Ma di cazzo! Che mica ti ho chiamato io! Mi hai chiamato tu!
3: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo, hai capito?
1: No, tu me l'hai rotta a me! Che mi hai chiamato tu, mi hai chiamato! Vaffanculo!
3: Ma che cazzo dici? Parla piano!
1: Ma parlo piano? Srozzoli!
3: Mi viene a rompi i coglioni? Oh, vuoi a fanculo? Mi fa piacere!
1: No, a fanculo ce l'hai tu! Deficiente che c'è altro! Corruto!
3: Ah, sto cazzo!
1: Corruto 100.000 volte!
3: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori?
1: No, sei tu che mi hai chiamato a me! Cornuto!
3: Oh! Ma non dici che cazzo vuole?
1: No, tu me lo dici che cazzo vuole! Che io non t'ho cercato!
3: Ma io non capisco niente!
1: non capisce niente, eh?
3: Mi viene a rompere i coglioni e mi viene a dire anche faccia la merda.
1: Tu è da c'è a fanculo, hai capito? A fanculo, a fanculo, a fanculo. E da c'è a fanculo, hai capito?
3: E va a fanculo.
1: Quante volte ci ho da mandare a fanculo, stronzo?
3: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo.
1: No, tu me l'hai rotto a me e non mi chiama più, che io non ti cerco.
3: E vaffanculo.
1: Ciao, orecchione.
3: E vaffanculo.
0: Il test di personalità.
4: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccaglielo sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
9: Sì.
6: Ah!
9: Sì.
6: Sì.
9: Sì.
6: Sì. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
6: sì. Sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
9: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la
8: vomito. Oddio, anche a me.
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
8: Con l'happy ending.
9: Vaffanculo, puttana.
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata.
6: Meno male.
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda!
7: Porn Bob. This duration is in the fic.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Calmati
6: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Oi, angolatore precoce!
6: Cinese di m***a!
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
6: Beh,
10: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
6: No,
10: vieni qua.
6: Tu all'italiano non
10: vieni
6: puoi
10: qua,
6: fare.
10: Leon-san.
6: Non puoi fare cinese.
10: Prendi qua la cela, metto la cela. Tolgo la cela.
6: No, è più buttata.
10: Metto la cela. Tolgo la cela.
6: Oh, è buono, Schneis, è buono.
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
14: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: La Pfizer, quella delle pastiglie che fanno indurire il cazzo, pare che abbia trovato il vaccino insieme a due scienziati turchi tedeschi, capito? E però ci sono già polemiche su questo vaccino. Il TG1 non dà la notizia tra le prime, insomma, che dovrebbe essere la notizia principale, e molti commentano: ah, guarda caso, adesso il vaccino l'ha trovato una casa farmaceutica, il complotto di Big Pharma. Ma il complotto più grosso è questo, che pare che la Pfizer abbia aspettato a dare l'annuncio di questo vaccino proprio a conclusione delle elezioni americane, come, così uso una perifrasi, come per metterlo nel culo a Donald Trump, col cazzo duro, tra l'altro, grazie al loro Viagra. Che cosa ne pensate, però? Lo farete il vaccino? Siete complottisti? Voglio sentirvi parlare di questo. Apriamo le linee. Andiamo con Calogero, della provincia di Palermo, ferratissimo. Pronto, Calogero? Parliamo di vaccino.
4: Il vaccino è già fatto.
3: L'ha già fatto lei, il vaccino per il Covid?
4: Sì.
3: Sì, e come l'ha fatto? Dica, spieghi.
4: Come l'ha fatto? No, dottore, non amere come ha fatto?
3: Sì, non ho capito bene, lei quando è sceso esattamente dall'astronave?
4: Non l'ho capito, scusa.
3: Sì, lo so, perché purtroppo tra noi terrestri e voi alieni c'è sempre un problema di comunicazione. Dico, lei quando è arrivato sulla Terra?
4: Quale Terra è?
3: La mia, la nostra.
4: Ma stiamo parlando, fammi capire.
3: Sì, forse ci sono due possibilità. O lei è marziano o è un analfabeta di merda.
4: Mi chiarisco? No, l'analfabeto di merda c'è lei. Ma che cazzo vuole da me?
3: Ah, adesso finalmente la capisco. Lei mi diceva che ha già fatto.
4: Ah, meno male, va.
3: Sì, lei ha già fatto il vaccino contro il Covid. Dove l'ha fatto? L'hanno scoperto 20 minuti fa. Dove l'ha fatto? Mi spieghi?
4: Perciò tutto lo facesse.
3: No, forse lei non ha ancora capito. Il vaccino, l'annuncio del vaccino è stato fatto ieri. Il vaccino non è ancora disponibile. Lei come cazzo ha fatto a farselo?
4: Come cazzo ha fatto? Cosa? Spiegamelo tu.
3: No, lei me lo deve dire, brutto ignorante di merda.
4: Ma che cazzo è Catedde?
3: Lei, lei è un crasto caprone di merda. Non ha capito un cazzo.
4: Ma vaffanculo.
3: Ma vaffanculo tu, dai, ignorante del cazzo.
4: Con
3: cosa te lo sei fatto con un catetere? Ma sì,
4: coglione,
3: ma ti sei infilato pane, panelle e crocchè nel culo.
4: Vaffanculo, troia.
3: Troia cosa? Sono un uomo, idiota, deficiente.
4: Allora coglione sei.
3: C'ho un cazzo grosso come la macchina di merda che hai. Cos'hai? Che macchina?
4: Ah, è perfetto.
3: Perfetto,
4: allora,
3: per il tuo culo.
4: Allora del culo se hai possibile, dai.
3: Ma lei nel culo si è infilato il vaccino che non esiste. Lei si rende conto? Non ho capito, se ricomincio a parlare saturniano io non la capisco, porca troia, maledetto cyborg dei miei coglioni.
4: Meglio non capire.
3: E infatti lei rimanga nella sua ignoranza, sguazzi nella sua ignoranza, nella sabbia mobile di merda in cui lei vive, che si è fatto un vaccino che non esiste. Non esiste, lei si rende conto che si è fatto un vaccino che non c'è.
4: Ah, non c'è. Ma c'era Tosur, com'è?
3: Senta, siccome percepisco che lei è una persona di grande profondità, che osserva veramente con occhio critico l'attualità.
4: No, ecco, tornai io tempi per perdere tutti, che travagliari. Ecco.
3: Ma no, questa è una sura del Corano, non ho capito.
4: No, che sogna, scusa che mi ero tipo io.
3: Senta, lei parla come Pingu, si rende conto, porca puttana? Nel 2020 lei parla come Pingu. Dai, vattene a fanculo, dai, vattene a fanculo, vai, vatti a vaccinare contro l'ignoranza, speriamo che lo inventino. Dai, un altro.
5: Ma direi che siamo 15 milioni, ne stanno dando 15 milioni, siamo 7 miliardi in questa terra del cazzo
3: di
5: qua.
3: Di che cazzo scusi, lei sta sparando delle cifre a caso, questo non è il bingo, questo è una radio.
5: Ma è anche mattina, sono in smart work,
3: non me ne strafrega un cazzo, non sono il suo biografo io ufficiale, capisci? Non sto scrivendo la pidocchiosa storia della sua vita da recluso fallito.
5: Sì?
3: Questi 15 milioni, lei da dove l'ha tirati fuori?
5: È che da 15 milioni li ho tirati fuori da Sky TG24, cioè onorevole testata, spettacolo.
3: Sì, ma 15 milioni di cosa?
5: 15 milioni di erogazioni per quanto riguarda di dosi, no? Di dosi,
3: sì,
5: di vaccino, ok?
3: Sì.
5: Se noi siamo 7 miliardi è come se si curasse l'inviate e basta. Ah,
3: perché lei dice lo fanno una volta sola.
5: Parlo,
3: sì,
5: no?
3: Lo fanno una volta sola come cracco, cioè prepara il piatto, poi il vaccino basta, lo fanno una volta sola e chi se ne
5: cura. Bravissimo.
3: Ma che cazzo dice? Che cazzo dice? Se il vaccino va in produzione, la prima ondata saranno 15 milioni, poi piano piano cominceranno a produrre sempre di più. Ma una volta che
5: allora mi hai fatto cambiare idea, è meraviglioso. 15 milioni, spettacolo, giusto così. Grazie, Bruciano.
3: Lei è una banderuola del cazzo?
5: Sì, praticamente sì.
3: Madonna che schifo. Va bene, allora si pianti un palo in culo e vada sui campi da golf a segnare le palline. Ciao.
5: Stai bene,
3: ciao.
5: Ciccio.
3: Ciao, vattene a fanculo. Te, Sky TG24. Sentiamo il lupo!
6: E voglio questo cazzo in cui di COVID, mamma mia, sembra in gas, mia moglie mi rompi coglione a far se mi servizi.
3: Lupo, eri un chiavatore, adesso sei un maggiordomo, sei ridotto come a spasso con Desi, eh?
6: Mi sono veramente ridotto male, prima andavo piantando gli uccelli in tutti i buchi, ma ormai mi sono fermato purtroppo.
3: Sei diventato un cazzo moscio, senti, ma te lo tiro su io il cazzo, con la Pfizer, quella del Viagra, eh?
6: Magari, infatti io sentite la notizia, sono saltato di gioia sulla sedia, ho detto meno male che si sono decisi a fare il vaccino. E magari dentro il vaccino ci mettono pure una punta di Viagra, perché l'azienda la stessa, che i cazzi duri diventano a tutti quanti.
3: Ma senti Lupo, ti faccio una domanda, ma secondo te gli italiani se lo faranno il vaccino o non se lo fanno?
6: Senti,

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dei podcast non sentiva la necessità di altro, oltre la melma già abbondante che soffoca la rete. Ma noi di Attaccati a Sto Podcast siamo riusciti a raschiare nuovamente il fondo. Seguite questa nuova proposta del non genio Silvio Zagarolo, che ci accompagnerà, salvo decesso improvviso, in una serie di episodi dove cercherà di raccontare la sensazione che si prova facendo cose insensate, da fare con gli occhi chiusi. Scarica e ascolta il primo episodio dal titolo In moto ad occhi chiusi.
2: Allora, come vedete, si può tranquillamente condurre un veicolo ad occhi chiusi. Sono su una motocicletta, in questo momento in uno spazio abbastanza grande che mi consente di guidare ad occhi chiusi. Acutizzando i miei sensi, sto guidando, vedete? Non sto correndo alcun rischio perché io sento la strada, io sento gli alberi intorno a me. È veramente una sensazione incredibile, signori, sto guidando con gli occhi chiusi!
1: La cultura è sempre un tema delicato da affrontare per un aggregatore o un broadcaster. Ma grazie ad una simpatica intuizione di Sergio Ribusciato, siamo riusciti nell'impresa di proporre contenuti molto pesanti da fruire con un tocco di vivacità e simpatia. È bastato solo inserire della inumana e ingiustificata violenza e il gioco è fatto. Segui il primo episodio di Calci in faccia allo scrittore.
3: Allora, io ho scritto questo libro, questo saggio, che...
4: Non me ne frega un cazzo.
3: Cosa fa? Oh! Oh!
1: Gennaro, Gennaro, Gennaro. Se non esistessi ti dovrebbero inventare. Queste sono le parole di un grande critico di una prestigiosa testata giornalistica, rivolte al nostro Gennaro Periotti, dopo aver ascoltato l'ennesimo episodio della serie Urla su cose dal titolo Urla su Sinner più uno che sborra. Perché ci vai? Perché non riesci a dire di no? Cosa ti spinge? Eppure l'epilogo è sempre il medesimo. Fior fior di specialisti alzano la bandiera della sindrome di Stoccolma per l'ospite fisso di Bebo Catania. Un opinionista che cela ormai da mesi, ma non per sua volontà. Una opinione sui problemi del Medio Oriente, che tra le altre cose, in questi mesi si sono evoluti più volte cambiando scenario. Beh, questo demente ha accettato nuovamente di presenziare, ma l'epilogo sarà il medesimo. Scoprilo nel nuovo episodio dal titolo emblematico Ma quindi la questione del Medio Oriente?
5: Non so per quale motivo non c'è una spiegazione. Non so per quale motivo non c'è una spiegazione.

0: Ma non mi ferma nessuno? Sono spiazzato, scusate. Vabbè, allora, per quanto riguarda la questione, adesso non mi ricordo più che cazzo volevo dire.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa. In una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
5: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
6: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la credo.
7: Ma porca.
6: Skywalker.
5: Aiutami, tanto Skywalker!
4: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
6: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
4: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
4: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
4: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo stare qua dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me, vieni

0: scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
1: Devi morire.
0: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
2: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, culo figlio degli Avaka.
3: No!
4: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
3: no!
4: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
0: Figlio mio, togliami, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
5: A che la puttana, man?
0: Figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai!
1: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
4: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mo Lo Provo sul mio canale Twitch, sempre pieno di sorprese. Oggi proviamo un titolo destinato agli amanti della Formula 1 che si chiama F1 2020 January, nel senso di gennaio. Vediamo! Allora, cominciamo dalla schermata di presentazione, subito due cose particolari. Il puntatore del mouse a forma di dito bruciato di Niki Lauda. Una scelta un po' strana, diciamo, umoristica, però fa ridere, dai. Anche il fumo che esce, simpatico, dai. E poi il fatto che ogni volta che sposti la freccetta del mouse, fa il suono della macchina che passa. Un po' da fastidio. Ma c'è cazzo è la cumbla nerd dei bear, dove si spegne? Togliami il suono che rompe il cazzo, dai. Bene, vediamo le opzioni. Allora, prima di tutto devi scegliere la macchina. Il gioco non ha ottenuto i diritti per usare i nomi originali, diciamo, delle scuderie di Formula 1 e quindi ci sono dei nomi di fantasia, diciamo. Ad esempio c'è la Ferrari, la Zbak Kalek, la Bambudo Kamumu, la Kurusuku Purumunu. Ma che cazzo è? L'ufficio immigrazione? È che devo guidare la macchina o fare permesso di soggiorno? Vabbè, scegliamo la Ferrari che almeno ci assomiglia. Vediamo le opzioni, cosa possiamo fare. Allora, scorriamo il menu di gioco. E... l'opzione corso non sta. Perché non sta? Ah, giusto, è gennaio. A gennaio non soccorre. Che delusione. Vabbè, vediamo le altre opzioni. L'unica opzione del gioco è quella box. Praticamente tu che cosa devi fare? Devi preparare la macchina in vista del mondiale, diciamo, no? Vediamo che cosa puoi fare. Ci sono delle piccole quest. Cominciamo dalle gomme. Le gomme si possono gonfiare. Ma vediamo. Alle 1 gonfi. Gonfi. È bello, ma... non è proprio il massimo intrattenimento. Sembra di stare al mare con Matrassini. Vabbè. Quest completate. Vediamo la prossima. Puoi lucidare la carrozzeria. Con R1 lucidi a destra. Con L1 lucidi a sinistra. L1. R1. L1. R1. Mo, che cazzo, Karate Kid? Sediamoci all'interno dell'abitacolo per provare tutte le funzioni legate alla motorizzazione. Eccoci qua, la guida della nostra F1. E sta arrivando giustamente una persona che deve essere un meccanico Ferrari.
2: Io pulire vetro per te, dato me un euro io pulire vetro.
1: No, è uno che vuole pulire il vetro.
2: Pulire.
1: Non me lo devi pulire il vetro che non sta nella Formula 1.
2: Io pulire vetro, non ti preoccupi, io pulire tutto.
1: Ma buttate l'acqua in faccia col sapone. Fighi e bocche. Ok, completiamo tutte le missioni relative alla messa a punto del motore. Ad esempio il numero di giri, ecco, il volante, tutti i pulsanti, il cambio, l'iniezione dei liquidi, la freccia, l'accendi i sigari. Ma c'è cazzo, è una Formula 1 o una Twing? Che approssimazione. Ok, finalmente la nostra Ferrari arancione e nera è pronta per correre in pista. Andiamo al prossimo livello che si chiama F1 2020 February. Ma... 109 euro per giocare. Ma c'è cazzo con 50 vado a puttane sulla statale. Che delusione. Che fregato. Prima di salutarci vediamo una nuova espansione di un gioco che sta spaccando da tutte le parti, che si chiama Among Us, che è praticamente questo gioco dove devi scoprire chi è l'assassino. L'espansione si chiama Among Us Pendido. Vediamo.
3: Sono stato io.
1: Ma è subito. 4 secondi durè. Sto cazzo di buscette. Buttate via 99 centesimi. Che espansione di merda. E per oggi è tutto ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando hai una video call di lavoro, indossa giacca e cravatta sopra e il cazzo di fuori sotto. Sii uomo. Vai in motel con una zoccola e quando hai finito dille: ti è piaciuto, eh? Sii uomo. Chiama tua moglie Alexa. Sii uomo. Inserisci la chiavetta USB sempre dal lato sbagliato. Poi guardala, rimettila e sbaglia di nuovo. Sii uomo. Quando stai parcheggiando, abbassa la musica per vederci meglio. Sii uomo. Dai un nome buffo al tuo cazzo e presentalo alle fighe come fosse un tuo amico. Sii uomo. Rispondi a tutte le domande dei quiz televisivi, ma non partecipare. Mai. Sii uomo. Nei bagni pubblici, svuota il dosatore del sapone e riempilo di sperma. Sii uomo. Compra una bici solo per tenerla in garage. Sii uomo. Non usare la cera per capelli. Sputati su una mano e tirali indietro. Sii uomo. Se vedi un cancello automatico che si chiude, buttaci un piede in mezzo e fallo riaprire. Non c'è un motivo, ma tu fallo. Sempre. Sii uomo. Riduci la tua soglia di attenzione a 3 secondi. Sii uomo. Se ti trovano un tumore, strappatelo con le mani. Sii uomo. Esci nel mezzo di una tormenta di neve per comprare qualcosa di cui non avevi bisogno. Sii uomo. Quando ti muore il cane, ricorda a tua moglie che amavi più lui di lei. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: siamo ancora qui oggi sera ad un nuovo appuntamento azione con lo squartamento delle persone che si fanno le coltellazioni. Oggi siamo ancora sul pezzo, dico schifo, che ha nel sangue, ma poi sarà successo realmente che la figa puzza. Andiamo subito a Beppe Giorgio con il nostro inviato Francone, che dice Bobo, dai, che frigge la linea alla linea. Sentiamo!
1: Sono le 3 del pomeriggio e a casa del signor ladro puttano detto Ciucciacaz si stanno svolgendo i preparativi per festeggiare l'anniversario dall'operazione di amputazione del fratello siamese attaccato per il pene. Proprio mentre il signor ladro puttano detto Ciucciacaz sta appendendo un festone recante la scritta «Finalmente due cazzi», irrompe nella stanza una figura minacciosa, armata di abbondanti libagioni a base vegana.
0: Ma si sta bene qui, eh? Questo è perfetto, lo appendo qua. Magari ci gonfio qualche palloncino a forma di minchia che fa sempre festa. Mi piace, quanto mi piace essere organizzatissimo. Tingozzo merda, cane bastardo. Oh, chi sei?
1: Il signor ladro puttano, detto Ciucciacaz, non ha nemmeno il tempo di capire chi sia il suo aggressore, che si ritrova tramortito da una grossa fetta di seitan racchiusa in una borsa di lenticchie secche. E un attimo, ed è a terra.
0: Che vuoi? Chi sei? Perché puzzi fortissimo di verdura bollita? Ah! Oh, che schifo il seitan!
1: I minuti volano come secondi, mentre il signor ladro puttano viene praticamente obbligato a divorare circa 56 kg di pietanze vegane, tra cui ravioli vegetali, ripieni di broccoli ed incredibili porzioni del famigerato hamburger vegetariano a base di ceci e fagioli.
0: Basta, basta! Perché mi fai questo? No!
2: Mangia! No. Mangia, mangia!
0: Voglio la costina di maiale!
1: È tardi ormai, il signor ladro puttano detto Ciucciacaz muore fra atroci strappi anali dovuti ai gas intestinali che fuoriescono violentissimi per colpa dell'ingestione di abbondantissime dosi di fibre e legumi.
0: Oh! Oh! Oh, la panza! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
1: Ma la tragedia ulteriore si consuma a distanza di 2 ore, quando la moglie del signor ladro puttano, rientrando a casa, si rende conto del tremendo odore di scorreggia ai broccoli che fuoriesce dall'appartamento e, involontariamente, fa partire una scintilla, immettendo la chiave di casa nella serratura. La deflagrazione dovuta ai gas intestinali che hanno saturato l'appartamento è immediata, è mortale. La palazzina crolla su se stessa, inghiottendo parecchie vite umane. In una tremenda nube di merda.
3: Che puzza di broccoli scorreggiati, come se qualcuno avesse ammazzato mio marito col cibo vegano, ma prima tramortendolo con il famigerato seitan. Inserisco la chiave e faccio una scintilla involontariamente.
1: Gli inquirenti brancolano nel buio e stanno interrogando tutte le galline di un pollaio adiacente. Forti sospetti ricadono sul cadavere, che pare avesse degli asti con se stesso e volesse farsi fuori, ma staremo a vedere.
0: Bene, bravo, bravo scorreggiano, Milli Carlucci, richiesta, che patataro la fica. Mi spiace che non abbiate il mio mento, ma sotto safante, e ci sballo. Ora capiamo che fare con questa matita, fissiamola. Bene, bene, bene, avete visto? Non si è mossa. Sigla prima che partano le mani, dai!

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: L'unica medicina che funziona è la rabbia. Usala. Sii uomo. Caca in un Vespasiano. Sii uomo. Se tua moglie vuole guardare un film insieme, metti Rocky 4 e basta. Sii uomo. Se devi svenire, fallo con una birra in mano. Sii uomo. Se una bella ragazza ti fissa in un locale, dille: che cazzo ti guardi? Sii uomo. Crepa di qualcosa che potevi tranquillamente prevenire. Sii uomo. Se ti si rovescia il Negroni, leccalo dal pavimento come un fottutissimo cane. Sii uomo. Lascia le chiavi nella porta di casa e passa il resto della giornata a chiederti dove cazzo le hai messe. Sii uomo. Usa il goldone solo per farti le seghe. Sii uomo. Fallisci e dai la colpa agli altri. Sii uomo. Se a pranzo prendi l'insalata, condiscila con l'olio dei freni. Sii uomo. Se un amico in difficoltà, aiutalo mandandogli dei meme con le bestemmie. E basta. Sii uomo. Ricorda, la cirrosi epatica non è una malattia, è un traguardo. Raggiungilo. Sii uomo. Metti Pornhub sullo schermo 65 pollici e segati finché la commessa di Euronics non chiama la polizia. Sii uomo. Studiare è importante, ma vuoi mettere un pompino? Esatto. Sii uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Eccomi, sono pronto.
2: Bene. Partiamo subito con la prima domanda. Ricordiamo che in palio ci sono i gengiscanissimi premi, eh?
3: Scusa l'interruzione in apertura, ma Gengis Khan è un nome proprio di persona e quindi non può essere usato come attributo.
2: Che due coglioni questo cagacazzi, eh? Bene. Salutiamo la scossa e pronti a girare la ruota.
3: Scusa, ma vorrei ricordarti per l'ennesima volta che questo programma non è provvisto di scossa né tantomeno di
2: ruota. Sì,
1: io voglio vedere la figa.
2: Bravo, vedi, è per questo che ho chiamato in causa la scossa, mio caro Gabrienzo. Ma attenzione, partiamo subito con la prima domanda. Cosa preferiresti? A. Avere il potere di cancellare i ricordi delle persone sbattendogli sulla fronte. Oppure B. Avere il potere di leggere il pensiero degli animali leccandogli il buco del c***o.
1: Io avevo un gatto da piccolo.
2: Bene, molto attinente. Quindi la risposta è la A o la B, caro Gabrienzo?
1: La babba.
2: La babba, quindi la B.
3: Scusa, ma non ha pronunciato
2: la
3: in modo
2: scossa.
3: Chiaro. No, la scossa non c'è. Non ha pronunciato in modo chiaro la risposta che ha selezionato.
2: Ma io vorrei...
1: Il signore mi sta antipatico.
2: Sì, è proprio un rompicoglione.
3: Infatti lo bestemmio spesso. Però voglio dire, deve dire o A o B.
2: Bene, allora bravo. Secondo il regolamento di Bruzuf.
3: Ma sai il cazzo del regolamento di Bruzuf? Non c'è nessun Bruzuf. C'è il notaio di Avellino che è qua con noi e dice che deve dire A o B, forza.
1: A o B.
2: Bravo, risposta esatta, bravissimo.
3: No, o A o B.
1: Beh. O A o B.
3: No, che abbiamo preso una cocorita.
2: Sei giugiullare proprio.
3: Non
2: sei
3: esiste,
2: un giugiullare.
1: Grazie, schifadeus.
2: Prego, Gabriele.
3: Giugiullare non esiste.
2: Allora, risposta esatta, andiamo avanti subito con la seconda domanda. E non dimenticare, Gabrienzo, che abbiamo dei premi parapalpiffimi, eh.
3: Senti, ma parapalpiffimi proprio.
2: Quanto rompi coglioni.
3: Ma non c'è, ho consultato la pagina, te lo giuro, non c'è.
2: Avere la bocca di Gabriele Muccino al posto del buco del culo, ma essere in grado di scorreggiare canzoni dei Beatles. Oppure B. Avere il naso di Pippo Franco al posto del cazzo, ma essere in grado di volare dopo aver mangiato due etti di cerume di Maurizio Crozza. È difficile, eh? È difficile, Gabrienzo.
1: Che cosa devo fare?
2: A o B, Gabrienzo. E così ti puoi aggiudicare i nostri zazzalallalalla premi, eh?
3: Non c'è zazzalalla. Non c'è, non esiste zazzalalla. Chi l'ha mai, ha mai visto uno? Una trasmissione televisiva? Uno dice zazzalalla. Non c'è.
2: Bene,
3: non
2: allora vai nel confessionale.
3: No,
2: vai nel
3: confessionale. Non c'è il confessionale. Quella è una strozzata dei reality con quattro stronzi della televisione. Non c'è. Devi rispondere, scegli la risposta.
1: Che devo fare?
2: A o B. A o B, Gabrienzo.
1: Che vuol dire?
2: Scegli A o B, Gabrienzo.
1: A destra.
2: Destra.
3: Che sta pipa? No, destra. Ci sono due lettere. Ah. Le vede in alto?
1: Sì.
3: Ecco, scelga quella che le piace di più.
1: Quella verde.
3: Porco. Io ho detto che dovevamo farlo in bianco e nero, so cazzo di problema. Allora, famo la più facile. Allora, la casetta o il paio di zizze?
1: Non c'è una torta?
3: Sì, è la O, che è grosso come il bucio del culo che gli faccio io. Vuole quella?
1: No.
3: Ecco, allora famo B?
1: B.
3: Bibi.
2: BBB. La risposta esatta, bravissimo Gabrienzo. Sei arrivato all'ultima domanda. Se risponderai correttamente, potrai scegliere uno dei nostri problematici.
1: Posso andare in bagno?
3: No.
2: Allora attenzione, Gabrienzo, cosa preferiresti? A. Avere le palle di Gabriel Garco al posto dei capezzoli, possedere un cane che fa degli stronzi a forma di Luciano Ligabue e poterti cibare esclusivamente delle unghie dei piedi di Robert De Niro. Oppure B. B. Avere le tette di Diletta Leotta al posto delle chiappe, possedere un gatto con la faccia di Gigi Proietti e poterti cibare esclusivamente del sudore inguinale di Jerry Calà.
1: Non lo so!
3: Ma dai, ma dirà una monetina, porca puttana. Dai, vai, testo croce, dai.
1: Ho solo 10 euro.
2: Vuoi la chiamata da casa, il 50%?
3: Scusa, ma per un altro gioco non abbiamo la chiamata da casa.
2: Non abbiamo un cazzo.
1: Basta fumare.
3: Come fa ad avere il 50% della roba OB? Allora glielo dico io.
1: Si può fumare?
3: No.
1: E allora?
2: Gabrielzo, devi scegliere tra la A e la B. Difficile, eh?
1: E se sbaglio?
2: Se sbagli non vinci i nostri Zanzabiriv premi.
3: Non sono zanzabili i nostri premi. Sono premi normalissimi.
1: Io lo accendo lo stesso.
2: Bene, quindi
3: si è acceso il sigaro, scusa, ma questo sta fumando toscano. Sta fumando un toscano, studio. Non si può, ti spegni. Manda la pubblicità, porca puttana.
1: Aspetti. Ti ho detto che devo andare in bagno.
3: Si è pure appizzata a scorreggia. Si è appizzata a scorreggia. Il concorrente si è appizzata a
2: scorreggia. Bene, cari ascoltatori.
3: Cazzo, c'è puzza di merda e peli.
1: Allora posso tornare a dormire in stazione adesso?
2: Un attimo, Gabrielzo, mandiamo la pubblicità e torniamo tra poco con il meno peggio quiz.
4: Nella notte di Halloween il citofono suonò. Dei bambini mascherati e di ora che ido. Rovistai nell'armadietto in cerca di caramelle e un qualche cioccolatino, ma purtroppo vi trovai soltanto siringhe, pasticchette e un cartoncino. Tenete, bambini, queste sono mentine speciali. E subito li vidi calarsi tutto come un gruppo di maiali. Nel gir di poco, la voce dello sballo batté forte sul tamburo e bimbo dopo bimbo venne alla mia porta a muso duro. Un nuovo business che debuttò perfino in prima pagina su tutti i giornalini, che mi rese famoso nella mia città come Gandalf, lo spacciatore per bambini.
1: Avete promesso il panino!
2: Siamo tornati in diretta al meno peggio quiz. Sono Schifadeus con voi per questo momento molto importante. Il nostro concorrente deve scegliere tra A e B. Vediamo se è pronto, Gabrielzo, A o B.
3: È lei, Gabrielzo, eh? Oh!
1: Sono io?
3: Sì, Barbone, dai, forza.
1: Posso dormire qua stanotte?
3: Sì, ti metto pure i cartoni e i topi.
1: Bello!
3: Bello, sì, di A o B, per favore.
1: B!
2: B! Benissimo, la risposta è esatta! Bene, Gabrielzo, ora è il momento di scegliere il tuo premio. Le opzioni sono A, un gettone della doccia da usare in qualsiasi campeggio dell'Albania. B, un bellissimo bouquet di crisantemi rubati alla tomba di Leslie Nielsen meno di 2 anni fa. Oppure C, l'opportunità di lanciare la nostra moneta magica. Se esce testa vinci 1 milione di euro. Se esce croce ti verrà sostituito il cazzo con una Barbie vestita da zingara. Cosa scegli? Cosa scegli?
1: Il panino!
2: No, A, B o C, Gabrielzo.
1: Me l'avevate promesso ieri!
3: Molto, damo, dai, di A, B o C che andiamo a casa.
1: A, B o C!
3: No, una devi dire, scegliene una.
1: Dov'è il panino?
3: Nella C.
1: C!
2: C!
3: Tua! E di tua madre e di tuo nonno!
2: Ah, coraggiosissimo il nostro Gabrielzo. Eccoti la monetina magica e buona fortuna, ricordiamo.
3: Tocca sancula! Dove corri? Figlio di puttana! Ci ha fottuta la moneta! Porco c***o, ho detto rompi ai barboni! Dove corri? Vieni, vieni, Gabriele, vieni! Vieni, che c'è il panino con la Nutella, vieni! È fresca di giornata la Nutella, l'ho fatta mo'!
1: Posso fare la cacca?
3: No, ho già fatto la Nutella io!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: Benissimo, bam ba bam, bam ba bam. Hai notato la parola bam ba bam?
1: La bamba. Ieri, seratone ieri,
0: Seratone, sì, non svegliamo tutto subito. Allora, il caso di oggi vede ancora una volta la presenza dell'imputato più amato dalle casalinghe italiane, il Ryan Gosling dei copricerchioni rubati, il Leonardo DiCaprio delle carte di credito clonate, il Maradona magro, il Mahatma Gandhi grasso, il George Clooney col culo vergine. Stiamo ovviamente parlando di lui, il bellissimo, super innocentissimo signor Infausto. Schiaffeggiatevi tutti con violenza in onore del signor Infausto, il più bello del pianeta.
1: Scusi, obiezione, vostro nonno, ma è lei il più bello del mondo, signor giudice.
0: Obiezione respinta, signor Infausto, è chiaramente lei il più bello del mondo.
1: Super mega obiezione, vostro nonno, insisto, che si è messo agli attimi, è lei il più bello del mondo.
0: L'avverto, signor Infausto, che se non la smette la faccio scarcerare per omaggio alla corte.
2: Abbiamo finito di succhiarvi i cazzi o possiamo andare avanti?
1: Maleducato.
2: Pagliacciata di merda che è diventato questo programma.
0: Dimenticavo.
2: Avete buttato a fare in culo la storia della televisione italiana, lo sapete.
0: Dimenticavo
2: voi,
0: la putrida presenza del querelante, quell'ammasso di merda a forma di pagliaccio mangiacazzi, il mendicante di neuroni, quella pozzanghera di catarro vaginale.
2: Chi le scrive?
0: Del signore come cazzo ti vesti o come cazzo si chiama.
2: Sono in tight.
0: Ci dica, confettura di figlio di puttanità, qual è il caso che perderà malamente anche oggi?
2: Avevo una mezza intuizione nel caso. Comunque, vostro onore, mi rivolgo alla giustizia perché sono stato e sono tuttora vittima di un grave caso di furto di identità da più di una settimana. Quel delinquente che ride, pezzo di merda, va in giro con documenti contraffatti spacciandosi per me, l'unico e il solo Ercole Ercoloni. Ha già fatto 2 milioni di euro di debiti usando il mio nome, il pezzo di merda.
1: Bugia.
2: Perché siamo bambini di 4 anni, bugia. Che cosa?
1: Sono io il signor Ercole. È il signor Ercole a spacciarsi per me, che sono il signor Ercole.
0: Piano, piano, silenzio in aula, cane. Allora, un po' di ordine.
2: Non bestemmi sempre, siamo a mezzogiorno in TV.
0: Piano, calma, facciamo chiarezza. Chi è il signor Ercole?
1: Io sono il signor Ercole.
0: Signor Infausto, quindi, se ho capito bene, lei sostiene di essere il signor Ercole?
1: In carne e puzza,
2: ma l'ha chiamato anche Fausto. Cioè, si rende conto della pantomima?
0: Silenzio, che adesso tiro fuori l'arma e le sparo a una gamba, così.
2: Ma perché è armato in TV?
0: Certo, ovvio. Vuol vedere, guardi.
2: L'ha preso di striscio, ma è scemo.
1: L'ha preso.
0: E lei, mi scusi, signor Ercolon irritato, anche lei sostiene di essere Ercole?
2: Ma io sono il vero Ercole, mi conosce da anni, deficiente. Come fa a metterlo in dubbio, scusi?
1: Bugia.
2: Ma che è un bambino di 4 anni, che bugia?
1: Sono io il signor Ercole, è vero che lei crede a me, vostro rone?
0: Signor Infausto, non mi permetterei mai di contraddirla. Se lei afferma di essere il signor Ercole, io credo la sua parola.
2: Siete seri? State parlando seriamente?
1: Sì.
2: No, perché veramente mi sta facendo le domande, teste di cazzo.
0: Non si aggrappi a dei cavalli, signore colombiano, con la nebbia nell'anno. Fatto anche la rima, sono di una simpatia.
2: Ma lei è fatto.
0: Comunque, per evitare confusione, d'ora in poi chiamerò il signor Infausto, signor Ercole Bello, e lei, signor Ercole con la mamma Troia, va bene?
2: No, non ha senso, non
0: taccia,
2: è una giustizia.
0: Taccia Ercole con la mamma Troia, altrimenti le faccio ammalettare i coglioni a un tram. Signor Ercole Bello, ha qualcosa da aggiungere prima che questa corte si ritiri?
1: Ma io aggiungerei un po' di parmigiano, perché la pasta già è venuta scotta.
2: Ma quello sta mangiando.
1: Mio padre me
0: ho sentito abbastanza. Ora ci ritiriamo per farci una bella mangiata di pasta asciutta fatta dal padre che non conosco e non è mio amico di infanzia.
2: Ma sei seduto di fianco a lei, è nano? Lo vedo, spuntano i capelli dal tavolo. Tra l'altro lei mi dovrà sempre spiegare perché suo padre è affetto da nanismo, sua madre è affetta da nanismo e lei è alto 1,90 m.
1: Perché io sono stato fortunato nella vita, va bene?
2: E questa è la risposta che non mi aspettavo.
3: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower.

0: bene, bene, bene, venga qua, bella nanina mia. Continui a massaggiarmi la prostata. Vada, vada, signorina.
1: Quella
0: vada.
1: È mia madre, vede?
2: Esatto. Ma che fa? Massaggia la prostata a un altro davanti a suo padre. Anche scambista suo padre.
1: Allora.
2: Nani scambisti, una scena.
1: Adesso i nani non possono scambiarsi.
2: Ma certo, ma è grottesco. Me lo permette?
0: No, il padre, ah, oh, sì, così.
2: No,
0: così,
2: la
0: così.
2: Boccata del padre nano, no, la prego, non la posso guardare sta cosa.
0: Eccoci, ritrovati.
1: Che sono delle persone molto aperte.
2: Madonna, sto notando.
0: Il caso di oggi vedeva il signor Infausto, cioè, volevo dire, il signor Ercole Bello, accusato ingiustamente dal signor Ercole con la mamma Troia di avergli rubato l'identità e aver accumulato milioni di euro di debiti a nome suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Ercole Bello per non aver ammesso il fatto di giovedì. Bene, bene.
2: Che cazzo state dicendo? Ma che cazzo dite?
0: E condanna il signor Ercole con la mamma Troia alle seguenti pene. Poi fa ridere pene con la mamma Troia, proprio vanno a nozze, è bellissimo. 6 mesi di reclusione nel culo di un rinoceronte affetto da un terribile caso di diarrea piccante. Obbligo di cambiare legalmente il suo nome in figlio di Troia con la merda nei calzini Junior. E infine lo condanna a depilarsi le palle e il buco del culo usando la dentiera di Piero Angela fino al 2054. Così è deciso. L'udienza è tolta.
1: Bene.
2: Se non fosse perché sono fan di Piero, me la sarei presa.
0: Dai, però, venga, signor Infausto.
2: Piero mi stuzzica.
0: Venga, signor Infausto, venga, sì, anche sì. Le offro un bel pippotto.
1: Sì,
0: venga, venga.
1: Si faccia mettere il dito in culo da mio padre, che gli piace. Papà, metti il dito in culo.
2: Potrebbe
1: pure.
2: Non assumere cocaina dalla schina della madre dell'imputato, per piacere.
1: Ma
2: è una scena disarmante.
3: Il dito in culo ancora.
2: C'è un orgio fra due nani, un giudice svestito parzialmente e suo figlio che guarda.
1: Io non posso andare perché sennò vengono i figli
2: perché
1: con due teste.
2: Perché sua madre? Per quello non dovrebbe andarci, si vergogni!
1: Escono i figli con due teste.
0: Signor Ercole con la mamma Troia, vuol provare il ditino in culo del padre? Guardi, è una roba, una delizia!
2: Sai che però sono incuriosito, perché ha una forma accattivante, tubica.
0: Mi sembra che lei abbia offeso il padre e la madre del bellissimo signor Infausto.
2: Se mi risponde ci vediamo in tribunale, rido un'ora e mezza.
0: No, le devo dare una bella scossa! Finisco con un paio di colpi ai piedi.
2: Aia! Cazzo che mira!
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto fatto.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Perlizia.
6: Vai, dai! Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Fico, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta 28 cincischiamenti dopo. I protagonisti: Gina Lollo Frisby e Renata, Giorgio Giorgio e Pino, Natalia Alitalia e Gina, Bud Spento e Nino, tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Crosta. Adattamento cinematografico: Winston Churchill. Musiche: John Bon Jovi Dorelli. Regia di Martin Scoliosi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. Avvisiamo i gentili telespettatori ciecati che oggi, in via del tutto spastica, Wender farà la parte del cincischione. Un'interpretazione a dir poco imbarazzante, soprattutto se si pensa che ha 50 anni e due figli. È giorno. Una femmina d'uomo fa la pennica su un letto di ospedale. È piena di escrofazioni e sbitorzoli vari. Fuori dalla finestra un cane caga tutto tremante. La femmina d'uomo apre contemporaneamente gli occhi e li usa per guardare le cose.
7: Dove sono? Che cosa mi è successo?
6: Da una specie di porta incastrata nella parete entrano Gina, Pino e Nino. Quest'ultimo ha due mani ai polsi, con le quali regge un piccolo pacco regalo.
7: Renata, che sollievo! Temevamo che non ti saresti più svegliata dopo quello che è successo. E cosa è successo? Non ricordo nulla, non ricordo assolutamente nulla.
8: Beh, c'era da aspettarselo dopo quello che è successo.
7: E cosa? Cosa è successo?
9: Quel che è successo è successo.
3: Non ci pensare, apri il regalo, Renata.
7: Me ne sbatto del vostro regalo. Pretendo che mi diziate immediatamente quello che è successo. Rita, tu sei lo sceriffo di questa contea. Ti hanno sparato alla testa e sei finita in coma per 3 mesi. Nel frattempo è scoppiata un'epidemia di zombie e il mondo è nel caos più totale. Cazzate? Questa è la trama di The Walking Dead? Voglio che mi diziate la verità. D'accordo, questa è la verità. Era il giorno del tuo matrimonio. Il tuo ex insegnante di arti marziali, Bill, ha fatto irruzione in chiesa con un gruppo di scagnozzi, uccidendo il tuo sposo e riducendoti in fin di vita. E ora sei in cerca di vendetta. Tutte stronzate. Questa è la trama di Kill Bill. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. E va bene, ecco la verità. Sei Renata Pozzetto, una ragazza di campagna che a 40 anni ha deciso di tentare la fortuna nella grande città, ma dopo una delusione d'amore hai tentato il suicidio lanciandoti nel naviglio, dal quale ti abbiamo ripescato giusto in tempo. Davvero?
8: Puoi scommetterci la salopette. Forza, adesso apri il tuo regalo.
6: Renata apre il regalo. È la chiave di accensione di un mezzo motorizzato.
7: Una chiave? E cosa dovrei farci?
3: È la chiave del trattore con cui sei venuta in città dal tuo paesino di campagna. È parcheggiato proprio oltre la recinzione elettrificata che circonda l'ospedale. Vai, puoi tornare a casa.
6: Piuttosto perplessa, Renata abbandona l'ospedale. Fuori è il deserto. Renata supera la recinzione e si guarda attorno spaesata.
7: Strano, qui non vedo nessun trattore. Amici, qui non c'è nessun trattore!
6: Dal nulla appare un tremendo cincischione. L'essere che abbiamo bene in mente attacca la povera Renata, polverizzandola in pochi istanti.
5: Cincischione!
9: No!
10: No, le braccia piccole, no, più ampie, più...
9: È grosso, è grosso.
10: È grosso, è enorme.
9: Cincischione... È impettito.
11: Ma siete seri?
10: Imponente, imponente.
5: Cinci.
9: Dai, mi state perculando.
5: No. Cincischione.
10: Ah no, no, le braccine così, tutte si...
9: Fammi finite. Vedere allora come si fa.
5: Cincischione.
9: Che bello.
10: Ah, vedi?
5: Cincischione. Cincischione.
9: Bravo. Ah, ok. Molto bene. Adesso però.
10: Adesso più.
5: Ti ammazzo, Renata. Ah. Ti ammazzo, Renata. Ti ammazzo, Renata. Cincischione!
7: Ah, soccorso, cincischione! Ah! Ah, che dolore! Ah!
5: Cincischione!
9: Dov'è? Non c'è la camera! Non l'hai registrato il video! Non la voglio fare!
5: Come no? L'hai appena fatto?
9: L'ho già fatti!
10: Fallo un ultimo!
9: Pulito,
10: un ultimo.
9: Pulito, da solo!
5: Cincischione!
10: Adesso ho messo le mani piccole.
9: Ancora più.
10: Hai perso il busto.
9: Te ne vai a far culo.
5: Dai, ma
10: stare impettito.
3: Ragazzi, domani andiamo nel reparto di quelli storpio. Domani andiamo nel reparto di quelli storpioloni. C'è un nuovo arrivo. Gli possiamo fare lo scherzo della sediolina che ci scappa di mano. Giù dal burrone.
8: Ah, sì. È la mia preferita. Dopo il veleno per topi nella flebo e la busta di zucchero nella siringa per diabetici.
7: Mega rido!
6: Che manipolo di simpatici burloni. Ora finalmente tutto ci è chiaro. Il mistero è risolto e ogni singolo pezzo del puzzle è finalmente al proprio posto. Scorrono i titoli di coda, che sono in dialetto milanese per fugare qualsiasi dubbio residuo. Arricchiti e soddisfatti, sentiamo l'irrefrenabile impulso di pagare un'altra volta il canone, anche se l'abbiamo già fatto. E allora cosa aspetti? Paga il canone, pezzo di merda infame.
5: Cincischione.
10: Non si capisce.
5: Cincischione. Cincischione.
10: Questo è il migliore che hai fatto.
9: Basta.
10: Bravo.
9: Questo è il blocco. Sì. Perfetto. Wow.
6: Grazie.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Segreto.
3: Il segreto.
2: Il segreto.

hai troppa gente in questa serie, sostieni di sapere il segreto. Anche se Donna Ruanda è molto brava a tenere il suo segreto, tutti ormai vogliono sapere qual è questo segreto. Ma Donna Ruanda farà di tutto perché nessuno sappia il suo segreto. Nel frattempo, nuove terribili rivelazioni accadono all'interno del segreto, che è il nome della serie. Cioè, Donna Ruanda ha un segreto all'interno di una serie che si chiama il segreto. Porco che casino.

0: cosa combina quella lurida nana?
1: Serva straccia! Serva straccia!
2: Eccomi, donna Ruanda!
0: Serva straccia, cos'era quel rumore di cosa che si spatascia per terra?
2: Sono desolata, donna Ruanda, ma temo di aver rotto la macchina che fa i bombini!
0: Cosa? Ma io ti faccio decapitare le mani, brutta nana stracciona che non sei altro! Lo sai quanto mi è costata la macchina che fa i pompini? E ora? Come facciamo? Non possiamo certo stare senza pompini!
2: Posso andare al villaggio a comprarne una scatola se me lo permette!
0: No, hai già fatto abbastanza danni! Vado io al villaggio a comprare i pompini! Tu invece vai a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio!

0: serva straccia del Cristo.
1: Mi manda donna Ruanda, padre Siviglio. Devo vedere come vervono i preparativi fra suo figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente.
0: Purtroppo è sorto un contrattempo del Cristo, serva straccia del Cristo. Nigerio, il figlio di donna Ruanda del Cristo, si è mangiato il cerbiatto inappetente del Cristo.
1: Oddio, e ora chi glielo...

0: disgrazia! Prima la macchina che fa i bombini e ora questo. Cosa potrà mai accadere di peggio?
1: Il segreto.
2: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
3: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
4: Suor Mafietta del Cristo, Suor Mafietta, cos'ha da urlare?
3: Assassino! Assassino! Ah! Ah! Ah!
0: Suor Mafietta, gli dia una calmata e gli spieghi meglio. Assassino, chi è stato assassinato?
3: Gesù! Hanno ammazzato Gesù! Cosa siete ciechi? Siete ciechi dagli occhi, non lo vedete il cadavere!
4: Suor Mafietta del Cristo, quello è solo un dipinto!
3: Oh, Gesù, Gesù mio, chi ti ha fatto questo? Ah, ma lo scoprirò quando è vero che mi chiamo Suor Mafietta! Ti vendicherò, Gesù! Ti vendicherò!
0: Scusate, non ho tempo per queste cose di insetti. Devo tornare a Villa Calabria. O la signora penserà che qualcuno abbia scoperto il suo
1: segreto.
5: Es de sangrarse y contener los sentimientos.
6: Ma io lo conosco benissimo il suo
1: segreto.
0: Davvero? Me lo dica subito! Qual è il suo segreto?
6: Il suo
1: segreto! Quale sarà il segreto di Donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Sì, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai rotto i cocones, te lo dico. Dicevo, tutti quanti vogliono sapere il segreto.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è nessuna domanda.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco, ma mi hai rotto i coglioni, come si dice a Milan.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai sparato, infame.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Una cosa illegale che però va storta. I protagonisti: Fichetta Bassifondi è Gina, Gigi La Troia è Pino, Fausto Coppini è Nino, e con la partecipazione straordinaria di Jake La Furia nella sua magistrale interpretazione del Cincischione Anticristo, tratto dall'omonimo romanzo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, detto KK. Adattamento cinematografico Jessica Rabbit. È mattina nella famosa città dei polpacci. Un'auto si ferma davanti a un prestigioso luogo svaligiabile e a bordo ci sono Gina, Pino e Nino, ovvero tre pericolosi esseri umani.
2: Questo sarà l'evento illegale del secolo! Il piano è semplice. Entriamo e facciamo quella cosa per cui siamo venuti. Domande?
3: Sì. Possiamo rimandare a un altro giorno?
2: No, Pino! Sono anni che sogno di fare questo colpo! Forza! Entriamo in azione!
1: I tre fanno dei movimenti con il corpo che gli permettono di muoversi da una parte all'altra della scena.
4: Fermi! Fermi! Fermi! Non diciamo prima una preghiera scaramantica!
2: E va bene, Nino! Di sta cazzo di preghiera! Ma sbrigati!
4: Signore Iddio, che togli anche lo sporco più ostinato! Dacci la forza di infrangere la legge in questa bella giornata che potevamo andare a giocare al minigolf!
2: Amen! Bene, è arrivato il momento! Si entra in azione!
1: Gina, Pino e Nino indossano delle maschere di facce abbastanza diverse dalle loro e fanno irruzione nel luogo svaligiabile armati fino alle mani.
2: Fermi tutti! Questo è un evento criminoso!
3: Mani sopra i capelli e niente cose.
4: Se qualcuno fa una mossa falsa si pentirà che non siamo andati a giocare al minigolf!
5: Vi prego, sono il direttore di questo posto. Farò tutto quello che volete, ma per la Madonna non fate male a nessuno.
2: Tranquillo, nessuno si farà del male se tu farai quello che ti dico ora, cioè...
1: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momento, possiamo ripartire.

0: stupendo! Sono presa da un'irresistibile voglia di leccarlo tutto!
1: No! Per la Madonna! Non lecchi! Potrebbe attivarsi!
0: È più forte di me! Devo leccarlo, devo leccarlo! Aiutatemi a tirare fuori la lingua!
2: Attenzione! Oggi il cincischione sarà interpretato dal magistrale Jake La Furia. Vi avvisiamo che per avere questo special guest, mamma Rai si è spesa la tua pensione.
3: Allora, deve fare la mossa.
4: Attenzione.
3: Del talento.
4: Però devi, allora, intanto devi farlo vicino al microfono e devi.
3: Cosa devo fare?
4: Praticamente la trasformazione. Parti normale, fai cincischione. E poi ti incacci, cincischione. Sì. E se vuoi ci butti dentro una roba che ti identifica.
3: Secondo me ci darà soddisfazione.
5: Tipo cincischione.
4: Sì, anche.
3: Ma com'è un cincischione? Devo fare cincischione.
6: Il movimento è perfetto e la voce.
3: Porca troia, è perfetto!
4: Però un po' più. Cioè, deve essere.
6: Malvagio, capito?
4: Sì.
7: Cincischione, cincischione.
4: Non muove bene le mani, però.
6: Poi non sei convinto.
7: Cincischione, vi ammazzo tutti! Cincischione! Cincischione!
4: Bravo Jake, promosso.
3: Grazie raga.
6: La prova del cinci è passata.
3: Sono allenato tutta la settimana.
1: No, no, per la Madonna, no.
6: L'avevo detto che era meglio giocare al minigolf.
0: Però ne è valsa la pena. Muoio col sorriso sui denti.
8: Che cazzo dico prima di morire? Il mio personaggio non è affatto caratterizzato.
9: Sì, no. È vero, Yogi.
8: Ah, forse potrei essere.
0: Yogi,
8: Bubu. Mi sono incasinato. Se ridi mentre devo fare la mia parte, mi deconcentri.
9: Lo so, Yogi, ma mi fai tanto ridere.
8: Adesso riprovo la battuta, Bubu. Cerca di non guardarmi con quella faccia sorniona.
2: Terminata la strage, il cincischione torna a sedersi sullo scranno magico. E nel sanguinoso silenzio del luogo svaligiabile vediamo scorrere i titoli di coda e abbiamo il tempo di riflettere sul profondo significato di ciò che abbiamo visto. La vita è breve e basta leccare nel posto sbagliato, perché finisce in un lampo. Quindi, caro abbonato, approfitta dell'attimo fuggente e fai ciò per cui sei stato messo su questa terra: foraggiare le casse di mamma Rai con i tuoi sudati guadagni. Forza dunque! Cosa aspetti, lurido insignificante scarto di fica? Alza il culo dal divano e paga questo cazzo di canone. Paga il canone, pezzo di merda!
8: Adesso sì che so come morire. Ehi, ehi, ehi!
7: Cincischione, vi ammazzo tutti! Cincischione! Cincischione!
10: Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però. Però.
11: Però.
13: Che

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, per la brutta, sulla cipolla.
1: Però. This is the zoo.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia madre che è la persona più irascibile del mondo e urla sempre dietro a tutti. Lavora in un ristorante della Riviera, ma ce l'ha con i turisti che vengono a mangiare. Più ligure di così si muore. Comunque, l'anno scorso il suo cane è rimasto incastrato con la testa in una ringhiera e ci sono voluti pompieri per spaccare il muro e tirarlo fuori. Che dite? Potete farla incazzare un po'? Vi amo! Round 1.
1: Sì, buongiorno, la chiamo dall'amministrazione dei pompieri di Albenga. Buongiorno, scusi se la disturbo.
2: Buongiorno.
1: La chiamo relativamente a un intervento che abbiamo dovuto fare ad Andorra qualche tempo fa per la rimozione della testa di un cane dalla ringhiera di un balcone, corretto? Ok, perfetto, allora è lei. Guardi, risulta che lei non abbia provveduto al pagamento della penale, diciamo, per questo intervento, che è un intervento di tipo straordinario.
2: A me non è arrivato nulla, io non so niente di questa cosa.
1: Qua c'è una raccomandata che noi abbiamo spedito per la notifica di questa necessità di pagamento.
2: A me non è arrivata nulla, cioè glielo dico sinceramente. Ci mancherebbe, cioè io ho sempre ritirato tutto, mai avuto problemi con nessuno. A me di raccomandata non è arrivato assolutamente nulla.
1: Però guardi, comunque manca questa cosa, quindi io adesso sono qua relativamente da poco, quindi non so esattamente come funzionino queste cose. Se non è un problema le rubo ancora 2 minuti e le passo il vicecomandante Palpato,
2: sì?
1: Così
2: va bene.
1: Mettete d'accordo, grazie mille, grazie. Grazie, arrivederci.
2: Buongiorno. Round 2.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, parlo con la signora Ro.
2: Sono io, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Guardi, che a me non è arrivata nessuna raccomandata.
3: Aspetti, signora, non mi aggredisca, che sennò non capisco. Guardi, sono appena andata a prendere il caffè, la focaccia. Andiamo con calma. Allora, di cosa si tratta? Mi spieghi
2: allora,
3: un attimo.
2: L'estate scorsa il mio cane si è incastrato con il collo in una ringhiera. E non c'è stato modo di tirarlo fuori. Abbiamo provato in tutti i modi. E la ragazza qua sotto, che lavora ai pompieri di Albenga, ha fatto intervenire i pompieri di Albenga.
3: Ma certo,
2: perché
3: certo.
2: Se no il mio cane moriva.
3: Sì, no, ma mi ricordo io non ero in sede, però me l'hanno raccontata che era una cosa un po' particolare. Però,
2: sì.
3: Però qua risulta, se l'ha chiamata la ragazza, risulta che praticamente lei non ha. Si tratta di un intervento straordinario, chiaramente. C'era una penale a suo carico di 3.500 euro. Che adesso sarà.
2: Scusi?
3: Dicevo, c'era una penale a suo carico di 3.500 euro per l'intervento straordinario, perché comunque c'è stata la rimozione parziale della ringhiera, l'uscita del mezzo straordinario, che lei non ha pagato, quindi adesso...
2: No, io non ho pagato, sinceramente, cioè, ma non posso pagare 3.500 euro per lasciavo il cane lì, abbia pazienza.
4: Per lasciavo il cane lì, abbia pazienza.
2: A parte che non mi è arrivata nessuna raccomandata.
3: No, ho capito signora, la raccomandata adesso vediamo. Noi comunque la raccomandata viene
2: sì,
3: consegnata
2: sì.
3: A mano, quindi c'è una ricevuta di ritorno. Noi la ricevuta di ritorno è tornata, quindi si informa.
2: No,
3: magari.
2: Assolutamente non è arrivata nessuna ricevuta di ritorno,
3: guardi,
2: perché io non ho ritirato niente.
3: Guardi,
2: se c'è
3: signora.
2: La mia firma vorrei vederla.
3: No, qua naturalmente c'è il problema di questi 3.500 euro.
2: Sì, ma il problema rimane, perché tanto io 3.500 euro non ce li ho, quindi il problema rimane.
3: Ma abbia pazienza, scusi, adesso le faccio un attimo il quadro della situazione, perché penso
2: sì.
3: Che lei non abbia capito. Allora,
2: no.
3: A lei sembra normale che delle forze speciali dei pompieri debbano intervenire per togliere la testa di un cane da un muro? Lei sembra...
2: Ma io non so come si poteva tirare fuori la testa del cane dal muro.
3: E quindi dovevamo lasciarlo lì? Cioè, noi abbiamo dovuto mandare fuori 6 persone, capisce che questo è procurato allarme. Ora,
2: ma
3: se...
2: io non ho chiamato 6 persone, cioè,
3: Ma per l'intervento, signore, è il numero minimo. Ma lei, scusi, ma lei c'era lì in loco o ce n'è andata a bersi l'aperitivo?
2: Secondo lei dov'ero?
3: Ma si è resa conto?
2: Adesso che stavo lavorando, ho lasciato il lavoro, sono venuta qua perché c'avevo il cane lì. Sarà un intervento straordinario, ma andiamo pure avanti. Tanto io 3.500 euro non ce l'ho.
3: Va bene, allora possiamo fissare un appuntamento?
2: No, perché adesso sto iniziando a lavorare, non so dirle quando posso.
3: Ma signora, abbia pazienza.
2: Quando
3: però.
2: Ho gli orari le dirò quando posso venire.
3: Signora, forse non ci siamo
2: sì.
3: Capiti. Guardi
2: no.
3: Che questa non è una pasticceria. Io sono un vicecomandante dei pompieri. Non è che lei viene. Ma non è che lei viene qua a farsi la tinta dei capelli, signora. Cioè,
2: no,
3: io
2: non vado neanche dal parrucchiere.
3: Ma a me non me ne frega assolutamente niente, signora, che lei non vada al parrucchiere. Lei c'ha.
2: Quindi?
3: Ma lei non può dire a me non me ne frega niente, mi richiami un'altra volta, le dico io quando c'ho tempo. Cioè, non è che funziona così.
2: Allora mi dia un appuntamento, se posso venire se non mi vede perché non posso venire.
3: Ma io glielo do l'appuntamento, signora.
2: Okay.
3: Ma non è questo il modo di trattare comunque con una persona che rappresenta lo Stato, signora. Ma non lo so io, ma che maleducazione è?
2: Ma io non sono per niente maleducata, mi sembra di non averle detto nulla da poterla offendere, tanto per cominciare.
3: Ma guardi che l'offesa non passa mica solo dalle parolacce, eh? cioè anche il modo di trattare. Io sono qua a farle un servizio, signora. Quando, okay, quando ha avuto bisogno, ha alzato il telefono, sono venuti i miei ragazzi e hanno tirato fuori il suo cane dal muro. E nessuno.
2: Sì, ma io non sapevo niente di questo intervento straordinario.
3: Perché se no il cane lo lasciava lì?
2: Non lo so. Senta, ma io dove li prendo i soldi per pagare la
3: Ma che cazzo ne so io, signora? Scusi, non mi faccia girare i coglioni. Bellino, mi fa girare a Bellino.
2: In questo modo io sono maleducata.
3: Ma non lo so, signora, ma io sono qua che sto cercando di darle una mano a risolvere un problema. Sono qua che le
2: sto. Sì, ma io le sto dicendo grazie che mi dà una mano.
3: Ma grazie a cazzo a questo punto, scusi.
2: Continuiamo.
3: Andiamo avanti con l'appuntamento, che già vedo che lei è una. Io lo capisco, guardi, la prossima volta ci lascio il cane, il gatto e la cocorita lì nel muro.
2: Va bene,
3: allora. Mi dia, allora, oggi è, aspetti un secondo, che sì, guardo sì, l'agenda. Mercoledì 18 maggio. Allora, può venire venerdì 20 maggio?
2: Va bene.
3: Ah, che ora le viene più comodo?
2: Quando vuole.
3: Mattino o pomeriggio? No, ma mi se mi dice così vuol dire che non viene.
2: Io lavoro.
3: Lei riuscirebbe eventualmente alle 14?
2: No.
3: Ah, bene. Nessun giorno alle 14?
2: No.
3: Cazzo, perché le 14 era perfetto, perché proprio quando va in onda lo zoo di 105, signora, e dove si trova lei adesso?
2: Ma chi è sta stronza? Chi è sta merda?
3: È tuo figlio.
2: Come mio figlio?
3: È tuo figlio che ci ha dato il numero, Romina.
2: Ma io ho tre figlie femmine.
3: Allora tua figlia, Jenny.
2: Sta stronza di merda, vaffanculo. È stata lei a chiamare i pompieri, sta stronza. Guarda.
3: Comunque la prossima volta prenditi un gatto che costa meno di pompieri.
2: Siete veramente delle brutte persone.
3: Ma non è vero, tua
2: figlia. Siete delle brutte persone.
3: Mica, ma veramente lasciavi lì il cane?
2: Vaffanculo, minchia, 3.500 euro.
3: Ma no, ma minchia.
2: Non compravo altri 4.
3: Ma no, ma che persona sei, Romina?
2: Vabbè, grazie.
3: Grazie a te.
2: Gentile, ciao. Oh,
3: ci vediamo ad Andorra, venga a mangiare, eh?
2: Volentieri, guarda.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: This is a zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1869, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei misteriosi tubetti pieni di una strana sostanza mentolata.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano si trattasse di una salsa per i denti, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del dentifricio. Il dentifricio è un prodotto finalizzato alla pulizia e alla salute dei denti. Assieme alla minchia è nella top 5 della classifica di Rolling Stones delle cose più tenute in bocca dagli italiani. E il dentifricio è fatto col fluoro.
4: Il fluoro favorisce la mineralizzazione dello smalto, consentendo fissaggio del calcio presente nei denti. Ma non tutti sanno che calcifica la ghiandola pineale, rendendoti scemo per sempre. Non avete fatto caso che chi si lava sempre i denti è sostanzialmente un povero coglione?
1: Proprio così. Il fluoro del dentifricio favorisce la distruzione cerebrale, ma l'inganno è sempre stato palesato su ogni tubetto di dentifricio. Sulla parte posteriore è presente un quadratino colorato. Non ci credete? Andate a controllare sul vostro tubetto.
5: I colori dei quadratini sono 4. Abbiamo quello verde, che sta a significare che il dentifricio è il 100% naturale, come l'erba che mi coltivo a casa mia, no? Quadratino blu indica un mix di sostanze naturali e medicinali, come quando mischio l'erba col fentanyl. Quello rosso indica un mix di sostanze chimiche, come quando mi prendo un bello Xanax dopo le anfetamine per rilassarmi. E infine quello nero, col teschio le ossa incrociate, significa che è fatto al 100% con sostanze che causano la morte. E infatti sono morto più volte.
1: Ma oltre a questi, ce n'è uno in più, visibile solo nei dentifrici multicolor. Se girate il tubetto di questi, potrete subito notare... il triangolo degli Illuminati. Abbiamo qui con noi il premio Nobel sugli Illuminati.
3: Gli Illuminati sono misteriosi.
1: Può dirci qualcosa in più?
3: Sono così misteriosi che per me è un mistero. Già, un mistero.
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma cosa fanno gli Illuminati con questi dentifrici? Qual è il loro scopo? La chiave di volta è arrivata grazie a Peppe Scarraffa, un uomo che ha capito la verità e non si lava i denti da 47 anni. Salve, Peppe.
6: Buongiorno a tutti.
1: Mamma, che puzza di merda! Mi scusi, si può allontanare un po' dal microfono, dai!
6: Sì, mi scusi! Nei testi antichi è palese che gli Illuminati usavano il dentifricio multicolore per il controllo mentale dei poteri forti di allora. Fu ritrovato in questo documento audiovisivo.
7: Sempre. Basta di Maradona.
6: Questo testimonia che furono gli alieni scesi dal cielo a donare e a consegnare il dentifricio agli Illuminati.
3: Avevo ragione. Era un'astronave.
1: Ok, potete andare, grazie.
8: Aprite un po' la finestra, per favore. Mamma mia, ma che odore, che schifo sto alito, porca puttana. Via, via, fuori dal cazzo.
1: Porca miseria, oh, ma dei testimoni normali mai. Dunque, possiamo dire che il dentifricio serve a controllare le menti degli stolti e che, come al solito, dietro a tutto questo ci sono gli alieni in combutta con gli Illuminati. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta
11: Segreto.
12: Il segreto.
11: Il segreto.
12: Il segreto. Il segreto.

Perfida donna Ruanda continua a nascondere il suo segreto. Tutti cercano di scoprire il suo segreto, ma nessuno scopre il suo segreto. Donna Menisca sta per rivelare il segreto alla serva straccia, ma cade in un misterioso coma.

0: straccia! Serva straccia! Brutta nana scansa fatiche! Dove si è cacciata? Serva straccia!
1: Eccomi, signora! Eccomi!
0: Oggi ho voglia di cavalcare, serva straccia! Presto, vammi a sellare il tricheco stanco!
1: È sicura, donna Ruanda? Fra poco dovrebbe arrivare il notaio Belcongo per la lettura del testamento del dottor Virales.
0: Cretina! Ma non sai che io e il notaio Belcongo abbiamo un trascorso anale?

0: Siviglio, padre Siviglio! Sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio. Ma dove si è cacciato? Padre Siviglio!
1: Padre Siviglio è sparito, donna Ruanda.
2: Il segreto.
3: Estraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Commissario Formentello! Cosa ci fa qui?
1: Potrei farle la stessa domanda. Commissario Formentello, cosa ci fa qui?
0: Commissario Formentello, ma cosa fa? Il pappagallo?
1: Potrei fare la stessa domanda. Che ore sono?
0: Ma non è la stessa domanda.
1: Le piacciono le pannocchie?
0: No, senta, non ho tempo da perdere, commissario Formentello. Devo tornare a Villa Calabria. Fra poco ci sarà la lettura del testamento del dottor Virales. Vuole venire con me?
1: Potrei farle la stessa domanda. Vuole venire con me?
0: D'accordo, se proprio insiste verrò con lei. Ma non si faccia illusioni, commissario Formentello. Ricordo benissimo che io e lei abbiamo un trascorso anale.
2: Il segreto.
4: Non abbia paura, se va sdraggia.
5: No, sì, è gallese. Questo è un duca gallese.
4: Negro, è negro,
5: Falle, l'ho fatto, ma hai detto che non va bene.
6: Fare un'altra versione.
0: Notaio bel Congo.
4: Donna Ruanda.
1: Notaio bel Congo.
5: Roar, roar.
7: Come roar?
4: Ora che ci siamo tutti possiamo procedere per la lettura del testamento del dottor Virales. Io, dottor Virales, ora vi rivelerò il
2: segreto
4: di donna Ruanda. Il segreto di donna Ruanda è...

0: Allora, fratelli, mi ha cercato qualcuno? Sento della suspense nell'aria del Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Scusi, lei chi è?
1: Sono uno che nella serie dice soltanto questo. Potrei farle la stessa domanda.
0: Bello, perfetto. Si vede che non abbiamo i soldi per finire questa merda di serie.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Potrei mandarla a fanculo.
1: Potrei fare la stessa domanda.
0: Faccia invece la stessa cosa, si levi dai coglioni.
1: Ah, potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, vada a farla da qualche parte, possibilmente lontano dal Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Vada.
2: Vuoi sapere anche tu il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo. Dicevo, vuoi sapere anche tu qual è il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì. Lo vuoi sapere?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai rotto i coglioni. E questo non è un segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Porco.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era la 13ª ora del 13° giorno del 13° mese, quando negli Stati Uniti d'America venne stampata la prima banconota da un dollaro.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il commercio e il pianeta, ma io, che la so sempre più lunga degli altri, non ci credevo. E mi son detto, e se fosse un'astronave?
0: A scuola ci hanno sempre insegnato che la nonnina rappresentata nella banconota da un dollaro è Nonna Pancake, mascotte ufficiale dello sciroppo d'acero più amato dai bambini americani. Ma noi siamo qui per smentirlo. La persona rappresentata sulla banconota è George Washington.
3: George Washington, come ci suggerisce il nome, è il pro-pro-pro-zio di Denzel Washington e, da come ci dice la leggenda, aveva i capelli bianchi, i denti di legno e l'amore per la libertà. Ed ovviamente è il fondatore di una certa città.
0: Quale sia la città di cui si sta parlando è piuttosto palese, no? George Washington? Washington, eh? Esatto! New York! O meglio, solo York, la vecchia New York, che non era affatto come oggi, perché fu cambiata nel tempo.
4: Nessuno sa che ai tempi della vecchia New York, Old York, vabbè, si chiamava solo York, ci fu un certo presidente che costituì un bonus per i cittadini che permise a tutti gli abitanti di York di ristrutturare la propria casa. E lo fecero naturalmente tutti. E questo cambiò l'aspetto della città, che avendo un nuovo look decisero di chiamarla Nuova York. New York, appunto, sì. Vabbè, era praticamente il nostro bonus 110.
0: Ma un cambiamento così radicale di una città così iconica non fu vista di buon occhio dalla popolazione, per cui il presidente di cui stiamo parlando fu cancellato completamente dalla memoria. Fino ad oggi. Siamo entrati in possesso di un documento segreto.
5: Se state guardando questo filmato, significa che siete una delle 8 persone negli Stati Uniti ad avere accesso a questa informazione. Infatti, io stesso verrò giustiziato non appena la registrazione sarà finita. Mettiti comodo, perché fra tutti i segreti d'America, il più imbarazzante è quello che riguarda Jeff Bezos, l'ottavo presidente e mezzo degli Stati Uniti. Come vi avevo detto, mi hanno ucciso.
0: Esatto, Jeff Bezos fu l'ottavo presidente e mezzo nella storia americana. Si guadagnò la fama di presidente più stramboide d'America.
6: Jeff Bezos era un pazzo. Fece la guerra al bacon, nominò 4 gufi giudici della Corte Suprema, inventò Miss Maglietta Pezzata e inventò un sistema di consegna pacchi rapidissimo che compravi direttamente su internet.
0: Tuttavia, quest'ultima invenzione fu la goccia che fece traboccare il vaso per il popolo americano, perché purtroppo nel 1800 internet non esisteva ancora. Così Jeff Bezos fu deriso, pomodorato e infine cacciato con torce e forconi e si persero completamente le sue tracce. Ma prima di sparire, tuttavia, lasciò segni del suo passaggio per tutti coloro che volessero scoprire di più su di lui.
7: Ein, zwei, drei! Prendiamo l'ultima cena di Leonardo da Vinci, che era molto amico di Jeff Bezos. Leo lo dipinse a Nuova York e infatti se zoomiamo a destra verso l'uscita, eccolo là! Lo possiamo vedere chiaramente! E il Monte Rushmore? Avete mai provato a guardarlo all'incontrario? Eccolo! Di nuovo lui!
0: Nessuno sa quale fu la sua sorte e nessuno ne aveva più parlato, fino ad oggi. L'ottavo presidente e mezzo degli Stati Uniti, Jeff Bezos, è lo stesso Jeff Bezos di cui si parla ancora oggi. Perché Jeff Bezos è un immortale. Io, essendo custode di questo segreto, verrò ucciso alla fine di questa registrazione. Sono morto. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo. Mai.

0: lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: I nostri eroi sono riusciti ad ottenere finalmente il cognome di Ennio.
3: Ma ovviamente manca...
2: ancora l'indirizzo. E quindi...
3: ci spacceremo per operatori di...
2: mucca in fuga. Se la tua mucca scappa, noi te la troviamo.
4: Ma non è che si arrabbia.
5: Pronto?
6: Pronto? Sì, salve, signore, lei, signor Ennio? Perfetto, io sono il centralino della vigilanza, siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. Praticamente c'è stata...
5: Le mucche!
6: Esatto.
5: C'è stata
6: segnalata una mucca bianca e nera, che pare che sia sua.
5: Una mucca bianca e nera?
6: Sì, sì.
5: Mucca bianca e nera, non ce l'ho!
6: Come ce le ha le mucche, scusi?
5: Sono rosse!
6: Bianca, nera e rossa,
5: legate,
6: sì.
5: Sono legate!
6: No, controlli... controlli bene perché forse ne è scappata una,
5: Ma come che l'ha scappata una?
6: Mi sa di sì.
5: Dove l'hai vista?
6: L'abbiamo trovata sulla tangenziale. Adesso c'è il mio collega sulla macchina. È collegato via radio.
5: Sono nel campo! Devo andare a vedere!
6: Beh, glielo sto dicendo io, sono scappate.
5: Legala!
6: Infatti c'è il mio collega che è lì, che vi sta aspettando un attimo. Io adesso provo a passarglielo via radio. Comunque ha parlato con Fernanda. Auto 1!
1: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore.
6: Mucca in fuga SRL.
1: Da oggi la tua mucca non scapperà più grazie a
6: mucca in fuga.
1: Potrà parlare tra 5 secondi con il responsabile mucca in fuga. 5.
5: Quattro.
1: 4. 3. 2. Mucche in fuga da oggi casa 3.
5: Ecco, prima del 3.
1: 2.
5: Passami l'operatore.
1: 4. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
5: Pronto!
7: Pronto?
5: Chi sei?
7: Sono...
5: Chi sei? Sono... Stai morendo, porca...
7: Ho un po' di mal di gola, sono Barabba. Lei è il signor Ennio...
5: Mi ha detto quel bastardo che hai visto una vaca!
7: Sì, allora...
5: Hai visto una vaca in tangenziale!
7: L'abbiamo legata a un albero! Mio collega la sta seguendo con adesso con il furgone, ma dovrebbe fermarla. Aspetti un attimo che lo sto monitorando con il computer dal radar satellitare.
5: Dove l'ha trovata la vaca? Dove l'ha trovata?
7: È vicino al campo dove c'è l'albero, quello lì. Il salice piangente. Come si chiama? Signor Ennio.
5: Vada,
7: intanto le dico, mi dica, signor Ennio, mi dica come si chiama la vacca.
5: La vacca si chiama vacca, che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
7: Ce l'ha davanti?
5: Devo andare a vedere la vacca, devo andare a vacca.
7: Quante zampe ha?
5: Quattro zampe.
7: Allora aspetti che dico al mio collega che colore ha i capelli.
5: Con una macchia per gli occhi.
7: Macchia, allora metti macchia sui capelli.
5: Ma no, sui capelli, ma che non ce l'ha mica i capelli, c'ha il pelo rosso.
7: Ah, c'ha il pelo rosso.
3: Barabba, guarda che forse c'è Arnaldo che la sta inseguendo.
1: Nella prossima puntata.
5: Pronto?
1: Sì, pronto, sono il Dottor Strange.
5: Chi sei? Chi sei?
1: Sono il dottor Strange, abbiamo preso la mucca, eh?
8: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Scoprilo nella nuova puntata di Dove abita Ennio?
9: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Stufamento,
1: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può acquistare prodotti online in contanti. Gesù ha camminato sulle acque. Elon Musk ha fatto surf sull'Aperol. Elon Musk vuole così bene ai suoi due gatti che, come sabbietta per i bisognini, gli ha comprato il Sahara. Elon Musk può usare il touchscreen coi guanti da box. Da giovane, Elon Musk ha girato il mondo in autostop in 24 ore, fermando i Boeing. Elon Musk non bestemmia, ripassa l'albero genealogico. Una volta, con due graffetti e un chewing gum, Elon Musk ha costruito MacGyver. Elon Musk assume cannabis come rimedio contro la miopia e funziona. Elon Musk può cambiare segno zodiacale. Cleopatra faceva il bagno nel latte d'asina. Elon Musk fa canottaggio nel caviale di giraffa. Elon Musk ha un debole per le bionde. Per questo, in occasione della sua visita, il Louvre ha fatto i colpi di sole alla Gioconda. Per radersi accuratamente, Elon Musk si riflette nello specchio del bagno in 3D. Tutti abbiamo un cugino che ha fatto cose incredibili. Tutti, tranne Elon Musk. Infatti, Elon Musk è il cugino di se stesso. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1984, quando nel mondo fecero la loro comparsa piccole creature dispettose che avrebbero causato inspiegabili incidenti.
2: Ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero degli adorabili mostriciattoli pelosi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo naturalmente parlando dei Gremlins. Insieme allo zaino Invicta, Mazinga Z, le penne alla vodka e la fottuta Cyndi Lauper, i Gremlins sono una chiara testimonianza degli anni Ottanta nel mondo. Ma cosa sono?
3: I Gremlins sono creature squamose simili a scimmiette pelose, con lunghe orecchie a punta. Se state pensando di comprarne uno, non dovete assolutamente violare queste tre regole.
4: Ci sono alcune cosette da tenere sempre bene a mente. Se lo esponete alla luce, potreste fargli del male. In secondo luogo, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte, anche se vi implorasse. E cosa più importante? Mai, mai, mai bagnarli, perché altrimenti si moltiplicano.
0: Questi tre paradigmi sembrano normalissime regole per accudire un banalissimo bovaro del Bernese, no? Eppure non vi ricordano qualcosa. Chi altri deve rispettare queste regole? Esatto. I cinesi.
3: I cinesi non mangiano dopo la mezzanotte, perché quando è mezzanotte chissà che cazzo di ore sono in Cina. Stanno lontani dalla luce del sole, sennò sparirebbe il loro giallo candore. E soprattutto, pensateci un attimo, avete mai visto un cinese bagnato?
0: Ma che legame hanno i Gremlins con i cinesi, quindi?
5: Dunque, il legame tra i Gremlins e la Cina è di fatto molto antico, da dinastie di milioni di anni fa. La stessa parola Gremlins è la trasmutazione di una parola cinese, Grem Li, proprio come Bruce Lee, Stan Lee o Salvador Dalí. Tutte parole cinesi, più ovvio di così.
0: Esatto, proprio come il sushi o il Covid, anche i Gremlins arrivano dalla Cina. Ma perché sono stati creati?
6: La parola cinese Gremli fu inventata dai monaci Shaolin e significa letteralmente dispositivo posto ad obsolescenza programmata che prima ti costa poco ma poi ti incula perché si rompe dopo poco. Evviva la Cina, evviva il comunismo e conquisteremo il mondo. Incredibile.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile associazione di idee incastonate in una piccola parola cinese. Ma c'è di più. A cos'altro si può arrivare?
2: Pensateci, i Gremlins. Gremli, Shaoli, Shaolin. I Gremlins non sono altro che una rappresentazione della conquista cinese imminente.
0: Proprio così. I cinesi puntano alla conquista del mondo attraverso i loro prodotti a basso costo che vengono comprati e ricomprati in eterno.
7: I cinesi si stanno costruendo un loro mondo! Presto saremo tutti cinesi senza rendercene nemmeno conto, non lo capite? Bisogna boicottarli, cazzo!
0: Ma questo perché? Perché vogliono conquistare tutto quanto? Noi abbiamo la risposta. Tramite i nostri satelliti siamo riusciti ad intercettare questo messaggio cifrato che abbiamo codificato e che vi facciamo ascoltare in anteprima. Attenzione, l'ascolto non è consigliato a chi è molto sensibile.
8: Compagni d'Italia, io sono Christiane Fonco e lavoro in un centro massaggi di cinese. Noi sempre essere disponibili a massaggiare, mettere olio e a volte anche portare in bottini primavera. Perché noi molto gentili e carini con tutti. Kawaii! Però tutte le volte noi frantesi, tutte le volte voi chiedete finale di happy ending con pugnetta o pompinello. Noi stufi di vostro comportamento razzista e inappropriato. Per questo noi deciso di conquistare il mondo! Viva la Cina!
9: Scusi, ma io avevo pagato per un pompino, quindi...
8: Zitto, merda!
0: Esatto. Il risentimento della Cina nei confronti del mondo nasce solo dalla nostra mancanza di rispetto nei confronti delle povere ragazze che fanno i massaggi nei centri massaggi. Quindi vi lasciamo con un consiglio. Non chiedete più il seghino alla fighetta cinese. Se devi fare un massaggio, fatti solo quello. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
10: Radio 105.

Il segreto. Quinta puntata del segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: segreto.
1: Servastaccia! Servastaccia!
2: Eccomi, donna Ruanda, agli ordini.
3: Scusate un secondo, ma perché ogni giorno cambia la voce donna Straccia?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: No, ragazzi, non cominciamo, per favore, nel Cristo e anche fuori dal Cristo. Per favore, andiamo avanti con la trama, perché se ce la stiamo a menare fin dalla prima battuta.
3: Ha ragione, scusate, andiamo avanti col segreto.
4: Ma rimane il fatto che potevo farvi la stessa domanda.
5: Sì, anch'io potevo mandarla a fanculo.

0: straccia! Piove! Ti ho per caso detto di far piovere?
1: Non sono stata io, donna Ruanda. Glielo giuro, non farei mai piovere senza il suo permesso.
0: Prima è saltato il matrimonio tra mio figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente perché quel cretino se l'è mangiato. E ora questa pioggia non richiesta. Qualcuno trama alle mie spalle, servastraccia. Me lo sento! Me lo sento nelle palle! Di certo questo qualcuno trama per scoprire il mio
2: segreto.
1: Cosa intende fare per impedirlo, donna Ruanda?
0: Andrò a parlare col sindaco!
1: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda!

0: benissimo che è morto. Ma questo non vuol dire che non possa parlare.
1: Ottima osservazione. Le faccio sellare la macchina che fa la cacca?
0: No, piove. Ci andrò a piedi dal sindaco. Fammi sellare i piedi e poi vai in chiesa a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
2: Il segreto.
3: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
0: E stai attenta. Se qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
0: ti farò pentire di essere

0: Padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, salvastracce nel Cristo. Fervono molto bene, già meglio della mia salute che mi avete fatto venire l'orchite, cazzo. Stiamo solo aspettando che Nigerio caghi il cadavere. Ma il ragazzo ci sta mettendo un po' più del dovuto, perché non mangia abbastanza fibre nel Cristo e fuori dal Cristo.

0: Purtroppo Nigerio è nato stitico. È una malattia di famiglia. Anche Donna Ruanda è nata stitica. Per questo abbiamo comprato un'automobile che fa la cacca al posto suo.
1: Che famiglia di geni, eh? Ma se il ragazzo non riuscirà a cagare il cadavere del cebbiato inappetente, non potremo fare il funerale. Porcaccia miseria. E questa cosa farà di certo infuriare il sindaco.
0: Ma il sindaco è morto, padre Siviglio.
1: Cazzo del campanile, lo so che il sindaco è morto, ma questo non vuol dire che non si possa infuriare nel Buddha questa volta, tanto per cambiare l'ingrediente.
2: Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Vabbè, ma allora le Olimpiadi degli scassacoglioni oggi, commissario Formentello, che sorpresa, è venuto a indagare sulla morte di Gesù.
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché sono appena stato a mangiare una bistecca e finalmente ho scoperto il
3: segreto
2: di Donna Ruanda.
0: Davvero? Presto, ce lo dica.
2: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: segreto di Donna Ruanda è... Sto morendo! Mi piace dirlo con questa voce impostata! Sto morendo! Potevo farmi la stessa domanda, ma non l'ho fatta! Ah, muoio!
1: Avrei potuto farle la stessa domanda, ma lei è cadavere morto merda!
2: E ancora una volta non abbiamo scoperto il segreto.
1: Ah, è finita la puntata, ragazzi. Ok, un attimo che tolgo il clergy e torno a fare lo spogliarellista satanista. Arrivederci.
0: Potrei farle la stessa domanda.
1: No, meglio di me.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti.

0: della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
1: Licenziato?
2: Eh?
1: Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che? Come si chiama quello del programma?
2: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quella di tua madre!
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine! Quella zoccola di tua madre! Quella vacca c***o che c***o di tua madre!
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
4: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Lo faccio io. Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, è 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato.
2: Ma sì.
4: Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
2: Passa Alberto.
4: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì.
3: licenziato!

0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: everyone, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it, punto it.
3: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
2: Medicone, medicone, medicone, medicone.it, punto it.
4: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Clarissa ed è la prima volta che mi trovo a chiedere una consulenza medica online, perché mi hanno sempre sconsigliato tutti di affidarmi alla rete per avere dei pareri medici. Ma ho deciso di tentare ugualmente perché ho una grossa fiducia nel web.
5: Carissima, benvenuta e la ringrazio della fiducia. Dica pure alle persone che le hanno sconsigliato di rivolgersi a noi che la loro genitrice ha fissato più peni che tramonti. Mi dica pure il problema e cercherò di darle una diagnosi più accurata possibile. Ma prima mi dica se è di bell'aspetto, per cortesia.
4: Gentilissimo e carinissimo professionista medico del portale medicone.it, sono alquanto sorpresa della sua domanda e del suo spiccato senso dell'umorismo, che mi fa stare sicuramente a mio agio. Ma non colgo la necessità di sapere se le mie fattezze sono gradevoli. Comunque ho danzato per 20 anni e ho fatto qualche scatto come modella amatoriale. Credo che la risposta sia sì.
5: Bene, benissimo. Altro S che... Ottimo! Se non la disturba, possiamo continuare la conversazione attraverso una diretta Zoom, così che possa in qualche modo visitarla in maniera più accurata. Puntino, puntino, puntino.
4: Gentilissimo e prestigiosissimo dottore del portale medicone.it, è la prima volta che sento che si possa fare una cosa simile. So che di solito le conversazioni avvengono attraverso un blog aperto in modo che tutti possano poi leggere l'eventuale discussione e in qualche modo avere delle info ulteriori ed eventuali problematiche simili.
5: A parte che dovrebbe fare dei corsi di punteggiatura, perché non ho capito un cazzo. Capisco la sua titubanza, ma sarebbe una assoluta innovazione del settore. Si fidi, accetti l'invito che le sto inviando via mail e posizioni bene la webcam, faccina che sorride, in modo che possa vederla in totale. Mani aperte, emoticon, perfetto.
4: Gentilissimo medico, se lei lo ritiene efficace come metodo, mi metto a disposizione. Mi aspetti solo un attimo che avvio la video chat. Eccomi dottore, salve.
5: Bella, che piacere. Salve, sono il dottore del portale medicone.it.
4: Mi perdoni dottore, ma che studio strano che ha, sembra un garage.
5: Ma quale garage? Mi scusi, ma lei di studi e sale operatorie non sa un cazzo. Chi è il medicone qui?
4: Ma mi perdoni, ma alle sue spalle vi sono anche delle biciclette appese.
5: Arredamento stile urban, roba di design. Su, su, si spogli.
4: Ma mi perdoni, egregio dottore, ma io ho solo dei capogiri e della secchezza delle fauci che mi accompagnano in alcuni momenti della giornata.
5: Ai, mi sa che sono le tube. Quando ho fatto l'ultimo pap test?
4: È un mese fa.
5: Quando ha rapporti sente dolore? Pratica dell'anal?
4: Ma mi perdoni dottore, ma sono domande un po' intime, non ci conosciamo nemmeno.
5: Su, su, la smetta. Io sono un dottore molto stimato. Guardi questi premi e questi master. Ecco, vedi master?
4: Scusi, ma mi è sembrato di vedere anche un tapiro d'oro.
5: No, è il premio zoologia, sono anche veterinario.
4: Ah, certo, wow.
5: Su, su, si mette a 90 e si lecchi la punta delle dita per dilatare la vagina.
4: No, ma dottore, ma che dice? Ma non lo faccio, ma scusi, non le sembra troppo?
5: Per caso è terapeutista? È una che non crede nella scienza, mette in dubbio un dottore.
4: No, non lo farei mai, ma dottore, sta bene, la vedo un po' strana, la vedo vibrare, con degli spasmi al braccio destro.
5: No, niente. Non si preoccupi.
4: Dottore!
5: Dai che ti devo visitare! Porca troia! Cazzo, stavo per annegare la tastiera. Ah, vabbè, dai, finisco con il referto sulla distorsione alla caviglia della Leotta. Oh!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio?
1: Spero che risponda. Prova a fare, come si chiama, cannavacciolo.
2: Pronto, buongiorno signor Ennio, sono Antonino Cannavacciuolo. Sono Antonino Cannavacciuolo.
3: Antonino. Ma non ti conosco, Antonino.
2: Attenzione, pronto a partire da questo momento, ora. Allora, signor Ennio, buongiorno. Allora, sento un attimo. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei è stato scelto per fare la prossima edizione del MasterChef.
3: Ma che cosa devo fare?
2: Allora, deve cucinare, come mi hanno detto che lei è molto bravo a cucinare, sa fare un sacco di piatti.
3: Ma allora, faccio la pasta con i fasoli, con i sassi, ci metto dentro il lardo.
2: Ah, tipo Far West, lei è un po' Bud Spencer. Allora, senta, signor Ennio, allora la cosa è facile, gliela spiego in un attimo. C'è il programma televisivo, lei viene, cucina, e se vince, vince 100.000 euro.
3: Ma porca, fammi parlare, bastardo!
2: 100.000 euro.
3: Per farlo mangiare il pasta e fasoli?
2: Sì, lei vince 100.000 euro se viene, lei la speciale.
3: 100.000 euro?
2: Sì.
3: Per fare la pasta e fasoli?
2: Lei l'ha mai visto il programma alla televisione su Ski?
3: Su Ridi?
2: Sorridi, l'ha vista?
3: Sì, sorridi, no, lo prendo, non lo prendo, il canale non lo prendo.
2: Non ce l'ha lei la parabola?
3: Bene, porca, è già stato che prendo il primo canale, porca.
2: Ah, quindi lei vede solo Rai 1?
3: Più o meno, dalle volte va, dalle volte va via, dalle volte viene.
2: Vabbè, non importa. Allora, mi ascolti, signor Ennio. Allora, nel programma facciamo tre piatti. Il primo sarà uno a base di uova. Le uova lei non le sa fare?
3: Non le so fare.
2: Scusi, non ho capito bene. Non ho capito bene. Cos'è che le uova lei le sa fare?
3: Le sbatto nella tazza, ci metto dentro un po' di vino e le giro col zucchero e le bevo.
2: Ah, interessante, le uova col vino e lo zucchero. Potrebbe essere anche un piatto gourmet. Senta, allora, poi... Calcoli che lei... Gourmet. Signor Ennio, se ricordi che è importante che lei quando verrà si porti un grembiule per non sporcare.
3: Ancora col grembiule, non lo so il grembiule, dove lo vado a trovare il grembiule?
2: Grembiule.
3: Grembiule. Grembiule. Puttana la...
2: Ci sarà l'altra cuoca che è Patrizia.
3: Patrizia, parla puttana. Patrizia, la braccia che dovevo murare, bastardo, dov'è la Patrizia?
2: Comunque...
3: Te l'ho risposto, Cessino, bastardo, tu sei un bastardo.
2: Senta, allora adesso...
3: Rantolini, sei un bastardo.
2: Allora, senta, adesso le passo e Igilio Massari...
3: Ma chi è?
2: Come non conosce Igilio Massari, scusi.
3: Ma chi è che si sa di Virilio?
2: Egidio Massari.
3: Egidio Massari.
2: Bravissimo. Lo passo così si mette lei d'accordo. Lui è bravissimo con i dolci, eh?
3: Con i dolci?
2: Glielo sto passando.
3: Passamelo, adesso, bastardo di merda!
2: A partire da...
3: Due, passami il 29 a spartare, bastardo!
2: Uno!
3: Due!
2: Ora!
3: Prato!
2: Pronto, ciao, sono Eugenio Massari.
3: Ma Bernardo, sei un bastardo.
2: Non sono
3: Arnaldo. Ti fai chiamare Eugenio Massari. Eugenio Massari, bastardo.
2: Non sono Arnaldo, non so di chi stia parlando. Sono Eugenio Massari.
3: Mi sa che mi rompi l'anima, bastardo. Non ti conosco oramai. Bastardo, bastiari, bastardo.
2: Guardi che Arnaldo è il nostro lavapiatti. Io sono Eugenio Massari.
3: Bastardo, che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
2: Volevamo sapere se lei era in grado di farci una torta con le uova.
3: No, non sono capace. Sono capace di fare la pasta col fagiolo. Che fagioli? Con l'anno, bastardo.
2: Ok, allora per la pasta coi fagioli le passo un attimo il lavapiatti.
3: Bastardo.
2: Ciao, vai
3: a cagare, brutta merda. Che ti assomiglia con la voce, no, brutto bastardo.
2: No, lui è Eugenio Massari.
3: Non era abbastanza uno sulla terra.
2: Senti, Egno, allora vieni a partecipare a MasterChef.
3: Vieni anche a cucinare. Ti taglio le dita, bastardo, puttana merda.
2: Però ti devi presentare col grembiule.
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
7: Il segreto
8: di donna Ruanda è...
7: Il segreto.
9: Andrò a parlare col sindaco.
10: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Reto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigenio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella lurida nana?
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di ciccioni magri.
3: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas.
1: Lascia stare i ciccioni magri, servastraccia. Stasera c'è il ballo in maschera organizzato dal sindaco.
2: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.
1: Lo so che è morto, ma questo non vuol dire che non posso organizzare un ballo in maschera.
3: Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale.
2: Ha ragione, padrona. Quindi le faccio preparare il suo costume da cianfrusaglia?
1: No! Sono 6 anni che mi vesto da cianfrusaglia. Quest'anno mi vestirò da pelo di culo incarnito.
2: Ottima scelta! Le faccio subito preparare il suo costume da pelo di culo incarnito.

0: brava! E preparalo bene, altrimenti qualcuno potrebbe scoprire il mio
1: segreto.
0: E se qualcuno dovesse scoprire il mio
1: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana!

0: Donna Ruanda, anche lei qui al ballo in maschera. Quasi non la riconoscevo nel suo elegantissimo costume da pelo di culo incarnito.
1: Padre Siviglio, ma è proprio lei. E da cosa è vestito? Non capisco.
2: No hay que comprenderla, solamente amarla. Las cosas más bellas de esta creación.
0: Mi sembra lampante. Sono vestito da prurito vaginale.
1: Giusto, giusto. Che sciocca. Ma non così sciocca da rivelarle il mio
3: segreto.
0: Donna Ruanda, mi permetta. Le presento Suor Mafietta, la mia aiutante in parrocchia.
4: Onorata, Donna Ruanda. Pelo di culo incarnito. Che scelta di classe. Vorrei averci pensato io invece di vestirmi da pozzanghera di catarro.
0: Silenzio, arriva il sindaco.
4: Ma il sindaco non era morto?
5: Gata salvaje, con tu pasión.
6: Che bonita!
5: Con tu dulzura, arranca del corazón.
7: Certo che sono morto, ma questo non vuol dire che possa essere ancora vivo. Buonasera, questo incantevole pelo di culo incarnito deve essere la famosa Donna Ruanda.
1: Non faccia il marpione, sindaco. Tanto non le rivelerò mai il mio
3: segreto.
7: Donna Ruanda, lei pensa davvero che mi sarei presentato qui vestito da racchetta da pallavolo per scoprire il suo
3: segreto?

0: Ti piace il mio vestito da minchia di Isagina?
1: Nigerio, figlio deficiente. Ma non lo sai che le asine non ce l'hanno la minchia?
0: Aia, mamma, è cattiva! Adesso dico a tutti qual è il tuo segreto!
1: Non ti permettere o ti sparo in faccia!
0: Il segreto di mamma è...
2: Madonna Ruanda, ha ammazzato suo figlio!

0: ammazzato, l'ho solo ucciso. E che vi serva da lezione, nessuno scoprirà il mio
1: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: E non cominciamo, eh? Siamo in chiusura. Tu sei morto 2 puntate fa. Non è che puoi entrare quando cazzo te pare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è una porco de domanda. Non c'è domanda. C'è solo da scoprire qual è il segreto.

0: merdo.
1: Io potrei farle comunque la stessa Potrei farle la stessa domanda anche nell'aldilà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sta arrivando. Oltre 100 milioni di euro spesi solo per le calze del protagonista. Un'incredibile produzione cinematografica. Tom Cruise, Dick Dickinson, Willy Wonka, Tullio De Piscopo, Brad Pitt, Pippo Inzaghi, Winona Ryder, Julia Roberts, Ettore Andenna e la straordinaria partecipazione del Coco Loco. Un cast formato da 1000 persone di colore e almeno 450 culattoni che non verranno mai inquadrati, ma necessari per le puttanate sull'inclusività e il politicamente corretto. Dopo il successo dell'Avvocato del Diavolo, arriva l'attesissimo sequel. Arriva l'Avvocato del Cavolo.
2: Salve.
3: No, ma pure qua. Ma lei scusi, com'è che fa tutti questi film? Perché io cambio produzione regolarmente.
2: Probabilmente il mio cachet è molto basso.
3: Sì, no, inesistente praticamente.
2: Sì.
3: Comunque, grande film, grande titolo, Al Pacino, Keanu Reeves, Avvocato del Diavolo. Oggi rifacciamo questo remake, il titolo è leggermente modificato, si intitola L'Avvocato del Cavolo. Ok, e lei è il protagonista. Le dico una cosa, è l'unico ruolo che le darò mai da protagonista, eh? Mi raccomando.
4: Tutti cioè... pronti?
3: Sì, è una crema, vai, in olio.
4: Motore partito, scena 1, prima azione.
2: Chi sono io?
3: È l'avvocato, scusi, è l'avvocato del cavolo. Ma che domande fa? E lei, lei in questo momento, ok, è davanti al giudice, c'è cioè l'imputata, e lei deve fare la ringa.
2: Ok.
3: Faccia la ringa, al ciak, prego.
5: La parola passa alla difesa. Avvocato del cavolo, sono il giudice Pistacchio. Qual è il suo prossimo testimone?
2: E quindi adesso devo parlare della ringa?
3: Sì. Che è? Ma che è sta roba?
2: Il pesce.
3: Ma non è un pesce, la ringa è la tirata! La tirata che l'avvocato. Okay. Faccio la tirata all'avvocato. Ma che fa? Ma non faccio lo spirito, siamo ancora alla sua età con questi giochetti, le parole, la tirata e far pippotto finto. Scusi, ma sei vergogna.
2: Ma io veramente ero serio.
3: No, lei deve interrogare, metta sotto torchi.
2: Sì.
3: Sì, l'imputata, lei la mette sul banco degli imputati e la spolpa, capito? Grinta, tieni fuori, forza. Dai.
2: Vieni qui, puttana!
3: Troppo, tu sì, è un orco orribile. No, più avvocatesco.
2: Vieni qui, puttana!
3: Lei è un avvocato, non è un mostro orribile dell'Loch Ness, ecco.
2: C'ho un pelone.
3: Dice, la difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicca, ma puttana la stronza, come cazzo si chiama? Impergliciargli.
2: Scusi.
3: C'ha ragione.
2: Ha fatto fatica lei, non vorrei mai.
3: Ma perché non lei? Allora, la signorina Impergliciargli.
2: Scusi?
3: La signorina Impergliciargli.
2: Impergliciargli.
3: Quello lì, sì. Beh, è un cognome tipico.
2: Alto tesino.
3: C'è pieno di Impergliciargli.
2: Vado,
3: prego.
2: La difesa chiama a testimoniare la signora.
3: Sì, un po' più de grinta, però, perché lei è un avvocato de fama, un avvocato de grido, prego.
2: La signora chiama! Sto gridando.
3: No, de grido nel senso che è un avvocato famoso, celebre, celeberrimo, tutti la conoscono. Sì, avvocatesco.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina impellicciata.
3: Impergli.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina.
3: Gnare.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina imperlicciartre.
3: Imperlicciargli.
2: La difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicciargli.
3: Lei, dica lei.
2: La difesa chiama a testimoniare, dica lei.
3: Lei senza diga.
2: La difesa chiama a testimoniare lei senza dica.
3: Sì, è senza dita, ma che è? C'ha la poliomielite. Sì.
2: La difesa chiama a testimoniare quella.
3: Benissimo, andiamo avanti.
6: Questo è chiamato quella.
3: Porca. Pensavo un altro, invece è proprio.
2: Signorina Imperlicciargli. La notte dell'omicidio lei mi millanta di aver visto il mio cliente, il signor Eburu Brescherti dar?
3: No, è scritto qua Eburu Brescherti.
2: Il signor Eburu Brescherti.
3: Guardi che non è di San Pietroburgo e sarà de Erba, Eburu Brescherti.
2: Il signor Eburu Brescherti uscire dalla casa del dottor Probribriblob.
3: Ma scusi, ma lei, ma non l'ha letti prima i nomi?
2: No.
3: Ma perché no?
2: Perché ormai si è abituato, scusi.
3: Ma non mi sono abituato io alla rottura dei coglioni, scusi.
2: Sono rotto i coglioni, no?
3: E se figuri io, che lei che mi fa proprio pipripri.
2: Dottor Probribriblob.
3: Proibriscrola.
2: Dottor Probribriscrola.
3: Pro.
2: proibito. Pro.
1: Come andrà a finire? Male, molto male, anzi, malissimo. L'avvocato del cavolo, presto, ma non troppo, al cinema.
7: No, avvocato, io non mi lanto nulla. L'ho visto davvero uscire da quella casa.
8: Abbassa la testa, dai.
3: Cosa fa? Scusi, ma ci prova con la testimonianza.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessia, un'infermiera di Firenze e vorrei dedicare una fantastica sderenata al mio fidanzato Simone che tra poco è il suo compleanno. Stiamo insieme da un po' di tempo e il signorino non ha ancora imparato a fare le cose di bocca. Invogliatelo, insegnategli voi che qua è tragica la situazione. Riceve ma non dà sto maledetto. Ciao Mitico, un abbraccio da una grandissima fan che si piscia sotto dal ridere ad ogni sderenata.
2: Pronto, parlo con Simone?
3: Yeah?
2: Ciao Simone, sono Umbriake, dello Zoo di 105.
3: No, Umbriake, non ci credo.
2: Eh sì, ci credi. Sto chiamando perché Alessia mi ha mandato un'email che ti vuole dedicare una sderenata.
3: Eccola,
2: è arrivata. Vai. Ma vogliamo sentire?
3: Sentiamo.
2: Vai maestro.
4: Simone, che ad Alessia ci dà il capocchione. Lei ti manda questa comunicazione, Simone. Lei vuole che tu faccia attenzione.

0: Capizzimone!
1: Sono parte un grande, te lo giuro, migliore.
0: Oh, ti ringrazio. Li vuoi dire qualcosa ad Alessia?
1: No, la ringrazio, non glielo dire. Mi darò da fare.
0: Non è che c'hai i denti nella fica, lei, che c'hai paura, ancora ti mangia la lingua.
1: Ogni tanto per le paure ce l'ho, però ci proverò, dai, metto lì, supererò le mie paure.
0: Bravo, bravo, sì uomo, lecca la fica, che cazzo.
1: Grande cazzo.
0: Sì altruista, un po' di altruismo, eh.
1: Certo, giustamente.
0: Questo ci vuole, in un mondo così devastato, Quando lei si lava, fa l'infermiera, mi ha scritto, quindi sarà una tipa pulita, immagino, o no?
1: No, no, infatti, molto, però si fa silenzio da quando esiste il bidet, non sa più di nulla, capito? Quindi forse un po' di meno.
0: Ah, vedi, la vorresti un po' più croccante, un po' più saporita. E vabbè, questa allora è un'indicazione per Alessia. Va bene. Beh, Simo, ti saluto, stammi bene.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo
1: devo,
2: sì.
1: L'ha messa, andiamo. Loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È fu.
2: Ma non è libile qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora va bene, nascosto lunedì, un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere,
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Faccio di culo, sono di nuovo io, il vostro Nicola Gabbia, e sono pronto a immergermi con voi ancora una volta nella straordinaria storia delle parolacce. Come uno stronzo nella tazza del cesso, oggi rispondiamo ad una domanda piuttosto ricorrente: perché in Sicilia il cazzo è femminile? Andiamo alla scoperta della parola minchia. Le radici della parola minchia sono incredibilmente una sonora minchiata, cioè una cosa di poco conto, nel senso che il termine minchia deriva dal sostantivo latino mencla o anche mentula, il cui significato era sporgenza, appendice e quindi banalmente cazzo.
3: La vita, nella vita c'è chi nasce minchiatura e c'è chi nasce minchia secca, c'è chi la piglia e c'è chi la dà.
4: Minchia, minchia. Ma tu solo minchia sai dire?
3: Sì, solo minchia so dire, minchia!
2: In letteratura la minchia fa la sua prima comparsa nei Malavoglia di Giovanni Verga, dove padron Tony viene definito un minchione. E non perché possieda una ciolla di dimensioni spropositate, ma poiché è inchiappato a gestire i propri affari.
5: Minchia tanto, tengo una minchia.
2: Per quanto riguarda la musica, se il singolo Tengo una minchia tanta di Frank Zappa è un prodotto di nicchia, nel 1994 la minchia è salita sul palco dell'Ariston di Sanremo davanti a 20 milioni di spettatori. Minchia quanta gente!
6: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
2: Nella cultura popolare, la minchia può essere il nome di un pesce, di un ortaggio o di un'alga. Diverso invece è il caso della gran funcia di minchia, che a dispetto del nome non è un fungo, ma un modo dialettale di dire niente, nulla, nessuno. Come nel popolare scambio di facezie, conosciuto col nome Sai chi ti saluta un casino? Sto cazzo!
7: È per te, pensata proprio per te.
8: Per me? Cosa?
7: Una bella fungia di minchia.
2: Bitches. Ma vediamo come si usa la minchia. Scusate, intendevo la parola. Il termine minchia, come il suo cugino cazzo, può essere usato per esprimere stupore, apprezzamento o sorpresa, ma anche disprezzo, svalutazione, giudizi tranchant.
9: Oh minchia Andrea!
10: Oh minchia Franco!
9: Oh minchia, lo sai che c'ho la tipa?
10: Minchia no!
9: Minchia sì!
10: Minchia che storia!
9: Guarda sta foto!
10: Minchia che cesso!
9: E minchia che tatto!
10: E minchia scusa!
2: E in ultimo, perfino tristezza, rassegnazione e noia.
11: Amore, ci guardiamo un film di Ozpetek.
12: Minchia che palle!
2: E questo è tutto sulla storia della parola minchia. Facciamo un piccolo test per vedere se avete capito che cosa vi è rimasto di questa puntata.
13: Una beata minchia!
2: Perfetto! Alla prossima puntata, teste di minchia!
14: Ah!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Freetom Oltre il Cortile. Un viaggio intenso e ricco di anticipazioni, anzi, il programma basato unicamente sulle anticipazioni e sull'inconcludenza. Ma adesso preparatevi e copritevi bene con il plaid, perché a metà puntata sarete praticamente con la bava e le mosche che vi volano sulla bocca spalancata. Inizia un nuovo viaggio verso il niente. Inizia Freetom Oltre il Cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom Oltre il Cortile, Roberto, vestito come un impiegato di banca, si calerà assieme all'operatore impacciato dentro un lungo cunicolo impestato di merda di pipistrelli, alla ricerca di antichi reperti medioevali, per poi rimanere in debito di ossigeno e tornare indietro a metà del percorso inventandosi la solita minchiata che è troppo pericoloso per continuare.
1: Attento, Omar! Stai attento! Come vedete, qui è strettissimo.
3: Stia attento, Roberto, qui è pieno di guano. Mi segua, ma faccia molta attenzione. Raggiungeremo la camera sepolcrale fra 3 ore di cammino.
1: Come avete sentito dalle parole del professor German Hessel, il nostro viaggio deve terminare prima di arrivare a destinazione. Purtroppo una frana ha reso impossibile la discesa.
3: Ma non è vero, non l'ho detto.
1: Ha detto prossimo servizio?
3: Assolutamente no.
2: Invece sì, l'ho sentito anche io. Quindi adesso, dopo aver perso una buona ventina di minuti abbondanti, con inquadrature che ritraggono Roberto immotivatamente affaticato che cammina a rallentatore, con musica epica verso il furgone, indossando sempre un caschetto di 3 taglie più piccolo che lo fanno assomigliare ad un costume di carnevale da pagliaccio struccato, ci spostiamo senza senso logico nello studio di un ipnotista ciarlatano che asserisce di essere in grado di far riaffiorare i ricordi di una vita passata attraverso la ipnosi profonda, e Roberto fingerà di crederci e stupirsi malamente, esattamente come chi sta guardando, che è sempre più imbarazzato di non aver preferito lo show dei pacchi di De Martino.
4: Ecco, il paziente si è profondamente addormentato. Ora chiederemo se ricorda chi era nella vita precedente.
1: È incredibile, amici. Come vedete, il signor Esposito è profondamente addormentato e il professor Cetto Ghinzagli chiederà di raccontare un episodio della sua precedente vita. Se solo poteste vedere attraverso la buffa giacca da safari che indosso, vedreste la mia pelle d'oca.
4: Allora, signor Esposito, mi sente? Dove si trova adesso? In che epoca si trova? E che vestiti indossa?
1: Avete sentito, amici? Pazzesco. Adesso il signor Esposito parlerà di cose che stenteremo a credere. Ci racconterà di momenti di una vita precedente e lascerà tantissimi dubbi sulla reincarnazione. Lo farà per ore, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito e dobbiamo parlarvi di un altro curiosissimo viaggio. Grazie, professore.
4: Ma come? Non ha ancora detto nulla? Ma ve ne andate così?
1: Ecco. Prima di andare via velocemente, le lascio il numero del mio otorino laringoiatra. Credo che lei abbia da accertarsi che quella voce da maniaco sessuale da film anni 80 non dipenda da qualche male incurabile.
2: Bravo, Roberto. Anche a me quella voce da maniaco pazzo non convince affatto. Meglio fare della sana prevenzione. Ma adesso manca un elemento fondamentale della puntata prima di chiudere, ovvero i droni e un permesso specialissimo. Quindi raggiungeremo Roberto in un altro luogo, in qualche buco del culo della provincia italiana, dove ci sia una vecchia villa con storie di fantasmi e altre buffonate. Poi spareremo almeno una decina di droni che riprenderanno a cazzo tetti e boschi di merda, ma con una musica della Madonna.
1: Dai così. Sì, così come godo. Dai, porco due. Figa, come godo. Adesso a terra prima che mi vengo nelle mutande. Ci troviamo a Guastalla, in provincia di Monza, famoso comune italiano pieno di monache con la Ferrari. E dopo questa incredibile sessione di droni che ha disturbato la nidificazione di almeno 2 specie protette dalla LIPU, ci accingiamo ad avere un permesso specialissimo per entrare in questa vecchia dimora dove si dice vi sia un fantasma. Il fantasma del vecchio pastore Luciano. Ah, si sentono le presenze spettrali. Se stiamo in silenzio, forse sentiremo lo spettro del pastore Luciano urlare verso il suo gregge. Avete sentito? Il pastore Luciano ci sta dicendo qualcosa che non comprendiamo. È adirato. Stiamo evidentemente disturbando il suo sonno perpetuo e dall'aldilà sta cercando di dirci qualcosa. È il caso di uscire e lasciare che il pastore Luciano continui il suo sonno eterno. Ci salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima puntata di Freedom, oltre il cortile. Arrivederci, amici.
2: Nella prossima puntata di Freedom, oltre il cortile, ci sporcheremo di fango. Vedremo tre stanze piene di quadri brutti. Andremo in un altro castello pulcioso che ora è un motel dove si scopa. Faremo un salto in Colombia ma senza pippare. E infine andremo nuovamente in Egitto a farci imbarcare di minchiate da quel pagliaccio truffatore di Hawass. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom, oltre il cortile.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Benissimo, eccoci qua. Allora, ieri nel Wendell che avete sentito ho usato le voci del tipo dei tartufi che chiamava un po' di gente in giro e ho trovato questo personaggio.
2: Ascolta, chi cazzo sei? Cane, porco
1: Dio! E in chiusura dello scherzo ho utilizzato Tony Termosifone. Sentite.
2: Pronto.
3: Allora, quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Come andrà a finire?
1: E come andrà a finire? Lo sentiamo adesso. Quindi scatta Tony Termosifone contro l'Apostolo.
5: Sul grappa la Madonna è ritornata.
3: Sul grappa che le sono Tony Termosifone.
2: E ma che cazzo me ne frega chi sei?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, ti conosco, chi cazzo sei?
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Ma quando? Figa!
3: Sono rincoglionito, vedi di rispondere al telefono!
2: Porco!
3: Metti la segreteria, figlia puttana! Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con...
2: Merda!
3: Vuoi provare?
2: Faccia di cazzo!
3: Dove cazzo siete?
2: Io sono qua sulla... Che cazzo te ne frega dove sono, porco...
3: Dove sei, a puttane?
2: Dove sei?
3: Sei a puttane?
2: Figlio di otto puttane, dove sei?
3: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda! Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni è veramente... Madonna, che nervosa!

0: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Fuccia cazzi!
0: Cos'è? Cosa vuol dire?
1: Fattoria, cane, chi sei?
0: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200!
1: Che paura, figa, che paura, cazzo!
0: Minchia, che nervoso! Paura, dove sei?
1: Ho paura di te, cazzo! Ma come c'ho paura, figa?
0: Lo conosci, mamma Tony Termosifone?
1: Porco!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
1: Dio, pronto.
0: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti.
1: Ma che cazzo sei?
0: Sono Tony Termosifone.
1: Ancora?
0: Okay. Lo conosci, Tony Termosifone?
1: No, non so chi sei, chi cazzo sei?
0: Abaia!
1: Coglione!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Coglione. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
1: Coglione!
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Dove ti trascino?
1: Dimmi dove sei.
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare.
1: Se entro in chiesa io vengo tutto. Dimmi dove sei.
0: Tutte le domeniche alle
1: dove
0: 10
1: sei? Le domeniche
0: davanti chiesa. Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mola Antonelliana.
1: Ma te sei proprio un dislessico di merda, dove sei?
0: Pezzo
1: dove
0: di sei? Merda.
1: Ma come fai a far paura alla gente se ti chiami Tony Termosifone? Porco.
0: Vuoi provare?
1: Ma vuoi provare cosa?
0: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, ascolta, acceso però,
1: ascolta,
0: eh?
1: Ascolta, sto guidando, porco.
0: Può sapere dove cazzo sei?
1: Adesso sono qua lentate sul Seveso. Va
0: rispondi
1: bene.
0: Merda.
1: Te, o vengo io?
0: Dimmi dove tu. Sei?
1: Non ho problemi io, dimmi dove sei, merda.
0: Ti chiamo dopo, che cazzo vuol dire?
1: Allora mi chiami, ma che cazzo vuoi?
0: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondimi, dai, chiamami.
1: Ma sei scemo, drogato di merda? Che cazzo
0: vedi
1: sei?
0: Di non rompermi i coglioni.
1: Porco! Vedi... Porco!
0: Porco! No, vabbè, va, lasciamo perdere, dai, che non c'ho tempo da perdere, dai, ciao.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: E sono sempre io, Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha reclutato Wender e Pippo ed è stato sfanculato da Cecchetto, ma senza arrendersi inizia a seguirlo e tormentarlo, diventando il suo stalker. Anche se la parola stalker negli anni 80-90 non esisteva ancora.
2: Signor Cecchetto, la prego, mi dia un'altra possibilità, culo stronzo merda.
3: Lasciami stare! Inizio ad avere paura! Stronzo!
2: Dai, non faccia così! Io sono un bravo ragazzo, puttana troia porca!
3: Non so più come dirtelo! Vattene via! Se non mi molli! Io ti querelo!
2: Querela? Ah, no, no, no, eh! Non voglio prendere nessuna querela e non me ne prenderò mai nella vita, minchia cazzo glande! Ehi, ma dove sono finito? Ho rincorso così tanto Cecchetto che mi sono perso per le vie di Pavia. Teatro della Scala. Cazzo fica culo. Qua sicuramente potrei trovare qualche pazzo che si voglia unire a me per mettere questo mondo sotto sopra. Ehi là? C'è nessuno?
4: Unca! Il teatro è chiuso a quest'ora. Sto scemo di merda.
2: Oh, mi scusi, cercavo qualcuno che volesse unirsi a me. Mi piace il tuo piglio meridionale, puttana fogna merda. Chi sei?
4: Sono l'uomo del gas.
2: Sei qui ad aggiustare tubature, stronza vacca storpia?
4: No, nel senso che scorreggio. Ma che cercavi, scemo pagliaccio?
2: Boh, qualcuno che voglia venire via con me per fondare la fattoria di Radio Norba, Focio Cremonini.
4: Dai, scemo di guerra, vieni con me che ti porto da mio padre che è un attore di teatro.
2: Sì, certo. Vedendo quanto sei tamarro, sicuramente sarà uno spregiudicato con 12 ergastoli, cazzo troia cazzo. Per la barba del cazzo di mia nonna, mi aspettavo un bilocale pieno di bamba e puttane di periferie, invece questa è una reggia nobiliare, fango troia schifo.
5: Ben ritrovato, signorino. E benvenuto anche al suo ospite.
4: Ciao, scemo.
2: E lui chi è, fica culo porca?
5: Sono l'umile maggiordomo di questa dimora, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Dai, oh, smettila di parlare col nostro c***o. Papà! Papà!
6: Paolo Federico, mio dolce erede, sei finalmente giunto nel meriggio di questo imbrunire.
2: Minchia cazzo troia, ma tuo padre è Vittorio Gassman, minchia cazzo troia.
4: Te l'ho detto che sono l'uomo del gas. Gassman.
6: Chi è questo strambo volgare omuncolo con le gambe corte e i polsi abnormi che ossequamente porti al tuo seguito?
4: Lui è... boh. In effetti, cazzo sei, scemo?
2: Mi chiamo Marco Mazzoli e sto cercando qualcuno che venga con me per mettere questo mondo sotto sopra.
6: Allora capiti a fagiolo, provvidenziale ragazzo. Il mio erede qui non vuole mantenere il nostro sangue nordico e la nostra nobile parlata. Vuole essere un terrone. Forse andare con lui potrebbe essere utile per te.
4: Cazzo ho detto?
6: Utilizzando una terminologia spiccia, levati dai coglioni, porco.
2: Dai, vieni via con me, culo tette imene.
4: E io neanche ti conosco, cazzo vuoi?
6: Paolo, guarda le stelle, Paolo. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle.
4: E questo che cazzo vuol dire?
6: Devi trovare la tua strada, Paolo. Devi andare con lui. È il tuo destino. Ma non dimenticare mai chi sei.
4: Oh, io non capisco.
6: Ricordati chi sei. Ricordati.
2: Oh, sta scomparendo fra le nuvole.
4: Ma che cazzo scomparendo? Si è nascosto dentro il bidone della spazzatura, sto pagliaccio.
7: Non è vero. Sono scomparso. Ora va.
4: Vabbè, fanculo. Vengo con te.
2: E vai, piscio spruzzo merda.
1: E così Marco ha trovato un nuovo amico. La leggenda si sta sempre più facendo mito.
4: Comunque, piacere, scemo. Io sono Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gassman.
2: Secondo me dovresti trovare un nuovo nome. Visto che dal culo fai rumore, che ne dici di... Paolo Zhaoyin, eh? Significa rumore in cinese. Questo spacca, fica minchia minchia.
4: Ma pensate a sto pagliaccio.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto fatto.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Che delizia.
11: Vai, dai! Radio 105.

0: Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
4: non
1: tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposo? Allora...
1: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio.
2: Nauseabondo.
1: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
5: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
1: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
1: Psicoterapeutici.
6: No, petici. Terapeutici.
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
1: Terapeutici.
2: Terapeutici.
1: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
1: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
1: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
1: No!
7: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
1: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
7: È l'Aiazzone!
1: Ayace
7: è quello grosso, Aiazzone!
1: Ah, pagliaccio!
6: Provare per credere!
7: Esatto.
1: Sì!
7: Attento, sta venendo!
1: Oh, no!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
1: Fammi leggere, dopo qualche
6: domanda. Caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
1: Che la puttana mette sempre queste, metti dentro.
6: No, scusa.

0: Sono parola normale.
1: Allora.
2: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
3: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
4: Ce l'ha fatto?
3: Ce l'ha fatto?
4: Ho sbagliato?
3: No, giusto,
4: giusto.
3: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
4: No!
3: Eh sì!

0: Lo Zodi 105.
1: A Radio Subasio sono le 16:03.
2: Ma Ludovica, siamo a Radio 105.
1: Dai Gigi Bottoniere, smetti di prendermi in giro, eh? Vai con la sigla.
3: Radio 105 presenta Casa Ludovica Pagani.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi e Gigi fa il buco su 105 FM.
1: Ah, raga, bentornati. Come va? Io sono Ludovica Pagani, questa è Casa Ludovica Pagani e io oggi ho i capelli super bellissimi.
2: È vero Ludovica, sono veramente lucenti.
1: Guarda anche quando li muovo al rallentatore. Ti piace quando li muovo così?
2: Che voglia di shampoo.
1: L'argomento del giorno è i film. Gigi Bottoniere, tu li guardi?
2: Sì, ogni tanto mi è capitato.
1: E tu ascoltatore, li guardi? Fammelo sapere a 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 tutte le canzoni che mette la radio su Basio.
2: È 105.
1: Quindi tu metti il brano e io lo lancio da sola, guarda, eh.
2: Sei sicura?
1: Certo.
2: Va bene, vado col disco.
1: Aspetta che ci sono, la sto riconoscendo. Ah, sì, Alba Chiara di Vasco Rossi.
2: Vaffanculo.
5: Non cade più quando sei re.
2: Non si canta sui dischi.
1: E qua
2: adesso, Ludovica, rientriamo con l'argomento del giorno, eh.
1: Cos'era?
2: I film.
1: Ah, sì. Allora, praticamente, io ho visto un film. Era veramente molto bello. Praticamente c'era una ragazza che aveva i tubi intasati, no? E allora praticamente arrivava un idraulico che penso praticamente che aveva perso la maglietta, perché forse, non so, faceva caldo, boh. E poi praticamente anche lei era caldo perché non aveva praticamente i vestiti. Poi però per mostrargli i tubi intasati rimaneva incastrata nella lavatrice col sedere un po' di fuori. E alla fine faceva anche un po' ridere perché lui tirava avanti e indietro per cercare di scastrarla. Un po' comico. Proprio la prendeva dai fianchi e cercava di tirarla. Lei gridava, no? A me faceva un po' ridere, un po' paura. Comunque poi però era tardi. Allora sono andata a dormire e non ho visto la fine.
2: Ludovica, era porno.
1: No, non si chiamava così, Gigi Bottoniere. Aspetta, si chiamava Inondata dall'idraulico.
2: Guarda che voglia di ammorbidente.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
2: 10 secondi, c'è la citazione, Ludovica.
6: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta della nostra offerta valida il prossimo weekend su tutti i divani, divaninette e poltrone di massima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi, solo per questo weekend, offerte imperdibili.
2: Adrenalinico!
1: E vai, Gigi Bottoniere! Sono troppo contenta di fare la radio! È tutto troppo!
2: Luna microfono!
1: Radio su base la mia radio!
2: Luna mica la capsula! Luna! Luna mica rispondi! Il tasto, devi schiacciare il tasto che non ti sento! Buco!

0: This is the zoo, only for you.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non era ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco è appena uscito da una faida con Radio Disc Jockey e, pur avendo radunato un super mega team, capisce di dover ampliare i membri nella sua ciurma per mettere il mondo sottosopra. Così va a trovare un suo vecchio compagno di classe.
3: Ciao, permesso? C'è qualcuno in casa, figa mezzaculo?
4: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e porca m***a, in culo Dante, sto focio pieno di merda.
3: Ciao Roberto, cazzo su cascemi, come stai?
4: Marco, qual buon vento ti porta qua, m***a bucaiola, quanto tempo?
3: Eh sì, ne è passato, ti ricordi quando ti suggerivo alle medie, troia vecchia storpia?
4: Ma puttana, sì. Tra l'altro ti ricordi quelle 8 cazzo di storie che scrivevi? Come le chiamavi?
3: Le scenette, puttana merda culo.
4: Esatto, maremma inferocita. Ne avevi scritta una su un padre che viene deportato e poi salva il figlio facendogli credere che sia tutto un gioco. Te ricordi? Ci ho fatto un film e ho vinto un Oscar. Te l'ho inculata di brutto, cane. Com'è che tutti ti inculano tutto?
3: Ma che cazzo ne so, merda minchia fanculo. In ogni caso è arrivato il mio momento di inculare.
4: Cioè, vuoi incularti mia sorella?
3: No, voglio incularmi il mondo e metterlo sottosopra. Un momento, hai una sorella, stronzo succhiacazzi?
4: Sì, è di là. Magari potrebbe unirsi alla tua causa. Però attento, è una persona strana, soprattutto molto difficile da far ridere. Puccioni? Puccioni? Ti presento il mio vecchio compagno di merende, Marco Mazzoli. Vuole provare a farti ridere.
3: Sborra? Cazzo, merda?
2: Ma facciamo un attimo un salto indietro. Chi è la Puccioni, sorella di Roberto Benigni? Trattasi della più grande giornalista della storia, nota per aver sventato un famoso caso dell'epoca. Ma vediamo il flashback.
5: Sono Bettino Craxi e sto lestofando. Cosa? Puccioni Benigni? Cosa ci fai qui negli uffici segreti del Parlamento di Pavia? Mi hai beccato proprio con le mani nella marmellata mentre sto gestendo tutta la Tangentopoli, questo è vero, ma non puoi fermarmi.
6: Gigi Minella e pizza cazzo fa culo.
5: Cosa? Hai già avvisato Di Pietro, la polizia, tutta la stampa, hai già fatto uscire un articolo sul Corriere che parla di tutta la faccenda nel dettaglio e ti hanno dato un premio Pulitzer?
6: Ma perché? Cosa?
7: Fermi tutti e che nessuno si muova. Scacco matto. Sono Di Pietro, il magistrato. Interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
5: Maledetta Puccioni Benigni, sei sempre un passo davanti a me, ma avrò la mia vendetta.
2: Fine del flashback. Torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato. Vabbè, avete capito.
3: Ma tu sei intelligentissima, cacca puzza pazza.
4: Basta. A me onestamente mi è sempre sembrata ritardata.
3: Assolutamente no, chiappa sega troia.
4: Lei lavora in un programma che si chiama Tutto Finito per Radio 1005.
2: Stop un attimo, capita? Radio 1005. Fa molto ridere perché essendo gli anni 80-90 bisogna ragionarla in lire. Minchia se sono un genio.
3: Davvero lavori in un programma su Radio 1005, pirla pirlo faccio?
6: Beh, è scritto Gubbio.
3: Allora puoi accompagnarmici. Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba. Sono d'accordo con te. Andiamo in taxi, che fa rima con Craxi, figa fuga sbotta. Può portarci qui in via Turati a Pavia? Possibilmente facendo la strada più corta, glande pene frisella?
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade.
3: Hai ragione, Puccioni. Questo è tutto scemo. Andiamo a piedi.
8: Piedi? Dove andiamo noi non servono piedi.
3: Sì, sì, grazie di nulla, scemo cretino puzzetta. Dai, facciamo due passi. Così mi racconti un po' di te. Dimmi, sei fidanzata?
6: Perché?
3: Davvero? Stai con il famigerato cowboy di Pescara? Assurdo, minchia sticchiofregna.
2: La leggenda continua, ma la storia del famigerato cowboy di Pescara spero la racconti la Puccioni in diretta una volta finita questa scenetta, perché la Puccioni è come Deadpool, spacca la quarta parete e a volte anche i coglioni.
6: Oh, ma cosa hai scritto?
2: Al prossimo episodio.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Sono Wender e questo è Wender, l'appuntamento con gli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Io utilizzo delle voci campionate e chiamo la gente a casa. Oggi userò le voci del Dottor Liutek, un film degli anni 70 di un dottore tutto pazzo che cerca Marzia. E chi chiamo oggi? Vediamo chi posso chiamare, vediamo nella mia lista segreta. Eccolo qua, allora, vecchio sparato, vecchio delinquente, vecchio spaccapolli, vecchia succhia palazzi. No, eccolo qua, chiamo l'apostolo.
1: Questo è Wonderland.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta e le bandiere l'hanno salutata.
4: Pronto?
5: Ispettore Edwards.
4: Eh?
5: Ispettore Edwards.
4: Oh, figa, inizia. Inizia mezzogiorno a rompermi i coglioni questo.
5: Mi aveva chiamato?
4: No.
5: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.
6: Marzia!

0: canguro in un mondo di soffitti bassi. Basta, cosa vuoi?
1: Ha detto che era urgente.
0: No, no, ho detto un'altra cosa. Ho detto che a Natale tutto tace e c'è qualcosa sulla brace. Non è pollo, è tacchino, questo ho detto, che cazzo vuoi ancora?
1: Ah, sì. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
0: Io adesso devo andare a mangiare, non mi rompere i coglioni perché tanto non rispondo.
1: Marzia.
0: Va bene, poi...
1: Marzia!
2: Quando la patria vacillò e dal monte s'udiva un lungo gemito
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Ma tu non c'hai un cazzo da fare?
1: No.
0: Eh? Non c'hai un cazzo da fare?
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Non hai un cazzo da fare, vero? Non hai un cazzo da fare. Non hai un cazzo da fare.
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Basta! Violenza!
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Basta, pezzo di merda! Guarda, veniamo giù in due a prenderti.
1: Ah, sì.
0: Guarda, vaffanculo, va, vaffanculo. Guarda,
1: Iena! Vaffanculo.
0: Vatti a fare inculare sul lago Maggiore dal cavallo!
1: Basta con... Bastardo! Basta con te, Herbert!
0: Eh?
1: Basta con te, Herbert! Ispettore, vero? Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Sul grappa la Madonna è ritornata. Grappa che l'estate.
1: Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato.
0: Sì, l'ho chiamata perché ho il c***o facile, capito?
1: Ma io ho svolto una mia indagine.
0: Ascolta,
1: curo di carattere meteoropsichico.
0: Pirla della squadra. Stasera cane vi faccio gli elicotteri a tutti.
1: No.
0: Vi la smettete.
1: No.
0: Sì, sì, un bel elicottero, metto giù. Butto giù il sapone per mettere il c***o a tutti.
1: Mi ero illuso di poter guarire questo individuo.
0: Sì, vabbè,
1: che io conosco.
0: Ma cazzo da fare, cioè.
1: Ricerche.
0: Io non lascio che si sgancia.
1: Marzia. Marzia!
0: Marzia, puttana di merda.
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: No, non puoi mancare, no.
1: Sono il dottor Herbert Liutak.
0: Tu sei il dottor Herbert Porco!
1: Ha detto che era urgente.
0: Vaffanculo da mangiare. Non rispondo più.
1: Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta?
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: This is the Zeus.
3: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E rieccoci con l'unico Max Pezzali, qui per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco, oltre al suo storico team, ha unito la Puccioni, la Chicca e Johnny alla sua causa. Ma ha bisogno di un ultimo contributo per poter sconfiggere il dominio demoniaco di Cecchetto e Albertino, che man mano diventa sempre più potente. Allora si reca nella rinomata scuola per giovani mutanti, dal suo vecchio professore.
3: Salve, professor Xavier. Si ricorda di me, puttana merda cazzo?
4: Marco Mazzoli. Certo che io, il professor Xavier, interpretato magistralmente da Morgan Freeman, mi ricordo di te. Tu volevi mettere il mondo sotto sopra, giusto?
3: Esatto, cazzo culo tette.
4: Come ben sai, qui nella mia scuola aiuto i ragazzi dotati di poteri mutanti ad utilizzarli al meglio per poter poi diventare membri degli X-Men di Pavia.
3: Io vorrei reclutarne un paio che siano super potenti. Devo sconfiggere Albertino, minchia cazzo troia.
4: Forse ho quelli che fanno al caso tuo. Giorni fa un cavaliere Jedi ha portato qui da me 3 gemelli. Vieni, te li presento. Ecco qui, lei è Lucilla. È nata con 19 lauree.
5: La capitale del Canada è Ottawa.
3: Caspita, com'è colta! La voglio con me, minchia minchia stronzo.
4: Poi lui è Francesco Maggioni. È nato di 2 metri.
3: È un super mega mangalo. Lo prendo, troia froce scema. Ed il terzo gemello?
4: Purtroppo il terzo gemello è stato portato via da 2 tipi a bordo di una DeLorean volante ed è scomparso.
3: Va bene lo stesso, questi 2 mi aiuteranno a mettere il mondo sotto sopra. Cazzo pizza fanculo.
5: La molecola dell'acqua è composta da 2 atomi di idrogeno ed 1 di ossigeno.
3: Forza, andiamo a far vedere ad Albertino chi siamo.
2: E con i suoi gemelli al fianco, Marco va da Cecchetto ed Albertino, pronto a dimostrar loro chi è che comanda.
6: Uè, Mazzoli, ma sei tornato a prendere il cazzo di nuovo?
3: Sono qui per dimostrarvi la mia determinazione. Ciò che voglio costruire è molto più interessante di quello che fai tu, scemo minchia stronzo.
6: E così! Hai deciso di portarti dietro una bambina ed un giga Chad.
3: Non è una bambina come le altre. Senti qua.
5: L'America è stata scoperta nel 1492.
6: Ah, cazzo, ma è davvero laureatissima.
7: Questo colpo mi ha indebolito molto, ma sono ancora in piedi.
3: Ora, Francesco Maggioni, è il tuo momento.
6: Questo mega stronzo non sa fare un cazzo se non urlare. Peccato, Mazzoli.
3: No, non può finire così, puttana minchia minchia.
5: Francesco Maggioni, fratello mio, solo tu puoi dare il colpo di grazia a questi felloni. Noi crediamo in te. Puoi sovvertire la situazione. E questo è il momento per utilizzare la prosdocheton, che si tratta di una figura retorica che consiste nell'uso dell'inaspettato rispetto a quello che ci si attendeva.
3: Come colta lei.
2: E con le parole della coltissima Lucilla, qualcosa si accende in Francesco Maggioni.
6: Sì, uomo! Figa, che potenza virile! Uè, Mazzoli, ci hai proprio dato il ben servito, figa!
3: Sì, ho messo su un team devastante. Finalmente siamo pronti, ragazzi. Culo, culo, porca.
6: Mi sa che con questa squadra sarete davvero i primi. Ciao, sono Albertino, su M2O.
7: Mazzoli! Quando ti ho detto che non avresti combinato un cazzo, dicevo una stronzata. Sei il numero uno.
2: Ovviamente quello che avete appena ascoltato è tutto un racconto metaforico di come sono andate le cose, ma tant'è. Quel che conta è che Marco ha riunito la sua ciurma definitiva. Ora è pronto.
8: Pronto?
9: Salve, signor De Robertis. Sono Marco Mazzoli. Ho messo su la mia squadra. Ora sono pronto, figa puttana diarrea.
8: Certo, Marco. Fissiamo un appuntamento e vieni qui da noi in radio. Però calma.
2: Ormai ci siamo. L'oro alla fine dell'arcobaleno si fa all'orizzonte. Ma prima di salutarci, rispondiamo ad una domanda che ci stiamo facendo tutti quanti dall'inizio. Che fine ha fatto il terzo gemello?
0: Eccoci, Marty. Siamo arrivati finalmente.
10: Doc, ma perché abbiamo portato via questo bambino dagli anni 80-90?
0: Era il suo destino, Marty. Dovevamo portarlo nel futuro.
10: Ok, se lo dici tu.
0: Addio, piccolo. Dobbiamo lasciarti qui. Un giorno capirai. Sicuramente ti piacerà il 2046, giovane Fabio Rovazzi.

0: nuovo Benedetto Lacelleale, condominio cartesiano cane, un nuovo coso che dice bamba con gli ospiti dell'ammazzamento, che siamo in linea con i colbacchi della fregna. Chi siamo? Salutiamo il nostro generale Garofalo che ci spiega i ratti. Generale, buon visione!
1: Immaginavo.
0: Bene, non ho capito una sega, ma siamo templari. Ma fra noi ci sono gli opinionisti che si incanano con le cose di scambi. Il grande Carmelo Abate, Carmelo!
2: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma non possiamo stare senza la Guinea se andiamo cardicci con la bestiana Sebastiana! Ok, ci sta Fonzi Straveda per l'acquapanna, dove siamo? Andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Peppo Peppi che ci ha già scalzato, Rudy Zerba. Servizio!
3: Sono le 5 del mattino. A casa Frizzone Franco il silenzio è spezzato da un rumore ritmico di una mano che picchietta su un addome. Il signor Frizzone Franco è un mite scarpaio della bassa torinese, una vita passata a lavorare, poche passioni e nessun familiare. Frizzone Franco è un uomo molto solo, non ha mai avuto una relazione, è praticamente vergine a 65 anni. Forse anche per questo motivo, il signor Frizzone è stato operato più volte all'apparato genitale per via dell'esasperazione masturbatoria che lo accompagna da sempre, anche in questo momento, mentre dorme.
4: Faccio una sega. Sto sperando.
3: Il signor Frizzone non riesce a smettere di muovere la mano nell'azione masturbatoria. Ormai è divenuto un vero tic. Da qui a poco, per Frizzone Franco, le cose precipiteranno in fretta in un incubo. Mentre il Frizzone sta dormendo e la sua mano simula una sega al pene, un frastuono generato da un cane che suona un violino malamente mentre ulula. Il Frizzone si sveglia, sente il suono agghiacciante e in preda al panico si fa una sega.
5: Cos'è questo rumore? Oddio, che spavento! Devo farmi una sega per rilassarmi. Che bello! Solo le seghe riescono a calmarmi.
3: Finita la masturbazione durata pochi secondi, il Frizzone si alza e si dirige verso il suono che sembra provenire dal bagno. Apre la porta, ma nel bagno non c'è nulla. Allora il signor Frizzone si masturba nuovamente, eccitato da un giornale porno anni 70 rinvenuto sul lavandino, forse appoggiato lì la sera prima.
5: Chi è? Chi c'è in questa casa? Forse viene dal bagno un rumore, vediamo! Non c'è nessuno. Mi sono proprio spaventato, forse mi dovrei calmare un po'. Ah, questo l'ho dimenticato ieri sera. Mi sembra il momento giusto per farmi una sega vintage. Allora, vediamo. Oh, che bella troia. Che innaffiata.
3: Il suono di cane che suona male il violino viene udito nuovamente dal Frizzone Franco, che ormai rasserenato nello spirito dalle ben 3 seghe in rapida sequenza, si dirige verso l'atrio della casa, un grande salone con arredamento vintage, e lì il Frizzone scova il suo aggressore, che senza riflettere un minuto lo aggredisce con svariati colpi di vibratore bipunta in pieno volto.
5: Forse di qua, vediamo se c'è qualcuno. C'è qualcuno? Che schifo! Che sono, cazzi!
3: Le potenti uccellate di gomma sfondano il setto nasale al Frizzone, che in un lago di sangue comincia insensatamente a masturbarsi. L'aggressore, forse incredulo, solleva un grosso organo da chiesa, probabilmente trasportato lì a fatica lungo le scale, e lo infrange sul corpo del Frizzone che si sta masturbando.
5: Mi hai fatto male! Oddio, sento dolore! Forse una sega potrebbe rilassarmi e farmi passare il dolore! Che un organo? Ma che forza bruta! Come fai a aver trasportato un organo per le scale? No, non lo fare! Mi sto facendo un sacco!
3: Il frizzone cade a terra sfondato dalla pesante organata e in quel momento il cane che suonava il violino malamente esce dall'ombra e lo morde ferocemente alla gola, mentre l'aggressore lo finisce con pesanti violinate sul pene.
5: Meno male che mi posso fare una
3: È finita per il frizzone Franco. Il suo corpo verrà ritrovato durante una battuta di caccia al fagiano, riverso in uno stagno, con il sedere rivolto verso l'alto e il bipene conficcato nel suo retto. Gli inquirenti sono sulle tracce della falange armata di addestratori cinofili musicisti. Staremo a vedere.
0: Bene, avremmo detto miau, ma abbiamo fatto bau, che dire? Menzogne? No, bim bum bam, Capodistria. Insomma, tutto bene ciò che si fa il campo gravitazionale Pompinazzi. Diciamo che abbiamo i social, che dire? La nostra Sebastiana può dirlo. Sebastiana!
1: No, non chiama nessuno!
0: Ah, va bene, brava, e che occhi Betlemme grossa. Che dico che si supera la talpa? Diciamo che è finita la cosa? Ora si saluta Figino Persona, gli che gli dicevano Levanto, ma non si fa, Pisa merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamor da te. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo
2: sterco. A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario. Ah. Sì. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un'enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
5: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita!
10: No, non è lava, è Raven!
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburger
7: stop,
6: per
7: stop.
6: La Bibbia.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar!
10: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
9: May.
10: Fiona May!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gampa! Gump!
10: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
14: È facile, sì, intuitivo!
8: Allora! Pimpripetepompi.
6: Ma chi
10: no,
6: è?
10: Allora,
8: Animaletto. Pimpripetepetenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimpripetenusa.
10: Pimpiripetenusa.
8: Pimpripetenusa.
6: Pimpiripetenusa.
8: Pimpripetenusa.
6: Pimpiripetepam.
8: Pimpripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pimpiripetenusa. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
6: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. sì, molto meglio, sono sì. d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
18: 105. Lo Zoo di 105.
19: Tamarri.
20: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un tassidermista, quello che riempie gli animali di cose per renderli belli sui mobili. Sentiamo che cazzo combineranno.
0: Pronto?
21: Pronto?
0: Sì.
21: Buongiorno, salve. Lei è quello che impaglia gli animali?
0: No, non si impagliano gli animali, si preparano.
21: Si preparano? Ah, ok, sì, vabbè, io non sono del suo mestiere, quindi... Senta, io volevo praticamente... com'è che devo dire a questo punto? Imbalsamare, impagliare?
0: Preparare.
21: Preparare, ho bisogno di preparare un falco. Un falco che mi è entrato in casa una volta, ad anni fa, poi è rimasto chiuso in casa, volava sempre in casa, affezionato, poi ha avuto la sua vita, è stato tipo 15 anni in casa a volare, adesso il falco è morto, capito, di vecchiaia, e lo voglio preparare, da tenere così, lo voglio mettere come centro tavola.
0: Mi stia a sentire, era sì. stato dichiarato alla forestale la detenzione di questo falco?
21: No, mi è entrato in casa. Io abito in provincia di Milano, vicino dalle montagne sarà entrato. Era tutto di corsa. Ho detto, vabbè, me lo tengo.
0: Sì, importante che fosse dichiarato, ecco.
21: Non lo so, io gli ho chiesto come si chiamava, non me l'ha detto. Poi gli ho dato io il nome, Peppino, il falco Peppino. E niente, è rimasto
0: falco?
21: In casa. Peppino, mi piaceva Peppino. Se, secondo me.
0: Non esiste.
21: In che senso? Non si possono dare i nomi ai falchi?
0: No. Ah,
21: no, ma no il tipo di razza.
0: Ah, ecco, intendevo.
21: Sì. Senta, allora io lo vorrei mettere come centro tavola, se si può preparare. Però in posizione che sta volando, capito? Che ha le ali enormi. Che così quando vengono i parenti alla sera che facciamo le partite qua a carte, così.
0: Deve rivolgere a un collega là di Milano, allora.
21: No, Milano è tutto chiuso, per quello ho chiamato lei. Ho trovato l'indirizzo su Google e l'ho chiamata. Non c'è problema, vengo in macchina.
0: La vita Gallo non è chiuso.
21: Ma che cazzo gliene frega a lei? Cioè, scusi, non ha capito. Cioè, lei deve decidere dove devo andare. Ho visto che lei è un professionista, mi deve preparare il falco Peppino da mettere sul tavolo.
0: Sì, ho capito.
21: Immagina che entra la gente, che entrano tutti i malavitosi del quartiere, che vedono minchia il falco Peppino sul tavolo, fa minchia, capito che spacca, eh? Oh, però minchia, me lo devi fare che minchia che vola proprio a falco peloso, capito?
0: Sì, ho capito, però
21: tipo atterraggio di un aereo potente. Che ti stai preparando pure
0: solo.
21: Tu? Quando quando costa? Ma quando cazzo mi devi far aspettare? Manco mia madre, quando mi ha partorito.
0: Pronto?
21: Eccomi qua, dai, dimmi un po'.
0: Allora lei, le ho detto, si deve rivolgere, visto che è di Milano, si rivolge al collega di Milano.
21: Ma non hai capito un cazzo, bro. Ti sto offrendo del lavoro e tu mi stai dicendo vai da un altro. Ma che sei, rincoglionito,
0: no,
21: hai capito?
0: Il problema è che io non lavoro più.
21: Ah, non imbassimi più i cazzi.
0: No, sono 20 anni che sono in pensione.
21: Cattro, e c'è il numero su Google, scusa, allora è una truffa.
0: No, perché io sono attualmente ancora il presidente dell'associazione, ma non sono più il preparatore.
21: Ma senti, quando creperai cosa fai? Ti fai anche tu imbalsamato, ti metti in soggiorno, con la faccia tutta la furbo che c'hai? Non hai mai pensato a sta cosa? Sai che ti vedo tutto imbalsamato, nudo, con cazzo il dino? Finché ti darei uno schiaffo, ma guarda, siamo in un periodo che non ti posso neanche pestare a distanza. Senti, Columbro, non ti incazzo, va bene? Senti, allora dammi l'indirizzo dove portare il falco Peppino a Milano.
0: Gallo Luca di Milano.
21: Perfetto.
22: È un falco un gallo.
21: Allora porto un falco da un gallo. Ma che cazzo sei? Te stai pigliando per il culo, il balsamatore di dinosauri. Ma ci sei o no?
0: Sì, ma faccia veloce, che ci sta mangiando.
21: Sai che sei troppo simpatico. Senti, dimmi a che ora finisci di mangiare, che vengo a sparare.
0: Ciao. Mi stai prendendo per il culo,
21: no.
0: Capito? Va bene, dai, ciao.
21: No, ma ciao. Ma come cazzo sta cosa?
22: Dai, fai fretta che sto mangiando.
20: Nella prossima puntata.
23: È venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero. Lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo, di fianco.
0: Si può fare, non c'è problema.
23: Cioè, non so se capita per... Purtroppo aveva il vizio che pippava il cane. E
0: cosa?
23: Il cane pippava.
24: Tamarri.
25: Lo Zodi 105.

0: Mamma mia, non vedevo l'ora di presentare questo nuovo episodio di quello che in origine era un dolce cartone animato per piccini e che ora sembra la versione splatter di Gomorra. Ma sentite un po' cosa cazzo mi tocca leggere e cercate di capire il mio disagio. Nello scorso episodio, dopo aver fatto saltare un tunnel della Prima Guerra Mondiale, nel tentativo di raggiungere il cavò di una banca, Clara è saltata in aria ed è stata rapita dagli alieni che l'hanno sottoposta ad indicibili esperimenti. Ma, secondo voi, cosa si fanno gli autori? Vabbè, vediamo dove andiamo a parare in questo nuovo episodio.
1: Ehi, Heidi, devo parlarti.
2: Non dirmi che hai fatto ancora dei casini.
1: No, tranquilla. Non riguarda me, ma Clara.
2: Sei cacata ancora sotto perché te la sei dimenticata a letto?
1: No, anzi, è anche questo che volevo dirti.
2: Cosa?
1: Ma non ti sei resa conto che da quando è ritornata, da quei 3 giorni in cui è sparita, dopo l'esplosione del tunnel, in cui pensavamo fosse stata scorreggiata via come la dissenteria per colpa della deflagrazione, sia un po' strannuccia.
2: Dici?
1: Inoltre è possibile che nessuno fra noi si sia posto la domanda del perché ora cammina e corre come noi persone normali e del colore giusto di pelle.
2: Ah già, effettivamente, ora che ci penso, adesso cammina e sembra anche stranamente in super salute.
1: Vado a prendere l'ascia, non si sa mai.
2: Ma scusa nonno, ma perché sei così diffidente? Anche se è un po' stranuccio, alla fine che c'è di così preoccupante? Magari è solo semplicemente guarita. Meglio così, abbiamo meno merda da pulire e una stronza in più da far battere.
1: Ma a me non preoccupa il fatto che caghi da sola e che si sposti nello spazio senza emettere cigolii e rumorini di rotelle.
2: Allora quale cazzo è il tuo problema?
1: Vieni alla finestra. Guarda.
2: Cosa devo guardare?
1: Zitta e guarda Clara.
3: Micino, micino.

0: gatto.
1: Secondo te è normale che Clara stia ingoiando un gatto vivo?
2: Ok, nonno, vai a prendere l'ascia.
3: No, dai, ma seriamente. No, vi prego. Non ditemi che adesso abbiamo una versione aliena di Clara tipo Edgar Abito, di Man in Black. Vi supplico, non fatemi anche questa. Non posso veramente immaginare cosa succederà nei prossimi episodi. Vi prego, vi manca solo il satanismo. E in questa nuova versione di Heidi le ho viste veramente tutte. Ah, ovviamente, prima che i possessori di teneri micini si indignino, volevamo avvisarvi che fortunatamente nessun micetto è stato veramente divorato per girare la scena. Abbiamo usato un cucciolo di panda truccato da gatto.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Amici, sono Wendell, questo è Wendell e oggi non chiamerò le persone con le voci campionate, ma oggi vi farò sentire un classico delle canzoni famose nel mondo, una canzone, come si può dire, quelle sempre verdi. Ah sì, That's Amore di Dean Martin. Siamo pronti allora, chiamiamo la gente a casa con questa canzone, ma stavolta a cantarla sarò io. Ah, gli metto le parolacce dentro così.

0: canta?
1: When the night was came for, when the life was a king.
0: Ma siete sordi, che ne domani?
2: Pronto?
1: When the night was came for, when the life was a king, coglione.
2: Pronto?
1: Will the song for the wise again live in a cappella?
2: È un coglione che prende per il culo.
1: Till the lights and the fur wind the light and the sea marchicchione.
2: Ma c'è qualcuno di uomo che ti chiama a te? Questa canzone rinnovati un attimino, siamo nel 2017. Magari prova, guarda, fai una cosa, studiati un'altra canzone. Va bene, coglione.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci puttana.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
0: Pronto?
1: When the night was came for, when the life was a king, coglione.
0: Vai in figa, detto mare, che a puttana rincoglionita di... Coglione, invece vieni qua a fare il pagliaccio con i cane, presentate qua in fianco.
1: Will
0: padro, coglione.
1: Cappella.
0: Adesso tra 20 minuti, ma 20 minuti mi fa sbagliare, mi fa sbagliare che troia detto mare. 20 minuti di cane, me ne culo.
1: Questo bastone che tu fai e lo scopri, prendi la cappella.
0: Dai pagliaccio,
1: c***o. Sì, è da fry, è da
0: gioia, americano de sto cazzo, ciuccia me la figa, de te a puttana de sto mare.
1: E no
0: lei. Ma mai da noi madro. Coglione, nome e cognome. Oh, qua poi.
1: Will the lace
0: che de
1: che
0: de
1: che
0: de
1: che de che de che de che de che de che de che de che
0: de che de che
1: Scandem vain, seghene genem, vagene genem, farmersi, faccio di cazzo.
0: Oh, coglione, coglione, poi tu scendi qua e indovina cosa che è. Cosa che è? Le uccello duro sul volante. Adesso ti qua duro che è?
1: E non
0: è. La coscienza che c'è puttana del tuo mare, quando è che lo zappa, dai.
1: Puttana!
0: Dio, merda, vaffanculo, coglione. Mi ha rotto il casco, poi non c***o.

0: Nello scorso episodio siamo rimasti tutti con la merda nelle mutande dopo aver scoperto che Clara non è più la nostra tenera e dolce storpiettina. Ora sembra celare qualcosa di oscuro e tremendo dentro di sé, non solo perché si è ingoiata un gatto vivo, ma perché adesso corre e sembra persino scopabile. Fatto sta che il gruppo non ha capito che la sparizione sospetta di Clara dei giorni precedenti è stata dovuta da un vero fenomeno di abduction, dove probabilmente Clara ha subito qualcosa di tremendo, che ancora non posso svelarvi, altrimenti dove cazzo sta la suspense?
1: Ciao nonno, che cosa stai facendo di bello?
2: Ciao Clara. Nulla che possa sembrare qualcosa che sia il progettare una morte violenta per te. Anche se sto sistemando le armi in ogni angolo nascosto della casa, giuro che non sto pensando di staccarti la testa dal collo con una zappata.
1: Ma certo, nonno. Perché dovresti volermi far del male? Io sono la tua tenera e piccola Clara. Io so che tu non tenteresti mai di farmi del male fisico con questo fucile che ora sto piegando a mani nude.
2: Ma certo che no, Clara. No, no, non lo farei mai.
1: Sa, ne sono certa, nonno. Tu non cercheresti mai di colpirmi con questa mazza da baseball, che ora sto per spezzare in due. Sempre con la sola forza delle mie tenere manine di adolescente, facente parte della specie umana Sapiens Sapiens.
2: Ma, figurati se farei una cosa simile. No, non lo farei mai.
1: Bravo, nonnino. Bravo, nonnino. A me non piacerebbe affatto pensare che tu stia tramando alle mie spalle qualcosa. O magari accorgermi che mi spii assieme ad Heidi mentre sto assumendo proteine animali.
2: Ma, figurati, che dici?
1: Sono certa che ieri non eravate alla finestra a guardarmi, vero? Tu non lo faresti mai, vero? Non mi faresti mai arrabbiare, vero, nonnino?
3: Ehi, Peter, aspettami!
4: Cazzo, Heidi! Ti prego, non farmi male con il ciappone, per favore. Giuro che ti ridò i soldi della barella che mi sono inchiummato dal nascondiglio.
3: Ah, fetente figlio della merda e tossico del cazzo! Sei fortunato che non era per questo che ti cercavo e sei pure così coglione che te la sei cantata senza che ti dicessi un cazzo.
4: Ah, non era per questo.
3: Ma ho una fretta tremenda di trovare il nonno.
4: Il nonno?
3: Dove cazzo è finito che non lo trovo da stamattina?
4: Ma sarà a farsi o a scoparsi qualche mignotta? Perché hai tutta quest'ansia? Ha fatto qualche casino anche lui?
3: Nessun casino. Sono solo preoccupata per lui.
4: Heidi, ma sei sicura di stare bene?
3: Benissimo. Perché?
4: Perché non te ne mai fregato un cazzo di nessuno. Hai meno empatia di Adolf Hitler.
3: Così arrossisco.
4: Che cosa vuoi che sia successo al nonno? Ha fatto il gabbio in 41 bis. Sa usare armi e è un pazzo violento alcolizzato.
3: E quindi?
4: Solo l'infarto o una malattia venerea possono fargli qualcosa di male.
3: Oppure un mostro infernale che si è travestito da Clara.
4: In che senso?
3: Ed ora sta divorando le bestie che ci vivono attorno senza nemmeno cuocerle.
4: Mi stai prendendo per il culo, vero? Hai solo voglia di scherzare, giusto?
3: Peter, quando è l'ultima volta che mi hai sentito ridere e scherzare?
4: Credo, il giorno che stavamo smembrando la carcassa di Don Cin per darla ai porci.
3: Vedi cadaveri squartati qui?
4: No.
3: Vedi dei maiali?
4: Nemmeno.
3: Allora non fare domande del cazzo.
4: Ma Heidi, cosa vuoi dire con mostro travestito da Clara?
3: Che da quando Clara è tornata da quei giorni in cui non sapevamo che fine avesse fatto, non è più lei. Non ti sei fatto delle domande sul fatto che camminasse da sola e che avesse uno stupendo incarnato ed una curiosa iperattività? Inoltre, non ti sei accorto che non c'è più un gatto o un cane in giro per la nostra proprietà?
4: Non posso crederci, tutto questo è assurdo. A proposito, ma adesso che c'entrano cani e gatti?
3: Vieni con me a cercare il nonno. Ti racconto strada facendo.
5: Nonno amore, dove sei? Sei qui nel granaio? Ma che strano rumore, ma che succede qui dentro?
6: Crack chiama Orson, rispondi Orson.
5: Sembra la voce di Clara.
6: Rispondi Orson.
1: Crack chiama Orson, rispondi Orson.
5: Puttanella!
1: Rottenmeier, non si bussa?
5: Con chi stai parlando? Chi è questo Orson? Non ti sarai messa in affari da sola? Guarda che se hai deciso finalmente di fare bocchini come ti ha detto il nonno, bisogna che lui lo gestisca. E gradirei sapere se ti scopi qualche mio cliente. Perché almeno abbiamo un panorama chiaro di come ci trasmettiamo le malattie venere. O non sarai mica una di quelle che usa il goldone? Ma Clara, che cos'hai?